0: diciamo un disavanzo del 20%, dove anche la logica può essere sbagliata. Secondo me, dato che questo giocatore del Parma ha messo la gamba a protezione, non penso che il giocatore della Juventus in quel caso dovesse fare un'azione così, non so dire, pesante come contrasto. Ha messo il piede, giustamente o non giustamente, comunque l'ha messo, ma secondo me non dico appoggiato, ma non c'è stato quello spessore da determinare un fallo. Da rigore,
1: senti, da calciatore, Domenico, perché noi ne approfitteremo con te il lunedì. Quindi tu l'hai vista la partita o questo rigore l'hai decifrato?
0: No, l'ho vista tutta.
1: L'hai vista tutta? Oh, questa è una novità.
0: Sì, sì.
1: È una novità.
0: Sì, l'ho vista tutta, poi mi sono fatto una flebo.
1: Ecco, non perdetevi le flebo di Domenico Marocchino. Abbiamo trovato la definizione giusta.
0: Ti devo dire, sai che poi io sembro così, ma durante il giorno poi elaboro tutto quello che vedo o le situazioni.
1: No,
0: ti devo dire,
1: siamo sempre serio.
0: Prima della trasmissione, se mi avessi chiesto un voto della Juventus, ti avrei detto 7.
1: Dopo il Parma, o dopo queste due partite?
0: Dopo le due partite. Se ti avessi detto il voto della Juventus in funzione del potenziale che ha,
1: sì,
0: in funzione di alcune situazioni che sono state modificate, ti avrei detto anche 7,5. Perché a differenza, cioè io sono stufo di sentire che la Juventus non ha i fuoriclasse. Non ce li ha, è un punto. Ormai è così, è un dato di fatto. Non ha un regista in un determinato modo, non ha un goleador con determinato Trezeguet. Non ha un centravanti a Roberto Bettega, non ha un centravanti alla Mandzukic, non ha un mediano alla Marchisio, non ha ha le sue caratteristiche. Con queste caratteristiche mi sento di dire adesso, per queste due partite, che la Juventus si merita un bel 7. Poi ovviamente, come ha detto anche Spalletti, deve crescere, piano piano crescerà, ecco. Non ho dato 7 più, perché avrei dato 7 meno, perché in fase difensiva qualche piccola disattenzione c'è stata, ecco, insomma, in queste due partite.
1: Cosa ti colpisce di queste prime due giornate? Il fatto che la Juve non abbia preso gol, che si sia rinforzata sotto il profilo della manovra difensiva, che sia più equilibrata, al di là che tutto quello che hai detto finora è vero, cioè in funzione di una squadra che sappiamo qual è
0: il potenziale.
1: Esatto.
0: Ma secondo me è migliorata un pochettino in tutte e tre i reparti, ecco, insomma. Se devo prendere il riferimento, la squadra che gioca meglio in Italia in questo momento, l'anno scorso, che è il Como, diciamo che la Juventus, che sembra un po' una battuta, con tutto il rispetto per il Como, e la Juventus si sta avvicinando al modo di giocare del Como, che è un bel modo di giocare. La Juventus manovra bene, destra, sinistra, appoggia, va. Non ha probabilmente la capacità di realizzativa. Cioè io in trasmissione ho detto, ma il centravanti del Como sarebbe utile alla Juventus, e tutti mi hanno risposto di sì, perché Duvakis è un ottimo centravanti, un centravanti da 15-20 gol. E quindi in fase realizzativa rimane un pochettino indietro, però c'è un giudizio, non inteso come mio parere, ma è giudiziosa, ecco, una squadra che in campo mette giudizio, ecco.
1: Sarebbe servito tantissimo per la sua esperienza anche un Kessié, o ci possiamo tra virgolette accontentare, perché arriva come scelta quella di Sarr, e ci dicono anche di un attaccante, quello tedesco, Woltemade, alla luce del fatto che sembra in dirittura d'arrivo l'operazione legata al nome di David. È il caso classico in cui cambiare aria può servire a tutti? Al giocatore stesso, alla Juve, alle casse, all'ambiente?
0: Ma sai, cambiare aria serve sempre, perché me lo diceva sempre il mio Torino quando ero ragazzino: vai un po' in montagna, ma un po' in mare, ma un po' in pianura, cambia aria
1: pur di non vederti, forse lo diceva.
0: No, perché una delle diciamo, caratteristiche che deve avere una squadra ovviamente è la continuità, è l'adattamento, però l'adattamento a volte è anche nocivo, perché fai sempre la stessa cosa e ottieni meno risultati. È come quando uno fa attività fisica per divertimento, per stile di vita tutti i giorni, si ripete sempre le stesse cose, man mano avrà meno risultati. Ecco, la Juventus deve e sta iniziando a avere un certo adattamento che deve essere modificabile in funzione del contesto della situazione della partita, come ha già detto Spalletti. Cioè, bisogna in certi momenti saper difendere coi denti, in certi momenti saper attaccare in determinato modo, in certi momenti traccheggiare, cioè, in base a com'è lo sviluppo della partita. Stiamo parlando sempre di teoria, perché poi in campo cambia la musica, però i giocatori in campo come gruppo devono cercare di ottimizzare il contesto, capito? Sto giocando male, pazienza, gioco male ma cerco di non farmi del male, ecco, insomma. Mm-hmm. Io un certo tipo di lavoro l'ho già visto, premesso che la cosa più importante il valore degli avversari, perché è un conto, con tutto rispetto, giocare contro il Frosinone, contro il Parma, contro giocare contro il Milan, l'Inter, il Napoli o il Como.
1: Il Milan arriva già domenica. Quindi che cosa può già dire un Juve-Milan, un big match così alla terza, giocandolo oltretutto però in casa, se può essere un vantaggio, lo chiedo a te.
0: Vuol dire che alla fine della partita si tireranno i conti di come il gruppo, come la squadra si è comportata. Ecco, insomma, sale il livello del confronto e vediamo che risposte dà la squadra. Però mi è sembrata abbastanza, non so come dire, standard, ecco, ho detto prima, se è mezzo sette, ecco, cose di questo genere. Bisogna vedere quando si alza l'asticella, insomma, cosa succederà. Però sai, la Juventus ha le sue ormai i suoi punti fermi, ecco, insomma, quindi stanno lavorando, sono all'inizio di un percorso in montagna, ecco. Adesso sia la Juventus che il Milan sono come due belle sedicenni, diciassettenni che non sapremo mai ancora.
1: Che vogliono diventare maggiorenni.
0: Vogliono diventare maggiorenni. E quindi
1: per uscire e conoscere Domenico Marocchino, magari.
0: Però quando diventi maggiorenne è molto importante, oltre a tutte le altre cose, anche saper cucinare.
1: Se no perde un po' il giudizio globale. Ho capito. Lezioni trapattoniane da parte di Domenico Marocchino. Ti chiedono, direttore, può chiedere a Domenico, il grande Domenico, come vede Colomouani? Perché i tifosini iniziano a criticarlo, ma io penso, ce lo scrive un ascoltatore, come avete detto, oltre Camillo, diversi, che debba solo sbloccarsi, è una questione solo di blocco psicologico, secondo te, o è la tipologia anche un po' diversa da quella a cui lui era abituato, o come ci ha detto Spalletti, visto che è da tanto che non sprizza forza e dinamismo in campo per aver giocato meno di quanto pensasse anche lui stesso?
0: Ma guarda, Colomouani è un giocatore atipico, perché non è un realizzatore puro, non è Trezeguet, è un giocatore che fa tanto movimento, un giocatore che ha le gambe molto lunghe, a differenza tua, direttore. E quindi,
1: no, ma sono cambiato, non mi vedi? Non mi vedi? Ah no, sì, non sei in video, no, sono cambiato per questa nuova stagione.
0: Sì. Ti sei appeso la porta
1: con una corda al collo, ce n'è un pezzo anche per lei.
0: Nel senso, centravanti con le gambe lunghe, sì, fuori classe, non tanti, eccetto che non abbiano una grande intelligenza calcistica, perché arriviamo a Van Basten, arriviamo a queste categorie di giocatori qua. Lui non è Van Basten, normalmente il centravanti deve essere rapido, no? Quindi diciamo dal ginocchio alla caviglia deve fare un movimento veloce. Lui è veloce, ma non è rapidissimo, però è un buon giocatore, cioè è un giocatore che la Juventus viene comodo, è un giocatore che probabilmente ci fosse stato McKennie la partita si sarebbe sbloccata in un altro modo, perché è un giocatore che crea spazio, McKennie è bravo a entrarci dentro, ecco, è un giocatore che ha bisogno oltre alla sua fase realizzativa, che i centrocampisti entrino dentro l'area al suo posto.
1: Che lo aiutino.
0: Che lo aiutano un po' e che siano realizzativi anche il loro. Guarda, c'è un giocatore dell'Inter che è andato alla Lazio, che è Frattesi.
1: Sì.
0: A me, Frattesi non è un fuoriclasse, ma Frattesi è uno che nelle squadre che ha giocato ha portato 7-8 gol a campionato. Ecco, dovremmo riuscire a avere dei centrocampisti o degli esterni che facciano quel numero di gol.
1: E allora te lo chiedo, Si sente l'assenza di Thuram? Tra l'altro, oggi aspettiamo notizie sul grado di incidenza del problema al ginocchio, se sarà o meno costretto, speriamo di no, ad un intervento, ma al momento non ho notizie rassicuranti. Ci aggiungono da casa, non mi sembra che sia in forma come quando arrivò 2 anni fa, parlando di Colomoni, ma non abbiamo parlato. L'assenza, quindi, tu dici che si è sentita di più, anche solo col Parma, è quella di McKennie rispetto a un Thuram, rispetto a un Yıldız. E ti chiedo, Douglas Luiz, e poi ti saluto. 3 puntini di sospensione. Douglas Luiz, come lo inquadri? Perché adesso lo stiamo vedendo sempre.
0: Lo inquadro che con Spalletti può avere più possibilità che con gli altri allenatori. È un buon giocatore, deve trovare la sua sedia al ristorante, ecco, insomma, dove può mangiare e colloquiare con gli altri in serenità. Sta ancora cercando la sua posizione ottimale, vaga giustamente per trovare la sua posizione. No, a me personalmente non mi dispiace. Teniamo presente però che l'80% delle partite di Serie A vengono risolte nel secondo tempo con i cambi. Quindi avere Thuram, avere delle alternative, avere la possibilità nel secondo tempo di inserire 2-3 giocatori che facciano la differenza è molto importante. Quindi un giocatore come Thuram è importante, ecco, insomma.
1: Domenica un giocatore come Nico Gonzalez straimportante.
0: Nico Gonzalez ecco un giocatore che dal ginocchio al piede, quindi usando la tibia per calciare, per fare il movimento, è più rapido degli altri. Prende tempo, tira prima che uno fa il contrasto. Mi è piaciuta molto l'organizzazione, a differenza di come facevano gli allenatori precedenti, che lo mettevano sulla fascia dietro la prima punta.
1: Sì, e sottopunta, l'ha detto la vigilia. Io pensavo che partisse addirittura titolare, ma non aveva i 90.
0: È un po' come si chiama quello del francese dell'Atletico di Madrid, se mi sfugge il nome. Griezmann, ecco Griezmann,
1: un po' come sì, Griezmann, che non gioca più, sì.
0: Griezmann, ma sì. Però un giocatore che deve gironzolare dove gli piace, non lo venderei neanche sotto tortura io, vabbè, comunque.
1: Certo, e questo a meno che, perché la Juve non ha detto lo togliamo dal mercato di no. Fronte alla proposta indecente. Perché hanno più chance Douglas Luiz e Nico Gonzalez, tra virgolette, con Spalletti rispetto agli anni precedenti, dove erano arrivati cavalcando un po' l'onda dell'entusiasmo e della necessità? Perché qui ci si deve riadattare alle esigenze tecnico.
0: Gli dà più movimento di libertà, gli chiede un sacrificio come tutti i giocatori, però gli dà più possibilità di scegliere un pochettino loro quello che vogliono, e glielo può dare grazie anche al fatto che la squadra è molto corta. Teniamo presente che nella partita dell'altra sera i difensori della Juventus erano a 35 metri dalla porta avversaria quasi tutta la partita. Molte situazioni sembrava un arrembaggio, sembravano dei pirati che cercavano di assaltare una nave. Quindi, avendo la squadra molto corta, le sue caratteristiche le vengono fuori, ecco, insomma. Adesso poi vediamo, come ti ho detto prima, in base agli altri contesti. Io non sono mai stato così molto tecnico come con te oggi, come mai?
1: Ma veramente, hai notato, non sono neanche intervenuto troppe volte, perché ti trovo cambiato, migliorato, quasi quasi ti riascolto lunedì prossimo, dopo Juve Milan. Sì. È un piacere, sì, domenica.
0: Che ora che devo portare Nina a passeggio io?
1: Spieghiamo
0: perché,
1: Nina.
0: Perché Nina è il mio cane, che quando guarda le partite, se vede qualche giocata buffa, si mette la zampa davanti agli occhi, no?
1: Ecco. E ti fai suggerire poi le cose da dire? Vabbè, me lo direi lunedì prossimo.
0: Alza la zampa quando c'è una giocata bella.
1: Mamma mia. Solo noi.
0: Ricordati che le partite si vincono come si muovono i cani con una zampa rotta. Che i cani quando hanno una zampa rotta sembrano siano finiti, invece si muovono bene. Invece le partite non le vinci sempre col bel gioco o con la situazione ottimale. È come un cane con la zampa
1: tradizionalista. Rotta. Senti, mettiti d'accordo con il nostro bravissimo tecnico Manuel, perché l'ora rimane questa. Tutti i lunedì, se volete stare con Domenico Marocchino, con Radio Bianconera, con cose di calcio, anche al telefono, mentre passeggi. Ma vai ancora a passeggio col cane, il tuo cane bellissimo, camminando all'indietro? O non, o il dottore te l'ha sconsigliato?
0: Sì, guarda, ho letto proprio l'altro giorno su...
1: Sì. Perché glielo ho chiesto? Perché?
0: No, fa benissimo. La propria eccettiva, cioè la capacità di orientarsi senza avere dei punti di riferimento globali. C'è un conto camminare dove vedi tutto, è un conto camminare all'indietro dove non vedi, dove fai un movimento antagonista. No, non è una cosa seria.
1: No, sono d'accordo. No, no, io non rido, io prendo atto, ho sentito però Manuel, ho letto nella mente di Manuel che ha detto, provando, no? Occhio ai pali e alle buche.
0: Sì, sì. Però è l'unico modo per vedere il lato B delle donne che passano.
1: No, no, ma perché? Avevamo fatto una bella puntata, almeno la prima. Ci sono anche delle belle amicizie, dei begli uomini che puoi ascoltare fantasticando con la tua mente. Senti, Domenico, pensa cosa ci chiedono. Domenico, direttore, sarebbe possibile vedere Domenico in studio con lei qualche volta? Guardate, tutto è possibile nella vita. Se parte adesso in retromarcia con la sua macchina, arriva qui prima della chiusura della trasmissione.
0: No,
1: organizzeremo, ragazzi.
0: Tu ironizzi su dei consigli che sono.
1: No, ma io lo faccio.
0: Che sono una cosa molto importante. Guarda che correre indietro, che non lo fa quasi più nessuno, mantieni la visuale del gioco, Se c'è una palla che è a metà campo e tu sei nella tua fase appena dentro la tua metà campo e devi arretrare, se ti giri non la vedi più la palla.
1: Servirebbe, no, a parte gli scherzi, ogni tanto scherziamo, lo diciamo poi...
0: No, è seria sta cosa.
1: Sì, esatto, cosa dico. Cioè, bisognerebbe farlo di più in campo? Quindi
0: Certo, tu continui a correre all'indietro guardando sempre lo sviluppo del gioco.
1: Una cosa no, ti sto ascoltando.
0: No, tu è un po' difficile da capire perché già poco che hai ripreso.
1: No, che io al baricentro basso faccio in fretta a girarmi. Già quelli come te probabilmente è un po' più complicato. Ti salutano da Cagliari, sono entusiasti del tuo intervento e noi lo apprezziamo per quello che è stato, per quello che è, per il grande professionista che ha dimostrato di essere e quello che sarà. Prendiamo tutto Radio Bianconera. Ciao Domenico, un saluto alla famiglia. Impara ad accendere anche bene il telefonino, a cliccare ad accendere la tua cam, così ti vedremo come se fossi in studio. Mamma mia, la tecnologia. Lui e la tecnologia.
0: Ero anche nel letto coricato.
1: No. Cosa ci siamo persi? Ciao Domenico. Ciao. Ma perché non cambia mai questo signore? Avessimo ancora la possibilità di dialogare col grande mito Boniperti. Non ce l'è riuscita neanche Boniperti. Pensate che ce la possa fare Radio Bianconera? Ho dei dubbi. Manuel, riposiamoci un attimo. Ci ritroviamo. Mi recuperi tutti i vocali che ci sono e andiamo fino al termine, alle ore 15 di questa nuova edizione di Cose di Calcio, la C di Cose, la C di Calcio, dalle 13 alle 15, il lunedì e il venerdì, con questa formula, per parlare il giorno dopo e il giorno prima della vigilia, cioè il giorno prima delle partite di campionato. In mezzo la formula extra large con la XL che si aggiunge e dalle 14 la presenza anche di Paolo Rossi fino alle 15. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo della Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
4: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
5: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
3: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: proposito di calcio, eccoci qua, ben ritrovati, in arrivo già anche il buon prof Luigi Schiffo per aggiungere tutti quegli argomenti e magari monitorare davvero da vicino l'operazione David che si avvicina all'Atletico Madrid, così come l'operazione che sta avanzando fortemente, il nome di Woltemad alla Juventus, giocatore del Newcastle. Quindi un cambio che aggiunge, che toglie, che cosa fa? Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, aspettando anche la risposta ufficiale, se accordo sarà con Sar. Quindi due operazioni, non dico last minute, cercate dopo aver virato no, su altri nomi, cioè dopo essere partiti su altri nomi ed essere arrivati a questi. Si lavora per arrivare all'attaccante del Newcastle, ce lo conferma anche un'ultima ora di mercato, poi ci sono altre squadre, tra queste anche la Roma, che cerca ancora di affondare il colpo. Vocali, intanto io vado ad aprire tutto mercato web. Vocali, intanto io vado.
1: Ho sentito. L'ora è fatta. Eccoti. David all'Atletico Madrid. Champagne, ragazzi, champagne.
0: Champagne.
1: Adesso il sostituto. E poi l'ultima cosa per un capolavoro della nostra dirigenza. Vendere David Cabal, scusate, e prendere un sostituto e un concorrente a Cambiaso.
0: E quindi com'è che l'ha definita? Comunque una importante campagna di rafforzamento della Juventus. Poi dobbiamo aspettarci gli esiti del campo, un po' come le radiografie, ma a questo punto siamo nelle buone mani e penso che non possano che cadere tutti gli aspetti negativi su una squadra sostanzialmente più adatta, più forte, diversa, con delle caratteristiche più simili a quelle che in linea anche solo teorica avrebbe già gradito un anno fa l'allenatore, che però è arrivato alcuni mesi dopo. Dalla Spagna rimbalza dalla nostra chat: sembra che abbiano detto sì, che stiano per dire sì, quindi un avvicinamento sempre più galoppante quello di David all'Atletico Madrid. Certo che se l'Atletico Madrid cerca un attaccante così, capite che non c'è una verità, non ci vengono a fare il favore togliendoci il giocatore brocco e prendendolo e inserendolo da loro. Ci sono delle dinamiche che nel calcio a volte si incastrano, a volte no, con l'ambiente stesso, naturalmente. Quindi, vicini alla cessione di David, da capire bene la formula, vicini all'acquisto dell'attaccante del Newcastle, che arriverebbe in prestito, gli obblighi non esistono, ma esistono dei diritti condizioni già prestabilite per la prossima stagione. E questo, dalle caratteristiche, ne parlavo anche prima, ascoltavo, a dire il vero, alcune esternazioni di Chiara Leati, che è presente qui in redazione, che diceva questo è l'uomo giusto per Spalletti, e ne sono convinto anch'io. Quelle caratteristiche lì, un uomo d'area. Per trasformare la Juventus in quale modo? Non penso che col Milan avremo già in campo tutti i nuovi acquisti, ma naturalmente, poco per volta, superando questo esame con un atteggiamento, non dico conservativo, attento, si potrà lavorare parecchio dopo Sassuolo, dopo l'Atalanta, e quindi arrivando alla quinta giornata a lavorare in un certo modo nel corso della sosta per le nazionali, che quest'anno sarà un po' più lunga. Abbiamo una decina di minuti, io mi concentrerei sui vocali e intanto apro anche la pagina dei messaggi, dopo aver dato prima spazio ai tanti amici che ci stavano seguendo e ci stanno seguendo soprattutto nella prima ora su Twitch. Vocali, ricordate il numero 340-542-524.
2: La presenza di Marocchino, vorrei sapere che cosa ne pensa di Argic, visto
0: andato al Sassuolo.
2: che nelle prime apparizioni col Sassuolo ha fatto vedere di che pasta è fatta. E perché secondo voi Spalletti non ha saputo utilizzarlo?
0: Guarda, purtroppo Marocchino non c'è. Io penso però, un po' come Douglas Luiz, se tu i giocatori non li vedi, non li impieghi e non hai lo

0: l'abbondanza, cosa che non ha il Sassuolo, puntava su altri giocatori. Poi se sei arrivato alla Juve per qualche motivo, le caratteristiche, le buone caratteristiche ce l'hai. Ma anche David, se è arrivato alla Juve, certo, dipende da chi ti ha scelto, da chi ti ha voluto al di là del prezzo, no? E da quelle che erano le lacune in quel momento. Azic, troppo spazio non l'ha trovato, anzi pochissime volte ha trovato spazio. Ma perché? Perché in quella zona, in quel reparto, c'era molta abbondanza anche di nomi molto più pesanti, e quindi forse un piccolo dato oggettivo porta anche a dire che l'allenatore o è convinto da subito delle qualità, o se no lo spazio che ha concesso ad Alibegovic non ci fa pensare che col Milan magari sarà titolare da subito. Anche perché vi dico una cosa onestamente, ho visto una partita ieri nel corso dell'allenamento contro di quelli che non avevano giocato sostanzialmente, la squadra che era titolare contro il Parma ha lavorato alla Continassa con un defatigante, li abbiamo visti solo apparire, gli altri titolari contro Primavera e altri bei giovincelli under 18, ecco, per mantenere il ritmo, per fare l'allenamento, eccetera. Bellissimo gol di Alibegovic, ok, ma se non avessi saputo che è Alibegovic, vi dico che l'ho visto ancora un po' aspro, un po' aspro, e ha giocato una partita, la valutazione è su 90 minuti che ho visto giocare, quattro tempi da 22 minuti sostanzialmente contro il Primavera, eccetera, un po' perché non servito, un po' perché l'emozione di avere anche il pubblico alla Continassa, un po' tante cose, un gran gol, una gran giocata dal punto di vista tecnico è fuori di discussione, ma aspro per immaginare di riuscire a convincere Spalletti seduto in panchina a dire domenica gioca col domenica o domani o dopodomani lo faccio giocare senza toglierlo. Non convinci facilmente Spalletti con queste premesse, tanto per essere chiaro. Spalletti è un ex allenatore, ci dicono da casa. Io non penso questo, avrà anche dei limiti lui, ma penso che si potrà, e mi auguro davvero che si potrà togliere qualche soddisfazione adesso che ha una squadra, che potrà avere una squadra anche solo secondo il suo punto di vista più competitiva. Altro vocale, Manuel.
1: Buongiorno direttore, Tommaso a Firenze. Ciao. Sono perfettamente d'accordo con il suo ospite che ha segnalato due difetti che ci portiamo dietro, cioè centrocampo, pallone gira molto lentamente, poco in verticale, non ci sono idee, in attacco manca un bomber cattivo che butti dentro il pallone e segni. Questi problemi avevamo a inizio mercato, quindi nonostante la Juve abbia già speso più di 130 milioni, quindi il problema non sono i soldi, perché i soldi li abbiamo spesi, non abbiamo risolto questi problemi, e ora stiamo prendendo Sarr, un centrocampista che c'ha corsa, veloce, ma che non ha qualità nell'impostazione, che quindi non può certo migliorare questo aspetto della circolazione, della verticalizzazione, e Zirkzee, che è un bel giocatore, tecnicamente bellissimo da vedere, ma può che non segna, che non è un bomber.
0: Siamo costretti un po' dalle operazioni e da mettere dei tappi nei confronti di che cosa? È abbastanza chiaro che anche Spalletti è rimasto spiazzato dalle condizioni di Thuram, dall'infortunio di Yıldız, no? Ma prendiamo già solo quello di Thuram, ti ha costretto ad andare deciso a trovare quasi numericamente un altro giocatore con caratteristiche che sono rimaste sul mercato. Cioè se vai in chiusura di mercato e con poco cash, no, al di là che forse non varrebbe neanche la pena straspendere, anche perché le squadre non ti danno il loro pezzo pregiato, ok, al penultimo giorno, sono trattative un po' più lunghe, col centrocampista sei quasi sceso a compromessi per nel compromesso rapporto

0: qualità prezzo, prestito 2 milioni più 25, quelli che saranno magari tra un anno, se senza l'obbligo. Per l'attaccante il ritorno di fiamma di Zirkzee mi portava a dire quello che è stato detto e che hai sottolineato. Quello invece dell'attaccante del Newcastle, più asciutto, più lungo, abile anche più abile nel giocare e cercare la via della rete da dentro l'area di rigore. Attenzione, a mio avviso fa scattare un aspetto. Colomani a volte ci potrà giocare assieme, ma se tu hai un attaccante tipo quello del Newcastle e dovendo mettere Alibegovic piuttosto che Boga, piuttosto che il ritorno di McKennie, piuttosto che non ha giocato, attenzione che ti porterà a rimettere un po' più in discussione la presenza costante, continua e fissa anche di Colomani. Altro vocale.
1: Ma ciao Antonio, l'importante ciao. È che Spalletti ci creda in questa Juve, che questa società ci creda, sono nuovi, mi sembrano molto ben attrezzati. Adesso, siccome gli attaccanti, forse penso, spero che li abbiamo, la squadra penso che ci sia, poi chi gioca aspro, non lo so, adesso vediamo, insomma, lasciamoli giocare, lasciamolo maturare, dopo facciamo classifiche e pagelle. Se fin da adesso cominciamo a etichettare, non ci arriviamo
0: no,
1: più.
0: Non si sta, oggi non mi sembra che siano arrivate delle critiche.
1: Speriamo bene.
0: Neanche da parte degli ascoltatori, però un'attenzione sull'utilità o quello che è, io sono d'accordo a definire in alcuni casi, il compromesso. Milik può risolvere il contratto. Ekator ieri, sempre nel corso di quella amichevole in famiglia tra chi non aveva giocato o poco ed era subentrato contro il Parma e che ha giocato ieri un'amichevole, una partitella sicuramente piaciuta agli ospiti, ai 400 presenti ieri alla Continassa. Ebbene, hanno notato anche l'uscita dal campo di Ekator, che si è nuovamente fermato per un fastidio alla coscia. Speriamo che non sia nulla di grave. Nulla di grave invece per il colpo o la storta alla caviglia, che sembrava potesse aver avuto anche ripercussioni sul polpaccio, da quelle che erano le indicazioni dal campo durante la partita col Parma, per quanto riguarda Cambiaso. Arriviamo a David. L'Atletico Madrid si è avvicinato, non abbiamo ancora notizie in più, ma sembrerebbe l'Atletico Madrid essersi convinto che non poteva pretendere la richiesta di David e di voler pagare solo metà dell'ingaggio. Quindi questo sarà importante poi capirlo con la formula che si verrà a concretizzare. Per quanto riguarda invece Thuram, c'è ansia per quello che diranno gli accertamenti strumentali sul suo ginocchio, sulla cartilagine del suo ginocchio, e poi Pape Sarr in Senegal sboccia Sarr, eleganza inserimenti, sembra Viera da giovane. Era questo un giudizio dato su un numero di Tutto Sport qualche tempo fa, così definito da alcuni scout che l'avevano naturalmente segnalato come un valido centrocampista. Siamo quasi in chiusura. Noi, ripeto, ci ritroveremo tutti i giorni con questa nuova edizione di CDC, che è un medicinale per curarsi contro le malattie che fanno abbassare la juventinità all'interno di noi, quindi cose di calcio tutti i giorni tra le 13 e le 15, due ore il lunedì e il venerdì. In mia compagnia e gli ospiti che avete capito stanno rientrando alla spicciolata in base alle turnazioni e al calendario della Juventus. Martedì, mercoledì e giovedì cose di calcio diventa sempre tra le 13 e le... si allunga con la versione XL cominciando alle 13, quindi fischio d'inizio sempre alle 13, ma martedì, mercoledì e giovedì si allungherà con la presenza di Paolo Rossi fino alle 16, quindi un'ora in più. Il lunedì e il venerdì invece a seguire, appunto dalle 15 alle 17, ci saranno qui in studio, si alterneranno con la Juve del lunedì, Luigi Schiffo, che ho già visto in studio preparare gli aggiornamenti proprio su queste operazioni di mercato, e il venerdì in accoppiata, salvo impegni professionali, essendo due ottimi prof, con Dario Ghiringhelli. Questo è il nostro palinsesto che si rinnova. Franco Leonetti, martedì, mercoledì e giovedì, slitta alle 16, no? E farà da collante poi con quello che verrà a seguire, ovvero la conduzione dagli studi di Roma, con due ore di Due in bianco nero e poi con la presenza in studio di Quintiliano Giampietro tra le 19 e le 21. Siamo quasi in chiusura, andiamo a chiudere in bellezza con un vocale, sentiamo qual è la massima, la chiusura, il pensiero ultimo di questa prima puntata della
2: buongiorno
0: settimana.
2: Buongiorno direttore, Christian da Vicenza. Sinceramente tutti che si meravigliano sulle potenzialità di questo nuovo centrocampista, Pappa e Ciccia.
0: Pappa e Ciccia, no? Cosa dici?
2: Sì, forse non sarà il regista, ma noi sostanzialmente,
0: abbiamo ascoltato
2: ora
0: i
2: come
0: vocali,
2: ora,
0: eh?
2: Un Douglas Luiz potrebbe fare benissimo il regista, e questo Pappa,
0: Pappa e Sar
2: che abbiamo preso, potrebbe essere colui il quale lo protegge, lasciandogli la libertà di pensiero e di fare il regista. Credo.
0: Spetterà a Spalletti, lo sapete che proprio invadere così il campo dell'allenatore non è mia consuetudine, e allora Pape Sarr sta per diventare un giocatore della Juventus, è un classe 2002, festeggia il 14 settembre, quindi viene per mangiarsi già per farsi regalare la torta. È un centrocampista, piede destro, altezza 187 centimetri per circa 78 kg, abilità tecnica 8, la pagella, cominciamo da qui visto che arriva il prof, gliela faccio poi commentare, abilità tecnica 8, qualità fisiche 7,5, capacità tattiche 8. Il senegalese ai raggi X, ma adesso si tratta di vedere, definire l'accordo e poi averlo a disposizione già per la partita con il Milan. Vero test per chiudere il mini ciclo delle prime tre partite, ne mancano ancora due, Atalanta e Sassuolo e Atalanta a seguire prima della lunga pausa per le nazionali, più lunga del solito, dove naturalmente sarà tutto tempo necessario per amalgamare e mettere insieme tutte le grandi, speriamo, belle novità di questo mercato. Mercato che chiude domani alle 20. Tutto quello che non abbiamo detto ve lo racconterà o raccoglierà le informazioni Luigi Schiffo con la Juve del lunedì, e tanta analisi naturalmente con i suoi ospiti del 2-0 contro il Parma. Juve prima in classifica con altre tre squadre, prima in classifica, segna e non subisce reti. Questo è un dato. Da qui ripartiamo e queste saranno le analisi da fare per aggiungere qualcosa di più. Livello, qualità, carattere. Ciao, a domani!
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale, citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
2: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
1: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
2: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
1: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, nuova stagione, nuovo orario, nuova grafica, di cui ringrazio ovviamente Manuel, una grafica da VAR, perché sapete che poi a noi piace anche fare un pochino di polemica, lo sapete com'è lo stile di questa trasmissione, e quindi sicuramente una grafica che riprende molto bene l'identità di questo programma. E allora, dobbiamo partire dai numeri della partita di Juve Parma, così dice la sigla, e noi ci atteniamo a questo. Allora, ormai penso che li sappiate a memoria, però per chi ancora non li avesse sentiti, diciamo, possesso palla 57,5, 42,5 per la Juve, tiri in porta 6-3, tiri totali ben 21 contro 4 a favore della Juve, due pali oltre ai 21 tiri e anche un bel po' di calci d'angolo, 10-2 per la Juve, numeri insomma che giustificano ampiamente il successo, che sono numeri magari nel possesso palla un po' meno rotondo rispetto a quello che poteva essere la partita col Frosinone, però a livello di tiri in porta è una squadra che tira tanto in porta. Bisogna aggiustare un po' la mira, bisogna avere quelli che sanno tirare, tra cui per esempio Nico Gonzalez. E vedi che quello che pensavo di Nico Gonzalez, che alla fine per Spalletti poteva essere una risorsa importante, perché uno che i suoi golletti li ha sempre fatti, che sa tirare da fuori area, tutte caratteristiche che insomma, mancando Illiz, per un po' rischiavi di perdere nell'organico. Ecco, avere Nico Gonzalez, che tra l'altro ho visto sui social bello deciso a dire: ma chi l'ha mai detto che voglio andare via? Quindi insomma penso che si sia un po' tolto dal mercato, a meno che mancano poco più di 24 ore alla fine del mercato non arrivi un'offerta da 40 milioni, e allora lì non ci sono santi, però non penso che sia aria in questo momento. Mentre, a proposito di Atletico Madrid, visto che Nico Gonzalez l'anno scorso ha giocato proprio lì, David è sempre più vicino, insomma per tutto sport addirittura è fatta David all'Atletico Madrid, e l'attaccante nuovo della Juve dovrebbe essere Voltemade, il tedesco del Newcastle, 1,98 m di centravanti, con questo baffetto alla Rudi Völler, diciamo così, in un fisico dell'Airone Caracciolo. Mi è venuta questa immagine un po' così. Tra l'altro ho visto qualche skill, diciamo, del giocatore, come si dice adesso, sui social, e mi pare uno, vabbè, ovviamente 1,98 m di testa, i suoi gol li fa, però tecnicamente, lo dicevamo anche prima con Manuel, col direttore, è uno che anche palla a terra si sa far rispettare, riesce a uscire bene dal traffico, è uno che tira spesso in porta, che va anche a dar fastidio al portatore di palla avversario, e quindi ha queste caratteristiche che sono abbastanza congeniali al gioco di Spalletti. Poi bisogna vedere, come sempre, come si adatta nel calcio italiano, eccetera eccetera, e soprattutto dobbiamo aspettare che sia ufficiale l'affare, mentre pare proprio ufficiale, anzi atteso in serata, Sar, il centrocampista senegalese del Tottenham. La Juve dal Tottenham ha pescato, perché anche Colomoni ha giocato nel Tottenham, Vicario giocava nel Tottenham, adesso arriva anche Sar, e quindi secondo me, diciamo, le valutazioni dei giocatori del Tottenham della passata stagione vanno prese un po' con le pinze, perché è stata una di quelle stagioni strane, insomma, in cui va tutto storto, e quindi poi anche i giocatori a un certo punto magari tirano i remi in barca, pensano a sistemarsi da un'altra parte, e si va un po' così. Quindi quando si dice vabbè, avete preso i giocatori del Tottenham, che intanto vediamo che Vicario le sue parate le sa fare, almeno nelle prime due giornate non c'è niente da rimproverargli, Colomoni aspettiamo che si sblocchi, eccetera eccetera. Oh, dunque, subito un messaggio di Giovanni dal Brasile. Buongiorno Super Prof, grazie Giovanni, sentendomi ecclesiastico oggi direi Abemus Pape, bravo, e direi pure annunciazione am venduta David. Ecco, mi sembra una bellissima doppia interpretazione di quello che sta succedendo. Ecco, tra l'altro di David io non mi stupirei che una squadra come Atletico Madrid, che è una squadra importante di Champions, di livello europeo assoluto, possa essere interessato a un giocatore con quelle caratteristiche, perché bisogna sempre ricordarsi come giocano le squadre. L'Atletico Madrid è una squadra principalmente, senza voler togliere nulla al gioco di Simeone, ma rocciosa in difesa e pronta a ripartire, magari in quel tipo di gioco lì, come è successo in passato, David funziona bene, mentre nel gioco di Spalletti, dove sei sempre a metà campo avversario, abbiamo visto che lui va a intasarsi e praticamente la Juve, adesso non vorrei essere troppo cattivo, ma il primo tempo col Parma ha giocato in 10, quando è entrato Nico Gonzalez si è vista tutta la differenza. Ma diamo il benvenuto in questo nuovo orario della Juve del lunedì a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
5: Ciao a tutti, ciao Luigi.
4: Allora, caro Vincenzo, intanto ti chiedo appunto una valutazione dell'ultima partita della Juve e in generale del lavoro che sta facendo la dirigenza fino a questo momento. Ovviamente sappiamo che le ultime, quante sono, 24-29 ore del mercato sono quelle in cui può succedere di tutto, e quindi aspettiamo poi fare una valutazione definitiva la prossima settimana, però per adesso già qualche indicazione è arrivata.
5: Sì, dai, si fa quel che si può.
4: Ecco, bravo.
5: L'ultima partita è iniziata veramente male, cioè, anzi i primi 10 minuti sono stati buoni, poi il primo tempo uno dei peggiori di sempre, ad alimentare i miei pessimismi. Io sono in questo momento accusato da qualcuno sulla pagina di essere troppo pessimista, spero abbia ragione chi me lo dice, perché io effettivamente non vedo forte questa Juve e spero che i fatti mi smentiscano. Quanto poi il secondo tempo è andato bene, certo se Kopp e Nico Gonzalez giocassero sempre così, anche con questa fortuna, perché sono stati fortunati, uno con la deviazione, l'altro a segnare diciamo che peraltro lui segnava, quindi
4: sì, no, deviazione che ha compensato un po' il palo, diciamo, quindi alla
5: il
4: fine
5: palo, quindi cose che te le vai a cercare, esatto, la fortuna non arriva mai a caso. Quanto alla dirigenza, tanti e tali sono i paletti che non è giudicabile in questo momento, è un giudizio che sarebbe non positivo, però se noi consideriamo la scarsa possibilità di spendere, come la Carnevali stesso ha spiegato, allora per me in questo momento sono ingiudicabili. Hanno messo qualche toppa e questo va bene anche a livello quantitativo. A livello qualitativo la rosa non si è alzata, però per esempio un acquisto come Cedic è un ottimo acquisto, secondo me, da 6 fisso, 6 e mezzo massimo, ma quello ti dà e ce l'hai anche pluriruolo, come potrebbe essere Nico se veramente lo recuperiamo. Abbiamo recuperato, speriamo sia vero, Douglas Luiz, che alla fine il centrocampista che ci mancava magari ce l'abbiamo, anche se ce ne mancano comunque. Voglio dire, non mi illudo, però è un giudizio sospeso.
4: Diciamo che è cambiata quello che dicevamo sempre l'anno scorso, che doveva cambiare la spina dorsale della squadra, ed è cambiata, perché ci ha messo il portiere nuovo, vicario, e anche il vice, mi sembra uno comunque affidabile, portiere della Polonia, insomma non è proprio l'ultimo
5: arrivato.
4: Sono
5: curioso, io non l'ho mai visto.
4: E tutte e due hanno alzato notevolmente i centimetri rispetto ai due predecessori, che nel calcio di oggi non è un particolare da poco. Poi è chiaro che se sei scarso puoi essere anche 2,10 metri, che voglio dire, non importa, però se non interessa i giocatori di basket, però e anche quello fa, per esempio nella parata che fa con il Parma, quei centimetri lì sono preziosi, però vanno abbinati alla reattività di uno che cade più dall'alto e quindi deve essere ancora più reattivo su quei tipi di tiri in porta. Ecco. Poi nel pacchetto centrale difensivo si è aggiunto Lukumi, che secondo me è un altro che può essere di garanzia tranquillamente nel corso della stagione. Douglas Luiz al momento è il regista che la Juve aveva comprato e che mai si era visto, e speriamo che possa crescere ancora, perché comunque sta crescendo verticalmente, e davanti c'è Colomani, e quindi diciamo la spina dorsale è stata rifatta. Ora bisogna capire se questa spina dorsale è in grado di reggere, di alzare il livello, la famosa sticella, ecco, perché in pratica se fai il cambio uomo a uomo di Gregorio Vicario, Kelly, Lukumi, Douglas Luiz con punto interrogativo perché non c'era uno lì con quelle caratteristiche,
5: diciamo che era Locatelli.
4: Che era Locatelli.
5: La cosa buona è che abbiamo rimesso Locatelli in quello, ecco, che è il suo ruolo, e ora sì vediamo un giocatore indispensabile. Prima era forzato in un doppio ruolo in cui a volte funzionava, a volte no, e comunque si spompava. Si spompa pure ora, perché in un centrocampo a due corre molto, come corre pure Douglas Luiz, sembra di no, ma corre, quello che corre di più degli altri. Forse un centrocampo a tre potrebbe reggere di più. Ecco,
4: e magari questo arrivo al 23enne Sar dal Tottenham, anche lui, potrebbe consentire a Spalletti di schierare il centrocampo a tre con Douglas Luiz tra due, che sono Locatelli, sì, e Sar. Poi bisogna capire
5: i polmoni.
4: Esatto, bisogna capire Sar che tempi ha di inserimento, naturalmente quando arrivi così. Poi c'è subito il Milan, insomma, magari non è facilissimo, però considerando che col Milan McKennie ancora acciaccato e Kop Meiners l'abbiamo visto che forse è meglio a partita in corso, siamo generosi con lui perché quelle cose che ha fatto le ha fatte a partita in corso. Altre alternative, Thuram è infortunato, quindi non è che si possa fare un granché, però quei tre lì poi magari riesci anche davanti a mettere più a suo agio gli altri giocatori che hai a disposizione. Sì. Mi sembra una squadra fatta onestamente per un 4-3-3, poi si vedrà insomma.
5: Sì, sì, poi anche su un modulo cangiante. Spero che rimangano i quattro dietro e magari che non si riprenda con i tre dietro il Milan, perché comunque un modulo, il 3-5-2, che è interpretato poi all'italiana, è più dispendioso che utile, perché si corre ancora di più, però alla fine si sta più dietro, perché diventa più 5-3-2, perché interpretato un po' più in fase offensiva sarebbe tutto un altro discorso, ma mi sembra che in Italia non lo faccia nessuno o quasi, e speriamo con i quattro dietro, almeno cominciare ad avere un respiro europeo pure, che sti tre dietro fissi ci hanno pure un po' stancato.
4: Sì, che poi diventa un 5 alla fine, perché quando gioca l'italiana finisce che diventa un 5-3-2 e stai tanto dalla tua parte, mentre con l'idea di Spalletti e quella di stare a metà campo avversario, l'ha ancora ribadito nelle ultime interviste, ma si è visto chiaramente da quando è arrivato, e quindi devi avere più giocatori offensivi. Ma aspetto anche un terzino sinistro, perché Cambiaso vabbè, adesso sei fortunato di nuovo, però con quel solito piede, tra l'altro credo che sia lo stesso che si è fatto male, che si era già infortunato, però adesso non vorrei sbagliarmi, in ogni caso è partito col piede sbagliato nel senso della parola, sì, perché Celik gli ha tolto il posto, però diciamo che lì uno di mestiere ci vuole, perché Celik poi dovrebbe essere alternativa anche di tutti gli altri, quindi non è che può giocare sempre lui adesso, ecco.
5: Oddio, l'ingresso di Lukumi consente pure di pensare a un Kelly
4: di terzino sinistro,
5: anche se non è proprio chissà quale terzino di fascia, di spinta, ci vorrebbe, sì, però manca così poco alla fine del mercato. Io spero in un attaccante, un secondo attaccante, anzi un primo, perché Colomoni non è una prima punta, e poi spero pure in un altro centrocampista. Ora il terzino sinistro mi sembra magari, però
4: magari sono quelle cose che sai all'ultimo con uno scambio riesci a portarle a casa, perché comunque la Juve qualche pezzo da sistemare c'era ancora. Aspettiamo, mancano ormai, dicevo,
5: che faccia numero perlomeno,
4: esatto, per tenerlo lì. Diciamo che magari un po' meglio di aver preso João Mario l'anno scorso, che alla fine l'hai dato via in prestito, non dico per la disperazione ma quasi, e poi adesso l'hai ceduto, quindi insomma, certo,
5: sì, che non faccia danni,
4: ecco, esatto,
5: un terzino sinistro che non faccia danni, purtroppo Cambiaso fa danni,
4: uno di esperienza che sappia quando è ora di tenere la palla, quando non è dalla via, quando è ora di rischiare il passaggio, quando è ora di no, quando è ora di guardare l'avversario che ti passa alle spalle invece di pensare a guardare le margherite, eccetera. Queste cose qui insomma servirebbero,
5: sì,
4: a un terzino sinistro della Juve. No, tra l'altro questa sessione di mercato sconfessa praticamente la precedente, no? Perché non è rimasto, sì, non, è tipo Highlander, no, ne rimarrà solo uno, invece non è rimasto neanche quello alla fine,
5: e meno male, anche se Openda ha ripreso a segnare,
4: vabbè, ma io dico Openda e David contesti. Secondo me dipende dalla squadra in cui giocano, intanto dalle pressioni forse, e poi anche dal tipo di gioco, perché se tu giochi nel metà campo avversario, Openda e David non hanno quella caratteristica lì, hanno bisogno di spazio davanti, e quindi se giochi in una squadra che gioca più di contropiede o più per lanciarti nello spazio vai meglio, ecco. Credo che sia abbastanza semplice la lettura di questi due giocatori, non so perché non l'abbiano fatta ai tempi, forse perché non si pensava di arrivare a Spalletti, non lo so, però gli errori sono stati molto molto evidenti.
5: Però è lo stesso problema che si può porre pure con Colomoni, lui pure, infatti nel secondo tempo in cui il Parma ha cominciato a pressare di meno, abbiamo visto un Colomoni un po' più reattivo. Nel primo tempo si andava a sbattere contro questo muro e non è giocatore da sbattere contro il muro,
4: esatto.
5: Per questo ci vorrebbe la prima punta, come dice Spalletti, quella, il classico cristone che,
4: ecco, questo Voltemade, alto, Voltemade risponde a questo identikit del metro, sì, e 98, eccetera. Zirze molto di meno, e quindi
5: sì, legnoso,
4: sì.
5: Quindi poco adatto, magari,
4: adatto, ma no, devo dire che giochi, è abbastanza però... a vederlo, adesso non voglio dire molleggiato come Adriano Celentano, però è uno che insomma se la cava anche con la palla nei piedi, ho visto un po' di immagini, poi è chiaro che bisogna vederlo nella realtà, nel calcio italiano eccetera eccetera, però insomma il calcio inglese non è proprio neanche l'ultima ruota, sì, del carro.
5: Oh, non come Mateta, che aveva forse un po' tutte queste caratteristiche insieme, ma c'ha una caratteristica assolutamente non buona, che è quella dei vari infortuni. E non capisco perché non l'abbiano già preso, perché poi una grande cosa della Juve degli ultimi tempi è quella di prendere giocatori soggetti a infortunio. Comunque, ben venga anche il tedesco, purché ci siano centimetri in aria, anche perché i cross sono tanti, ma non si sa per chi.
4: È quello il problema, perché poi anche i nostri amici dicono: vabbè, ma con le ali che vanno sul fondo poi non sanno tirare, non sanno crossare. Ma non è che non sanno, è che a chi la passano, nel senso che fai il cross per puntini puntini, uno che non c'è, e quindi gli serve uno come il pane. Tu vedi alle mie spalle la nuova grafica, forse la vedi, forse no, non importa. La Juve del lunedì adesso ha il VAR alle spalle, e quindi ti giro questa considerazione del nostro amico Umberto su Twitch, che ti dice, ci dice Umberto da Cagliari: sono arrabbiato, tutti i media, commentatori eccetera parlano solo del presunto rigore del Parma, ma del fallo di mano e del pestone da giallo con conseguente espulsione non si parla mai. Sì, allora diciamo che sul fallo di mano, onestamente, era girato di schiena, io non me la sento di dire che quello lì è rigore, però alla fine del primo tempo c'è un bel pestone su Locatelli che dà la palla a Colomoni, mi sembra proprio all'ultimo minuto del primo tempo, e questo è stato bellamente ignorato. Mentre sull'episodio lì di Alai Begovic in scivolata, tutti hanno detto la stessa cosa, cioè che ormai da anni che questi rigori non si danno, perché se il giocatore allarga la gamba a cercare quella in scivolata, sarebbe simulazione, anzi sarebbe giallo forse da simulazione addirittura, ecco.
5: Ma io ho visto un arbitro, il rigore non c'era, cioè dai, non c'era proprio, poi siccome c'è la Juve di mezzo, allora per molti c'è, basta che ci sia la Juve di mezzo. Io invece ho visto un arbitraggio nelle piccole cose chirurgiche contrario, un po' le ammonizioni, la gestione dei falli, tante altre cose. Sì, non c'erano rigori però, né contro né a favore, per cui no, non si, ma magari ci fosse stato, perché vuol dire che allora politicamente cominciamo a contare. Non ci illudiamo, non c'era il rigore.
4: Ecco. Non c'era, se no l'avrebbero dato, ma come è giusto che sia. Poi mi sembra che comunque una cosa buona che al momento il VAR, senza essere un po' più tranquillo, almeno dal mio punto di vista, decidono gli arbitri di campo, poi se c'è proprio un chiaro evidente errore interviene il VAR, come doveva essere dall'inizio, e non è l'arbitraggio del VAR tramite l'arbitro di campo come era ormai diventato con la precedente gestione. Questo nelle prime due giornate mi sembra che si possa dire, questo non vuol dire che vada tutto bene, lo abbiamo già anche sottolineato nella passata puntata, però è un cambio che va registrato in due partite, poi vediamo quando contano davvero i punti, i confronti diretti eccetera eccetera.
5: Allora, l'importante per me è che si applichino le regole a tutti nello stesso modo.
4: Bravo.
5: Sì. Quindi non tanto l'interpretazione della regola, però che ci sia quell'interpretazione e che sia per tutti la stessa. Dal VAR a tutto il resto, siccome noi non abbiamo visto né nel VAR né in tutto il resto parità di trattamento, in queste prime due giornate saluto con favore, sarà a merito di Orsato, ricordiamoci che Orsato era l'arbitro che non voleva più l'Inter, salutiamo con favore questa cosa. Si tratta solo di due giornate, vediamo cosa accadrà in futuro, speriamo, perché sarebbe un bel passo in avanti per un recupero della totale persa credibilità del calcio.
4: Sì, assolutamente, già credibilità che io dico sempre in questo campionato va conquistata con le unghie, con i denti da parte del campionato di Serie A nei confronti in particolare dei tifosi della Juve, ma in generale di una bella fetta di tifosi che si sono accorti che c'è stata arbitropoli e si sono anche accorti che non è successo niente, e qui il tuo commento si pone, insomma.
5: Sì, sì, ma io praticando sui social con pensieri bianconeri, la radio e anche parlando di persona, vedo che c'è un drammatico calo di interesse intorno al calcio, in particolare intorno alla Serie A, proprio perché ormai si sa già come va a finire, si sa già che determinate cose non verranno sanzionate e si teme già che magari si inventerà qualcosa per sanzionare chi va avanti, come è già successo alla Juve nelle due volte clamorose, 2006 e poi col caso delle
4: 2022-23, diciamo.
5: Valenza, caso Prisma, che per me ha la stessa valenza di Farsopoli, non è minore, ha la stessa valenza. E qua va recuperato un discorso economico da fare intorno al calcio, perché se perde di credibilità una delle industrie più floride per quanto riguarda proprio l'economia italiana, e quindi è un problema squisitamente politico. Purtroppo la politica finora ha girato le spalle, anzi ha favorito questa perdita di credibilità. Se pensiamo che il politico che più parla di calcio è Ignazio La Russa, e quando ne parla sarebbe bene coprirsi le orecchie. Spero che si ascolti un po' di più l'altro politico, Mauro Berruto, che invece ha posto delle questioni importanti sullo sport, sul calcio e sulla giustizia sportiva, peraltro da torinista, ma io penso che lui quando parla non pensa alla squadra per cui tifa.
6: No, Berruto no.
5: No, la Russa pensa solo a quello.
6: La Russa mette l'Inter e poi tutto il resto dietro, anche la politica viene dopo.
5: C'è un'altra cosa che poi dovrebbe interessare le procure. Qui c'è un interesse fortissimo della criminalità sulla costruzione degli stadi. Ci saranno gli europei, quindi si dovranno rimettere a nuovo alcuni stadi e costruirne di nuovi a partire da Milano. Dove c'è giro di soldi, c'è la criminalità. E su questo io non vedo alcun interesse da parte della politica, delle istituzioni e neppure della magistratura. Se l'interesse è quello dimostrato dalla procura di Milano di Viola, veramente buonanotte, che si godano i soldi criminali, perché mi pare proprio che gli si stia dando campo libero.
6: Questo è il grande problema, diciamo, da affrontare sempre quando ci sono dei cantieri importanti in Italia, ma in particolare negli stadi. Ricordiamo che tra le intercettazioni che avevamo letto di Andrea Agnelli, al contrario di altre che non leggiamo mai, che per motivi ignoti, c'era proprio questa preoccupazione di Andrea Agnelli, cioè attenzione che fermiamo questo tipo di pressioni, perché c'erano anche sulla Juve le pressioni per fare lo stadio, sì, eccetera eccetera. Però Andrea Agnelli l'ha fermate diciamo che poi ha anche denunciato i tifosi, e questo ha comportato 2 anni praticamente senza tifo organizzato dentro lo stadio, mentre altri evidentemente possono fare diversamente. Questo è uno delle grandi disparità di trattamento.
5: E ha messo alla porta Marotta, che non riusciva lui, forse troppo buono, a mettere via, diciamo,
6: certi rapporti.
5: Certi rapporti, oppure in qualche modo non poteva, vedete poi dove sono passati questi rapporti. Facciamo 2+2, forse può darsi anche che sia troppo buono, no? E quindi magari un criminale lo scambia per un simpatico tifoso e poi diventa difficile per lui.
6: Quando entri poi, lì sono furbi, ti girano come vogliono loro, mettiamola così. Grazie Vincenzo per essere stato con noi anche questa settimana, di l'appuntamento alla prossima.
5: È
6: lo stesso orario dell'anno scorso, ma in realtà sei in apertura quest'anno, quindi in pratica.
5: Grande apertura.
6: La grande ouverture.
5: I concerti si aprono spesso con un brano forte, bello ritmato rock.
6: Esatto, cercheremo poi. Quando sei in video sarà ancora più rock, diciamo così. Grazie Vincenzo e buon proseguimento.
5: Ciao.
6: I vostri messaggi ci sono. Dunque, scusate, ci sono aggiornamenti su Sar e Voltemade. Sar dovrebbe arrivare in serata, Voltemade aspettiamo che David sia ufficiale all'Atletico Madrid. Poi la Juve sta stringendo i tempi col Newcastle, perché col giocatore l'accordo l'ha già trovato. Notiziario, poi torniamo tra poco.
7: La Juve del lunedì.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
8: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
9: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
2: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45.
10: 5. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo, ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: La Juve del lunedì.
6: Eccoci qua, pronti a ripartire con la Juve del lunedì di oggi, lunedì 31 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia, intanto anche dalla Gazzetta, da Tutto Sport, Sport Mediaset, tutti i siti specializzati juventini, Tutto Juve, Juve News 24, ormai danno per fatto l'accordo tra la Juve e Voltemade, il centravanti tedesco che gioca nel Newcastle, quindi deve cambiare anche di poco la maglia, tra l'altro. Ora c'è la trattativa con la società per capire la formula con cui eventualmente arrivare al giocatore. Guardavo l'anno scorso 24 presenze in Premier League, 8 gol, quindi vuol dire un gol ogni 3 partite, che è una media direi decorosa per un attaccante, e ha fatto anche qualche assist. E intanto David va all'Atletico e su Zirze aspettiamo a vedere come va a finire, ci scrivono un po' tutti i siti. Dunque la nostra Terry ci scrive: buon lunedì Luigi, buon lunedì a te Teresa, non conosco bene questo nuovo centrocampista, si riferisce a Sar ovviamente, speriamo sia di buon profilo. David sicuramente in Spagna tornerà a segnare, non è scarso ma solo non è adatto al campionato italiano, e comunque dice lei non è mai una bella cosa fischiare un nostro calciatore, opinione mia, e buon lavoro. Sì, sono d'accordo con te, cioè, ma oddio, dipende cosa combina il giocatore in linea di massima. però in questo caso credo che fossero fischi di esasperazione, perché poi alla fine ha avuto ancora un'opportunità. Guarda che differenza tra l'opportunità che è stata data a David e quella che è stata data a Nico Gonzalez. Situazioni, se vogliamo, quest'estate sulla carta simili, interpretazione completamente diversa, probabilmente anche perché Nico Gonzalez si è ritrovato in un ruolo suo e David si è ritrovato invece in un ruolo non suo, in una situazione di gioco che non è la più adatta a lui, cioè con gli spazi intasati, e per di più con un anno alle spalle difficile. Quindi credo che questo verrà fatto. Dopodiché io sono dell'idea, cara Terry, che chi va allo stadio ha diritto di fischiare. Bisogna soltanto pensare se un giocatore, adesso siamo in pieno mercato, quindi non sappiamo chi resta, chi va, eccetera, però se fischiare il giocatore sia la cosa migliore per poi avere quel giocatore al massimo nel corso della stagione. A volte sì, a volte i fischi fanno bene, danno una sveglia se il giocatore è di carattere, altre volte affossano, e quindi forse un pochino è quella più che altro la riflessione da fare. Dopodiché calciatori professionisti devono anche abituarsi a beccarsi dei fischi eventualmente. Caro Manu, abbiamo un vocale intanto, vai pure.
12: Ciao Radio Bianconera, ma la domanda vera è: ma questi acquisti servono per alzare il livello? Ne siamo convinti? Oppure è soltanto per avere qualche carta in più nella rosa? Perché non credo che siano nomi che facciano fare il salto di qualità. Ciao, vi ascolto.
6: Ma vediamo, insomma, è sempre il campo che deve parlare, perché nelle congiunto lì, grande mercato, Cop Mainer 60 milioni, e poi abbiamo visto come è andata a finire, anche se adesso magari, come scriveva qualcuno, il nostro amico Angelo, che si è sconfessato al mercato precedente e forse si rivaluta, se non altro parzialmente, il mercato di Giuntoli. Infatti sta succedendo un pochino questo, o Douglas Lewis, grandi entusiasmi, oppure Opendai David, grandi entusiasmi, e poi alla fine il livello non si è alzato, anzi questi giocatori sono andati incagliarsi. Allora diamo subito il benvenuto a Malù Pasincato. Ciao Malù!
13: Buon pomeriggio a Gigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
6: Immagino che tu abbia da fare non poco e quindi ti tengo poco al volo, però fammi una presentazione di Sar, che so che tu lo conosci perché segui tutto il calcio mondiale. Ecco.
13: Sar è un giocatore senegalese, centrocampista, anche con doti offensive, nel senso che è un giocatore che sa anche progettarsi in avanti. Si potrebbe dire, come si dice in gergo, il classico box to box, un giocatore che ha delle qualità molto sia tecniche che fisiche, uno che durante la partita è presente, non è uno che si estrama dalla partita, perché anche sul piano della lotta è uno che è sempre sul pezzo, e questa opportunità che c'ha per venire alla Juventus deve cogliere al volo, perché comunque al Tottenham nell'ultimo periodo la situazione era un po' cambiata rispetto al passato, e dunque diciamo che qualità-prezzo la Juventus ha preso un buon acquisto, e adesso sta al ragazzo dimostrare di valer la Juve. Sa che la maglia bianconera è pesante, ma lui ha, diciamo, tutte le qualità e la mentalità dai leoni della Teranga, come sono soprannominati i giocatori del Senegal, di poterci uscire.
6: Ecco, è un giocatore che può permettere anche di passare al centrocampo a tre, cioè con Douglas Lewis e lui da una parte e Locatelli dall'altra, oppure uno da centrocampo a due?
13: Sì, sì, può permettere anche a Spalletti di avere le diverse soluzioni che magari non sempre utilizza. Dunque, questo sì, perché, ripeto, è il giocatore può fare anche box to box, dunque può permettere a Spalletti di giocare in un altro modo.
6: Ecco, anche perché adesso che Thuram non si sa se dovrà essere operato oppure no, ovviamente è maggiormente prezioso l'arrivo di un giocatore con quelle caratteristiche. Ti faccio dei nomi per l'ultima volata del mercato, che sono quelli che stanno circolando adesso, e tu mi dici, diciamo, che percentuali ci sono di arrivo, partenza, a seconda dei nomi. David lo vediamo per partito all'Atletico Madrid?
13: Penso proprio di sì, che penso che il suo ciclo sia finito. Io è finito, l'Atletico Madrid ufficialmente ha fatto una proposta, e quando la cosa ti fa una proposta qualcosa vuol dire. Poi per quanto riguarda l'altra domanda, scusa,
6: no, dico Voltemade, che dovrebbe essere l'attaccante tedesco che interessa la Juve, È un profilo che va bene, direi, come fisicamente, per quello che sono le indicazioni che ha dato Spalletti già da gennaio.
13: Madre, la sua offerta ha spaccato letteralmente tutto. A Newcastle, diciamo che magari non ha proprio mantenuto l'attese di cui tutti si aspettavano, però è un giocatore giovane, fisicato, è un panzer, anche se è un panzer longilineo, perché non è quel panzer... diciamo
6: alla Caracciolo, mi veniva in mente il fisico di Caracciolo, così per chi se lo ricorda,
13: tipo i fisici, bravo in testa, ma bravo anche con i piedi, perché è un giocatore che nonostante l'altezza tecnicamente usa tutti e due i piedi.
6: Poi vabbè, Zirzé lo conosciamo, non è un centravanti, un attaccante che potrebbe essere prezioso per la Juve, ma credo se parte qualcun altro oltre a David, no, cioè deve andare via anche Cator a questo punto, perché sennò penso che ci sia un problema di organico. E invece l'ultimo nome che ti faccio, che leggo tra le righe, è quello di Tagliafico, che credo che tutti conoscono, il terzino dell'Argentina, esperto, che ha fatto anche un bel mondiale. Ci sono possibilità che un affare del genere si possa concludere negli ultimi ore di mercato?
13: Sì, perché comunque è un giocatore che è un'uscita diciamo dalla sua squadra, uno negli ultimi minuti va anche sull'esperienza. Tagliafico è un giocatore, non ha bisogno di presentazioni, poi se vieni adesso un'alternativa, sei una valida alternativa, dunque assolutamente avvallo l'idea della Tagliafico. E poi non so, perché mi dicono che, visto che ho detto che sfumato che sì, diciamo il giocatore anche che ti faceva la parte interdittiva, sta parlando anche di Bacolà del Sassuolo, e anche lui sarebbe comunque un buon prospetto da inserire all'interno della rosa della Juve.
6: Sì, anche perché qualcuno ci dice, tipo Massimiliano da Roma, ma non è che poi Sar giocherà in Coppa d'Africa e lo perdiamo per un mese a gennaio? Penso di sì, c'è la Coppa d'Africa.
13: La Coppa d'Africa, questa volta voglio dire a tutti, così tutti i tifosi delle varie squadre d'Europa e del mondo si mettono ancora in pace, la Coppa d'Africa sarà nel mese di giugno e luglio 2027, in Tanzania, Uganda e Kenya. Non c'è nessun tipo di Coppa d'Africa che potrà interrompere la stagione dei giocatori di origine africana.
6: Ecco, quindi una notizia l'abbiamo data importante, probabilmente bastava cercarla, però insomma tu la sai, hai fatto bene a dirla. Grazie Malu per il tuo collegamento, soprattutto per la scheda di Sar, che sicuramente è atteso a Torino questa sera, quindi è il nome nuovo.
13: Gigi, e ci sentiamo giovedì, perché questa settimana se Dio spazio su Radio Bianconera non è più il martedì ma è il giovedì. Filo dietro con filo diretto con i tifosi.
6: Ecco, qui diamo una notizia a tutti quelli che ti scrivono, gli attestati di stima che sono diversi qua, dei nostri ascoltatori, quindi giovedì con Malu filo diretto. Grazie e buon tutto, ciao,
13: grazie
6: a presto.
13: Grazie a voi.
6: Quindi abbiamo capito, è la Coppa d'Africa, caro Massimiliano, giugno-luglio, quindi non toglie niente a nessuno, quindi allunga la stagione per i giocatori delle squadre nazionali africane, e però per le società diciamo cambia poco, se non che poi l'anno dopo magari c'hanno uno un po' più stanco da inserire dopo nella preparazione eccetera eccetera, un po' come è stato col mondiale di quest'anno. Poi Gianni ci scrive: volevo dire la mia, secondo me è un grande mercato, al netto di chi è stato acquistato non si è venduto Bremer, Thuram, Conceição, Cambiaso, Gatti, lo stesso Ildiz per fare cassa. E questo sì, diciamo che le squadre forti, cioè la squadra la puoi migliorare se tieni quelli forti e cerchi di aggiustare nei ruoli in cui hai più difficoltà. Mi sembra che sia stato fatto questo. Non sono arrivati nomi di grido, ma io ricordo che la storia importante della Juve, anche nel periodo dei 9 scudetti, al di là di Cristiano Ronaldo, che è stato un caso a parte, o di Higuain, che è stato un altro caso particolare, però Tevez, insomma questi grandi campioni che già si conoscevano, la squadra è stata costruita in questo modo, cioè prendendo giocatori adatti ad un certo tipo di gioco, con certe caratteristiche dal punto di vista della personalità, della tecnica, del modo di stare in campo, e quindi poi si è costruita la squadra vincente. Sono molto curioso di capire se questo mercato, che adesso viene molto criticato, in realtà magari ci farà capire che l'asticella si è alzata. Questo secondo me è così, nel senso anche solo per la possibilità di ruotare i giocatori quando si gioca ogni 3 giorni, cosa che l'anno scorso non si poteva fare, e proprio in quel momento lì che la Juve poi è andata in difficoltà, al di là del finale di stagione disastroso, probabilmente legato anche al fatto che non hai fatto la preparazione giusta perché hai fatto il mondiale per club eccetera eccetera. o al di là del fatto che c'è un giocatore che probabilmente non reggeva le pressioni, però quest'anno mi pare invece che ci sia questa possibilità di mantenere un livello, il livello massimo per la squadra, poi vediamo quale sarà questo livello massimo, sempre ogni tre giorni, perché hai la possibilità di ricambio. Adesso deve essere completato il discorso, forse ancora con un altro centrocampista oltre a Sarr, visto l'infortunio di Thuram che sembra più serio di quello che sembrava, e davanti riusciamo a capire se viene appunto il centravanti tedesco, se arriva anche un altro in caso partisse Cator. Vediamo come finisce il mercato, poi faremo le valutazioni complessive, però per adesso mi sento di dire questo. Caro Manuel, credo che abbiamo dei vocali, vai Pura.
14: Pomeriggio amici bianconeri, caro Luigi, sei bravo,
6: molto
14: sei
6: gentile,
14: umile, dici il giusto, bravo, complimenti da parte mia. Enzo da Catania, volevo un tuo parere su Cop Miners, te un Cop Miners che tutti danno per ormai scarso, per ormai non certamente niente.

0: ha pagato tanto che quando sono arrivati sono stati molto decantati perché arrivavano da stagioni importanti. Nico Gonzalez nella Fiorentina, Douglas Luiz nella Aston Villa, Cobb Mainers nell'Atalanta. Ricordate tutto il cinema di Cobb Mainers, tutta la stampa contro la Juve perché Cobb Mainers mandava i certificati medici come se l'avesse fatto solo lui nella storia del calcio, diciamo. Adesso c'è anche chi non si allena all'Atletico Madrid ed è molto più costoso di Cobb Mainers e non manda neanche i certificati medici, per dire. Purtroppo il mercato a campionato aperto porta queste cose, però per dire che sono arrivati giocatori importanti che probabilmente un po' perché c'era confusione in società, un po' perché sono cambiati allenatori, modi di giocare eccetera, ma soprattutto perché non c'era un'ossatura di squadra in cui inserirsi, hanno patito questo tipo di impatto col mondo Juve. Adesso che si sta costruendo una squadra che già dall'anno scorso Spalletti comunque ha seminato un certo tipo di identità di squadra, si inseriscono in un modo di giocare diverso, forse più congeniale alle loro caratteristiche, perché sia Douglas Luiz, sia Nico Gonzalez, sia Cobb Mainers sono giocatori predisposti a giocare nella metà campo avversaria più che non in una squadra che pensa innanzitutto alla fase difensiva. Senza voler dire che una cosa è meglio dell'altra, per carità, non voglio aprire questa polemica, però con Allegri e con Tudor c'era un'impostazione di certo tipo, con Spalletti un altro tipo di gioco, quindi come Douglas Luiz, anche Cobb Mainers e anche Nico Gonzalez, secondo me con questo modo di giocare, con una squadra che ha un'identità, con qualche giocatore di personalità in più nella rosa, credo che possano dare il contributo, se non al loro meglio della loro carriera, comunque un contributo importante in una squadra in cui c'è bisogno di qualità. Chi ha le qualità non è che poi le perde per strada, se le perde per strada è perché c'è stato qualcosa che è andato storto, magari aggiustando un po' qua e un po' là anche loro rendono meglio. Poi sempre il campo che deve parlare, però insomma stiamo a vedere, diciamo che Cobb Mainers è subentrato a un subentrato, perché probabilmente se non si infortuni a Gambiaso magari Cobb Mainers entra lo stesso, non lo so, però è entrato in quel momento come seconda scelta, quindi a volte l'allenatore va anche bene, ecco, diciamo così la situazione. Poi Gianni Davallo della Lucania in Cilento: dunque, io personalmente ricordo questo giocatore agli ultimi europei under 21 la scorsa estate, sinceramente mi sembrava un fuoriclasse nel fisico, nelle movenze, ma anche tecnicamente mi aveva ricordato il primo Ibrahimovic, per fargli del centrante tedesco, molto forte. Se non si è guastato in Premier, credo che il nostro campionato possa dare tanto, e speriamo che sia così. Insomma, ripeto, ha caratteristiche molto particolari, perché è molto alto, 1,98 m, quindi forte di testa ovviamente, ma non è tanto un ariete spacca difese, è uno che gioca anche la palla a raso terra, che sa fare dei dribbling, che va via, che mette pressione agli avversari, quindi le caratteristiche ce l'ha tutte. Ci ha detto appunto Malù prima che quando era allo Stoccarda ha spaccato tutto, come ha detto lui. In Inghilterra forse è un altro tipo di giocare, però il campionato italiano, di solito chi va bene nel campionato tedesco va bene anche nel campionato italiano, perché hanno caratteristiche simili dal punto di vista dell'impatto fisico, ecco, sulla partita, non tanto magari nel modo di giocare, a volte sì a volte no, ma soprattutto nell'impatto fisico, e quindi speriamo che sia così. Poi vabbè, Francesco dalla Calabria che saluta il grande Malù, e ti ha spiegato di Sar, quindi la risposta ce l'hai avuto, così come anche Matteo su Zirze, che probabilmente può anche arrivare alla Juve, ma se esce anche Ecator, perché sapete che bisogna sempre fare giochino numerico eccetera, però vediamo come sarà il finale. Intanto, se la Juve mette assieme la partenza di David e l'arrivo di Voltemade, alza di centimetri di sicuro e forse anche di possibilità di scelta, perché comunque quello che dice sempre Spalletti è l'importante che nella rosa ci siano caratteristiche diverse negli stessi ruoli fondamentalmente. Quindi mi serve un centravanti di manovra, ci metto quello lì, mi serve il centravanti che fa gol di testa, ci metto quell'altro lì, mi serve l'esterno che crossa, ci metto quello, mi serve l'esterno che salta l'uomo e tira in porta, allora ci metto quell'altro. Avere tante caratteristiche aiuta a vincere partite con armi diverse, cosa che la Juve l'anno scorso obiettivamente aveva poco, perché o inventavano qualcosa Yıldız con Seysao, o era difficile trovare delle alternative. Quest'anno mi sembra che qualche alternativa in più sia stata messa lì nel mucchio. Caro Manuel, non so se abbiamo ancora dei vocali, vai pure.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo,
0: Oh
1: buon
0: Luca,
1: pomeriggio, Forza
0: ti stavo
1: Juve.
0: giusto
1: Allora, a
0: chiedendo.
1: me volte madre non è che faccia così tanto impazzire, però vedremo un po' come finirà questa trattativa. Invece sono molto più contento per il buon Sar, tanta roba. Mentre sulla gara con il Parma, devo dirti, bisogna fare di più come atteggiamento degli ultimi minuti, cioè bisogna continuare.

0: in questo modo e cercare di fare ancora di più, però con calma secondo me prenderemo un bel andazzo e ci divertiamo. E detto questo, però, beh, open bar non l'ho ancora sentito, chissà come mai, Forza Juve.
1: Beh, Open Bar non esiste più, infatti il bar l'abbiamo messo noi qua perché la trasmissione è stata abolita praticamente in quel formato. Ci saranno le comunicazioni ufficiali di Orsato attraverso l'opinionista Marelli, attraverso qualche rappresentante dell'AIA che farà sapere che cosa è andato bene, che cosa è andato male nel corso della giornata, come era prima dell'arrivo di Open Bar. Devo dirti la verità che questa cosa non è che mi faccia piangere, perché per come l'hanno gestito... Diciamo che sembrava un modo per fare delle belle supercazzole per far digerire certe cose che erano un po' difficili da digerire. Ecco, io ho avuto questa sensazione di gestione di Open Bar. E quando ho sentito, ho letto, perché le intercettazioni si sono solo lette, nelle intercettazioni di Arbitropoli, che c'era anche Open Bar sullo sfondo di interesse per Tizio e Caio, questo dubbio mi è diventato quasi una certezza, cioè che in effetti quella trasmissione lì fosse anche un pochino politica. Allora, tanto vale se devi farla per dare veramente dei riferimenti a chi guarda dal punto di vista di capire perché un arbitro è deciso così invece che cos'ha, d'accordo, ma se deve essere una giustificazione del fatto che a situazioni simili vengono date interpretazioni diametralmente opposte, allora meglio niente, è meglio avere, diciamo, un campionato in cui ci possono essere errori, ci possono essere anche valutazioni diverse di episodi simili, ma che non si abbia quella brutta sensazione che abbiamo avuto in questi anni, cioè che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, perché quando è così è un'altra disparità di trattamento che si aggiunge a tutte le altre che ogni tanto ricordiamo. Dunque. Ancora, Pierluigi da Gelsenkirchen, addirittura, e là, guarda qui, Borussia Mönchengladbach di quelle parti là. Buongiorno belli, ma con Lucumi, Kelly, Bremer, Kalulu, non è una vera e propria diga? Sì, diciamo che sono tutti bei rocciosi e anche marcatori, dobbiamo solo capire se Kelly possa fare il terzino sinistro come lo intende Spalletti, quindi con anche la possibilità di spingere, di accentrarsi, un po' come fa Kalulu dall'altra parte, che l'ha imparato, perché non ce l'aveva nelle gambe, quindi ma anche Kelly magari può imparare. Certo che se li metti tutti assieme così, ma soprattutto hai la possibilità di avere, non dimentichiamo Gatti, poi vediamo Rugani da qua alla fine che cosa sarà di lui, però in linea di massima hai la possibilità di ruotare i difensori senza che si abbassi il livello della diga, come la chiami tu, o comunque magari con caratteristiche diverse, ma comunque dare l'idea di una squadra solida, e ci metterei in questo anche il portiere, perché tutti e due i portieri, secondo me, danno garanzie da questo punto di vista. Da quel poco che abbiamo potuto vedere per adesso in allenamento per Grabara e invece in partita per Vicario, poi ovviamente le cose vanno guadagnate, conquistate sul campo e confermate soprattutto. Ancora un vocale, vai pure Manuel.
2: Buonasera, sono Pier Lorenzo dall'Aquila.
1: Ciao
2: Io
1: Piero Lorenzo.
2: mi pongo un dubbio. Anche se riuscissimo a prendere un attaccante adesso in queste ore, che sia Voldemade, che sia Zirkzee, che sia Sorloth, possiamo ipotizzare una stagione lunga dove noi dobbiamo necessariamente rientrare in Champions il prossimo anno con solo i due attaccanti che sono Colomani e questo che andremo a acquistare da adesso alla fine del mercato? Io francamente sono un po' perplesso sulla qualità mi astengo, ma sulla quantità io ritengo che sia veramente un problema affrontare la stagione con due centravanti di ruolo.
1: Io sono d'accordo con te, lo dicevo già nelle puntate precedenti, che a centrocampo adesso è arrivato Sar e quindi numericamente è uno in più, però si rimane corti lo stesso perché lì non c'è Thuram, non si sa per quanto e quindi diciamo numericamente non è che hai tantissime possibilità di rotazione a centrocampo. In attacco a questo momento ancora meno perché è Kator, ancora non l'abbiamo visto, si è di nuovo fermato. Milik è un grandissimo punto interrogativo, David sta andando via e quindi come dici tu, rimane il nuovo arrivato, che sia Voldemade o che sia qualcun altro, e Colomoani. Non è da escludere che io stia pensando di aggiungere Zirkzee anche al nuovo arrivato, cioè che siano i due i nuovi arrivati in questo finale. Certo è che mancano poche ore, perché alle 8 di domani sera si chiude il mercato e quindi mancano 28 ore più o meno alla fine del mercato. E Carnevali, insomma, ha dimostrato di aver preparato un piano B a che sì, che non era una cosa scontata, e avere subito un giocatore pronto da andare a prendere in caso la trattativa andasse alla deriva un po' così come è stato. Tra l'altro beffa Juve, d'accordo, era scontato che ci fosse il titolo beffa Juve, mentre per altri le beffe non ci sono mai, ma questo è sempre colpa di chi non va in certe altre squadre, diciamo, non c'è mai la beffa, è una colpa da espiare in qualche modo. Guardate come stanno trattando Palestra, che poverino infortunato, ma sta fallendo sulle prime partite, grandi occasioni sciupate, eccetera eccetera. Però fatta questa doverosa premessa, appunto, direi che il discorso è che mi sono perso, non mi ricordo più, vabbè, poi mi viene in mente e lo continuo dopo. Dunque, invece c'è chi è più pessimista, perché per esempio Roberto dice: Locatelli deve partire dalla panchina, l'anno prossimo deve andare via dalla Juve, non ci serve uno che passa palla a due metri e soprattutto all'indietro, non è al Sassuolo, e Cambiaso deve far compagnia a Locatelli. Va bene Roberto, ci mancava un messaggio contro Locatelli nella giornata di oggi. Io credo invece che se Douglas Luiz fa il suo mestiere bene, come lo sa fare, anche Locatelli può trarne giovamento, perché lo liberiamo di quella cosa lì di dover fare lui il gioco, ecco, e quindi se c'è uno che lo fa al posto suo, lui deve fare il lavoro un po' più sporco, un po' più, diciamo, da un'area all'altra, box to box, come si dice, che dovrebbe essere quello il suo mestiere vero, perché era, diciamo, il regista per obbligo ma non per caratteristiche. Caro Manuel, siamo arrivati al notiziario, quindi prendiamo fiato e poi ci troviamo tra poco.
3: La Juve del lunedì. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: Rieccoci con la Juve del lunedì, seconda ora, lunedì 31 agosto, chiudiamo agosto, domani chiudiamo anche il mercato, se Dio vuole, alle 20, e riusciamo a capire se la Juve veramente ha fatto questo benedetto passo in avanti, almeno sulla carta. Poi bisogna sempre vedere il campo, naturalmente, perché come dicevo in precedenza, gli ultimi due mercati, quello di Giunturi, quello di Comolli, erano stati molto glorificati e poi hanno portato a risultati, diciamo, non certo in linea con le aspettative. Invece, magari quest'anno tante critiche, poi alla fine le cose vanno bene, non si può mai sapere, insomma, come evolve, anche perché certi nomi, onestamente, vabbè, quelli che abbiamo visto giocare tipo Lucumi, scusate, d'accordo, ma gli altri obiettivamente sono giocatori che bisogna valutare nella Juventus, con la pressione della Juventus, compreso Lucumi, eccetera eccetera. Vediamo come sarà. Oh, il Maurizio è pessimista. Il nostro Maurizio ci scrive: alla Juventus ormai lo scouting dovrebbe iniziare dall'infermeria, prima di vedere il video delle giocate chiediamo risonanza, tac, cartella clinica e magari pure un certificato di Lourdes addirittura. E Catore arriva, prima partita è già infortunato, a questo punto non acquistiamo giocatori, prendiamo pazienti con ottime prospettive. Un nuovo acquisto deve arrivare pronto, sano e forte, non con la stanza già prenotata in infermeria e la tessera fedeltà per restarci dei secoli. Allora, io sono stato a vedere, per esempio, visto che si fa il nome, tu facevi il nome di Ekator, l'attaccante in queste ore più gettonato è il tedesco del Newcastle, Voltemade. Sono andato a vedere nelle ultime tre stagioni, ha saltato tre partite per infortuni normalissimi, insomma, una volta, cioè due volte era malato, c'era l'influenza, non poteva farci niente, una volta ha avuto mal di schiena, non mi sembra che sia la fine del mondo. L'unico intervento serio, ha avuto un'operazione al piede che gli ha fatto saltare 13 partite nel 21-22, però, quindi sono passati un po' di anni e direi che la cosa è stata superata. Adesso vado anche a cercare la scheda di Sar, così almeno vediamo se questi giocatori, che sono i nomi nuovi di oggi. Tra l'altro, quello di Sarri è un nome certo, non è che stiamo parlando di un giocatore che forse arriva alla Juve, ma ecco, Pape Matar Sarr, cronaca infortuni, andiamo a vedere qual è la sua cronaca degli infortuni. Anche lui, direi, 25-26 ha avuto un infortunio alla spalla per cui ha saltato due partite, 24-25, 23-4, 23-24 ha saltato rispettivamente due e una partita per delle botte, nel senso di qualche colpo, qualche livido insomma, e basta. Questi sono, direi, giocatori tra l'altro giovani di 23-24 anni che quindi sono all'inizio della carriera, che dal punto di vista fisico è un vantaggio, non che Cator sia vecchio, anzi è più giovane di loro, però evidentemente ha avuto qualche problema muscolare che adesso sta pagando. In attesa del prossimo ospite direi di ascoltare un vocale, caro il mio Manuel, vai pure.
4: Buonasera, sono Carlo Periano. Ma qui non va bene niente, pure quando si fanno l'acquisto. Allora, quelli che sono stati presi fino adesso mi sembrano ottimi giocatori. Sarre mi sembra un bel prospetto. Suo volte Mate, alto 2 metri, quindi è difficile da marcare in Italia. E poi non è nemmeno così scarso. Quindi noi già stiamo per scontando che non ci fanno alzare il livello, perché ci avevamo un attaccante noi fino ad oggi. Ce n'è uno da attaccante? Quindi uno che viene sicuramente alza il livello. Per di più, se è bravo, che è forte, perché secondo me quello è immarcabile, perché è un armadio, è immarcabile. Magari arriva quello, non Zirze, magari.
1: O magari
4: però non ci va mai bene niente, allora rimaniamo così, di che stiamo a parlare?
1: È un po' come il discorso del portiere, no? Dice, vabbè, è arrivato Vicario, tutti dicono, Vicario, chissà com'è, ma lui deve essere meglio di Gregorio, non deve essere meglio di Buffon, giusto? E mi sembra che per adesso dia garanzie, poi vediamo nel corso della stagione. Lo stesso dici per attaccante tu, vabbè, deve arrivare uno che è meglio di David nella Juve, non deve arrivare uno che è meglio di Trezeguet. Chissà se il nostro Roberto Grossi è d'accordo con questo ragionamento. Ciao Roberto.
5: Ciao Gigi, sono d'accordissimo con le ultime parole che hai detto, quelle che ho ascoltato, sicuramente sì.
1: È così, cioè la Juve per alzare il livello deve comprare, far arrivare giocatori meglio in certi ruoli di quelli che avevi fino a quel momento lì. È inutile continuare a paragonare con Pogba, Vidal, Pirlo, Trezeguet, Higuain, Cristiano Ronaldo, eccetera. Certo. Devi paragonare con quelli che c'erano prima.
5: E soprattutto che siano, se non scelti, quantomeno graditi a Spalletti, che poi sarà lui ovviamente che dovrà metterli in campo, tutto qui.
1: Esatto, perché poi alla fine le caratteristiche portano più che non a Zirze a volte Made, però vediamo insomma come sarà. Io non escludo neanche che la Juve alla fine possa prenderli anche tutte e due, se riesce a fare dei miracoli nelle cessioni, tipo anche quella di Zegrova, che non se ne parla più, però insomma, essendo stato rivalutato Nico Gonzalez, ecco, questa domanda volevo farti, cioè alla fine Douglas Luiz, Nico Gonzalez, adesso sospendiamo il giudizio su Cup Mainers per adesso, però questi due giocatori che erano arrivati alla Juve con investimenti importanti stanno facendo vedere di averle queste benedette qualità, poi continuità, infortuni, tutto quello che vuoi, però quelle qualità che noi avevamo solo intuito adesso mi sembra che stiano venendo fuori, no?
5: Guarda, Nico Gonzalez, se si è messo in testa di rimanere alla Juve, come penso ormai, lui veramente può essere un giocatore molto importante, ma non solo perché adesso ha fatto quel che ha fatto contro il Parma e comunque ha dimostrato una personalità che altri non hanno, no? Perché pronti via, entra, tira due volte da fuori area, una piglia il palo, ci riprova subito, cioè... Ma chi te la fa una cosa simile?
1: Sì, tiri da fuori area, non li vedevamo da decenni in pratica.
5: È un giocatore di un'altra categoria, ha una personalità dall'Argentina, campione del mondo, vice campione. Cioè, dico Gonzalez, è questo. Poi non sarà un fuoriclasse, ma è uno come dice Spalletti, che comunque dove lo metti sta, lo puoi fare pure giocare Tartino, e lui il suo te lo dà, e te lo dà con la sua personalità. Quindi secondo me Nico Gonzalez può essere veramente, lui sì, l'acquisto in più. E su Douglas Luiz io vedo come nella prima partita, certo un giocatore che è tornato a essere un giocatore, nel senso che si allena bene, riesce a stare in campo con gli altri, a fare quello che gli chiede il mister, ma ancora secondo me con ritmi troppo bassi, cioè sempre un giocatore da 6 meno come ti ho detto l'altra volta, no? E ciò non toglie che può migliorare e dovrà per forza migliorare se questa Juve vuole avere un minimo di ambizione.
1: Diciamo che il passo avanti è da 4,5 a 6 meno, è già qualcosa, insomma.
5: Esatto.
1: Rispetto al passato,
5: riassumendolo è così, ma non basta, lui deve essere un giocatore almeno da 6,5 o 7 per le qualità che ha.
1: Io ribadisco che secondo me è un giocatore da centrocampo a tre, cioè due in mezzo a due che corrono. E quindi se arriva Sar e dà una mano da questo punto di vista, cioè ormai arriva, non è se arriva, cioè se viene impiegato insieme a Locatelli e a Douglas Luiz, forse è un centrocampo che aiuta anche Douglas Luiz a fare quell'ultimo pezzetto. Tra l'altro addirittura Spalletti adesso lo sgrida perché corre troppo, cioè gli ha detto non devi andare sulle bandierine, ci devono andare gli altri, tu stai in mezzo. Siamo arrivati al paradosso contrario adesso, insomma.
5: È più realista del re, no? Come si dice. Ma sì, questo vuol dire che la testa fa tutto, no? Nei giocatori. Io però sul centrocampo 3, come ti dissi l'altra volta, nutro molti dubbi che Spalletti
1: possa farlo. Lo so.
5: È vero che Spalletti è uno che dall'esperienza infinita che ha, secondo me potrebbe cambiare qualsiasi ruolo, no? Perché ha una conoscenza del calcio che in pochi possono vantare, però ha provato anche in questo pre-campionato, oltre che l'anno scorso, è sempre lo stesso sistema di gioco, che poi ha mille varianti, no? Perché non è più il calcio di una volta, il calcio balilla, che ognuno stava al suo posto, però sostanzialmente con quei principi lì. E adesso cambiarlo, non lo so, non ti dico che sarà impossibile, ma io qualche dubbio ce l'ho.
1: Vediamo insomma quale sarà anche la in base a chi arriva, ovviamente poi deciderà, certo, una stabilità, certo. Per adesso è ripartito dall'anno scorso, come era giusto fare peraltro, perché per due partite, sì, che poi in realtà sono di più, perché adesso anche che se arrivi a uno questa settimana, cambiare modulo non se ne parla ovviamente, quindi si va avanti così, certo, ancora qualcosina. C'era un messaggio simpatico del nostro Mimmo che ci dice: le cose stanno cambiando, la Juve non è più un caso da dominare. Ieri sera al Club di Sky, dice lui, aprono così: Inter e Lazio si confermano a punteggio pieno in classifica, lo stesso anche oggi su Radio 24, dice lui, dove l'apertura del radiogiornale misura solo i punti di Lazio e Inter a punteggio pieno, e la Juve, ma meglio così, non siamo più mediatici, si aggrepperanno ad altri forse, ma non lo so, forse si riferivano al fatto che la Juve ha giocato il sabato e si alterà domenica, potrebbe essere quello, però non stai tranquillo Mimmo, che non la perdono di vista la Juve, guarda quella mezzo episodio della Ibegovic, che casino che hanno piantato, l'hanno fatto vedere in tutte le salse, hanno fatto la domanda a Spalletti in conferenza, cioè nelle interviste, mentre quando succede al contrario, domande nelle interviste sconosciute, replay non se ne parla, eccetera eccetera, no? Mi sembra, quindi occhio Mimmo a non sottovalutare questo aspetto, che dici Roberto?
5: Che sono d'accordissimo con te, lo sai. E non mi stupisce, anzi mi immagino cosa accadrebbe se la Juve dimostrasse un minimo di continuità ai vertici della classifica. Ma è il solito discorso, e per quanto riguarda l'episodio in sé, secondo me alla fine c'è ragione Spalletti, è più quello del Parma che va verso Alibegovic, però è giusto anche dire per onestà intellettuale che l'anno scorso, fino all'anno scorso, un episodio così probabilmente sarebbero andati a rivederlo, ma dopo quello che è successo in Genoa-Napoli, caro Gigi, ecco, secondo me al VAR non ci vanno proprio più, perché altrimenti sarebbe una sconfessione clamorosa.
1: Che poi a me non dispiace questa cosa, che decidano in campo.
5: Sì,
1: perché poi
5: l'importante è che tengano sempre una linea, esatto, che non sarà facile a questo punto, non sarà facile, perché il lasciar giocare sì va bene, ma va bene per chi poi gli va bene, per chi non gli va bene sarà... Però vediamo cosa succederà.
1: Loris da Prato ci scrive: in realtà occorrerebbe un altro centrocampista, Thuram è out, lascerei perdere Zirkzee. Sì, diciamo che le due cose non ne sono necessariamente una contro l'altra, però in effetti oltre a Sar, perché adesso la Juve cosa ha? Sar disponibili in questo momento, togliendo anche McKennie, che però è uno da tenere in considerazione per questa stagione. La Juve ha i tre che abbiamo detto: Sar, Douglas Luiz, Locatelli, Kop Meiners, McKennie, e poi vediamo Thuram. Questi sono i centrocampisti del pacchetto a disposizione. Secondo te bastano o ce ne va uno in più, come dice il nostro amico Loris?
5: Ma intanto bisogna vedere Thuram come sta, cosa
1: deve essere operato, perché tira, no. Oggi andava a Lione tra l'altro a farsi visitare.
5: Sì, perché è ovvio che se ne ha per un paio di settimane un conto, se deve far fuori con Mildi 3 mesi è tutta un'altra questione, e da quello che ha detto Spalletti non sembrava molto ottimista. Anche perché lui, giustamente, Spalletti ha detto, è tutta l'estate che ha avuto per, diciamo, curarsi, arriva qui e è sempre con un problema. E questo ti fa pensare.
1: Fa pensare che se la terapia conservativa, come si dice, non funziona, l'alternativa è solo l'intervento, non è che c'è tanto altre strade da fare.
5: Quindi insomma, se Thuram dovrà star fuori per un po', allora lì magari è giusto che te ne pigli un altro. Poi poi vediamo, insomma, è ancora tutto in divenire, la ripeto, non sappiamo neanche di Thuram definitivamente cosa dovrà fare.
1: Oh, tra l'altro c'è una novità per quanto riguarda Voltemade, che abbiamo detto, ha già detto sì alla Juve, però poi c'è la società, poi ci sono i procuratori, abbiamo già visto comunque sì, che finché uno non arriva qua a Torino e fa le visite mediche e le supera, perché abbiamo visto certo. Anche quella cosa lì, tra l'altro, negli anni, cosa certo. Che era Chic che non l'aveva passata, che poi da un'altra parte l'ha passata, ma questi sono i misteri dell'Italia, non importa. Qua dice che il Newcastle si sta tutelando e vorrebbe concludere a breve l'acquisto di Matias Fernandez Pardo, che non è il telecronista, credo, e del Lille, costo di 55 milioni di sterline. Non sono così gli inglesi, ne va via uno, ma sì, 50 milioni, ma chi se ne frega,
5: buttano i soldi come noccioline,
1: esatto, e quindi Voltemade a quel punto sarebbe libero di accasarsi alla Juventus, quindi si devono incastrare un po' tutte le cose, però sappiamo che nell'ultimo giorno di mercato succede che sì. C'è un numero di affari pari al resto dei due mesi, diciamo, più o meno
5: sì. E l'avevamo detto,
1: esatto,
5: noi,
1: come no, a giugno fa. Non è da giugno che lo diciamo,
5: sì, succederà di tutto, gli ultimi giorni poi non ne parliamo proprio.
1: Sì, dunque Umberto ci dice: se fanno polemica sul presunto rigore ci temono, siamo già rinati una prima volta, una seconda li fa diventare pazzi. Sì, occhio che hanno fatto casino anche per il famoso rigore del Bologna, te lo ricordi, no? Per restare lì nel media da quelle parti, e poi non è che la Juve è rinata quell'anno lì, ahimè, quindi non, le due cose non sono strettamente collegate. Certo è che vedere la Juve in testa, che va bene, che non prende gol, che va. Poi c'è Juve Milan, adesso aspettiamo a vedere quello che succede, perché iniziano ad esserci dei banchi di prova importanti.
5: Sì, ma ti ripeto, dopo Genoa-Napoli, quell'intervento lì che ha dato il 1-0 al Napoli nel finale di partita, quindi un intervento decisivo, se tu scegli di tenere quella linea lì, come sembra aver confermato Orsato, quindi scegli la linea che la tolleranza è molto alta, e allora certo non puoi dare quel rigore ieri in Parma-Juventus, in Juventus-Parma, mi certo. Sembra più che logico.
1: Tra
5: l'altro, ripeto, voglio vedere quanto durerà questa linea di condotta, magari fino alla fine dell'anno, magari no, vediamo.
1: Assolutamente questo, nel senso che poi alla fine devi avere, alla fine dell'anno, o almeno dopo un tot di partite, la sensazione che ok, è così per tutti, punto, basta. Poi c'è l'arbitro che ha fatto meglio, quello che ha fatto peggio, ma quello c'è sempre stato. Mentre, lo dicevo anche prima, negli anni passati, con questa invadenza del VAR che interveniva anche sulla mosca che vola in un caso e nell'altro invece che lo prendono a bastonate non interviene, è chiaro che ti lasciava il sospetto che, come dico sempre, le regole per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano. Se hai quella
5: la
1: sensazione lì,
5: guerra tra bande, no?
1: esatto. E la Juve purtroppo in questo momento non è nella banda prevalente, quindi speriamo che Orsato riesca a resistere, che non sarà facile.
5: Ma io poi lo capisco Orsato, perché lui da arbitro era così, molto ruspante, no? Non stava tanto a vedere la tecnologia, le nuove, cioè lui gli dirà agli arbitri: arbitrate, a me non frega niente che c'è tutta questa tecnologia, sì, se proprio c'è qualcosa.
1: A quelli in VAR dicono: sentite, se proprio vedete che si è perso un'espulsione o un rigore clamoroso, sì, per una falciata, sì, diteglielo, ma a parte quello, sì, no, ecco.
5: Esatto, però lui dice: se c'è un arbitro deve arbitrare, dovete vedere voi dal campo, voi avete la sensibilità per farlo e non può averla nessuna macchina, nessun video, e quindi gli dirà questo. Però come dici tu, si passa da un eccesso all'altro, no? Da un eccesso di VAR a quasi nulla. E come al solito manca in Italia una via di mezzo che probabilmente sarebbe quella giusta, però sì, non è così.
1: Vabbè, l'importante, ribadisco, è che sia uguale per
5: la coerenza,
1: tutti. Poi, quest'anno la linea è quella, i giocatori si adegueranno, gli allenatori pure, ma forse secondo me allenatori e giocatori sono più contenti così che non cos'ha. Poi dopo
5: può essere,
1: poi c'è il discorso mediatico, che è un altro discorso, perché nella stessa partita Juve-Parma tu fai vedere 100.000 volte quella scivolata lì e non fai vedere neanche una volta il pestone a Locatelli nella fine del primo tempo, per esempio, che quello è una cosa codificata, step on foot, però sappiamo che se lo fanno a Conceição e Locatelli invece non contano. Questa è continuità con l'anno scorso, diciamo.
5: Sì, bravissimo, certo.
1: Dunque, il nostro amico Salvo da Stoccarda, guarda cosa ci dice: conosco bene Voltemade quando giocava allo Stoccarda, però io preferirei Ekator. Secondo me Voltemade non è da Juve, spero che non arrivi, ci dice lui. Ma diciamo che Ekator,
5: io non lo conosco, quindi non voglio dare giudizio.
1: Ma io ho fatto dare un giudizio prima da Malù, che conosce un po' tutti, diciamo, li segue tutte e tutte. Lui dice che, diciamo, il Voltemade dello Stoccarda è stato un attaccante tra virgolette devastante, c'è cioè uno che spaccava le difese in pratica. In Inghilterra abbastanza, ho guardato prima i numeri, 24 presenze della media di un'ora a partita e ha fatto 8 gol, quindi un gol ogni 3 partite, che è una media decorosa, però non era titolare fisso, ecco, questo sì, nel Newcastle. Quindi vediamo quale. Io dico anche che però il calcio tedesco e quello italiano per certi versi si assomigliano per lotta fisica, più che non con quello inglese, quindi magari
5: vero.
1: Vediamo quale sarà. Ciò non toglie che io questa fiducia di Ekator l'apprezzo in Ekator, ma al momento non so su cosa possa basarsi perché non l'abbiamo visto, ecco, il ragazzo.
5: Sì, poi è stato preso probabilmente più per motivi di bilancio che per altro, e ciò non toglie che sia un giocatore, come si dice oggi, di prospettiva, che ha fatto benino, potrebbe far meglio migliorando, però in questo momento, come dici tu, non abbiamo visto proprio nulla. È uno della rosa, probabilmente ha provato anche a darlo in prestito, no, per farsi le ossa un anno, e per il momento rimane qui. Ti ripeto, alla fine conta se Spalletti è contento o no di quelli che avrà a disposizione alla fine. Se è contento, bene, perché vuol dire che ai giocatori, che non i nomi che vuole lui, ma che possono fare quello che dice lui, e se non è contento saranno più difficili. Spalletti ondeggia un po', no? Nelle interviste con questo dire non dire,
1: diciamo, vuole capire se può metterci la faccia oppure no, in pratica.
5: Sì, ma poi anche perché secondo me a volte vede esaltare troppo un giocatore, ti faccio un esempio pratico, alla Ibegovic, no?
1: Sì.
5: E poi subito lui ti dice sì, è bravo, tutto quello che volete, però non mi sa fare la fase difensiva, no? Come ha detto. E questo non è un dettaglio, perché se vieni alla Juve, come l'ha fatta Ildiz finché stava bene, ma se mi giochi tu alla Ibegovic me la devi fare pure te, anzi tu me la devi fare pure di più che sei l'ultimo arrivato, capito? E questo che fa incazzare secondo me alla fine Spalletti, che tutti pompano, incensano un giocatore, magari...
1: Senza averlo neanche visto, perché alla Ibegovic neanche l'abbiamo visto.
5: Esatto. Senza sapere tante cose.
1: E poi io dico sempre che
5: ce l'ha tutti i giorni sotto
1: quello che dico, se un allenatore si accorge di avere un fenomeno in rosa, figuratevi se non lo fa giocare, mica pazzo, voglio dire, se non lo fa giocare mette Boga, che magari garantisce un po' più di equilibrio, e perché vede che ha dei numeri ma deve migliorare delle altre cose che se no la squadra non riesce a compensare, perché c'è quello, quando giochi con 4 giocatori offensivi almeno uno di equilibrio ce lo devi avere, insomma, perché con Sessão non è Nico Gonzalez o David o chi gioca lì, magari McKennie un po' di più, ecco, magari se c'è McKennie ti puoi mettere 2 esterni più offensivi, se non c'è ci devi mettere un esterno che copre un po' di più, ti equilibri, che l'allenatore deve guardare, ma soprattutto non c'è nessun allenatore Tafazzi che tiene il giocatore più forte della squadra fuori.
5: Certo, e poi ripeto, la personalità, il carattere conta tantissimo, Ali Begovic sarà fortissimo tecnicamente, nessuno lo discute, ma quando tu c'hai un Nico Gonzalez che magari tecnicamente è molto meno forte, ma in campo, ti ripeto, dovunque lo metti veramente, lui ti dà tanto, ma proprio a livello di coraggio che dà anche ai compagni, allora la scelta è presto fatta.
1: Anche perché lì tra Simeone e l'Argentina, insomma, 2 cose le imparate, credo, in giro per il mondo. Dunque,
5: a me veramente, guarda, mi ha stupito, se tu hai visto, cioè lui ha tirato, ha preso il palo e poi di nuovo, come si faceva una volta all'oratorio, ha sparato di nuovo in porta da 20-25. Cioè, quelle robe lì le fa solo uno che gioca nell'Argentina. Non te le può fare una Ibegovic che è arrivato ieri.
1: Sì, è che ha 19 anni.
5: E diventerà il più forte del mondo, ma oggi no.
1: Se lo diciamo di Ildiz, che è più avanti della Ibegovic, perché comunque ha già 2 anni importanti nella Juve, alla Ibegovic inizia adesso, possiamo paragonarlo magari, se tutto va bene, all'Ildiz di 2 anni fa.
5: Esatto.
1: Quindi con calma deve diventare, e questo credo che sia il paragone da fare. Dunque, il nostro amico Alessio da Caserta ci dice: la Juve serve un centrocampista e un bel difensore, che ne pensate? Allora, sul centrocampista è arrivato Sarr, è ufficiale, leggevo adesso su Sky che la formula è quella del diritto di riscatto con obbligo condizionato, insomma, prestito oneroso con obbligo condizionato alla qualificazione Champions, fondamentalmente.
5: Quindi quest'anno comunque gli dai, se non sbaglio, solo 4 milioni.
1: Sì, forse anche
5: bisogna guardare quello.
1: Quello è l'ingaggio, quest'anno, che comunque è intorno ai 3 milioni, che è un ingaggio che è molto meno di quello che avrebbero dato a Kessié, che poi esatto. Ecco, questa cosa volevo dire prima.
5: E poi c'è la mancia ai procuratori, la firma, premia il timbro, no? Tutte quelle
1: sì, che là. Non saranno sicuramente i 10 milioni che i procuratori di Cassia hanno preso certo. dall'Atalanta, per esempio. Quindi
5: certo.
1: è quello il motivo.
5: Per poi, tra l'altro, è più giovane di 7 anni, 6 anni.
1: Sì, ha 23 anni.
5: Rivendi, certo. Voglio dire.
1: Ok, l'altro lo tiene un paio d'anni, lo valorizzi e poi decidi cosa farne.
5: Sì.
1: Sul difensore. Leggo nomi per il terzino sinistro che sono Emerson Palmieri e Tagliafico. Mi sembra che andiamo in una direzione di un giocatore d'esperienza e garanzia, perché ribadisco, Celik lì ci può stare, Cambiaso adesso infortunato, ma sappiamo che in un momento difficile
5: della... sì, era stato bocciato due volte esatto. due Cambiaso nelle prime due partite, attenzione,
1: quindi...
5: ha fatto giocare Celik pure a sinistra e non ha fatto giocare Cambiaso dall'inizio, due partite ufficiali su due
1: e quando campionati. l'ha messo avanti, non l'ha messo a fare il terzino
5: tra l'altro esatto. sì. cioè, quindi vuol dire che Cambiaso aveva il destino segnato e o cambiava o non giocava mai titolare
1: esatto, e quindi diciamo che lì un terzino sinistro si capisce che la Juve sta cercando sì, mi sembrano sì. due nomi di garanzia, ecco, due giocatori esperti che,
5: di esperienza,
1: di esperienza
5: sì,
1: che sì. non fanno danni fondamentalmente, poi se fanno anche qualcosa di buono. Tagliafico ha fatto un bellissimo mondiale, tra l'altro
5: sì, a me piace quello che me lo ricordo io, bravo bravo. Anche Emerson Palmieri già
1: come diciamo uno di garanzia da 6, 6 meno, insomma, così che lo metti lì.
5: Esatto, bravo.
1: così. Oh, caro Roberto, visto che poi non ci sentiamo più fino alla partita, che Juve Milan ti aspetti?
5: Ma che Juve Milan mi aspetto, una gara come si diceva una volta da tripla. La Juve secondo me ha un vantaggio, che il Milan in difesa, in fase difensiva, è un disastro. E quindi se la Juve riesce ad attaccarlo questo Milan, gli può fare veramente tanto male. Al contrario, il Milan è bravo in attacco, ma anche la Juve è brava in difesa, non ha subito moltissimo né nel precampionato né fino ad ora. Quindi secondo me la Juve ha questo vantaggio oltre che quello di giocare in casa. Quindi se proprio ti devo dire, io punto per l'1x.
1: 1x è il pronostico di Roberto. Siete sì. d'accordo, ragazzi? Che dite? Togliamo la X, mettiamo anche il 2. No, dai, il 2 non lo mettiamo neanche. Dai, non portiamoci rogna da soli, come si dice. Grazie, Roberto, per essere stato con noi.
5: Grazie
1: anche oggi. Alla prossima.
5: Un
1: abbraccio. Ciao, Roby. Oh, dunque, Matteo da Treviso vuole sapere se può prendere lo spumante, anzi lo champagne, le casse di champagne addirittura, e brindare alla partenza di Jonathan David. Non è ancora ufficiale, ma diversi siti, da Tutto Sport alla Gazzetta, Sport Media, tutti i siti che seguono la Juve, Tutto Juve, Juve News 24, danno tutti per fatta questa operazione. Poi, ecco, arriva lo champagne. Non è... Aspettiamo ancora a stappare finché non c'è l'ufficialità. Abbiamo visto sia quest'estate che nell'estate passate cose che sembravano fatte finite, finché non vedi uno che va, fa le visite mediche, le supera e va effettivamente a allenarsi in quella squadra lì, vedi che sì, vedi ai tempi Schick che era arrivato qua, ha fatto le visite mediche e poi l'ha mandato indietro, vedi Celik che aveva l'aereo pagato dalla Roma ed è venuto a Torino, ti ricordi Witzel che era a Torino praticamente e poi è andato da un'altra parte, insomma sono cose che succedono d'estate, bisogna avere un po' di calma, come dice Allegri, però pare proprio che si vada in questa direzione. Oh, vuol dire che è arrivato il notiziario quando alzi la base. Allora, notiziario e poi a dopo.
3: La Juve del lunedì.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: Eccoci per la volata finale della Juve del lunedì di oggi, 31 agosto, le 16:36 minuti, sempre Luigi Schifo per servirvi, il grande Manuel in regia. Iniziano ad esserci i dettagli del trasferimento di Jonathan David all'Atletico di Madrid, quindi non è ancora ufficiale, ma su Tutto Sport vediamo già i dettagli dell'accordo tra le società, il giocatore ha dato il via libera, è pronto a partire, eccetera, eccetera. L'accordo dovrebbe essere questo, prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni e con più del 50% dell'ingaggio coperto dall'Atletico, il giocatore percepisce 14.810.000 euro lordi e quindi in caso di riscatto l'attaccante avrà un contratto fino al 30 giugno 2031, quindi in pratica la Juve si sobbarca quasi la metà dell'ingaggio, l'Atletico Madrid l'altra metà, e quindi si alleggerisce anche così il carico di bilancio, e quindi probabilmente la Juve con quei soldi avanzati riesce ad andare a prendere un prestito da qualche altra parte, come per esempio quello del tedesco che abbiamo decantato per tutta la puntata perché il nome è nuovo. Onestamente, quanti di voi, a parte chi vive a Stoccarda, conosceva Voltemade prima di adesso? Pochi. Io personalmente ho iniziato a informarmi su di lui quando ho visto il suo nome accostato alla Juve da ieri sera praticamente, quindi è così. Tra l'altro invece la Gazzetta ce lo descrive così: caro Manuel, vedi se è credibile, non mangia carne e va bene, non beve alcol, un tedesco che non beve birra, credibile come un italiano che non mangia pasta più o meno, è alto 1,98 m ma non ama colpire di testa, quindi è uno a cui, come dicevamo prima, che gioca anche molto di sponda coi piedi, dribbling, ha quelle caratteristiche lì
7: che cercavamo.
1: Non ama, ma non è che non è capace, essendo 1,98 m è più facile che la palla gli sbatta in testa.
7: Perché lui dice è troppo facile.
1: È troppo, certo, voglio far vedere che so giocare a calcio, non che faccio gol di testa da 1,98 m, che non mi piace vincere facile, come diceva una volta una famosa pubblicità. Roby da Trezzano, per me, premetto che l'uscita di David è un'ottima notizia, ne siamo tutti felici, ma non comprendo un aspetto. L'Atletico, che sicuramente ha una solidità economica molto forte, si porta a casa David con lo stipendio pagato per la maggior parte da noi. Non per la maggior parte, un po' meno del 50%. Sorloth non lo lasciano perché vogliono il prezzo richiesto. Nico Gonzalez lo avrebbero portato a casa solo alle loro cifre, ma è possibile che ultimamente con noi gli affari li fanno sempre gli altri? Dai, che quest'anno la Juve ha fatto tanti movimenti, onestamente. Il problema è che quando tu hai degli esuberi che sono chiaramente degli esuberi, è difficile che gli altri ti facciano le offerte che tu pensi. Su Nico Gonzalez rimane il dubbio, insomma, che in effetti il giocatore, come ha detto Spalletti, certe cifre le valga, anche perché dell'organico della Juve in questo momento è l'unico che ha giocato la finale della Coppa del Mondo, pur perdendola per carità, però l'ha giocata da protagonista alla Coppa del Mondo, a volte subentrando, a volte da titolare, eccetera eccetera. Do il benvenuto a Jenny De Gaetano. Ciao Jenny.
8: Ciao Luigi, ben ritrovato, a te e tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio.
1: Allora, ti convincono questi ultimi nomi di Voltemade, di Sar, che Sar è sicuro, Voltemade probabile, ti convince l'uscita di David? Credo di sì. Se cercheresti ancora un centrocampista, un terzino sinistro, leggo di Tagliafico, di Emerson Palmieri, insomma nomi che
8: io
1: si
8: fanno. Credo che con l'addizione del terzino sinistro, se arriva, non è male. Questo sicuramente. Per quanto riguarda invece questo annoso problema dell'attaccante, allora mi convince come diciamo ideale continuazione di un progetto, di un'idea di squadra. E torno sempre sulle solite cose. Non mi convinceva, mi lasciava basito, ma come dire, non capisco ma mi adeguo, l'opzione Zirkzee, perché secondo me non è il profilo di attaccante che la Juventus oggi ha bisogno.
1: No, e che Spalletti ha indicato col disegnino da gennaio praticamente.
8: Sì, però perdonami, allora a costo di essere noioso, parla Spalletti, io sto zitto perché logicamente ne so sicuramente molto, molto, molto, molto di meno di quanto ne sa Spalletti. Per quanto mi riguarda, se tu mi dovessi dire qual è il tuo centravanti ideale, io l'ho detto tante volte e ho parlato di Higuain come riferimento, non tanto come classe e importanza di cifra tecnica, perché logicamente ce ne stava uno di Higuain ed è difficile trovare un omologo. Okay. Però per me l'attaccante deve essere al di là dello schema, mi piace avere il numero 9, resto ancorato alla vecchia numerazione, alto, grosso e anche ciccione mi va bene, per carità.
1: Questo è magro, questo tedesco qui è molto magro.
8: Sì, però è 1,98.
1: 1,98, sì.
8: Ha fatto qualche gol in più di Zirkzee negli ultimi tempi, ed è quello che poi Voltemade non sarà, non è Van Basten, non è Harry Kane, però ha una struttura tale, me lo immagino, che occupi l'area. Quindi se poi c'è gli esterni che fanno cross, qualcuno c'è. Zirkzee mi sembra più un attaccante, siamo sempre lì.
1: Di movimento, sì.
8: Esatto. E per me oggi serve un tipo di giocatore di quella taglia.
1: Sì, tra l'altro anche i portieri l'hanno presa di quella taglia, quindi evidentemente la Juve sta alzando i centimetri quest'anno in generale, che male non fa nel calcio di oggi.
8: Lo ricordo, a parte Bremer, un gol di testa di un attaccante si chiama Sitale, insomma. Non so, poi mi ha lasciato, non ti nego, partito la scelta di David domenica, sabato.
1: Sì, diciamo.
8: Mi ha lasciato, non so se fosse stata fosse un'indicazione della società di mettere.
1: Ma forse c'era la speranza che facesse un gol per accasarlo prima, forse, non lo so io, però.
8: Però perdonami, insomma, con Colomoni
1: non c'entra, cioè, devi giocare in un altro modo, dovresti giocare con lui e le due punte, diciamo, uno mezzo a destra e uno mezzo a sinistra. Se lo metti lì nel traffico, è chiaro che non è il suo mestiere, insomma.
8: Mi sembrava che, insomma, fosse un po' più logica, ma ripeto, mi silenzio dopo. Hai la Begovic, ecco, una soluzione, senza sentirmi dire che ho 19 anni, perché sennò siamo da capo a 12.
1: Sì, esatto. Allora, Ildiz, operazione al metatarso sinistro riuscita dopo quest'ultima ora. Da domani comincerà il periodo di riabilitazione, quindi inizieremo a capire se sono 2 o 3 mesi, comunque almeno. Questa è un'operazione che lo diciamo...
8: Tragedia
1: per la Juve, ma diciamo un'operazione standard, cioè non è che comporta dei rischi, questo non è il legamento crociato, no, ecco, voglio dire. Però il piede si deve riassestare, i chiodi, devi tornare a allenarti, eccetera, eccetera.
8: Quando sarà disponibile a uno straccio di condizione accettabile? Parliamo 5
1: Natale,
8: mesi.
1: Dai, Natale, almeno, essere ottimisti.
8: Essere ottimisti. È chiaro che, poi parlavi prima, ti ho ascoltato, di Nico Gonzalez, è chiaro che quando entra un giocatore che comunque può essere discutibile, criticabile, ma è nettamente superiore a tutti gli effettivi che stavano in campo sabato. È chiaro che poi vedi il sole dopo aver visto qualcosa di orribile, cazzante nel primo tempo. È chiaro che con una qualità del genere diventa tutto più bello, tra virgolette, no?
1: A proposito di Nico, c'era un messaggio che volevo andare a recuperare, che era interessante. Dunque, ecco qua il messaggio di Nicola da Aversa, che ci scrive: Douglas Lewis poteva essere un caso. Ah, qua sei al casello, aspetta che ti lascio pagare, poi vai tranquillo, tu paga, poi noi
7: inserire la moneta.
1: Che poi salutano solo dopo che hai pagato, sti maleducati, prima non ti dicono ciao benvenuto,
7: e la risposta ovviamente.
1: Esatto, no, anche no. Dunque, Douglas Lewis poteva essere un caso, anche Nico Gonzalez. Non è che siamo noi i tifosi e la società che siamo stati troppo affrettati nel giudicare negativamente questi due giocatori, di non aver saputo aspettare, ci chiede Nicola D'Aversa. Sì. Un po' quello, un po' credo anche quello che dicevo prima, cioè se tu arrivi in una Juve che funziona, ti inserisci meglio, sai, tutte le pressioni in una società che non funziona, in una squadra che non funziona, un allenatore che non funziona, diventa più difficile, insomma.
8: Sì, assolutamente sì, il caso di Douglas Lewis forse, insomma, è arrivato pure in un momento con un allenatore... Che nemmeno lui sapeva ben orientarsi. È chiaro che lui poi ha un passo, un tipo di gioco che presuppone accanto dei giocatori di un certo tipo, insomma. È vero che ha avuto le sue chance, sembrava proprio un pesce fuor d'acqua, ecco, ad essere buoni. Io credo che sia una delle note liete, poche finora, al di là dei risultati. Però il recupero di Douglas Lewis è assolutamente positivo. Io penso che possiamo rubricarlo come un elemento, non dico imprescindibile, della nuova Juve di Spalletti, della prima Juve di Spalletti, insomma, un elemento, ecco, insomma, su cui ruoterà spesso la Juventus, no?
1: Assolutamente. Oh, dunque, prima ho chiesto, così provocando poi i nostri amici, chi conosceva Voltemade prima che fosse accostato alla Juve? Onestamente io no, l'ho detto sinceramente, mi sono informato dopo che ho letto da ieri sera questo nome.
8: Io, siccome sono super esperto di calcio e tutti i giorni vedo tutte le partite, quando l'ho visto con la nazionale ai mondiali, prima volta in vita mia, sì, ignoravo giocasse nel Newcastle,
1: ecco.
8: Ho detto: ma chi è questo? Sembra piuttosto un danese, non lo so, a poco del tedesco, no?
1: I baffetti di Rudi Völler nel fisico di Caracciolo, io l'ho definito così, più o meno così.
8: Oh, mamma mia. vietato, sei un provocatore, è vero.
1: Devo provocare un po' il dibattito.
8: C'ho la faccia simpatica, una faccia simpatica.
1: Sì.
8: Una faccia simpatica.
1: Dicono che non beve birra.
8: Lo chiamiamo Airone.
1: Vediamo, no, magari troviamo un altro soprannome, perché non va, poi non è che caraccio, stiamo parlando di Higuain, voglio dire. Sì, sì, no, fisicamente, no, tecnicamente non mi permette. Invece Carl da Malta ci scrive: lo conoscevo perché seguo la Premier, è stato comprato dal Newcastle per sostituire Isaac che era andato a Liverpool, aveva iniziato bene ma poi ha trovato molte difficoltà nella seconda parte di stagione, alto ma meglio coi piedi che con la testa, ci dice Carl. E invece ecco appunto però da 1,98 diciamo, mal che vada, anche solo per la legge dei grandi numeri però va bene. Invece c'è il nostro amico Luca che dice: ma un Benzema che ha risolto il contratto ieri, un pensierino non ce lo fa Carnevali? Che dice, andiamo su, non l'usato sicuro di più qua.
8: Io credo che poi Benzema apra anche il discorso, mai potesse essere stato contemplato apre il discorso anche economico, di cui dico sempre che i tifosi non se ne devono occupare, però tant'è, non credo che poi Benzema possa essere ingaggiato al di là delle condizioni fisiche, che ignoro, non so come sia Benzema oggi, e quindi pure non so, Brozovic, Carvajal, ce ne sono di succulenti svincolati, però
1: quelli ci sono anche dopo il primo settembre, questo va detto. Adesso bisogna chiudere quello che devi chiudere entro domani, perché sennò poi la stagione è chiusa, e poi per gli svincolati vedi se è rimasto qualcosa di appetibile anche dopo. E anche in uscita ricordiamoci che ci sono dei campionati, vabbè, credo quello turco, quello arabo, insomma, che continuano il mercato anche dopo la chiusura del nostro. Oh, carissimo Jenny, ti faccio fare anche a te una fotografia di Juve-Milan, che è una partitissima, arriva domenica sera, noi ci sentiamo oggi, quindi poi c'è tutta la settimana, quindi ne parleremo ampiamente. No, più che altro per vedere anche come evolvono le cose sul mercato, negli allenamenti, eccetera, eccetera. Ti chiedo, al di là della partita, se queste due squadre hanno fatto fino adesso, secondo te, quello che dovevano fare per tornare in zona Champions almeno?
8: Ma guarda, è presto per dire, perché ancora non abbiamo i riscontri, troppe poche partite sono state giocate. Il Milan per l'ennesima volta ha acquistato, io non ricordo l'anno scorso quanti giocatori nuovi ha preso, insomma mi dà un po' l'idea di una sorta di turbinio, di tourbillon, no? Acquisti e poi non si riesce a trovare la quadratura del cerchio. Aspetterei. Per quanto riguarda, e così per la Juve lo stesso ancora di più, ma per quanto riguarda, certo che l'obiettivo è quello, deve essere quello obbligatoriamente, un traguardo minimo, non è un traguardo massimo il ritorno in zona Champions, al di là del momento contingente. È chiaro che Juventus-Milan, già ti dico subito, a mio modo di vedere è molto più facile Juventus-Parma, preciso, non come avversario, come forza dell'avversario, ma come partita da preparare e da giocare. Perché Juventus-Parma, se Juventus-Parma ha messo in evidenza ancora il classico copione, ahimè.
1: Per più
8: gol,
1: di un'ora.
8: Vantaggio, esatto. Sì, ma poi gol, vantaggio.
1: Tutti dietro, pareggio, rischi di prendere il gol. Esatto.
8: 2-2. Juventus-Milan comunque è una partita che sai che devi giocare in altro modo come la partita con l'Inter, con la Roma, anche con la stessa Lazio,
1: con Napoli, certo.
8: Esatto, non è una partita da preparare.
1: Non diciamo il Como, perché la Juve non ci ha mai azzeccato col Como fino adesso, insomma.
8: Lasciamo stare. Però è una partita, ecco, dal punto di vista psicologico, che mai come in questi anni è una lacuna forte nella Juventus, no? L'ha detto tante volte Spalletti, no? Così come dice di Colomoni che ci deve mettere più sangue, è un problema un po' generale della Juventus degli ultimi anni, e credo che mai si risolvesse questo aspetto faremmo già un bel passo avanti anche dal punto di vista tecnico, perché tu mi insegni come in tutti gli sport, no? Io direi in tutti gli ambiti della vita, che può essere il lavoro, quell'aspetto lì della testa aiuta a guarire tanti altri problemi, quindi ecco, ha anche quella valenza Juventus.
1: Sì, e poi comunque L'anno scorso la Juve, diciamo, nei confronti diretti se l'è cavata, diciamo, che a parte col Como, diciamo, tutte le altre ha fatto abbastanza bene,
8: un
1: quando
8: po',
1: ha perso
8: sì, sempre fuoco di paglia poi, no?
1: Sì, però cioè, poi si è persa nei meandri del campionato in casa con le medio piccole, esatto, quello che non deve più succedere naturalmente. Oh, dunque l'ultima che ti chiedo è su Vicario, perché a me ha fatto una bella impressione nelle parole, anche al di là nell'atteggiamento in campo, nelle parate che ha fatto fino adesso, poi naturalmente sono due giornate, dobbiamo aspettare, però questo mi sembra uno veramente che nel paese dei balocchi con la Juve, cioè mi sembra veramente la persona più felice del mondo, non so se sei di questa idea anche
8: sì,
1: tu, non sta recitando la parte di quello che dice, ah, non vedevo l'ora di essere alla Juve, è sempre stato il mio sogno, eccetera.
8: No, vediamo adesso, prendiamoci un po' di tempo per verificarlo, certo. Io sono onesto dal punto di vista, come dire, di intellettuale, nel senso che non mi esaltava, ecco, avrei preferito, chiedevo personalità, forse perché, ritorno sempre al discorso di prima dell'aspetto della testa, no? Forse perché con Di Gregorio proprio quell'aspetto mancava, e nel ruolo del portiere, se tu difensore ti giri e vedi uno con lo sguardo perso nel vuoto, diventa un problema in più. Quindi mi piaceva mi immaginavo nella porta Juventus Alisson piuttosto che Martinez. Non è stato così. Vicario non è la My Cup of Tea, però certo si è presentato assolutamente bene, e sono contentissimo. Insomma, poi di leggere, c'è proprio bisogno anche di questo tipo di atteggiamento positivo, di voglia di Juve, no? Perché questo è un altro problema di cui stiamo un po' soffrendo, no? Stanno anche soffrendo i tifosi, infatti, che una volta, qualche anno fa, oddio, tanti anni fa, dicevi Juve, i giocatori facevano carte false, oddio, la Juve, vado.
1: Adesso l'ultima vicenda di Kessié ha fatto capire, esatto, che è un po' diverso.
8: Non è così.
1: Quello che conta è il bonus alla firma, abbiamo capito quello. Quindi,
8: esatto. Lui è il procuratore.
1: Tranne qualche caso in cui i giocatori invece vogliono proprio la Juve, e credo che quello di Vicario sia
8: quindi,
1: uno.
8: Esatto, proprio in quel senso.
1: Grazie Jenny, buon viaggio, buone cose, ci sentiamo presto.
8: Grazie a tutti, alla prossima.
1: Allora, io sono commosso dalla vostra conoscenza di Voltemade, e quindi Matteo da Pesaro ci dice: Voltemade è un 10 vero con un fisico da 9 vero, ma rimane un 10 vero, tecnica sopraffina, per quell'altezza potrebbe essere il giusto mix che vuole mister Spalletti. Poi ancora qualcuno che diceva in effetti il colpo di testa non è il suo pezzo preferito, però 4-5 gol gliel'ho visti fare anche di testa. Poi invece Cristian da Campobasso, un messaggio che sicuramente piacerà a Manuel, perché dice: io l'ho notato con la nazionale solo per i suoi baffetti da Sparviero. Chi era? Il Tenerone, quello dei baffetti da Sparviero? No, a Sfidanche.
9: Gianfranco D'Angelo,
1: sì.
9: Da Sparviero.
1: Sì, ma lo diceva lui, sì.
9: Mi sembra di sì.
1: Quando faceva...
9: Comunque molto anni 80 come look lui.
1: Sì, molto anni 80, quindi piace alla nostra generazione. Caro il mio Manuel, abbiamo un vocale, che dici? Forse sì, forse no, se no abbiamo tanti messaggi comunque.
10: Buon pomeriggio. Io credo che Kolumani sia la bella copia di David e Dirk Zé sia la bella copia di Kolumani, quindi che ce ne facciamo di Dirk Zé se abbiamo acquistato Kolumani da poco, acquistato, preso in prestito, eccetera, eccetera, per tutti quei soldi? Ben venga il gigante di Brema, che se anche dicono non sia bravo di testa, basta che i cross lo centrino.
1: È quello che dicevo io. Tu tira la palla a 2 metri e la prende lui che è più alto di tutti. Questo è un po' lo schema che potrebbe essere. Dunque, Michael o Michel, non so come, in quale versione, dal Belgio, a proposito di Voltemade, vi invito a guardare gli highlights del quarto di finale degli europei tra Germania e Italia Under 21, dove è stato letteralmente devastante, ci dice il nostro amico. Poi ancora, se veramente arrivasse Voltemade, ci scrive Gianluca, sarebbe l'ennesimo acquisto senza senso. Ah, tu sei dell'altro partito di questa dirigenza, con Colomani, Cator, Voltemade, tre pseudo attaccanti che la porta non la vedono proprio. Come siamo ottimisti, ragazzi, dai, vedrai che la Juve di gol l'anno scorso ha avuto il terzo attacco del campionato, perché nelle giornate finali ha fatto, diciamo, pietà, se no sarebbe stato il secondo. Penso che questi giocatori, Colomani ed eventualmente Voltemade, possano alzare il livello del contributo di gol rispetto a David e Openda, perché dobbiamo ragionare in quei termini lì, ribadisco. Possono Colomoni e Voltemade, eventualmente se sarà lui, fare meglio di David e Openda? Non mi sembra un'impresa ciclopica. Può Vicario far meglio di Gregorio? Anche qui non mi sembra un'impresa ciclopica. Può Douglas Lewis fare regista meglio di Locatelli? Credo di sì, a occhio. Quindi questo dobbiamo guardare per capire se la squadra ha alzato il livello oppure no. Poi saranno i risultati, come sempre, a dirci di più. Andiamo ancora con un vocale, vai pure.
11: Allora, Voltemade, attaccante nel giro della nazionale, lo abbiamo visto anche a mondiali recentemente, ma soprattutto nell'Under 21 tedesca ha fatto sfracelli quando giocava con lo Stoccarda. Parecchi di noi tifosi si basano sull'ultima stagione che lui ha fatto
1: in Inghilterra,
11: ovviamente male al Newcastle, ma voi dovete anche capire che il campionato inglese non è fatto per giocatori come Voldemade. Voldemade è alto,

0: era titolare fisso, ha fatto 24 presenze, 8 gol, vuol dire un gol ogni tre partite. Se fa quel tabellino lì nella Juve, secondo me va bene perché arriva in doppia cifra. Poi ci mettiamo i gol degli altri e si spera che la Juve faccia più gol rispetto all'anno scorso, ma soprattutto che faccia i gol pesanti nei momenti decisivi della
1: Comunque l'ha seguito
0: stagione.
1: anche il Napoli,
0: Infatti lo ha seguito anche il Napoli, ci dice Manuel Marco da Iesi. Personalmente Voltemare non l'avevo mai sentito, ma so che è stato pagato tantissimo. Mi sono impressionato positivamente nel vedere le giocate di Sarr, piuttosto, che mi sembra un ottimo centrocampista. Mi sembra di rivedere il miglior Sissoko. Che bel ricordo che tiri fuori. Poi invece Marco da Borgo Filadelfia serve un Lucatoni e mi pare quindi una scelta loco, penso che sia logica quello che volevi dire, quella di sì, anche se Lucatoni era tosto, cioè fisicamente era un armadio a quattro ante, lui è un po' più esile, però questo è leggermente, forse leggermente più alto. Un altro tipo di giocatore, Lucatoni molto più sulla spizzata, questo qui molto più nella palla dei piedi, però
1: Possiamo dire
0: sicuramente.
1: comunque che il centravanti per eccellenza sarebbe stato Osimhen.
0: Osimhen, certo, Osimhen sì,
1: Ma
0: però
1: visto che non possiamo.
0: il problema è come dice, mi ha fatto morire Gattuso, e chiudiamo con questa frase, quando dicevano ma la Lazio non ha bisogno di un centrocampista, e lui ha risposto sì, ma se non ci abbiamo i soldi mi devo mettere la maschera e andarli a rapire i giocatori, questa è un po' la grande risposta di Gattuso e mettiamocela bene in testa tutti quanti, quando non ci sono i soldi si fa quel che si può, il meglio che si può. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'appuntamento per quanto mi riguarda è venerdì con Colpo Gobbo, sempre dalle 3 alle 5. Yahol, e ci sentiamo prossimamente. Grazie a Manu e a tutti voi. Ciao, a presto.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente, la cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973 quando arrivò dal Varese fino al 1984 quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice, arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982.
3: Eroi in bianconero.

Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato. Dopo le prime due giornate di Serie A ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve sia affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo

0: Del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato. Vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità perché lui comunque sia le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale. Poi è migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti, quindi è un giocatore importante. Non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter che ha vinto con il Cagliari ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì, mi dà l'idea di sì. Però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo, però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti.
0: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
1: Beh, è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplice segno, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.
0: Senti, invece tornando all'Inter ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica perché comunque magari in altre occasioni queste partite se non le chiudi rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
1: Eh sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
0: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
1: Diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha fatto male, è la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto. Ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
0: Si continua a parlare molto di Romano, qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
1: Ah, sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
0: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
1: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
0: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: Diciamo
0: pensi di lui,
1: che ha
0: ecco?
1: avuto delle belle occasioni. Ho detto: caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà. Che poi San Siro ci vuole poco. Però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile. Quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
0: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
1: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a sopperire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è uscito dal contributo che tutti si aspettavano.
0: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, l'Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
1: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini, qua trova Sarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinate a stare in alto.
0: Ecco, su che sì c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
1: Esatto.
0: virgolette, arrugginito.
1: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
0: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
1: Sì, c'è bisogno, perché Pellegrino da solo, secondo me, non basta. E c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più. Ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
0: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
1: Ah, però a me è piaciuto sempre come giocatore, quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a un'obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
0: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds. Ti
1: Sì.
0: piace?
1: Sì, sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui.
0: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
1: Esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose iniziano a giocare nel verso giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
0: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
1: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra, quindi uno per uno c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
0: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
1: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
0: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
1: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez, che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto. Come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma, c'è bisogno di ritrovare questi giocatori per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo le aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
0: La Lazio invece ha punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
1: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ha attraversato tante difficoltà che sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche che si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
0: Questa è a testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. La Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
1: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà, quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie perché comunque sia due partite, due gol fondamentali, quindi.
0: E Pinamonti, che attaccante è per la Lazio?
1: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
0: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirli.
1: Sì, esatto, poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu, non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai Frattesi che è un attaccante, ma segna
0: Eh sì,
1: quando un attaccante.
0: certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Grazie mille a te Lorenzo, a presto.
0: questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo. per investire e non sperperare. Sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato, dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri. Stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Il primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni. Abbiamo retto il Como, dunque, dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco, ha chiuso la partita con un 5-4-1, reggendo più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, una nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Miglia? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2, secondo me molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo. Da tanto tempo, la sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque, con queste parole di Luis Milla, andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
2: Sì, ieri, come avevo detto già, era già stato con loro, con i miei ex compagni, non siamo di stare nell'ultima San Siro, voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro là da lontano e così la vita è così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto, molto contento di sfruttare una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere cosa possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alle loro squadre che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
3: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
2: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare, molto contento di vestire la maglia del Milan, abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan, li porterò a Milan.
3: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
2: No, tante volte, però è così. Noi calciatori siamo in questa vita che succede quando fai bene, tutti parlano bene, quando non fai le cose così no bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla è forse che tu hai qualcosa di diverso per
3: Vero.
2: vedere le altre, quindi è così.
3: Insegnerai i turchi a surfare.
2: Sì, con forza.
0: Con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, non mancate, buona serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Eriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Eriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianco nero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
0: Eroi in bianconero.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Allora, in altri tempi si parlerebbe di botti di mercato. Gli ultimi giorni la Juventus, possiamo dire questo, estremamente rivoluzionata, che già rivoluzionata insomma è qualcosa di estremo, ma con i colpi che stanno arrivando, si stanno concretizzando, veramente cambia molto molto molto. Del resto è quello che ci si aspettava e che molti tifosi chiedevano, ma non solo, anche Spalletti direi, perché intanto Pape Sar, fumata bianconera per Pape, Papa, caro Federico Rossi, sembra quasi un gioco di parole, e questo giocatore che è un centrocampista, giovane, 24 anni, tutt'altra cosa rispetto a che sì, box to box, arriva dal Newcastle, staremo a vedere se insomma è reduce anche da un infortunio, però insomma se la Juventus l'ha preso evidentemente ha ragioni per farlo, dovrebbe arrivare in queste ore, questa sera, chissà, magari... Ah, c'è la grafica nuova, Fede, oh, vi piace la grafica nuova? Dovremmo, lo aspettiamo questa sera, magari tra le 19 e le 21, quindi durante Fuori di Juve potremmo anche annunciare l'arrivo a Torino, quantomeno, chissà, visite mediche forse domani mattina. Dopodiché però la Juventus non contenta, ha ceduto, sta cedendo David, questa è un notizione secondo me, all'Atletico Madrid in prestito, anche se metà stipendio lo pagherà la stessa Juventus, ma vi posso dire la mia, con tutto il rispetto, il bene, io voglio bene a tutti, no? Anche a quelli che magari non meriterebbero il bene, però David, meglio che vada via dalla Juventus. Mi sorge un dubbio, perché l'ha chiesto il Ciolo Simeone, che non è proprio un allenatore che si accontenta di un calciatore tanto per, quindi potrebbe anche andare bene lì, chissà, magari sarebbe l'occasione per cederlo definitivamente, perché andrà in prestito con un riscatto fissato mi pare a 25 milioni, staremo a vedere. E quindi si libera il posto da centravanti e la Juventus, altro che Zirkzee, altro che Sorlot, altro che Mateta, Spalletti sembra che abbia chiamato personalmente in questi giorni Voltemade, così si pronuncia, ho sentito un amico tedesco che parla il tedesco, è un gigante, è magro ma è molto alto, 1,93 mi pare, qualcosa del genere, staremo a vedere ragazzi, anche lui cosa potrà fare. Lui è atteso nelle prossime ore, comunque sono vicinissime le parti, quindi centrocampista sistemato, centravanti sistemato, mi verrebbe da dire sulla carta servirebbe un altro centrocampista, ma speriamo che sia avvenuto una sorta di miracolo sportivo, cioè quel gol segnato possa veramente rivitalizzare Coppa Meners, sempre per il discorso del voglio bene a tutti, anche se le occasioni le ha avute. Fatto sta che la Juventus comunque dopo due giornate a punteggio pieno e grazie agli esuberi, perché l'altro è Nico Gonzalez, l'altra notizia è questa, che Nico Gonzalez c'è e come, e rimarrà sicuramente alla Juventus, perché avrà avuto anche rassicurazioni da parte di Spalletti rispetto alla stima che ha, ma lui stesso nei social ha detto: ma io non ho mai detto che voglio andare via. Ora ragazzi, la verità, se è vero, se non è vero, non lo so, noi sapevamo, si sapeva, si leggeva che lui volesse tornare all'Atletico, però magari in questi giorni Spalletti ci ha parlato, poi l'ha fatto entrare domenica, ha risolto la partita, ma non solo per quell'autogol che ha causato, ma proprio per come è entrato. Sembra veramente uno di un'altra categoria rispetto ad alcuni giocatori della Juventus. Comunque sia, sulla carta la Juventus è sistemata anche in difesa già da tempo. Ma attenzione, perché, e poi parliamo anche di Cambiaso, perché sembra che si siano riaperte le trattative per Cavalla all'Atalanta, quindi Giuntoli, dopo che ha soffiato che sia alla Juventus, forse gli farà un favore, no? Prendendo Cavall, che non rientra ovviamente nel progetto di Spalletti. Di conseguenza la Juve sta andando su Tagliafico, che già avrebbe dato la disponibilità al argentino, quindi anche il terzino sinistro sarebbe a posto. Dopodiché palla a Spalletti e ai calciatori, e devono dare il meglio di se stessi, ci mancherebbe altro, così come dovrà dare il meglio di se stesso Colomani, che io in tempi non sospetti vi dicevo non è, secondo me è l'attaccante adatto, però magari con questo spilungone lì davanti può darsi che anche Colomani possa dare il meglio, ma deve segnare, deve fare gol, deve avere più cattiveria sotto porta. Ecco, questo è il succo del discorso. Vi dicevo della difesa sistemata, probabilmente anche Tagliafico, ma mi viene da pensare che zero gol e soprattutto ha subito pochi tiri in queste prime due partite, perché si sta rivedendo un Bremer a livelli alti, anche, vi posso dire, non solo tecnicamente ma anche a livello di leadership. Vedo proprio che è tornato condottiero della difesa, tant'è che lo stesso Lucumi, che pure sembrava aver iniziato male perché ha preso un giallo, poi alla fine ha fatto tutto sommato una buona partita, ha anche detto giocare a fianco di alcuni calciatori, e devo dire anche molto umile questo ragazzo, giustamente giocare accanto ad alcuni calciatori, si riferiva sicuramente, bellissima questa grafica comunque Fede, è una cosa molto più facile, no? Che giocare magari al fianco di calciatori medi, eccetera eccetera, quindi tutto bene quel che finisce bene, se poi verrà tutto ufficializzato, ma sì, per quanto riguarda il discorso del mercato, io questo Walter Made non lo conosco più di tanto, Walter Made, ma speriamo bene, dai, perché comunque uno alto, forse è quello che cercava Spalletti, l'ha preferito ad altri calciatori di cui si parlava. La Germania certo non è andata benissimo all'ultimo mondiale, però comunque è sempre un giocatore tedesco, io in generale dei calciatori tedeschi mi fido molto. Mamma mia, la Roma sta travolgendo il Lecce, ragazzi, questi veramente se giocano sempre così rischiano di, non lo voglio dire, vabbè, tanto ad agosto loro vincono sempre lo scudetto. Rispetto a questi discorsi che stiamo facendo, a queste buone notizie, diciamola tutta, no? Relativa al mercato, ce ne sono altre un po' meno buone e riguardano l'infermeria, perché poi alla fine la sintesi è che la Juventus domenica contro il Milan sarà in emergenza. Intanto è stato operato il Diz, lo sapete, 3 mesi di stop. Consulto medico a Lione per Thuram da un luminare del ginocchio, stiamo aspettando di capire cosa avrà deciso, ma ci sono possibilità molto elevate che debba operarsi anche lui. Oggi ho sentito il mio amico Pino Capua e gli ho detto: nel caso in cui si operasse, quanti mesi dovrà stare fuori? tra i 2 e i 3 anche lui, quindi auto un altro calciatore comunque, domenica non ci sarà. Poi spero che recuperi, perché è stato fermo contro il Parma McKennie, fastidio muscolare, dovrebbe recuperare. Invece out Ekator per una lesione muscolare, lì mi preoccupa un po' la situazione, questo ragazzo già 2 infortuni, tempo di recupero almeno 2 mesi. Dopodiché Cambiaso ha avuto una distorsione alla caviglia, è entrato, dopo 10 minuti contro il Parma è stato costretto ad uscire per questa distorsione alla caviglia destra. Non è una distorsione grave, è lieve, però sapete che quando c'è chi gioca a calcio lo sa, o chi ha giocato a calcio lo sa, la distorsione bisogna stare molto attenti, cioè ti conviene non rischiare, ecco, e recuperare al massimo. A proposito di Cambiaso, caro Federico Rossi, che già mi ha fatto il podcast che tra poco pubblicherò, io, se fossi stato in conferenza stampa, ma già la prima volta, ma anche la seconda, avrei chiesto a Spalletti come mai improvvisamente Cambiaso, ora merito o non merito, perché evidentemente merita di stare in panchina, ve la dico tutta secondo me, perché da inamovibile è diventato riserva subito, pronti e via, Frosinone, Celic a sinistra, adattato, è vero che Celic è uno molto duttile, però sinistra della linea 4 della difesa non l'ha fatta quasi mai, destra a 4, centrodestra di un'ipotetica difesa a 3, qualche volta ha giocato anche più avanzato a centrocampo, però quarto a sinistra, in realtà Gasperini non gioca a 4, non l'ho mai visto io proprio, e quindi pronti via, gioca Celic, è già lì. Contro il Parma io mi aspettavo Cambiaso titolare, dico vabbè, sarà la prima giornata, chissà, anche perché vi dico la sincera verità, secondo me il turco, cioè Celic, non è che abbia fatto, questo è un parere mio, benissimo a Frosinone, invece no, di nuovo in panchina Cambiaso. Io con tutto il rispetto lo chiamo caso Cambiaso, ma non per fare uno scioglilingua, perché seppur nel perimetro delle scelte tecniche sono lecite, ci mancherebbe altro, di Spalletti, è un caso che è un calciatore che proprio Luciano riteneva titolare inamovibile, che in nazionale lo faceva giocare sempre, che l'anno scorso, malgrado le prestazioni certamente non eccelse, un paio condite anche da 2 errori gravi, fatali, lo faceva, lo schierava sempre titolare, invece adesso all'improvviso out. Tra l'altro, come ricorderete, si parlava anche di lui tra le possibili cessioni, tra virgolette, di prestigio, perché comunque sia lui aveva mercato e quindi avresti incassato diversi soldi. Io mi viene da chiedere che cosa ha questo giocatore, non si è mai ripreso dal mancato passaggio al City, mi pare ormai basta, però no, io lo so che lui già aveva avuto un'involuzione, ma da allora, da quando ha fallito il passaggio, ha assaporato la possibilità di essere allenato dall'allora tecnico, perché lo chiese lui, dall'allora tecnico del City, Guardiola, e poi invece è rimasto alla Juventus, da allora ha subito un'ulteriore regressione, fino al punto che addirittura inizia il campionato e l'allenatore che ti ha fatto sempre giocare ti mette in panchina. Quindi per me è un caso, ragazzi, giornalisticamente Cambiaso è un caso, ma niente allarme, è un caso il fatto che ha avuto questa sorta di metamorfosi drasticamente negativa, ok? Da titolare inamovibile a riserva. Ora vediamo peraltro se sarà disponibile per la partita di domenica contro il Milan. Fatto sta che due partite, due panchine per Cambiaso, bisognerebbe chiederlo a Spalletti, appunto, ma io ho provato a dare una spiegazione. Secondo me Celic comunque sia, seppur adattato a sinistra, riesce a dare maggiore diciamo così affidabilità in fase difensiva, e aggiungo, questa è una mia idea, credo che Spalletti abbia visto questo, maggiore supporto anche al trequartista di sinistra che è davanti a Celic, il Diz, quando non era infortunato, e vedremo chi tra Boga, Alaibegovic, eccetera eccetera. A proposito di Alaibegovic, calma e sangue freddo, l'ho già detto, i giovani, se tu ci credi è giusto che li faccia giocare, ma non parlo solo di Spalletti, parlo in generale, soprattutto poi se non dovessero andare molto bene, peraltro ha rischiato anche un calcio di rigore che non c'era, però malgrado qualche giornale abbia detto rigore qua là, forse non c'era il calcio di rigore, punto. non è andato benissimo, non fa niente, non va bocciato, crocifisso, massacrato. Magari gli va data anche un'altra possibilità. Certo, domenica si gioca contro il Milan, sicuramente dovrebbe essere un test più probante, ma io aggiungo questo: ho visto il Milan, per carità, ha dei calciatori sicuramente forti, ma concede molto all'avversario, e quindi spero che la Juventus le occasioni che gli capiteranno, perché gli capiteranno, caro Federico Rossi, contro il Milan, le metta dentro, perché poi sapete che queste gare 4-0, no, mamma mia, ha sferrato il 4-0 la Roma, la sta massacrando il Lecce, ragazzi, vi dico solo questo, in casa, questo solo in casa del Lecce. Questo è Di Marzio dice: accordo io a Newcastle per Voltemade, manca solo quello definitivo con il giocatore. Ecco, quindi diciamo che tra i club Juve e Newcastle sostanzialmente si sono accordati, mentre manca l'accordo con il calciatore. Vedremo che tipologia e quanto percepirà dalla Juventus questo centravanti. 340 542 5324, tanta carne al fuoco, parlate di quello che volete, di questi botti di mercato, vi aspettavate questo rush finale? Io sì, ve l'ho detto, perché qualcuno venerdì diceva: ah, sono sconsolato, manca un centravanti, manca un centrocampista. È vero che sì, è stata una beffa, io lo volevo fortemente che sì, però abbiamo preso questo Pape Sarr, vediamo un po' come va, ragazzi, vediamo come va, perché è 24 anni. Io mi ricordo che quando l'ho preso il Tottenham, mi pare che ci fosse Paratici come DS, forse, comunque sia, Conte disse: sarà uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Poi si era infortunato, le cose sono andate diversamente, speriamo bene. Andiamo con qualche amico però, Fede, dai.
3: Eccomi, Michele da Casali.
2: Oh, Michele.
3: Caro mister, non ti incartare. Gentilmente, rimani lucido. Io mi auguro che non entri in quel tunnel maledetto e disgraziato che l'ha coinvolto durante gli europei con la nazionale, perché non lo vedo serenissimo. Capisco che comunque ci sono delle difficoltà, gli infortuni che probabilmente hanno creato delle criticità per lui sotto l'aspetto della squadra da mandare in campo, ma sabato quella messa nei primi 45 minuti non mi è piaciuta di squadra, non mi sono piaciute le scelte, e spero che siano figlie di decisioni così sue, senza dover far vedere a qualcuno che ci sono dei limiti nella squadra e che serve comprare qualche giocatore a lui più consono nel modo di schierare la squadra. Aspettiamo la fine del mercato, vediamo se verrà accontentato. Il fuoco nemico è già abbastanza elevato, quindi non diamo, spero che non ci sia anche del fuoco amico, perché le ultime dichiarazioni di Spalletti, alcune scelte in sede di campagna acquisti, io spero davvero che vadano d'amore e d'accordo dirigenti e allenatore, perché se non c'è unione di intenti, noi quest'anno toppiamo di nuovo la stagione. Un abbraccio.
2: Allora, Michele, sì, no, hai ragione su questo, però ti posso dire, probabilmente questa giornata, quindi domani, quando cioè si chiuderà il mercato con questi nuovi acquisti, io credo, anzi sono sicuro, che Spalletti sarà più tranquillo. Certamente, sono stato il primo a dirlo, deve stare molto attento a fare dichiarazioni. Quella su Colomani, lo dissi il giorno dopo, caro Luciano, è sbagliato. Tra l'altro, un tecnico navigato come te non deve fare quelle dichiarazioni. I panni sporchi, ammesso che si sia trattato di panni sporchi quel discorso su Colomani, vanno lavati in famiglia. La Juventus deve tornare come ai vecchi tempi. Se ci sono dei problemi, piccoli problemi, qualche attrito, qualcosa che magari non quadra, se ne parla privatamente. Fuori non devono uscire queste cose qui, però credo che l'abbia capito. Però ripeto, Michele, sì, hai ragione, attenzione alle dichiarazioni, a essere lucidi un po'. Lui sente ovviamente la pressione, però caro Luciano, io t'ho voluto, sono contento che tu sia restato, ma non hai più alibi adesso, questo bisogna dirlo, perché a me interessa il bene della Juventus, non il bene di un singolo, che poi il bene dei vari singoli alla fine sono il bene della Juventus. Questo è un po' il succo del discorso. Vi dicevo di Nico Gonzalez, ragazzi. Allora, Matteo Moretto, che è intervenuto sul proprio canale YouTube, ha spiegato nei dettagli come la Juventus abbia praticamente comunicato in modo definitivo, punto quindi esclamativo, a Nico Gonzalez e al suo entourage, quindi, la volontà di proseguire insieme il percorso a Torino. Sulla Juve aggiungo, dice Matteo Moretto, che in mattinata ci sono stati dei contatti diretti tra la Juve e l'entourage del giocatore, e la stessa Juve ha ribadito a Nico che vuole che resti. Quindi l'Atletico in questo momento, come dire, ha assimilato questo concetto del fatto che a Nico alla fine resterà, anche, io aggiungo forse soprattutto, per volontà di Spalletti. Quindi mi chiedo, com'è possibile adesso che lo stesso Nico possa accettare, deve accettare per forza un giocatore della Juventus? Io non credo resti col mal di pancia, l'ho visto veramente carico questo ragazzo. Se poi, ripeto, questi giorni Spalletti, parlandoci, gli avrà detto ti metto al centro del progetto, conto molto su di te, magari lo ha convinto sì a restare, perché no? Sarebbe un ottimo, tra virgolette, acquisto. Mi sta venendo in mente questo. Adesso, in attesa di gli ultimi colpi, Voltemade, Pape Sar, forse Tagliafico, eccetera, i migliori acquisti finora sono quelli che già la Juve aveva, tipo l'anno scorso, tipo Douglas Luiz, tipo lo stesso Nico, e chissà, magari riacquisteremo anche Cop Meners, non lo so. Certo, una rondine non fa primavera. Io quando ho messo, faccio dei post, volevo dire ad alcuni amici, ma una rondine, che spesso scherzo, sono ironico, no? Poi quando si tratta di venire in radio e fare dei pezzi sul sito si fa seriamente, però un po' di ironia ci vuole anche, stiamo parlando sempre di calcio, ricordatevi. Sentire delle telefonate di certi juventini mi fa cadere le braccia, quelle sulle dichiarazioni di Spalletti non si possono sentire. Carlo, in che senso? Quella di Michele poco fa, ma lui ha semplicemente fatto un appello, anche una speranza, che Spalletti un po' più di tranquillità, di calma, ma ha ragione secondo me. Perché bisogna stare, per esempio, già ridimensionato molto, no? Domenica gli hanno richiesto di, a parte che già lo aveva fatto dopo Frosinone in conferenza stampa, ma domenica gli hanno richiesto di Colomani, ha detto, lui sa fare un po' tutto, si muove, favorisce compagni, eccetera, deve essere più cattivo sotto porta, punto. Poteva fare la stessa cosa contro il Frosinone, però insomma un errore ci può stare. Non sarà sicuramente un errore dare la linea a Federico Rossi. Tra poco avremo ovviamente Franchino Leonetti, poi alle 20:10 circa con Guglielmo Buccheri cercheremo di capire veramente, perché ha fatto un pezzo oggi proprio su questo Pape Sar, ma altra parte questo anche le ultimissime di mercato.
1: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, tanti messaggi, grazie. Aspettiamo qualche ufficialità, qualche ulteriore passo, per esempio, di Pape Sarr, senegalese, tra l'altro aggiungo, verso la Juventus, così come di Voltemade, così pare il mio amico di origini tedesche mi ha detto, e chissà, magari se Cabal dovesse prendere il treno per Bergamo, non ci vuole nemmeno tanto da Torino a Bergamo, Tagliafico già pronto per fare il terzino sinistro come vice Cambiaso. Mi verrebbe da dire, dopo tutto quello che ho detto prima, come vice Celic in questo caso, come vice Celic, e quindi a quel punto la Juventus sarebbe al completo. Altre uscite ormai non credo che riescano, sarebbe un colpo clamoroso a sistemare, a cedere anche Cop Meners, ma non sarebbe nemmeno il caso, visto che, come vi avevo accennato prima, che si è saltato e quindi viene questo ragazzo senegalese, ma poi c'è anche Thuram che si dovrà quasi sicuramente operare, quindi è giusto che non si faccia meno di un altro centrocampista. Io ogni lunedì ho il termometro dell'umore di Franco Leonetti. Ciao Franco.
1: Ciao Quint, buonasera a te, alla regia, ai nostri ascoltatori. Giornata pazzesca, ma secondo me non è ancora finita, perché ti sei dimenticato di Zegrova.
0: Hai ragione, scusami Franco, vai, dilla subito. Uscita...
1: No, ma integro, figurati, con la permanenza di Nico Gonzalez, secondo me Zegrova è un esubero, e vedremo se tra stasera e domani, insomma, i direttori, come li chiama Luciano Spalletti, riusciranno a fare qualcosa di importante. La Juve però, con l'operazione, aspettiamo che si concluda, quindi Voltemade a Torino e David a Madrid, fa secondo me un mezzo capolavoro, innanzitutto per abbassare quello che è il tetto stipendi. Nei giorni scorsi molti tifosi anche in trasmissione mi chiedevano: ma perché gli esuberi non vengono mandati in tribuna? Perché se li mandi in tribuna comunque li devi pagare. La Juve ha assolutamente bisogno di abbassare la soglia del tetto ingaggi, e vorrebbe dire tagliare, eliminare 12 milioni lordi all'anno che la Juventus elargiva al signor Jonathan David. E quindi,
0: ma una parte non la deve pagare importante. Scusami Franco, una parte non la paga la Juventus dell'ingaggio?
1: Ah, questo lo capiremo, perché
0: non è sicuro.
1: Al momento le notizie sono prestito con diritto di riscatto a 25 milioni che deve esercitare, che dovrà, speriamo, esercitare l'Atletico di Madrid. Capiremo se ci sarà una compartecipazione, ma ci fosse anche una compartecipazione al 50%, vuol dire 6 milioni lordi tolto dal tetto ingaggi. Questo mi pare abbastanza evidente. Poi aspettiamo, giustamente, come dicevi tu, Cabal, che è un esubero, che insomma prima voleva andare via, poi ha detto no al Bologna, ha detto no, mi risulta, nella giornata di ieri all'Atalanta, oggi le trattative sono riprese. E poi Zegrova, che fondamentalmente, se dovesse rimanere, sarebbe non chiuso, chiusissimo ovviamente dalla permanenza di Nico Gonzalez. Quindi noi l'avevamo preannunciato a maggio, avevamo detto fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno di mercato, sarà un mercato lunghissimo, tortuoso, difficoltoso, e insomma mi sembra che la conferma sia arrivata nelle settimane scorse, e credo che domani fino veramente alle 19:58 bisognerà tenere gli occhi molto molto ben aperti.
0: Esatto, Franco, allora sappiamo insomma dello schiaffo tra virgolette di che sì, prendiamo questo ragazzo, abbiamo detto di Voltemade, alla fine secondo te possiamo ritenerci soddisfatti perché? Rispetto a questi ultimi acquisti, per esempio, cioè, perché un amico ti chiede dove può arrivare Franco la Juventus se vengono poi ufficializzati, credo che tra oggi e domani succederà, questi altri acquisti di cui stiamo parlando.
1: Però sai, Quinto, tu hai appena detto, credo verranno ufficializzati. Dopo tutto quello che è successo e con, potete dire, un po' di esperienza sul mercato, io darò i voti al mercato e mi farò un'idea sugli obiettivi che può raggiungere, speriamo, elevati, la Juventus a chiusura del mercato stesso. Perché abbiamo assistito a una ridda di voci pazzesche, partendo dalla saga dei portieri, arrivando fino a che sì, praticamente fatto, qualcuno che diceva addirittura non noi, a Radio Bianconera, men che meno io, che erano state fissate le visite mediche, poi sappiamo come è andata a finire. Guarda, io personalmente sposo in pieno le parole pronunciate da Carnevali prima della partita con il Parma. Lui ovviamente deve essere molto più diplomatico di noi, è un dirigente della Juve, l'amministratore delegato di Juventus, e quindi dice chi non vuole venire alla Juve o chi non è convinto, non è orgoglioso di indossare questa maglia, fa capire, insomma, può andare altrove. Ed è successo così, nel senso che il procuratore di che sì ha giocato al famoso gioco delle tre carte, certo. Ha giocato su più tavoli, spesso i procuratori lo fanno. E attenzione poi a quello che viene anche narrato a livello giornalistico. Quando io sento dire un giocatore vuole solo la Juve, aspetta la Juve, e però poi a me interessa concretizzare, e abbiamo visto com'è andata. Che sia l'Atalanta va benissimo, non ci sono problemi, io preferisco giocatori non che adorino la maglia della Juve, se la adorano ancora meglio,
0: perché quantomeno siano convinti, no, di indossarla, no Franco?
1: Ma sì, convinti, ma dai, che siano focalizzati sul progetto,
0: certo.
1: Perché la realtà è questa, cioè a me sinceramente di avere mercenari interessa molto poco, mi interessa un giocatore che sceglie la Juve perché è convinto del progetto che Massara, Carnevali, Ottolini, Chiellini e Luciano Spalletti gli illustrano, punto, finito lì. Quindi a oggi dire siamo più forti, siamo più completi, aspettiamo il mercato, perché come abbiamo appena detto potrebbero esserci ancora delle uscite. Non credo in entrata, però davvero aspettiamo domani alle 20.01 per dare giudizi e dare un po'.
0: Franco, prima ho parlato di Nico Gonzalez che ha cambiato le sorti della partita, sicuramente contro il Parma. C'è un amico, Aldo Daula, che ti scrive questo. Buonasera Franco, potremmo avere in casa un futuro campione del mondo, Nico Gonzalez. In realtà è vice campione del mondo. Comunque, va tenuto, dice lui, o lo devono strapagare come fanno le altre squadre con noi. Cosa ne pensi? Intanto credo che la Juventus lo tenga, io ho anche accennato, no Franco? Ormai credo che abbia già parlato con l'entourage del giocatore, o no? Possiamo dirlo questo, che rimane Nico?
1: È stato fatto tra ieri sera e questa mattina, dopo la prestazione pazzesca di Nico Gonzalez. Ma intanto su Nico Gonzalez lo preannuncio, domani è come sempre alle 18 Bianconera News, il mio editoriale a frecciata, è incentrato proprio su quello che doveva essere un esubero che invece diventa un fattore molto importante. È una sorta di paradosso, però il mercato produce anche questo tipo di situazioni. Ma sai, quando tu hai l'allenatore che dice io Nico Gonzalez lo conosco bene, è bellino, no? Parafrasando insomma, quella che è la dialettica di Spalletti, ma soprattutto lo butti dentro e oltre a essere utile a poter ricoprire due, tre ruoli, attenzione magari a qualche invenzione di Spalletti per il futuro, e poi questo entra e ti spacca la partita, fa un gol incredibile. Io ieri ho scritto una cosa che credo possa incarnare il pensiero di tanti tifosi juventini: finalmente la Juve ha un giocatore che inquadra la porta e spara, bombarda sulla porta avversaria da 30 metri, ma finalmente, perché se noi andiamo a vedere le caratteristiche di alcuni giocatori, la Juve questa tipologia non ce l'ha. Poi lui è duttile, mi è piaciuto la sua grinta, la sua voglia, la sua gamba, è entrato in campo ed era ovunque, ha sfiorato il gol un paio di volte anche su punizione, ha dato un filtrante per Colomoni che si va a infrangere sul portiere. Cioè, mi sembra un Nico, e speriamo continui così, completamente rigenerato rispetto alla prima esperienza con la Juve. Sarà per l'allenatore? Sarà perché era arrivato in un momento non felicissimo? Sarà perché la Juve in questo momento può eventualmente supportare un Nico Gonzalez? Non lo so, lo vedremo col tempo, ma vedere un giocatore che entra in campo

0: una delle tante soluzioni di questa Juve.
1: Aggiungo, Franco, che anche il calciatore voleva tornare dal Ciolo Simeone. Invece, quando è entrato ieri, Franco, tutto sembrava meno uno che volesse andare via da come è entrato. Aggiungo ulteriormente che sui social ha detto: io non ho mai detto che voglio andare io. Poi magari può darsi anche che la sua. Forse vabbè, parlando con Spalletti si è reso conto che, che può avere dello spazio, eccetera, eccetera, e sarà stato, succedono anche queste cose nel calcio, perché altrimenti gli allenatori...
0: Beh, io prima nelle possibili tipologie di realtà verificata, sì, ho parlato anche di allenatore. Non credo che Thiago Motta sia accostabile a Spalletti, tanto per dire.
1: Sì, esatto. Allora, Franco, ti volevo, siccome stai parlando di, prima hai accennato giustamente il lavoro della dirigenza, eccetera, mi sta venendo in mente Comolli. Ma sai perché mi sta venendo in mente? Perché ho ricevuto poco fa un messaggio di Livio, che tu sai è ospite mio ogni 20 giorni,
0: certo,
1: ospite mio, che tra l'altro mi ha promesso che verrà qui la prossima volta o comunque prossimamente. Mi ha detto: Quinti, sono arrabbiato nero. Perché? Gli ho detto, gli ho risposto: perché hai visto Malen, mi ha detto per certo una persona, te lo giuro, mi ha detto, ma non devi giurare, gli ho detto, una persona che proprio sicura che la Juventus era su Malen. Invece poi Comolli ha detto no, gli algoritmi mi dicono, te lo giuro io, Franco, ma tu ci credi a me, quindi è inutile che non debba giurare. Dice Comolli, ha detto no, gli algoritmi mi dicono che non va preso. Ha detto: ma tu ti rendi conto, mi ha scritto, la Juventus poteva avere un centravanti del genere. Dico, non riapriamo il file Comolli, perché con lo stesso principio è stato preso Openda, no? Quindi abbiamo visto il risultato. Ecco perché, per arrivare a questo discorso, che Carnevali e Massara, Carnevali come gestore, amministratore delegato, eccetera, ma anche Massara, la musica finalmente è cambiata, e non è che ci volesse molto, peraltro,
0: Amica, ti stupisci di quello che ti ha detto Soldatino di Lidia. Cioè, la realtà è che io mi chiedo ancora come Elkan abbia potuto scegliere un personaggio come Comolli e pagarlo per un anno di disastri alla Juve 8 milioni di euro lordi. La Juve ha preso 8 milioni e li ha buttati alle ortiche. Vorrei usare un altro termine, ma evito. Quindi la realtà è questa: se tu non strutturi la società, se tu non hai dei dirigenti validi che conoscono il calcio e conoscono i giocatori, non vai da nessuna parte. Cioè, io davvero credo che Voltemade, Alay Begovic, sì, magari forse Comolli li conosceva come portatori di dati specifici, ma non come giocatori, ma d'altronde lo disse lui, cioè a me bastano gli algoritmi,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Per lui i giocatori erano degli algoritmi, dei dati da inserire in un PC, ma il calcio non è questo, non può essere solo questo, è evidente.
1: Sì, esattamente, ti dicevo prima della possibilità di Tagliafico, no? Nel caso in cui Cabal andasse all'Atalanta, perché volevo aprire un altro discorso. Io ho pubblicato poco fa il podcast quotidiano, l'ho fatto su Cambiaso, Franco, perché ho scritto, forse sta passando in sottotraccia, secondo me esiste un caso Cambiaso, e mi spiego come ho fatto nel pezzo. Cioè, è passato da titolare inamovibile, malgrado non lo meritasse spesso lo scorso anno, a riserva subito, nella prima, nella seconda, cioè a riserva di Celic, che pure è duttile, a me piace, a te piace, ma comunque quarto a sinistra dell'arena difensiva, non è che ci abbia giocato spesso. Ma come ti spieghi? Secondo te è un caso questo, Franco? Attenzione, per caso non intendo nulla di chissà cosa, un caso nel perimetro delle scelte tecniche, attenzione, non voglio creare un ulteriore caso. Secondo te comunque può connotarsi come caso questo di Cambiaso?
0: Guarda, io la scorsa settimana ho scritto una cosa nel mio editoriale che penso ancora più fortissimamente dopo qualche giorno verso la conclusione del mercato. La Juve aveva l'assoluta necessità di creare concorrenza all'interno dei vari ruoli. Negli ultimi anni non lo ha potuto fare perché quelli erano i giocatori che scendevano in campo, cioè non avevi dei ripieghi, delle pedine in panchina che potessero avere un livello alto, non dico come il titolare ma molto simile, che potessero entrare in concorrenza. La Juve vincente, le Juve vincenti del passato, questo me lo diceva Ravanelli, ma me lo diceva Padovano, me lo dicono tanti ex giocatori, aveva una concorrenza.

0: interna pazzesca, nel senso che ogni giorno, in ogni allenamento, tu dovevi sudarti la maglia per poi sperare di giocare titolare. La Juve degli ultimi 4-5 anni, questo tipo di logica calcistica necessaria non l'ha mai avuta. Poi è chiaro che c'è un caso attorno a Cambiaso. Se tu, titolare della Juve negli ultimi anni, nelle prime due partite ufficiali della stagione,
1: Un
0: sei
1: giorno.
0: in panca e ti viene preferito Çelik, che dà il meglio sulla destra, ma te lo spostano sulla sinistra, credo che ci sia poco da
1: Da
0: aggiungere
1: dire,
0: arrivo.
1: certo, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, infatti io mi chiedo come possa risollevarsi questo giocatore. Speriamo che questo discorso di Çelik, tornando al tuo di discorso sulla concorrenza ovviamente sana tra riserve, titolari, eccetera, possa stimolarlo. Solo questo spero io, però se prendi anche Tagliafico, boh, forse ha intenzione di spostare più avanti, non lo so, Cambiaso, ma staremo a vedere. Franco, un altro aspetto invece, possiamo dire questo senza per carità dir male di nessuno, la Juventus ha trovato un portiere, possiamo dirlo?
0: Ma guarda, io questo te l'ho detto subito. Secondo me ne ha trovati due, con tutto rispetto per Di Gregorio. Ci sono giocatori che non riescono a mantenere il peso di una maglia. Poi insomma, si può discutere sulle qualità o meno. Ma sai, Vicario ha rispolverato quella che è la tradizione della Juventus vincente degli anni 70, 80, 90. Cioè, il portiere della Juve era abituato. Io ricordo Dino Zoff subiva un tiro in 90 minuti, ma quel tiro lo doveva parare. È successo con Buffon, è successo con Peruzzi, con Tacconi. Quindi la realtà è che finalmente la Juve ha un portiere, ripeto, ne ha due, perché anche Grabara è un portiere secondo me molto molto valido, e le partite passano attraverso queste cose qui, perché la Juve contro il Parma fa l'1-0, dopo 2 minuti può venire pareggiata, Vicario fa una parata sontuosa, sicuro tra i pali, già con un
1: Sì,
0: buon feeling con i
1: vero,
0: compagni, e questa è una Juve che deve puntare su ovviamente degli elementi di forza, sperando di non scoprire elementi di debolezza. Ma io, Vicario, l'ho detto in tempi non sospetti, che è un buonissimo barra ottimo portiere. Speriamo continui su questa strada.
1: Giuseppe da Morena dice: concordo con Leonetti, il problema non era come lì, ma come abbia. Quello me lo chiedo anch'io. Io se lo ribecco glielo chiedo, tanto lo sai, Franco, che io, anche se incontro il Papa, gli faccio una domanda che voglio.
0: Ma
1: Poi,
0: ci
1: ma
0: mancherebbe altro, questo è
1: magari
0: il
1: è
0: nostro
1: il vostro
0: lavoro. Poi possono
1: lavoro.
0: anche
1: No,
0: loro
1: perché dicono
0: rispondere, ma
1: tu,
0: noi la domanda la
1: dice tu,
0: dobbiamo
1: insinuo,
0: fare.
1: insinuo. Io ho fatto l'inviato per tanti anni e veramente è chiaro che devi fare così. Il problema, dice Giuseppe da Morena, dando ragione a te, non era come lì, ma come abbia fatto Elkan a mettere la Juve nelle mani di una persona che è competente, che competenza a parte, non abbia alcun peso politico nel calcio italiano. Ti aggiungo una cosa, Franco, che la so per certa, non c'era proprio empatia con nessuno, nemmeno con gli altri dirigenti di come lì, questo lo sai, non devo dirtelo.
0: Allora ti aggiungo una cosa, non c'era neanche empatia all'interno della struttura Juventus.
1: Sì.
0: Parlo proprio, cioè, di struttura, cioè
1: Sì,
0: impiegati,
1: bravo,
0: chi
1: esatto,
0: lavora per la
1: sì,
0: Juventus.
1: certo.
0: Punto. Punto.
1: Esatto, tra l'altro
0: E quindi
1: gli
0: credo,
1: avevano anche detto, gli
0: un
1: avevano
0: hanno
1: anche
0: buttato.
1: detto dentro la società, gli avevano detto: guardi, direttore, insomma, faccia un corso di italiano. A cosa serve l'italiano? Beh, oddio, la Juventus è comunque un club italiano, lei dovrà fare delle dichiarazioni, dovrà. Niente, quindi è stato, io non lo so, veramente chi gliel'abbia
0: Forse lui
1: consigliato,
0: pensava alla Juve fosse un club afgano, non lo so, della Mauritania, ma
1: visto
0: con
1: il
0: tutto rispetto
1: nome.
0: per questi paesi. Ma questo dimostra che tipo di focus poteva avere
1: Sì.
0: un dirigente che era colui il quale doveva comandare il vapore. Cioè,
1: Esatto.
0: lui doveva dettare le linee guida alla Juventus. Ma
1: Mamma.
0: ci rendiamo?
1: Meglio che non ripensarci. Francesco da Palermo ci chiede: ragazzi, ma a questo punto l'attacco della Juve, bella domanda, come sarà composto?
0: Ma io aspetto che arrivi Voltemade e che parta David. Io credo che non sia la domanda più pertinente in questo momento, con tutto rispetto per il nostro ascoltatore. Io credo che sia molto importante avere le alternative, e torno a ciò che dicevo prima, la concorrenza. C'è Colomani, che secondo me è un gran giocatore e i gol li farà, ha bisogno di avere qualcuno dietro, non David che tanto è partente, Milik che non sai se rimane o non rimane, con tutto rispetto Ekator che purtroppo
1: si è infortunato,
0: si è di nuovo fatto male ed è un ragazzino. Hai bisogno di giocatori fatti, finiti, formati, pronti a darti battaglia per poi strapparti la maglia da titolare. Quindi non credo che Spalletti cambierà modulo, l'ho visto molto deciso nella conferenza pre-Parma quando un collega gli ha chiesto questo. Poi magari a partita in corso possono ovviamente cambiare morfologie tattiche, ma credo che insomma il 4-2-3-1 non cambierà conformazione, a meno che ci siano partite che vuole affrontare in un altro modo. Ma sai, se hai Colomoni e se avrai Voltemade, se hai altre alternative, ben vengano, come sulla tre quarti.
1: No, perché tu hai detto quando dici è giusto, va bene che abbia dietro questo giocatore tedesco. Per dietro intendi il discorso che facevamo prima, cioè di un'impossibile opzione e di
0: della concorrenza.
1: Perché comunque sono due giocatori profondamente diversi, e quindi giustamente, come dicevi prima, anche cambiando morfologia tattica, se vogliamo.
0: Diciamo solo una cosa, Quinte, su Voltemade, perché magari colpisce per la struttura gigantesca, 1,98, e chiaramente molto forte di testa. Questo è un ragazzo di 24 anni che ha comunque piedi educati, eh? Cioè è un giocatore che fa gol di tocco, è un giocatore che apre spazi, è un giocatore in grado di servire assist, quindi non è il solito giocatore d'area imponente, è un giocatore che coi piedi ci sa fare, e a parere mio, se dovesse arrivare, come insomma siamo addirittura d'arrivo, è sicuramente un rinforzo, con tutto rispetto per Jonathan David, che era ormai un pesce fuor d'acqua, e i fischi dello stadium alla sua sostituzione contro il Parma ne sono assolutamente l'ampia comprova e dimostrazione.
1: Allora Paolo ti chiede, Franco, prima di salutarti, cosa ne pensi di Douglas Luiz? A questo punto ti aggiungo, credi veramente nella totale rivitalizzazione di Douglas Luiz? E dopo quel gol possiamo avere un minimo di speranza che anche Koop Meeners torni ad essere un calciatore?
0: Allora, io ho affrontato anche il tema Koop Meeners nel mio editoriale di domani, ovviamente non svelo nulla, però io personalmente lo anticipo, non ho grandi speranze ottimistiche, vorrei essere sorpreso in maniera roboante, fragorosa. Sai, Douglas Luiz a me contro il Parma è piaciuto, perché io ho visto un giocatore focalizzato, mentalizzato, che stava anche meglio a livello fisico. Ho visto uno Spalletti rimbrottarlo, spiegargli, dargli delle indicazioni tattiche, segno che in maniera volente o nolente, obbligata, Spalletti comunque deve puntare su Douglas Luiz. Aspetto Douglas contro il Milan, perché sarà un avversario di spessore diverso, ci saranno spazi diversi, ci sarà più pressione, però devo dire che l'esperimento fino ad oggi sta dando dei discreti frutti, mi auguro che diventino buoni e ottimi. Io continuo ad avere delle perplessità sulla copertura di zone di campo, sul suo passo, su alcuni momenti in cui improvvisamente entra in un cono di lentezza. Speriamo che Spalletti sia lì ovviamente a spingerlo e a dare il meglio, perché sulle condizioni atletiche e soprattutto sulle capacità tecniche, questo è un giocatore che insomma tecnicamente altro che se dà del tuo al pallone.
1: Sì, questo è chiaro, Franco. Mi veniva in mente questa domanda veramente prima di salutarti. Prima parlavamo di Celik, no? Io ho detto bisognerebbe chiederlo a Spalletti, perché improvvisamente, no? Io ho provato a dare una spiegazione nel pezzo dicendo: ma non è che questo Celik assicuri maggiore copertura difensiva, oltre che maggiore supporto all'esterno sinistro della tre quarti. Ora purtroppo non c'è il Diz chi per lui, diciamo così, Franco. Potrebbe essere anche una questione tattica, oltre che di forma del calciatore.
0: Io concordo con te. Concordo con te perché Çelik intanto è uno mai avulso dalla manovra, sempre presente, tiene le posizioni, sa sacrificarsi. Quante volte abbiamo visto Cambiaso in difficoltà oppure, ipotizzo io, svogliato nel recupero, nel ripiegamento. Çelik è un giocatore che ti dà concretezza, è uno di quei portatori d'acqua che in una squadra come la Juve sono sempre esistiti, sono sempre serviti e tornerà estremamente utile, e lo è già in questo caso.
1: Estrema affidabilità. Franco, grazie mille, appuntamento con te, che rifai, 2 ore, 3 ore, 1 ora, o se torni alla norma come radio, come orario?
0: No, beh, da questa settimana nuovo palinsesto, io mi sposto dalle 16 alle 17, quindi aspetto tutti i radioascoltatori con Ieri e Oggi con me la conduzione, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16
1: alle 17. Domani 18 la frecciata, io ho già visto il titolo perché possiamo vederlo, insomma, e ovviamente riguarda...
0: E quindi questa, sai.
1: Riguarda sai, ovviamente, certo. Nico, insomma, un po' il percorso contrario di Cambiaso. Cambiaso da inamovibile a riserva, Nico addirittura da possibile partente a forse determinante, mettiamola così.
0: Speriamo a giocatore bombastico, perché la Juve ha bisogno di un giocatore così.
1: Esatto. Grazie mille Franco e buona serata. Grazie.
0: Quinto, un abbraccio, lunedì, buon
1: te,
0: lavoro.
1: A ciao. Te, grazie a te. Grazie Federossi, grazie a tutti voi. A tra poco con Guglielmo Buccheri.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera.
4: Allora, io vorrei capire che cosa hanno i fratelli bianconeri contro Locatelli. Allora, voi ditemi, trovatemi, a parte che gli hanno fatto fare l'anno scorso il regista, che non è il suo ruolo di qua, un altro centrocampista di rottura, di attacco e tutto il resto, che legge in anticipo le azioni, va a copertura di dietro, va a pressare davanti, finisce la gara che ne ha aiutato tutti i compagni. Ma voi dove l'ho trovato un altro giocatore del genere? Tiene la Juventus. Ma io veramente non vi capisco.
5: Il fatto che già se sono giocate 2 giornate, il tempo di ingerirlo in squadra, come dite voi, ed è vero. E poi a gennaio ricordiamoci che ci stanno la Coppa d'Africa, quindi mentre lo inseriremo ci saranno le qualificazioni della Coppa d'Africa che lo impegneranno.
6: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Io invece concordo in pieno con l'utilizzo che sta facendo, l'inserimento che sta facendo Spalletti di Alaj Begovic. Ricordiamoci che ha fatto il mondiale, che è un ragazzo di 18 anni e che se sbaglia è in un pubblico che non perdona niente. Quindi faccio un esempio: se per puro caso davano quel rigore lì, che sarebbe comunque stato assurdo, oggi saremmo tutti a dire che Alaj Begovic è entrato impaurito, che ha causato il rigore, che forse Spalletti ti deve aspettare a metterlo dentro. Quindi andiamoci piano, lasciamolo crescere bene, diamo anche fiducia a Bogà, che secondo me ha fatto bene l'anno scorso, quindi la merita, e quando sarà pronto vedrete che farà grandi cose. Ciao a tutti, sempre Forza Juve.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Questo logo è bellissimo, Manuel. Gli devo mandare un messaggio e fare complimenti perché mi stanno già scrivendo. Dopo gli farò una foto, caro Federossi. A meno che tu non ce l'abbia, puoi girarmela già. Ce l'hai? Boh, no, non si sa. Vabbè. Allora, ragazzi, tra poco proveremo a fare un punto della situazione. Ormai siamo addirittura all'arrivo per questo calciomercato della Juventus. A dir poco scoppiettante. Ora è chiaro che poi, come dico sempre io. Il mercato, noi domani possiamo dare i voti, no? Perché alle 20.01, o meglio alle 20.05.10, quando riprenderò la linea dopo la pausa, proveremo a dare un voto, no? Però aspettiamo comunque la fine, no? Per l'ufficialità, come diceva Franco, eccetera. Però poi il verdetto del mercato, e quindi il bilancio, e quindi il voto finale, lo darà il campo. Perché non sappiamo se questi calciatori che la Juventus sta prendendo poi possano fare bene, possano far fare un salto di qualità, possano essere funzionali. Io spero di sì, presumo di sì, me lo auguro. E quindi dobbiamo aspettare. Però una cosa possiamo dirla, che hanno fatto più Carnevali e Massara in due mesi, tre mesi, da luglio che sono qui, da giugno, che, diciamo così, la precedente gestione in un anno, mettiamola così. Io stavo riascoltando il messaggio di Soldatino di Livio, è arrabbiatissimo, ha detto: ma si può fare il mercato così, ti rendi conto? Te lo do per certo, Quinti, devi credermi, me l'ha detto te poco fa una persona, perché stavamo vedendo la partita della Roma e parlavamo di Malen, dice: lo sai che praticamente la Juventus era su questo calciatore, invece come lì ha detto no, non lo prendiamo perché gli algoritmi sostanzialmente mi dicono di non prenderlo. Mamma mia, meglio non ripensarci, altrimenti ci sentiamo quasi malen, caro Federico Rossi. Federico mi ha detto: ma la Roma ha vinto, in realtà è al 75esimo 4-0, ragazzi, mamma mia. Devo dire la verità, devo ammetterlo, gioca bene la Roma, gioca bene. Poi se Dybala è in forma, non bene di più, gioca benissimo, perché che se ne dica, il gioco di Gasperini eccetera eccetera, ma Dybala è proprio di un'altra categoria se sta bene, e non l'ho mai visto. Speriamo che non si infortuni, ve lo dico, sapete che io voglio molto bene a Dybala, a parte che non auguro a nessun calciatore di infortunarsi. Se sta bene secondo me è il miglior giocatore della Serie A, è il più forte giocatore della Serie A, ahimè ce l'ha la Roma. Vai Fede.
3: Io penso che... Buonasera a tutti, sono Giovanni da Legnano. Non è per essere disfattisti, per essere pessimisti, però insomma dobbiamo essere anche un po' onesti. Cioè, per me la giornata di oggi è anche un po' emblematica. Questo Voltemade, sinceramente, ma chi è Voltemade? Non è che sia un giocatore, abbiamo la fortuna, abbiamo avuto il colpo di fortuna di cedere David, allora bisogna prenderne uno a tutti i costi per forza, e quindi il primo che passa per... Ma chi è Voltemade? Io non lo so, sono allibito, non riesco a capire se si faccia apposta, no? Ma confrontiamoci con le altre nostre concorrenti, ma se ci va bene... Ci va bene, sulla carta siamo tranquillamente la sesta, la settima squadra del campionato, davanti a noi ce ne sono 5 o 6. Non riesco a capire, sinceramente non riesco più a capire. Carnevali, Massara, non mi sembrano stupidi, ripeto, non voglio fare il disfattista, ma non condivido una mossa di questo mercato, non condivido una mossa fatta su questo mercato. Se sapevano
7: che avrebbero dovuto misurare il milione più il milione meno, le prime cose da sistemare erano il centro.
1: Guarda, grazie amico, abbiamo tanti messaggi, vi prego di essere un po' più brevi. Non si capiva molto perché era disturbata una cosa, l'ho capita, che siamo da settimo posto. Mi pare un messaggio abbastanza disfattista, giusto? Che Carnevale e Massara non sono all'altezza, giusto? Non lo so, magari rimandami un messaggio, se ho capito male, un messaggio con un audio più ascoltabile rispetto a quello che hai mandato poco fa. E che sostanzialmente, se non ho capito male, la Juventus ha preso i primi che sono capitati. Allora ti dico, amico mio, se ho capito male, mi scuso, ma se ho capito bene, secondo me tu sei uno di quelli che vive un mondo parallelo della Juventus, cioè non hai idea di quello che significa adesso fare mercato nella Juventus, non hai idea di quello che significhi stare attento al fair play finanziario, stare attento al bilancio, e di conseguenza non hai idea che i calciatori che acquista la Juve, questi può acquistare adesso, non si può fare di più, ok? Sempre se ho capito bene, eh? Vai Fede.
8: Buonasera Quinti, saluti anche a Franco. E niente, cosa ne pensate voi di Sar e di Walter Hagner lì? Alza il livello oppure specialmente centrocampista? Ditemi la vostra. Saluti.
1: Guarda, io voglio aspettare perché è chiaro che, come dicevo poco fa, alla fine è il campo che ci darà le risposte necessarie per dare un giudizio più, diciamo così, giusto, no? Più concreto e anche più realistico, se vogliamo dirla tutta, no? Aspettiamo, ragazzi, non è detto che per forza spesso i grandi nomi che la Juventus non può permettersi, per tornare al discorso di prima, non è detto che i grandi nomi facciano poi, no? L'abbiamo visto negli anni passati. Avevamo preso Coppo Mendes, miglior centrocampista in quel periodo della Serie A, protagonista a Bergamo, anche del trionfo dell'Atalanta in in Europa League. E sappiamo com'è andata. Douglas Luiz, che adesso pian piano sembra che stia tornando un giocatore normale, veniva da 2 anni in Premier League in cui è stato nominato tra i migliori centrocampisti, e Nico è quello che forse qualcosina in più l'ha fatta, ma comunque ricordiamo la Juventus l'ha pagato 40 e quindi poi siamo rimasti delusi. Lo scorso anno 44 milioni per Openda, abbiamo visto come è andata a finire. Fortunatamente David è arrivato a parametro zero, salvo poi versare 12,5 milioni per oneri accessori al Lille, e abbiamo visto come è andata a finire. Quindi voglio aspettare. Intanto sono sicuro di una cosa, che dal punto di vista delle caratteristiche diciamo che sono funzionali, credo che siano funzionali. Poi devi indossare questa benedetta maglia bianconera e capire, tu calciatore, chiunque tu sia, tranne i mostri, Ronaldo, eccetera, eccetera, capire se questa maglia sia troppo pesante per te o meno. Perché, per esempio, non è detto che David vada male all'Atletico Madrid. E io ripeto, il fatto che lo abbia chiesto il Ciolo Simeone, che è uno molto esigente, molto caratterialmente, lo sapete, no? Fa anche della sua squadra del carattere. Mi fa pensare, ma io ho sempre detto che David, questo dovete riconoscerlo, tecnicamente non è scarso, non è mediocre, però purtroppo credo che abbia subito il peso della maglia bianconera. Allora, stavamo parlando dell'emergenza per quanto riguarda Domenica. In questo contesto, uno dei nomi che sembra destinato a guadagnare un posto da titolare è Jeremy Boga, che con ogni probabilità agirà sulla tre quarti proprio nella zona di campo lasciata scoperta del Diz, un'occasione importante per il numero 13 bianconero, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita. Proprio Pogba, ho nominato Pogba perché su Instagram ha voluto commentare la vittoria della Juve contro il Parma. Il successo genera il successo, grazie tifosi per tutto l'amore e il supporto, ha scritto il giocatore, dimostrando ancora una volta il legame con l'ambiente bianconero, un messaggio che carica ulteriormente i tifosi della Juve in vista della sfida contro il Milan. Appuntamento, potrebbe dire molto sulla stagione della Juve, potrebbe dire molto sulla stagione intera, magari no, perché è presto, ma certo ci può dire qualcosina in più rispetto a quanto ci hanno detto le prime due partite, con tutto il rispetto, contro Frosinone e poi Parma, che comunque sia, ragazzi, il Frosinone poi ha battuto la Fiorentina. È vero che la Fiorentina, non lo so, sta dimostrando di non avere ancora i quadri da appendere, no? Come ha detto l'allenatore, se tu hai una parete e non hai i quadri da appendere, non vai da nessuna parte. Il Parma comunque è il Parma, staremo a vedere, perché il Milan resta una squadra oggettivamente più forte di queste, a punteggio pieno anche lei, però concede molto, ma è sicuramente un test probante, più probante per la Juventus e per alcuni calciatori. Boga l'abbiamo nominato poco fa, lo stesso Douglas Luiz, no? Che stiamo bene o male, io mi mantengo ancora cauto sull'elogio e sulla rivitalizzazione di Douglas Luiz. È chiaro che contro il Milan lo vedremo. Io sono sicuro di una cosa, che se la Juventus, se dovesse passare a tre a centrocampo con due a fianco, il Locatelli di turno, Thuram purtroppo è infortunato, e in questo caso Papesar, perché lui dovrebbe essere il giocatore a giocare nel caso in cui si, ripeto, la squadra venisse schierata a tre, però per il momento forse 4-2-3-1, staremo a vedere. Douglas Luiz andrebbe ancora meglio, però deve migliorare sotto alcuni punti di vista, perché tecnicamente non si discute, vede il gioco anche bene, solo che poi c'è bisogno anche, soprattutto in questo suo ruolo, c'è bisogno anche di personalità, di grinta, devi essere aggressivo, non farti aggredire, non perdere palla gratuitamente, eccetera eccetera. Sto vedendo che già sapete che l'Atalanta ha preso De Roon, lo sta facendo entrare praticamente Gasperini, vabbè, una vecchia conoscenza, ha giocato con lui nell'Atalanta. E la Roma, ragazzi, io non sono impaurito, ho letto un amico che ha scritto: vi state impaurendo della Roma, è la solita squadra campione d'Italia d'agosto. Però siccome dobbiamo essere onesti e fare la cronaca e fare le foto di questo momento, attualmente la Roma gioca oggettivamente molto bene, tra l'altro la vedo anche dal punto di vista fisico molto molto in forma. Staremo a vedere. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, da Michele.
1: Oh Michele.
9: Niente, anche su Facebook concordavi con me, mi hai risposto che questo Nico, se è così da tenere, speriamo che si mantenga in salute per le prossime partite, per tutto il campionato anzi. Dai, e magari rinasce anche il Cop, forse, speriamo. Ciao, forza Juve.
1: Ciao, grazie. Ragazzi, sarebbe un miracolo sportivo ovviamente, il possibile ritorno, diciamo così, di Coppa Menis. Ha fatto quel gol, tanti mi hanno scritto, mi avete scritto, una rondine non fa primavera. Io vi dico la sincera verità. Allora, su Douglas Luiz, ripeto, sono ancora cauto, voglio aspettare test più probanti, e come Franco su Coppa Menis, rispetto a Coppa Menis, non ho tanta fiducia, ecco, mettiamola così. Poi io spero di sbagliarmi, di essere smentito, e soprattutto che il ragazzo torni a giocare a calcio. Questo è un po' il succo del discorso. Certo, adesso non c'è nemmeno proprio fortuna, perché tutte queste defezioni, il Diz lo sapevamo, Thuram più o meno avevamo intuito, che io sto aspettando ancora, perché andava oggi, mi pare, forse oggi a Lione, a consultarsi con questo luminare del ginocchio. Chissà se dovrà essere operato, starà fermo due mesi anche lui, ecco perché la Juventus non può, a parte non farebbe più in tempo a cedere Coppa Menis, e ovviamente ha preso questo ragazzo Sar a centrocampo, quindi vediamo. Poi Cambiaso, vediamo se recupera, fermo restando che non è titolare. Distorsione alla caviglia, sempre bene che si vada cauti, e poi ovviamente anche McKennie dovrebbe recuperare, perché è stato tenuto fermo per problemi muscolari contro il Parma, forse penso io, in vista proprio della sfida contro il Milan, perché lui è un giocatore invece fondamentale per Spalletti, in realtà lo è stato per tutti gli altri allenatori che hanno preceduto il tecnico di Certaldo. E quindi questo è. Allora, stavo leggendo su tutto Juve che dice incontra a sorpresa all'aeroporto di Casale. Mentre si attende Pape Matar Sarr, riappare l'ex presidente Andrea Agnelli. Ormai ogni volta che si vede Agnelli, tutti quanti, oh, abbiamo visto il presidente. Ragazzi, mi è stato confermato, ma l'avevamo un po' intuito, che per il momento non se ne parla sostanzialmente di Agnelli come ritorno alla presenza della Juventus. All'aeroporto di Torino, scrive tutto, ci sono già diversi colleghi in attesa dell'arrivo di questo ragazzo, Pape Matar Sarr, pronto a rinforzare il centrocampo bianco-nero di Luciano Spalletti. In un clima di fermento di mercato, la giornata dello scalo piemontese ha regalato un vero e proprio colpo di scena del tutto inaspettato, capace di catalizzare l'attenzione dei presenti. Tra le valigie, i taccuini e i telefonini pronti a riprendere ogni dettaglio dell'operazione chiusa da Carnevale a Massara, gli sguardi degli addetti ai lavori si sono improvvisamente spostati verso un volto che ha segnato un'epoca indelebile nella Juventus. Una presenza discreta ma pesante, capace di riavvolgere il nastro dei ricordi. I media presenti hanno potuto imbattersi nell'ex presidente della Juve Andrea Agnelli. L'ex numero uno bianconero si è presentato nella parte dedicata ai voli privati di rientro da una destinazione non nota. Elegante, impeccabile, eccetera eccetera. Io l'avrei bloccato subito, gli avrei chiesto qualcosa, ma non credo che parli. Però una cosa è certa, che i tifosi presenti a Caselle sono stati molto felici di vedere Andrea Agnelli. Hanno dimostrato, tanti vorrebbero il ritorno dell'ex presidente, però ripeto, per il momento non se ne parla, ma aggiungo io, non converrebbe, credo, in questa fase della Juve non converrebbe nemmeno a lui, ammesso che abbia intenzione di tornare. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano, ciao Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
1: Paolo.
10: Alleluia, alleluia, alleluia. Io penso che se tutto va bene, incrocio le dita, se ne sta andando e spero che faccia 40 gol e che rimanga l'Atletico di Madrid, forse il giocatore più imbarazzante che mi ricordo negli ultimi anni, forse il giocatore più imbarazzante, perché quello che ho visto sabato con quel tiro, quella meta che lui ha fatto fuori dallo stadio è stato qualcosa di imbarazzante. Ma io mi chiedo se un giocatore può non giocare a calcio come fa il signor David, cioè qualcosa di offensivo anche per i soldi che prende, ma soprattutto nei confronti di una storia gloriosa come la nostra. Io spero che non ritorni mai più e mai più rivederlo. Per quanto riguarda Montemade, io seguo la Premier, è un buon giocatore, è uno abbastanza fumantino, cioè che è uno che si fa rispettare in campo, apre gli spazi, fa qualche gol anche di testa, l'altezza, è uno che gioca con la squadra, direi uno che secondo me ci può fare molto comodo. Sarr era una promessa, speriamo che anche lui ha attraversato il momento brutto del Tottenham, speriamo che si riprenda e vediamo, speriamo che arrivi anche tra gli affigo e che se ne vada a cambiare è difficile, ma però ce lo terremo, forza di sempre.
1: Ok, grazie Paolo, sei un po' meno pessimista su David, è inutile, tanto l'abbiamo detto, lo sappiamo, ormai sta andando all'Atletico Madrid e oggettivamente ha ragione, speriamo di non rivederlo, ma io non lo dico con cattiveria ragazzi, lo dico proprio in chiave pro Juve, sperare che non torni e che quindi venga riscattato dall'Atletico Madrid significa che l'auspicio è che faccia un'ottima stagione in Spagna e che magari chissà trovi il suo habitat, anche se ripeto con il Cholo Simeone non si scherza molto, lui conta molto sul discorso proprio della personalità, del carattere, della grinta, e ovviamente David, diciamo così, non eccelle in queste caratteristiche. Invece avevamo parlato di Icardi, no? Che per me resta sempre un bomber di quelli forti. Sembra che la Lazio veramente stia fortemente su questo giocatore, o meglio stia preparando la prima offerta, chissà, vedremo. L'agente Pino Lettiero a Sky Sport ha affermato: con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita non economico. Mauro vuole scegliere una bella città, una bella piazza. Roma non sarebbe male per lui, mi verrebbe da dire. A me c'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'operazione su cui stiamo ragionando. Beh, se l'agente del giocatore si esprime in questo modo, ci potrebbe essere questa possibilità che Mauro Icardi possa tornare nel campionato italiano, in questo caso sponda, in questo caso sponda Lazio. Nel frattempo siamo ai minuti di recupero e la Roma sta espugnando il campo del Lecce per il momento 4-0, e vedo che tra l'altro si sono, mi pare, si siano fermati i giocatori della Roma e stiano palleggiando tra di loro per sostanzialmente aspettare il fischio finale, il triplice fischio. Siamo giunti noi invece all'ultimo break, quindi palla a Federico Rossi.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: Eccoci qua!
1: Managgio, ma
12: eccoci,
1: sei te!
12: Eccoci qua, buon pomeriggio!
1: No, però vi dico, ciao, ha già programmato le prossime!
12: Sì, sì, abbiamo, siamo messi in seduti al tavolino, già al tavolino. Detto, fa troppo caldo, si ritorna in ferie.
1: Pensate, io ero così.
12: E non la facciamo più questa, perché ci manca di Jefferson.
1: No,
12: adesso
1: la facciamo.
12: Franco e Ciccio vanno via tutti e due.
1: Ero un po' in pena perché non ci sarò giovedì e venerdì, perché insomma giovedì c'è una cosa che mi sta molto a cuore. E non avevo il coraggio di l'ammarancio. E lui, no, ma guarda io, calendario,
12: allora, questo,
1: ottobre,
12: questo,
1: novembre,
12: questo,
1: dicembre,
12: questo,
1: vabbè,
12: questo,
1: allora
12: questo,
1: guarda.
12: Beh, ci avrò un po' di impegni quest'anno.
1: Ha preso 4 kg, l'ha detto. 4
12: sì, sì, sì, questo
1: tre
12: preso.
1: Primi il pomeriggio,
12: e
1: tre
12: li,
1: primi
12: ha lascia, li ha lasciati Maiocca. Ho detto, me li prendo io, un peccato.
1: Io gli occa, guarda, l'adoro.
12: Sei in una forma strepitosa,
1: cioè,
12: strepitosa.
1: È 110 kg?
12: No, no, di meno.
1: Però era 117.
12: No. Era 120 o era 117?
1: Oh, comunque, per entrare nella puntata, che abbiamo una marea di cose.
12: Tante.
1: In questo momento,
12: hai visto la grafica nuova?
1: Bella. In questo momento, quello che rischia più di tutti è Rossi.
12: Attenzione, attenzione.
13: Ma tu sei Fabio Dozzi?
12: Scavalcato. Allora, dopo Franco, se ne va anche Ciccio. Allora,
1: a mai
12: allora,
1: più.
12: Allora,
1: a mai più.
12: Allora. Grazie Atletico, perché io non so il motivo. Io non so il motivo per cui hai deciso di prenderti David. E non avrei mai avuto il cuore, perché qualcuno mi diceva, ma viene solo...
1: No, solo se non viene, ma già che se lo prendono...
12: Chi l'ha già sapiena, David, tu ci puoi mai andare a chiedere Sorlot? Cioè, quelli giustamente, se tu dici, scusami Sorlot, e beh, basta. Ti ho tolto David, mi vuoi prendere, ti vuoi prendere anche Sorlot? Scemi sì, ma non eccessivamente.
1: Ma io
12: non lo so che cosa...
1: O
12: forse
1: come...
12: l'ultimo tiro che hanno fatto, è che magari c'hanno anche una squadra di rugby.
1: O come dice, mi diceva Fabrizio, secondo me li stanno facendo le immagini di uno simile, Joao Pedro,
12: sì,
1: che ha le treccine,
12: sì, sì,
1: e
12: sì.
1: Simeone è convinto,
12: sì,
1: che hanno preso Joao Pedro.
12: O c'è una tattica Schopenhauer da parte di Carnevali, prenditi David, prenditi David.
1: Sono sicuri, sono
12: convinti.
1: Ragazzi,
12: sì. Allora per me, poi parleremo ad ampio raggio,
1: sì,
12: del mercato, eccetera, però per me che già si sono riusciti a togliere in prestito quello che vuoi tu, Open Day David.
1: Sì, sì, decisamente.
12: Ma io vi faccio un applauso che non finisce più, perché penso che l'impresa delle imprese era questa, perché poi Openda, il pubblico juventino è così, guarda che stop, che
1: per l'amor di Dio,
12: subito.
1: Ma guarda, anche se Davide fa 30 gol Atletico Madrid, va bene uguale.
12: Ma certo, ma a me che io non lo so che cosa vi è piaciuto di, però bravi, avete fatto un grande colpo. Tra l'altro, vi dovrebbero pagare anche il 50% dell'ingaggio,
1: lo so.
12: E quindi ragazzi, noi
1: no,
12: facciamo
1: perché io dice, siamo
12: domani,
1: scemi, ma fino a certo punto
12: domani,
1: 50%
12: sì,
1: pagate voi.
12: Perciò non gli puoi chiedere Sorlot. Domani però noi mettiamo all'asta la maglia dell'Atletico Madrid di David, giusto per celebrarne la partenza.
1: Ma
12: perché...
1: te hai visto quel tiro che ha fatto col Parma?
12: E come non l'ho visto, santa, ma io ne ho parlato, ho fatto anche un post con le due foto, no? La
1: Nico
12: la coordinazione di Nico sinistro, corpo basso, palla che stava entrando, se ne cadeva allo stadio.
13: Poi dalla stessa posizione,
12: poi lui dalla stessa posizione, lui destro a puntare la luna. Aveva visto l'eclissi in ritardo, ha detto quella là, la devo puntare là. No, la porta sta là. Ma il tuo amico pendante, ah no, non ti ha detto niente. Non lo sapeva neanche lui.
13: Io lì capisco anche lo stadio che ha fischiato.
12: E io là sì, ma io là capisco tante cose, perché adesso parleremo sicuramente anche un po', la Juve è cambiata, non è cambiata, che poi come al solito se l'Inter vince 1-0 a Cagliari rischia di prendere il gol. No, vabbè, ma tanto ce l'aveva in pugno la partita.
13: Tiri,
12: ho sì. capito, noi col Frosinone più o meno. Poi sì, abbiamo preso un tiro in porta e rischiavamo.
13: E guarda,
12: perché abbiamo il portiere! Abbiamo un portiere!
13: Ma davvero?
12: Che bello avere un portiere, ragazzi.
13: Però anche qui lo dico, guardate, perché poi immagino Di Gregorio, per l'amor di Dio, Vicario prenderà dei gol.
12: Ma certo.
13: Farà delle papere.
12: Ma non
13: però
12: al primo
13: intanto
12: tiro in porta. Non al primo tiro in porta.
13: E
12: tu, Di Gregorio, che ti presenti.
13: Io sono reattivo.
12: E dice: sono reattivo. Reattivo a fa che? Ah, nello scatto, tatta, quando si apre e si chiude la sedia. Tatta, tatta. Vabbè, noi lo salutiamo, gli vogliamo bene. Se n'è andato via testa bassa con un ciao. E a proposito di testa bassa, io sono un po' avvelenato anche perché. A me fa piacere, allora Colomani lo inquadreremo, cioè, però almeno ha avuto la voglia di venire alla Juve, si metterà
13: sì, per ora è l'unica cosa che
12: Douglas Luiz lo vedo
13: mi
12: molto partecipe,
13: sorprendendo, sì, vero.
12: Sei lì che è un soldato, io comincio a vedere gente che ha voglia di dimostrare, quindi quando vedo Cambiaso che manco la foto col bambino ormai si vuole fare, perché fa la faccia scocciata, no che non ti è venuta la foto, fa niente, devo entrare dentro e andare a fare, non te lo puoi permettere, non te lo puoi permettere. Come non ti puoi permettere di non dare la mano a Verdi, Verde, non ti puoi permettere nell'amichevole in famiglia davanti a tutti, perché ti ha tolto il pallone, fatti una domanda e datti una risposta, ma non dare la mano, che deve fare? Ti deve far fare quello che vuoi perché non fai brutta figura, ma brutta figura la fai anche in Serie A. Io non capisco. Allora è lui, è rimasto lui elemento, simbolo di quei giocatori che io ti dicevo sempre, questi si credono forti. Hai visto Di Gregorio le parole al Bournemouth? Perché lui si crede
13: lui
12: forte.
13: Pensa se è forte, sì.
12: Cambiaso si crede forte. Io abbraccio i Selic che vengono nello scetticismo magari di qualcuno. Dico, dove devo giocare? A destra? Faccio il soldato a destra. Dove devo giocare? A sinistra? Faccio il soldato a sinistra. Arriva Lucumi, ci ha messo un attimo a entrare in feeling
13: e
12: con Bremer.
13: E subito un cartellino vergognoso alla prestazione dell'arbitro, guarda.
12: Però lasciamo lui poi per. Dopo ha gestito, voleva parlare, sai, è andato pure Vicario vicino e stai zitto, già c'è il giallo addosso, buono.
13: Perché sta attento.
12: Perché se qua alla Juventus devi sapere che non è come nelle altre squadre dove poi da calci sputi testate, i tifosi possono insultare, nessuno se ne accorge, si girano dall'altra parte. Quando sei alla Juve è una qualsiasi cosa. Già è tanto che ci hanno dato il rigore contro per
13: che non era mai
12: che
13: rigore.
12: Non era mai rigore, perché se io allargo la
13: che,
12: gamba
13: che ne
12: così
13: dica, perché poi l'ho sentita la clip il signor Tardelli e la signora piacere, Paola Ferrari vabbè lasciamo perché me lo scrivevano giustamente io... gli amici sabato sera poi l'ho sentito Tardelli e Paola Ferrari. Non è rigore, non è mai rigore,
12: mai al mondo, ok? Fortunatamente non l'hanno dato, anche perché cioè io la mi aspettavo di tutto.
13: Allora, Alebegovic rischia,
12: sì,
13: però prende la zolla,
12: però
13: non prende il giocatore.
12: Come giustamente ha detto Spalletti, c'è l'impatto e c'è il contrasto sostanzialmente.
13: Bravo,
12: se io vado a cercare di chiudere, ma non impatto volutamente,
13: non lo prende.
12: Non mi puoi dare un calcio di rigore, perché altrimenti veramente dovresti dare rigore. Napoli ha segnato un gol con De Bruyne, che ha preso quello, l'ha buttato per l'aria e ha segnato.
13: Mamma
12: allora
13: mia, Napoli ieri invece l'ho visto.
12: Ragazzi, io
13: Max è in una situazione, sai,
12: io voglio bene
13: stimo,
12: a Max, adesso un po' di più.
13: Adesso anch'io ne voglio di più di bene. Però ho visto veramente un Napoli preso a pallate dal Como.
12: Allora, poi l'anno scorso perse la prima in casa con la Cremonese e fece 22 risultati tutti
13: sì,
12: consecutivi,
13: sì,
12: quindi no. Poi anche uno che a un certo punto la raddrizza la situazione. Però oggettivamente c'è quell'idea vintage di calcio che noi un po' a un certo punto poi lo dicemmo anche alla fine del nostro triennio, dove lo abbracciammo, dove io ho già la domanda pronta per quando andrò a vedere Napoli-Juve, se ci sarà ancora lui.
13: Vinceremo, segnati sta cosa, noi sì, quest'anno sì. Vinciamo a Napoli,
12: sono sicuro,
13: poi ne prendiamo 7.
12: Vabbè, però io già ne ho visti 5, quindi appunto. Non mi cambia niente, però già ho la domanda per lui. Ma al di là di questo, quando finì quel triennio, noi fummo i primi a dire sì, noi amiamo Allegri, ci ha fatto godere tantissimo quella vittoria della Coppa Italia, il dover rock, eccetera, eccetera. Oggettivamente
13: è vero.
12: Rimasto un po' indietro dal punto e si è visto al Milan e si è visto anche al Napoli, perché comunque anche alla gara col Genoa così e così E quindi vabbè, questo per parlare anche un po' dei nostri rivali. Ora non so perché ci siamo arrivati a lui, ma
13: perché parlava di Napoli, vai avanti. Insomma, anche ci sono notizie, la Juve sta prendo, ha preso questo Walt Made, sta prendo. Io lo dico subito.
12: Walt Made.
13: A me non fa impazzire, però meglio David Sarà.
12: Allora io non lo conosco,
13: poco
12: lo
13: anch'io, stiamo... sembra Feller.
12: È uguale a Feller.
13: È 1,98.
12: Ma uguale nel senso si fa crescere ancora un pochettino di più i baffetti, è praticamente lui. No, parlavamo prima anche di Cambiaso e chiudiamo la parentesi.
13: Ah,
12: per
13: sì,
12: me.
13: Fammi dire una cosa su Cambiaso, perché l'ho detto parole. Anche prima in un ricchio ho fatto. Allora, io capisco che ti girano le palle perché ti sei fatto male tutto, però tra i doveri dei calciatori avete una marea di piaceri. C'è anche un dovere, se anche in una serata storta, in una giornata storta arriva un bambino, non fai il fenomeno, non lo fai. Quindi hai sbagliato un'altra volta, caro Andrea Cambiaso. L'unico alibi che ti posso dare appunto è il fatto che ti sei infortunato e ti gira le scatole, però è uno dei pochi oneri, poi sono tutti onori, oneri che avete in più di fronte a un bambino, non mi sei piaciuto per niente.
12: Ma e questo si somma a tutto quello che ha fatto, quindi per quanto mi riguarda sono, tra l'altro al posto l'ha perso in squadra, secondo me è nervoso più che per infortunio, perché ha perso il posto in squadra.
13: Ma dopo il precampionato meglio, sceno che ha fatto,
12: meglio adattare Selic a sinistra, che mi sembra che abbia fatto il suo.
13: Se prendiamo Tagliafico
12: adesso arriviamo anche a questo, secondo me facciamo un ulteriore salto di qualità. Allora, Walt Made, oltre a essere simile fisicamente e di faccia a Rudy Feller, ovviamente non è Rudy Feller, magari, però io non lo conosco molto bene, mi sto informando, parlando un po' con chi lo conosce bene, per esempio ne ho parlato con Alain Balnegri oggi, ne parliamo spesso anche nella nostra chat con Fabio Urbisaglia.
13: Fabio, basta. Cioè, sabato mi hai fatto arrivare qua.
12: È un fenomeno.
13: Eravamo 160 messaggi.
12: Però vedi, sul pezzissimo Fabietto. E giustamente, allora, è un giocatore che sicuramente ha la fisicità che cerca Spalletti.
13: 1,98.
12: Sì, e quindi i centimetri ci sono. È uno che partecipa anche all'azione. Quindi, se lo dovessi immaginare al posto già di David contro il Parma, le cose sarebbero andate meglio, perché intanto è un attaccante.
13: Però avresti messo lui al posto di Colomani, eh?
12: Non è detto, non perché lui è uno che sa giocare anche nella partecipazione della squadra, da quello che abbiamo visto. Poi lo capiremo e vedremo. Walt Made esclude Sirkzé? Secondo me sì, perché a questo punto prendere anche Sirkzé la vedo
13: a meno
12: dura.
13: Che
12: a meno che non si vada alla rescissione di Milik.
13: Però io ti dico anche un'altra cosa, Vincenzo. Occhio, perché Ekator, questo si fa male anche se non gioca.
12: A proposito di Ekator, c'è il bollettino medico, okay, e visto. Abbiamo che ha evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto a ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero. Ma presumibilmente un altro mese se ne va.
13: E cosa poi altro? Non ha mai giocato,
12: E non ha mai giocato. Ha giocato 20 minuti con il Basilea. E
13: quindi
12: basta.
13: Io non lo escluderei. Cioè, se abbiamo fatto 30. Proviamo a fare 31. Poi, ora hai preso, diciamo, la punta fisica. Stavo guardando, perché anch'io i numeri non ce l'avevo sott'occhio. L'anno scorso 34 partite in Premier, 8 gol. L'anno prima, che è stato l'anno migliore, 24-25 allo Stoccarda, 12 gol in 29 partite.
12: È arrivata la frecciatina di Fabietto che ci sta ascoltando.
13: Cosa ha detto Fabio?
12: E ha scritto: vi ascolto disgraziati, soprattutto rivolto a te. E dice assolutamente sì, dietro Colo e la morte sua fa raccordo all'occorrenza, riempie l'aria. Quindi ecco, poi magari ci faremo raccontare nel dettaglio da chi lo conosce bene Walt Made quando sarà
13: intanto
12: ufficiale.
13: Oggi hanno operato anche Ildiz.
12: Sì, hanno operato anche Ildiz, gli facciamo il boccale. Poi mi fa ridere quando dice operazione perfettamente riuscita. Io non ho mai visto un'operazione non o comunque, seppure non riesce, non lo dicono, perché su Milik, vabbè. Operazione perfettamente.
14: Arthur, David e Openda. Ma per favore, dai, ma per favore.
12: Questo grande è Fabrizio. Immenso Fabrizio. Immenso Fabrizio. Dunque, quindi, Walt Made. Allora, poi, se appunto dicevamo su Ekator si fanno delle riflessioni e prendi in prestito senza obbligo Sirkzé, me lo vado a prendere. Ma anche Sirkzé avesse giocato alle spalle di Colomani al posto di David, la storia cambiava. Io ti lancio un tema che ho lanciato anche su Facebook, l'unico posto dove mi potevo esprimere ancora in ferie, quindi così, ma vi guardavo, vi sentivo, ero con voi.
13: Non immagino che ci ascoltare in maggio, ma mandamelo un po'.
12: Te lo faccio anche live.
13: Però c'è una cosa che ti devo far sentire di Quintiliano.
12: Ah, ok, me la fai sentire dopo.
13: Subito.
12: Vai, fammela sentire.
13: Senti questa.
12: Tic tic tic. E che? Tic tic tic. E poi il colpo. Allora, in teoria sarebbe TikTok, TikTok,
15: vabbè,
12: TikTok.
15: Vabbè, comunque,
12: ok, perfetto. Tornando a noi, ti lancio un tema.
15: Vai.
12: Perché molti, vabbè, ma insomma la Juve di Spalletti poi alla fine non è cambiato niente, è sempre tutto uguale, eccetera, eccetera. A parte che ho visto finalmente qualche schemino da calcio d'angolo, qualcosa si sta cambiando, su qualcosa hanno lavorato. Dopodiché, la riflessione che faccio io, e la facciamo a voi, e la faccio a te, Pelato, è questa.
15: Ne ha parlato
12: tra l'altro,
15: Capello.
12: Però intanto, guardate come funzionano i due Pelati. Due Pelati, è arrivato uno sponsor di Ecology. Avete la perdita di capelli facile? Vi offriamo la soluzione.
15: Se la mettevano
12: visto
15: qua e andavo via, però. No, perché di là.
12: Lo so, ma proprio per evitare la mortificazione dei qui presenti, l'hanno messo di là. Però io oggi ho cominciato la puntata.
15: Lo so.
12: Tutti in vorrei dicendo hai problema di capelli,
13: sì, che poi
12: non ti più.
13: Dice chiama senza vergogna e di che mi devo vergognare, cioè non c'ho capelli, ti chiamo,
12: chiama senza vergogna, senza è stato bellissimo, cioè, io ho cominciato la puntata mortificato da questo spot.
15: Ma io l'avevo vista prima, beh, chiama senza vergogna,
12: io ho cominciato con scusi un problema ai capelli.
15: Vabbè, vai avanti,
12: vabbè, comunque tornando a noi, la qualità dei giocatori che fa la differenza, perché io posso preparare tutti gli schemi, anche i meccanismi a memoria, no? Però se non ho il giocatore di qualità, intanto che indovina il tempo del passaggio, io il famoso passaggio che faceva Pirlo all'Ecksteiner non lo posso fare, o meglio ci posso provare ma lo faccio partire un secondo dopo, un secondo prima, e già sbaglio. Se io a tirare mando Jonathan David, la palla finisce nell'emisfero in Polonia, anche con l'apprezzamento di Milik. Se io invece il tiro lo faccio fare da uno che ha i piedi educati come Nico Gonzalez, mi rendo conto della qualità anche del piede giocatore. Se io a porta c'ho Vicario, so che al primo tiro probabilmente gol, salvo casi estremi, non lo prendo, che una parata la faccio, che non devo tremare. Se ho Di Gregorio prendo gol. Allora, un allenatore può lavorare quanto vuole con una squadra. Se non hai però il metronomo di centrocampo che però sui tempi è preciso, e guardate che difficile, se non ho il difensore bravo nell'anticipo, se non ho l'attaccante che c'ha i piedi buoni, se non ho l'incursore che di testa indovina i tempi, perché su questo poi Spalletti nel post partita con Dazun, che cosa continuava a dire? Guarda, i cross al centro li abbiamo messi, però qua ci vuole qualcuno che va a impattare
15: infatti
12: di testa.
15: Il paradosso è che c'è andato Douglas Luiz, che non dovrebbe,
12: capisci,
15: fare questo.
12: E infatti ha detto Douglas, dove sta? Dove sta con le mani?
15: Allora, Vince, intanto una cosa voglio dire, poi torno su questo aspetto tecnico. Noi possiamo fare tutte le critiche del mondo, perché poi tanto il tifoso juventino non è mai contento, e lo capisco. Però la Juve, e ve l'ha spiegato Carnevali, perché poi potete non
12: perfetto
15: credere a quello che diciamo noi, va bene, ci credete. Però se ve lo dice Carnevali, che la Juve ha un settlement agreement da rispettare e più di tanto non può fare. E non c'entra niente, lo dico per la 700 milionesima volta, la proprietà. Perché anche se la proprietà decidesse di mettere 20 milioni di euro, non li può mettere perché deve rispettare quei paletti. Bene, poi se lo capite bene, se non lo capite,
12: è
15: ragazzi,
12: mancato
15: io
12: il tuo
15: non
12: posso
15: farci niente. Ok, lo so, ti manco tanto. Però io ti posso dire una cosa, Vincenzo, che nonostante questi maledetti paletti, la società si sta muovendo. Si sta muovendo. È chiaro che non puoi andarti a prendere giocatori neppure oggi con obbligo di riscatto. Non lo puoi fare se non vendi. Però l'operazione, ripeto, io questo Walt Made a me non fa impazzire.
12: Walt
15: però
12: Walt Made, se no ci chiama Camillo, giustamente.
15: Walt Made non mi fa impazzire. Però in questo momento, bene, peggio di David non sarà. Magari prendessero Tagliafico,
12: c'è
15: fanno
12: di Cabal,
15: un'altra
12: prendi
15: grande operazione. C'è Di Cabal, cioè,
12: hai,
15: che
12: preso
15: devo dire? Hai preso Lucumi,
12: ragazzi,
15: che gli devo
12: hai
15: dire?
12: Preso
15: che sì, ragazzi, che sì, la figura di M non l'ha la Juve l'ha fatta in un senso, come ho scritto su tutto Juve, fidandosi di Atebanga o Tebanga, cioè il procuratore, che ha giocato su tre tavoli. Quindi lì sono stati ingenui, ma per il resto?
12: Poi ingenui relativamente, perché
15: mai fidarsi di certe
12: sì,
15: persone.
12: Sì, sì, no, no,
15: me.
12: E infatti secondo me poi con certi agenti non ci lavori più, croce sopra. Dopodiché se io ho un accordo, perché poi molti dicevano ah, che società di raccattati,
15: sì,
12: non
15: appunto
12: se ne sono accorto. No, perché se io ho un accordo col giocatore che dice oh, ho rifiutato tutti, sto con te.
15: Bravo.
12: Perfetto. Sappi che però dobbiamo ancora metterci d'accordo sul terzo anno di contratto, perché io ho un paletto per cui... Lo dico per dire, ma a buon intenditor, se mi arriva te manda il signorino là e mi dice ok, tutto a posto, ora mi devi dare 10 milioni, ma non ce l'ho.
15: Non ce l'ho. E questo ha fatto il signorino.
12: E non ce li ho. Dice, vabbè, trova il modo di avere. Non ce li ho. Ma non che non ce li ho a casa. Ti pare? Cioè, Elkan ti compra a te tutta la stirpe, se potesse. Ma non può, perché poi c'è la scure dell'UEFA che ti dice, no, se lo fai, ti blocco. Quindi Carnevale ha detto una cosa importante a tutti voi. Quelli che dicono, via Elkan, deve venire...
13: Sì, ma anche se viene Paperone, non lo può fare!
12: No, no, perché arriva e l'UEFA dice, tutto a posto, tu ti puoi comprare anche il pianeta Terra, ma non lo puoi fare. Io ti dico che fino a un certo punto non lo puoi fare. E lì poi ha detto, non ve lo vado a spiegare, perché già è complicato per noi, figurati a spiegare. Però dice, quando vai a vendere anche un giocatore, o anche a darlo in prestito, tipo David, devi calcolare, devi dire, allora... Io ti do David, voglio niente come prestito oneroso. Già mi fai un favore enorme. Però questo prende questa cifra, che però al terzo anno diventava questa, esatto. Che però se noi ci metteva, se lui faceva tot numero di gol, c'era questo bonus. Cioè io ti devo passare tutto il pacchetto e te lo devo far passare, perché altrimenti dice no, è troppo oneroso, ciao. È complicato. E quando c'è la scure dell'UEFA,

0: Allora,
1: avrei
0: poi,
1: qualcosa da dire, eh?
0: Sì.
1: Tutto legittimo, ragazzi, tutto sia chiaro. L'Atalanta ha venduto a 60 milioni, 50 milioni a Aor, e quindi a Aor, come cavolo si chiama,
0: esatto.
1: E c'erano soldi. Poi però sui rapporti con i procuratori mi fermo.
0: Esatto, mi fermo anche io. Però, giusto per rispondere, Nicola dice, il tedesco, cioè Woltemade, Tagliafico, sì. Adesso i paletti del FFP sono stati abbattuti di colpo con la sola cessione di David. Allora, non è una questione di soldi, perché intanto Woltemade lo prenderesti in prestito,
1: esatto,
0: secco, perché questo è stato pagato 80 milioni e varrebbe 50 milioni. Quindi la Juventus dice, fermi tutti, se me lo presti, nel senso che me lo presti, io gli pago l'ingaggio, che non so onestamente qual è, adesso lo scopriamo, tanto Fabio ce lo dirà subito. C'ho l'ingaggio, l'ingaggio glielo pago io. So però che il 50% dell'ingaggio di David se lo ciuccia l'Atletico Madrid. E già qua faccio questo passetto qua. Poi, Zirkzee, anche lì la Juventus chiederebbe eventualmente, ma ribadiamo il concetto, Hecator, eccetera, eccetera, se ritengono di doverlo fare, anche lì prestito senza obbligo con un costo di 5 milioni, rientro più o meno. Su Tagliafico lui ha la scadenza a 27, il 2027,
1: 27,
0: quindi
1: 20, sì, 27, 27.
0: Ma lo prendo se vendo Cabal. Quindi se da Cabal mi danno i soldi che mi servono per spostarli su Tagliafico, lo faccio. Quindi non è questione all'improvviso, no, è un puzzle, è un puzzle
1: che è difficile da completare. Dopodiché, ripeto, fidarsi di certi personaggi ti porta poi a questo. Però, al netto poi di quelli che saranno i risultati, di quello che farà la Juve sul campo, di quello che farà Woltemade, di quello che non farà, di quello che farà Sar era una grandissima promessa, Pape Sar o Papa Sar, come lo chiamerà Quintiliano, ovviamente. Però poi si è un po' perso. È chiaro che, saltata quella trattativa, non è che in 72 ore ti puoi inventare chissà che cosa. Hanno trovato questa opportunità. Tra l'altro mi pare che il fenomeno De Zerbi, 300 milioni di investimenti, è sempre
0: già preso
1: 0 punti.
0: Pappine,
1: ha perso
0: Gentile
1: anche ieri. Ma detto questo, vediamo quello che succederà, Vincenzo. Io continuo a dire, questa non è una squadra che può vincere lo scudetto, per l'amor di Dio. Però è una squadra che si può togliere delle soddisfazioni.
0: Beh, sai,
1: E deve fare quello che ha fatto in queste due partite. Perché anche lì a Frosinone, si è battuto il Frosinone. Sì, che tanto è andato a vincere 3-0 a Firenze.
0: Certo, esatto.
1: Abbiamo battuto il Parma, che è una squadra oggettivamente di media e bassa. Però l'hai battuto.
0: Però l'hai battuto.
1: Ci abbiamo 6 punti. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Ok, ora vediamo col Milan dove l'asticella si alza.
0: E non abbiamo parlato di un giocatore che non ti convince anche in questo caso, ma lo vedremo, che è Sar, perché arriva anche lui,
1: esatto,
0: al centrocampo.
1: Vediamo,
0: e intanto io ho Thuram che si deve probabilmente fare un controllo e speriamo non operare. Lo perdo.
1: Io però lì me la prendo con Thuram, Vincenzo.
0: Perché dice anticipo un pochettino i tempi. Non è che, vabbè, comunque, vediamo che succede con Thuram. Io intanto mi vado a prendere Sar, anche lì prestito, lì c'è già l'obbligo perché
1: sì,
0: dovresti uscire proprio fuori dalle coppe, no? Però di 30 milioni, mi prendo comunque un
1: ragazzo di 23 anni.
0: Di 23 anni, fisicità, un box to box, molto alto, con le leve lunghe, vediamo com'è, però non si è fatto trovare impreparata dal no di che sì, che poi è andata all'Atalanta,
1: no,
0: voglio dire, tutto.
1: Anche
0: però,
1: perché poi Sar l'hanno preso di fatto in meno di 24
0: ore, l'avevi già pronto.
1: Forse era già una sorta di piano B.
0: C'era
1: forse
0: il piano B, perché poi sul giocatore c'erano due club di Premier.
1: C'era il Monaco e un altro club di Premier.
0: È un club di Premier, il giocatore evidentemente non è che l'hai chiamato, oh Ciccio vieni da noi, no, perché ora ti dice, aspetta un attimo, che mi offri? Quindi evidentemente con Sar e il suo procuratore un accordo c'era, una telefonata al Tottenham era stata già esplorativamente fatta, soprattutto quando magari si cominciava a dire vediamo un attimo se accetta, che questo se viene mi chiede 10 milioni, io non ce l'ho, che faccio? Sar, che non è Sarri, che non è Sarri, e che non è Sar l'attaccante, non lo confondete, perché c'è Ismail Sar che invece è l'attaccante senegalese che ha fatto anche diversi gol al mondiale, cognome uguale, ma un po' come Roberto Baggio, Dino Baggio, per fare un esempio concreto.
1: Andiamo in pausa, abbiamo una marea di messaggi,
0: ma
1: direi
0: sì,
1: di non mandare niente.
0: Ma sì.
1: Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Vai con i messaggi che so siete là, vabbè, quello sta trangugiando, ma ti pare possibile che noi stiamo entrando e questo con una mucca trangugia?
4: No, sto mangiando una mandorla.
3: La mandorla al cioccolato.
4: No, aiuto.
3: Fai la fine di Quintiliano.
4: Sentiamo
3: con la caramella.
4: Sentiamo un paio di vocali, va?
3: Ma sì,
4: perché
3: dai.
4: È bello raccontare tutto in diretta.
3: Ma sì, e mangia a bocca chiusa.
4: Vai.
3: T'affoghi.
5: Ciao ragazzi, sono Adriano da Pioltello.
3: Ciao Adriano.
5: No, avevo già mandato un messaggio a Gigi, no? E gli ho detto, ma sulla storia di che sì, ma uno che ha già minimo 200 milioni in banca, ma sceglie l'Atalanta. Ma io gli dico al procuratore, ma scusa, c'è la possibilità di andare alla Juve? O all'Inter, o al Napoli, o al Real Madrid, e tu mi mandi all'Atalanta. Con allora, tutto rispetto, tutto rispetto,
3: no,
5: per
3: no,
5: voi di tutti.
3: Chiarissimo, Adriano. Diciamo che il Real Madrid non sa manco chi è, probabilmente. Dopodiché, vedi, questa è la risposta che poi ha dato Carnevale quando ha detto: io penso che i procuratori poi incidano molto. Si è impedito, cioè non l'ha fatto venire in un club come la Juventus, data l'Atalanta, in bocca al lupo a lui, poi dopodiché...
4: Tu lo sai che io quest'anno ho una squadra nel mirino.
3: Sì, sì, lo so, è la stessa mia, figurati, ci stanno tutti e due.
4: Capirai.
3: Quindi prego. Insomma condividiamo il pensiero di Adriano da Pioltello. Vai.
6: Buonasera ragazzi, innanzitutto Marangio, auguri, felicitazioni,
3: grazie.
6: Complimenti per il baby marangino in arrivo.
3: Baby marangino in arrivo, grazie
6: detto
3: ragazzi.
6: Questo, che è la cosa più importante, passiamo grazie. Al mercato. Francamente sono contento dell'arrivo del Kaiser. Avrei preferito Icardi, sono sincero. Uno, perché credo sia il giocatore che più serve alla Juve in questo momento. Due, perché già con Nico Gonzalez si conoscono in ottica nazionale, quindi magari hanno già legato. Sono comunque contento, Massale e Carnevali hanno fatto bene per quelle che erano le possibilità economiche, tempistiche e compagnia cantante della Juventus quest'anno, e devo dire che ho sentito anche youtuber di altre squadre fare complimenti alla Juventus per come si è mossa in questa sessione di mercato nonostante tutte le difficoltà. Quindi dovremo anche noi
3: noi ci attacchiamo tra noi.
4: No, noi no, guarda, questo detto che io complimenti dagli altri sono sempre scettico, però noi stai tranquillo, leggevo prima Tagliafico a 34 anni, che ce la facciamo? E vabbè, la prendiamo,
3: vabbè,
4: uno di 16 che...
3: sì.
4: Poi leggevo la Juve è costruita male e senza logica. Beh, ragazzi, io non so veramente cosa vi aspettavate. È chiaro che abbiamo il centravanti da 40 gol, è chiaro che è una squadra in costruzione ancora, ma parlo anche verso i prossimi anni. Dopodiché ho la sensazione che noi non ci accontentiamo mai, e attenzione, non accontentarsi mai va bene, criticare a prescindere mi sembra un pochino troppo. Spiego anche a chi correttamente dice perché la Roma può muoversi. Allora ragazzi, la Roma è all'ultimo anno del fair play finanziario, ultimo anno, e in più a volte vi dimenticate di una cosa: la Roma dove è andata quest'anno? In
3: Champions.
4: Bene. La Juve dov'è quest'anno?
3: Europa League.
4: E ritorniamo al ragionamento. Io del quarto posto me ne sbatto allegramente, ma quando vi raccontavamo che era importante, ecco perché.
3: Due cose, allora la prima: Fabrizio Romano, mentre eravamo in diretta, dice che la Juventus è in trattativa ormai avanzate con Nico Tagliafico per un possibile trasferimento. Nico ha informato il club che è disposto subito a unirsi alla Juventus. Oramai l'affare dipende soltanto dall'uscita di Cabal, quindi se parte Cabal, Nico...
4: Cioè te tieni conto che noi rischiamo di non prendere Tagliafico per Cabal?
3: Per Cabal, lo so, però nel caso arriva Tagliafico. Seconda cosa, me l'ho dimenticato Santarelli. Dimmi. Poi ti ho pensato intensamente in questi momenti, in quel momento.
4: Che è successo?
3: A proposito di giocatori che si sentivano forti, ma l'hai visto come è arrivato in pompa magna Vlahovic lì? Chi hai pensato là quando...
4: Ho pensato che anche lì siamo di fronte...
3: E visto invece come ci è andato Miretti, hanno fatto fare la stessa scenetta, ma rideva, diceva dai ragazzi, è ridicolo.
4: Ho pensato esattamente quello che penso di Kessié, Vincenzo, che poi ci sono i giocatori che vengono montati ad arte dai loro procuratori e si sentono più di quello che sono. Lui, cioè Vlahovic si doveva fare una domanda, secondo me, più che fa il fenomeno lì. Perché finisco in Turchia?
3: Accolto
4: che questa
3: così.
4: Questa è la verità. Perché mezz'ora. Sei finito in Turchia? Io mi sono fatto quella domanda. Poi è chiaro che vai in Turchia, fai il re. Ma vai in Turchia.
3: Sì, poi il re. Mi sembra neanche che abbia fatto
4: però
3: così
4: per
3: tante
4: dirti,
3: sì,
4: però
3: viene
4: per
3: accolto dirti. Da re, viene accolto.
4: Però
3: vai
4: in Turchia. Cioè, come. Ma. Capisci. Guarda, noi abbiamo avuto.
3: Al Besiktas, non è che se una gata sarà là.
4: Noi abbiamo avuto tre esempi di quanti procuratori sono i disastri, di quanti giocatori.
3: Di Gregorio, uno.
4: Uno. Di Gregorio, uno. Che
3: Vlahovic,
4: sì, due,
3: secondo.
4: Vlahovic, tre. Perciò non mi meraviglio di questa gente,
3: capisci? Invece allora, io non l'ho fatto in diretta perché non c'era, l'ho fatto sui social. Voglio veramente fare un in bocca al lupo enorme a Perin e veramente mi è piaciuto molto, sì, quel messaggio che ha scritto, e che a differenza dei messaggi sui social che sono preconfezionati o scritti dai social media manager, quella era proprio di mano sua, di pugno suo, e ci ho visto finalmente il valore di chi ha capito cos'è la Juve. Non so se verrò ricordato nella storia della Juve,
4: probabilmente,
3: ma
4: no,
3: sono contento di averne fatto, cioè è quella la percezione. Qua c'è gente che si pensa di essere la storia della Juve, di essere stato la storia della Juve. Abbiamo vinto insieme. Che fai? Mi prendi in giro? Una Coppa Italia mi hai portato, Vlahovic. Una.
4: Ah, giustamente Luigi ci dice: ragazzi, sto cercando di andare un po' orrendo, che siete una marea. E vi ringrazio. Dice Luigi che Pacco ci ha rifilato il Genoa con la storia di Hector. Guarda, onestamente.
3: Ma non era previsto, secondo me.
4: Però, ragazzi, questo ha fatto una partita, si è fermato già due volte.
3: Sì, onestamente sì.
4: Luigi, purtroppo in questo momento sì, è un bel problema. Antonio dice: non sono un esperto, per me chiunque può darci una mano, ben vengano, sto a guardare il pelo, poi tireremo le conclusioni. Questo è il bello, il brutto.
3: Allora, si è conclusa.
4: Sara arriva questa sera a Torino, nel frattempo.
3: E si è conclusa poco fa la... il consulto di Thuram a Lione. E quindi in questo momento tutti i medici, dopo aver fatto il consulto, stanno valutando i prossimi passi. Quindi io immagino che nella serata di oggi / giornata di domani sapremo se Thuram, quali saranno i tempi di recupero, se sarà addirittura costretto eventualmente a un intervento. Però si è concluso proprio pochissimi istanti fa questo incontro.
4: No, ma Francesco da Caserta, certo che le critiche a Spalletti le dobbiamo fare per quello che,
3: certo,
4: ha fatto l'anno scorso. Ma stai scherzando? Ma è stato uno dei primi responsabili.
3: E lo abbiamo fatto. Io ne faccio una fresca fresca, guarda che ti vado a dire. Benché io abbia grande stima e ripeto il concetto che poi i giocatori di qualità in campo li devi avere, a me non piace questo piccio che si è preso contro Massara sulla questione Alebegovic. Abbiamo capito che non l'hai scelto tu.
4: È vero.
3: Basta, ce lo dici una volta, finisce là. Dopodiché, però, con Ildiz che si fa male, è vero, c'è Boga, ma io lancerei il ragazzo.
4: Bravissimo.
3: Lo farei giocare. Non vorrei che adesso diventasse un piccio suo.
4: Esatto.
3: Perché là ci rimette la Juventus. Perché Alebegovic è un giocatore di grande qualità.
4: Ma non solo. Spalletti ha 68 anni e starà alla Juve altri due anni? Bene. E passa. Alebegovic può rappresentare, anzi rappresenta un investimento per
3: quindi
4: il futuro.
3: Quindi io su questo una tiratina d'orecchia la faccio al mister. Diamogli spazio. Cioè io me l'aspettavo titolare in campo contro il Parma. Perché non deve giocare? Poi capisco che tu dici, poi l'allenatore c'ha la sensibilità di capire se il giocatore sente troppo la pressione. Col Parma in casa, dai, su, via. Anche perché Bogano mi sembra che sia in uno stato di particolare forma in questo momento. Comunque l'avrei provato Alebegovic.
4: Anch'io.
3: Poi è entrato, vedi, già se entri poi nei minuti finali in un momento un po' particolare, il giocatore è entrato un po' timido, l'ho notato un po' timido, ma perché sa, deve sentire la fiducia.
4: Ma sì,
3: anche un po'.
4: Secondo me non la sente.
3: Non la sente fiducia, la fiducia, non la sente.
4: Non puoi pretendere da lui quello che ha fatto Nico, al quale io devo dire ho dedicato anche un bruttissimo reel, nel senso incazzatissimo con lui per la faccia che aveva, no? Perché sembrava quasi svogliato.
3: Nico?
4: Nico Gonzalez, no, sì, no. Quando è arrivato mi sono arrabbiato perché ho detto, senti, no, non ci devi fare un favore, ma ti parlo di quando si è presentato il
3: probabilmente,
4: ritiro.
3: Vedi?
4: Invece porca miseria, è entrato con la faccia giusta.
3: E lì Spalletti ha fatto un bel lavoro invece, perché ci ha parlato, ci ha detto guarda tu c'hai il ghigno, il famoso
4: rimani.
3: Ghigno, sei forte. E lo ha messo in e lui veramente ha fatto... No, cioè mi ha fatto capire.
4: Ma io non l'ho mai visto da quando è arrivato la Juventus, così non l'ho mai visto.
3: No, raramente, perché poi comunque stava in mano a quel fenomeno lì.
4: Ecco,
3: lì,
4: l'unica cosa è lui è arrivato nell'anno forse peggiore della Juventus, sì, con la combo giunto lì Thiago Motta.
3: Appunto, quindi veramente era complicato, poi gli faceva fare tutta la fascia, invece qui l'ha messo un po' più vicino alla porta e vedi che perché uno che ha la sensibilità, vede la porta, la sente, c'ha il piede anche su punizione, è andato vicino al gol. Poi ragazzi, aggiungo un'altra riflessione, andiamo ai messaggi. La sera dei miracoli
4: ha segnato con Mainz.
3: No, ma ha fatto un gol alla con Mainz.
4: Bravo, la cosa abbiamo detto proprio in diretta.
3: È quello, ha fatto un gol alla con Mainz. Non ci credo neanche se lo fa
4: nemmeno
3: altre 5 volte di fila.
4: Nemmeno io.
3: Cioè dopo 5 volte di fila io continuerò a dire non ci credo. Però poco poco questo finalmente fosse tornato in modalità Atalanta e tu la fai...
4: Che comincia, un grandissimo
3: comincia ad avere Sar, comincia ad avere comunque con Miners, c'hai comunque Douglas Luiz che è bravo, c'hai comunque Thuram che comunque ti tornerà, c'hai Locatelli e comincia ad avere una cosa che funziona abbastanza bene lì, cioè anche possibilità di scelte particolari.
4: Guarda, certo? Io l'ho visto a Frosinone, disastro completo. Ieri, cioè sabato è entrato. Hai visto mai, Vincenzo, che è il gol che non dico lo trasforma, però che magari gli dà un po' più di fiducia?
3: Le.
4: Che gli fa fare, non, torno a dire, non ciò che abbiamo visto a Bergamo, però magari nemmeno quello che abbiamo visto in questi due anni qua. Non il novello De Bruyne, sì, De Bruyne, Bellingham, Pepinato ha fatto un gollettino Bellingham,
3: Noi avevamo piccolino.
4: Avevamo preso il futuro Bellingham. Però ecco, un giocatore normale. Se anche lui, dici molto bene Vincenzo, diventa un giocatore normale, è uno che magari dalla panchina entra e non ti devi mettere le mani nei capelli,
3: no.
4: Dici vabbè, c'ho un acquisto in più. Perciò sì, io spero che sto gol, tra l'altro lui è la prima volta che alla seconda giornata ha già in curriculum, da quando è la Juve, un gol all'attivo. Lui ne ha segnati 8, complessivamente alla Juventus, di cui 5 in campionato.
3: E fermati, prima aveva fatto una volée che meritava miglior sorte, che ha fatto un gran gol. Allora intanto ti dico anche, perché tanto è un po' il momento così, che c'è Mbangula che andrà al Bologna.
4: Un altro fenomeno.
3: Sì, andrà al Bologna, quindi risentiremo a parlare di ma ho visto Mbangula com'è forte, cioè. Tra l'altro lo voleva riprendere proprio l'Atalanta e invece ci va il Bologna, quindi secondo me ci sono anche affari in corso con l'Atalanta, che tu sai bene l'Atalanta vuole Rowe da Bologna, cosa assurda che Rowe stasera non giocherà perché è condizionato dal mercato. Vedi poi le altre aspetti del calciomercato, che non può stare in piedi durante le partite, che è una cosa ridicola.
4: Tanto salutiamo l'amico Sergio che ci sta ascoltando dall'app in Romania sul
3: grande
4: Mar Nero.
3: Grande.
4: C'è un paio di vocali, ragazzi, siete veramente ancora di più anche oggi, grazie di cuore. Bravo come
3: arrangio,
4: perché
3: bravo.
4: Sei tornato a tema. Infatti io,
3: no,
4: che allora, c'è due cose che non vanno, ho capito, non funziono a TMV Radio.
3: No, ma là funziona.
4: No, nel senso mi sentivo molto solo e vedi, qui se mi prendo un mese di ferie.
3: Ti prendi un mese, bravo, solo che se ci manca.
4: Vai.
3: Ma sto coso non pompa qua, fa caldo, niente.
4: Pompa, niente.
7: Ciao ragazzi, bentornato Vincenzo.
4: Ciao.
7: Allora io auguro a tutti i nostri esuberi andati via di fare una grandissima stagione 2026-2027 piena di grandi risultati, a partire da Di Gregorio, passando per Jonathan David, per Openda, eccetera eccetera, così se li riscattano tutti e ciaone per sempre. Ciao ragazzi.
3: Ciao. Speriamo.
4: Speriamo. Intanto sì, ci scrive Maria Grazia, ma guarda, mi hai letto nel pensiero perché sto vedendo questa cosa che sembra che Cabal sia sempre più vicino all'Atalanta. Guarda,
3: sì,
4: che
3: sì,
4: se Cabal va all'Atalanta,
3: sì,
4: noi prendiamo Tagliafico.
3: Infatti
4: ciao,
3: siamo...
4: ciao Andrea, cioè nel senso Andrea, fai con calma, guarisci.
3: Ma io ti posso dire una cosa, Andrea. Chi era l'agente di Andrea?
4: non lo so.
3: Cerca di una squadra.
4: Ora.
3: No, per gennaio.
4: Per gennaio.
3: Per gennaio. Con calma.
4: Perché te dici Tagliafico più Selic.
3: Ma sì, ma quando lo vede il campo?
4: È difficile.
3: Ma quando lo vede il campo? Ma meglio così. Aria nuova, Ale, aria nuova. Quando io dicevo aria nuova, e già non c'è più Vlahovic, già non c'è più Di Gregorio, e già non c'è più... mi dispiace per Miretti, onestamente, però io auguro veramente il meglio a Miretti, però si cambia un pochettino. Non c'è Perin, che mi dispiace tantissimo, però aria nuova, aria, aria.
4: Guarda, scrive un messaggio molto interessante anche l'amico, eccolo qua, Davide. Dice: Spalletti deve capire che non è al Napoli ma è alla Juve, ognuno ha il proprio compito, il suo è quello di allenatore, quello di Massara è un altro, per cui il grande Luciano stia zitto, perché se avete detto, vabbè, un miracolato per essere ancora alla Juventus, l'ultima parte è un po' esagerata, però hai ragione nel concetto, cioè non ti piace il giocatore perché te l'ha preso Massara, se il giocatore è forte gioca, Luciano, sono stra d'accordo su questo. Sono stra d'accordo. E poi la gestione di Ale Begovic può essere una gestione tiepida, nel senso che il ragazzo lo devi far crescere piano piano bene, per ora che si è infortunato il Diz, non dico che deve fare subito il titolare, per l'amor di Dio, ma insomma quei 30 20 minuti magari una volta, 30 l'altra, in Europa League può cominciare a far il titolare, ecco. Questo me l'aspetto, una gestione così. Sono rimasto molto perplesso sui 90 minuti di panchina a Frosinone, però magari era la prima, Vincenzo e chi lo sa. Però ho notato anch'io, detto che la comunicazione di Spalletti nei confronti di Carnevali e Massara è sempre buona, nel senso che ti fa capire che con loro dialoga, al contrario di quello che faceva con l'altro fenomeno.
3: C'è un bel dialogo.
4: Però su sta cosa lui lo sottolinea sempre, che l'ha preso Massara. Ma Massara fa parte dello staff dirigenziale della Juve. È un ragazzo, smettila,
3: no, è mai arrivata questa.
4: È un ragazzo del genere, quantomeno bisogna che tu lo provi e lo faccia vedere, perché io credo che abbia delle qualità. Prego.
8: Allora ragazzi, io volevo solo farvi notare una cosa, per carità, tanto non cambierà niente, perché i cartonati c'è poco da fare, è una congiuntura così, dobbiamo sperare che succeda qualcosa perché cambi questa situazione, ma io stavo guardando la partita perché speravo che il Cagliari nei minuti finali segnasse per una botta di fortuna, diciamo, e comunque l'arbitro fischia, avevano dato 5 minuti di recupero, l'arbitro a 94 e 58 con palla nei piedi dei giocatori del Cagliari non fa neanche finire l'azione, fischia con il giocatore del Cagliari a centrocampo che stava per metterla in area alla
4: però
8: disperata.
4: Non avrebbe fatto gol il Cagliari.
8: Con noi, vabbè, gli arbitri contro il Frosinone danno più di un minuto in più.
4: Sì, è vero. Allora, però non m'appellere. No, cioè, sono sincero, ieri sera ho visto Lazio-Genoa, perché dopo che ho visto passare in vantaggio l'Inter, ho detto che è una partita scritta. Io ho guardato Lazio-Genoa. Poi però ho visto gli Elezzo, ho visto i numeri, insomma, questi hanno tirato 30 volte.
3: Io ho visto un pochettino di partita quando sono tornato, ero tornato a Roma, hanno giocato a senso unico, anzi sono divorati diversi gol. Poi perché hanno rischiato anche di prendere il gol, io non mi appiglierei, ecco, in questa partita qua, ecco, più la partita col Monza, cioè ho visto il gol che era chiaramente, secondo me, in fuorigioco.
4: Sì, se mai parliamo del calendario e l'Inter, e qui
3: parliamo,
4: sono d'accordo,
3: anche del calendario, no. Sicuramente.
4: Infatti c'è Inter-Napoli la prossima, no?
3: No, ti dico perché a Napoli già stanno facendo la croce, perché già hanno fatto, vabbè, hanno vinto la prima, poi hanno perso col Como, giocano con l'Inter e martedì, mercoledì con l'Arsenal giocano. E guarda che quando tu fai un inizio di stagione negativo te la trascini dietro la storia. Sì, c'è Napoli-Inter, anzi c'è Inter-Napoli, e nel giorno in cui c'è Juve-Milan. Molte made, lo voglio subito. Lo voglio subito. Ci può arrivare, perché poi tra l'altro se chiudi oggi, fai un paio di allenamenti, te lo porti quanto prima.
4: Se tu riuscissi a prendere anche Tagliafico, anche Tagliafico è uno che
3: è pronto,
4: tutto sommato
3: pronto
4: può giocare.
3: Pronto all'uso. Ma c'è Selic comunque.
4: Sì, sai Vincenzo, il calendario io lo dico sempre, tanto prima o poi le incontri tutte, però onestamente cominciare,
3: sì.
4: E qui anche la Juve,
3: sì,
4: con Frosinone e Parma, rispetto è Como e Napoli.
3: Diciamone
4: e Inter...
3: un'altra, con grande onestà intellettuale che ci contraddistingue, Ale. con le squadre che affrontiamo in Europa League e il calendario che abbiamo avuto, noi dovremmo gestirla molto bene la doppia, cioè,
4: l'ho detto quando c'è stato il sorteggio,
3: cioè, tu,
4: ma poi non solo,
3: devi passare da prima il girone dell'Europa League, per me seconda, proprio se scivoli e regali qualcosa, dopodiché devi andare a vincere l'Europa League, ma soprattutto non ti devi lamentare dei viaggi, che manco sui viaggi.
4: Ma tra l'altro la partita teoricamente più difficile, cioè quella con Real Sociedad, ce l'hai all'ultima,
3: sì.
4: Te all'ultima devi essere già,
3: cioè devi essere già ampiamente,
4: noi abbiamo un girone semplice
3: onestamente. Poi, sì, anche sugli accoppiamenti, quindi
4: assolutamente. Io dice no, perché non capisco. Alfredo D'Affermo dice sto scopre di che scrive,
3: aspetta,
4: ecco,
3: che provo a tradurre.
4: Abbiamo due allenatori come voi che hanno tanti dubbi sul prato di Spalletti, punto, non vi sta bene niente, ma veramente
3: no, non sto scoprendo che forse
4: voleva dire questo.
3: No,
4: veramente abbiamo detto che Spalletti,
3: a me mi accusano del contrario, poi cioè, ogni tanto una critica si deve
4: ma
3: anche fare
4: critica, non vi va mai bene nulla comunque,
3: ho
4: ragazzi,
3: detto anche che io ho una stima incredibile per Spalletti e me lo tengo stretto, dopodiché ho detto virgola. Certamente tutti sbagliano, ma lo sa anche lui, Luciano,
4: lo sa lui, certo.
3: Luciano è uno obiettivo. Sa.
4: Fabrizio ti dice anche bentornato Enzo, adesso
3: grande,
4: siete tre in bianco nero.
3: È vero. Vabbè, però non lo porto io in grembo il cucciolo.
4: Ma te ne porti un altro in grembo marancio.
3: Questo si chiama,
4: guarda che schifo,
3: questo
4: che
3: si chiama cibo.
4: Carlo dice comunque molti argentini hanno quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, come noi che abbiamo visto.
3: A proposito di argentini, vediamo, speriamo sia la volta finale giusta. Messi ha dato l'addio alla nazionale.
4: Ciao ragazzi, oltre che al Panzer di Brema arriva pure Zirkzee, visto che il ragazzo Ecato si è spesso infortunato. Fabrizio, vediamo. Secondo Tagliafico a 34 anni è troppo usurato, dice Fabio. Mandando via Cabal e prendendo Tagliafico, rimaniamo sempre con solo tre terzini in squadra. Bisogna prendere almeno un terzino sinistro che fa il titolare. Ce l'abbiamo, Fabio. 34 anni per un calciatore sono comunque 34 anni, insomma, più come prima che si ritiravano a 34 anni. Io onestamente, se viene Tagliafico, sono contento. Non farà 38 partite, bene, gliene facciamo fare 25, ma oggi mi dà molte più garanzie rispetto al signor Cambiaso, ma molte di più. Poi è vero che Cambiaso può giocare anche interno a centrocampo, ma il problema di Cambiaso non è, dal mio punto di vista, la qualità, perché diremmo una bugia dire che Cambiaso è scarso. Cambiaso è uno che credo abbia proprio finito il ciclo alla Juventus, magari va in un'altra squadra e fa il fenomeno, ma io ho gente che non ha più voglia di stare alla Juventus, non la voglio più.
3: No, ma è stato molto chiaro Carnevale anche nel dire quali sono i giocatori che devono arrivare alla Juventus. Io, oltre a quelli che devono arrivare, faccio il discorso anche a chi resta alla Juventus e già c'era la Juventus, cioè rispetto della maglia, orgoglio nell'indossare quella maglia, senso di appartenenza, il resto via, via. E guarda che abbiamo fatto una bella arieggiata a casa Juventus, ma una bella arieggiata, che secondo me è importante.
4: Comunque... No, anche perché ci chiedeva prima un'amica, se gli facciamo un attimo il conto al momento di quegli entrati e usciti. Dunque,
3: ci abbiamo presto fatto, ci abbiamo su Bianconera News, il nostro specchietto preparato.
4: Perché zitti, Carnevale e Massara, poi sarà sempre il campo a giudicare, si sono portati a casa almeno 8 giocatori, 9.
3: Oggi è lunedì, eh?
4: Oggi è lunedì.
3: Devi fare l'editoriale, ricordo.
4: Ma l'ho fatto stamani per tutto Juve.
3: Ah, e lo devi fare ancora per Bianconera News. Allora, semplice. Chi devi sapere? Chi sono arrivati e chi va,
4: esatto,
3: via? Allora, te lo dico subito. Allora, le cessioni sono Vlahovic, Kostic, Holm, che non è stato poi riscattato, da Affar al Parma, Puchka al Genoa, Facundo Gonzalez al Santander, Pietrelli, Faticanti, Moruzzi, Marco, vabbè, De Biati, dico quelli principali, bla bla bla bla, Perin, Artur Melo, col quale si è fatta la rescissione, come sapete bene, Di Gregorio al Bournemouth, Miretti al Besiktas e David, a quanto pare, all'Atletico Madrid. Acquisti, vabbè, Rugani che è tornato dal prestito, ti dico quelli là, Nico che è tornato dal prestito e resta, Douglas Luiz che è tornato dal prestito, João Mario che poi è andato alla Fiorentina perché era anche tra le cessioni eventualmente, Ekator, Selic, Colomani, Alay Begovic, Lukumi, Grabara e adesso Sar del Tottenham, lo possiamo dare quasi per certo. Adesso ci mettiamo qualche mate,
4: 8 e Tagliafico 9, se due sorprende anche Zirkzee, sono 10.
3: E hai fatto la rivoluzione.
4: Poi di questi c'è un fenomeno? Probabilmente no, ma sono tutti buoni giocatori. Probabilmente non c'è il fenomeno. Sono d'accordo.
3: ma sono però... tutti giocatori che puoi prendere, che ragazzi, parliamoci francamente anche, ma il fenomeno in Europa League non ti serve. Quelli che c'hai in campionato ti possono anche bastare,
4: sì,
3: tutto sommato.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Poi, chiaro, io se vinco l'Europa League, boom, alzo il livello. Chiaramente sperando che quelli che ho dato in prestito se li prendono, perché altrimenti mi tornano indietro. Quelli che ho in prestito li restituisco, altrimenti rinnovo. Se il Walter Madre di turno può rinnovare perché magari mi piace, oppure io lo riporto indietro, e allora mi vado a prendere poi altri giocatori di livello. E perché poi giocherò la Champions League, ma in Europa League, ma chi ti vai a prendere? Non è che ti puoi andare a prendere il grande campione, bruciarti tutto il budget, che poi manco ti viene. Poi giustamente il Bernardo Silva non ti serve per l'Europa League, e giustamente non ti ci viene. Il Brahim Diaz, che io adoro, ti serve per l'Europa League, lo sarei preso in tutti i modi, però lui anch'io resta là, e che vuoi fare?
4: No, Azic, ragazzi, è stato prestato
3: però con la possibilità da parte di Sassuolo di riscattarlo a 15 milioni, se non ricordo male, sì, e la Juventus di contro riscattarlo eventualmente a 1,5 milioni.
4: Tra l'altro, sì, ha fatto un bel assist, io non lo rimpiango.
3: Ma non lo rimpiango, ragazzi, ma noi dobbiamo crescere di qualità. Vuoi mettere, mo, con tutto il rispetto, Sarr non lo conosciamo benissimo, lo conosceremo, lo apprezzeremo. Però uno che ha giocato al Tottenham ad alti livelli, secondo me, ti dà delle garanzie
4: poi
3: maggiori rispetto ad altri.
4: Dai, andiamo in pausa, anche qui nessun quesito, Vincenzo. Siamo a circa 280 messaggi, quindi torniamo tra poco.
0: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto da Bologna. Montemade è un Llorente 2.0, nel senso che ha le stesse caratteristiche, è forte di testa, è molto fisico, tecnicamente non è uno sprovveduto, più grosso però, è più grande e più grosso di Llorente. Diciamo che le doti che ha possono anche essere un suo tallone d'Achille, perché con una mole di quel genere lì la mobilità può essere non più di tanto, però ragazzo fisicamente si fa valere. Io credo che per i difensori italiani mancare uno di due metri non è una cosa che succede tutte le domeniche.
10: Ciao ragazzi, Paolo da Ferrara, bentornato Vincenzo, ciao Ale, sono Paolo da Ferrara, so cambiare, avete ragione, questo qua si crede un fenomeno, se dovesse veramente arrivare Tagliafico io penso che lui sarà la terza scelta, quindi mi domando, mi chiedo l'involuzione di questo giocatore inverosimile, quello come si è comportato col ragazzino l'ho visto, è inqualificabile, imperdonabile, ingiustificabile. Per quanto riguarda invece Voltemade, se dovesse veramente arrivare, non sono d'accordo con Ale, preferisco Zizé, io la mosca Zizé sinceramente non la voglio neanche vedere, uno o due gol a campionato, è più o meno simile a Colomoni, che secondo me farà meno di 6 gol, 7 gol.
11: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze. Ma io penso che un attaccante dello tedesco, che è il figliastro di Földl, sia molto valido a livello tecnico. Ora, se si guarda numeri tra lui e Zirze, siamo lì. Però io volevo ricordarvi una cosa: il Newcastle ha pagato 80 milioni e prima di prendere Kane il Bayern Monaco lo voleva prenderlo dallo Stoccarda Voldemar, quindi non è scarso secondo me.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Notizia off topic. Sono 3 settimane che non ho notizie di Totonno. Pare che abbia cambiato numero, perché praticamente si è arrabbiato, non mi ricordo con chi, mi pare che lui ha detto che aveva un accordo con Infantino che poi è saltato e quindi ha guidato questa sua ribellione dei club, sì. E sono 3 giorni che è scomparso.
4: Ah, beh, questo è preoccupante.
3: Quindi non so, poi quando ricominceranno i serali?
4: Sì, abbiamo deciso noi quando, l'abbiamo sì. deciso ora.
3: Ora, dopo la sosta.
4: Dopo la sosta, quindi il martedì da sera. 4 ottobre ricominciamo dopo la sosta.
3: Il martedì sera, perché il giovedì deciso, come
4: non
3: sapete.
4: Non lo sa nemmeno il direttore.
3: Non lo farei, capito, cioè, okay,
4: il martedì, Antonio, abbiamo deciso, tanto dopo ci risentiamo al telefono.
3: Il martedì, perché come sapete giovedì faremo l'Europa League.
4: Già.
3: E Totonno potrebbe, vediamo, facciamo un appello. Totonno, se ci stai ascoltando, ti aspettiamo per il primo serale.
4: Beh, se non può mancare.
3: È scomparso. Chissà che cosa sta armeggiando.
4: Sarà mica morto.
3: Ha cambiato numero, però.
4: Sì,
3: l'avevo visto con una kefia attorno.
4: Eccolo,
3: poi,
4: Sentilo.
3: Tic, tic, tic.
4: To.
3: E poi il colpo di tosse che non capisco.
4: Va bene. Allora, senti, Renzo, no. Io me lo auguro, perché l'amico Renzo a Perugia dice il tedesco in arrivo che nessuno conosce bene potrebbe essere il nostro nuovo Malen. Ma sai, sono due giocatori completamente diversi.
3: Per fisicità e per... Poi mi sembra uno che faccia molto raccordo, quindi
4: fa raccordo anche lui?
3: Sì, sta sul raccordo anche lui, fa molto raccordo.
4: Poi ancora non dimentichiamoci di Vicario, scrive Paolo. Bravo, è vero, non l'abbiamo citato negli acquisti. L'avevi citato. Vicario è un grandissimo acquisto, dopodiché poi vi ripeto, Vicario sbaglierà, prenderà gol sul suo palo, prenderà gol, però abbiamo la certezza che un portiere ce l'abbiamo. Poi l'amico Stefano dice: io aspetto a giudicare, sono 3 anni che sento gli stessi discorsi entusiasti sui nuovi arrivati e poi si sa com'è andata. Speriamo sia la volta buona, non può agire sempre male. Molto corretta, anche questo hai ragione. Ci siamo. Sai che c'è, Stefano? Che interessante il tuo messaggio. Ogni anno è normale che noi cerchiamo di metterci alle spalle l'anno prima, perché c'è sempre qualcosa che non è andata. E allora, a parte i soliti disfattisti, a prescindere, ma quelli anche se li prendi Ronaldo non li va bene. Però noi cerchiamo di vedere nel nuovo giocatore, dice, un po' andrà sempre male, come dice Stefano.
3: No,
4: ma e quindi proviamo a vedere questo.
3: Soprattutto se in questo nuovo corso sembra che chi andava male va un po' meglio. Perché Nico era un oggetto misterioso, eppure per adesso sembra aver avuto un buon impatto. Perché con Miners oramai siamo disperati, però intanto il suo colletto lo ha fatto.
4: Ma guarda che questa potrebbe essere una delle chiavi.
3: Recuperare quelli perché che c'hai.
4: Esatto, se tu recuperi Luiz, ora 3 su 3 la vedo impossibile, sì. Ma anche 2 su 3 tra Luiz, Nico e con Miners.
3: Già hai fatto tanto, perché c'hai dei rinforzi fatti in casa sostanzialmente, che non è proprio male, devo dire. Poi c'è chi non lo recuperi, che è cambiato, ma hai preso Selic. C'è Calulu, che comunque la sua garanzia a destra c'è, Bremer che è tornato, mi sembra anche molto
4: accanto,
3: è con Vicario dietro, ragazzi, la difesa diventa una difesa importante. E c'è comunque, vedi, è rimasto Kelly in panchina.
4: Alla fine rimane anche Gatti.
3: La Juventus l'avrebbe voluto vendere, però intanto i ricambi ce li hai. Sì, infatti sono 29 credi giocatori.
4: Eh sì, anche perché poi ne hai 6 di centrali, perché ti rimane pure Lugani.
3: Ti rimane Lugani.
4: A meno che Lugani lo piazzano in queste ore.
3: In queste ore secondo me qualcosa faranno.
4: Perché in effetti, anche perché poi vanno tolti alcuni dalle liste.
3: Certo.
4: E non certo. È simpatico nemmeno fuori dagli
3: stadi. Però sono stati avvisati, secondo me, questi giocatori.
4: Sì, credo anch'io. Giustamente mi chiedevate, ragazzi, quando
3: domanda
4: si gioca.
3: Faccio.
4: Aspetta, zitto. Quando si gioca Sassuolo-Juventus, avete ragione, perché il calendario uscito oggi, anticipi e posticipi, si gioca domenica 20:45. Quindi domenica 12, 20:45. Il 12, mi pare, sì. Sassuolo-Juventus, e poi domenica 20 si gioca Juventus contro l'Atalanta. Li voglio distruggere con l'Atalanta. Poi c'è la sosta e poi se ne parla ad ottobre, dicevi, Vincenzo?
3: No, Cambiaso, stavo pensando, in teoria poteva finire tra virgolette fuori, però è italiano, è prodotto del vivaio,
4: no,
3: credo.
4: Non sarebbe nemmeno corretto lasciarlo fuori.
3: Io lascio sta fuori, però non ti conviene.
4: A meno che
3: fuori.
4: Aspetta, Vincenzo, a meno che l'infortunio
3: serio.
4: Siccome poi a gennaio riapri le liste, no? Poi
3: ti
4: ricordi
3: dopo.
4: Quadrado rimase fuori,
3: sì,
4: poi
3: sì.
4: Lo puoi inserire dopo. Ora, onestamente, mi auguro che Cambiaso, anche se il polpaccio è un problema, però se il polpaccio ti dice sta fuori due mesi, un mese e mezzo, due,
3: anche
4: la riflessione la fai,
3: certo,
4: assolutamente.
3: Certo, la fai.
4: Ciao ragazzi, alla fine comunque stanno giocando i calciatori di Giuntoli, sì, però su questo, Fabio, ti voglio dire una cosa, perché in me sta storia dei calciatori di Giuntoli fino a un certo punto, perché Giuntoli è quello che ci ha portato anche Di Gregorio, Giuntoli è quello che ci ha portato anche Cabal, Giuntoli è quello che ha, lasciamo perdere, quindi io su Giuntoli dal punto di vista sportivo c'ho non il dente avvelenato, di più, e se non hanno reso magari il Nico Gonzalez, la situazione degli altri, è perché il clima tossico nella Juve l'hanno costruito Nico Giuntoli e Motta, perciò anzi sarebbe un ulteriore elemento contro quello che hanno fatto alla Juve Giuntoli e lo sai che qualcuno mi ha tolto anche l'amicizia
3: addirittura, perché?
4: Sì, perché io quando Di Gregorio prende il gol con l'Inter nell'amichevole ho scritto grazie Giuntoli.
3: Ah, ok. Vabbè, te lo sei meritato.
4: Ah, è giusto.
3: Infermeria Juventus. Vai. Arrivano aggiornamenti da Nico Schira che dice che Ranildis dovrebbe tornare in campo a inizio dicembre. Per Jeff Hecator invece si prospettano dai 30 ai 40 giorni di stop.
4: Ammazza, 30-40 giorni.
3: Sì, la Juventus conta di riaverli in campo dopo la sosta.
4: Beh, tanta roba.
3: Anche perché poi devi vedere come torna a disposizione.
4: Guarda,
3: e non credo neanche sia vendibile a questo punto.
4: Faccio un appello a Massara e Carnevali, che tra l'altro mi hanno detto sono perfettamente a conoscenza di quello che diciamo. Allora faccio un appello, già poi te l'ho vista cosa. Fate l'ultimo sforzo, prendete Zigze. Perché ragazzi, delle due l'una, o Milik sta bene, e se poi quando si parla Milik sta bene, dico che insomma può magari garantire 15-20 partite, o se no la Juve ha necessità di un altro attaccante, perché te se rimani così ce n'hai due fuori, Hecator
3: sì. E Milik,
4: esatto. Hecator ragazzi non ha mai giocato
3: praticamente,
4: no. Oh, Hecator e si infortuna non giocando,
3: 30-40 giorni sono tanti,
4: sì, poi 30-40 giorni della Juventus diventa 60,
3: sì. Quindi chiaramente diventa una riflessione da fare sicuramente quella in casa Juventus. Certo siamo stati anche un po' sfortunati, perché insomma, si è partiti subito con l'infortunio di Yıldız, che è pesante, perché poi ci dimentichiamo
4: anche qui dicembre, bisogna vedere poi
3: sai, guarda, poi tu dici vabbè, però hai avuto qualche sofferenza di troppo col Parma, ma ammortizzare certi infortuni fanno male anche un po' al gruppo a volte, no? Quando tu sai che uno dei tuoi baluardi o comunque uno dei giocatori che sono i trascinatori e i leader tecnici si devono fermare per un infortunio comunque fastidioso. Poi per carità, hanno ragione alla Juventus a dire che non è la rottura di un crociato, quindi poi alla fine ritornerà al 100% in condizione. Però intanto devi velocizzare l'inserimento di Alea Begovic, intanto devi trovare una nuova formula a centrocampo, e intanto su Thuram è comunque un infortunio.
4: Su Thuram sono incavolato nero, Vincenzo, te lo dico.
3: Sì,
4: su Thuram, perché allora intanto io l'avevo colta questa cosa domenica a Frosinone, perché poi lo dico sempre, era
3: che ho fatto niente. 6-15 di cartuscelle.
4: Era passata in secondo piano perché c'era la polemica su Colomanie e quant'altro, ma lui ha detto io sono molto preoccupato per Thuram, sì. E non l'ha ripresa nessuno sta cosa, e poi si è visto.
3: Beh,
4: ma la gestione Thuram è una gestione che noi ci trasciniamo da marzo. E allora, come è stato evidentemente detto al direttore in quel messaggio che ci ha girato nella chat, è stata una gestione sbagliata da parte del giocatore, ma anche dello staff medico,
3: certo,
4: se mi permetti.
3: Certo.
4: Ma anche perché, e io qui ritorno su un argomento, Vincenzo, poi andiamo ai messaggi, ma Noi abbiamo il J-Medical, ok? Dove ci sono miliardi di professionisti.
3: Devi
4: andare sempre a Lione poi?
3: Perché probabilmente sono gli specialisti degli specialisti, o magari quelli di cui ci si fida particolarmente per un consulto
4: particolare. Ho capito, ma allora vatti a consultare subito.
3: Quello andava fatto subito con ogni probabilità. Si è pensato di andare, anche perché poi vedi, ora non c'è la controprova di questo, però qualcuno dice che l'infortunio di Yıldız nasce anche dal fatto che ti sei trascinato a lungo il problema al ginocchio,
4: anche se è un altro tipo di infortunio.
3: Certo,
4: però, sì.
3: Però quando tu hai una tendinopatia, magari un fastidio, c'è un appoggio sul piede più particolare, quindi lo solleciti un po' di più, puoi portarti a ulteriori problemi. Ecco perché poi bisogna risolverli subito i problemi.
4: Io non la capisco.
3: E non andare avanti fin quando non ti passa il dolore. Perché...
4: Guarda, qualcuno, mentre te ovviamente eri a gozzovigliare, bene, a fare il bagno,
3: bene,
4: ma aveva scritto una cosa, dice: sembra un po' la gestione di Pogba. Ora, Pogba si rifiutò proprio dell'intervento, cioè il santone, e vabbè, ci ha deciso il santone. Qui non credo che lui si sia rifiutato l'operazione. Secondo me qui c'è stata proprio una sottovalutazione,
3: sì,
4: anche da parte del ragazzo.
3: E sarebbe grave.
4: Perché se no ti operi, cioè, o comunque il consulto a Lione lo fai a luglio, visto che non sei convocato nemmeno dalla nazionale. Guarda, che io non so come andrà a finire questa cosa, ma non voglio essere pessimista, ma secondo me Thuram lo rivediamo all'anno nuovo.
3: Quello è il problema. E come sai, poi bisogna. È vero che tu dici preso Sar, sì, ma Sar lo devi inserire, non è che lo prendi e lo butti in campo subito. È un ruolo delicato questo qua. Quindi ci troveremo a lungo con la coppia, secondo me, formata da Douglas Luiz Locatelli. Poi quando Sar prenderà il suo spazio, secondo me chi finisce in panchina è Locatelli. Perché poi si giocherà con Douglas Luiz Sar.
4: Io però su questo, Vincenzo, voglio aggiungere una cosa. Che quello ci dirà che si fa solo critiche, ma non è vero. A me il centrocampo a due non convince, perché nel centrocampo a due, dove Luiz sta facendo bene, ma ha fatto bene col Frosinone e con il Parma, voglio dire, dove già hai chiesto a Locatelli un super lavoro, e qui continuo a dire a tutti quelli che criticano Locatelli, però le partite guardatele,
3: certo,
4: perché Locatelli sta tenendo in piedi la linea mediana del campo. Locatelli sta facendo un lavoro clamoroso, ok? Che non puoi tenere sempre. Allora io dico a Luciano, che ne sa sicuramente molto più di me, ma perché non si passa a tre in mezzo al campo? Perché in alcune, sì, lo so, perdi uno lì davanti, lo capisco, ma già con il Milan Locatelli Luiz boh.
3: Anche perché ti dico la verità, di Locatelli apprezzo e apprezzerò sempre l'impegno, la quantità,
4: certo.
3: Poi Ale, però è visibile il fatto che ti fa perdere tempi di gioco,
4: Vincenzo, ma è
3: perché
4: normale.
3: Non è mestiere suo, certo.
4: Bravissimo.
3: Lo so, non è mestiere
4: però
3: suo.
4: La partita va vista a 360
3: sì, perché
4: gradi.
3: Tu ci devi mettere anche quello che lui ti porta, oltre a quello che ti toglie. Invece
4: e lui
3: uno
4: ti
3: guarda
4: porta
3: sempre
4: tanto.
3: Quello che ti porta tanto. Dopodiché, se arriva un giocatore come Sar, magari Douglas Luiz ha più spazio per poter fare
4: non
3: le
4: copre,
3: cose che deve fare.
4: Vincenzo, Luiz non copre.
3: No, Luiz non copre.
4: Sar, e non glielo puoi neppure chiedere
3: quello che faceva Thuram, che farebbe Thuram, che farà Thuram. Ecco, più che altro la tua domanda è giusta: quando tornerà a disposizione Thuram, avrai anche Sar? Si alterneranno? Thuram finirà in panchina o si può giocare col centrocampo a tre, che a quel punto li metti tutti e tre, Sar, Thuram e Douglas Luiz?
4: Io ti dico che dal mio punto di vista Sar e Thuram insieme non giocano. Gioca
3: capito.
4: Una posto e l'altro. Ma c'è anche McKennie.
3: Chi è che rischia di perdere il posto?
4: C'è anche McKennie.
3: Che però può fare il trequartista, cioè il centrale dei tre dietro la punta.
4: Sì, ma anche
3: però lì se prendi Wolquemade, per esempio, poi dopo alla
4: bravo,
3: fine gli togli spazi anche
4: bravo,
3: lui.
4: Bravo, bravissimo. Perciò io dico, Luciano, perché? Ora è chiaro che non hai nemmeno numericamente, però numericamente ti sistemi. Secondo me il centrocampo a due soffre, Vincenzo. Soffre. E ha sofferto.
3: Però sai che spiegazione gli do? Questo per fare un po' di dialettica tra di noi e capire il perché. Allora, Spalletti gioca con i centrali molto alti.
4: Sì.
3: Perché se tu ci hai fatto caso, Lucumi e Bremer stavano nella tre quarti avversari a recuperare palloni. E allora quando tu giochi con i centrali così alti e una squadra così corta, alla fine due centrali ti vanno più che bene
4: perché
3: davanti
4: alla difesa. Perché c'hai il centrale lì. Lo so.
3: E quindi c'hai poi, hai bisogno invece per schiacciare gli avversari dei tre dietro la punta, così c'hai più uomini offensivi che difensivi.
4: E è la verità. Però, ora poi ricominceremo con le slide appunto dopo la sosta. se tu vedi, e si vede occhio nudo, nel centrocampo della Juve, quando va un attimino in difficoltà, sì, Locatelli, si aprono delle voragini clamorose.
3: E infatti il compito, cioè quello che ha bacchettato Spalletti e che ha detto Spalletti, è che poi quando è fisiologico questa cosa, quando poi sono gli altri a un certo punto a rispondere, tu devi essere bravo a non perdere palloni, perché altrimenti vai in difficoltà.
4: È complicato, Vincenzo.
3: Io questa cosa l'ho notata sempre e non vorrei notarla più quando la Juve segna. La Juve fa il gol, si abbassa un attimo mentalmente, quasi come se smettesse di aggredire, e tu puntualmente un minuto, due minuti dopo il gol, vedi come è successo anche col Parma, e rischi di prenderlo.
4: Già.
3: E quindi è là che bisogna avere anche una tenuta mentale. Vedi il famoso secondo fiato che ha detto Spalletti, quando non voglio più sentirmi dire non c'ho più fiato, ok, vai a tingere al secondo fiato. Cioè Spalletti ti chiede una riaggressione continua, segni, mi arrivato a riprendere, come è stato fatto dopo il secondo gol, che se ci fai caso, dopo il secondo gol della Juventus di Combiners, pronti via, loro sono partiti, tu li hai aggrediti, ma là l'hai fatto con una tenuta mentale facile, perché eri alla fine, quelli erano spacciati, mancava poco, e là ti viene facile di aggredire. Invece c'è quella che in Europa non puoi avere, quella tendenza dopo aver fatto il gol a prendere un attimo fiato, ad arretrare un po', e lì i due davanti alla difesa non ti bastano, e sono d'accordo con te, lì rischi, lì metti sotto stress la difesa, metti sotto stress il reparto difensivo, e lì rischi di buttare via il gol che hai fatto.
4: Un po' preoccupare questo, tant'è vero che finché ha fatto una partita, perché poi si è fatto male, però vabbè, anche nelle amichevoli, nel 4-2-3-1 il sottopunta era McKennie, e l'abbiamo fatto vedere nel heat map proprio dopo Frosinone. McKennie a Frosinone ha fatto il tuttocampista, non il trequartista. Perché? Perché svariava dappertutto per andare a coprire le falle che si aprivano. Perciò io credo che questo sia un aspetto dove si può migliorare e si deve lavorare. Te l'hai spiegato perfettamente, Vincenzo. Cioè, così hai un uomo in più là davanti e hai difensori molto alti, vero? Però noi l'abbiamo visto con Parma e Frosinone già domenica. Guarda che il Milan, io l'ho visto attentamente col Venezia, poi alla fine ha avuto anche quel pizzico di fortuna, ma la partita l'ha vinta meritatamente. Il Milan c'ha un centrocampo solido, ovviamente Modric non ha fatto bene col Venezia, ma girerà bene, e poi c'hanno quel bestione là davanti, e quel bestione là davanti è il primo vero attaccante che noi andiamo ad affrontare.
3: Perfetto. Però io credo che proprio in queste partite Spalletti voglia essere ancora più aggressivo. Cioè, paradossalmente,
4: ti
3: più facile,
4: un po' più il fianco.
3: Ma paradossalmente è più facile, Ale, perché quando affronti Frosinone e Parma ti trovi questi barricati dietro.
4: Certo.
3: Quindi puoi stare alto quanto vuoi tu, ma quelli ti coprono tutti gli spazi. E fai difficoltà a trovarli gli spazi. Tant'è che quello che ho notato, ma non solo nella Juventus, un po' in tutte le squadre, forse tranne proprio il Milan, è che si va destra, sinistra, con Cesao, Ildiz, con Cesao, Boga, con Cesao, Alabegovic. L'imbucata centrale non si fa mai. Mai.
4: Perché non c'è l'uomo che te
3: mai
4: la fa, Vincenzo.
3: Però è quella che fa male alle squadre che si chiudono. Quando fai l'imbucata centrale giusta,
4: lo so.
3: Quando affronti il Milan, quando affronti l'Inter, quando affronti il Napoli, non affronti squadre che si chiudono. Forse il Napoli sì. Non affronti squadre che si chiudono, ma non per la questione di Napoli, la questione di Allegri, che invece è più guardingo. Quando affronti il Milan, e quando affronteremo il Milan, che la prossima avversaria, è una squadra che ti vuole attaccare, che ti attacca, che lo spazio te lo concede, allora lì a maggior ragione devi essere alto, aggredire e ripartire subito, recuperare subito la palla e non mostrare il tuo lato tra virgolette debole, che sarebbe la diga davanti alla difesa, perché ora la difesa l'hai sistemata,
4: sì,
3: con Lukumi, Bremer e Vicario l'hai sistemata.
4: Ma infatti immagino
3: già l'hai sistemata.
4: Un grandissimo duello domenica sera tra soprattutto Lukumi e Gonzalo Ramos, lì sarà un duello che sposterà molto. Però insomma, credo che anche tatticamente qualcosina si possa cambiare. Prego, ci siamo fatti questa bella chiacchierata.
3: Ti faccio tattica. Vedere una cosa allora.
4: Sì, ma te mi stai facendo vedere solo donne.
3: No, questa è una tattica.
4: Sì, che è una grande tattica. Comunque migliore in campo McKennie, senza non con una, con due. Mac, guarda, io mi accontento degli scarti. Proprio prendo le tue briciole. Vai.
12: Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo il mancato arrivo di Kessié, devo dire mi dispiace perché ci avevo fatto un po' la bocca, ma più che altro per un motivo, perché saremmo riusciti a prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere un soldo di cartellino a zero, e invece no, ed è tornato proprio all'Atalanta, quindi l'ho vista un po' come una nemesi rispetto al mio auspicio così un po' maligno, però vabbè, in fin dei conti possiamo anche dire che se ne frega. Va bene, ciao e buona serata.
4: Ciao. Sì, assolutamente. Ma io invece, guarda, non sono per niente stupito per poi come si sono messe le cose. Detto che, attenzione, se no sembra, Giuntoli ha fatto uno straordinario lavoro su questo. Giuntoli ha fiutato, sì. Ha sentito e ha preso. Qui Giuntoli, al di là della mia antipatia, ha fatto un grande lavoro. E dietro, vedi, quando io ti raccontavo che sentivo, no, le radio che dicevano qui a Roma, anche loro sono stati utilizzati, perché Ate Banga, Ate Bonga, Ate Ganga, come si chiama, è lui che è andato a bussare alla,
3: sì,
4: Roma,
3: cioè...
4: e lui ha giocato su tre tavoli, ha detto, sì, Juve, sì, bene, poi alla Roma per forzare la Juve, ma nel frattempo parlava con Giuntoli, che gli ha detto, io vendo a Anor a 60, tu fai tutte le pantomime del mondo, poi ci penso io. Oh, l'ha chiuso in mezz'ora, eh?
3: Giuntoli, che lavora molto bene con gli agenti,
4: certo,
3: gli ha detto, c'è la valigetta anche per te, non ti preoccupa.
4: Ma è normale, ma è normale.
3: Soprattutto, Juventus, c'è Paletti? Sì. La Roma li sta trasgredendo, ma ce li ha.
4: Ma ce li ha, chiaro.
3: Atalanta? No.
4: Appunto.
3: E quindi quello dice, quanto deve? 10.
4: Però 10.
3: Ti do 10. Ho venduto Anor a 58, 48.
4: Infatti, ma attenzione, Giuntoli ha fatto un grande giochino.
3: E vabbè, certo.
4: Ha dato la valigetta al procuratore. Poi io dico che lo fanno tutti, per l'amore di Dio. Così noi non ne usciremo mai, ma non per Giuntoli. Perché i procuratori sono questi. Come poi i calciatori, come diceva il grande Boscov, testa di giocatore buona solo per portare cappello. Perché lo diceva. Ora le cose sono un po' cambiate, però è vero, si mettono nelle loro mani. Perché io che sì, ok? Ma se c'ho comunque la Juventus e comunque anche una competizione maggiore rispetto alla Conference League, dice, mi danno un milione di più, ok. Ma siccome, come diceva un amico prima nel messaggio, non credo che si abbia bisogno ulteriormente, no, di, cioè deve implementare il conto in banca, per l'amor di Dio, ma non credo che sia il milione che gli fa la differenza. Allora uno pensa anche agli stimoli che hai nella carriera, e credo, con tutto il rispetto per l'Atalanta, che un conto è andare a giocare alla Juventus, un conto è andare a giocare all'Atalanta. Ma evidentemente il signor Kessi ha dato mandato al 100% al suo procuratore, e quindi il suo procuratore si è preso i soldini, giustamente, ma noi così non usciremo mai da questo vincolo. Mai! Ed ecco, per rispondere anche all'amico che ci chiedeva perché l'operazione SAR 30 milioni e che sì, no, perché intanto SAR è diritto di riscatto e non obbligo, non devi tirar fuori soldi in questo momento e non c'è da pagare le commissioni, fondamentalmente, perché anche quelle rientrano nel bilancio e la Juve non lo può fare. Però finché questi procuratori dettano l'agenda delle società, è finita.
3: È finita.
4: Ma la colpa è delle società,
3: certo, certo, certo, e loro hanno il coltello dalla parte del manico. Volte male è un passo della Juve. Ci siamo.
4: Sì, sì, ma lo prendiamo.
3: Ci siamo.
4: Domani.
3: Cominciateci a dire che cosa ne pensate, poi chi lo conosce, chi non lo conosce, che sensazioni avete, così nella prossima mezz'ora magari ne parliamo, perché credo che nell'arco della serata lo dovremmo riuscire anche ad annunciare quasi, diciamo. Siamo molto vicini all'acquisto di Voltemade, il che significa che siamo vicini anche all'ufficialità per quanto riguarda Jonathan David. Quindi poi è un'operazione che va fatta entro le 20:30 di domani sera, giusto? Le 20:30 l'orario di chiusura del mercato, 20, domani sera, sì, 20:30, quindi siamo ai minuti finali. Una volta sistemato quello, hai preso SAR, devi gestire la questione Tagliafico Cabal, e poi ti resta l'ipotesi di dire una giornata di riflessioni su Zirkzee, te la puoi fare.
4: No, guarda, Vito e anche Francesco, Vito dice una cosa molto corretta, dice, saremo sempre ostacolati, vi rendete conto che abbiamo fornito ai direttori sportivi a metà Serie A, per cui i favori che avremo, quelli se possono cercano solo rivincite. È verissimo, è verissimo. Però io, così come Francesco dice, da Ischia c'è la mano anche dei Percassi, che fa sempre quel lavoro, prima cede e poi interviene, vero. Io però vi invito sempre a fare una riflessione, poi ognuno di voi può fare tutte le riflessioni nella sua testa che vuole, ma secondo voi perché prima Giuntoli e poi come lì dopo un anno sono stati presi e messi alla porta? Perché? Magari perché a uno li puzzava la scella e quell'altro non si aveva
3: capelli. O magari perché c'è un modus operandi che dopo alla fine...
4: Perché tutti e due, non è che... Ricordate quando va via Paratici, e secondo me Paratici l'ultimo anno che fa la Juve è disastroso, anzi forse anche gli ultimi due, ma va via con gli onori,
3: sì,
4: con la conferenza stampa e con Andrea Agnelli che gli dice questa sarà sempre casa tua,
3: esattamente,
4: così come fece con Allegri. Giuntoli e Comolli, nemmeno un comunicato stampa
3: neanche
4: li hanno
3: comunicato
4: fatto.
3: Stampa. Così come neanche per Vlahovic, se non ricordo
4: male. Così come neanche per Vlahovic.
3: Esatto.
4: E allora...
3: La Juve non dimentica.
4: Esatto.
3: la Juve non dimentica.
4: Quindi, e magari ripeto, segnali. Uno si metteva calzini bucati e quell'altro c'aveva le scarpe che puzzavano, e quindi c'è un problema con i piedi.
3: Però, ho detto, tu c'hai un problema con i piedi, che fai sempre la stessa metà.
4: No, a me non mi piacciono i piedi.
3: È incredibile.
4: Io infatti, rispettando Rossi, te non lo sapevi, ma quando te sei andato in ferie, si è abbonato a OnlyFan.
3: Ah.
4: Perché lui è un fan dei piedi.
3: Fan dei piedi, sì. un feticista
4: dei piedi. Quindi, anzi, se volete, anche uomini, perché sai che bisogna stare attenti a qualsiasi cosa che si dice.
3: Sì.
4: Però, signorine e signori, se volete mandare dei piedi a Rossi, Rossi
3: lui è contento. Valuta.
4: Sì, Rossi valuta i piedi.
3: Poi è tornato felice e rilassato dalle vacanze che io l'ho visto.
4: No,
3: solo
4: dunque
3: ora.
4: Rossi ora è preoccupato perché sa che
3: no. c'è la concorrenza col Maiocca.
4: Esatto, che attenzione. Quello più vicino al baratro è lui.
3: Ah, ok, l'ultimo. No. Sta bene. Ringraziando a Dio, sta bene. Tebade.
4: Vai, pausa e torniamo. Dai.
0: Due colori, due voci.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma.

0: Cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Allora, messaggi, perché credo ci siano aggiornamenti su Caballa anche, quindi do un'occhiata rapidissima.
3: Sì, nel frattempo ci chiedevano qualche profilo di questo, come si chiama? Come si
2: pronuncia? Watermade.
3: Watermade, Watermade. Allora, Watermade. È un ragazzo di 1,98 che vede abbastanza la porta, non è un bomber da 30 gol la stagione, il suo record è 12 allo Stoccarda. Partecipa molto alla manovra, può giocare anche da seconda punta, secondo me lo utilizzerà come prima eventualmente con Colomani alle spalle, però è il classico centravanti fisico o boa che vuole Spalletti. Non è grossissimo, se vi interessa è vegetariano, non beve alcol come me, quindi non mangia carne, non beve alcol, infatti non ha questo grandissimo fisico strutturato, però è 1,98 e sapete qual è una delle particolarità? Che nonostante sia 1,98 di testa non è che ci prende molto, cioè non è un bomber che va sui colpi di testa, è un 1,98 un po' atipico, un giocatore un po' atipico che si muove bene anche nello spazio, sa attaccare bene la profondità, fa salire la squadra, sembra Rudy Feller e anche un po' John Holmes, se proprio dobbiamo
2: bravo,
3: dire.
2: bravo
3: e anche un po' John Holmes, era al Newcastle, 8 gol la scorsa stagione, diciamo, allora, poi vanno sempre visti tutti sul campo, non mi accende particolarmente, ma ha quelle caratteristiche che forse cercava proprio Spalletti. Se poi, e ci metto il senso, intanto sono arrivati i piedi per Rossi, se poi si porta a casa anche Zirkzee, secondo me siamo stracompleti, però la vedo dura, oggettivamente.
2: Sì.
3: Anche se lui ha rifiutato la Fiorentina, che nel frattempo ha preso Gnonto e Beto ieri,
2: soprattutto 7 gol in due partite.
3: Sì, io l'ho visto tutte e due la Fiorentina, malissimo.
2: Ne vogliamo benissimo al nostro editore, ovviamente.
3: Però sì, però malissimo, e soprattutto prendete il gol da Frosinone.
2: Ma sono molto avviliti a Firenze.
3: Immagino. Stavo dicendo.
2: Sì, questo è vero.
3: Stavo di cosa, questo è vero.
2: La puntualizzazione di Fabio.
3: Sì, sì, è classico attore porno anni 70, è vero.
2: Ah, l'hai voluta dire così,
3: sì,
2: di scioltezza.
3: Cosa è, porca miseria? Stavo dicendo, mi avete fatto dimenticare di cosa stavo parlando. Ecco, che Zirkzee anche ieri ha fatto 90 minuti di panca. Cioè lui è totalmente fuori dal processo United.
2: Sì, non c'è. Infatti lui brama, ci metterebbe qualcosa anche di tasca sua. Allora, la vicenda Caballa, poi ci leggiamo un po' di messaggi. Qual è lo scenario, Ale, che si sta venendo a delineare? Allora, l'Atalanta è tornata, come ci ha ricordato anche Maria Grazia Genova, sempre sul pezzo, e la ringrazio e la saluto per le congratulazioni private che mi ha fatto.
3: Per le condoglianze.
2: No. Anzi, fortunatamente no. Congratulazioni, eccetera, eccetera.
3: Poi c'è un grande messaggio di Tony da Zurigo che condivide e te lo leggo tra un attimo.
2: Adesso andiamo a leggere.
3: È molto interessante, Tony.
2: Allora, è impegnata l'Atalanta anche per chiudere per Romagnoli. Ed è probabilmente un po' divisa tra le due. Giuntoli ha un ottimo rapporto con Cabal, è un altro mestiere,
3: l'ha
2: lo so.
3: Però, lui.
2: Esatto. E il problema è sulle tempistiche. Cioè, non vorrei che si arrivasse che magari loro trovano l'accordo quasi al countdown che tu non c'hai il tempo di prendere Tagliafico.
3: E lui magari te lo fa apposta,
2: esatto.
3: Giuntoli, come diceva l'amico Vito prima.
2: Io temo questo. Allora a quel punto la Juventus farebbe bene a dire: guarda, se lo vuoi, questa è la deadline.
3: Esatto.
2: Perché anche io ho una deadline.
3: Lui te lo fa apposta?
2: Esatto.
3: Tanto la Roma già in vantaggio. Azione vince lo scudetto quest'anno. Io ve l'ho detto. Quest'anno vince lo scudetto. Allora, Tony.
2: 6 minuti.
3: Sì,
2: chi indovina chi ha segnato?
3: Malen.
2: No, indovina.
3: Malen.
2: Ma dai, l'hai indovinato. Sei bravo.
3: Questo sta segnando.
2: Tra l'altro, il gol era stato negato, poi è stato dato.
3: Questo sta
2: l'intervento
3: segnando.
2: L'intervento del VAR.
3: Un gol a partita.
2: No, di più. Ha fatti 3 l'altra volta.
3: Sì, no, ma ogni partita segna. Questi vincono lo scudetto.
2: Gol negato, gol attribuito.
3: Sti maledetti. Posso dire sti maledetti?
2: Ma poi di quello che vuoi.
3: No, Tony fa un'ottima riflessione su Paratici. Perché lui dice: Paratici ha avuto anche, lo sintetizzo Tony, ma mi stimola molto. Lui dice: Paratici ha avuto anche la fortuna di trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, in una Juventus che poteva spendere. E dice Tony: poi alla fine il direttore sportivo si vede anche quando non ha il portafoglio gonfio e pieno. Io lo condivido, detto che

0: Tony, lui ha avuto anche delle intuizioni, Paratici le ha avute delle intuizioni, onestamente. Però Paratici è quello che oggettivamente, un po' come Giuntoli, si è trovato con il portafoglio pieno. È perché lui c'aveva l'assegno in bianco,
1: Sì, sì.
0: E quindi
1: sì,
0: hai ragione. E anche qui alla Fiorentina, Paratici è arrivato in un anno in cui gli hanno detto vai e spendi.
1: Vai e spendi. Però sull'attacco non si è mosso bene, perché anche la gestione Kane è stata gestita malissimo. Secondo me si è arrivato troppo sotto sotto. Hai buttato una serie di esche, ma non ti ha boccato nessuno. E porti Beto e Gnonto. E hai un po' limitato, secondo me, anche quello che è il lavoro che può fare l'unico talento che c'hanno, che poi che non è loro, perché è in prestito, che comunque resta in prestito. Non lo so, secondo me se la rischia moltissimo. Oh, fammi salutare Agostino, da Sanremo in vacanza in Salento con Barbara e Gloria. Un saluto e un abbraccio forte, un abbraccio forte.
0: Franco dice come si chiama? Come si dice?
1: Walt Made.
0: Ma Norta, me lo dici diverso. No. È un gran bel giocatore che fino a pochi giorni fa forse era solo un sogno, un lottatore e fa a sportellate. Alfredo ci chiede invece chi sarà il titolare. Questa è una bella domanda.
1: Titolare resta Colomani. Dovesse arrivare, sì, dovesse arrivare Walt Made. Bisogna capire, tanto farlo inserire un po' per volta.
0: Intanto a due punte. Vabbè, due punte. David era una punta di un trapano, insomma, più o meno. Però.
1: Quindi giocherai. Allora, calcoliamo la Juventus senza Ildiz, no? Quindi giocherai, secondo me, con Boga o Alia Begovic sulla sinistra. McKennie o Walt Made in mezzo, con Cesao o Nico a destra, ma Nico può giocare anche a sinistra, anche poi a tecnicamente sinistra,
0: sì, questo è vero.
1: E come punta Colomani, perché poi è quello là che ti dà la maggiore profondità e che c'ha quell'istinto lì. Questo dovrebbe essere, secondo me, l'ordine di gradimento di Spalletti.
0: Intanto ci dice Roberto, lo ringraziamo, noi non lo stiamo vedendo perché a me mi viene mal di pancia quando vedo quei colori lì. Papera, clamorosa difesa del Lecce, gol della Roma, solo fortuna. Tra l'altro, allora, io sono convinto che la Roma quest'anno in un modo o nell'altro porterà a casa lo scudetto, ma è chiaro che anche la vittoria 4...
1: Guarda, te lo faccio vedere.
0: Ah, perché? Cioè, guarda come funziona il pezzotto di Marangio.
1: Non è un pezzotto.
0: Ragazzi. No, ma che... Beh sì, in effetti, però questo è fortissimo.
1: La riguardiamo, ripartenza dal basso discutibilissima. Del Lecce, però... poi oppure l'assist che hanno fatto. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao.
0: Sapete quale può essere la fortuna che gli venga un mal di pancia a male in prima o poi, però perché questo è veramente forte.
1: Vede la porta e segna. Però
0: guarda,
1: vabbè,
0: il pezzotto di Marangio.
1: No, guarda che te l'ho presa da X.
0: Sì. Vai, prego.
2: Vincenzo, sono contento che sei venuto, ti aspettavo.
1: Grazie.
2: Purtroppo ti devo dare una brutta domanda. Brutta. Non fanno apposta questi qua.
1: Ma chi?
2: Questi che stanno a Leroy.
0: Questi
2: che stanno da Davide, Cambiasso, di Gregorio. Ma non è che l'hanno fatto apposta.
1: Dici tu, no.
0: Per fa cosa?
2: Questa è la domanda che mi affligge da
1: che
2: oltre un mese
1: contro
2: e mezzo.
1: La
2: no, questo l'hanno fatto apposta.
0: Ma no. Ma
2: questo l'hanno fatto apposta, per dire così. Ci rimette la faccia, io sono un portiere reattivo, sono forte, e Openda che è andato in Francia,
1: ma stanno facendo male anche là,
2: un match di Coppa dei Campioni, dopo ha fatto un match e ha fatto due gol. Ma ne fanno apposta così?
0: Ma
1: non mi sembra neanche. E io sono curioso di vedere. Tra l'altro credo che stia facendo il secondo di Gregorio al Bordo.
0: Ma certo, c'hanno quindi, portiere titolare.
1: Punto, quindi, cioè.
0: No, ragazzi, allora capisco.
1: Ma Grabar è più forte di Gregorio.
0: Ancora? No! Ah, di Gregorio, pensavo di Vicario.
1: No, sì. Grabar è più forte di Gregorio.
0: Ma certo.
1: Facile.
0: Allora, capisco il ragionamento dell'amico. No, è che non hanno la personalità di indossare quella maglia. Punto. Ma guarda, io sono convinto che Openda Lione può far bene. David, se fa bene all'Atletico Madrid, qualche dubbio mi viene, però magari lo fa. Ma Di Gregorio è un altro che alla Juve non ci può stare.
1: No.
0: Non ci può stare. E mi fermo.
1: Tanto ha munito anche Malen, ha fatto tutto lui fino adesso.
0: Alessandro, se la Roma vince, purtroppo c'è un anno e mi trasferisco a casa tua a Livorno. Sì, sì, sì, andiamo tutti a Livorno. Io non li potrei supportare. Allora, una cosa la devo fare, quello sì, gliel'ho promesso. Porterò Magliocca senza un piede, perché purtroppo Magliocca gli verrà tirato il piede. Cioè, lo porterò al Circo Massimo spingendo la carrozzella, perché li voglio tanto bene, però non li posso vedere, veramente. Sono una cosa. Cioè, sportivamente parlando, poi sono tutti amici, per l'amore di Dio, ma sportivamente parlando si possono vedere. Prego.
1: È fatta per niente.
0: È fatta per niente. No, lo dico anche perché, siccome appunto quando sentivo le radio romane per informarmi, sentivo alcune cose che dicevano che sono veramente vomitevoli. Prego.
1: Immagino.
3: Ciao ragazzi, Oscar da Verona. Ciao. Ma io, da come ho sentito, sono 2 mesi di stop per Hecator, da come scrivono. Poi
1: 30-40
3: giorni.
1: 40 giorni sono così.
3: Fidarmi degli altri.
1: No, no, devi mettere 30-40 per il recupero clinico, poi ci devi fare la riabilitazione.
0: Ecco perché
1: sono 2 mesi.
0: Dico che secondo me devi andare a prendere, devi provare fino in fondo. Zirkze, lo devi provare. Lo devi provare. Perché altrimenti rischi di avere 2 attaccanti. Poi, per carità, c'hai Nico Gonzalez, che io dico sempre non ho mai capito ancora qual è il suo vero ruolo, perché lui può fare tutto, può fare anche la punta centrale. Però io un altro attaccante, se potessi, me lo andrei a prendere, Vincenzo, me lo andrei a prendere, a meno che il nostro Milik ci garantisca. Però ha visto anche domenica, sabato si è scaldato, ma poi non è entrato.
1: Non credo che possa garantirci quello che ci aspettiamo, ci speravamo potesse garantirci, perché noi immaginavamo anche che avesse recuperato, sai, il gol all'Inter nell'amichevoli. Comunque mi è sembrato è comunque un giocatore che fa la differenza. Quindi abbiamo parlato del sinistro di Nico Gonzalez, per esempio, quello di Milik è simile, cioè è quella la qualità,
0: anche quello di Oltemade, lui è più forte,
1: cioè, certo, però purtroppo la condizione fisica è quella che è. Intanto Ken ha completato le visite mediche, sta per firmare per il Como, quindi insomma Ken al Como, e di qui la chiusura di Gnonto con Liz per la Fiorentina,
0: ma no, soprattutto di Beto.
1: Beto e Gnonto.
0: Ciao a tutti, come
1: te
0: a
1: ne
0: voi?
1: Te ne mai?
0: No, giovedì.
1: Perché ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, Fabio da Cento, in provincia di Ferrara. Ci sono stato a Cento 2 anni fa. Debuttò la Libertas a Cento. Come a molti di voi, anche a me l'acquisto di Oltemade non dispiace, ma non scalda particolarmente il cuore. Ma la Juve è in grado di acquistare un attaccante che ci scaldi il cuore? A che prezzo? Fabio, al momento no. Poi bisogna capire anche quali sono questi giocatori che ci scaldano il cuore, perché per esempio 4 anni fa, quando prendemmo Vlahovic, eravamo certi che ce lo potesse scaldare il cuore, poi invece non ce l'ha scaldato. Bisogna avere un po' di pazienza, dare un po' di fiducia e evitare di fare sempre i disfattisti, questo sì. Poi dopo si può tanto ragionare su mille cose, anche sui 38 milioni spesi per Colomani, ma guardate, io vi dico una cosa, non sono un grandissimo estimatore di Colomani, ma sono convinto che in doppia cifra ci va, cioè lui in questo momento sta pagando una serie di problematiche.
1: Certo, l'impatto che ebbe la prima volta fu diverso.
0: Però è diverso, Vincenzo, perché
1: campionato
0: vedi,
1: in corso,
0: esatto,
1: già giocava.
0: Allora, il campione è male, non è un campione, impatta a gennaio e te lo dimostra anche a giugno. Colomani non è un campione, però è un ottimo giocatore. A gennaio è più facile.
1: A gennaio sì, poi se, però io immagino veramente che da un momento all'altro
0: sì,
1: possa.
0: Ma certo,
1: tu ricordi che paradossalmente, certo, ragazzi, non sono uscito pazzo, non mi è andato il sole in testa. Però Ronaldo, quando trovò il gol, non lo trovò subito. Ti ricordi? Aspettavi il Sassuolo.
0: E te sapevi che lui sarebbe. Però, certo.
1: Ronaldo, ovviamente, non ci pensavi nemmeno. Anzi, dicevi semplicemente quando è che facciamo l'esultanza di Ronaldo, eccetera. Quindi ci sta che il giocatore poi rompa un po' il ghiaccio, e una volta rotto il ghiaccio, possa dare quella qualità
0: sì,
1: che comunque
0: poi
1: lui ha.
0: Non ne fa 20, ma tra 10 e 15 per me li fa. Non li dovesse fare, sarebbe una cosa di lui.
1: La Roma comunque ha perso un Ndicka per infortunio. Infatti, ha giocato Ghilardi.
0: No, Ghilardi. Belardi è quello che è arrivato.
1: No, Ghilardi era il dirigente là.
0: Era sì, Ghisolfi. Prego.
1: Tutto francese.
4: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
1: Ciao Danny.
4: Ragazzi.
1: Ciao.
4: E che dire? I 2 colpi di Sarre, Oltemade, non posso giudicarli perché non li conosco bene, sinceramente. Sono giocatori che ho visto poco e niente.
0: Io Oltemade pochissimo.
4: Ovviamente dopo il no di che sì, la Juve doveva andare per forza su un centrocampista, era difficile trovare anche le condizioni adatte, visto il momento un po' particolare. Speriamo che faccia bene. E Oltemade la stessa cosa, speriamo che faccia bene. Soprattutto che faccia almeno meglio di David. Un abbraccio.
1: E allora, Voltemade nel segno del 5, perché ci sono anche più o meno le prime cifre, sì, che escono fuori: 5 milioni per il prestito, nessuna opzione di acquisto e 5 milioni di stipendio interamente coperto dalla Juventus.
0: 5 milioni?
1: Interamente coperto dalla Juventus.
0: Sarola.
1: Ecco perché dovevi cedere.
0: E comunque,
1: David.
0: Ecco, lo vedete? Per me sono tanti 5 milioni, ma è un milione meno rispetto a David.
1: A David. E quindi recuperi anche il milioncino per Tagliafico. Che non so quanto guadagnerà.
0: In teoria sì.
1: Però recuperi.
0: Comunque 5 milioni è tanto.
1: 5 milioni è tanto. Però glieli paghi per un anno. Anche perché, il giocatore è stato pagato 80 milioni.
0: Sì,
1: sì,
0: però Vincenzo.
1: Sì, oramai è un mercato.
0: È una follia.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, la Premier League ci sta distruggendo. Distruggendo, ma anche Kolumani venne pagato 90 milioni, vabbè, lo prese il Paris Saint Germain, ma queste società qua stanno rovinando il mondo del calcio, non c'è niente da fare.
1: No.
0: Stanno rovinando,
1: e ti rendono impossibile.
0: Kolumani 90 milioni e anche Voltemade 80 milioni, sono tanti, 5 milioni non sono pochi in ingaggio, però è uno in meno rispetto a David. Io, guarda, ti dico la verità, Vincenzo.
1: Tra l'altro, in realtà l'Atletico Madrid coprerà il 50%, quindi non è recuperi tutto da. Recuperi 3 milioni,
0: 3 milioni
1: sostanzialmente. Gli ne aggiungi due vicino, qualcosa l'ha recuperato dalla partenza di Miretti. Dovesse partire Cabal, secondo me, quello che
0: Cabal prende 1,5.
1: E allora ci aggiungi, gli aggiunge qualcosa per Tagliafico, secondo me prende un po' di più. Anche se comunque a 33 anni non è che avrà ambizioni di guadagnare chissà che cosa, sta a scadenza di contratto, quindi adesso cerchiamo di capire.
0: Prego. Beh, insomma, Danilo, di che male non è un campione, ragazzi, vabbè, magari avercelo male è un altro che non è un campione, vede la porta come pochi al mondo, però va bene, è un campione, vabbè, ma magari ce l'avessi io. Vai.
5: Ciao ragazzi, sono contenta che siete ancora in coppia.
1: Grazie.
5: E Alessandro, non sei vecchietto, abbiamo la stessa età. Allora, sono Lucia,
0: ciao, Lucia.
5: Da Cormano, Milano.
1: Grande. Ciao Lucia.
5: Secondo me molti giocatori in certe squadre non rendono. Io ho fiducia nella società, anche se non abbiamo preso grossissimi nomi. Magari troviamo un nuovo Pogba, il nuovo Vidal, chi sapeva chi era Vidal. Non dimentichiamoci che molte persone in auge, tipo Kakà, il Kakà del Milan, Shevchenko del Milan, io mi ricordo che sono andati via e poi non hanno fatto più niente. Non tutti sono Zidane e quindi io sono molto fiduciosa. L'unica perplessità che ho è che spero che il mister Spalletti cambi un attimo visione di gioco, nel senso gioca solo con una punta.
0: Io la penso.
5: Noi
0: come te,
5: dobbiamo usare, visto le difficoltà che abbiamo davanti, osare con Kolumani più la punta.
0: Io la penso come te, guarda, sono d'accordo, così come grande Silvia che dice comunque se arriverà per me adesso a Voldemort.
1: Voldemort.
0: Brava, così sono tutti contenti. Guarda.
1: Ci sta.
0: Torno su un altro ragionamento che ho fatto.
1: E se fa male gli altri, bello Valdemar.
0: Valdemar, quando Marangio era con le palle in acqua.
1: Attenzione.
0: Eri con le palle in acqua, vero Marangio?
1: Non solo, nei piedi, l'eterza.
0: L'eterza. Bisogna che Spalletti qualcosa dia, perché se no,
1: certo,
0: in più, perché se no panchina ci risponde anche io e Vincenzo.
1: Ah beh.
0: Quindi mi aspetto che lui dia qualcosa in più, anche cambiando tatticamente la squadra. E guardate che, onestamente, glielo riconosco, col Parma ci ha provato. Poi se c'hai uno che tira, come diceva un amico prima, e prende il paninaro fuori dallo stadio, cioè come David, però ha provato a mettere una formazione più offensiva. Io credo che l'ultimo passo che debba fare sia quello di rendersi conto che magari in alcune partite sì, ma non in tutte, il centrocampo a due non lo puoi tenere.
1: E secondo me poi a un certo punto, quando ci sarà sovraffollamento con il recupero di Thuram dei centrocampisti, qualcosa di diverso farà. Intanto ricordiamo che Tagliafico ha fatto 7 partite su 7 al mondiale. Ho visto anche l'ingaggio a Lione, ha percepito 3-2.
0: Chi?
1: Percepisce 3-2 Tagliafico,
0: che è troppo per
1: che
0: noi.
1: Comunque è elevato. Poi si metteranno d'accordo,
0: ma
1: spalmeranno,
0: sai, allora,
1: in più anni.
0: Bravo, credo che la chiave per Tagliafico sia
1: di fare pari e patta con il gaggio di Cabal.
0: Il problema è uno, c'ha 34 anni, che li fai?
1: Devi vedere le condizioni.
0: Un quadriennale non glielo farei mai.
1: No,
0: 38.
1: Gli fai un 2 più 1, secondo me.
0: con la promessa, perché poi sapete, gli argentini hanno tutti il sogno di tornare in Argentina a giocare. Ecco, non so se lui è del Boca, del River, non lo so, dice, guarda, fai 2 anni e poi a 36 torni a giocare laggiù, potrebbe essere una soluzione. Guarda, ti dico l'età, io poi rimarrò deluso, però mi piacerebbe che questa sera, tra stasera e domani, poi c'è il mercato, oltre a Voldemort lì, arrivasse anche Zirkzee o comunque Tagliafico. Cioè, ci sto prendendo un po'
1: però
0: gusto.
1: Però ti posso dire una cosa.
0: È difficile, sì,
1: no,
0: è difficile.
1: E ci siamo dati una risposta. Noi abbiamo fatto già il calcolo, no? Togli la metà di David, prendi Voldemort e gli devi dare comunque. E
0: vai, Silvia, ora ci hai messo sta cosa in testa.
1: Silvia, hai fatto un disastro. E vai sotto di 2.
0: Eh sì.
1: Tagliafico prende il doppio di quello che prende Cabal.
0: E non, non
1: e a Zirkzee quelli ti dicono: ok, te lo presto, gli vuoi pagare almeno la metà dell'ingaggio. Ora prenderà 3,7, mi pare.
0: È difficile, no? È difficile.
1: Sì, perciò si dice: devi cedere. Cioè, poi, per carità, ti sei alleggerito, credo, di una parte dell'ingaggio di Opendano, nemmeno tutto, mi pare una metà.
0: No, mi sembra tutto. Lione mi pare che lo paghi tutto.
1: Lo pagava tutto, guarda che è una bella cifra. Sono
0: bravo,
1: ricordo.
0: C'è anche Rugani, bravissimo Massi. Rugani prende intorno ai 3.
1: Ma
0: chi glieli dà a 3 a Rugani?
1: Torniamo al discorso di qui sopra.
0: Chi lo rinnova a Rugani? Giuntoli.
1: Se dai Rugani in prestito, poi ti dicono: ok, partecipa al pagamento dello stipendio e quindi puoi risparmiare un milioncino? Nemmeno. Quindi siamo
0: quindi
1: lì.
0: Può darsi che il mercato della Juve finisca con
1: secondo
0: Voldemort,
1: me con Voldemort finisce, perché poi ha preso Sar.
0: Perché poi ha preso Sar, sì.
1: Poi con Voldemort finisce.
0: Allora, Daniele, perché dice buonasera a Napoli, male in chi lo conosceva prima. No, si conosceva male. Si conosceva. Sai qual era il punto? Male faceva la riserva nella Aston Villa e lì quel.
1: E ha fatto un mondiale brutto,
0: ma perché
1: dire.
0: Anche al mondiale lo facevano giocare non da prima punta, quel trinariciuto, antipatico, brutto, veramente peggio di Voldemort, di Gasperini. Io lo detesto sportivamente parlando, Gasperini, poi ci mancherebbe, sportivamente parlando. Però lui lo chiamò e gli disse all'Aston Villa, maledizione lì che gli è saltato Raspadori, perché se prende Raspadori non prendeva mai male, gli disse: guarda, vieni, ti faccio fare il centravanti, perché lui vuol fare il centravanti, e ci ha visto giusto.
1: Sì.
0: Purtroppo, ma Malen si conosceva. Ragazzi, si conosceva.
1: Sì. Allora,
0: sì, Silvia, hai fatto un disastro. Perché lo chiameremo anche
1: c'è
0: noi
1: detto,
0: così? Dice: mi dispiace, hai fatto un
1: c'è
0: disastro.
1: Fatto
0: che lo chiameremo
1: c'è fatto
0: così.
1: Un disastro. C'è fatto, c'è un, fatto disastro. Un disastro. Allora, intanto arriva anche l'ultima ora da Sky. Io qua metterei una musica solenne.
0: No, io non ci credo.
1: Mi metti una musica solenne. Mi
0: Lugani a titolo di figlio al Milan? Non ci credo.
1: No,
0: eh.
1: Questa non l'ho letta, onestamente.
0: Dice Simone Di Marzio da Rugani al Milan a titolo definitivo. Non ci credo, onestamente, non ci credo.
1: Non l'ho letta.
0: Ah, ecco, questa sì, però si potrebbe liberare l'ingaggio di Zegrova. Se Zegrova va in Arabia.
1: Se Zegrova va in Arabia, ma se abbiamo la musica solenne, non ce l'abbiamo, la facciamo noi.
0: Questa è ufficiale cosa.
1: Scambio di documenti in corso con l'Atletico Madrid per David, operazioni in prestito con riscatto a 25 milioni di euro. Fate presto prima che se ne accorgono. Fate presto, Malen 2-0, raddoppio della Roma, ancora lui. Ancora
0: no,
1: Malen.
0: Vero,
1: me l'ha appena detto Fabio, io vado a controllare, apro la mia cosa, Malen 2-0, 23esimo. Però non è un campione. Vai, non ci credi, vai. Facciamo vedere, aspettiamo, io non chiudo. Quintile, aspetta là, dobbiamo aspettare che Quintile che Santarelli guarda, metti in dubbio la fonte ufficiale.
0: Cioè, ragazzi, questo ha fatto 5 gol in 2 partite.
1: Meno male che non l'abbiamo preso. Vabbè, comunque, insomma, questo per dire su Rugani,
0: ma
1: provo a verificare al volo.
0: Un polpaccetto, una caviglia. Tanto loro lo dicono ai nostri. Un mar di pancia.
1: Questo
0: un...
1: è incredibile. Allora, Gianluca Di Marzio. Sì, ho controllato che c'era. No, non è lui, ragazzi. Ecco qua. Perché voi cadete
0: 3-0
1: della
0: Roma.
1: Malen.
0: No, Sule.
1: Sule. Ok. Vabbè, finita la Roma. Allora, la storia di Rugani, ragazzi, e poi fate come Santarelli che è caduta.
0: Questi non si sopportano più, ti dico la verità.
1: Allora, fate come Santarelli che è caduto in Gianluca Di Marzio, ok? Lo ha scritto Gianluca Di Marzio, quindi
0: appunto.
1: Capite bene che non è vero. Quindi tripletta, doppietta di Malen e gol di Sule. 25 minuti, Lecce Roma.
0: Gioca domenica, sabato ci va. Allora, guarda, sabato tentiamo la grande gufata, perché siccome sabato è il compleanno del fidanzato di Claudia come regalo gli ha fatto i biglietti per andare a Roma Atalanta, e Claudia ha detto: io vado lì e gliene tiro di tutte, speriamo. Se non Atalanta, forse è il primo test.
1: Tanto però la Roma, siamo al 25esimo, ha fatto 3-0. Già 7 gol in due partite, appunto. 5 gol di male. No, di più. Sì, perché ne ha fatti 3, 4, 5. Va bene,
0: dai.
1: Noi ci salutiamo qua per ora, va bene. Aspetta, 3-1. Aspetta. No, 4-0 Malen, sto scherzando, sì. Fermati, che tanto mentre torniamo a casa ne faranno altri 12. Allora, ci arriva un'altra comunicazione, questa l'abbiamo letta, ce ne dovrebbe essere un'altra. La Juventus ha chiuso per Woltemade, visite mediche fissate per domani mattina. Vi do la versione, Fabio, noi non lo conosciamo l'inglese, siamo messi malissimo. Allora, vi diamo la versione perché domani sono fissate addirittura le visite mediche di Voldemort, no? Come abbiamo deciso di chiamare, mentre Santarelli è in lutto per i gol di Malen. Allora,
0: ci Juventus, sto scrivendo delle cose che non potrei mai dire.
1: Ok, la Juventus, lo dice Nico Schira 4 minuti fa, sta pianificando le visite mediche di Nico Woltemade, in arte Voldemort, per domani mattina. Ultimi dettagli col Newcastle, firmare l'accordo di prestito, ma la Juve è fiduciosa di chiudere, quindi ci dovremmo essere.
0: Va bene, ci troviamo domani, signori.
1: Guarda come l'ha presa Malen.
0: No, non li sopporto, non li sopporto.
1: Domani c'è pure in pallomeni qua.
0: No, va c'era bene. Anche prima.
1: Lo so. Vabbè. Ci vediamo domani, vi lasciamo a Quintino.
0: Ciao ragazzi, a domani.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani, ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale. Bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina. Educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
0: Eroi in bianconero.

0: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
3: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri due connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
4: Pasquale Andreotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
3: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
4: La presenza del ministro delle finanze russo Sulianov al G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
3: Il tennis è sofferto ma vincente. L'esordio New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi. Come nel 2025, il ligure esce al primo turno, battuto in rimonta dall'australiano James Dacourt. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

tutti, Radio Bianconera. Oggi martedì 1 settembre, le vacanze giungono quasi al termine, magari non per tutti. Cosa sta anche giungendo al termine è il calciomercato. Io sono Fabio Zaccaria e oggi insieme, così come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, rassegna stampa. Leggiamo tutti i titoli dei quotidiani sportivi, tutti i siti, tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la Juventus, ma non solo, tutto il mondo del calcio. Partirei oggi da una brutta notizia in realtà, che però è doverosa dare, perché il Diz ha dovuto, si è fermato nella prima giornata di campionato e ha saltato già la seconda per un infortunio al metatarso. E proprio il sito della Juventus ci dà un aggiornamento circa le sue condizioni, così come quelle di Ekator. Vediamo subito sul sito della Juventus il comunicato ufficiale circa le condizioni dei due calciatori, perché proprio la Juventus appunto pubblica quello che è il bollettino medico riguardante le condizioni dei due calciatori. Ricordiamo che Ekator è già arrivato da un infortunio e poi si è di nuovo fatto male una volta rientrato neanche a pieno regime negli allenamenti. Questo è il comunicato ufficiale della Juventus. Nel pomeriggio il Diz, scrive Juventus, è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. L'intervento, eseguito presso l'Augsburg Essen Park Clinic del dottor Martin Jordan, alla presenza del medico sociale dottor Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore, quindi oggi, inizierà a programmare l'iter riabilitativo. Inoltre, e qui finisce l'aggiornamento per quanto riguarda il Diz, e si passa ad Ekator, perché anche il classe 2006, come ricordavo appunto, dovrà fermarsi per un bel po' di tempo. Inoltre, a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Ekator è stato sottoposto presso il J-Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado, quindi un problema importante, del muscolo semitendinoso. Tra due settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero. Quindi due brutte notizie fronte infortuni per la Juventus, il Diz in primis, ma anche Jeff Ekator, quindi si perde un attaccante. Per un attaccante che si perde, ne arriva un altro, perché se Ekator per un po' sarà ai box per infortunio, capiamo ora poi i tempi di recupero con precisione, ce n'è uno che arriva. Perché infatti la Juventus ha chiuso nelle ultime ore, oggi ultimo giorno di mercato, ricordiamolo, è arrivato ieri sera Sar, quindi il centrocampista senegalese che la Juve prende dal Tottenham, che ha aperto un canale di collaborazione con la Juventus dopo l'affare Vicario. Arriva invece sempre dall'Inghilterra, questa volta a fronte Newcastle, Nick Woltemade. L'attaccante tanto richiesto da Spalletti è un giocatore fisico, alto quasi 2 metri, ma in possesso di un'ottima tecnica di base. Un giocatore che sa fare le sponde, un giocatore che può essere utile alla causa. Di questo si parla su Tutto Juve, perché appunto c'è questo approfondimento riguardante Nick Woltemade. Alla Juventus serve un centravanti pesante, forte di testa, ecco perché lui. Questo è l'approfondimento sul perché la Juventus appunto ha scelto Nick Woltemade. La partita con il Parma, si legge nell'articolo di Pavan, ha mostrato il limite della Juventus, quindi il riferimento chiaramente all'ultima gara di campionato che la Juventus comunque ha vinto senza ancora però un gol degli attaccanti. Ha mostrato il limite della Juventus, tanti cross e poca presenza in area. Spalletti ha bisogno di un centravanti fisico e forte di testa, questo è il motivo. La partita contro il Parma ha consegnato alla Juventus tre spunti importanti, manca un'indicazione di mercato impossibile da ignorare. La squadra di Spalletti ha effettuato moltissimi cross senza trovare quasi mai una conclusione di testa. Leggo il contenuto dell'articolo. Perché quindi la scelta ricade su Woltemade? Perché Colomuani possiede altre caratteristiche, si dice nell'articolo. Spalletti ha difeso Colomuani. E ha ragione nel farlo, in francese è veloce, tecnico e sa costruirsi lo spazio, può attaccare la profondità, partire lateralmente e dialogare con i compagni. Non è un centravanti statico da utilizzare come riferimento per 20-25 cross, quando l'avversario si abbassa la difesa e protegge gli ultimi 16 metri. Colo tende a uscire all'area per partecipare alla manovra. È una risorsa, non un difetto, quindi caratteristiche diverse. È motivo per cui appunto la Juventus ha deciso di puntare su Nick Woltemade, l'attaccante tedesco. Di questo ne parla anche
la Gazzetta dello Sport, che oggi, 1° settembre, dedica la prima parte della prima pagina, insomma, alla Roma, in questo caso, perché la Roma ieri ha vinto 4-0 la seconda giornata di campionato, che quindi si chiude con un'altra squadra a punteggio pieno come l'Inter, come la Juventus e come anche la sorpresa Lazio e anche l'Atalanta, che ha vinto nuovamente. La Gazzetta titola Gasp forza 4, riferimento chiaramente ai 4 gol segnati dalla Roma contro il Lecce in trasferta, doppietta di Malen che sale a 5 gol in 2 giornate di campionato. Quindi già è un bel segnale, insomma, questo per tutte le altre pretendenti allo scudetto, a cui la Roma si candida in questo momento veramente fortemente, con un ruolo insomma di primo piano. Anche Sulè Mora in gol nel 4-0, ora caccia all'ala, quindi la Roma punta anche un altro giocatore offensivo, in questo caso il nome è quello di Leweling dello Stoccarda. Attenzione Stoccarda, in cui ha giocato anche 2 anni fa Nick Woltemade. Poi dopo vi racconterò un po' quelle che sono le reti, insomma quelle che sono le statistiche anche di Nick Woltemade, che è arrivato alla Juventus. Proprio sulla Juventus c'è un approfondimento riguardo a Nick Woltemade. Eccolo qui, Juve, ecco il tuo. C'è Woltemade, un gigante per Spalletti. Si legge, nazionale tedesco nel 2025 per 75 milioni al Newcastle più bonus, quindi un investimento importantissimo nel Newcastle nella scorsa stagione, che ha dovuto rimpiazzare Isak andato al Liverpool per oltre 100 milioni, grande investimento a quanto pare non ripagato, perché dopo appena una stagione Woltemade va e parte in prestito alla Juventus. Accordo con il Newcastle, si legge, per il prestito del tedesco. Oggi sarà a Torino, quindi la giornata dell'1 settembre, ultimo giorno di mercato, ricordiamolo, chiude oggi i battenti nei principali campionati europei alle ore 20. Oggi sarà a Torino, se Cabal esce, attenzione, da monitorare anche la situazione Cabal in vista delle uscite, a questo punto la Juve andrebbe su Tagliafico, ci sarà anche dopo un approfondimento per quanto riguarda appunto Tagliafico. Su Woltemade scrive Cornacchia, Filippo Cornacchia, l'articolo appunto su Gazzetta dello Sport. L'altezza c'è, 198 cm la stazza di Woltemade, la passione per l'area di rigore un po' meno, quindi non un grande bomber effettivamente. Tutto non si può avere, soprattutto al tempo dei vincoli nel settlement agreement sottoscritto con l'UEFA, quindi già qui c'è uno dei punti che andremo a toccare successivamente, perché c'è un editoriale di Santarelli che approfondisce proprio questo aspetto dei vincoli che la Juventus ha in questo momento con il mercato. Quello che voglio ricordarvi è che appunto la Juve ha avuto anche delle alternative, ma poi nell'ultimo periodo il nome di Zirkzee è saltato, insomma, per una serie di vicissitudini, e si va appunto su Woltemade. Altro aspetto di cui vi parlavo prima, perché appunto la Gazzetta fa anche quella che potrebbe essere la formazione tipo, andiamola a leggere insieme, chiaramente infortuni a parte, quella che potrebbe essere la formazione, insomma, tipo, ecco, dell'11 tipo di questa Juventus, perché ci sono tante pedine nuove che sono arrivate quest'anno, così appunto trovate su Gazzetta dello Sport quest'oggi. Vicario in porta, modulo diciamo 3 e il classico 4-2-3-1. Vicario in porta, nuovo arrivato, Kalulu sulla destra, Bremer centrale di destra, Lukumi, nuovo arrivato, centrale di sinistra, e Selic, attenzione perché, come già visto anche nell'ultima gara di campionato, ruba il posto a Cambiaso sulla fascia di sinistra. I due centrali, la Gazzetta mette inizialmente Locatelli, Douglas Luiz, come abbiamo visto nelle prime uscite, oppure McKennie e Sarr, appunto l'ultimo arrivato ieri sera appunto a Torino. Nel tris alle spalle dell'attaccante, attenzione perché potrebbe esserci qualche novità, Gazzetta ipotizza questi tre: il Diz, chiaramente non in questo momento, tolto l'infortunio che abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione. Attenzione perché Woltemade viene messo come, insomma, seconda punta, trequartista a sostegno dell'attaccante, e con Seisau che a questo momento sembra essere uno dei punti di riferimento di questa squadra. Tutto alle spalle chiaramente di Kolumwani, oppure Kolumwani e Woltemade, insomma, sulla stessa linea di gioco. Quindi questa è, insomma, la formazione ipotizzata per quanto riguarda la Juventus di quest'anno. Come vi anticipavo prima, il mercato della Juve dovrebbe chiudersi appunto con queste due entrate: Sarr che è giunto ieri sera e Woltemade che sarà oggi Torino. Per quanto riguarda sempre il calciomercato, volevo raccontarvi di questo insomma editoriale di cui vi parlavo prima, del perché la Juventus non possa spingersi troppo oltre, ecco, per quanto riguarda il mercato.
E in questo momento, aspettate, eccolo qui. Allora, litorale di Santarelli, che noi troviamo su, eccolo qui. Ah. Eccolo, scusate, allora, eccolo qui. La Juve blindata dal fair play, ma si è mossa con orgoglio. Via chi non lo merita, questo dice appunto Santarelli. Jonathan Davids legge nel pezzo: ha scelto l'Atletico Madrid e lasciatecelo dire con forza, è il più grande favore che potesse farci. Questo è riferimento chiaramente a Jonathan David, che dopo appena un anno saluta la Juventus e va all'Atletico Madrid. Grazie Atletico che te lo sei preso e spero vivamente di non vedere mai più il suo nome accostato alla Juventus. A Torino serve gente con il fuoco dentro, professionisti affamati che considerano la maglia bianconera al punto di arrivo di una carriera, non chi è abituato a fare capricci per un milione di ingaggio o usare la signora come leva contrattuale. Vero che sì? Piccola frecciatina al giocatore ivoriano che ha scelto qualche giorno fa l'Atalanta al posto della Juventus. Chi non ha la bava alla bocca e non ha il desiderio assoluto di sputare sangue per questi colori è meglio che si accomodi altrove. Buon viaggio e nessuna nostalgia. Il riferimento sulla questione UEFA viene fatto più avanti, perché si dice: per giudicare l'operato della società bianconera bisogna guardare in faccia la realtà, e questo è il pezzo importante che volevo analizzare con voi. Senza ipocrisie, i dirigenti si sono mossi all'interno di una gabbia d'acciaio, quella dei vincoli strettissimi del fair play finanziario della UEFA. I parametri impongono paletti rigidi sul rapporto fra ricavi e costi della rosa, ingaggi e ammortamenti compresi, quindi la Juventus paga anche un po' le scelte scellerate di annate passate sul mercato, ingaggi molto pesanti. La società ha dovuto prima sfoltire, incastrare plusvalenze e alleggerire il monte ingaggi per poter liberare anche solo un milione di spazio di manovra. Attenzione, capisco tutto, si dice. Il desiderio dei tifosi di alzare sempre l'asticella della qualità dei giocatori, ma purtroppo questi parametri debbono essere tenuti sempre presenti. Quindi questo è, insomma, il punto di vista di Santarelli, che effettivamente mette in mostra quella che è una realtà in cui la Juventus in questo momento è obbligata a muoversi. Chi invece dà un giudizio per quanto riguarda le prime due giornate di campionato è Marocchino, ex giocatore che ha parlato insomma con il direttore Paolino a Cose di Calcio e ci dà un giudizio, la sua opinione, il suo voto, ecco, per quanto riguarda la Juventus dopo queste prime due giornate. Sentiamo quello che ha detto Marocchino appunto a Cose di Calcio.

0: dopo le due partite, se ti avessi detto il voto della Juventus in funzione del potenziale che ha,
1: sì,
0: in funzione di alcune situazioni che sono state modificate, ti avrei detto anche 7,5. Perché a differenza, cioè io sono stufo di sentire che la Juventus non ha i fuori classe, non ce li ha, è un punto, ormai è così, è un dato di fatto, non ha un regista in un determinato modo, non ha un goleador con determinato Trezeguet, non ha un centravanti alla Roberto Bettega, non ha un centravanti alla Mandzukic, non ha un mediano alla Marchisio, non ha ha le sue caratteristiche. Con queste caratteristiche mi sento di dire adesso, per queste due partite, che la Juventus si merita un bel 7, un bel 7. Poi ovviamente, come ha detto anche Spalletti, deve crescere, piano piano crescerà. Ecco. Non ho dato 7 più, perché avrei dato 7 meno, perché in fase difensiva qualche piccola disattenzione c'è stata, ecco, insomma, in queste due partite.
1: Cosa ti colpisce di queste prime due giornate? Il fatto che la Juve non abbia preso gol, che si sia rinforzata sotto il profilo della manovra difensiva, che sia più equilibrata, al di là che...
0: Secondo me è migliorata un pochettino in tutte e tre i reparti, ecco, insomma. Se devo prendere il riferimento, la squadra che gioca meglio in Italia in questo momento, l'anno scorso, che è il Como, diciamo che la Juventus, che sembra un po' una battuta, con tutto il rispetto per il Como, la Juventus si sta avvicinando al modo di giocare del Como, che è un bel modo di giocare. La Juventus manovra bene, destra, sinistra, appoggia, va. Non ha probabilmente la capacità di realizzativa. Cioè io in trasmissione ho detto, ma centravanti del Como sarebbe utile la Juventus, e tutti mi hanno risposto di sì, perché Dubakis è un ottimo centravanti, è un centravanti da 15-20 gol, e quindi in fase realizzativa rimane un pochettino indietro, però c'è un giudizio, non inteso come mio parere, ma è giudiziosa, ecco, una squadra che il campo mette giudizio, ecco.
2: Questo dunque è il parere di Marocchino sulle prime due giornate della Juventus. Fateci sapere se siete un po', insomma, d'accordo con quello che lui ha detto e con i suoi giudizi, anche con il suo voto. Mandateci un messaggio, un vocale al 340 25 54 25 324. Radio Bianconera, l'unica che conta. Volevo, prima di andare in pausa, raccontarvi anche qualcos'altro, perché Tutto Sport oggi dedica una piccola parte, come anche altri giornali, insomma, nazionali. È doveroso ricordarlo, perché oggi una leggenda del calcio dice addio ufficialmente alla sua nazionale, e parliamo di Lionel Messi. Tutto Sport dice: ciao Argentina, ti ho dato tutto. Messi, lettera di addio alla nazionale. Lo lascia dopo 207 presenze, 125 gol e un mondiale, due Coppa America e un oro olimpico. È una decisione dolorosa, dice il campione argentino. Mi sono sempre più convinto dopo la morte di papà. Quindi il riferimento è, insomma, molto, molto doloroso alla perdita che ha avuto recentemente il fuoriclasse argentino, perdita appunto familiare che ha inevitabilmente influito su quella che è stata la sua scelta, e probabilmente anche accelerato, insomma, questo suo divorzio, tra virgolette, dalla nazionale argentina. A questo punto direi di fermarci, una piccola pausa, riprendiamo dopo. Mi raccomando, scriveteci qualche vocale anche per quanto riguarda appunto il mercato, che dopo insomma ne parliamo più approfonditamente. A più tardi.
3: Buongiorno RBN.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per due settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
4: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri due connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
5: Pasquale Andreotta, 42 anni e padre di tre figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
4: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
5: La presenza del ministro delle finanze russo Sulianov al G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
4: Il tennis è sofferto ma vincente, l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi. Come nel 2025, il ligure esce al primo turno, battuto in rimonta dall'australiano James Dacourt. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.
2: Bentornati a Radio Bianconera, qui con Buongiorno RBN, Radio Bianconera, l'unica che conta. Volevo ora raccontarvi un po' quella che è l'apertura di Tutto Sport di oggi, perché sì, si parla ancora una volta di Woltemade, quindi l'attaccante tedesco. Juve è col numero 9, con i requisiti voluti dal tecnico, quindi riferimento a Spalletti. Lucio lo ha preferito a Zirkzee, quindi Tutto Sport indica la scelta di Spalletti definitiva per quanto riguarda il calciomercato, che ha fatto escludere il profilo di Zirkzee, per tanto tempo circolato fra i nomi dell'attacco della Juventus, e la scelta è ricaduta dunque su Woltemade. Woltemade accontenta Spalletti, si dice, in prestito al Newcastle per 4 milioni, stamani le visite. David all'Atletico. Tagliafico, attenzione perché Tagliafico è un profilo, come ricordiamo, per quanto riguarda la difesa, può essere il colpo finale se parte Cabal, quindi le due operazioni sono ancora una volta legate. Sar, da ieri sera a Torino, di Tutto Sport, il dito operato al piede, tornerà fra circa 3 mesi. Anche Thuram, perché attenzione, perché il discorso sugli infortuni non si ferma a Thuram, o meglio, si allarga a Thuram, scusatemi, perché non si parla soltanto del dito e Cator, anche Thuram verso l'intervento che ha al ginocchio. Quindi attenzione, da valutare anche questa da valutare anche questa situazione per quanto riguarda la Juventus e quindi il discorso infortuni. Quello che volevo raccontarvi riguarda sempre la difesa, perché vi parlo di Tagliafico. Attenzione, perché vi parlo di Tagliafico? Perché oltre al mercato è un profilo che la Juventus ha già affrontato anni fa, ma come dicevamo è legato a Cabal. Tutto Sport appunto approfondisce questa situazione e dice: l'ultimo affare in ballo, ma Tagliafico arriva solo se parte Cabal. Questo è il pezzo che analizza insomma la situazione. L'esterno argentino, riferimento chiaramente a Tagliafico, bloccato dai dirigenti bianconeri, accordo totale con il calciatore e con il Lione, quindi la Juventus ha gli accordi sia con gli agenti di Tagliafico sia con la società francese, il Lione, quindi tutto è già pronto. Cosa manca? Manca a questo punto la cessione di Cabal, che sbloccherebbe così un posto per quanto riguarda lo slot della difesa, in particolare i terzini. Attenzione per Cabal, da valutare, da monitorare in queste ultime

Ripartiamo in modo positivo. Mi trova molto d'accordo questo giudizio, non tanto al voto, ma quello che ne viene dopo. Quindi l'approfondimento, ecco, sul perché il mercato della Juventus è comunque positivo. Si è cercato di riparare a tanti altri danni fatti in passato. Quindi, bene, da questo punto di vista, bene. Capiamo poi come si evolveranno queste ultime ore. Dovessero chiudere appunto con gli arrivi molto probabili, praticamente quasi per fatti, di Walt e Madden nelle ultime ore, che dovrebbe essere a Torino appunto oggi. Secondo me è un mercato di livello che ha rinforzato assolutamente una rosa che aveva inevitabilmente dei deficit. Leggo ancora un messaggio. Buon primo settembre a te Fabio e a tutti gli ascoltatori, grazie. Purtroppo non mancano gli infortuni in casa di Juventus, è purtroppo una situazione che lega tutte le squadre. Finalmente stasera si chiude, ci saranno altre sorprese, buon lavoro, grazie. Allora, per quanto riguarda la Juventus, innanzitutto ti ringrazio Teresa. Per quanto riguarda la Juventus non ci saranno, credo, altre sorprese. Abbiamo già abbastanza approfondito questa tematica, quindi l'arrivo di Walt e Madden, la partenza di Cabal, capiamo poi. Insomma, le ultime ore di mercato sono sempre molto frenetiche e ci sono tante situazioni da monitorare in questo caso. Quindi non si può mai dare nulla per scontato, ecco, l'abbiamo imparato negli anni, il mercato non è scontato, e quindi valutare qualsiasi ipotesi per quanto riguarda il calciomercato. Volevo anche raccontarvi invece il Corriere dello Sport, perché anche il Corriere dedica una parte importante, non tanto legata al calcio giocato, ma quanto più ad uno scandalo. Vi leggo la prima pagina del Corriere, che viene dedicata a Rocchi. Rocchi esclusivo, le accuse e il fango da oltre 4 mesi, da mostro. Poi la richiesta di archiviazione, l'ex designatore arbitrale ha scelto noi per sfogarsi. Quindi lo sfogo di Rocchi alle pagine del Corriere. Andiamo ora a approfondire questa situazione. Si dice sempre nella prima pagina: sono stato all'inferno. Questa è una delle frasi appunto che Rocchi ha dedicato alle pagine del Corriere dello Sport. Si dedica anche un trafiletto, ecco, a Marotta, legato sempre a questa situazione di Rocchi, scandalo insomma arbitrale che abbiamo sentito negli scorsi mesi. E gli si chiede: Marotta, sempre Rocchi, mai sentito né lui né altri dirigenti. Quindi Rocchi allontana insomma, per l'ennesima volta quello che è il contatto, quelli che sono stati i contatti che si erano ipotizzati per quanto riguarda l'Inter. In taglio basso si aggiunge sempre opzioni sul calciomercato, quindi Juve, Sarri e Walt e Madden, quindi un centrocampista e un attaccante. Mamma mia la Roma, si parla chiaramente del secondo poker consecutivo della squadra di Gasperini, che insomma trotta in questo momento, forse è la squadra inevitabilmente più in forma di questo campionato. In questo inizio ha dimostrato di essere una pretendente per lo scudetto. Ultima parte sempre della prima pagina, prima poi di approfondire effettivamente quello che è l'inchiesta sugli arbitri e le parole di Rocchi, si parla di Atalanta, quindi altra squadra che ha punteggio pieno. Sarri, festa con Rowe, il riferimento chiaramente al giocatore che l'Atalanta si regalerà dopo queste vittorie dal Bologna, un altro esterno d'attacco un po' in stile insomma Lukman, un giocatore molto molto eclettico. Proprio di questo ora andiamo a parlare, perché c'è appunto la pagina dedicata del Corriere a questo scandalo delle insomma dei contatti fra alcune squadre, fra alcune società di Serie A e gli arbitri. Rocchi dice, questo subito dopo la prima pagina, l'intervista a Rocchi esclusiva: rivoglio la mia vita, sono dentro ad un incubo, dice Rocchi. Queste sono appunto alcune delle parti più significative insomma da ricordare. Fateci sapere anche voi chiaramente cosa ne pensate di questo sfogo di Rocchi, che si lascia andare un po' alle pagine del Corriere, allontanando per l'ennesima volta quelle che sono le accuse a lui rivolte, che lo hanno portato alle dimissioni da designatore dell'AIA. E vi leggo anche qualche domanda che c'è sul Corriere, che è stata rivolta appunto a Rocchi. Gli si chiede perché il suo nome è stato fatto in questo senso, no? Sull'inchiesta rifatta agli arbitri. Si dice: 129 giorni oggi, quasi 4 mesi e mezzo e non è ancora finito.
non del tutto almeno, mancano ancora la ratifica del GIP alla richiesta di PM di archiviazione dell'inchiesta di Milano

0: e la chiusura dell'indagine sulle bussate trasferita a Monza, il foro competente. 129 giorni e uno shock iniziale, ma prolungato nel tempo, tormenti, accuse infondate, interrogatori, sospetti, cattiverie, paura, notti insonni, tradimenti, congiure ipotizzate, ambizioni frustrate, vergogne diffuso, idiozie e farabuttismo social. Queste sono alcune, insomma, delle indicazioni che si danno sullo stato d'animo e sulla polemica, sulla bufera rivolta appunto a Rocky. E si aggiunge, ma anche amicizia e vicinanza, protagonisti tanti, più o meno involontari, in disordine ci sono tutti i vari, insomma, i vari personaggi che entrano in questa inchiesta in un modo o nell'altro, Colombo, Orsato, insomma tanti nomi che vengono fatti. E gli si chiede, ma perché viene fatto appunto il nome di Rocky? E lui risponde, me lo sarò ripetuto 50 volte, perché a me cosa ho combinato? Da impazzire, credimi. Si rivolge a Ivan, chiaramente è Zazzaroni in questo caso, che è l'autore di questa intervista esclusiva. Ho letto e ascoltato tutto, ero il mostro, ma mostro perché? Dice Rocky. Ho fatto pensieri d'ogni tipo, chi mi vuole così male? Ho trovato anche tanta gente amica. Quindi Rocky, da un certo punto di vista, sì, riceve tante polemiche, tanto fango, ecco, da questo punto di vista, ma anche tante rassicurazioni da un mondo che in realtà poi l'ha, in qualche modo, lo ha preso di mira, ecco, per gran parte del tempo, e continua ad esserlo. Fateci sapere se siete d'accordo con quanto dice l'ex designatore arbitrale oppure no. Vi aggiungo questo: chi mi vuole così male? Ho trovato anche tanta gente amica, dice Rocky. C'è chi ha provato a rassicurarmi, a volte sono segnali. Mi è stato detto, segnali di un cambiamento e devono essere colti. Quindi come se Rocky fosse stato preso come spunto, ecco, per dare poi un cambiamento per quanto riguarda il mondo della classe arbitrale, che così tante polemiche riceve e riceverà inevitabilmente nel corso dei mesi e dei campionati. Più avanti sul Corriere si parla sempre di questa del colpo appunto di Walter Mad, ecco la punta tedesca in arrivo dal Newcastle. Ora le visite a Torino, poi la firma sul contratto. Ecco Nick, quindi Nick Walter Mad, riferimento a lui. Ha battuto la concorrenza di Joshua Zirkzee nel dialogo con l'Atletico Madrid per il canadese. Il tandem Carnevali-Massara ha provato ancora una volta ad allestire uno scambio di prestiti tra David e Sorloth. Quindi si parla appunto sul Corriere anche di un ultimo tentativo della Juventus per quanto riguarda Sorloth, l'attaccante norvegese che ha disputato anche i mondiali in coppia con Haaland, ma è saltato inevitabilmente questo scambio con l'Atletico Madrid, motivo per cui la Juventus poi si è lanciata a capofitto su Walter Made. Quindi con la possibilità di scelta della continassa che si è ristretta a due possibilità, Walter Made è stata la pista che è decollata più rapidamente, quindi si parla di motivi, insomma, di tempo. Il gigante tedesco di Newcastle era sul taccuino anche di altre concorrenti pericolose, quindi si indicano quelle che sono le concorrenti per quanto riguarda la Juventus, che ci sono state per quanto riguarda la Juventus sul giocatore tedesco, e si parla di Borussia Dortmund e di Eintracht Francoforte, quindi due squadre che comunque, due squadre tedesche, quindi che avrebbero avuto in un certo qual senso la volontà di rilanciare Walter Made. Prima di lanciarvi anche quello che riguarda un giudizio su Walter Made di Cristiano Corbo, perché ieri ha parlato al club degli inviati e ora ve lo faremo ascoltare, volevo leggervi prima quelle che sono le statistiche di Nick Walter Made, perché molti hanno storto un po' il naso su questo giocatore, forse perché non lo si conosce abbastanza. Ma Walter Made è un signor attaccante, poi magari non ha l'identikit dell'attaccante perfetto, attaccanti perfetti ce ne sono veramente pochissimi se non nessuno, e tolto questo costano delle cifre elevatissime, ma tolto il fatto che Walter Made un anno fa viene pagato 75 milioni dal Newcastle, Walter Made fa nella stagione 25-26, o meglio 24-25 con lo Stoccarda, quindi in Germania, 28 presenze, 2 assist e 12 gol in campionato. Quindi parliamo di attaccante che comunque sa segnare, che per chi dice che Walter Made non è un bomber, chiaramente non è un bomber perché non è così, ma è comunque un giocatore di spessore. Nella stagione successiva, quindi quello che è stato poi il flop che ha poi fornito l'assist alla Juventus per fiondarsi sul colpo Walter Made, A Newcastle Walter Madde fa comunque 33 presenze, 8 gol e 3 assist, che non è chiaramente un bottino da killer d'area di rigore, no? Fenomenale, però comunque parliamo di un giocatore che segna, cioè un giocatore che anche in Champions League comunque adesso ha fatto gol, ha giocato, e quindi un giocatore esperto, nonostante sia comunque giovanissimo, perché parliamo di un classe 2002. Se quindi ora la Juventus dovesse chiudere questa operazione così come sembra, perché è vicinissimo Walter Madde, oggi atteso, allora secondo me farebbe appunto un grandissimo colpo. Andiamo a sentire se ce l'abbiamo, e appunto il contributo di Corbo per quanto riguarda Walter Madde, perché dà un giudizio molto indicativo su quelle che sono le sue caratteristiche.
1: Però poi anche dal punto di vista tecnico è un giocatore secondo me molto valido. Lì, per quanto lui sia fisicamente grosso, secondo me deve uscire fuori di carattere. A Newcastle ha patito tantissimo la cifra per cui è stato pagato, però sulle caratteristiche, sulle doti anche tecniche, secondo me potenzialmente è un grande attaccante, potenzialmente è proprio l'attaccante che il Newcastle immaginava come post Isak. Quindi da quel punto di vista la Juve farebbe una scommessa, però la farebbe insomma con raziocinio, perché può essere effettivamente quel tipo di attaccante che in Italia in un modo o nell'altro può fare la differenza. Certo, appunto, c'è un deficit di carattere, quindi anche lì bisogna far sì che venga fuori. Zirkzee conosce già il campionato, è un giocatore che sicuramente non riempie l'area, però appunto in coppia con Colomoni può fare assolutamente la differenza. Però qui è appunto un discorso proprio di caratteristiche, come ha ribadito anche Spalletti nel post partita: 25 cross, nessuno che trova il tempo, il guizzo, anche la bravura di prenderla di testa, di provare a buttarla dentro. In ogni modo è chiaro che quanto manchi un rapace proprio alla Juve. Zirkzee non lo è, ma non lo sarà mai, ma Walter Madde neanche lo sarà mai. Però dal punto di vista proprio delle caratteristiche può diventarlo un po' di più, può avere diciamo un percorso diverso rispetto a Zirkzee, che è un giocatore che da quel punto di vista è già fatto e formato.
0: Questo dunque è il pensiero di Cristiano Corbo. Fateci sapere anche se siete d'accordo con quello che lui dice. L'identikit che ha fatto insomma del giocatore tedesco è perfetto, quindi un giocatore molto fisico che sa proteggere il pallone, caratteristica fondamentale che Spalletti ha richiesto, ma anche molto tecnico e che sa giocare in più ruoli. Abbiamo anche due vocali da ascoltare, sentiamo appunto cosa ci dicono i nostri ascoltatori a riguardo di questa situazione.
2: Ciao, buongiorno Mariano. Ma Rocky sicuramente ha subito le pressioni, non è che ha fatto tutto di testa sua, di sicuro non può fare la vittima e il santarello, perché aveva il dovere di denunciare. La sua colpa è questa, che lui non ha denunciato queste continue pressioni a lui e a quelli che stanno sotto di lui. È inutile che adesso cerca di pulire o di manifestare diciamo l'estraneità di Marotta o di qualunque altro dirigente dell'Inter. Ci sono le intercettazioni che parlano, quindi è ovvio che anche questa intervista è malafede.
0: Ah, quindi attenzione malafede Rocchi, quindi nonostante appunto quello che è stato insomma le parole rivelate al Corriere, si indica appunto Rocchi non come una vittima, come lui ha voluto far passare come messaggio sul Corriere, ma come una delle pedine cruciali di questo sistema che evidentemente ha qualche problema. Abbiamo anche un altro vocale, mi dicono la regia, e quindi ascoltiamo anche questo vocale.
3: Rocchi può rimanere dov'era, Luigi da Manchester.
0: Rocchi può rimanere dov'era, sì. Volevo allora raccontarvi altre due curiosità, perché innanzitutto c'è un'altra cessione per quanto riguarda la Juventus, ma non la prima squadra, perché ieri attraverso i propri canali ufficiali la Juventus ha confermato l'addio di un giocatore della primavera. Parliamo di Badarau, un classe 2008 rumeno che dopo il prestito alla Sampdoria nella passata stagione ha abbandonato nuovamente Vinovo per trasferirsi questa volta a Monza, quindi rimane caldo l'asse fra fra Juve e Monza, classe 2008, si dice su Juventus News 24, lascia la Juventus, si trasferisce a titolo definitivo appunto al Monza. Badarau Monza, leggo testualmente, ufficiale la cessione del difensore rumeno in Brianza. Attenzione, perché chi invece arriva, perché ieri era all'aeroporto, con anche qualche grande sorpresa di qualche tifoso presente, non è un colpo di mercato, ma è un ex presidente, ed è Andrea Agnelli, perché in serata Andrea Agnelli è tornato a Torino. E quindi sempre su Juventus News 24 si analizza il motivo per cui il presidente della Juventus è arrivato a Torino. Non è passato inosservato, si dice su Juventus News, il ritorno sotto la mole di Andrea Agnelli, scatenando immediatamente l'interesse di stampa e cittadini. L'ex presidente della Juventus è arrivato questo pomeriggio, riferimento a ieri, suscitando le curiosità dei tifosi. Dopo gli anni passati al vertice del club bianconero e le successive vicende personali e professionali che lo hanno chiaramente coinvolto, quindi riferimento alle decisioni per quanto riguarda il caso plusvalenze, la UEFA, insomma il ruolo che è decaduto dal come presidente anche dell'ECA, ora ricoperto da Al-Khelaifi, e tutte le scelte professionali che lo hanno visto allontanarsi dalla scena pubblica torinese, quindi un allontanamento anche geografico, no? Per stare un po' lontano anche dal caos che lo aveva avvolto. Questo soggiorno rappresenta un momento privato, quindi nulla legato al calcio, si dice su Juventus News 24, motivi familiari. Per lungo tempo Torino ha rappresentato uno dei punti di riferimento, chiaramente istituzionali e sportivi, guidando la società della vecchia signora attraverso un decennio di successi storici e trasformazioni aziendali senza precedenti. Fateci sapere anche in questo caso, insomma, cosa ne pensate di Andrea Agnelli, in qualche modo vi manca quell'era lì, no? Juventus ipervincente che ogni anno faceva paura. Volevo raccontarvi ancora qualcos'altro per quanto riguarda la Juventus. In questo momento, chiaramente, ultime ore appunto di mercato da monitorare costantemente, insomma, tutti quelli che possono essere i movimenti in queste ultime ore. E chiaramente non c'è da perdere neanche un secondo, perché su tutto Juve si parla di quello che è stato il colpo di Sar, come abbiamo annunciato ieri. Ma attenzione, perché si dice Sar bene, quindi si giudica positivamente questo arrivo in bianconero, ma non basta. Alla Juventus serve ancora qualità. Questo è il pezzo. Pape Sarr può portare corsa e intensità alla Juventus, ma il suo arrivo non risolve ogni problema, chiaramente. Servono qualità, profondità e certezza fisiche, perché attenzione, anche questo risvolto va tenuto conto. Thuram non è in un momento chiaramente di forma fenomenale, anzi tutt'altro, e quindi Sarr sarebbe il sostituto. Parliamo comunque di un giocatore che ha avuto nel corso della carriera qualche piccolo problema. Sar può essere un buon acquisto, si dice, a 23 anni, conosce il calcio ad alta intensità perché ha giocato sia con la nazionale senegalese ad ottimi livelli, ha vinto l'Europa League con il Tottenham, ha disputato oltre 100 partite, porta corsa, pressione, recupero del pallone e capacità di accompagnare l'azione, tutte caratteristiche utili alla squadra di Luciano Spalletti. Però si chiarisce anche perché Sar è un ottimo rinforzo, ma non può essere, insomma, il risolutore dei problemi. L'operazione nasce, si dice, dalle condizioni di Thuram, il francese atteso dal consulto specialistico a Lione, e spera ancora di evitare l'intervento al ginocchio, che però sembra essere in questo momento l'unica opzione. Fino a quando non arriverà un responso definitivo, Spalletti non potrà sapere quando potrà tornare e utilizzarlo con continuità. A questo si aggiunge chiaramente l'affaticamento di McKennie, che ha già saltato la partita contro il Parma e rimane in dubbio per la gara, il primo scontro diretto contro il Milan. Si aggiunge nel finale, la Juventus ha bisogno di qualità, di un salto di qualità, possiede diversi giocatori potenzialmente importanti, ma tutti accompagnati da un punto interrogativo. Thuram deve risolvere i problemi fisici, Comenes deve dimostrare di poter tornare al livello visto l'Atalanta e Douglas Luiz deve continuare per diversi mesi i segnali positivi dell'inizio stagione. Quindi tutti in ogni caso hanno qualcosa da dimostrare in più rispetto a quello che hanno già fatto. Locatelli offre equilibrio e disciplina, ma non può sostenere da solo il peso dell'intera costruzione. McKennie utile in più ruoli, però non rappresenta il giocatore al quale affidare stabilmente il comando del reparto. Dunque Sarr aggiunge energia, non necessariamente superiorità tecnica, ed è questo il punto su cui volevo portarvi, cioè E il discorso che la Juventus aggiunge non è un altro centrocampista fisico, un centrocampista box to box, no? Come si dice in gergo, ma non necessariamente con una cifra tecnica di altissimo livello. Può migliorare chiaramente le rotazioni, si aggiunge, e offrire una soluzione preziosa, ma non trasforma automaticamente il centrocampo bianconero nel migliore del campionato. Questo perché ci sono altri centrocampi, e lo abbiamo visto, perché anche l'Inter, insomma, con Çalhanoğlu ha dimostrato di avere delle risorse a centrocampo di una tecnica veramente alta, e in grado di garantire quel numero di gol che poi a fine di un campionato pesano e decidono anche le posizioni in classifica. Quindi questo è quello che, insomma, si dice su tutto Juve, l'analisi per quanto riguarda Sar. Noi a questo punto direi che diamo ancora un altro aggiornamento per quanto riguarda la Juventus, perché si parla anche oltre al fatto di di Sar, si aggiunge anche quello che è l'indicazione sul Milan, perché Sar sta appunto accelerando il processo per quanto riguarda la convocazione contro il Milan. Abbiamo detto di questa Juventus in difficoltà per quanto riguarda insomma l'emergenza centrocampo, e si dice sempre su Tutto Juve: Pape Sar può debuttare già contro il Milan, la Juventus è in emergenza perché Thuram rischia l'operazione al ginocchio. Neanche il tempo di arrivare a Torino, e Pape Mata Sar potrebbe già diventare indispensabile per Luciano Spalletti. Il nuovo centrocampista della Juventus si prepara a diventare indispensabile per Luciano Spalletti e firmare e iniziare immediatamente la propria avventura bianconera, con un appuntamento che potrebbe essere molto impegnativo. Domenica all'Allianz Stadium arriva il Milan. In condizioni normali sarebbe stato logico immaginare, si dice, un inserimento graduale. Le condizioni del centrocampo juventino però stanno cambiando completamente lo scenario. Thuram preoccupa seriamente, McKennie in dubbio, l'abbiamo detto, un affaticamento muscolare, e improvvisamente Sar passa da nuovo acquisto da inserire con calma a possibile soluzione immediata. Quindi attenzione, perché a questo punto Sar potrebbe tranquillamente candidarsi per una maglia da titolare per quanto riguarda la Juventus. Vado a leggervi anche qualcosa riguardo al calciomercato prima di chiudere, perché anche altre squadre hanno fatto altri colpi. Hutchinson dice, si dice su tutto il mercato web, sarà l'ultimo acquisto del Milan. Lui intanto è arrivato a Milano. Si parla anche di Rocchi, chiaramente viene ripresa quella che è stata l'intervista portata sul Corriere che vi abbiamo raccontato. Prima attenzione, perché c'è un altro approfondimento su tutto mercato web interessante per quanto riguarda la situazione di Andrea Cambiaso, che nelle prime due giornate, insomma, è stato poco utilizzato, tra l'altro seppure fatto male, lo abbiamo ricordato, e si dice: Cambiaso due volte fuori dai titolari, da Spalletti un messaggio chiaro. Fateci sapere anche in questo caso la vostra opinione su Cambiaso, un messaggio, un WhatsApp, sempre qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Cambiaso due volte fuori dai titolari, secondo voi è una scelta giusta dopo quello che ha fatto l'anno scorso? E in questo momento sei lì che è un passo superiore. Vi rivolgo questa domanda. E si dice sempre su TMV: nella Juve si può parlare di caso Cambiaso, non è scioglilingua, ma status di un giocatore diventato riserva. Quando sembrava inamovibile per Spalletti, nessun allarme, ma la vicenda merita qualche riflessione di più, perché la metamorfosi è drastica. Quindi, insomma, parole abbastanza dure su TMV per quanto riguarda Cambiaso. L'esterno sinistro ora le prese con una distorsione alla caviglia, quindi anche lui si aggiunge alla lunga lista di infortunati che conta già Ekator, Yıldız, Thuram, McKennie acciaccato, e reduce da un paio di stagioni negative, tanto che si parlava di una sua possibile partenza in caso di offerta congrua. Tutto rientrato, anche perché, come detto, l'allenatore toscano ha sempre avuto grande stima per lui. Quando Lucio era CT della Nazionale, lo metteva praticamente sempre l'11 di partenza, come del resto lo scorso anno. Per Cambiaso dovrà essere la stagione del riscatto, si dice. Era la frase di molti addetti ai lavori, probabilmente ancora lo è. A dispetto di tanti tifosi che l'avrebbero ceduto immediatamente, quindi qui si dice, insomma, la volontà di molti tifosi, e fateci sapere anche voi se secondo il vostro parere Cambiaso avrebbe dovuto lasciare la Juventus in questa finestra di mercato dopo quanto è successo nella passata stagione. Leggo anche qualche altro messaggio dalla chat. Buongiorno, diciamo che pure a Rocchi gli è andata bene, dicono, perché se fosse stata coinvolta la Juve al posto dell'Inter si sarebbe andata, sarebbe andata molto peggio. Così hanno insabbiato tutto e lui ne è uscito con due o tre titoli di giornate. La faccia finita di fare la vittima, Stefano da Cecina. Quindi anche questa, insomma, l'opinione. Molto spesso la Juventus, quando ci sono questi scandali barra inchieste, viene presa di mira in maniera abbastanza focosa, ecco. E talvolta lo abbiamo visto con il caso plusvalenze e quanto non è successo per altre squadre. Leggo anche altri messaggi. Ma ci rendiamo conto che l'ha intervistato Zazza, riferimento chiaramente a Zazzaroni, che è nato in procura senza essere convocato per difendere Rocchi, ma sono convinti di prendere in giro la gente, Piero da Palermo. Quindi riferimento anche qui molto, molto chiaro e netto, insomma, per quanto riguarda Rocchi e per quanto riguarda l'intervista appunto sul Corriere, che inevitabilmente farà parlare in questi giorni tutti i siti, tutti i giornali. Noi a questo punto direi che siamo in chiusura. Io vi ricordo l'appuntamento ogni mattina dalle 8 alle 9 con Buongiorno RBM, Radio Bianconera, l'unica che conta. Ci vediamo domani e buona giornata a tutti.
4: Buongiorno RBM, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, è la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
6: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
7: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
6: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
7: Il tennis. Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
6: Tre episodi in pochi giorni, tre chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra e con un elemento particolarmente inquietante. In due casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i tre episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
11: la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
12: Ascoltaci.
11: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
14: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
15: Buongiorno, buona rassegna stramba, buon primo settembre, saluti a Claudio Zuliani che mi ha lasciato l'incombenza di ragionare oggi su tutti i titoli dei giornali. Oggi era la puntata per Claudio Zuliani e invece mi trovo a sostituirlo e quindi non sarò all'altezza, ma ci proverò, anche perché riuscirete voi ad aiutarmi nella parola, anche Ive.
16: Lei non è stramba.
15: Io non sono strambo, no, nel senso, è il calcio che è un po' strambo. Io mi preoccupo del campo, mi preoccupo un po' di mantenere diplomaticamente il controllo della situazione della nave che deve andare verso traguardi chissà quali, senza abdicare nei confronti delle sue responsabilità. Devo capire che tipo di Juventus avremo alle 20.01 di questa sera. Buona giornata intanto, buongiorno a Radio Bianconera da Alfio, Forza Juve, Colomuani o Colomuani o Colomuani. Sai che oramai tanto tutti... tutti letterati, si può dire in tutti i modi. Tu mettici il soprannome e chiamalo come vuoi. Io ad esempio Coop lo chiamo Coop, lo chiamo Coop, perché mi dovrà portare una Coop magari quest'anno. Chi lo sa, con il suo gol fantastico. Al di là delle battute, domani mattina ritroverete Claudio Zuliani, il direttore qui anche per questo, per subentrare, aggiungere senza togliere e naturalmente ragionare con voi. Buona giornata agli amici di Twitch, buona giornata a quelli che si stanno mettendo all'ascolto magari sul loro motorino per l'ultimo viaggio col casco dal mare, verso il mare, di ritorno dal mare, perché qualcuno l'ho visto, oggi c'era già più traffico qui anche a Torino. Per il resto, io i giornali oggi non li ho visti, volutamente non li ho visti, però ho aperto mentre sono arrivato, perché non è questo l'orario solito del mio programma. Tra l'altro ci sarò poi anche tra le 13 e le 15 e fino alle 16 anche Paolo Rossi per l'edizione XL, quella del martedì, mercoledì e giovedì di Cose di Calcio. Mi è solo capitato, proprio si è aperto l'antivirus, mi ha bloccato la prima pagina del Corriere dello Sport, che mi mette: ce l'avete un televisore? Chi sembro? Mi metti la pagina a fianco, Yves? Guarda, a fianco, voglio vedere se... Guarda un po' la ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Quello di destra, dipende da dove vedete, è quello originale e l'altro è quello farlocco di arbitro. O viceversa, dipende da chi combina meno danni. Rocchi esclusivo, ragazzi, fatemi sentire. Qui si parla di fango, eh? Mettete il caschetto. Le accuse e il fango, oltre 4 mesi da mostro. Poi la richiesta di archiviazione. L'ex disegnatore arbitrale ha scelto noi, ha scelto lo per sfogarsi. Rocchi, se vuoi ti puoi sfogare, ti porto qui. Ti metto in compagnia di un avvocato, cioè facciamo un piccolo tribunale. Perché delle cose un po' anomale, sbaglio, sono capitate. Poi ti ho difeso anch'io, no? E a volte mi sono preso il fango dei miei stessi tifosi che mi hanno detto sei peggio di Rocchi, sei peggio degli interisti. Cioè, no, portiamo rispetto. Ognuno il proprio fango, quindi io ne esco abbastanza pulito, sicuramente. Sono stato all'inferno. E allora, Rocchi, raccontaci un po' chi hai incontrato all'inferno, direi io. Però, al di là delle battute, Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti. Ci risiamo. Ma come? Ci hanno detto anche di sì, ci sono le intercettazioni, le pressioni, né altri dirigenti. Perché il sistema, dai tempi di Meani in poi, l'hanno preparato bene, l'hanno confezionato, l'hanno cucito bene attorno. Non hai bisogno tu di... Poi tu non gli metti gli arbitri, devo capire, o sei un paragnosta, cioè uno che vede, oltre la dimensione terrestre, o sei un para qualcosa, un para polemiche, come si può dire, un para qualcosa. Ridatemi la mia vita. Quando si tocca però, e sono serio, torno serio, quando si parla però di persona, se ha sbagliato, perché sapete che in Italia siamo tutti garantisti, dobbiamo per forza esserlo perché va di moda essere garantisti. È anche vero che nel momento in cui colui che dovrebbe essere garantito fa il furbo, mi sembra che il garantismo possa cadere, almeno con un giudizio critico da parte di chi deve comunque rispettare la persona che ha di fronte. Però se poi vai davanti a un tribunale di un giudice con l'immagine di Sandro Mazzola dietro, col cellulare di Facchetti, con tutte le grandi bandiere di un'altra squadra, avete capito che l'incongruente cortocircuito scatta. Ho fatto pensieri d'ogni tipo, mi sono sentito umiliato, bersagliato di una congiura, non ci voglio nemmeno pensare, non ho favorito nessuno, ora devo rifarmi un'immagine. Pensa chi ha anche pagato, caro Rocchi, pensa chi ha anche pagato nel passato. Io non voglio difendere nessuno perché juventino meno, però o impariamo a parlare, caro Rocchi, o fai i nomi e i cognomi, o se no, c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna. Che non vuol dire aver condizionato pesantemente le partite, ma se incominciamo a portarci l'amico dell'amico dell'amichetto a fare carriera ad altri no, vediamo che le conseguenze di quello che sta capitando è anche di un sistema arbitrale sotto protezione di chi comanda in questo mondo del calcio. E non è quello che appare in prima linea, di solito è chi non appare e chi ha lo scudo davanti dei vari dirigenti. Quindi o ci si impegna ad accettare anche noi tifosi l'errore, perché ci sarà sempre, anche quando metterai l'amico degli amici, ma quello che dice dal punto di vista umano lo rispettiamo, quello che dice dal punto di vista professionale, avendo ascoltato una parte, perché poi sono state cancellate, tolte tutte le altre possibilità di capire, di indagare meglio, e beh, se lo dicevano gli altri che tutte fanno così, è stato peggio. Se lo dicono adesso, intanto gli è saltato il posto, intanto è arrivato qualcun altro e lì la battaglia interna è molto chiara. Mercato, stop alle 20, Juve, Sar e Voltemaidan. Due rinforzi per Spalletti, il mediano del Tottenham e la punta del Newcastle, David all'Atletico Madrid. Mamma mia, la Roma, Lecce travolto 4-0, non l'ho vista perché avevo il mal di testa, sapevo che dovevo uscire l'intervista di Rocchi ed ero in agitazione, sudavo freddo. Sarri, festa con Rowe, Bologna battuto 1-0, primo tempo straordinario del Bologna, quel pezzo l'ho visto, secondo tempo un po' qua e un po' là, e poi il tiraccio della settimana, il tiraccio dell'anno, cioè il tiraccio, il bel tiro che però ci fosse stato Di Gregorio, quello l'avrebbe sicuramente parato, perché non era il primo tiro. Messi, la fine di un'era, ha lasciato l'Argentina. Bologna ha battuto 1-0 proprio sul tiro di Salihamidžić. Samardžić, scusate, che Salihamidžić. L'Atalanta vince al 96esimo e chiude per l'esterno, operazione da 40 milioni. Sarre, volte med. Dobbiamo incominciare a pronunciarlo bene, questo bel fotomodello baffuto, eccetera, che però al sottoscritto, lo sapete, con la massima onestà, vado ad aprire tutto Juve, perché poi vi leggo, vi sondo, vi conosco, Intanto buona giornata, buon primo settembre. Avete cambiato l'abbigliamento? Siete in ufficio vestiti come me, sotto ancora in costume e pantaloncini? Oppure come Yves, giacca e cravatta istituzionale di radio Bianconera? Vado ad aprire tutto Juve perché intanto ci riassume molto bene i temi della giornata. Ricordo che questa è la rassegna stramba indegnamente condotta dal sottoscritto nel giorno in cui l'amico di Claudio Zuliani, Rocchi, ha rilasciato un'intervista che voglio andare a leggere tra poco con voi, però Claudio tornerà naturalmente domani mattina. Sar bene, ma non basta in primo piano tutto Juve. Alla Juventus serve ancora qualità. Massimo Pavan, amico Pavan, collega Pavan. E non è che adesso Carnevali ti può comprare anche la piscina, non ci può comprare tutto al primo anno. E questo è un dato, come vedete, su una situazione abbastanza complessa che si è trovata da gestire il nostro direttore. Alla Juventus serve un centravanti, Massimo Pavan. Pavan ieri sera ha risentito della notizia che sarebbe uscita la notizia di Rocchi. Alla Juventus salutiamo Massimo Pavan, naturalmente. Che ritroveremo, mi sembra, domani, comunque in cose di calcio. Serve un centravanti pesante e forte di testa. Ecco perché lui. Le caratteristiche, l'algoritmo di Carnevali ha portato a questi due giocatori, all'ultima curva. Ma attenzione, perché il direttore, nelle firme bianconere, il direttore di Radio Bianconera, perché il direttore di tutto Juve, Claudio Zuliani, con Zuliani abbiamo detto, però devi raccontarmi un po' la verità di queste scelte. La prima cosa che mi viene in mente, non so, viene in mente anche a voi? Viene in mente anche a voi che con Sar e Voltemad un mercato di buone seconde scelte? Non perché l'abbiamo presa all'ultimo momento, ma perché siamo passati prima da altri almeno tre nomi che per un motivo o per un altro non siamo riusciti a prendere. E che volevamo e ne volevamo altri di nomi. Eravamo vicini. Faccio un esempio. Non vuol dire che sì è più forte di Sar. Non vuol dire che sì avrebbe fatto meglio di Sar. Non vuol dire che la carta d'identità aiuta o meno a capire determinate cose. È però una verità o no? O siete permalosi? Perché il tifoso permaloso può andare da qualche altra squadra, ma anch'io sono permaloso, lo so benissimo. Allora bisogna fare delle riflessioni. Sar e Voltemad, un mercato di buone seconde scelte. Le buone scelte, una buona scelta condivisa qui con l'allenatore. Ma quando stasera porteremo anche Tagliafico, per avere un sostituto in più, ragazzi, più di questo spendendo, non spendendo, prendendo i saldi, passando tra le bancarelle del mercato. È questo che vi voglio far capire. Giocatori che sicuramente rivoluzionano, tagliano col passato, tagliano. È una un'altra squadra più forte? Secondo me, ditemi anche la vostra. A poche ore dalla chiusura del mercato, Spalletti si ritrova con una Juve comunque migliore. Migliore perché ha tagliato un po' l'erbaccia, hanno sostituito raccogliendo le opportunità del mercato. La Juve è così più competitiva, però è anche un'aggiunta di responsabilità al nostro allenatore, che non ci venga a dire poi tra un po' i risultati non vengono, c'è bisogno di tempo, cioè cambiando è tutto. Adesso allenatore, giocatori e chi quando sente la campana suonare 1 settembre, 4 settembre eccetera, deve dare quello che l'anno scorso si era un po' appassito. Che cosa ne pensate? Però la riflessione passa anche, parto proprio dalle parole messe nero su bianco su tutto Juve. La sessione estiva di mercato chiuderà alle 20 di questa sera, quando Rocchi sarà già a cena da qualche parte, gli diranno ha avuto un effetto importante. Intanto grazie Yves, perché vedete, importante fare un po' il sunto delle ultime 24 ore o di quelle che poi verranno aggiornate di ora in ora fino alle 20 di questa sera. Arrivato l'ok di Voltemade, domani le visite. Sar è arrivato a Torino ieri sera, ha incontrato subito Camille De Michelis, il nostro inviato, che ritroverete anche questa mattina. Scambio di documenti per David. Ragazzi, lo abbiamo ceduto. Critiche sì, accanimento no. Ricordatevi qual è la formula del direttore. Critiche sì, accanimento no. Perché tornando all'editoriale, a un certo punto c'è un passaggio, anche perché io li scrivo tardi, voglio riflettere, devo guardare il mio amico De Rensis, devo scoprire come si fanno... Cioè, aiuta a guardare anche tutto il resto. Eccolo lì. Intanto vi parlavate della maglietta di Radio Bianconera, tra poco le metteremo sul nostro store, anche quella originale, quella che indosso io, quella che indossa anche Yves, che è un modello più resistente perché lui ha i pettorali, non lo vedete in regia ma al mattino dovreste vederlo quando arriva qui di corsa dopo un'oretta di palestra. Allora... Attenzione, la necessità di rinforzare l'organico, non lo dice Rocchi, lo dico io, quindi non criticate subito, almeno tra le squadre più ambiziose con buone disponibilità economiche, raccomanda comunque massima attenzione, troppi giocatori e troppa poca professionalità in chi spesso li rappresenta. Cioè c'è un giro di giocatori, metà dei quali, potrebbero anche già iniziare a fare qualcos'altro. Però c'è bisogno di buona manovalanza e quindi scattano operazioni a go-go. In mano a procuratori che quando è che sì fa il colpo in un'operazione, quando agli altri devi guadagnare e andare a ritirare 100 euro per ogni operazione messa in campo. Ecco spiegato il motivo per cui, cioè, servono operazioni. Ma ecco spiegato il motivo per cui un David funziona in Francia, quando l'abbiamo preso, parametro zero, eravamo tutti contenti, o no? Molto meno in Italia, in questi anni la Juventus, e riesce comunque a trovare stimatori in Spagna in pochi anni. Cosa voglio raccontarvi qua? Attenzione che se lo cerca l'Atletico Madrid, che deve fare di necessità virtù, è... c'è la possibilità che possa fare anche bene, o no? La cosiddetta scommessa, in cui a costi bassi e a rimetterci sono solo le coronarie dei sostenitori, perché poi ti viene il fegato così, o le coronarie si ingrossano troppo. Perché poi sentite di... Attenzione. Dove l'ho messo? Eccolo qui. Eccolo qui. Come è capitato a Vlahovic in Turchia? Perché mentre scrivevo mi arrivavano i dati che Vlahovic tripletta. Ma quel rigore lì lo segnavo anch'io. Ma quel tiro lì, che fortuna, un centimetro dal piede. Ho visto i primi commenti. Quando non ci piace una signorina, un signorino, dipende da chi guarda, non ce n'è per nessuno. Però tripletta, Open Day in Francia, che lotta, io non ho mai visto lottare così, con questa disinvoltura, con questo accanimento. E a Vicario, rientrando in Italia, fischiatissimo, brutta annata in Inghilterra. Cambiare aria può essere d'aiuto per ritrovare la serenità perduta. E allora ecco perché, anche se è una seconda scelta, se non terza, perché vi dico una cosa, mio figlio la prima cosa che mi ha detto è: ma perché ce li danno all'ultimo giorno, non per 50 milioni? Cioè, che poi fa riflettere, per Colomoni potevo aspettare l'ultimo giorno allora, ma non avrei avuto ancora l'attaccante, e questo è vero. Però non avrei speso tutti quei soldi. Torniamo poi sempre lì. Qualche magagna, qualche problema c'è. L'avessimo preso l'ultimo giorno. Quanti di voi hanno pensato a questa cosa? Può sembrare assurda. E spendere tanto all'inizio per aver paura di non rimanere col cerino in mano. A volte va così. O forse questa operazione s'aveva da fare già da tempo. Accordi col Paris Saint-Germain. Perché si è amici nemici e si arriva poi, volemoci bene, facciamola sta operazione, come Douglas Luiz quando è arrivato alla Juventus. Vlahovic, Open Day, Vicario, il tedesco, Voltemade, il tedesco, dopo un brillante 2024-2025 allo Stoccarda, attenzione, lo pagano tantissimo per portarlo via allo Stoccarda, 17 gol in 33 presenze, un gol ogni due partite in campionato in Germania, nello Stoccarda. In Premier invece ha faticato più del previsto. Come mai? E in Inghilterra hanno pagato. Adesso mio figlio ieri sera mi dice: 2 milioni per il prestito senza l'obbligo? Come mai? Non lo so. Perché? Perché intanto fanno la stessa operazione che stiamo tentando, che abbiamo fatto anche noi con altri giocatori. E poi ti fa il segno della croce sul pallone, augurandoti che possa rendere con un nuovo allenatore, in un nuovo ambiente, con le caratteristiche giuste però e simili a quelle che voleva lo stesso Spalletti, parlando dell'attaccante. Se segna o meno tanto o poco lo vedremo, ma intanto dobbiamo fornirgli i palloni, e i palloni ti arrivano dal centrocampo, dove forse perdi per un lungo periodo Thuram, dove Yıldız, l'abbiamo visto col piede semi ingessato, starà fuori un po' di tempo, non c'è ancora chiarezza, quindi lì non mi esprimo. Speriamo che non vada anche sotto i ferri il buon Thuram. Il silenzio della Juve è sempre preoccupante. Quando non parla è come Yves, che non mi ricorda che ho già sforato di 2 minuti rispetto al primo blocco. Sono le 9.32, questa è la rassegna quasi stramba, una stramba Paolino Rassegna, e poi mi propongono queste immagini. Un altro centrocampista ci vuole. Cos'è questa che mi proponi? Cos'è questa foto?
12: Il nuovo acquisto della
15: Juve.
12: Una foto
15: perché mi ricordo in un film del passato un attore simile, molto dotato tecnicamente, fisicamente, ma queste cose io oramai non le guardo più, io guardo avanti, il passato ormai è passato, mica sono come te, Yves. Immaginate solo che tipo di foto mi ha messo, sembra anche un po' Zbigniew Boniek, i baffetti, il polacco, il tedesco, manca solo l'italiano, ma l'italiano adesso è Spalletti che lo rivoluzionerà, gli farà barba, anzi capelli e baffi. A tra poco.
16: Rassegna stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé e Rodrigo Mora le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woltemade dal Newcastle.

0: via su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Gudulic. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi quattro impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
4: Ben ritrovati, primo settembre, si torna a scuola, con la peggiore operazione del mercato, pagato almeno il doppio di quello che vale, 17 gol negli ultimi tre anni e a Parigi nemmeno lo volevano vedere. David, l'abbiamo mandato a Madrid e diranno la stessa cosa all'allenatore e alla società. Ma torniamo tra noi, buona giornata. Allora, cosa mi raccontate in questo primo settembre? Siete un po' soddisfatti? Mi fai ascoltare un vocale? Che non l'abbiamo ascoltato. Mi fai vedere solo i film del nostro attaccante?
5: Buongiorno direttore Massimino da Roma.
4: Ciao.
5: Bene, io penso che la prima pagina del Corriere dello Sport neanche l'ho vista, perché c'era questa cosa vergognosa che Rocchi dice non ha mai sentito.
4: Mai sentito, non c'è neanche il telefono.
5: Marotta
4: non c'è il
5: e
4: telefono.
5: Altri dirigenti. Quando comunque ci sono delle intercettazioni,
4: me le ho sentite anch'io.
5: Dice, ora che l'Inter ha più 5, possiamo arbitrare con più leggerezza. Vabbè, ma tanto si sa che la vera vergogna del calcio italiano è questa, ragazzi. Cioè, si cambia opinioni o si archivia il tutto in base alla squadra. Se c'è una determinata squadra, quindi noi, pure se non ci sono o intercettazioni o comunque o altre cose, cioè veniamo condannati a prescindere. Loro possono fare quel che cavolo che gli pare. perché tanto sono protetti, perché tanto la

0: è la squadra di Stato, perché è così. Ci sono i nomi illustri, famosi, che la difendono. Quando c'è un capo procuratore di Milano che dice no, ma queste sono tutte illazioni, cioè ragazzi, allora io basta, alzo le
1: Ma
0: mani,
1: devi
0: cioè
1: essere
0: non so più
1: garantista, amico
0: come
1: mio,
0: fa,
1: perché non va di
0: quindi
1: moda
0: adesso mi devo leggere occhi.
1: accusare. No, ci sono delle verità assolutamente nel tuo ragionamento. Però, così, intanto lo sfoglio perché se no mi innervosisco e poi non vi leggo le altre notizie. Questa è la rassegna stramba, quasi stramba, perché quella originale è condotta da Claudio Zuliani, che ritroverete domani mattina tra le 9 e le 11. Però il piccolo risveglio, il piccolo buongiorno, lo vogliamo fare insieme al nostro new entry, la promessa di crescere nel tempo da parte del nostro Fabio Zaccaria. Seguitelo al mattino, una lettura più attenta, curata, poco per volta, tra le 8 e le 9. Quindi salutiamo anche il nuovo entrato, opzione di riscatto per noi di Radio Bianconera. Allora, la vittima di una congiura, non voglio neanche pensarlo. Gianluca Rocchi, 53 anni, fiorentino. Io devo poi scoprire perché la Toscana fornisce tanti preparatori atletici, arbitri, dirigenti, al comando della federazione, tutti un po' toscani. Cioè, io amo la Toscana per andare in vacanza, andare in discoteca. Però devo capire, tante cose. Cioè, sono più belli, più intelligenti da quelle parti. Me lo dite voi? Non voi toscani, voi di Juve poi siete speciali, no? Cioè, rappresentate l'emblema santarelliano per me, no? Il massimo del massimo. Poi dipende dalle province, lo so. Non voglio entrare in questo dibattito, in questo palio. Sono dentro un incubo, Marotta. Mai ho sentito lui né altri dirigenti. Io avrei aggiunto, non so neanche chi è. Io l'avrei aggiunto perché così il teorema sarebbe lineare. Sto un po' scherzando, non te la prendere, Rocchi. La tua coscienza sicuramente ti racconta delle cose che noi non riusciamo a neanche individuare. Per la Juve è la volte buona, eh? La volte buona, mamma mia! E poi mi mettono la foto di Volte Made. La punta tedesca che arriva in prestito dal Newcastle. Perché ce lo danno solo in prestito e non hanno provato a prendersi 38 più 12 più 2 più 6 all'arrivo, 4 da Camillo De Michelis all'aeroporto e tutta sta roba qui? Perché è scarso? No, no. Nell'editoriale abbiamo detto che non l'avevamo mai cercato, ma non perché non siamo stati bravi noi giornalisti a fare questo nome. Perché neanche lì si pensavano di riuscirlo a cedere, dopo l'ultima annata non certamente esaltante. Ora le visite a Torino, infatti avremo quasi certamente le prossime 2 ore, quelle del Club degli Inviati. Avete visto, abbiamo fuso insieme due programmi, ne abbiamo fatto uno, abbiamo raddoppiato i conduttori, così Giulia Borletto in compagnia di Camillo De Michelis. Camillo De Michelis non si sente da solo quando va in trasferta alla Continas, al J Medical, e potremmo dare continuità alla trasmissione in tutte le occasioni, anche di emergenza. L'emergenza quando il J Medical chiama e Camillo, sapete che come prima casa ormai è stabilmente al J Medical, alla Continassa. Gran fisico e tecnica, sa come essere un uomo d'area. 6 le stagioni di Voltemade nei principali campionati europei, 5 in Bundesliga e 1 in Premier. In Premier non ha funzionato. Può capitare. In Serie A non ha funzionato. In Premier, vicario, non ha funzionato. E ho fatto un'analisi. Vicario è il portiere che volevamo dal primo minuto? Da Alisson a Dibu Martinez. Se ne cambio 4 in una sessione di mercato che dura 2 mesi, capite che volevo un altro tipo di carattere e personalità. Ma ben venga un portiere come Vicario. Però, come abbiamo definito, una seconda scelta. Seconda scelta. E dopo quello che avresti voluto, non sto a dire il decimo, no. E dopo che l'ho visto parare, Ma quello è un affarone, quello è un affarone, piuttosto che prendere un perfetto sconosciuto per metterlo in panchina, per darlo in prestito, per farlo crescere in primavera, per rivenderlo, per vederlo fermo per due infortuni in un mese, perché poi, sai, quando costi poco puoi pensare di tutto, però è la possibilità, intanto la formula del prestito ti porta a spostare il problema tra un anno. Se fa crack sportivamente parlando, vuol dire che ha funzionato. Li vai a spendere anche quei 25 milioni in più l'anno prossimo. Però siamo scesi dal budget dei 40 subito, perché hai giocato nel Sassuolo, perché hai giocato solo nel Parma, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, Vicario, l'abbiamo detto. Che sì! Forse è meglio proprio Sar, perché è anche più giovane, perché ci posso investire sopra, perché c'è un obbligo di riscatto alla fine, eccetera, eccetera. Quindi capite che in evidenza volevamo mettere solo questo. Sbarca Sar, tagliafico per Cabal. Arriva per sostituire l'infortunato Thuram, se esce il colombiano, assalto al terzino, campione del mondo. Cabal, ma sbaglierò anche questa, perché quest'anno... chi ne sbaglia di più ha vinto, no? E in questo momento ci sono grandi maestri televisivi che ne hanno detta una e ne hanno raccontata un'altra e si è conclusa ancora in un altro modo. Ecco che vi dico, Cabal, chi è che l'ha portato a Torino? Dove potrebbe finire Cabal? Ed ecco perché ha detto no al Bologna. Non gli manca di rispetto al Bologna, ma probabilmente aveva un atto di riconoscenza nei confronti di chi lo ha portato a Torino. Io la leggo così, malignamente. Fisico e talento, di chi stiamo parlando, ragazzi, secondo voi, se non di Voltemad? Giocatore numero 11 della nazionale tedesca, in cerca di rivalsa. Un giocatore con tanta voglia di riscatto dal grande potenziale. Ad appena un anno dall'arrivo in Inghilterra, con il peso del 65 milioni di sterline, che quando me lo dicono in sterline dico sempre qualcosa di più in euro. Eh no, sono 76 milioni di euro, che ne facevano il giocatore più costoso di sempre nella storia del Newcastle. L'avventura inglese di Nick Voltemad è già ai titoli di coda. Il tedesco era arrivato in Inghilterra nell'ultimo giorno di mercato estivo per sostituire Isaac. È cresciuto nel Werder Bremen, è alto 1,98, era esploso allo Stoccarda, dove fu grande protagonista nella vittoria della Coppa di Germania, capocannoniere del torneo e in gol in finale. Colpe non sue. L'impatto al Newcastle era stato ottimo, in gol all'esordio. Aveva segnato 4 gol nelle sue prime 5 presenze in Premier. Con il tempo il tedesco è stato messo da parte. Ma perché? Perché l'allenatore avrebbe voluto un giocatore diverso. Vedete? Poi si impuntano anche gli allenatori. Quindi consiglio anche per Spalletti. Per quanto riguarda invece l'infermeria, proseguiamo sempre col Corriere dello Sport, intervento ok, Ekator out 2 mesi. Sto ragazzo con questa ricaduta, io ho visto nel corso dell'allenamento domenica mattina, l'ho visto e mi hanno girato anche delle immagini, Si è preoccupato anche Spalletti, perché si è alzato dalla panchina, è andato a prenderlo alla bandierina quando si è rialzato zoppicando e spiegava un problema alla coscia. Allora, l'operazione Ildiz inizia la lunga rincorsa. Il 10 è stato sottoposto ieri a intervento chirurgico al quinto metatarso del piede sinistro. L'operazione è stata eseguita in Germania dal dottor Martin Jordan alla presenza del medico sociale bianconero Marco Freschi. Perfettamente riuscita. È una banalità quell'intervento, mi dicono. Solo che poi non puoi appoggiare. Per andare in ufficio sì, per andare a correre e giocare in Serie A assolutamente no. Un percorso lungo con lo terra lontano dai campi 3 mesi. Anche qualcosa di meno, mi dicono. Spalletti intanto perde di nuovo Ekator. Il neoacquisto si è fermato nell'allenamento di domenica per una lesione di medio grado, almeno un mese. Stop lavoro almeno il doppio del tempo. Tra due settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami. Questo è il calcolo, sono i conti della serva, che mi ha insegnato il dottor Agricola, che saluto, che ogni tanto ci segue, ma non a quest'ora perché va a passeggio. Tra due settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire i tempi di recupero, quindi aspetti 15 giorni. La stima di un'assenza lunga circa due mesi. Allora, tornando all'attaccante Voltemade, 11 gol e 6 assist in 53 partite con la maglia bianconera del Newcastle, 12 presenze con la nazionale maggiore tedesca tra il 25 e il 26, 4 le reti realizzate, 76 milioni di euro, la cifra record investita per il tedesco. Da noi arriva con un assegno che ha strappato in tempo reale Carnevali, senza obbligo non di firma ma di acquisto. Andiamo su Tutto Sport, che non abbiamo ancora trattato.
2: Cos'è successo? Una breaking news.
1: Sì, qual è?
2: Su Tutto Mercato Web.
1: Tutto Mercato Web, attenzione. Juve Atletico Madrid. Attenzione, fammela leggere da vicino. Eccola qui. Si chiude per Gil Puig. I dettagli, il giocatore della Next Gen. Sapevo che non sarebbe rimasto. Sapevo che non sarebbe rimasto. Quindi lo inseriamo in un'operazione larga con l'Atletico Madrid. Come vedete, la sponda Atletico Madrid finge di raccontarci difficoltà e poi si sviluppa anche in questo modo. Ognuno ha la sua sponda preferita, i suoi contatti. Yves ha i contatti di quello che gli manda le locandine di tutti i film del passato, anni 70, 80, 90, 2000.
2: Bellissimi.
1: E lui ha quella sponda lì. Non cadete in tentazione neppure voi. Detto questo, torniamo in studio. Questo ce lo dava TMV. Eravamo sì, su sì, tutto sì, mercato sì. Web. Benissimo, ricordiamo sempre la fonte. Andiamo su Tutto Sport. Prima pagina, poi voglio sapere da voi. Voto secco. Da questo momento, Yves, raccoglimi al 340-5425-324 il voto secco. E poi ne parleremo anche oggi in cose di calcio, a partire dalle ore 13. Aggiornamenti invece tra le... ce ne sono di vocali. E allora fammeli sentire, mi azzittisco.
3: Buongiorno direttore Paolino, Emilio da Padova.
1: Emilio da Padova.
3: Ma guarda,
1: che
3: io
1: voce
3: non conosco,
1: alla volte male.
3: Nel centrocampista e nell'attaccante.
1: Cosa hai pensato?
3: Se sai dirmi qualcosa a te in più di questi giocatori e se sono giocatori affidabili. Io me lo auguro. Poi vabbè, mandiamo il signor Vlahovic a Besiktas in Turchia e segna tre gol. Ti spiego, a me non mi interessa, se n'è andato va bene così.
1: Basta, anche
3: spero
1: a me
3: che
1: cose
3: ne segna 100 di gol. Basta che non rompa più le scatole alla Juve e questo non le romperà più, meno male.
1: Meno male.
3: Il resto speriamo in bene, speriamo che abbiamo preso due giocatori fantastici.
1: Bene. Resta il nome di Tagliafico del Lione, un suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Caballa, aggiungo destinazione Atalanta. Scambio di documenti per David all'Atletico Madrid, operazione in prestito con diritto a 25 milioni. Nelle prossime ore l'arrivo di Voltemade, operazione in prestito secco a 5 milioni. E poi anche dalle altre parti, perché noi mettiamo il dito nella piaga di operazioni concluse, imperfette di casa Juve, anche dalle altre parti, e non vedo ancora un tranquillo Gasperini alla Roma. Tra l'altro, che Roma, vi aggiorno la classifica, siamo in tanti a 6 punti, c'è salita l'Atalanta, c'è salita la Lazio già dall'altro giorno, c'è salita la Roma, ma quel che conta è poi arrivare tra le prime 4 a fine campionato. In questo momento io la riaggiorno in questo modo. Inter, Roma, si è sentito il terzo nome? No, non si è sentito, l'ho fatto apposta perché sono indeciso su il Milan. L'aggiorno dal terzo posto in poi dopo Juve-Milan.
4: Dipende un po' anche da lei.
1: Dipende un po' anche da lei, mister, quest'anno. Juve, ecco il numero 9 con i requisiti voluti dal tecnico. Lucio lo ha preferito a Zirkzee. Da quanto so, ha praticamente fatto capire va bene anche Zirkzee. Ma come ultima possibilità, se non riusciamo ad arrivare ad altri. Ultima. Perché se no rimanevi senza l'attaccante. E Zirkzee non l'ha presa benissimo, tra virgolette. O comunque il suo entourage allora ha detto, sai cosa ti dico? Alzo il prezzo. Per uscirne, no? Che da una parte diranno non l'ha voluto Spalletti, dall'altra la cifra era troppo alta. Voltemade accontenta Spalletti in prestito dal Newcastle per 4 milioni, tra i 4 e 5 milioni, questi dati e valori sono sempre stimati. Stamani le visite, David dall'Atletico, Tagliafico può essere il colpo finale se parte Cabal. Sarda ieri sera a Torino, abbiamo visto le immagini dell'arrivo all'aeroporto. Yıldız operato al piede tornerà tra 3 mesi. Anche Thuram verso l'intervento al ginocchio. L'abbiamo scritto e detto col nostro esperto terapista che la cartilagine lì ti pizzica e allora conservi, aspetti, non giochi, non ti convocano, aspetti, riparti, se pizzica la regola è, ci auguriamo di no, questo è il giochino dell'intervento al ginocchio del piccolo chimico, del piccolo chirurgo, più che piccolo chimico, è che se pizzica dopo 4 mesi di attesa devi andare sotto i ferri. Ma io spero, come giocavo al piccolo chirurgo, il giochino, se toccavi la milza, se toccavi qualcosa, sia sbagliato, perché toccavo sempre di tutto, e non solo la milza, e non solo il cervelletto, perché quei giochi lì li abbiamo fatti tutti. Ciao Argentina, ti ho dato tutto. Leo Messi lascia dopo 207 presenze, 125 gol, un mondiale. Ma alla fine non ho ancora capito, è meglio Pelé, Maradona, Messi o Ronaldo? Non l'ho ancora capito. Yves, un tuo vocale, un tuo
5: Volte
1: vocale.
5: Maidan. No. Volte Maidan.
1: Senti un po'.
2: È meglio lui.
1: Ma questo è su Google, l'hanno già messo su Google? La pronuncia sbagliata
5: di Volte Maidan.
1: No, voglio sapere da te, mi hanno scritto anche dalla banca, mi hanno già scritto dalla banca che hanno preso i soldi per Volte Madre. Senti un po', no, chi è il più forte di questi quattro?
2: Il brasiliano.
1: Scusa, non ricordo il brasiliano.
2: Maradona? Pelé.
1: Ah, Pelé, per te Pelé, ho capito. Mamma mia, che voce, che verità assoluta qui su Radio Bianconera. Sentenza Malen, Roma, altro 4-0. Samazic al 96esimo, Bologna a 0. Lecce-Roma 0-4, Atalanta-Bologna 1-0. In testa la classifica, Roma, Inter, Milan, Juve, Atalanta, Lazio. Poi a 2 punti sotto, con 4, Udinese e Como. E poi Frosinone, Napoli e Sassuolo e Cagliari e Lecce. Attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formazioni ferme al palo. 0 punti per Torino, Bologna, Genoa, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. La Juve accontenta Spalletti. Video e pareri, così Lucio ha virato su Nick. Quando Massara e Ottolini gli hanno presentato l'opzione, il tecnico ha studiato il tedesco. E l'ha studiato. Ha le caratteristiche che vuole e quindi sono convinto che Spalletti su questo è un top. Riuscirà a valorizzarlo al meglio. Riuscirà. Poi certamente i palloni che arrivano lì, devo capire come giocherà con Colomani. Devo capire se potrà giocare magari subito, dipenderà un po' dalle condizioni. Glielo chiederemo poi in conferenza. La resa dopo il no, vedete? La resa dopo il no per Sorloth. Ma non tutti hanno promosso la punta. non tutti l'hanno promosso. E noi l'abbiamo detto prima, cioè è semplicemente una seconda scelta. Non vuol dire né più forte né più scarso di qualcun altro, ma se paghi poco cammello, cammello si ferma dopo pochi chilometri, un po' di meno. Strano, quando gli attaccanti non sono isolati 30 metri dal resto della squadra riescono a segnare, ma noi adesso abbiamo preso Lungagnone per fare il palo della luce a centrocampo e poi chissà, molto bene. Ma così tanto distante no. Però io quando vedo Milik, anche solo in partitella, in allenamento, fare un certo tipo, pulire i palloni lontano dall'area di rigore. Domenica ha segnato prendendosela sulla tre quarti, sorpassando in agilità, nonostante tutto, ragazzino, dell'under 18, e calciare esprime un calcio che mi fa un po' sognare. Poi so che non può essere l'attaccante della Juventus. Sì, Spalletti però sa che volte Made di testa non è forte, ma ha dei piedi ottimi. Ho visto azioni degne di un fantasista. Sai che forse la Juve, per il gioco che esprime, i colpi di testa, cioè i cross dalle corsie esterne non ho visti mai tanti? Che cosa vuol dire? Vuol dire che potremo modificare e aggiungere una cartuccia nel nostro potenziale offensivo. Questo leggendo anche alcuni messaggi. Mi fai ascoltare qualche vocale, Yves? Anzi, uno, perché siamo già alle 10, e poi passeremo dopo a qualche altro quotidiano.
4: Buongiorno, direttore Alessio da Bollate.
1: Bollate.
4: Ma a me questa... A parte che andare... Non c'erano dubbi che l'intervista gliela potevano concedere.
1: Vedi che poi è Rocchio,
4: soltanto
1: il vero bomber
4: del Corriere della Sera o le cheerleader. In questo caso per Zanzaroni. Diciamo che
1: questa era una segna strana, vera.
4: Di sentire mio figlio quando tornava da scuola con la nota.
1: Dimmi.
4: Che cercava, diceva? Giustificazioni. No, ma io non ho fatto niente.
1: La
4: non
1: maestra.
4: Ho sentito nessuno. Non ho parlato col mio compagno.
1: No, ha ragione.
4: Anche di fronte all'evidenza, no? Quindi, qui quello che fa un po' arrabbiare, oltre tutto il contesto come al solito, perché è inutile ripetere sempre le stesse cose.
1: Sì.
4: Che i trattamenti non sono paritari assolutamente. Diciamo che quello che fa arrabbiare è che è un'offesa
1: all'intelligenza.
4: Continuano a offendere l'intelligenza delle persone. Diciamo che queste robe al bar possono ancora essere accettate.
1: Su Radio Bianconera assolutamente no. Sai su cosa puntano, amico mio? Perché ho sfumato, perdonami. Sfruttano il fatto di pensare che molti non sono intelligenti, ma i tempi sono cambiati, lo capiamo anche noi, quelli che pensano di fare le cose strambe senza che gli altri se ne accorgano, perché noi ce ne accorgiamo e la nostra funzione è anche quella, andiamoli a battere in campo, e vedrete che le cose cambieranno, anche i poteri, gli equilibri, di questo sistema calcio che sta fortemente traballando. 10.03, primo settembre, ripartiamo e andiamo dagli amici, dai colleghi della Gazzetta dello Sport. Siete contenti? Tra poco.
6: Rassegna stampa. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna dovuto all'ondata migratoria di Ceuta prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
8: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
9: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la Procura di Roma.
8: Next leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e l'allora produttore discografico Marion Shoes Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
9: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. Lo ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
8: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta, 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Una Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
10: Più che i demeriti del Lecce vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate e conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
9: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Rassegna stramba.
1: quasi stramba con la presenza del direttore al posto di Claudio Zuliani, che rientrerà alla base domani mattina. Sarà la Juve di Sarr, colpo da 30 milioni, spieghiamo un po', perché le due operazioni sono praticamente senza degli obblighi veri e propri. Uno però c'è con Sarr, il senegalese, 2 milioni più 27 in caso di riscatto. Ma quando avviene il riscatto? Scatta se supera il 50% di partite, se le gioca, più il pass almeno in Europa League. Cioè, se la Juve non si qualifica per le coppe europee, speriamo di no, cioè speriamo di qualificarci. Prima condizione. Seconda condizione, se gioca almeno il 50% delle partite che la Juventus giocherà. Cioè, se si infortuna, e qui la riflessione va fatta. Perché si riesce ogni tanto ad ottenere questa opzione del 50% delle partite, un po' come aveva fatto l'Atletico Madrid con il nostro giocatore, che poi alla fine, se non ti interessa più, non lo fai più giocare, se poi è infortunato ne salta almeno il 30% e quindi non lo riscatti, tutela non poco la Juventus, no? Quindi finalmente abbiamo sgonfiato un po' costi e messo anche un po' nelle condizioni di maggiore sicurezza i nostri contratti a tutela del club, degli azionisti, del consiglio di amministrazione e dei tifosi. Il senegalese ieri a Torino, visite mediche già in serata. Intanto a Caselle si è visto pure Andrea Agnelli, l'avete visto? Un po' ingrassato, mi hanno detto. È un po' l'età, un po' come te, un po' come me, un po' come dice Marocchino. Che ha detto: ragazzi, io non faccio più niente in questa Juve, quindi non ha rilasciato dichiarazioni, però ha colpito. Rientrava tra l'Olanda, l'Italia, gli impegni, la famiglia, la mamma, cioè Torino è la sua vita. Ildiz ritorna fra 3 mesi, pure Thuram sotto i ferri, anche Kator preoccupa, fuori almeno 40 giorni, l'italiano sarà rivalutato tra un paio di settimane. Già da oggi Kenan inizierà il percorso di riabilitazione al piede sinistro, per Kefren si va verso l'operazione dopo il consulto di ieri a Lione. Avete letto l'editoriale dell'altro giorno su Bianconera News? Qui non siamo stati impeccabili. 5 mesi sono troppi se poi sei costretto ad andare al consulto in Francia, perché significa che il giocatore preferisce avere una certezza in più. Cambiaso a rischio per il Milan, ma la Juve può ritrovare McKennie. Per il texano più ottimismo, sta smaltendo l'affaticamento. Pensavo riuscisse già a smaltirlo per il Parma, l'hai potuto risparmiare. Fosse stato giusto, cioè è stato sicuramente giusto per averlo contro il Milan. Mi fai sentire degli ultimi messaggi vocali, se mi lanciano un po' il termometro, il voto, il giudizio su questi ultimi due acquisti che io stesso, ma molti di voi, hanno detto buoni giocatori, utili alle esigenze, rispondenti alle esigenze di Spalletti, acquistati qualità, rapporto qualità-prezzo ottimo, ottimo, ma se li abbiamo presi adesso sono di seconda scelta, non seconda fase, seconda scelta, non erano quelli, diciamo semplicemente questa cosa, la vogliamo sottolineare. Perché poi vorrà pur dire qualcosa se volevamo altri giocatori, più esperti, meno esperti, più alti, più bassi, che hanno giocato di più, che segnano di più, che sono... Però le caratteristiche sono... L'identikit risponde alle esigenze di mister Spalletti. Ascoltiamo se ci date qualche giudizio, qualche voto su questi ultimi due acquisti.
11: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, sono molto contento che tantissimi ragazzi del sesto posto stiano andando via, anche perché secondo me la Juventus si era un po' assuefatta a un clima di mediocrità e c'era bisogno di un cambiamento importante per quello che sta avvenendo. Del resto tutti i giocatori che hanno lasciato la Juventus l'hanno fatto per squadre di rango inferiore, e questo è tutto dire, tranne Jonathan David che va all'Atletico, ma è un prestito secco mascherato, tornerà sicuramente da noi. Gli altri vanno tutti in squadre di blasone e di spessore minore, ci sarà un motivo. Detto questo, adesso il mister non ha più scuse, non ha più alibi, gli sono stati presi tutti i giocatori, o almeno le caratteristiche che lui ha richiesto. Io non ho mai creduto all'arrivo di Zizè, perché era un giocatore che il mister non vedeva di buon occhio, e adesso ha tante alternative, non ruolo su ruolo, ma può anche variare, perché ha tantissima, ha un ventaglio di scelte importanti anche dal punto di vista tattico.
1: Danilo, mi devi spiegare poi dove sei alle 10:15 del mattino con la musica, la discoteca, non so, sentivo sottofondo musicale. Va bene. Allora, intanto aspettiamo di arricchire la torta, dice sempre Tutto Sport, con Nicolas Alejandro Tagliafico. Tagliafico, scusate, ho dimenticato la suoneria accesa. 34 anni, esterno basso, mancino, resta lui il prescelto, ma solo se parte Juan Cabal, per cui i bianconeri ieri hanno avuto nuovi contatti con l'Atalanta, che però dovrà acquistarlo e non potrà costringere al prestito. Quindi, se andrà verso il prestito, l'acquisto, e anche lì ricaverai una buona fetta di introiti, per andare a svoltare con Tagliafico. Naturalmente, vedete, abbiamo diminuito il numero di italiani, abbiamo alzato l'età dei tesserati, abbiamo tolto il gruppo, sembrava dell'82 del mondiale, il gruppo del sesto posto, hai dato una sfoltita all'erbaccia, hai tagliato un po' quello che non ti serviva, quello che sei riuscito a fare naturalmente. Ascoltiamo un altro vocale, chiudiamo Tutto Sport e spostiamoci poi sulla Gazzetta dello Sport.
12: Buongiorno direttore, ciao. Sono Saverio da Roma.
1: Ciao, Volte, ben trovato. Male.
12: E se fa bene? Perché io l'ho visto giocare in Germania. Il campionato inglese non è proprio adatto a lui, perché il campionato inglese è molto veloce. Lui è più da campionati
1: più lenti,
12: tecnici, cioè nel senso un po' meno di rapidità e di cross e mezzo. Quindi, e se fa bene?
1: Sono convinto che possa far bene. Hai ragione, hai sottolineato due aspetti molto importanti. Grazie. La Gazzetta dello Sport, preso Voltemade, 1,98 di altezza, il gigante e la signora. Juve arriva al centravanti tedesco del Newcastle per Spalletti, che ci auguriamo possa fare bene. Mercato, l'ultimo giorno, la Lazio torna su Icardi, il Torino ufficializza Belgali. E poi altre notizie che vedete in primo piano sul vostro monitor. Gasp, Forza 4, titola a piena pagina la Gazzetta dello Sport. Roma spettacolo a Lecce, doppietta di Malen. Cioè, due anni che tutto quello che tocca trasforma in gol. Anche Sulè e Mora vanno in gol. Ora caccia all'ala. Tra gli indiziati anche Luis Enrique. Atalanta, Rowe c'è. Samardzic alla fine beffa il Bologna 1-0, anche Sarri in vetta. Sarri. Como, ecco Ken, il presidente del Como, siamo all'inizio, vogliamo migliorare. Il Como ha le necessità e forse chiude qui il cerchio attorno almeno a un gruppo di giocatori di nazionalità italiana. Messi dice addio all'Argentina, ti ho dato tutto. Juve, ecco il tuo 9. Nazionale tedesco nel 2025 al Newcastle per 75 milioni e bonus. Quindi capite che toppano anche gli altri club inglesi. Che tu ne abbia o no i soldi, siamo tutti attaccati ai soldi, o voi no. Tutti attaccati. Chi ha un euro in tasca, IVA, un euro in tasca per spillargli il caffè stamattina sarà durissima. Io che ho 100 euro di carta non posso offrirglielo perché la macchinetta non dà il resto. Nasce a Brema, in Germania, il 14 febbraio 2002, quindi il giorno di San Valentino. Quindi ricordatevi di fare almeno gli auguri a Volte Made, non dico anche alla vostra fidanzata, al vostro fidanzato, ma ovviamente ricordatevi, è abbastanza facile, questo me lo ricorderò anch'io, che è il suo compleanno, 2002, quindi compirà 24 anni, quindi due centrocampisti neanche troppo, alzi l'età, pensavo al tagliafico, al trentenne e via dicendo. Lo libera parametro zero quando ha 22 anni, dopo due gol in 51 presenze, un prestito allo Stoccarda, segna poi 18 reti in poco più di una stagione e così nell'estate del 25 convince il Newcastle. Diciamo che dalle quelle parti lì hanno un po' la tasca bucata, a investire su di lui 75 milioni di euro più bonus. Dopo una stagione flop di quell'investimento, che potrebbe invece tornargli fra un anno se la Juve accettasse di confermare l'opzione, non l'obbligo, sull'attaccante, e lì la spesa sarebbe neanche la metà di quello che hanno speso due anni prima. Poi Yıldız può saltare 13 partite, fanno il conteggio delle partite, saranno tante. Non sarei stato così bravo e attento a capire quante partite, perché devo capire adesso come cercare di non pensare a quante partite salterà Yıldız. Boga a sinistra, Alabegovic un po' aspro, ve l'ho detto, l'ho visto in partitella contro gli under 18. Non parte titolare col Milan, scusate il giudizio schietto, netto, valida alternativa. Colomani decentrato a sinistra, il rientro di McKennie magari come trequartista, cioè ripartire da lì e poi mischiare con quanto arriva di nuovo naturalmente nel nostro gruppo. Andiamo a vedere così in bianconero: Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik. Al momento questa è la difesa che dà garanzie. McKennie con Douglas Luiz, i cui sostituti potrebbero essere Sar per McKennie e Locatelli per Douglas Luiz, ci dà questa indicazione. Attenzione che in mezzo non dimenticatevi con Miners. È vero che poi c'è un mercato in uscita tipo Zegrova, Rugani, si può andare ancora in Arabia, si può decidere di farlo fino a ottobre. Non possiamo rimediare ad eventuali assenze, infortuni, eccetera, se non con i giocatori svincolati. Con Sensao, Volte Made, Yıldız, Colomani sostituto, alternato anche proprio con Volte Made. Cioè, almeno ai due giocatori, quasi due giocatori per reparto. David, oggi all'Atletico, visita e firma. Non tirate fuori le bottiglie che avete aperto già ieri sera. Fatevi però un buon caffè. Jonathan, critiche sì, accanimento no. Critiche sì, accanimento no. La regola dello sport è anche questa. Jonathan David e l'Atletico Madrid. Non diventiamo quei tifosi del Toro. Ho seguito la partita del Toro contro il Milan. Avevo l'audio campo per non sentire i commenti. Sbagliano un'azione quelli del Toro. Ho sentito l'eroe Granata. Quanto sei scarso! Ha detto una verità, ma non puoi dirglielo così, poverino. Cioè, capito? Quanto sei scarso non se lo meritava, detto con tutta quella cattiveria, quella rabbia interna, perché è il proprietario che fa la differenza, il giocatore ha sbagliato quel gol lì, in una situazione erano già sul 2-0 per il Milan. Jonathan, non diventiamo quei tifosi lì, così come non ci esaltiamo, perché sono stato domenica, questo aneddoto ve lo racconto, sono stato domenica a vedere la partitella. Cioè, con Miners sembrava che fosse entrato adesso il miglior giocatore della terra. Cioè, mettiamoci d'accordo con la nostra coscienza. A me continua a piacere quella tipologia di giocatore, però mi rendo anche conto che ha un flash, un momento strapositivo, poi si spegne, poi si accende, un po' troppo a corrente alternata. Lì erano tutti esaltati del tocco col ragazzino in mezzo al campo, il passaggio. Giocavamo contro l'Under 18. Poi si è spento nei 90 minuti. Cioè, se ti spegni nei 90 minuti in quella partita lì, io l'ho visto stravaccato sulla panchina, no? Vi faccio le pagelle di domenica. Quelli simpatici, ah, che bravo Pinsoglio! Ma quella è la passione. L'allenatore non può, è il tifo, l'allenatore non può. E Pinsoglio ha fatto una parata. Cioè, Pinsoglio ormai è entrato nell'albo dei miti. È presente. Carlo, quasi si parlavano i tifosi con Carlo. Benissimo. Passione, amore, giusto. Ci mancherebbe. Rugani. I difetti di Rugani li vedo anche con l'Under 18. Cioè, si appoggia sulla schiena degli avversari. Lo avete visto appoggiarsi spesso, non voglio criticarlo, però è questo. Cioè, non può giocare una partita, infatti fosse in uscita. E ha commesso diversi falli. Ha dovuto farsi rispettare usando i muscoli più che l'esperienza. I muscoli nei confronti dei ragazzini che ti vanno via. E mi do delle spiegazioni. Però Spalletti... Cabal aspettava di uscire dalla corsia di sinistra, di uscire dal campo, di uscire dalla Juve. Lo vedi che è un po' un pesce fuor d'acqua rispetto alle dinamiche con gli altri giocatori. Chi si è fatto rispettare? Milik prende palla, tira e calcia. Alla Begovic, un po' aspro, ha fatto un bellissimo gol, no? Queste cose l'allenatore stravaccato sulla panchina le ha notate. Ekator, durata troppo poco la partita, al primo strappo, lo strappo, il secondo in un mese. C'è qualcosa che non mi torna sulle condizioni di questo giocatore. La preparazione, la diversa preparazione, non giusto o sbagliata. Con Maines, buone giocate. Un quarto di tempo, no? Un quarto di tempo sì, un quarto di tempo no. Poi troppo lezioso, cioè il compitino. Stavano giocando solo quelli che non avevano giocato la partita prima. I meritevoli, cioè il giocatore che tratta così il miglior attaccante europeo o il peggior giocatore dell'Under 18 è stato Kelly. Ecco perché in ballottaggio con Lukumi mi dà ottime garanzie di rendimento. Anche se magari ci sono giocatori migliori in giro per il mondo. Certo, ma io so quello che ho, so quello che è la resa, so quanto anche in una partitella sono riusciti a dare. Io esco così da quell'allenamento e mi è servito davvero tanto capirlo. Poi, Sar punta al Milan e allarme Thuram, rischio operazione, emergenza centrocampo, il senegalese può trovare spazio già domenica contro i rossoneri. E qui sarà interessante perché se mi mettono Sar a centrocampo, mi togli Douglas Luiz o mi togli Locatelli? Me lo fate sapere, me lo dite? Eccolo qui, anche Gazzetta Online, emergenza centrocampo, Pape Sar va di corsa, ci sarà col Milan. 23 anni a Torino dopo 4 anni londinesi con la maglia del Tottenham. Allora, ma la tripletta rocambolesca di Vlahovic, ne vogliamo parlare? Appena partono dalla Juve tutti diventano leoni, chissà che l'aria di Torino gli fa male. C'è chi gli risponde, ma va, giocava con una squadra di basso livello. Io sono dell'idea dell'amico di Padova che dice, per me può segnare 100 gol, ma tanto non li fa nel nostro campionato e non li fa... E non li fa con la maglia della Juventus, quindi non mi interessa più. Jonathan David dell'Atletico Madrid, racconto di un matrimonio in prestito che verrà ufficializzato oggi. Noi li abbiamo anticipati un po' questi temi. Visite e firma del canadese. Ah, attenzione, se poi non superi le visite, non vorrei dirlo, ce lo rimandano indietro, quindi non facciamogli prendere freddo. La formula del trasferimento è quella del prestito secco. La Juventus si dividerà i 6 milioni di ingaggio con gli spagnoli. Quindi 6 milioni, 3 li paghiamo noi, 3 li pagano loro, migliori del 50%. Ma la forma del passaggio prevede anche un diritto di riscatto fissato a giugno per 25 milioni. Domanda. Perché quando vendiamo noi non c'è mai 25 più bonus? Perché li hanno già presi, semplicemente per questo motivo. E quindi siamo più bravi da queste parti. Siamo più bravi, come ho scritto nell'editoriale su Tutto Juve. Su Tutto Juve. La sessione di mercato chiuderà stasera alle 20 e non darà la possibilità di aggiustamenti in corsa. La formula e le modalità continuano a far discutere. Gli allenatori si lamentano che il mercato è aperto quando inizia il campionato. Continuiamo a dirlo e non lo risolviamo mai. Ma il giro di denaro è impressionante, tanto da garantire un flusso continuo di operazioni. L'importante è fare operazioni, belle, brutte, tante, poche, con un margine elevato, con un bonus minimo, con un bonus all'entrata, all'uscita del giocatore, tutto quello che volete. È impressionante, tanto da garantire un flusso continuo di operazioni, oltre a interessanti introiti per gli intermediari. Fateci caso, nessun club italiano può permettersi di abbondare nelle spese, ma inevitabilmente viene trascinato, devi fare sempre qualcosa. A volte non puoi stare come eri, cioè ne cambi uno, due, interventi chirurgici. No, mai, comunque, almeno nelle trattative all'interno dei nostri confini, con la sicurezza di poter migliorare l'organico dopo aver peggiorato sicuramente i conti. Perché quei passaggi è un po' come fare i bonifici con le banche. Ogni bonifico, Yves, quanto ti prendono a te per un bonifico? 1,50 euro?
4: No, 10 euro.
1: 10 euro, tu c'hai le banche svizzere, ho capito. Fai i bonifici istantanei, immediati, raccomandati, tutto quello che vuoi, 1,50 euro. Salvo rare eccezioni. Fate 1,50 euro per tutti gli incassi di Yves e le sue fatture. Diventate milionari. A tra poco per l'ultima mezz'ora di Rassegna Stramba con Antonio Paolino.
6: Rassegna Stramba.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi quattro impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione

0: e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente,
0: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
3: Se nel dopo Marotta avessimo avuto persone competenti, oggi la coppia Malen Dybala giocava da noi. Ti posso dire, ci sono i bonifici, poi arrivano le notizie che ci interessano. Ci sono i conti con i bonifici a zero, cercate. Ha ragione, per quelli con tanti soldi, sopra certe cifre, noi messi tutti assieme, dove vuoi andare? Un prestito non ce lo danno neanche, caro amico mio. No, lo so benissimo, stavo scherzando. Volte Maden, allora ragazzi, mi fai ascoltare un po' di vocali, giudizi, tutti su Rocky, tanto immagino che parliate di Rocky.
4: Sì, c'è un po' di tutto.
3: No, a me interessa sulla Juve. Rocky, chi è Rocky? Dove sei Rocky?
5: Buongiorno amici bianconeri, ma per quanto mi riguarda, dopo gli ultimi rinforzi, secondo me abbiamo un'ottima squadra, possiamo tranquillamente ambire a campionato e Coppa Italia sicuramente, nel senso proprio della vittoria di questi due trofei, e secondo me fare anche un'ottima impressione e un'ottima figura in Europa. Niente, poi i miei più grandi complimenti a Carnevale e a Massara, perché comunque hanno trovato veramente le macerie e hanno fatto il possibile per prendere giocatori di qualità, secondo me. Niente, adesso purtroppo il punto interrogativo, per quanto mi riguarda, è Mister Spalletti. Vedremo quello che riuscirà a fare, non ho proprio questa fiducia in lui, ma comunque, avendo tanta esperienza, speriamo che ce la faccia a darci nuove soddisfazioni. Grazie e buona giornata. Ciao.
3: Grazie. La piccola perplessità del nostro radioascoltatore: oggi alle 20 chiude il mercato, i Granata insistono per Mandragora, dalle colonne sportive della Stampa. Botti Juve, Sar e Voltemade. Se parte Caballa c'è Tagliafico, Ken Como, Gnonto in viola. Accordo Leeds Fiorentina, Gnonto 22 anni, torna in Italia in prestito con diritto di riscatto. Dopo la primavera dell'Inter ha giocato con Zurigo e Leeds, l'aspetta la Fiorentina per l'esordio in Serie A, il ritorno per mettersi anche a disposizione della nazionale. Mangula 22 anni, è l'attaccante che il Bologna ha individuato per sostituire Roma.

0: Arriva in prestito dal Werder Brema con diritto obbligo di riscatto a determinate condizioni. Vi ricordate Bangula, Ealing Junior? Lì, giro di procuratori, giro di soldi, li avessimo tenuti tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Non ce li ricordiamo neanche più. E il giochino è fatto proprio per quello. Un faraone per il Genoa, diamo alcuni spunti, lo fa anche tutto mercato web. Il Genoa punta Stephen El Shaarawy, attaccante di 33 anni, svincolato dopo 10 anni con la Roma. Per il faraone sarebbe un ritorno a casa, visto che è un prodotto rosso-blu. E poi il ritorno al Toro per Mandragora, 29 anni, è sempre più vicino al ritorno al Torino, con cui ha giocato per un anno e mezzo. I Granata stanno cercando la quadra con la Fiorentina, che chiede 10 milioni. Giro di punte, David, che è partito. Avete visto David come è partito? Cioè, voi siete in pantaloncini, state anche già spilucchiando l'aperitivo di mezza mattinata, come facevate?
1: No, la merenda sino era delle quasi 11.
0: Quasi 11, eri inzuppato di olive e chissà che cosa in bocca. Bravi, tenete un bicchiere anche per il sottoscritto tra poco, fino alle 11, poi linea ai nostri inviati, al club degli inviati, chissà dove sarà Giulia, chissà dove sarà Camillo, l'importante è che ci siano e ci raccontino e aggiungano qualcosa di questa mattinata bianconera rispetto, cominciata con il buongiorno RBN, con il nostro new entry Fabietto, DJ Fabietto, al mattino. Sostenetelo, seguitelo, mandate i vostri vocali, perché sono importanti, naturalmente, anche quando non si parlerà di Rocky. Giro di punte, David, l'avete visto David partire? Voi siete in maglietta e calzoncini. Io vado normalmente vestito in quel modo all'aeroporto quando so di arrivare dall'altra parte del mondo, dove scendendo, per non pagare il bagaglio, che costa un patrimonio oramai, sto organizzando le mie trasferte di Europa League, ragazzi, orari impossibili, devo lavorare il triplo, mangerò di meno, dormirò poco, e gli aerei, se porti anche la camicia, ti fanno pagare un euro in più. Va bene, andremo in pantaloncini. Bene, lui è partito come quando vado a sciare o vado in Argentina, nella terra dei fuochi, nel periodo più freddo. Roma show anche a Lecce, solito Malen, segna e trascina. Ragazzi, con una Roma così, Inter-Roma, Roma-Inter, Napoli-Juve, Como, cioè tutto ruola lì. Attenzione, quest'anno la pausa dura di più, a fine settembre, a 20 settembre, giù di lì. Attenzione, perché incomincio a sentire esonero grosso, che porta sempre al cognome Grosso per la Fiorentina. Mi dicono che sono arrabbiatissimi a Firenze con Grosso. L'Atalanta la risolve in extremis, poi andiamo Messi l'ultimo tango, tre pagine in stampatello per il commovente addio alla nazionale argentina, decisione dolorosa, ma è arrivato il momento, non ho più nulla da dare. Chi è il più forte? Scusa, tu è sempre il brasiliano? Sai che tu cambi idea facilmente. Pelé. Ah, sempre Pelé. Te lo ripeterò ogni giorno, se cambi nome, offri il caffè. 21 anni di nazionale, il debutto nel 2005, Ungheria-Argentina 1-2, un'amichevole, l'ultima partita, 19 luglio 2026, Spagna-Argentina 1-0, finale del mondiale. Mondiale in Qatar, finalissima, UEFA 2022, Coppa America, Brasile 21, USA 2024, Oro Olimpico, Pechino 2008. Questo è quanto ci dice la stampa sui temi sportivi, sulle colonne del quotidiano torinese. Sfilo fino alle ultime pagine, vediamo se c'è qualche approfondimento. Eccolo qui, Juve, incubo Ecator. Dopo Yıldız, Thuram, intervento in vista. Kenan, operato ieri, lavora già per un recupero record in 2 mesi. Vedete che qui si sono abbassati. Io dico, dopo i 2 mesi, ogni giorno è buono. Spalletti fa la conta per il Milan. L'articolo a firma Fabio Riva. In teoria sarebbe una fase da tre tra campo e mercato. In realtà in questi giorni le energie sono piuttosto focalizzate sulle trattative, questo è vero, e però anche sui referti medici. E poi naturalmente si parla di Thuram, che ieri si è sottoposto ad un controllo a Lione per verificare l'evoluzione dei problemi al ginocchio, alla cartilagine. Incomincia a spuntare il termine cartilagine, che pizzica, che ti dà dolore, che ti fa non appoggiare bene, che ti porta scompensi a livello fisico. E continua anche l'incubo di Ekator, che la Juventus ha appena acquistato dal Genoa, ma che ha passato più tempo infortunato piuttosto che in campo. A seguito del problema muscolare alla coscia destra, accusato domenica all'allenamento di domenica, durante l'allenamento, l'attaccante è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti radiologici, i quali hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Applico il teorema Agricola. Quindi non è lieve, un mese, 2 mesi e lo ritroveremo in campo. La regola pratica del dottor Riccardo Agricola. Tra 2 settimane il giocatore, e poi dipenderà, tra 2 settimane potrà allungare di 2 settimane eventualmente le problematiche. Intanto collegamenti dalla sede del calciomercato, dove non sta Hotel Sheraton di Milano in zona San Siro, e dove sono andato una volta, preferisco stare in vostra compagnia, perché se no è vero che mi offrono il caffè, non lo devi neanche pagare, tutto il tempo andare su e giù dietro le telecamere, aspettare il nulla, questo è il circo del calcio. Poi passano quelli che vogliono vedersi intervistare, vorrebbero essere intervistati, aspettano il microfono, cioè si inventano la qualunque pur di farsi intervistare, ma io preferisco sentire i vostri vocali qui da studio.
2: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Un piacere.
2: Io sono orgoglioso della campagna acquisti condotta dalla Juventus. Perché lo sono? Perché tutti ci davano per spacciati. Dopo l'esclusione dalla Champions League,
0: ci siamo ripresi.
2: Tutti ci volevano affossati, volevano vedere un pezzo grosso venduto. È stato un calciomercato condotto con dignità, con orgoglio, con passione, con capacità, perché non è stato e non era facile far uscire determinate figure dalla Juventus, visto il rendimento dell'anno scorso. Io non parlerei di seconde scelte, ma io parlerei di un calciomercato di opportunità, di lungimiranza e di coraggio. Questo per me è il calciomercato di oggi della Juventus, compatibile con lo stato attuale delle cose. Forza Juve sempre fino alla fine. Grazie.
0: Let's go, devi solo aggiungermi il let's go. Bravi, dibattete... Dite la vostra, rientra in Italia anche Mbangula, come abbiamo ricordato. Sempre collegamenti live da Milano, Hotel Sheraton, li salutiamo i vari direttori. È un via vai di caffè che neanche nei nostri uffici. È un via vai così, con inquadrature imbarazzanti a volte su chi passa e su chi segue e marca a vista il passaggio degli esperti di mercato, e alcuni con il mercato e con gli esperti c'entra davvero poco. Me ne fai ascoltare un altro?
3: Okay. Direttore, buongiorno. Donato da Roma, tifoso bianconero. Comunque Woltemir sarà il nostro Klinsmann, fisicamente è molto simile.
0: Sì.
3: E per me è un grande atleta, grande scelta, forza Juve.
0: Forza Juve, grande scelta, vedi che non è peccato citare i grandi attaccati, i grandi tedeschi, a me porta anche come sembianze al passato, a quei giocatori tedeschi, coscia grossa, questo è un po' più snello, più alto, belli piazzati, tedeschi di Germania, quelli... Che a te ricorda, ha detto Völler?
1: Che mangiano il Krauti.
0: Krauti, non si mangiano più i Krauti. Va bene, perché fanno ingrassare, solo per quello. Allora, dicevamo di Thuram, abbiamo parlato. Spalletti fa dunque la conta in vista del match in programma domenica sera contro il Milan. Test importante, che ne dite? Al netto dei lungodegenti di cui sopra, ci sono altri due giocatori in bilico da monitorare giorno per giorno, Cambiaso e McKennie. Il primo ha saltato più a rischio Cambiaso che McKennie, per tanto ma se... non giocherebbe titolare, possiamo dirlo così. Il primo ha saltato la sfida contro il Parma a causa di un affaticamento, il secondo ha lasciato il campo a pochi minuti dal suo ingresso poiché è vittima di una distorsione alla caviglia. Quindi sì, sarebbe, passerebbero comunque i giorni minimi per garantire la possibilità di essere impiegato, ma forse non verrà rischiato, forse portato in panchina ma non per giocare. E così chiudiamo anche con la stampa. Mentre ascoltiamo un vocale, vado a sfogliare il Corriere della Sera.
4: Buongiorno direttore, Daniele Tenerife, qui in allenamento pesante,
0: sì,
4: sentendo Radio Bianconera. Ah, è buon Pavan, credo che però abbia ragione, perché comunque abbiamo bisogno di un altro centrocampista.
0: Quanti ne vuoi? C'è Cobaines.
4: Al posto di che sì. Ma se Thuram poi si deve operare. A proposito, a quando si sa qualche cosa di questo ragazzo? Direttore, passeremo a un centrocampo a tre, secondo lei? Ciao Antonio.
0: Ciao, buona giornata. Domande lecite. Secondo me la Juve, Spalletti, sarà portato un po' ad abituarsi anche con i propri giocatori a cambiare veste a questa Juve. Quindi sarei contento di vedere, se non subito, la possibilità di una Juve diversa negli interpreti necessariamente, ma anche nel modulo tra campionato e Coppa. Dipende dalle partite, no? Dipende dalla velocità degli avversari, dipende dalle partite in casa rispetto alle trasferte. E qui sto vedendo già delle decisioni arbitrali che fanno parecchio inquietare anche in Inghilterra. Ma al di là di questo, spostiamoci allora sul Corriere della Sera. Siamo quasi in chiusura, 7 minuti prima della fine di questa rassegna quasi stramba, perché quella stramba originale è quella affidata alla conduzione di Claudio Zuliani, che ritroverete domani mattina tra le 9 e le 11, ricordo, preceduto dal Buongiorno RBN con Fabio Zaccaria, che comincerà a spulciare, ad aprire, a leggervi le prime pagine dei quotidiani online e cartacei. Allora, dall'economia ai problemi mondiali, politici, non è certamente un momento bellissimo e tranquillo. No, non mi soffermo su questa notizia, se non mi porta fuori tema. Campionato, sei grande. Le big del nord, l'Atalanta e le due romane in vetta, un gruppone che non si era mai visto. Dopo 180 minuti io ricordo anche l'Udinese, ricordo Lecce terzo, ricordo tante cose. Campionato sei grande è uno spot che non meritiamo ancora. Vediamo tra un po'. Cresce la distanza tra le squadre benestanti che rastrellano i giocatori migliori e le altre. Così Paolo Condò. La legge di Gasperini, intensità, spettacolo e Supermalen, prova di forza dei giallorossi che vincono 4-0 anche a Lecce, clima più sereno di un anno fa. E punta il dito su Massara e su Ranieri. Poi, ha dato tutto per l'Argentina, nessuno come Leo, addio alla nazionale, che abbiamo già detto. Coppa Italia, al via i sedicesimi, il Torino di Abate sfida il Monza dell'ex tecnico Juric. Nell'ultimo giorno di trattative, mercato, i bianconeri provano a chiudere per Tagliafico. Moise Kean fa le visite mediche con il Como, Rowe da Sarri per 40 milioni. Arriva Nick, il gigante. Spalletti ha trovato il 9, Beto Ignonto in viola. Voltemade in prestito dal Newcastle, David all'Atletico Madrid. E 11 gol segnati da Nick con la maglia del Newcastle in 53 presenze totali. Il sunto di mercato a firma Monica Colombo. Quando sta per suonare la campanella di fine ricreazione, si completa il giro degli attaccanti, gli uomini copertina del calcio mercato. Di opportunità, l'ha definito il nostro amico in precedenza. Vediamo anche le immagini, grazie Yves, sempre molto importante dare uno sguardo anche alle fotonotizie, perché questi sono i punti di riferimento. Speriamo che lo possa diventare anche il nostro Kolo Muani, che prende la maglia numero 9 e quindi il 9 dovrebbe restargli addosso, oppure era solo un passaggio non ancora obbligato ma temporaneo, per darlo magari al tedesco di Germania. Andiamo ad ascoltare un vocale.
5: Ciao a tutti, sono Mario da Roma.
0: Ciao Mario.
5: Io volevo dire, ho letto giorni addietro che Rocchi ha detto non ha avuto mai contatti con i dirigenti dell'Inter, però sta di fatto una cosa che è chiara: tutto quello che ha fatto è stato pro Inter. Pure il designatore, pure quest'anno, ha fatto delle designazioni pro Inter e contro Juve. Veramente una cosa vergognosa, sta continuando questa campagna di demolizione della Juve, però la Juve ancora legge e va avanti. Forza Juve!
0: Forza Juve sempre. Allora, mi hai stuzzicato, torno all'intervista di Ivan Zazzaroni su Corriere dello Sport con Rocchi. Rocchi esclusivo, 129 giorni oggi, quasi 4 mesi e mezzo, non è ancora finita, non del tutto almeno. Mancano la ratifica del GIP, la richiesta dei PM di archiviazione dell'inchiesta di Milano e la chiusura dell'indagine sulle bussate trasferita a Monza, il foro competente. 129 giorni è uno degli shock, è uno shock iniziale ma prolungato nel tempo, e tormenti, accuse infondate, interrogatori, sospetti, cattiverie e paura, notti insonni, tradimenti, congiure ipotizzate, ambizioni frustrate, eccetera eccetera eccetera. E protagonisti tanti, più o meno involontari, in disordine: Gervasoni, Paterna, Nasca, Di Vuolo, Schenone, Butti. I 129 giorni di Gianluca Rocchi, 53 anni, 36 da arbitro tra campo e ruoli dirigenziali. Mi è esplosa una bomba nella vita, si interrompe, riprende dopo 5 secondi. Perché? Me lo sarò ripetuto 50 volte, perché a me cosa ho combinato? Da impazzire, credimi. Ho letto e ascoltato di tutto, ero il mostro, ma mostro perché? Ho fatto pensieri di ogni tipo, chi mi vuole così male, o però ho trovato anche tanta gente amica. Non poteva bastarti, questo lo capiamo, introdurre in questo modo. Fossi tu ad autosospenderti, non avrei potuto fare diversamente. Avevi mai sentito Marotta? Hanno messo di mezzo l'Inter. Mai, come non ho mai avuto né cercato rapporti con altri dirigenti. Per questo avevo inserito la figura del manager, un professionista adatto ai club. Penso che le conservino anche quest'anno. Allora, non è che basta, cioè capisco, no? Perché poi magari lui non le ha sentiti direttamente. Ma se ascoltava i vocali, se metti questa figura, necessaria sicuramente, ci ha parlato anche, si è lamentata anche la Juventus in certi casi, ma o teniamo sotto controllo il fenomeno, o se no la pressione diventa imposizione. E l'unica cosa che sbagliano i tifosi juventini è pensare che per favorire l'Inter, che non deve diventare la nostra ossessione come lo siamo ancora noi per loro. Adesso si sentono forte, ci guardano dall'alto verso il basso, no? Materazzi ha allargato nuovamente il petto, attenzione che Zidane è sempre nel giro, potresti sempre incontrarlo anche per le vie di Milano. E dico, non è per fare un dispetto alla Juventus. Fin quando non capiremo questo, non noi juventini, ma anche tutti gli altri, ma lo hanno capito, e le riforme sono sempre più necessarie, Malagò, non l'inserimento dell'amico o dell'amica nei ruoli cruciali della federazione. cosa voglio dire e concludo, che fanno il male e lo fanno a sfavore di tutto il sistema calcio, di tutto il sistema calcio. Quindi indipendenza assoluta per gli arbitri, e chi sbaglia paghi sempre e comunque. Ma se indaghiamo nel 2006, avremmo dovuto indagare anche meglio, e arrivare quasi sicuramente, per quello che abbiamo sentito, di molto simile quando ci hanno etichettati a noi come mostri, ma di cui non si ricorda Rocchi, magari era ancora bambino, per modo di dire, perché noi non dimentichiamo e un po' siamo ancora feriti di quello. Finisco in questo modo, dopo aver aperto e chiuso, appunto, facendo riferimento a questa intervista, che comunque fa riflettere e quindi ci ha dato uno spunto in più per capire. Ora la linea passa a quei due, al club degli inviati, Giulia Borletto e Camille De Michelis, che ci racconterà tutta la nottata di ieri e la mattinata di oggi e gli arrivi e chissà anche che cosa di più. Ciao, buona continuazione, noi ci ritroviamo alle 13 per Cose di Calcio XL, perché alle 14 ci sarà anche fino alle 15 Paolo Rossi. Ciao, a domani con Zuliani, la vera rassegna stramba, strambissima.
6: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
0: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
1: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
0: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostra anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
1: L'83esima mostra della Cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni che è in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani: Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
0: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il Day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. Osservati speciali in particolare saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Dobbiamo vivere talmente da vicino quello che sta accadendo in casa Juventus che mi ha già lasciata da sola. Cioè, è la seconda puntata del Club degli Inviati, inviati versione... Ora bisognerebbe mettere la inviatea, quella lettera strana, perché non ci sono più i generi. Però, insomma, è la seconda puntata di questo Club degli Inviati 2.0 e già mi ha mollato, così. Non c'è niente da fare, ragazzi, è il cliché dei cliché, l'uomo che abbandona, no, non è vero, si sta... scherzando ovviamente, perché è una giornata importante questa. Io avevo ovviamente tutte le intenzioni di farvelo dire in particolare da lui, ma tranquilli, arriva comunicazione per la regia, mi ha scritto che c'è un discreto traffico intorno a Caselle e che quindi appunto si sta posizionando nel modo migliore. Perché tutto questo? Ovviamente perché è una giornata in cui gli addetti dell'aeroporto di Caselle, ovviamente quello legato, no, agli aerei non di linea, si stanno dando da fare in maniera non indifferente, e non perché ci sono giocatori del Toro che arrivano di qua e di là, ma perché ci sono giocatori della Juventus che vanno e che vengono. Tra l'altro, non so se questa mattina sia stato accolto con estremo giubilo o con magari anche un pochino di amarezza la partenza di del buon Jonathan David, che poi anche qua c'è sempre stato il problema David, David. Io ho capito che ascoltando quelli che lo hanno anche proprio intervistato vis-à-vis, insomma, si dice David alla francese, perché canadese si fa così. Guardate, lui pronto a partire per il Canada, forse, non lo so. Dove pensava di andare? E possiamo vederla ancora una volta? Cioè, è incredibile, meravigliosamente incredibile, come lui abbia deciso di... vestirsi in questa, è in tuta da sci, ragazzi, praticamente giubbotto, cioè c'è chi gli sta portando anche in maglietta manica, tutti in maglietta manica corta, anche i poliziotti. Lui ha cappello, bomber, scarpa da trekking, non lo so dove stava pensando di andare. Vai a Madrid, amico mio, ci saranno 50 gradi ancora adesso, stai sereno, non è il caso, non ti ammali, ha paura forse di ammalarsi, di prendere qualcosa, e quindi nel tragitto. Poi vi ricordate una cosa simile no, però comunque una trattativa di qualche anno fa, quella che avrebbe portato a Madrid il buon Moise Kean, si era poi bloccata, però era metà stagione, perché lui non era stato ritenuto idoneo, no? Si diceva che appunto non stesse bene secondo i criteri, i canoni del club spagnolo, e che quindi poi era tornato alla base con ovviamente tutto quello che ne è conseguito, le famose zero presenze, una situazione molto difficile che si è poi capovolta letteralmente quando è andato alla Fiorentina. Solo il primo anno però, perché anche lo scorso abbiamo iniziato un po' a tentennare, a faticare esageratamente, e si è visto infatti che cosa è successo alla Fiorentina, tant'è che ha rischiato Grosso, che poi fa ridere perché poi è arrivato lo stesso Grosso ad allenare. Battute a parte, quindi è partito il buon Moise Kean, ciao, vedete, è partito il buon Jonathan David questa mattina, era abbastanza presto, insomma, comunque con destinazione Madrid, quindi il famoso posto che era occupato da lui si è disoccupato, pronto ad essere rioccupato però da un altro giocatore, da questo Voltemade, che sta attirando molto l'attenzione, anche perché insomma il nome è, come ieri l'ha definito, esotico, no? Cristiano Corbo ai nostri microfoni, mi è venuto da ridere perché insomma ha tutto fuorché qualcosa di esotico come giocatore, visto che appunto è tedesco, molto preciso, pensa possa dare quel non so che al reparto offensivo che non è stato dato né da David né da Openda l'anno scorso. C'era ancora il discorso Vlahovic, per carità, che se non si fosse infortunato chissà come sarebbero andate le cose. Arriva in prestito secco Voltemade, Al Newcastle vanno 4 milioni di euro. Ha sorpassato Zirkzee in maniera importante. Non so se perché le condizioni appunto fossero più favorevoli e se perché appunto poi ci fosse in ballo la possibilità di questo prestito secco. Non è previsto un riscatto, in poche parole, a differenza invece dell'altra trattativa che si è conclusa ieri. Abbiamo anche in questo caso la certezza che ci dovranno essere determinati parametri per far sì che poi si vada avanti, no? Quindi con la relazione parliamo ovviamente di SAR e dei 2 milioni più 27 in caso di riscatto che scattano in caso di passaggio almeno in Europa League. Quindi non quarto posto, si paventava il discorso quarto posto nei giorni passati e invece ci si può anche rifilare il sesto di nuovo, come è successo purtroppo l'anno scorso, e il famoso 50% di partite, un po' a tutela, no? Diciamo, visto che gli infortuni possono sempre essere dietro l'angolo, non perché sia cagionevole, ma semplicemente perché può far parte della carriera di un giocatore nel corso dell'anno, o vuoi perché magari se non dovesse convincere, se Thuram dovesse rientrare al 100% nel corso poi della seconda parte di stagione, ecco, magari chissà che lui non sia centrale, no? Nelle turnazioni del nostro Luciano Spalletti. Abbiamo Camillo, mi dicono, vero? Eccolo.
5: Ciao Giulia, eccomi, buongiorno.
4: Ho detto che meraviglia, seconda puntata insieme mi abbandona già, cioè è la metafora migliore che si possa regalare ai nostri ascoltatori della vita, è così.
5: No, non ti sopportavo già più dopo ieri, ero stufo
4: Sono
5: e allora
4: pesante, sono
5: sono,
4: pesante, lo so.
5: sono so, ho deciso di andare a Caselle e partire qua. Non sono a Caselle per Voltemade, ma a Caselle per scappare da Giulia Borletto.
4: Vai Ibiza, vai Ibiza.
5: Tra l'altro, devo raccontare che sono arrivato in ritardo, cioè io ero puntualissimo, però abbiamo dovuto fare prima dei controlli perché qua in arrivo un noto politico e quindi c'è un
4: Ah, ecco perché
5: assemblamento
4: dicevo.
5: di forze dell'ordine, di robe varie che hanno permesso, no, di fare prima dei controlli e poi la messa in diretta della trasmissione. Ecco, questa
4: Però
5: è la
4: non
5: situazione.
4: hanno avuto niente da ridire nei tuoi confronti, no? Nel
5: No,
4: senso,
5: no, no, no,
4: sei
5: no, no.
4: pulito, pulitissimo.
5: Anzi, l'unica cosa è che, come vedi, sono ai margini dei privati di Caselle, non davanti all'entrata principale, perché proprio non possiamo mostrare immagini di nessuno all'arrivo e quindi in questo caso avrai una visuale un pochettino diversa, ecco.
4: Vabbè, ma mi basta vedere il tuo faccione, sono contenta. Io ho parecchiato un po', no, in questi primi minuti, perché insomma, stanno succedendo diverse cose, c'è chi è andato, c'è chi è arrivato ieri, c'è chi arriverà nel corso delle prossime ore, speriamo di farvelo vedere quantomeno in diretta, anche grazie appunto al lavoro di Camillo. Abbiamo visto anche, no, il video di David che parte per, l'ho detto prima, torna in Canada, no? Visto com'era. Cosa gli ho detto la testa quando stamattina ha detto aperto l'armadio, ah, cosa mi metto per prendere l'aereo per Madrid? La tuta da sci.
5: Ma sai, diciamo che a volte capita, è
4: Simpatico.
5: capitato anche a Spence, no? Che in pieno agosto è arrivato col piumino a Milano, quindi a volte
4: Nota
5: capita.
4: località sciistica Milano,
5: No,
4: quindi ci
5: poi
4: sta.
5: ad agosto, viene in mente
4: Ah,
5: la canzone di
4: sono strani.
5: Gigi D'Alessio, no? Le domeniche
4: Le
5: d'agosto, quanta
4: domeniche
5: neve che
4: d'agosto.
5: cadrà, sai, è pieno così.
4: Aiuto.
5: È
4: Una
5: pieno,
4: delle canzoni più belle. Sì.
5: sicuramente più studiate perché da questo punto di vista. Chiedo scusa, Gigi D'Alessio, vorrei una
4: Ma
5: querela
4: no, no.
5: neanche
4: Guarda,
5: io,
4: Gigi ne
5: però.
4: ha da dare di querele, quello penso, questo è il meno, credo. Però ecco, singolare, dai, ha fatto sorridere un po', no? Ho letto tanti commenti.
5: Vabbè, intanto comunque è stato molto più gentile di tanti altri, questo lo possiamo serenamente dire.
4: salutato.
5: Esatto, e persona extracampo, posso dirti squisita, squisita perché ci sono, no, dei personaggi che vengono mitizzati e extracampo sono molto meno simpatici e cordiali di quanto si possa dire e immaginare, ma non starà a me raccontare queste cose. Invece Jonathan David... persona educata, sempre disponibile con tutti. Aveva avuto anche lui una volta, è andato via per una situazione, ma si è subito scusato. Quindi, insomma, quello che ci tengo a dire è che, come parlavamo ieri, no, è andata male questa sua avventura alla Juventus,
4: Totalmente.
5: ha fallito. Però poi dobbiamo sempre, secondo me, mantenere un'idea di educazione e un'idea di poi uomo, persona, è andato via, poteva rimanersene tranquillo e sereno a Torino e prendersi 7 milioni di euro, perché tra i 6 più bonus sono 7 milioni di euro, e sedersi ogni domenica in panchina. Poi c'è andato via, ha un'opportunità grande e adesso noi dobbiamo essere tutti i più grandi tifosi di Jonathan David, perché insomma, se David... farà bene, ci sono più possibilità che possa rimanere all'Atletico o ed eventualmente che possa avere più mercato.
4: È un po' lo stesso discorso che si è fatto l'anno scorso proprio in direzione Madrid con Nico Gonzalez, no? Dobbiamo essere anche lì i primi fan di Nico Gonzalez perché bisogna sperare che vada bene per poi appunto immaginarlo ancora lì e poi vabbè, le cose sono andate diversamente. Ma ad oggi anche un'altra delle notizie che ho letto facendo un po' di rassegna stamattina è che proprio lui, a differenza di quello che si poteva immaginare, è stato tolto dal mercato, no? Perché comunque di lui si è vociferato fino alla fine proprio, no? Che se fosse arrivata un'offerta, bla bla bla, partire poteva partire.
5: Sì, diciamo che David ha sbloccato anche questo. David ha sbloccato anche questo perché onestamente sai comunque l'ingaggio pagato, sai, abbiamo fatto ieri, ci siamo lanciati in questo discorso economico in cui non siamo proprio eccezionali perché ci mancano delle conoscenze, però è una questione di equilibrio di bilancio con la lista dello scorso anno, la lista di quest'anno, cosa risparmi, come risparmi, l'equilibrio e tante altre situazioni. Quindi la Juventus in questo momento aveva bisogno di un ingaggio almeno a metà pagato da qualche altra squadra e sicuramente quello di David può dare una grandissima mano alle casse bianconere, questo ha sbloccato sicuramente Volte Made. E adesso Giulia,
4: Certo.
5: per entrare anche nel discorso, per aiutare i nostri ascoltatori e quindi possiamo mandarti un messaggio, è finito il mercato? No, non è finito il mercato,
4: Alle
5: perché
4: 20, alle 20.
5: esatto, perché Cabal sembra essersi convinto di poter accettare l'Atalanta. Tra l'altro sta succedendo di tutto, ho visto, tra Roma, Chelsea, Genoa, Venezia, Norton Cappi al
4: Allora, ti dico
5: Venezia,
4: che il
5: delle
4: Manchester
5: robe
4: City
5: allucinanti.
4: allora, è fatta
5: Enzo
4: prendere per
5: Fernandez.
4: Enzo Fernandez dal Chelsea al Manchester City, è atteso in città per la firma del contratto. E anch'io prima, quella di Nord, mi ha un po' stupito Norton Cuffi al Venezia. Io
5: Ma il Venezia sai che
4: so
5: ha
4: che tu eri un
5: speso
4: grande
5: con questo?
4: estimatore di Norton Cuffi l'anno scorso,
5: Poi
4: mi
5: si è un po'.
4: ricordo.
5: Sì. Poi si è un po' perso, ma il Venezia ha speso 60 milioni di euro in questo mercato. 60 milioni di euro. Quindi è guai a chiamarla neopromossa. Cioè, qua ha speso soldi veri. Soldi veri, veri, veri. E quindi ti dico, sta succedendo tante cose. Cabal si sta convincendo per andare all'Atalanta. Ieri sera era molto dubbioso. Molto, stamattina ha cambiato un po' idea con Cabal all'Atalanta o Cabal via, Giulia. Mettiamo anche Cabal via perché si può aprire qualsiasi cosa. Tagliafico viene a Torino. Quindi non so se
4: Ma
5: arriverà poi eventualmente a Caselle perché Lione e Torino non
4: se
5: so se deciderà di prendere poi un aereo, questo non lo
4: il
5: so,
4: c'è il treno.
5: ma esatto, ma con Cabal via Tagliafico arriva la Juve. La trattativa è già chiusa.
4: Solo con Cabal via, però.
5: Solo con Cavalvia, però.
4: È l'unico, però non è l'unico del reparto difensori, buttiamolo lì, anche se non è un centrale, comunque reparto difensori che ancora rischia di salutare, no? Perché anche lì il mercato è ancora aperto, anche in uscita.
5: Sì, io credo però per il modus operandi della Juve che finita la nostra trasmissione si tireranno le somme. Cioè, la Juve di solito per le 13 14. Quest'anno invece ovviamente Massara, Carnevali e Ottolini diranno: quando finirà il club degli inviati sulla Juve bianconera, noi diamo la chiusura o no del mercato della Juventus.
4: È il
5: Questo è,
4: timing degli
5: però
4: operatori di mercato bianconeri.
5: tendenzialmente dopo le 13 la Juve non fa in entrata, ma fa solo operazioni marginali, ecco. Magari qualche uscita, ecco sì, però per poi entrare hai bisogno di fare le visite mediche, quindi io credo che 2, massimo 3, poi in entrata si chiude.
4: Quindi orecchie ben tese, attenzione che le notizie a questo punto, quelle fresche, ve le possiamo dare soltanto noi. Ieri poi è arrivato anche il famoso centrocampista di cui la Juventus aveva bisogno, anche se ci scrive Antonio da Napoli, se Thuram si opera come si opererà, non si dovrebbe aggiungere
5: Aspettiamo,
4: un altro
5: aspettiamo.
4: centrocampista, ancora aspettiamo. Vabbè, avevo capito che era praticamente certa questa notizia. Non si dovrebbe aggiungere un ulteriore centrocampista alla rosa?
5: No, perché sono cinque. Fai il gioco delle coppie e quindi fai Douglas Luiz, Locatelli, Sar, con Meiners e McKennie, sono cinque. E tra l'altro te l'ho detto ieri, molto probabilmente poi nelle liste non occupa spazio Busu.
4: Quindi
5: Poi
4: insomma, vedete che il giro è chiuso qua.
5: qua che qualcuno possa dire abbiamo un centrocampo non eccezionale, è un altro discorso, sia chiaro, ma a livello numerico è quello. Se con Meiners fosse andato via, allora con Meiners aveva aperto degli spazi e degli scenari diversi.
4: Rimanendo proprio sul centrocampo, Paolo ci chiede. Visto che c'erano problemi a centrocampo già prima, no, del discorso Turam, Sar basta per coprire tutto, diciamo, lo spazio mancante. Ti ha risposto leggermente Camillo, integriamo ancora un pochino, magari andando un po' più sullo specifico. Io credo che le prime partite qualcosa abbiano raccontato, credo che il pre-campionato qualcosa abbia detto proprio delle scelte che Spalletti ha quantomeno in testa di portare avanti. Thuram è vero, potrebbe rimanere fuori dai giochi per qualche mese, ma dall'altra parte ha fatto lavorare in maniera importante, no? Douglas Luiz in particolare, nella speranza che desse quello che tutti immaginavano.
5: Ma sai, Giulia, è ovvio, io comprendo, no? E credo che ne parleremo da adesso, domani, dopodomani. Sicuramente il centrocampo è il punto di domanda. Ed è giusto, secondo me, anche parlare di Sar come una scommessa, come un giocatore intrigante, non parlare di Sar come un fuoriclasse che può cambiare, no, il corso della storia del centrocampo della Juventus. Però dobbiamo analizzare bene. Cosa abbiamo fatto? In questo momento abbiamo fatto 9 acquisti e 2 rientri. 9 acquisti e 2 rientri. Se dovesse arrivare Tagliafico sono 10 e 2. Quindi cambi metà squadra. Metà squadra senza soldi e con l'Europa League. Perciò onestamente credo sia giusto in questo momento qua pensare che hanno provato a fare il massimo e che a centrocampo hanno avuto delle difficoltà oggettive. E le difficoltà oggettive sono nel piazzare con Meiners e nel cercare qualcuno di nuovo.
4: Difficoltà che tra l'altro la Juventus si porta dietro da tanto tempo, no? Cioè, io mi ricordo soltanto l'arrivo di Douglas Luiz come quello forse che poteva dare un po' quel tocco, non dico di magia, però un po' più di concretezza ad un centrocampo che era orfano da troppo tempo di giocatori di spessore. Non è andata alla prima volta, la speranza è che vada ora. E un po' i presupposti li abbiamo visti, dai, ci sono.
5: Sì, te l'ho detto ieri, io credo che il secondo tempo di Douglas Luiz sia stata la cosa più bella. Alzati i giri del motore come tutta la squadra. Ma il body language, l'atteggiamento, così qualcuno non si arrabbia di qualche inglesismo, che è la cosa secondo me più intrigante, Giulia. Protesta, lotta, combatte, si prende le punizioni, calcia, cerca. Sono tutte cose che onestamente secondo me fa vedere che è un calciatore che si sente inserito, perché se io sono ai margini di un progetto tecnico, entra testa bassa, china, gioco, sì, però
4: Alla David? Alla David?
5: Invece lui è nel vivo di questa squadra. Poi, ovviamente, noi dobbiamo, visto che siamo stati scottati già una volta e siamo stati scottati tante volte nel mercato, dobbiamo andare con i piedi di piombo. Secondo me, la Juve, personalmente, te lo dico, a prescindere da Tagliafico o no, e tra l'altro è difficile come incastro. Mi è arrivato un messaggino proprio in questo momento. È un po' più difficile adesso come incastro Tagliafico. Però, a
4: Perché?
5: prescindere da questo, e poi te lo leggerò nella pausa perché non posso
4: Ah,
5: fare.
4: ok.
5: No,
4: Ah,
5: però.
4: scusa, un messaggio. Non avevo letto che era un messaggio, scusami. Pensavo che fosse qualcosa che ti era arrivata così, come voce lì
5: Sì.
4: attorno a te.
5: E quindi, quello che ti posso dire, a prescindere da Tagliafico, per me la Juventus ha fatto un ottimo mercato. Un ottimo mercato, per me ha ribaltato l'attacco ed era un problema, e quindi questa è una cosa positiva. Ha messo a posto la difesa, ha integrato qualcosina a centrocampo, quindi credo che queste cose siano state fatte bene con intelligenza e con idee. Poi capiremo tutto nel corso dell'anno, perché è nel corso dell'anno che tireremo le reali somme.
4: Ultima domanda, poi andiamo in pausa. Mirko ti vuole chiedere, la pista Zirze può essere ancora viva?
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, non c'è margine,
4: Dì ancora una
5: è una
4: volta?
5: stazione. No, no, no, no, no,
4: No,
5: non
4: no, no,
5: c'è
4: no, no, no, no.
5: margine, troppe questioni, troppo alte le pretese anche dello United. Poi la prima scelta tra lui e Zirkzee era Voltemade. Spalletti ha fatto il nome di Voltemade, tra i due ha fatto il nome di Voltemade. Che tra
4: E
5: l'altro mi
4: tieniti
5: intriga,
4: pronto?
5: ieri me lo sono
4: Infatti,
5: guardato tutto, mi intriga.
4: tieniti pronto
5: Però
4: perché
5: potrebbe
4: quando
5: esserci un ritardo
4: rientriamo.
5: dell'aereo, ci potrebbe essere un ritardo nell'aereo.
4: Aia, per colpa del politico, lo so, per
5: No, no, no,
4: certo.
5: tra l'altro
4: Colpa
5: io devo
4: sua.
5: staccare perché mi sa che a breve tornerò al telefono, mi sa, io non vorrei fare spoiler, ma mi sa che a breve tornerò al telefono.
4: Vabbè, dai, andiamo in pausa e poi ci riaggiorniamo. Dai, ci vediamo tra poco, ragazzi.
2: Il club degli inviati.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulè, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus preso anche Mazzocchi e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio New York di Luciano Dardelli che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Italbasket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri che convivono per tutta la partita con problemi di falli non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso per ottenere il pass per Qatar 2027 Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.

0: degli inviati.
1: Allora, questo arrivo del signor politico non ci voleva oggi, che ci ha un attimino rovinato il momento. Vabbè, faremo così che esattamente dalle 12 torna Camillo al telefono, però, perché appunto non si può stare in video, lo hanno sgridato, per cui lasciamo stare. Dalle 12.45 invece poi tornerà Camillo insieme a noi, perché dovrebbe riuscire appunto anche a farci vedere dal vivo l'arrivo di Voltemade, quindi per farvi capire indicativamente tutti quelli che continuano a scriverci, a chiederci esattamente l'ora del suo arrivo. L'ora esatta non la sappiamo, però di base potrebbe essere che fino al entro la fine della nostra trasmissione, quindi entro le 13, vi facciamo vedere in esclusiva barra diretta appunto il suo arrivo. Nel frattempo sfuma il trasferimento di Coné al Chelsea, Gasperini si è opposto alla cessione del centrocampista e chissà che non si opponga anche alla cessione di Mattia Solé, che ieri ha anche segnato. Boh, vedremo. Facciamo così, dai, ascoltiamoci un vocale, poi rimettiamo un attimo in ordine le idee.
2: Ciao, sono Ivano. Io mi rendo conto che piazzare David non era semplice, però allora 25 milioni di diritto di riscatto che difficilmente, conoscendo l'Atletico, eserciterà, poi metà dello stipendio pagato dalla Juventus. Cioè, come mai noi quando prendiamo giocatori ci danno quasi sempre l'obbligo di riscatto e mai lo stipendio, almeno una parte, viene, se lo accolla la società di provenienza? Mi spiegate questa cosa? Grazie.
1: Quello credo che possa essere soltanto ed esclusivamente determinato dalla disperazione, tra virgolette, che tu manifesti nel dover appunto liberarti di qualcuno. Se hai questa necessità pazzesca di salutare un giocatore in particolare, non c'è niente da fare se non purtroppo scendere a compromessi. La differenza sta ad esempio in come la Juventus difficilmente vada alla ricerca, no? Si mette in casa, diciamo, giocatori che alla disperata vogliono essere allontanati in maniera bonaria, è sempre tutto dal club. Quindi mi viene semplicemente proprio a rigor di logica questo pensiero da portar via all'attenzione. Poi magari non è questo il motivo, Quindi sono qui anche pronto ovviamente a sentirmi dire ma che cosa stai dicendo, però ecco, detto proprio così, immaginando una realtà semplificata, semplicemente perché in questo caso la Juventus aveva una necessità folle, più che di liberarsi di David, di fare spazio a qualcuno di cui in questo momento poteva fidarsi un pochettino di più. Si spera che questo più sia Voltemade, pensiamo che comunque è particolare, no? Come l'anno scorso l'attacco della Juventus era formato da Vlahovic, da David, da Openda e poi c'era anche Milik nelle retrovie, che ha avuto tutto quello che ha avuto. Non c'è più nessuno di questi, a parte Milik. È significativo perché di base raccontano come non sia funzionato assolutamente quello che è stato fatto l'anno scorso. La speranza è che la presenza di Carnevali, Ottolini e Massara dia un po' più di sicurezza rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso da Comolli. Nonostante noi un anno fa fossimo di lunedì pronti a dire ragazzi bravo, bravo, bravo Damiano, bravo, complimenti a te, grosse strette di mano, pacche sulle spalle, perché era riuscito, insomma, no, mancava un attaccante, mancava qualcuno che impreziosisse il reparto offensivo e lui ti piace.

0: ragazza Zegrova, che era, per carità, reduce da un infortunio decisamente particolare e fastidioso, ma comunque con un background non indifferente, e appunto questo Lois Openda che ce l'avevano subito descritto in maniera un po' particolare perché non convinceva, ma non perché non fosse bravo, perché la stagione proprio precedente non era andata come tutti si immaginavano, anzi, quindi ha praticamente confermato un po' i dubbi, che tutti avevano. Un vocale, dai, poi tra poco c'è l'ospite.
1: Ciao Giulia, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo il mancato arrivo di Cassì, ti dirò, un po' mi è spiaciuto. Ci avevo fatto la bocca, ma più che altro
0: Siamo
1: per un
0: tornati a che sì.
1: motivo, perché almeno per una volta ci saremmo tolti la soddisfazione di prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere neanche un euro di cartellino, a zero. Invece che i soliti
0: E
1: 40,
0: invece no, li ha
1: 60
0: spesi
1: che
0: l'Atalanta i
1: solitamente girano
0: soldi.
1: intorno alla gioielleria bergamasca. Ci ha detto no e anzi è tornato proprio all'Atalanta e questa cosa l'ho vissuta un po' così, una specie di nemesi rispetto al mio auspicio maligno. Comunque vabbè, dai, va bene lo stesso, pazienza e guarda, secondo me possiamo anche dire un bel che se ne frega. No, ciao e buona giornata.
0: Simpatico che sei, guarda che te la ruba la battuta, Riccardo Russo adesso, ciao!
1: Oh, adesso aspetta che me la stavo segnando. Che si ne
0: Che
1: frega.
0: si ne
1: Sì. Quella
0: frega,
1: è
0: bellissima!
1: bella, bella, bella. Poi una cosa che volevo subito chiederti, Giulia. Intanto, ciao, buongiorno, ben ritrovata, perché è la
0: Ben
1: prima volta da
0: ritrovata,
1: una
0: ora ra
1: stagione.
0: raccontiamo anche che tu aspettavi che le cose fossero croccanti per tornare a intervenire, perché c'è stato un periodo un po' noiosetto.
1: Aspettavo notizie, aspettavo qualcosa di importante che poi si è verificato, ma andiamo con ordine.
0: Vai.
1: Vogliamo capire qual è il politico che state usando dietro al tuo inviato? Niente, non si può sapere, non si può sapere.
0: No, me l'ha detto, ma non posso dirlo. Comunque, ro robe grandi a livello
1: A
0: grandi. Ro
1: livello.
0: non è Donald Trump, tranquilli, anche perché
1: Ah, ma
0: altrimenti avrebbero chiuso
1: internazionale.
0: Torino. No, no, non è,
1: Internazionale.
0: è italiano, no, no, è
1: È
0: italianissimo.
1: italiano. Ma il
0: Però c'è il
1: presidentissimo?
0: divieto.
1: Sarà il
0: No, no,
1: presidentissimo? Non è lui.
0: no,
1: Non è lui.
0: neanche lui.
1: Allora,
0: Ci
1: quello che
0: sarà.
1: parla così, che girava una volta, parlava così?
0: No,
1: Neanche
0: neanche
1: lui.
0: lui.
1: Niente.
0: No.
1: Vabbè, allora basta. No, no, no.
0: Anche
1: Basta, basta.
0: perché
1: Ho
0: non ho la
1: provato a
0: minima idea
1: suonare.
0: di come parli. Non ho la minima idea di come parli, ti dico la verità.
1: Com'è?
0: Comunque,
1: Un politico che non
0: divieto.
1: parla non si è mai sentito, però.
0: Non ho rimembranza del suo tono di voce. Sarà, è quello il
1: Va
0: problema.
1: bene, fa lo
0: Comunque,
1: stesso.
0: abbiamo il divieto fino a tot'ora, poi speriamo che.
1: Ok.
0: Divieto via, parliamo dell'arrivo di Voltemade. Senti, ma cosa sta succedendo? Allora, mi va via David, pronto a
1: Sì.
0: partire per Aspen. Mi
1: Bello.
0: va via, mi
1: Ho
0: arriva.
1: visto le
0: Hai
1: immagini.
0: visto?
1: Sì, ma avrà freddo sull'aereo. Anch'io comunque mi copro un sacco perché patisco l'aria condizionata dell'aereo. E quindi
0: Ah,
1: quando
0: parti con
1: parto
0: gli
1: anche per le vacanze,
0: scarponi, tuta,
1: no,
0: tutto,
1: scarponi
0: fantastico.
1: no, però mi copro, ecco. Vabbè,
0: Cappello,
1: comunque sì.
0: piumino, vabbè,
1: L'importante è che sia
0: particolare.
1: partito.
0: Però focalizziamoci su questa partenza. Tu sei del club, smettiamola di parlare tra virgolette male di lui, o del club è stato proprio una relazione tra incompresi?
1: No, io non ne ho mai parlato male, perché poveraccio, cioè, nel senso, è un ragazzo, ha fatto bene fino al nostro arrivo, poi purtroppo è una stagione andata totalmente fallimentare. Le cause non le ho ben capite,
0: Totalmente.
1: sì, le cause sono da attribuire forse a 50-50, è un momento di stallo, insomma, per tutta la società, per tutta la squadra e lui l'ha subita in pieno, non è riuscito insomma a dare alcun contributo, per cui io non è che le parli male, però è ovvio che se lo vedo partire non piangiamo, ecco. Giusto?
0: Ma e non hai appunto quel non so che di incompiuto letteralmente, proprio perché era un giocatore arrivato con, ti ricordi la nomea di Iceman, una marea di gol segnati. Insomma,
1: Ma infatti, allora, è lo stesso atteggiamento per il quale io vado coi piedi di piombo anche con il mercato che abbiamo fatto quest'anno, che chiaramente sono arrivati dei rinforzi importanti, dei cambiamenti fondamentali, in porta per esempio, insomma, c'è stato a livello di nomi un buon mercato. Da qui alla riuscita sul campo, ormai abbiamo questo pessimismo cosmico che ci
0: ci
1: perseguita da diverso tempo.
0: contraddistingue e vabbè, che vuoi fare?
1: Sono un po' di anni che sembra che mettiamo a segno dei buoni acquisti e poi purtroppo non risultano tali sul campo, che è poi la parte fondamentale. Quindi anche l'arrivo dei nuovi degli ultimi acquisti, come il tedescone che sta per atterrare a Torino, io ci vado sempre coi piedi di piombo. Dico sì, ho visto delle immagini, lo seguiamo, è conosciuto, però da qui a dire sarà fondamentale, fenomenale, no, non si può dire. Cioè, io non li prendo più questi acquisti come qualcosa di entusiasmante. Voglio aspettare, voglio andare cauto. Bisogna essere cauti, anche perché adesso c'è da formattare il tutto. La squadra ovviamente è stata messa in mano a Spalletti, che avrà fatto delle richieste, sarà stato accontentato. Da qui ai risultati ci passa un po' di cose in mezzo. Nel frattempo ci prendiamo queste prime due vittorie importanti
0: Sì.
1: e ne facciamo tesoro, perché portano comunque già un buon morale anche a livello di spogliatoio, credo, no?
0: Sì,
1: Perché
0: mi
1: due
0: dispiace
1: vittorie.
0: solo una cosa, che di base negli ultimi anni la Juventus abbia sempre cominciato bene la stagione, non si ricordano dei grossi tonfi nelle prime giornate. Per ricordarceli, grossi tonfi no, però comunque piccoli stop, dobbiamo tornare indietro proprio agli anni positivi, no? Gli anni poi dei 9 scudetti, eccetera. Quindi è anche un po' questo poi che forse mette in difficoltà il tifoso. Dobbiamo fare immediatamente la bocca buona, appunto, o rimanere sul chi va là. Tu giustamente da tifoso dici: io aspetto, perché adesso è ancora
1: Brava.
0: troppo presto.
1: Sì, come per il mercato, anche per i primi risultati, siamo ancora ad agosto, anzi oggi, vabbè, settembre, comunque sia, sono andate via le sole prime 2 giornate, adesso arriva la terza, che è già un bel banco di prova, perché anche il Milan è partito bene, e
0: Eh sì.
1: vedremo come si comporterà a Torino, e vedremo anche se potranno già essere utilizzati i nuovi arrivi. Io adesso questo non lo so tecnicamente, credo di sì, però
0: Sì,
1: tipo Demare potrà.
0: sono giocatori che non è che dici non si sono allenati tutta l'estate, quindi no, sono
1: No, no,
0: giocatori
1: certo,
0: assolutamente a
1: hanno già iniziato anche
0: disposizione.
1: la loro stagione, quindi sono preparati, no? Sono pronti.
0: Giustamente, quindi no, magari non li butti subito col Milan dal primo minuto, però secondo me questa poi lunga pausa che ci vedrà protagonisti grazie alla meravigliosa nazionale a fine mese probabilmente agevolerà un po' tutti, anche perché ci sono già diversi giocatori che purtroppo si sono fermati. Ecco, quanto sei preoccupato, ad esempio, per Ildiz.
1: Sì, per Yildiz, cioè, io qua bisogna capire, la butto sempre sul ridere, ma qualcuno ci ha fatto qualche macumba,
0: Può
1: perché è una roba
0: essere.
1: pazzesca. Sono anni, anni ormai che partiamo e arrivano i primi stop, tra l'altro di gente importante. Non voglio dire che ci sia gente più importante, no, però voglio dire, Yildiz è qualcosa del quale abbiamo bisogno. Come l'aria, e guarda caso si infortuna abbastanza gravemente lui subito, ed è già successo gli anni prima con Bremer, con Vlahovic stesso. Insomma, ogni anno abbiamo a che fare con queste tipologie di problematiche che rompono subito gli schemi e mettono in difficoltà tutti gli allenatori che poi si sono succeduti, anche per colpa di queste cose qui. Bisogna capire come mai la sfiga arrivi sempre a noi e sempre coi più forti, però supereremo anche questa. 2 mesi, speriamo, due, non so se 2 o 3 per Ildiz passeranno, però
0: Due mesi tutti tutti, tutti.
1: No, certo.
0: Tra l'altro è particolare che il problema adesso accusato non c'entrasse nulla con quello che lo ha un po' così abbacchiato sia sul finale di stagione scorso che poi anche durante il mondiale. Quindi ecco, quando la sfortuna ti vuole guardare, guarda, ti guarda con la
1: Mamma mia, io
0: lente, è
1: ho
0: lì che
1: capito,
0: ti
1: ma cambia,
0: guarda, ti
1: cambiasse
0: fissa.
1: sguardo un attimo, anche un anno, anche solo 6 mesi
0: E
1: da un'altra
0: lasciaci
1: parte.
0: stare, e
1: Che è
0: lasciaci
1: tutte noi.
0: stare,
1: Facce
0: assolutamente.
1: lavorare.
0: Mi aspettavo questo messaggio, ovviamente. Dov'è? Aspetta, l'ho perso. Vlahovic ieri segna 3 gol, Kolo Muani qui
1: Tripletta.
0: ancora 0.
1: Vabbè, non si fanno questi parallelismi.
0: Me lo aspettavo.
1: Vabbè. No, non mi aspettavo la tripletta, chiaro, di Vlahovic, però stiamo parlando di tutt'altro campionato, ho visto anche i gol, non è neanche così
0: Uno di rigore,
1: impossibile
0: uno
1: da fare.
0: praticamente regalato e là il terzo non me lo so,
1: Appunto.
0: dico la verità.
1: Appunto, no, voglio dire, non è che si è trasformato immediatamente in Superman e qua invece era un po' ancorato. No, mi è dispiaciuto, quello sì, ecco, se devo dirti tra i
0: Ecco.
1: due, Jonathan David, non è che me ne possa fregare di più di tanto, di Vlahovic sì, però ho capito anche che non si riusciva a scendere le sue condizioni a livello economico, quindi c'era proprio un altro fattore importante. Quello mi è dispiaciuto un po' di più.
0: Sono sempre stata di questa idea anch'io. Ho percepito tanto, così, tanta facilità nel commentare la sua partenza, nel commentare anche la scelta della Juventus di non andare avanti alla fine, perché poi si sono espressi veramente in tanti, dicendo anche suggerendo alla Juventus non te lo far scappare, mossa sbagliata della Juventus, però poi quando ti trovi, no, a doverti rapportare con qualcuno che non è che ti stia venendo tanto incontro e non l'ha mai fatto, nonostante tu sia sempre stata perfetta nei suoi confronti, ecco, a un certo punto è anche giusto forse che si tirino un po' anche i remi in barca e si dica le cose se non dovevano andare, non devono andare, basta.
1: E sarà andata così, effettivamente, quello che è successo è che hanno risolto in questo modo. C'è da dire dall'altra parte che non è che grandi club siano stati lì ad aspettare Vlahovic,
0: Dai,
1: è
0: ragazzi,
1: andato poi al
0: parliamo.
1: Besiktas, quindi anche questo vuol dire parecchio, insomma, sul suo conto. Gli ultimi anni non ha così brillato e quindi non poteva aspettarsi i big che stessero lì ad aspettare lui, insomma, quindi vabbè, è ripiegato sulla Turchia, però sicuramente è un campionato alla sua portata, chiaro, e l'abbiamo visto subito.
0: Alla portata anche di Miretti, chi lo sa, vedremo. Operazioni in entrata e in uscita a bizzeffe. Quest'anno che so e solitamente quando una squadra di base, no, si deve un po' autorivoltare, è perché quello che è stato fatto negli anni passati purtroppo non ha funzionato. Ed è così. Cioè, tanti
1: Certo.
0: messaggi adesso stanno arrivando. Pensiamo al lavoro che hanno fatto i nuovi dirigenti, ci dice Alessandro da Bristol, e sosteniamo, io sono contento, Carnevali e Massara ricostruiranno dalle macerie quel grattacielo chiamato Juventus. C
1: Certo,
0: questo
1: ma
0: è diverso però, quantomeno il mood è diverso.
1: No, è quello che speriamo tu, è chiaro, eh. Siamo tutti quanti super tifosi, quindi vorremmo vedere la luce in fondo al tunnel prima possibile e che arrivino successi quanto prima. Sicuramente si sta ricostruendo il tutto, ci sono grandi operazioni a partire dalla società. Abbiamo visto quest'estate di nuovo un assetto totalmente diverso. Hanno bisogno di tempo, c'è di nuovo bisogno di tempo. Detto questo, non bisogna né prendere tutto con grandissimo entusiasmo, ma nemmeno essere pessimisti cosmici come negli ultimi tempi. Ecco, una via di mezzo, come sempre, poi si prende ciò che di buono arriverà. Mi sembro Spalletti ormai, anche nel commentare le cose
0: Sei,
1: con
0: guarda, sei meravigliosamente così,
1: sì, che punto,
0: equilibrato.
1: bisogna aspettare di vedere cosa poi in campo succeda finché poi dopo, dal punto di vista, alla fine non dice niente, 20 minuti
0: È
1: di
0: così, è la
1: conferenza, ecco,
0: meraviglia.
1: giri di parole,
0: È
1: meraviglioso,
0: la meraviglia,
1: vabbè.
0: che però
1: Ci
0: ti
1: abitueremo anche a
0: agevola.
1: quello.
0: Sì, ormai ti agevola anche perché poi quando tu devi trascriverla, puoi
1: Sì.
0: fermarti e dire come traduco questa frase e ci metti quattro parole invece che 50, 52.000.
1: Se non ti addormenti prima, questo è il
0: Se
1: problema.
0: no,
1: Però
0: questo no, guarda. Però stiamo vedendo come in campo invece sia tutto
1: no,
0: fuorché
1: lì si fa sentire.
0: addormentato.
1: Sì.
0: Anzi, si fa sentire come. Non ci se ormai facciamo finta che il mercato sia concluso. Pensa, inventati ancora nella tua testa le trattative che vuoi. Domani sarà la domanda, questa sarà la domanda che faremo, ma dammi un voto, quindi, al
1: Voto al
0: mercato di
1: mercato.
0: quest'anno.
1: Voto al
0: Sì.
1: mercato conclusivo, io butto un buon 7,5 perché quando lo prendevo io facevo festa per 6 giorni, quindi per me è buono.
0: L'anno
1: Non mi
0: scorso
1: spingerei
0: tendeva
1: oltre.
0: all'8, eh? L'anno scorso no, tendeva all'8 anche per gli ascoltatori, eh?
1: E siccome siamo stati, come dire, smentiti sul campo, io andrei un po' più cauto stavolta, scendo sul 7,5, sperando che diventi poi un 8, un 9. Al contrario, facciamo il contrario, prendiamola di rincorsa, stando un po' più stretti questa volta.
0: Stavo andando a ricercare i voti non dei tifosi, ma su internet della passata stagione. L'Inter aveva beccato un bel 5 addirittura
1: Ecco,
0: di voto e
1: vedi?
0: la Juve 6 e mezzo.
1: Ah, ecco, alcuni erano
0: E
1: stati stretti.
0: te lo leggo. Partiamo da quello che manca, un centrocampista centrale e un laterale a destra. Il voto non è alto per questo motivo. La prima Juventus orchestrata da Comolli è però riuscita a prendere David a parametro zero e la Juventus di Carnevali l'ha fatto partire. Ad assicurarsi João Mario, che non c'è più, a
1: Bon.
0: sparare i colpi finali Zegrova e Openda.
1: Tutti
0: Zegrova,
1: flop
0: vediamo.
1: clamorosi, tra l'altro.
0: Tutti appunto. In più è arrivata liquidità cedendo Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Savona, Weah Mbangula e Alberto Costa. Davanti ora c'è qualità e abbondanza, visto che è rimasto anche Vlahovic, mentre dietro i rientri di Bremer e Cabal, che ora se anche lui deciderà, vorrà, si agevolerà verso l'uscita, portano energia e forza. Non è costruita male questa Juve, ma sembra comunque mancare qualche tassello. Questo era il commento di Eurosport, il primo che ho
1: Sì. Pensa
0: preso. E il colpo era Loïs Openda, fai tu.
1: tu, e questo ci insegna tanto quello che dicevo in apertura di intervento oggi, no? Cioè, andiamoci cauti anche quest'anno, non è che dobbiamo stendere immediatamente i tappeti rossi enormi e tutti i nuovi arrivi dicendo ah, questi sì. No, aspetta un momento, perché non è che cioè, ai tempi di Cristiano Ronaldo sono vecchi, andati e finiti, per cui lì si era certi di cosa arrivasse. Qui adesso, visto come sono andate le cose negli ultimi anni, è inutile sperticarsi, no?
0: Stiamo calmi, insomma,
1: Siamo
0: stiamo
1: calmi, calmi,
0: calmi e per
1: andiamo avanti.
0: l'ennesimo anno iniziamo l'anno dicendo stiamo calmi, quindi va bene.
1: Dai, dai.
0: La garra garra speriamo che arrivi nel corso della stagione. Grazie,
1: A te, quando vuoi, ciao, ci risentiamo. Buona
0: Rick.
1: giornata.
0: Grazie, grazie a Riccardo Russo di R101, le 12 e qualche minuto, vediamo cosa succederà. Tra poco, se torna Camillo o non torna, vi lascio con questa suspense. Vi lascio così.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
3: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne è uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli e avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
4: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto che venga rispettata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e che non siano imposti nuovi pedaggi o tariffe alle navi in transito. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, ha fatto sapere Teheran.
3: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a 93,60 dollari al barile, il WTI a 87 dollari. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Colpo di tacco.
8: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il club degli inviati.
0: Eccoci, ci siamo entrambi, ragazzi.
1: Allora, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
0: Giulia Borletto.
1: Oh, fantastico. Stavi di nuovo risbagliando. Ci siamo entrambi, ma entrambi chi?
0: La gente non capisce più una mazza, cioè la difficoltà aumenta. No, ogni giorno mettiamo un tassello di difficoltà in più. Adesso Camillo è a casella e io sono qua.
1: Sì, sì, sì, tra l'altro c'è stato questo divieto di fare immagini, video, perché insomma l'aeroporto di Casella era blindato, lo dico a tutti quelli che magari dovranno partire dai privati di Casella, anche alle 6:30 è blindato, quindi occhio, raccomando, se dovesse mai arrivare Tagliafico, cara Juve, non alle 6:30, se no è un disastro.
0: Spero che in qualche modo si coordinino, infatti, da questo punto di vista, se no...
1: Ti do delle notizie, Giulia, così almeno i nostri ascoltatori possono scriverci poi messaggi vocali in attesa dell'arrivo di Voltemade. Dovrebbe arrivare per l'ora di pranzo, quindi occhio alla pasta. Aspettate un attimo a mettere l'acqua per la pasta o la carne sul fuoco o qualsiasi altra cosa. Filtra un po' di pessimismo su Tagliafico. Un po' di pessimismo perché Cabal non vuole andare via.
0: Ma Cabal, che cosa vuole? Si è picchettato i piedi al suolo, cosa fa?
1: Guarda, ti dico una cosa che mi è stata detta proprio da un ragazzo che lavora in Juve. Mi è stato detto, quando sono andato a fare la J-Cup, quindi ho visto le strutture all'interno, ho giocato sui campi della Continassa, mi ha detto uno dei motivi per cui poi si fa molta molta fatica a vendere alcuni giocatori, oltre all'aspetto economico, perché oltre ovviamente all'aspetto economico, è che nessuno poi offre quello che la Juventus dà quotidianamente ai giocatori. Quindi una struttura di primissimo livello, un centro sportivo straordinario, uno staff all'altezza per ogni cosa. Cioè, alla Juventus c'è qualcuno che ti lava anche la macchina, cioè non so come dire, tu arrivi, lasci la macchina in Guardiola e poi ti ritrovi la macchina perfetta. Cioè, hanno un sistema tale per cui abbandonare la Juventus è poi uno shock. E l'aveva raccontato questo anche Sarri, perché Sarri aveva detto che quando Higuain era andato al Chelsea, di Sarri proprio, era arrivato sotto shock perché già aveva patito l'idea di andare via dalla Juventus, andare al Milan e poi ancora arrivare addirittura al Chelsea. Quindi quello che ti posso dire per rispondere alla tua domanda su Cabal è sostanzialmente lasciare la Juventus è difficilissimo anche a livello di strutture, a livello di ambiente. E Cabal in questo momento sta facendo un discorso molto semplice, ma chi me lo fa fare?
0: Beh, se vuoi giocare dovrebbe essere quello il suo pensiero, provare a ritagliarsi un pochettino più di spazio, perché non dico che a Torino se lo sia bruciato, perché non è così, per carità, però insomma non è la prima scelta e forse una delle ultime, e io vorrei questo da un professionista, mi aspetto questo, no? Che voglia giocare, non prendersi tutti i soldi soltanto per andare a allenarsi 2 ore al giorno, poi tornare a casa e a giocare alla PlayStation. Cioè, voglio dire, non è un discorso che mi trova particolarmente affine, ma perché non lo capisco proprio, il desiderio di non andar via legato a quanto si sta bene alla Juve. E grazie, lo sanno tutti che si sta bene alla Juve.
1: Sì, ma infatti il discorso è sostanzialmente legato a questo, al fatto che comunque devi essere mosso dal sacro fuoco, devi essere mosso dalla voglia di andare a metterti in
0: In
1: gioco.
0: gioco,
1: E
0: eh.
1: il problema, Giulia, è che comunque, sai, se vai anche magari con la formula del prestito, con la formula, no, di un trasferimento che poi ti può riportare alla Juventus tra 12 mesi, qualche giocatore non è interessato a tutto questo, e quindi tutto sommato credo sia giusto, no, credo sia giusto capire e comprendere. Poi, sai, l'abbiamo visto anche tante volte con altri giocatori: io non vado via, io non vado via, io non vado via. E
0: Eh
1: adesso è
0: sì. Però
1: Cabale, però con Meines ha fatto uguale, Zegrova.
0: con
1: Sabato ha
0: Meines
1: fatto uguale.
0: ne aveva poche di chance con Meines. Cabala ha rifiutato tutte le squadre che gli sono state proposte.
1: Sì, però
0: Mi
1: è
0: ricordo il
1: uguale, cioè,
0: Genoa, adesso
1: l'ha
0: vabbè
1: fatto David,
0: l'Atalanta.
1: fino a 5 minuti fa, sì, un'ora fa, l'hanno fatto tutti, eh. L'unico che ha preso ha detto: ragazzi, ciao, io me ne vado, e open da. E ti dirò di più, Giulia. Se Di Gregorio non avesse fatto quelle due papere con l'Inter, noi avevamo un problema anche lì. Anche lì avevamo un problema.
0: Perché lì che si è accelerata la decisione, diciamo, di dover per forza di cose trovare una soluzione. È lì.
1: Sì, perché sì, lì a un certo punto, sai, quando ti prendi tutti delle robe atroci sui social, la società dice basta, basta, e allora in quel punto lì hai sostanzialmente un punto di non ritorno, e te ne vai. Ma comunque, senza quelle due papere lì, Di Gregorio voleva restare alla Juve, se lo dico per certo,
0: Ecco.
1: eh. E credo che i fischi
0: Altro.
1: dello stadio dell'altro giorno, cioè la strategia di Spalletti di schierare, no, David titolare, poi alla fine è stata vincente, perché lui ha sbagliato, cioè lui ha giocato male, l'hanno fischiato, non ne potevano più, e allora lui ha detto: sai che c'è, meglio abbandonare la nave, ciao a tutti, ciao cuore, e via. Ma
0: Doveva
1: se
0: mettere Cabali in campo anche allora, subito.
1: no, no, ma guarda che rischio, Giulia. Intanto rischio per il risultato, perché noi per 60 minuti abbiamo giocato in 10, va detto, a me dispiace per David, ma abbiamo giocato in 10. E secondo, poi, ma metti caso, David la butta dentro, non lo vendi mai più, eh. Non lo vendi mai più, quindi è stato un rischio. La società non era contenta anche dell'ingresso di Comenius a Frosinone, non era contenta dell'ingresso di Comenius a Frosinone, perché avevano fatto no tutti dei discorsi a Comenius. Quindi in questo caso, ti dico, sono stati degli equilibri che non sono stati semplici. Con qualcuno è andato poi a buon fine per determinate situazioni. Su Cabal ad oggi ti dice: no, io no, io no, io no, io no, io no, e tu non puoi fare nulla. Vedremo. Io adesso almeno mi aspetto, non lo so, Rugani che possa andare via oggi, però so che è abbastanza bloccata la situazione. E sugli
0: Anche lì.
1: esterni abbiamo fatto il punto ieri, ce ne sono una valanga. Insomma, abbiamo fatto, secondo me,
0: Che difficoltà.
1: abbiamo fatto, secondo me, veramente le nozze con i fichi secchi, eh.
0: Ha fatto più che abbiamo, no, io e te in particolare, no, però
1: Ma
0: la
1: abbiamo fatto le
0: dirigenza
1: ferie.
0: ha fatto, meno male, ha fatto la dirigenza secondo te tutto quello che poteva? Cioè potremmo dire domani, adesso vabbè, ovviamente mancano ancora delle ore, possono succedere ancora un sacco di cose, però domani secondo te ci troveremo qui a dire la dirigenza ha fatto tutto quello che poteva?
1: Noi possiamo farlo. Noi possiamo farlo. È vero che a centrocampo si poteva forse fare di più, si poteva forse fare di più, però onestamente non credo che la Juventus avesse le disponibilità economiche per fare quello che i nostri ascoltatori magari sognavano. Cioè, per dire, non lo so, prendere un grande centrocampista centrale, non credo. Non credo, sono riusciti a portare del valore con Alai Begovic, hanno fatto degli investimenti, hanno spinto molto su Colomoni, hanno preso un portiere e credo che nei ruoli dove avevi bisogno sei più forte, Giulia. Cioè, poi okay, magari non sei enormemente più forte, ecco, questo lo voglio dire, però il discorso che ti facevo ieri su Colomoni è un attaccante, in questo momento tutti dicono però non segna. Ok, però tanto guardo le squadre che hanno affrontato noi e le squadre che hanno affrontato le altre, e il modo di difendere era molto diverso, ma molto diverso, perché noi sempre becchiamo il muro umano, invece le altre vedo delle praterie inenarrabili. Sì, ieri vedevo il Lecce che, cavolo, sembrava la partitella di inizio luglio, dove via,
0: ricordati il Lecce dell'anno scorso, la fatica che ha fatto fare alla Juve, ecco.
1: Esatto. Quindi, vabbè, a parte questa piccola polemica, però abbiamo fatto quelle robe lì che dicevo, cioè ti tiene la palla 80 metri più avanti, viene e dialoga, è sempre un pericolo costante, aiuta la squadra. E adesso lì hai Voltemade che sicuramente potrà non avere delle doti, no, di testa, perché ha fatto 4 gol di testa nella sua carriera, 4. 1,98, okay. 4 gol di testa, aspetta che così si vede meglio. E quindi non proprio Darko Kovacevic, ecco, dal punto di vista del gioco di testa. Ma a quel punto lì ti dico, secondo me hai preso un giocatore su cui puoi costruire. Ad esempio, è 1,98, se gli tiri la palla alta, lui si mette davanti a un difensore. David, essendo 1,78, se gli tiri la palla davanti, il difensore italiano te lo sposta. Quindi puoi già avere un modo, no, di usare i tuoi attaccanti completamente diverso rispetto a prima. E credo che questa sia già una caratteristica. Sul portiere, senza arrivare, no, con troppo entusiasmo, comunque ha dato già un segnale nella partita contro il Parma, e lì avevamo i macro errori. Purtroppo rimane la problematica del centrocampo, ma quella credo che ci vorrà del tempo. Ecco, Giulia, dobbiamo sperare di aver fatto bene questo mercato per poi dire ok, il prossimo anno tutte le nostre forze dovranno andare lì, e in porta.
0: Ci ascoltiamo qualcosa, Cami, dai. Ce ne sono tantissimi, come sempre.
11: Io sono 2-3 anni che lo dico, il club mediterraneo alla Juve. E poi, come dice Camille, facciamoci una risata, Camille, Sant'Antonio da Cetare, c'è sta pure Guardiola deportivo, guarda la macchina, Guardioli, guarda la macchina, mamma mia.
0: Non ho capito niente.
11: Come fanno i giocatori a partire da questo lusso, da questo hotel, di questo mondo particolare, paese dei balocchi, nella grande società, nella quale la grande società come la Juve è trasformata.
0: Vabbè, ok, aspetta, non ho capito niente, tu hai capito, Cammi?
1: Penso sia legato al mio discorso di chi ti lava la macchina.
0: Ok, no, non, scusa, mi però sono persa.
1: Però lui ha citato Guardiola. E io a Guardiola non ho capito niente, però...
0: Vabbè,
1: però,
0: insomma... dopo Guardiola ho staccato la spina perché non... Ascoltiamone un altro, dai, facciamo
13: ciao
0: così.
13: Ragazzi, ciao Camillo, ciao Giulio, sono Paolo De Ferrara.
0: Ciao.
13: È escluso un sacrificio ulteriore per Tagliafico, anche se Cabal non esce. È una cosa così proprio insormontabile per quanto riguarda il bilancio. Chiedo perché a volte non riesco mai a capire la storia dell'indice di liquidità, il fair play, l'ingaggio, il tetto salariale, non riesco a capire mai queste cose, che non sono un tecnico. E se avete notizie di Spalletti, se è soddisfatto di Voltemade. Ciao.
1: Voltemade sì, ha scelto lui Voltemade anche perché comunque Zero è un'operazione molto più onerosa e la Juventus aveva delle difficoltà. E invece dal punto di vista di Tagliafico, no, se non parte Cabal non può arrivare, anche per questione di liste, non solo economico ma anche per questione di liste. Già nelle liste europee ne dovrà tirare fuori 2/3.
0: Alessandro da Pesaro ti dice: scusate, ma tutti acquisti e cessioni in prestito qua, il prossimo anno tornano tutti e dovrai rimandare via tutti?
1: No, beh, perché comunque alla fine, vabbè, Voltemade è prestito secco, oneroso, quindi paghi 5
0: Sì.
1: milioni di euro per il prestito secco oneroso,
0: È l'unico, è così.
1: in porta i due portieri che sono in prestito, e una delle condizioni anche molto vantaggiose perché Vicario ha condizioni vantaggiose, e invece dall'altro lato c'è Sar, però Sar potrebbe scattare l'obbligo, quindi dipenderà dal giocatore. Hai detto prima tu tutte le specifiche per l'obbligo di Sar, sono questi quattro, il resto poi sono giocatori che sono arrivati anche a titolo definitivo, Celik a titolo definitivo, Lucumi a titolo definitivo, Alay Begovic a titolo definitivo, Kolomwani a titolo definitivo, adesso mi perdo sicuramente qualcuno, però insomma diciamo sono metà a titolo definitivo, metà in prestito e si faranno le valutazioni. È ovvio che se la Juventus farà bene con alcuni giocatori poi dovrà trattare, ecco.
0: Ed è anche ovvio che se i giocatori andati via dalla Juventus faranno bene, poi non è detto che appunto non vengano riscattati o che comunque nel caso poi non si ritorni a parlare. Biagio ci dice: per me il mercato è stato buono per ampliare la rosa. Ma non credo sia stato fatto il massimo per Spalletti. Mi dispiace dirlo, ma per quanto io straveda per Alej Begovic, non era ciò che aveva chiesto. Infatti, lui voleva un trequartista puro, mentre gli hanno preso un'ala. Tuttavia, si può fare qualcosa in queste ultime ore, magari aggiungendo Tagliafico. Ce l'hanno con Tagliafico, ragazzi, vogliono tutti Tagliafico.
1: Sì, perché lo so bene, ormai ho vissuto tanti ultimi giorni di mercato, vogliono sempre l'ultimo colpo, ecco, l'ultimo colpo è sempre qualcosa che interessa, che piace, però Giulia in questo momento qua, se non esce Cabal, non arriva Tagliafico. Non arriva Tagliafico e quindi vediamo cosa succederà. Sul trequartista non ci sono nessuna possibilità che possa arrivare un nuovo trequartista, e su Alay Begovic comunque hanno fatto una decisione abbastanza chiara ed evidente. Cioè
0: Più che
1: prendere un
0: altro ricordo
1: giocatore,
0: in
1: prendere un
0: ottica
1: giocatore,
0: futura
1: sì,
0: anche perché
1: esatto,
0: non
1: prendere.
0: dimentichiamoci che non lo voleva solo la Juve, Alej Begovic, insomma, sta passando un po' in secondo piano questa cosa, secondo me.
1: Sì, ma infatti diciamo Giulia che la Juventus su Alay Begovic ha investito principalmente nel futuro. Su Alay Begovic non è una corsa alla partita contro il Milan, cioè non devi dire ah, farà benissimo contro il Milan, allora è un acquisto azzeccato. Alay Begovic lo devi vedere nel corso di quest'annata se darà le risposte che tutti si aspettavano. Considera che era un passo dal Chelsea, eh. Cioè per Alay Begovic si era mosso in prima persona Xabi Alonso.
0: Tra Voltemade e Sarra c'è qualcuno che secondo uno dei due può pensare già di esordire col Milan, secondo te?
1: Sì,
0: Ci
1: io
0: chiedono
1: credo
0: anche.
1: che entrambi possano avere già un minutaggio contro il Milan. Bisogna capire Sar come starà, come sta sostanzialmente, perché ha avuto quel problemino lì,
0: Sì.
1: però tutto credo che se Sar sarà a disposizione, non vedo nessun motivo per non vederlo anche a gara in corso, ecco, per entrambi ovviamente a gara in corso. Se Sar sarà
0: E
1: bene.
0: ecco, e chi gioca tra Kolomwani e Voltemade? Ti chiede Davide.
1: Ancora arrivato Davide, un attimo, adesso con Colomoni, cioè,
0: Voglio metterti in
1: poi
0: difficoltà. Anche
1: decideranno partita dopo partita, ecco.
0: perché secondo te prima non sono arrivati messaggi: ah, Kolomwani ha fatto 0 gol fino adesso, Vlahovic ieri ne ha fatti 3.
1: Sì, col Corum segnavo forse pure io. Non ho altro da
0: Ora,
1: aggiungere.
0: vabbè, la Juve ha giocato col Frosinone, ha giocato col Parma, non so se il Corum possa essere allo stesso livello, però ecco, insomma, non
1: Sicuramente, sicuramente
0: iniziamo con questi paragoni.
1: non ha trovato il muro che ha beccato la Juventus col Parma. Ecco. Sicuramente non ha trovato quel muro lì.
0: Ascoltiamoci ancora qualcosa, dai, ci sono un sacco di messaggi che devo andare a recuperare anche.
14: Ma siamo sicuri che questi giocatori che venivano l'anno scorso, di cui tanto decantiamo, i flop di quando ne parliamo, gli esuberi, quando veramente si sono investiti nella Juve, io non ho visto mai fare qualcosa al di là del contrattuale, che poi non hanno manco ronato. Allora sono partiti, buon viaggio, a non più rivederci perché non avete onorato il contratto. Avete inviato un
0: base,
14: sacco di soldi, volevate
0: di
14: stare
0: base,
14: ancora degli anni.
0: Di base,
14: bravo.
0: quando un giocatore non funziona, si può arrivare facilmente a dire una cosa del genere, però ecco, non sminuiamo il lato professionale, ripeto, di un giocatore. Questa cosa che hai detto di Kabala ha un po' solleticato, perché stanno arrivando tanti messaggi legati soprattutto appunto a questa narrazione. Vedi, Valerio Da Luca ci dice: Camillo ci ha spiegato le cose in maniera corretta. E la cosa grave è questa: che se un giocatore sa che non giocherà, che giocatore uomo è, accetta comunque di rimanere nella squadra.
15: Ma sai, Giulia, in questo momento qua io credo che non si debba andare a giudicare l'uomo, la persona. Tra l'altro ti posso dire che c'è già movimento per volte madre, è arrivata della Juve, sono arrivati
0: tifosi.
15: Va
0: a vedere che arriva quando siamo in pausa.
15: Quindi c'è movimento.
0: C'è un po' di gente? C'è un po' di tifoso? Un po' di tifoso, ci sono un po' di tifosi.
15: C'è un po' di hype legato a volte madre, quindi vediamo come organizzarci poi nella prossima mezz'ora, Giulia. Adesso vado a prendere posto poi dopo nella zona dell'arrivo poi di volte madre, sta comunque arrivando, e su poi l'uomo è quello, io ci andrei poi con calma. Ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, ha un contratto dalla sua parte, e siamo tutti bravi a giudicare a casa seduti belli, e se Kabal deciderà di non andare via, a quel punto sarà così. Quindi Giulia, io ti dico che dobbiamo stare un pochettino calmi su Kabal. Farà la sua decisione, se deciderà di restare la rispetteremo come abbiamo sempre fatto con tutti.
0: E togliamo per favore l'idea che l'arrivo di Voltemade vuol dire che Colomani possa... Vai, tu muoviti, fai. Io intanto stavo leggendo, perché Davide ci dice: ciao, complimenti al programma, probabilmente ve l'avranno già chiesto, ma secondo voi Colomuani con l'arrivo di Voltemade gioca o no? Può rendere meglio essere marginato, ma levatevi dalla testa il pensiero che Colomuani possa non essere centrale, credo, no? Nel reparto offensivo di questa stagione. L'hanno pagato una fraccata di soldi, e che fanno, lo mettono in panchina?
15: No, ma c'è anche se a livello di formula... Giulia, dobbiamo dirlo, uno arriva in prestito secco oneroso, non hai un diritto di riscatto, non hai niente, l'altro sono 38 milioni più 12 di bonus.
0: È tuo, infatti, praticamente totalmente tuo.
15: A livello aziendale non ci sarebbe un senso logico, quindi non iniziamo a creare un dualismo che non ha senso. La rosa della Juventus è stata fatta per avere più cambi, più ruoli, e quindi vediamo cosa succederà. Giulia, secondo
0: non
15: me
0: è un
15: conviene...
0: caso, sì.
15: Io non Dimmi. So come siamo messi a livello di ora, perché non ho
0: sono
15: l'ora.
0: Le 12:29, quasi e 30 adesso, guarda, ciao.
15: Mi sa che forse ci conviene, poi magari ci riprendiamo subito dopo, perché sennò perdiamo la situazione.
0: Dai,
15: perdiamo
0: allora, a tra poco, ciao.
16: Il club degli inviati.
17: Radio Bianconera
18: è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva, di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive, tra queste eccezioni. La Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma ha già preso il sostituto che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, la guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza. differenza, e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
17: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
20: In fondo sono solo
19: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
23: Il club degli inviati.
0: E siamo sempre qua ragazzi, le 12:35, questo è il club degli inviati con me, Giulia Borletto, e con Camillo. Che c'è? Dov'è? È andato via? Non c'è più? Non è più rientrato? Perché era un falso allarme, abbiamo capito, non stava, eh? Dovrebbe succedere tutto, credo, tra una decina di minuti, tra una cosa e l'altra, 15. Quindi avevo capito che Camillo sarebbe rientrato. No, non è rientrato. Vabbè, ragazzi, qua è un po', cioè, ognuno fa cosa vuole. C'è uno che entra, uno che esce. Meno male che è finito sto mercato, non se ne può più. Meno male, domani possiamo star sereni, chi da una parte, chi da un'altra. Ah, senza più tutta questa ansiella. Lazio in chiusura per Gudmundsson, intesa raggiunta con la Fiorentina. Guardate come si stanno rigirando i giocatori. Nel frattempo c'è questo discorso legato a Koné, comunque della Roma, perché era praticamente tutto fatto. Nella notte sembrava che ci fosse questo accordo col Chelsea, tra l'altro l'avrebbero strapagato sui 60 milioni, e la Roma ha bisogno di incassare. Io Gasp, io ti capisco che tu sei una bella testa dura, tu vuoi che i tuoi giocatori rimangano.

0: i soldi, c'erano perché lo volevano. Hanno detto no, Gasperini ha detto no. Ora c'era questa cosa anche col Chelsea, che così tra l'altro c'era quell'incrocio, no? Tra il Chelsea e il City che vi abbiamo detto prima, che vede anche Enzo Fernandez nuovamente strapagato, una cifra pazzesca di nuovo, più di 100 milioni di sterline. Vabbè, comunque, insomma, giri, dirigiri, dirigiri, dirigiri, in poche parole, sono veramente fuori completamente dai parametri in questo caso, in questo momento, la Roma. Ma evidentemente hanno purtroppo a che fare con un allenatore che è molto tosto. Gasperini è molto tosto e vuole abbastanza dettare i tempi, dinamiche, eccetera. Quindi ecco, rischiano veramente grosso, perché anche questo blocco dato su Koné, mette veramente in difficoltà il prosieguo, più che altro anche della stagione, a livello di, ripeto, c'è un fair play che deve essere mantenuto, e c'è poco da fare, sono le regole. Si può pensare che non riguardino tutti, ma evidentemente sì. Poi dico a Maurizio da Messina che l'ho mangiata la granita con la panna, assolutamente sì, più di una anche, anzi forse anche troppe. Sempre lui ci dice: abbiamo fatto una campagna di calciomercato favolosa. Speriamo bene, cerchiamo di avere un po' di fiducia, soprattutto nell'allenatore. Poi saluto anche tantissimi: Salvatore da Quarto, Riccardo da Roma, Marco da Ancona, Marco da Genova. Un abbraccio anche a Terry, buongiorno alla nuova coppia del mattino, bentornati. Tanta roba a questo inizio di nuovo palinsesto, grazie Terry, sei sempre deliziosa. Ah, la Juventus si sta troppo bene, nessuno vuole andare via. Mi sa che la realtà effettivamente poi alla fine è questa. Poi saluto anche Enrico, saluto Marco da Borgo Filadelfia, Giacomo da Susa, Piero. Gli altri acquistano liberamente, invece la Juventus viene contando, ma guarda, vengono controllati tutti. È vero che c'è il discorso sempre legato alla borsa per quanto riguarda la Juve, ma non ti preoccupare, vengono entrati e controllati tutti in maniera assolutamente puntigliosa. Giacomo da Suda dice: capisco cosa dice Camillo sull'ambiente Juve, poi c'è anche da considerare che Torino è una bella città, ideale per uno sportivo, si vive bene, nessuno ti infastidisce, vero? Ma Bergamo non credo che sia tanto diversa, eh? Dai, su, a livello di serenità, si sta anche molto bene a Bergamo. Eccolo, è tornato, ogni tanto
1: Eccomi
0: torna. È
1: Giulia, eccomi. Sì, io vengo
0: tornato
1: sempre a salutarti.
0: Camillo.
1: Sì, io vengo
0: Ecco,
1: sempre a
0: e
1: salutarti.
0: ritorno da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con
1: Telefono in
0: in
1: mano,
0: mano
1: microfono
0: un
1: di Radio Gianco Nero.
0: voltemade e un
1: Sì.
0: voltemade, chissà a che ora arriverà.
1: Allora, arriverà. Dimmi tu l'ora. Cosa dico
0: Sono
1: così.
0: le 12:41.
1: Allora, sta atterrando, anzi atterrerà tra 6 minuti esatti. No.
0: Ma non lo becchiamo in diretta, allora. Sono molto offesa col nuovo Rudi Völler, te lo dico.
1: Che ha avuto in ritardo.
0: Molto.
1: Era
0: Cosa
1: schedulato.
0: c'aveva da fare? Cosa aveva da fare? C'era il traffico aereo.
1: Era schedulato alle 12:20, 12:20 e a 27 minuti di ritardo il nostro amico Nick. E
0: Pensa
1: poi
0: un po'.
1: conta l'uscita, di solito ci vogliono una decina, una quindicina di
0: Eh
1: minuti,
0: sì. Ecco,
1: e quindi non riusciremo a vederlo in diretta, peccato perché avevamo organizzato tutto. Cari amici ascoltatori, c'era dietro una chiamata di mezz'ora fatta questa mattina, Giulia
0: basta,
1: Borbetti,
0: me ne vado.
1: in piena ansia da organizzazione, ma non siamo, cioè, purtroppo oggi è stata particolare dal vuoto di mezz'ora perché stava arrivando un capo
0: È
1: supremo
0: successo di
1: italiano.
0: tutto, è successo di
1: Il
0: tutto.
1: resto è andata così, però cioè, ti posso dire, dai, faccio un po' di
0: Vai,
1: cronaca, provo a
0: vai,
1: farti vedere
0: devi.
1: con i miei potenti mezzi, ti cambio la visuale e vedi, no,
0: Con i
1: che
0: tuoi. Vai.
1: ti faccio vedere che

0: colleghi e tifosi, no? Pronti ad accogliere Nick Voltemade in questo momento. Quindi aspetta che qua abbiamo dei tifosi, dei piccoli tifosi che stanno aspettando Nick Voltemade. C'è qualcuno che ha già la maglia della
1: Già la
0: Juve?
1: maglia? Ah,
0: Non di Voltemade.
1: scusa,
0: C'è chi ha
1: dicevo
0: la maglia invece
1: impossibile.
0: di Voltemade della Germania. Della
1: Bravo, questo mi
0: Germania.
1: sembra facoltoso,
0: E
1: tifoso.
0: tra l'altro, io ho una fiche sul 27 a Voltemade, me la gioco. Diciamo, al 27 a Newcastle, il 27 è libero. Appena abbandonato
1: Piace.
0: da Andrea. No, non, io, i miei numeri. Uno ce l'ho tatuato. Uno ce l'ho tatuato, che è il 22. E l'altro io ho sempre avuto il 10, quindi credo che sia su comode spalle. Quindi credo che Nick Voltemade non abbia la 10. Lui ha avuto la 11, però è sulle spalle di Zegrova. Non so se poi magari Zegrova ce l'avrà ancora
1: No.
0: questa sera, però
1: infatti,
0: no,
1: c'è
0: credo
1: anche
0: di sì,
1: questa
0: eh.
1: opzione. Perché poi
0: Credo di
1: comunque,
0: sì.
1: Camici, ci raccontano che è vero che il mercato chiude oggi, però poi ce ne sono tanti altri che vanno avanti ancora per un po'. Quindi di base, in chiave uscita, non è detto che sia tutto bloccato questa sera, dipende poi ovviamente di dove si parla.
0: Sì, sicuramente Giulia, però la Juventus solo in uscita, poi vedremo cosa farà, che tipo di decisione prenderà nel corso poi delle prossime settimane, delle valutazioni. Ci sarà anche la lista che dovrai dare entro domani, e
1: Eh
0: allora con
1: già.
0: la lista magari qualcuno potrà dire vabbè, allora io me ne vado, ecco, tante cose un pochettino ancora da capire, però. Vediamo cosa succederà già con Cabal Tagliafico, che è l'ultima cosa secondo me importante sulla prima squadra. Poi sulle cessioni si aprirà un ulteriore capitolo più avanti. Mi aspetto qualcosa di importante, di grosso sulla Next Gen nel pomeriggio, e ve lo dico subito, siamo apertissimi, apertissimi, per chi è grande appassionato della Juventus Women, occhi apertissimi, perché non arriverà una bella notizia.
1: Aia, cioè, passi il messaggio che stai per dire qualcosa di strafigo e poi dici che non è una bella notizia. Brutta,
0: Anzi,
1: eh? E quando la possiamo dare questa notizia?
0: adesso, secondo me, se non è domani, è dopodomani.
1: Vabbè, domani mattina ci riaggiorniamo, quindi. Riccardo da Roma ti chiede. Secondo voi la società considera Milik recuperato anche per un tot di partite, visto l'infortunio di Ekator che ieri speravamo fosse decisamente più veloce, invece no? Cioè, diciamo, ci si può fare un pensiero?
0: Ma sai, l'idea con Milik era quella di arrivare alla risoluzione del contratto, anche no, la risposta di Spalletti. Sì, questa settimana ha avuto di nuovo degli acciacchi al ginocchio.
1: Poraccio, non ce la fa proprio più.
0: Giulia, l'anno di giunto di Thiago Motta, lui ha avuto i DOMS a gennaio, quindi sulla Supercoppa, quando doveva rientrare dal primo menisco. I DOMS sono una cosa sostanzialmente dove i tuoi muscoli non riescono più a resistere alle sollecitazioni, quindi si allargano proprio per una debolezza.
1: Ok.
0: E quello era già un segnale molto negativo. Poi lui è riuscito a ritornare, però quando tu hai questo storico qua, Giulia, non è che puoi dire a posto, sono guarito. No, devi
1: No,
0: convivere con la
1: no.
0: gestione settimanale e la lombalgia e la schiena e l'amichevole che salti. Se ce l'hai in rosa lo puoi utilizzare, puoi valutarlo. Ovviamente l'infortunio di Ekator può permettere alla Juventus di tenerlo e anche magari di metterlo in una lista. Questo è ovvio, però. Da qui io cerco sempre di avere sensibilità con Milik, perché ti dico, ci sono passato negli infortuni, nelle problematiche anche di salute, e quando tu sei ai margini di una squadra, vedi la squadra che va avanti ai mille all'ora e ti lasci inevitabilmente indietro, perché loro preparano una partita, c'è una
1: Certo.
0: quotidianità, e tu soffri, ma soffri enormemente. Quindi immaginatevi Milik quanto possa aver sofferto negli ultimi 2 anni, quanto magari sta soffrendo ancora adesso quando si deve fermare, deve rallentare, deve avere un programma di gestione, perché la sua testa va ai 1000 all'ora, il suo corpo no. Però da questo punto di vista fare affidamento su Milik è impossibile, è letteralmente impossibile. Puoi tenerlo in
1: No.
0: rosa, puoi
1: Devi,
0: magari
1: sì.
0: farlo giocare ogni
1: Devi.
0: tanto, ma quando Milik si ferma, Milik si ferma forte.
1: Sì, diciamo
0: E
1: che
0: tirò,
1: poi
0: non
1: questi lampi.
0: neanche. Vai,
1: Vai, vai.
0: vai, vai.
1: No, dicevo che questi lampi che poi ogni tanto, no, lascia intravedere, ti fanno sperare e dici, caspita. Ce l'avresti uno che tira di testa, Milik, ma purtroppo non ce l'hai sempre.
0: Detto ciò, sai, mi dica anche un altro attaccante molto simile a Voltemade, calcia meglio, però è un altro attaccante che è quasi 2 metri, che è bravo nel raccordo, quindi in questo caso qua. Giulia è atterrato, eh? È atterrato Voltemade. Non lo
1: C'ho i
0: so se Costantino
1: brividi, ho i brividi,
0: vuole
1: ho i
0: metterci qualche
1: brividi.
0: fuoco d'artificio, vuole fare
1: Non so se
0: qualcosina,
1: ha
0: ma è
1: degli
0: atterrato
1: effetti,
0: Voltemade.
1: se no li faccio io. Putu, putu,
0: Esatto,
1: putu, putu, putu.
0: è
1: Piacciono.
0: atterrato Voltemade,
1: Cos'è?
0: è atterrato
1: Chissà che
0: Voltemade,
1: non
0: quindi.
1: esca nel giro di 5 minuti. Guarda, sei bravo. Dai, dai, dai, Volte, dai, Volte. Facci vedere i baffetti in diretta.
0: Adesso vediamo. Pensa se saluta Giulia, ti saluta in diretta. Ciao Giulia, è impossibile, te
1: Ciao,
0: lo dico subito.
1: addirittura,
0: Impossibile,
1: addirittura.
0: anche perché io
1: Ciao
0: non dirò mai
1: Giulia
0: saluta
1: Borletto. Ciao
0: Giulia
1: Giulia Borletto.
0: Borletto.
1: Vergogna, ma per
0: Io dirò
1: favore.
0: mai che quando esiste,
1: Pensa che,
0: ma neanche
1: scusa,
0: fossi
1: un
0: d'accordo.
1: nostro ascoltatore ci ha scritto in maniera un po' così, cioè bonaria, credo, nel senso, senza fare polemica, però, che non capisce questa nuova moda di andare a casella ad accogliere i giocatori. Cioè, a livello di notizia ci dice che a cosa serve? Lo faccio
0: Ma
1: spiegare a chi lo fa tutti i giorni, quasi. È
0: di notizia, cioè il giornalismo sta
1: cronaca, è
0: cambiando,
1: cronaca,
0: a
1: è
0: parte che è
1: cronaca poi
0: cronaca, sta
1: anche.
0: cambiando, ma il giornalismo in questo momento qua è fatto anche da un punto di vista delle visualizzazioni dei video, delle immagini, del racconto social, della creazione di reel, della creazione di immagini, e quindi questo fa parte, no? Di tutto un nuovo modo che sta cambiando nel mondo del giornalismo. È ovvio che oggi sarebbe stato molto più semplice per me stare bello appollaiato nel nostro
1: Eh sì,
0: studio, con
1: anche per
0: l'aria
1: me un
0: condizionata,
1: po'.
0: con la sedia e con tutti, ma se sono venuto a caselle perché, non so, tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News, Radio Bianconera devono avere delle immagini, devono avere un racconto, e credo che noi siamo anche, essendo una radio, andiamo anche in televisione, no? Poter descrivere, essere lì presenti, ti dà una forza nella descrizione, nel racconto molto diversa, perché poi, sai, è
1: Che non
0: ovvio
1: hanno
0: che
1: tutti, eh?
0: il video lo posso fare io, poi arriva qualcuno e ti prende la pagina, non c'è problema, cioè. È una cosa che ormai purtroppo succede anche da chi non è qua o chi magari invece prova a fare determinate cose da molto lontano, senza aver mai parlato con la Juventus, è un conto. Però essere a Torino e poterlo raccontare da Torino dà sicuramente, secondo me, un peso nella narrazione, nel racconto dei fatti diverso. Esempio, no? Anche il dettaglio di oggi, Giulia, quello dell'aeroporto chiuso, è una cosa che fa parte, no,
1: Non
0: di una
1: l'hanno,
0: cronaca,
1: sapevano tutti,
0: esatto,
1: infatti.
0: di una cronaca di una giornata differente dalle altre. E comunque sta arrivando un ragazzo che è stato pagato quasi 100 milioni di euro un anno fa. Cioè, non sta arrivando all'ultimo del. Cioè, se a me a inizio anno mi avessero detto, Camillo, alla Juventus arriverà Voltemade, oddio, io avrei preso per pazzo qualcuno, eh.
1: E di patti ce ne sono tanti, ne conosciamo
0: Poi
1: veramente
0: l'operazione,
1: tanti.
0: non so se qualcuno te l'ha detto, Giulia, però l'operazione è pericolosa perché sai, prestito secco, paghi
1: Eh
0: 5 milioni, non
1: certo,
0: hai un diritto di riscatto, è pericolosa
1: può
0: perché te lo
1: fare
0: metti in piedi.
1: benissimo e poi infatti tornarti tutto indietro come un
0: Però
1: boomerang poi.
0: noi l'abbiamo già fatto con Colomoni ed è andata bene, così. Perché la prima volta che Colomoni arriva è quella la. la formula. Quindi,
1: Sì,
0: quindi...
1: no, ma bene, bene, ma non benissimo. È andata
0: Beh,
1: bene alla
0: perché...
1: Juve perché il giocatore ha fatto. No, no, e poi è andata male perché poi il giocatore voleva rimanere, ma è stata una faticaccia
0: Ah
1: pazzesca
0: no,
1: farlo
0: vabbè,
1: rimanere in quel
0: lì,
1: senso.
0: diciamo che Comolli è riuscito a farsi dei nemici col Paris Saint-Germain, con la gente di Colomoni e pure Gasperini, perché se non ci fosse stato Comolli oggi, lo scorso anno l'allenatore della Juventus sarebbe stato Gasperini.
1: Tra l'altro, domanda da Pier Lorenzo: è plausibile l'ipotesi che Spalletti possa considerare Nico Gonzalez un attaccante puro, visto che attualmente ci sono solo Colomuani e Voltemade?
0: Sì.
1: Sì, risposta secca.
0: McKennie e Nico Gonzalez sono delle punte. Ve lo dico in ottica fanta? McKennie e Nico Gonzalez sono da considerare attaccanti. Senza se, senza... Anzi,
1: Nonost
0: McKennie è attaccante titolare. La Juve gioca 4-4-2. La Juve gioca 4-4-2. E McKennie è da considerare attaccante titolare.
1: Centrocampo a tre, ti chiedevano prima anche un messaggio che ho guardato velocemente. Ci sarà mai?
0: Si può escludere, ma oggi noi giochiamo così. Questo 4-2-3-1, 4-4-2, che cambia pochissimo. Nell'attacco alla porta diventa 4-4-2. E per adesso si sta lavorando con questo sistema di gioco, Giulia. Poi l'anno è lungo. L'anno di Conte siamo partiti 4-2-4, abbiamo finito 3-5-2, quindi l'anno poi è lungo.
1: Ascoltiamoci qualcosa, dai.
2: Vola, sotto la curva vola, la curva si innamora, tedesco vola, forza Juve, dagli 88.
0: Bellissimo,
1: Cantiamo,
0: bellissimo. Te
1: oggi si canta.
0: tedesco vola, cioè, bellissimo.
1: Oggi cantiamo.
0: Neanche Nick, no, vabbè, a
1: Ciao
0: parte
1: Giulia.
0: che...
1: È troppo difficile, Nick Voltemade vola.
0: Cioè, neanche Nick, tedesco vola, cioè, l'allenatore del Bologna, vai!
1: Ma infatti ci ho messo un attimo a capire, ma che coro è questo? Vai ancora.
0: Grazie.
1: Grande, grande, vai.
3: Ciao Giulia, Pier da Torino. Allora,
1: Ciao.
3: io ti ho appena sentito dire che tutte le società vengono controllate in maniera minuziosa. Io purtroppo non credo a questa cosa, rispettando il tuo ciò che dici, perché giusto ieri ho sentito che l'Atalanta vorrebbe prendere Rowe, o come si chiama, dal Bologna. E per arrivare alla cifra che si aspetta il Bologna, probabilmente inserirà un giovane delle giovanili o comunque uno in rampa di lancio per abbassare un pochino la cifra. Noi invece siamo quelli che devono specificare che le due operazioni sono slegate, che non c'è un valore di un giocatore sottratto dal valore dell'altro giocatore, dobbiamo farci mille, scusa, seghe mentali. Mentre altri, secondo me, continuano a operare sul mercato come si faceva negli anni scorsi, per cui la Juve è stata penalizzata.
0: Ma Giulia, tutto nel buon
1: Parlavamo,
0: pasce.
1: per farti capire, prima era venuto fuori il discorso legato alla Roma che ha necessità di vendere un big, comunque un giocatore a un costo bello, bello alto e non lo sta facendo sempre e solo perché Gasperini dice no, questo qua non parte. Coné è una
0: Sì,
1: delle ultime
0: però se
1: notizie.
0: l'Atalanta poi l'operazione sarà slegata, ci saranno determinate situazioni, quindi in questo caso ti voglio dire, è tutto nel buon fascio, ecco, anche noi l'abbiamo fatto con Puchka e Kator, l'abbiamo fatto con Daffara, quindi anche noi abbiamo fatto questa roba qua, perciò ti dico questo. Io mi avvicino, vediamo se riusciamo a farlo in
1: Vai,
0: diretta, io mi
1: chi lo sa?
0: avvicino, aspetta che
1: Ci
0: poso.
1: dicono, Cami, che il coro di prima era il coro dei tifosi della Roma per Rudi Völler proprio, quindi l'hanno riproposto.
0: Sì, ah, non lo sapevo, non lo sapevo, mi
1: No,
0: manca questa
1: neanche
0: roba.
1: io, abbiate pazienza, non era nelle mie corde, però ecco, bella come idea, no? Riproporlo vista la somiglianza. Nessuno chiede i diritti da questo punto di vista, Camillo si è avvicinato, quindi chissà
0: Sì,
1: che in
0: sono
1: questi
0: avvicinato.
1: ultimi minuti.
0: Sono pronto a girare con i miei potenti mezzi, perché
1: Sì.
0: allora sta salendo le scale adesso, Valtemade. Quindi
1: Ragazzi,
0: secondo me non
1: questa è
0: so che
1: TV
0: ore sono.
1: Verità. Sono le
0: Che ore sono? Da.
1: dodici
0: Siamo al pelo, siamo al pelo, siamo al
1: Siamo al
0: pelo.
1: pelo. Vabbè, nessuno mi
0: Siamo al
1: verrà a dire
0: pelo.
1: nulla se nel caso rubiamo un minutino a cose di calcio. Dai, credo, vista la TV Verità che abbiamo tirato in ballo oggi, mi sento molto la vita in diretta. Guarda che meraviglia. La Juve in diretta, questa è proprio. Voltemade in diretta. L'arrivo di Voltemade in diretta. Non mi sente nessuno, vero? Perché ecco, sto farneticando.
0: Io sono con la mia asta in aria, adesso così aspettiamo l'arrivo di Voltemade. Tu fai la cronaca,
1: Io
0: giuro, perché
1: faccio
0: io
1: la
0: non vedo niente,
1: cronaca.
0: io l'asta
1: No,
0: in
1: no, no,
0: aria,
1: io vedo
0: non
1: tutto.
0: vedo
1: Io vedo
0: niente.
1: tutto, vedo anche gente che si è letteralmente issata sulle
0: Sì.
1: transenne. Una portiera si è aperta, qualcuno sta scendendo e probabilmente lo andrà ad accogliere. Quindi, bella distanza, è che c'è comunque tra un paura che
0: Ieri
1: insomma ci
0: peggio
1: si
0: con Sar.
1: avvicini troppo.
0: Ieri peggio con Sar.
1: E infatti immagini che non hanno regalato grosse emozioni, un po' per il buio, un po' per la lontananza, flash, luce che andava contro. Siamo troppo giovani, beati voi. Ecco, sta
0: Sta arrivando.
1: arrivando, sta
0: Falso
1: arrivando, sta
0: allarme.
1: uscendo.
0: Falso
1: Sì,
0: allarme.
1: ma è basta però, cos'è? Ma è falso allarme, un continuo fa. Facciamo così,
0: No, eccolo,
1: ascoltiamoci. Eccolo, eccolo. Ci sono i bagagli che abbiamo visto stamattina anche portare però in senso inverso da Jonathan David verso l'entrata, qua invece è l'uscita. Chissà, è tutto. Io non me ne vado finché non lo vedo uscire, te lo dico, non mi schiodo da qua, eh. Io non me ne vado.
0: ci
1: Io
0: siamo.
1: non... Io il posto fisso che è la mia sedia qua, non lo lascio. Ci siamo, altri. Quante valigie c'ha? Quante valigie si è portato dietro? Quante cose può mai avere?
0: Spero ti saluti in diretta. Eccolo,
1: Un 24. No, non mi.
0: siamo.
1: Eccolo, eccolo, eccolo. Forse no.
0: Siamo.
1: Di nuovo falso allarme, forse.
0: È entrato il membro del Creator Lab a fare le foto, quindi sta uscendo.
1: Sta uscendo. Antonio, ti vedo lì pronto a subentrare. Sappi che finché non arriva Voltemade io non me ne vado. Io da
0: Sì,
1: qui
0: sì, sì.
1: non me ne
0: Al
1: vado.
0: massimo ti caccia il direttore, ti caccia il
1: Sì, no, vi ho
0: direttore.
1: già detto che se ne va lui, mi ha fatto il segno, me ne vado io tranquilla. Forse sta uscendo, continuano a uscire poliziotti. No, non è un poliziotto, cos'è? No, no, no, è un membro
0: Di
1: del lab.
2: Juventus.
1: È un membro del Creator Lab. Da lontano, sì, io ho uno schermino che è minuscolo.
0: Non
1: Raccontami
0: ti
1: qualcosa,
0: lamentare
1: Camillo. Fa
0: sempre, io sono con
1: caldo, fa
0: l'asta in aria.
1: caldo, ma tu stai benissimo. Fa caldo, immagino, faccia caldo sicuramente. Anche se prima un messaggio era Camillo con lo sfondo azzurro del cielo sembra Charm.
0: Troppo freddo.
1: Qualcuno metteva in dubbio anche la tua presenza effettiva a Caselle.
0: Voi vedete bene le immagini, Giulia?
1: Ti sei
0: Perché?
1: frizzato però, purtroppo. Ok, ora ecco, infatti, ti sei frizzato, purtroppo. Se rischia di andare a monte tutto, basta. Eccolo, ora ti vedo di nuovo, ecco, ti eri frizzato. Ora ti
0: Ok, adesso
1: rivediamo.
0: no.
1: Infatti Costantino aveva rimesso anche me, ora sei di nuovo a tutto schermo. Però ragazzi, cioè, così sembra in agonia quasi, eh.
0: Questa è la dura vita dei inviati, no? Ci chiamiamo anche
1: E
0: qua degli inviati.
1: avete capito perché quindi si va a caselle? Anche per regalarvi queste emozioni, l'emozione di vedere per la prima volta una delle grandi scommesse di questa stagione, secondo me. Ecco, lo consigliamo al Fantacalcio, Cami?
0: Beh, a livello di fascino sì.
1: Ce
0: A livello di
1: l'ha, eh.
0: fascino sì. A livello di fascino sicuramente, ti posso dire che è una cosa che, cioè, un giocatore che mi piace molto a livello di fascino. Poi questo baffetto,
1: Quindi
0: Giulia.
1: è quello che mi immagino già un'esultanza tipo allisciandosi lì, una cosa così
0: No,
1: un
0: vabbè,
1: po'. Un po' stiamo a.
0: qua stai sognando, qua non sai più cosa dire, non sai più cosa dire. Comunque, la cosa è che sono tutti pronti col telefono.
1: Sfumando nel trash.
0: Sono tutti qua pronti col telefono, che stanno aspettando Voltemade, anche i tifosi. davanti a me c'è la maglia, vedi.
1: Quanti tifosi ci saranno più o meno?
0: Davanti ce
1: Pochi
0: ne saranno una
1: però.
0: decina e poi qua a fianco una ventina di tifosi. Vabbè, non è facile arrivare a Caselle, non è proprio il posto più comodo della terra.
1: No, non è la Continassa, quindi magari immagino che poi lui si sposterà subito alla Continassa, no? Adesso andrà subito.
0: A fare le visite mediche
1: Andrà subito lì,
0: subito.
1: quindi tu continuerai a seguirlo e tutto quello che verrà dopo lo vedrete ovviamente lo vedrete e leggerete su tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News, anche su ovviamente Radio Bianconera. Voglio
0: C'è
1: farcela, sto
0: hype, Giulia, c'è
1: veramente.
0: hype,
1: C'è un hype
0: c'è hype.
1: pazzesco. Io spero che nessuno abbia spento la radio, anche se ora siamo sfuciati nel programma dopo. Non esce perché non passa dalla porta, che è troppo bassa, ci dice scherzando Alberto da Napoli. Non ho potuto seguire. Cabala ha accettato l'Atalanta, ci chiede Cisco dalle Marche. No, ti dico solo
0: No, non
1: questo.
0: ancora, non ancora, no,
1: Non
0: no, no, no.
1: ancora, ma la speranza c'è.
0: Cisco
1: Cisco è un tuo
0: Internet
1: amico, tra
0: Explorer.
1: l'altro, eh?
0: Cisco Internet Explorer. Non ci
1: Cioè?
0: ha ascoltato, è indietro, è rimasto
1: Ah,
0: indietro.
1: indietro. Ah, ok. Pensavo fosse un nomignolo che tu gli avevi affibbiato. Ragazzi, che facciamo? Ci proviamo
0: Ah,
1: ancora?
0: aspetta,
1: Non
0: no,
1: ci
0: Giulia,
1: sono notizie. No, ormai aspettiamo. Antonio, dici qualcosa anche tu se vuoi.
0: Antonio,
1: Tanto
0: sì,
1: sei
0: grazie.
1: dentro.
0: Mi sentite?
1: Io ti sento.
4: Ah, perfetto. No, se vogliamo liberare Giulia, è più facile
1: Vabbè, ormai
4: tenere.
1: per qualche minuto non mi cambia nulla, ormai voglio
0: Sì,
1: vederlo anch'io,
0: siamo, anzi,
1: scusate. Ci
0: anche
1: siamo,
0: perché
1: ora
0: ci
1: sta
4: siamo, ci siamo. È
1: uscendo
4: arrivata la
1: un'altra
4: valigia.
1: valigia, ma ne sono già arrivate, da mo' che arrivano
4: Ma quelle
1: valigie.
4: sono le valigie di Camillo delle vacanze che
1: Ah, le aveva perse, dici.
4: Ah, mi sente anche Camillo. Ciao
1: Ti
4: Cami,
1: sentiamo, sì.
4: il nostro Camille, il
0: Ciao,
4: nostro Camille.
1: guarda
4: Io
1: che
4: sono qui,
1: cosa.
4: quando volete, sono pronto per la mia oretta, c'ho già gli ospiti pronti per raccontarmi, al di là
0: Eccolo,
4: dell'effetto dell'arrivo, eccolo, Camillo, come
1: arrivando,
4: fa a
1: ecco,
4: avere?
1: arriva,
4: Eccolo.
1: ecco, aspetta. No,
0: Arrivando il manager.
4: quello è
1: No,
4: Andrea Agnelli.
1: eccolo, è lui.
0: No, no, non è
1: No,
0: lui,
1: non è lui.
0: arriva, arriva, arriva.
4: Alle visioni la nostra
1: Ma
4: Giulia
1: no, ho
4: Bodò.
1: visto uno arrivare di schiena, vestito non da Montanaro, ho detto è lui, no? Ho visto.
4: Davide che è
0: Eccolo,
4: tornato indietro.
1: eccolo,
0: Eccolo,
1: eccolo,
0: eccolo,
1: mamma che altro che è vero,
4: che pertiche, in
1: eccolo.
4: bianco e nero.
1: Che ha ottima scelta di look, bravo, bravo, bravo, bravo. Grazie Cami, ci
0: Grazie, vi
1: sentiamo domani.
0: saluto.
1: Ciao, così vai,
0: Ciao,
1: finisci di lavorare. Ciao Antonio, a tutti, a domani.
4: ciao. Ciao. Ciao, grazie ragazzi, il nostro club degli inviati. Allora, spazio, un piccolo break, poi ripartiremo naturalmente da qui, ma abbiamo già da concentrarci su quelli che sono, eccoci, dagli studi di Torino, perfetta interconnessione, ben ritrovati, cose di calcio XL, tra pochissimo un attimo di pausa e poi cominciamo come al solito col nostro sommario. Un'ora in mia compagnia. Due ospiti e poi il terzo, quello speciale, martedì, mercoledì e giovedì. Paolo Rossi, a tra poco.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori del della struttura.
6: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
7: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
6: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
7: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
6: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna, per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
7: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Martedì 1 settembre, cose di calcio, questo è il sommario. L'Atletico abbraccia David e sblocca l'affare Voltemade. Cabal forse in uscita, ancora qualche dubbio verso Bergamo e poi l'incastro con Tagliafico. Rischio operazione sempre più alto per Thuram. Sar compensa, McKennie recupera, Ekator no, dubbio Cambiaso per il Milan. Questo è altro in questa edizione di Cose di Calcio XL fino alle 15. Ben ritrovati, eccoci, possiamo rientrare in studio. Buona giornata anche a tutti voi, a quelli che ha avuto già il piacere di incontrare questa mattina nelle due ore di rassegna stampa al posto di Claudio Zuliani. Un saluto anche al nostro tecnico romano Costantino. Bene, abbiamo abbiamo visto in presa diretta l'arrivo fondamentalmente dell'attaccante. Qualcuno scrive: che gigante, che montagna, Giulia non ne può più perché erano lì che aspettavano da un bel po' e la mano cominciava a tremolare per l'attesa. Però finalmente c'è anche un'alternativa a Colomani. Le caratteristiche sono quelle dell'attaccante che voleva, che reclamava, che pretendeva da più di un anno praticamente, cioè no, da più di un anno no, da inizio gennaio, essendo lui arrivato Spalletti a ottobre. Ebbene, finalmente c'è anche l'attaccante, finalmente c'è un centrocampista, ieri sera visite mediche per Sar, e poi ci sono anche però le altre notizie che commenteremo con i nostri ospiti, di infortuni vari, acciacchi e anche qualcosa di più serio, visto che stiamo ancora aspettando notizie certe. Operazione sì, come sembra, come vi diciamo ormai da giorni, problema la cartilagine per Thuram, ci auguriamo però ancora di no, fino al bollettino medico ufficiale. Buona giornata, oggi impronteremo questa ora con due ospiti importanti. Vado a presentare immediatamente la prima ospite. Con piacere ritrovo, dopo aver abbandonato le sale stampe di Torino, ma ruoterà in tanti altri appuntamenti, la rincontreremo, Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Fabiana, ciao, ben trovata.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Fabiana Della Valle. Allora, come cambia la Juve? Partiamo dalla Juve perché abbiamo appena visto le immagini e probabilmente saranno arrivate anche a te le immagini dello sbarco a Torino, all'aeroporto di Caselle, del tedesco di Germania. Ci riporta un po' alla tipologia dell'attaccante del passato. Qual è la prima cosa che ti viene in mente, Fabiana? Visto che ne hai visti tanti di arrivi e di atterraggi, non solo a Caselle.
11: Sono curiosa, sì, perché a vederlo lui pare proprio il classico centravanti d'area che voleva Spalletti, no? Quindi altissimo, sì. Però da quello che io non lo conosco così bene, però l'ho letto, mi sono informata, mi pare di capire che lui poi alla fine non sia proprio un centravanti classico, cioè sia un attaccante, nonostante sia così alto, è un centravanti comunque di manovra che insomma non è fisso dentro l'area. Quindi sono curiosa di vederlo, anche perché è stato un investimento da 80 milioni, la Juve riesce a prenderlo in prestito, l'ultima stagione non ha fatto bene e sono curiosa di vedere che cosa riuscirà a fare con lui Spalletti, che notoriamente insomma gli attaccanti li fa segnare, ecco.
4: Ecco, come te lo immagini incastrato? Adesso non so se già per domenica molti tifosi della Juventus lo vorrebbero già in campo, dipenderà un po' dalle condizioni anche atletiche. Sappiamo che l'ultima stagione non è quella in cui è brillata la sua stella, è stato un investimento importante l'anno scorso, il passaggio in Inghilterra e adesso l'arrivo in prestito. Noi onestamente, con un occhio anche un po' clinico e critico, abbiamo detto: certo, non è stata la prima scelta, non sarebbe ricaduta su di lui la scelta di Spalletti inizialmente, però c'è un mercato figlio anche di che cosa? Fabiana, tu stai seguendo per Gazzetta tante operazioni, forse Carnevali e Massara si sono trovati in una situazione più complicata di quella che descriviamo noi in radio sui giornali?
11: Sicuramente, perché comunque il fair play finanziario, l'obbligo di dover far quadrare i conti tra entrate e uscite, dover bilanciare tutto, è una spada di Damocle pesante. Quindi io, devo essere sincera, non credevo che alla fine la Juve sarebbe riuscita a cambiare 9 giocatori, perché mi sembra che ne abbia presi 9, no?
4: Sì, 9, i magnifici 9 per ora,
11: esatto. Per ora, quindi 9 giocatori sono tanti. Alla fine ha fatto rinforzi in tutti i reparti, perché dal portiere che ne ha presi 2, poi difesa, Lukumi, che era il giocatore che volevano, comunque il mancino, centrocampo. Sì, la prima scelta era che sì, però è arrivato Sar, e anche lì comunque a me non dispiace Sar, anzi, diciamo, rispetto a che sì, al vantaggio che non viene da un altro campionato, insomma, ha giocato, diciamo, da dove si gioca un calcio diverso negli ultimi 3 anni. In attacco Colomani è anche, insomma, questo nuovo arrivo. Sicuramente la Juventus ha cambiato pelle tanto. È vero che bisogna capire se, e quindi io credo che con i limiti che avevano, mi sento di dire che Carnevali e Massara hanno fatto un buon lavoro. Certo, poi ci sono stati gli ostacoli, come sempre succede, ma se che sì, che a parametro zero, e queste cose con i parametro zero possono succedere, decide di andare da un'altra parte, non è che ci si può fare molto, insomma. Se tu hai dei paletti e sai che non puoi superare certi limiti come offerta economica. Dall'altra parte, quindi, io credo che loro abbiano fatto il massimo. Mi rimangono un po' di dubbi sul centrocampo, ma soprattutto perché, come stavate dicendo anche voi prima che vi ascoltavo, prima di entrare in onda, ci sono dei punti interrogativi forti legati a Thuram, diciamo che era un po' il reparto che in sofferenza anche la scorsa stagione. Quindi è vero che è stato preso Sar, ma bisogna vedere se basterà, e poi bisognerà capire se quelli che sono andati via, nella fattispecie Vlahovic, insomma, i giocatori che non ci sono più, sono stati sostituiti in maniera degna. Perché poi Vlahovic, è vero che alla Juve è sempre stato un'incompiuta, perché non ha mai fatto la valanga di gol che aveva fatto alla Fiorentina, però ha sempre segnato, anche quando non è stato al top, anche come l'anno scorso, non ha giocato con continuità.
4: Certo. Ti ha stupito più il mercato in entrata dal punto di vista numerico, qualitativo, così come ci hai descritto, o quello in uscita, anche un po' bloccato da alcuni no che hanno vincolato, hanno trascinato, hanno allungato un po' la vita di alcune trattative? Cos'era importante fare e che è riuscita a fare la Juventus, o non fare?
11: Allora, purtroppo il mercato in uscita non me l'aspettavo diverso, perché la Juventus ha giocatori che guadagnano tanto, prendiamo Davide, che comunque solo all'ultimo la Juventus è riuscita a trovare una soluzione, perché comunque è vero che non l'aveva pagato, però con 6 milioni di ingaggio chi si sposta? Cioè, è difficile trovare anche altre società che gli danno la stessa cifra.
4: E poi, infatti, comunque, perdonami Fabiana, la Juve adesso ne paga metà dell'ingaggio. Dei 6 ne paghi 3.
11: Purtroppo è difficile dar via giocatori che hanno un ingaggio così importante e che comunque sono stati pagati tanto. Vedi pure il fatto di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che sono tornati indietro. Dall'altra parte, credo che, quindi non me lo aspettavo tanto diverso. Dall'altra parte, alla fine, Spalletti potrà anche beneficiare di questa cosa qui, perché Douglas Luiz e Nico Gonzalez, mi sembra che nelle prime 2 giornate comunque, quando sono stati utilizzati, non abbiano fatto male, e quindi alla fine può essere, diciamo, che lui riuscirà anche a rivalutare questi giocatori che erano stati presi da Giuntoli, che era stato tanto criticato per questo, ma magari con un po' di attesa e un po' di tempo in più magari riusciranno a diventare un valore aggiunto per la Juventus, ecco. Ecco, poi rilegandomi al discorso di prima, scusami, che parlavamo delle incognite. L'altra grande incognita è Yıldız, sì, purtroppo, perché comunque l'assenza di Yıldız per 3 mesi, quanto saranno e tutto quanto, poi deve tornare in forma, cioè è un grande problema. È vero che hai Boga, è vero che hai Elebegovic, però Yıldız è Yıldız.
4: Certo, era stato messo, anzi si era messo lui stesso meritandoselo sul piedistallo. Fabiana Della Valle ci racconta da tempo, Gazzetta dello Sport, la Juventus, anche un tuo libro, no? Ci ha raccontato un gran pezzo di storia di Juventus. Come si collocano questi nuovi, se tu dovessi dirmi, perché voglio chiederlo ai nostri ascoltatori, quindi giochiamo e spero che tu possa apprezzare. Sar, ti riporta che tipo di giocatore? Ti fa venire in mente chi, che cosa o l'attaccante in questo caso o uno dei nove acquisti, dei portieri? Cioè ci sono una Juventus che è cambiata tanto, non sempre è stata costretta a cambiare così tanto.
11: Sì, hai ragione, infatti adesso fa veramente così su due piedi, faccio un po' fatica. A chi, non so, a chi lo possiamo paragonare, Sar?
4: Ma prendi, ti lascio, se vuoi, perché così nel tanto stuzzico e stimolo i nostri ascoltatori al 340-54-25-324. C'è una mossa, un'operazione un po' più stonata di altre, per il prezzo, per le caratteristiche, perché non ti serviva subito? Faccio l'esempio di Ekator, qualcuno mi dice, ma ne dovevamo spendere così di soldi per Ekator piuttosto che per il talento di Alai Begovic? Cioè, partendo da questi aspetti, ce n'è uno che forse, o il prezzo stesso del cartellino di Colomouani, qualcosa che ti...
11: Guarda. Allora, io ti direi no, io se ti devo dire, io quei soldi per Alai Begovic li avrei spesi, perché comunque è un talento, i talenti se non li prendi adesso a quelle cifre poi non li prendi più, quindi
4: condivido,
11: anche se c'è da aspettare un po', io quei soldi li avrei spesi. Sì, mi lascia un po' perplessa l'operazione Ekator, soprattutto poi alla luce, poverino, della sfortuna che ha avuto, visto che... no. È sempre stato in infermeria finora, mi pare, e sì. Adesso ci tornerà. Cioè, mi lascia un po' perplesso magari quell'operazione, che però credo che sia stata fatta anche magari per motivi di economici e di bilancio, comunque anche quello è un investimento sui giovani.
4: Infatti sono arrivate subito, sono state le prime.
11: Cioè, mi sembra quella un po', diciamo, che magari avrei evitato, perché poi se Lick comunque l'hai presa a zero... io non sono una sua grande stimatrice, però a zero ci sta, e poi gli altri direi che sono tutti quanti acquisti azzeccati. Colomouani possiamo discutere se magari quella cifra sia tanto poco, però l'hai inseguito da tempo, lo volevi, cioè praticamente sono due anni che lo rivuoi.
4: Quel matrimonio si doveva fare, dici tu.
11: Esatto, quindi a quel punto, cioè, se lo vuoi, è l'attaccante che vuoi, spendi anche quei soldi lì. Quindi ti ripeto, la perplessità me la lascia forse soltanto un pochettino Ekator, ecco. Portiere ti serviva, non c'è niente da fare.
4: E sei ripartito cambiando addirittura due portieri, che forse nella storia della Juventus non è mai capitato,
11: sì, infatti,
4: nella stessa annata. Bisognerebbe andare a chiedere ai grandi esperti. Ci vengono i soccorsi.
11: Con Filippo Cornacchia.
4: Anche lui non sarà venuto in mente la risposta. Esatto.
11: Esatto, no, non, infatti non ci è venuto in mente da quando.
4: Non ci è venuto neanche a me, neanche a me. Lo chiedo magari agli amici a casa. Fabiana, ci sono venuti in soccorso. Ancora qualche minuto, poi ti lascio e ti ringrazio. Ci sentiremo poi, ci qualche volta nel corso della stagione, ma volevo dirti che sono venuto in soccorso, io in radio sono facilitato. Sar ricorda qualcuno le acciaierie, perché noi siamo fantasiosi qui su Radio Bianconera. Mi sembra un misto tra Sissoko e Appia. Ti è? Tu che conosci la storia della Juventus, non lo so, non ti convince.
11: Era venuto in mente Davids. Che dici?
4: Davids, sì, con la faccia un po' più buona, hai ragione, hai ragione. Però scrivete e ditemi anche voi al 340-5425.
11: È una...
4: esatto, per le caviglie degli altri. Invece un attaccante così alto, la Juventus, perché questo è 1,94, se ricordo bene, la devo aprire,
11: sì.
4: 1,94, leve lunghe. Llorente, come ricordo, sì, che mi aiutava nella pronuncia. Sì,
11: non,
4: esatto.
11: Non è altrettanto bello, ahimè, però Llorente.
4: Vedi che hai abboccato, sono arrivato alla fase gossip della puntata, quindi è più bello Llorente, chiediamo...
11: Per me sì. Un po' lo ricorda, con il capello biondo.
4: Non ti piacciono gli uomini coi baffi, stile anni 80?
11: No, diciamo che il look non lo sposo, mettiamola così, Llorente.
4: Qui si vede tutta l'anima femminile, elegante. di Fabiana Della Valle. Uno si aspetterebbe tanti gol di testa, non è la sua caratteristica migliore. Esatto, non so se questo lo sapevi, sì. Ma la Juventus finora non è che abbia crossato tanto.
11: Sì, è vero, anche cosa qui l'avevo, per quello ti dico che secondo me non è poi alla fine, almeno da come me l'hanno descritto, da come quel poco che ho visto, sì. Secondo me alla fine non è il centravanti che tutti si aspettano, non dico, cioè dicono è alto 1,90, allora è il pennellone che sta in area, non è così, è diverso, ma aspettiamo di vederlo in campo e poi ci faremo la nostra idea, insomma.
4: Da casa Celik è comunque il più utile che abbiamo preso, come vedi l'opzione opinione a largo raggio.
11: Sì, no, ma ti ripeto, quelle poi sono valutazioni personali, però è vero, ti serviva, l'hai presa a zero, va benissimo, per quello non ti dico, certo. Ti dico a livello di utilità, anche tra costo e utilità, io resto su Ecator, sono d'accordo con gli ascoltatori, insomma.
4: Lo so che ci pizzicano un po', no? Noi ci mettiamo la faccia, la voce, la firma, anche Fabiana. Diciamo che Spalletti, me lo ricordano anche da casa, forse, e tu l'hai ricordato più volte, adesso non so se ti hanno letto, se ti hanno ascoltato, che Vlahovic era il desiderio, la riconferma di Vlahovic era la prima scelta forse di Spalletti, ti risulta? Sì, confermi? No. Certifico?
11: Sì, sì, mi risulta, ma il problema è che là il problema è stata la volontà del giocatore che, da quanto so io, non ha mai fatto nessun tipo di apertura alla Juve, cioè non ha mai dato nessun tipo di segnale dopo quel primo incontro che è andato male, che ha decretato la fine delle trattative,
4: sì.
11: Che allora io so che la Juventus, quello che risulta a me, la Juventus non ha mai fatto un tentativo ufficiale per Vlahovic, quindi non è che è andata
4: con Carnevali,
11: a la porta di
4: esatto, Carnevali
11: esatto, non l'ha mai fatto. Detto questo, però, neanche da parte di Vlahovic è mai arrivata una telefonata. Comunque, sai, poi queste cose, diciamo, la Juve sapeva che comunque non avrebbe trovato nemmeno terreno fertile, quindi anche per questo, secondo me, non è andata. Non è che Vlahovic
4: il citofono era acceso.
11: Esatto,
4: il citofono era acceso, però nessuno è andato a suonare.
11: Io capisco Spalletti, però cioè, se già comunque la prima volta la trattativa è andata male e lui comunque non ha abbassato di un centimetro le pretese, tant'è vero che poi è andato a prendere 8 milioni più tutto il resto, bonus, mica bonus, ricchi premi e cotillon in Turchia, cioè, allora la Juve capisco. Capisco la Juve che ha anche questioni legate al bilancio serie, cosa vai a fare? A metterti,
4: Fabiana, hanno staccato la batteria del citofono a un certo punto, non ne valeva la pena e hanno riconsegnato. E hanno riconsegnato il microfonino.
11: Su quello secondo me hanno fatto bene, perché quando capisci, cioè il giocatore, se soprattutto uno come lui che è già stato alla Juve, che ha avuto comunque tanto dalla Juve, perché la Juve l'ha strapagato e gli ha dato tanto anche a livello economico, se il giocatore non fa uno sforzo per dire voglio restare qui, allora certo. Non ce n'è, cioè è inutile, per come la vedo io.
4: Fabiana, non ti saresti aspettato, io sono uno di quelli, non mi sono fatto attrarre dal nome di Kessié per il fatto che sapevo che la Juventus proponeva poco, come quel bonus di buona entrata, no? Come l'ho chiamata io. Che cosa aspettava Kessié? Oppure è stato veramente un gioco un po' sporco che ci sta nel mondo dei trasferimenti da parte del procuratore? Cioè la Juventus è stata chiara, noi più di 3,5 mi risulta, al tuo procuratore non possiamo dare. Perché si è aspettato così tanto? Gli abbiamo dato tempo per cercarsi anche qualcos'altro nel frattempo, secondo te?
11: Beh, io immagino che la Juventus abbia comunque avuto delle assicurazioni, anche da quello che mi risulta comunque, che sì, per esempio alla Roma, tra la Roma e la Juventus, lui avrebbe preferito la Juventus, anche se la Roma gli avrebbe offerto di più. Dopodiché però alla fine credo che la Juventus sia rimasta un po' spiazzata dal fatto che con i parametri zero è così, infatti io da quello che so comunque la Juve non la dava per fatta l'operazione, fino all'ultimo diceva noi gli abbiamo fatto la nostra offerta, dobbiamo vedere che cosa ci dice lui, quindi probabilmente insomma si è pensato che la cosa andasse in porto perché lui aveva preferito la Juve alla Roma nonostante i soldi più alti, però poi quando è arrivata l'Atalanta che ha accontentato secondo me, per come la vedo io, perché poi tante cose non è che si scrivono, si dicono, ha accontentato il giocatore a livello economico, ma anche il procuratore, perché come tu ben sai, parametri zero, parlavamo prima di Vlahovic, quando arrivano
4: giocano su più tavoli,
11: premi e cotillon, ecco,
4: giocano appunto, su più tavoli.
11: Sicuramente a quel punto il procuratore gli avrà fatto cambiare strada. Però sì. io sono invece, non sono così sicura che la Juve sia andata peggio con Sarri.
4: No, assolutamente, non volevamo lasciare intendere eventualmente quello. Senti, ti lascio piazzare le macchinine sulla pista prima del Gran Premio di Monza. C'è un Juve-Milan alla terza giornata. Chi rischia di più o chi ha più voglia di mettersi in mostra, di dimostrare i muscoli? O sarà la classica partita degli ultimi anni da X?
11: No, X non me l'aspetto. Sono curiosa di vedere appunto i due attacchi, che poi sono attacchi nuovi, no? Anche
4: tante
11: il
4: cose
11: ha cambiato
4: nuove,
11: tanto. Certo. Ma rischia di più in questo momento, secondo me non rischia nessuno, anche perché hanno iniziato bene tutte e due veramente, veramente troppo presto, però sarà comunque secondo me una partita che ci dice tanto ci può dire di più del valore del Milan rispetto a quello della Juve, ma ti spiego perché comunque alla fine la Juve ha cambiato molto, però è rimasta con lo stesso allenatore, mentre nel Milan, cioè, per Amorim è il primo banco, vero banco di prova importante, quindi secondo me c'ha un po' più, diciamo, da perdere, tra virgolette, il Milan, ecco.
4: Chiarissima, Fabiana Della Valle, firma della Gazzetta dello Sport, ci risentiremo poi e riaggiorneremo il piazzamento delle macchinine sul tappetino, sulla pista. Grazie a Gazzetta dello Sport e grazie a Fabiana Della Valle. Alla prossima, buon
11: grazie
4: lavoro.
11: A voi.
4: Ciao Fabiana.
11: Ciao.
4: Allora, bella chiacchierata, così diamo sempre dei tagli diversi, ognuno si fa la sua idea, ognuno può confrontarsi con il pensiero libero del giornalista, del professionista, dell'illusionista, di tutto quello che è. Questo è il programma, queste cose di calcio che vi mettiamo a disposizione. Noi ci fermiamo qualche secondo, poi ripartiamo con le immagini dell'arrivo a Caselle della Pertica bianconera. Non aspettiamoci troppi gol, ci metterà la testa, l'importante è che metta la testa per appoggiare il pallone a qualche compagno, per farsi trovare smarcato, per usare il fisico, per sbracciare e per calciare, come me lo ricordo io le prime volte che ho visto l'attaccante tedesco neo juventino è stato in nazionale. Subentrava, entrava, cercava gli spazi, caratteristiche diverse dal classico 9, quello che staziona là dentro, ma un po' al servizio della squadra, ma un buonissimo tiro, preciso nel tiro. Speriamo che si riparta da qui. Noi ci fermiamo qualche secondo, Cose di Calcio torna tra poco e andremo a farci raccontare Juve-Milan da Gianni Balzarini. Torna anche lui, a tra poco.
12: Cose di Calcio.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva, di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive, tra queste eccessioni. La Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma ha già preso il sostituto che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari
6: ricorrerà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, la guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Così di calcio XL, perché il martedì, il mercoledì e il giovedì sarà così, un'ora e mia in compagnia, degli ospiti, sempre diversi, casa, trasferta, pause della nazionale, ne aggiungeremo sempre di nuovi, podcast che potrete poi riascoltare naturalmente, giusto il tempo di confezionarli, farli confezionare ai nostri tecnici, e li potete trovare in versione originale, integrale, su Bianconera News come trasmissione, anche su il sito di Radio Bianconera. Un saluto a quelli che ci stanno seguendo in televisione, coloro i quali ci ascoltano in Piemonte, in DAB, magari seduti sulla loro autovettura in direzione lavoro o ristorante, e chi anche solo dall'ufficio, da casa, ci ascolta o ci vede tutti i giorni dalle 8 del mattino alle 21 di sera. Poi iniziano le repliche, vi potete riascoltare quello che preferite, o se lo volete fare anche solo con gli estratti principali dei nostri podcast. Mi dicono che sono arrivati dei vocali. Io insisterei poi su un concetto. Ho notato che state scrivendo, dopo vado a riaprire anche la messaggistica al 340-54-25-324. Ipotizzate contro il Milan, Voltemade là davanti, Colomani decentrato al posto di Yıldız, Nico Gonzalez sotto punta, come l'abbiamo visto quando è subentrato, e con Senisao. Non pensate che così saremmo un po' troppo offensivi e non pronti, preparati, attrezzati per gestire magari il Milan? E con che tipo di centrocampo, visto che Sar magari è pronto, magari un po' di più rispetto a Voltemade, come mi danno indicazione, o viceversa, o tutte e due?

0: o aspetteranno di subentrare a partita in corso, ma eventualmente con Sar pronto. Non c'è Turam. Al posto di chi? Per farlo giocare con chi? Douglas Luiz o Locatelli? Perché poi devi dare equilibrio anche là in mezzo. Non dobbiamo essere troppo sbilanciati ulteriormente in avanti, non dobbiamo essere poco bilanciati per coprire anche dietro. Come ve la immaginate? Non la formazione, ma gli quanti Milan, ma gli abbinamenti. Andiamo a ascoltare i vocali.
1: Ciao direttore, sono Enzo da Roma. Io, per quanto ti voglio bene e ti stimo, non capisco tutta sta continua disfatta sulle operazioni che fa Juventus. Io
0: Ma
1: non
0: chi è che ha
1: sono
0: fatto
1: d'accordo con te. Tu
0: disfatte?
1: ieri hai fatto un post su Tedesco e sull'altro calciatore Sarr. Hai detto che sono due buone seconde scelte. Secondo me non è così, se mi permetti. Noi famo troppo schizzinosi,
0: Ah, ho
1: noi abbiamo una
0: capito.
1: situazione economica difficile, complicata, negli ultimi anni è successo di tutto e di più, continuiamo a non voler capire, non essere equilibrati. Poi ognuno può dire la sua, per carità, ma per essere una cosa costruttiva, la critica ci sta, però di che questi sono due mezze scarpe, nel senso due seconde scelte è
0: No, no, no, no, no.
1: sbagliato. È sbagliato perché comunque io dal mio punto di vista vedo due ottimi calciatori che ci servivano, poi tutto il resto sono chiacchiere per come la vedo io. Però sinceramente tutto soddisfattismo non mi sembra. Noi famo troppi schizzinosi. Noi abbiamo giocato con Magrin, Galia, Favero, i tempi dove avevamo pure vite e nessuno diceva niente. Adesso ogni cosa che facciamo è quello non è buono, è quello non è buono. Ma io non so che volemo, visto la situazione economica che ci abbiamo. Quindi, se mi permetti, con tutto il bene che te voglio, un po' più di equilibrio. Poi, per carità, tutto è opinabile.
0: Ti ringrazio perché ti stavo dicendo che non ho fatto nessun post, ma è un editoriale su tutto Juve e l'altro giorno, non approfondendo su questi giocatori, il titolo, no, che ha ottenuto e ha suscitato proprio, cioè era generato proprio da questa volontà. Tu mi devi dire però, no, non è ottimismo, pessimismo, non ho detto che sono due pippe. Non mi mettere parole in bocca che non sono mie e non hai detto neanche questo, no? Ma non mi puoi dire che non sono due buone seconde scelte, perché non le hai cercate dal primo momento e le hai tenute nascoste. E così te lo posso dire l'elenco, e non è fare gli schizzinosi. Mi rendo molto bene conto di chi siamo, di cosa possiamo essere. Anzi, ti ripeto cosa mi ha detto Giuntoli tempo fa. Dimentica la Juve con cui sei nato e cresciuto. E lo so molto bene, però allora non dobbiamo neanche illuderci. Vlahovic non lo potevamo tenere, ma era quella la prima scelta di Spalletti, perché costava troppo e non li meritava. Benissimo. Poi su quali altri attaccanti siamo andati? Sai perché arrivi a questo giocatore? Però devi accettare quella che è la notizia. Non è arrivato perché ne avevi due o tre in ballo. Nello stesso giorno hai fatto delle valutazioni e sei andato dritto, no? Tu a centrocampo, Sar, tu vicario in porta, tu l'attaccante di oggi l'hai preso perché non voleva Spalletti, ha messo il veto su Zizè, cioè non Zizè, che poi avrebbe preso, magari borbottando. Non siamo noi puntigliosi, ti raccontiamo la Juve come quello che dentro la Juve sta capitando, semplicemente questo. E non ho detto che sono male, ti dico che secondo me sono delle buone seconde scelte. Non ci hanno pensato subito. Non ci hanno pensato subito. Così come magari invece sono andati con Colomouani. E allora provo a far riflettere, lo faccio con Gianni Balzarini che ritroviamo. Perché ogni tanto le critiche sono giuste, ogni tanto gli articoli sono sbagliati o i titoli sono magari un po' forzati, ma in questo caso io la bontà del messaggio, della notizia, è che questi due giocatori che sono arrivati l'ultimo giorno, lo so che no, lo so in partenza che non sono Thuram, Cannavaro, Buffon, Pavel Nedved e Ibrahimovic. Lo so benissimo per la situazione che abbiamo ereditato, ma devo anche sapere prima che incominciate a criticare o prima che diremo buona operazione che è arrivata dopo aver pensato ad altri giocatori. Buongiorno Gianni Balzarini, eccoti, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Sottoscrivo quello che hai detto, ma io lo sto dicendo da tempo. Dimentichiamoci la Juve che fu, con la speranza che il progetto porti un giorno la Juve ad essere quella che fu, e adesso dobbiamo accettare la realtà, il presente, e quindi che ci sia ancora un certo gap, che non ci siano possibilità di fare mercato oltre un certo limite, perché i limiti li ha imposti la UEFA, ed è diciamo, è la base che è sfuggita da sempre a tutti coloro che commentano il mercato e che dicono ma che schifo questo, ma che schifo quell'altro, perché non prendiamo questo, perché non prendiamo quell'altro, perché poi ci si dimentica.
0: Bravo, perché
2: di questa
0: poi
2: base
0: esistono
2: di
0: questi, no? Che vogliono solo i nomi di prima fascia. Io non ti dico quello, ti dico quelli di prima fascia non me li posso permettere.
2: No, ma adesso più volte anche Spalletti, non è, Spalletti ha detto non abbiamo la possibilità di andare lì e prendere quel giocatore. Cioè, noi dobbiamo tenere conto del fatto che ci sono delle limitazioni, che c'è un bilancio che non è naturalmente ancora a posto e che ci sono delle limitazioni che comportano poi delle sanzioni, perché la Juve ha già pagato 6 milioni di sanzione se sfora i paletti del fair play finanziario, che sono tra l'altro disseminati per tutta la stagione, perché ogni due mesi, ogni tre mesi, adesso non ricordo bene, comunque c'è un paletto da rispettare, basta non rispettarne uno e ti scatta un'ulteriore sanzione da 14 milioni, che era quella, diciamo, subordinata alla condizionale, no? Condizionale, certo. Perché appunto se tu violi nuovamente e superi nuovamente i paletti del fair play finanziario, scatta automaticamente la sanzione da 14 milioni, poi dopo devi solo vendere e non puoi comprare, quindi ti metti in una situazione ancora peggiore di quella che poi non è drammatica la situazione adesso, sia chiaro. Anzi, io in tutto questo ti dico, farei un elogio a come si è comportato Carnevali fino ad ora, proprio perché ha ereditato una situazione disastrosa, così come Comolli l'aveva ereditata da Giuntoli, ok? E ha dovuto sistemare le situazioni, ha dovuto muoversi in un gioco di incastri, è come se avesse composto una sorta di Lego nel quale incastrare i pezzettini uno alla volta per arrivare alla fine ad avere un prodotto soddisfacente, non chiaramente fenomenale, ma soddisfacente, che permette quantomeno a Juve di poter lottare per le posizioni che vanno dalla seconda alla quarta, perché l'Inter farà un campionato a parte, e comunque di provare ad arrivare fino in fondo, per provare ad arrivare fino in fondo in Europa League.
0: Gianni, tra l'altro, era solo per rafforzare, ma hai colto l'essenza un po' della riflessione e dell'opinione di cui dibattevo con un ascoltatore. Dopo aver detto di questi giocatori, no? Arrivati, i tanti, siamo a 9, abbiamo rifatto una squadra, abbiamo cambiato due portieri, penso che nella storia noi non abbiamo mai cambiato due portieri nella stessa sessione di mercato, nella stessa stagione. A poche ore dalla chiusura del mercato, dimmi se sei d'accordo o meno, Spalletti si trova adesso con una Juve comunque migliore, e lo scrivo, lo dico all'ascoltatore di prima, cioè non puoi fermarti al titolo che comunque ammette un mercato di buoni giocatori, di buone seconde scelte, perché tu, Sar, sei andato a prenderlo dopo che ti ha detto no, anche che sì. Rispetto a un anno fa, sì, la Juve è più competitiva. Sei d'accordo? No? Sì? E su cosa? Sì,
2: assolutamente sì, è più competitiva, anche perché ha più scelte in attacco, ha un attacco, diciamo, formato adesso da Voltemade, che non è prettamente comunque un centravanti di sfondamento, è molto buono coi piedi, eccetera, però è sicuramente uno che può andare sui palloni alti in area, anche se sentivo la statistica che non segna di testa dal novembre dell'anno scorso, la cosa mi sta preoccupando.
0: No, comunque ha messo, Gianni, vabbè, perdonami, ho letto, sì, facendo una piccola ricerca, no? Sì. Non è la sua caratteristica principale, cioè sì, è un po' come se chiedesse a me di calciare di sinistro,
2: però,
0: no?
2: Però diciamo che Sì, no, però è stato avallato da Spalletti, quindi
0: è stato avallato da Spalletti, assolutamente
2: esatto,
0: sì.
2: Esatto.
0: Arrivano due
2: Quindi,
0: giocatori
2: sì.
0: Avallati da Spalletti.
2: Esatto, cosa che non è accaduta per esempio per Zirze, perché lui non aveva avallato
0: Zirze. Bravo, bravo. La vogliamo dire questa cosa? Perché saremmo potuti arrivare anche a Zirze. Certo che è un giocatore interessante, Zirze. Certo che l'avremmo voluto 3 anni fa e sarebbe arrivato adesso.
2: Sì,
0: certo
2: no,
0: che
2: no,
0: mi
2: no,
0: sarei
2: non è un
0: stupito.
2: Centravanti.
0: Ma non è un
2: centravanti.
0: Centravanti,
2: Antonio. Non è un centravanti.
0: E Spalletti cosa ha detto, Gianni, su Zirze?
2: No,
0: ne volevo un altro. Se proprio devo,
2: sì, certo.
0: Ma se riuscite prendetemene un altro. E noi abbiamo raccontato questo, Gianni,
2: diciamo,
0: oggi, io nell'editoriale stamattina, e poi ognuno può leggere quello che vuole anche dagli articoli. Ci mancherebbe. Gianni, però, con te, dimmi.
2: No, diciamo che diventa interessante capire adesso la posizione di Colomoni, perché Valtemade va a giocare lì davanti. Colomoni può essere sfruttato per l'altra sua caratteristica peculiare, che è quella di andare un po' sugli esterni, specialmente a sinistra. Mancando il Diz, Colomoni potrebbe essere dirottato da quella parte, oppure è chiaro che Colomoni a questo punto e Valtemade si alternano lì in attacco, perché comincia uno e finisce l'altro e viceversa, insomma, ecco, è chiaro. Poi dopo ci sarà chi dirà che l'acquisto di Valtemade è una bocciatura per Colomoni, metterà assieme anche le parole che Spalletti ha detto di Colomoni. No, sappiamo come funziona, no? Dai. Dopo tanti anni di esperienza, dopo tanti anni di esperienza si prevengono non solo le notizie, ma ciò che le notizie comportano. E quindi già
0: e si trascinano
2: sentirò... Ma sì, ma è ovvio. Allora cosa è stato preso Colomoni a fare? E 50 milioni buttati via, già me lo scrivono sui social, quindi 50 milioni buttati via. Non si rendono conto che magari Colomoni e Valtemade, visto che, altra premessa importante, la Juve quest'anno non può competere per lo scudetto, è chiaro, poi per carità anche quella di Conte non poteva...
0: C'è chi ci dice di sì, con questi acquisti ci dicono di sì.
2: Anche
0: un po'
2: di Conte
0: più di ieri, ma non così tanto.
2: Però, ti ricordi bene che quella di Conte non poteva competere per lo scudetto, poi la 23. Però questa squadra ha il dovere di arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni. Se quando giocavi la Champions sapevi benissimo che arrivare oltre gli ottavi o i quarti sarebbe stata un'impresa miracolosa, facendo l'Europa League, vedendo anche le squadre che ci sono in Europa League, si è rovesciata un po' la situazione, nel senso, o quantomeno è cambiata. Hai il dovere di arrivare fino in fondo, cioè di arrivare a giocarti la finale, che tra l'altro vale anche un posto in Champions se la vinci, no? Io adesso non dico che hai il dovere di vincerla, perché poi la Juve con le finali non ci azzecca molto, però quantomeno
0: di crederci,
2: però,
0: di
2: ecco,
0: crederci.
2: Però, ma no, ma devi avere un organico che ti porta fino lì, che ti porta fino lì in Coppa Italia, che ti porta fino lì in Europa League, e che ti porta quantomeno a lottare per uno dei posti dal secondo al quarto, perché il primo è già stato ampiamente assegnato, credo.
0: Dal secondo al quarto, il primo assegnato, chi ci metti tra il secondo e il terzo?
2: È una bella lotta, perché guarda, Antonio, quest'anno allora la Roma non può essere più considerata un outsider. La Roma è pazzesca, l'ho vista anche ieri, e le squadre di Gasperini, quando cominciano ad andare col pilota automatico, è difficile fermare, e questa squadra è qualitativamente nettamente superiore all'Atalanta di Gasperini. Quindi
0: assolutamente sì,
2: è una squadra fortissima. Sì. E il Como non è più la sorpresa, ragazzi. Il Como, finché ci sarà questa proprietà, è da annoverare tra le squadre che lotteranno per un posto in Champions e anche forse per qualcosa di più. Quindi la concorrenza si è allargata, quindi Inter, Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como. Sono 6 squadre per 4 posti.
0: Sei stato bravo a mischiare le carte. Sei stato bravo a mischiare
2: le carte. 5 squadre per 3 posti. Togliamo l'Inter, sono 5 squadre per 3 posti.
0: Senti, manca davvero poco, ti saluto, noi ci ritroveremo una volta, cioè tutte le volte il martedì dopo le partite in casa della Juventus, così non parleremo più di mercato da domani, anzi da dopodomani, incominceremo a dare giudizi, finalmente, sì, sono d'accordo anch'io. Gianni, mi inquadri alla terza giornata in questa situazione, un Juve-Milan, le due squadre di Europa League, le ambiziose Juve-Milan, nel primo big match in cui si affronteranno?
2: Allora, ci vado sul piatto, sono le due squadre che si sono suicidate dopo il pareggio che avrebbe dovuto portarle entrambe in Champions l'anno scorso, no? Per cui c'è anche da mettere un po' la tara ai tanti elogi fatti alla Roma e al Como, nel senso che se Milan e Juve non si suicidano, Roma e Como non vanno in Champions, perché bisogna dirla tutta la situazione, no? Detto senza nulla togliere, perché in realtà chi poi c'è andato, sono stati bravi ad approfittarne. Detto questo, c'è molta curiosità, perché sai, la partita non conta niente ai fini della classifica, però è chiaro che sono quelle partite che se anche le giochi in amichevole su un campetto incolto la vuoi vincere. È un test per capire dove si può migliorare, fin dove si è arrivati, cosa manca, cosa c'è, e soprattutto un test a livello di testa, scusa la ripetizione, perché è la classica partita nella quale non puoi concederti pause, e con due squadre che giocano apertamente, perché se l'anno scorso il Milan di Allegri ha giocato all'Allegri, no? Ti ricordi bene, e quindi ripartenze, c'è da questo Milan gioca a calcio con Amorim, la Juve gioca a calcio, e quindi mi aspetto dei begli spazi in cui vedere delle azioni importanti.
0: Si parte dall'1-1, quindi non dallo 0-0, e poi
2: no,
0: vinca
2: si parte,
0: chi
2: secondo me, sì, dall'1-1, sì, diciamo,
0: si parte dall'1-1.
2: C'è più chance di partire dall'1-1, dai.
0: Senti, ma Colomani, Nico Gonzalez, Costesao e Voltemade li vedresti bene insieme da subito? Ce lo chiedono da casa.
2: Ti rispondo come direbbe troppo. Spalletti. Sì, vabbè, però poi ci vuole equilibrio.
0: Quindi... Manuel, hai sentito? Hai sentito il nostro balza Spalletti?
2: Ci vuole sempre l'equilibrio, perché poi senza l'equilibrio non vai da nessuna parte. Anzi, sposti l'equilibrio dall'altra parte.
0: Ragazzi,
3: anche da lei.
0: Dipende anche un po' da lei, Balzarini. È subito intervenuto a gamba tesa il nostro allenatore. Grazie, Balza. Poi riprenderemo coi balzi nel passato, le partite.
2: Sì,
0: non pensare di cavartele. Ci sentiamo martedì prossimo. Dopo Juve Milan, le partite in casa ce le commenterà il martedì proprio Gianni Balzarini, Mediaset. Ciao, Gianni, ben trovato. Seguitelo anche sul suo canale privato, personale, dove ci racconta le cose che non si possono raccontare in diretta di giorno, ma non è vero, no? Può raccontarvele a testa alta, spalle larga, in tutti i momenti. Sono stato chiaro sulle seconde scelte, su una Juve che è migliorata, su una Juve che non balza dall'ottavo, dal sesto, dal quinto al secondo posto, ma che migliora, che toglie delle cose, che sovrappone delle identità nuove e che adesso è in mano e nelle mani proprio di Spalletti. Adesso sì che dipende molto anche da lui, con dei giocatori i più simili possibili a quelli che avrebbe voluto e che la Juve è riuscita a mettergli a disposizione. Il concetto dell'editoriale è quello, ma non ditemi, perché sarebbe falso, quello ve lo dicono gli influencer, quelli che urlano, quelli che bisticciano con De Rossi, quelli che raccontano il bianco e il nero e mischiano e mettono tutto in lavatrice, una volta una cosa, una volta un'altra. Non ditemi che queste erano le prime scelte del mercato Juventus.
3: Più che voi.
0: Non lo so. Me lo dica lei, anzi, ce lo facciamo dire da Paolo Rossi tra pochissimo, perché la seconda ora del martedì, del mercoledì e del giovedì diventa ancora più XL con la presenza di Paolo Rossi. A tra poco.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
3: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
4: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la Procura di Roma.
3: Next leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e l'allora produttore discografico Marion Shoes Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
4: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. Lo ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
3: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta, 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Una Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
5: Più che i demeriti del Lecce, vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate e conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
4: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Calcio, cose di calcio XL, eccoci qui Paolo.
7: Eccoci qui.
6: È arrivato Paolo Rossi, è arrivato anche il nostro Manuel in regia. Ringraziamo la regia di Roma per averci accompagnati fino alle 14, superate da 8 minuti. Vediamo un po' se c'è qualche tema. Intanto Paolo, mi commenti un po' quello che è capitato nelle ultime 24 ore e quello che potrebbe, o ti augureresti, potrebbe capitare o vorresti che capitasse fino alle 20 di questa sera.
7: Ma allora, come ultima mossa, mi augurerei l'uscita di Cabal e l'ingresso di Tagliafico, nel senso che io credo che Cabal sia oggettivamente fuori dai radar, anche per demerito suo, insomma, non ha dato delle garanzie di affidabilità l'anno scorso.
6: Si è un po' spento.
7: Devo dire, a me non è un giocatore che sia mai piaciuto particolarmente. E Tagliafico sarebbe un contributo di ulteriore esperienza e personalità. Non mi sembra un'operazione facile. Le ultimissime sul fronte internazionale a 24 ore dalla fine, anzi ormai a pochissime ore dalla fine, sono abbastanza problematiche, però stiamo a vedere, magari si riuscirà a farlo. E per quanto riguarda le ultime ore, beh, sono state ore importanti perché, insomma, credo che anche solo sabato, venerdì, non ci si aspettasse così tanto, e così tanto, per così tanto intendo così tanti piani B, perché poi alla fine tu eri
6: attenzione, piano B l'hai definito? Perché mi ha appena criticato un ascoltatore, basta con questi, tu hai detto piano B, seconde scelte. Beh, no, con rispetto
7: sono, cioè, no, nel senso, sabato, non è che l'abbiamo detto noi, se sabato Spalletti, parlando di che sì, dice, forse la prima volta che sento, non dico la prima volta ma quasi, un allenatore dire ai giornalisti avete ragione voi, cioè quello che state scrivendo è giusto, che sì, ci siamo, la Juve lo vuole, e poi non arriva fino a prova contraria, è un piano B. Ma piano B non vuol dire giocatore da serie B o giocatore inferiore, chiaro, rispetto a che sì, cioè io non è che mi posso mangiare tutto quello che ho detto su che sì, che per me era il giocatore giusto per la Juve. Poi magari il campo ci dirà che Pape Sarr,
6: inteso la prima scelta, per tanti motivi, più che ti garantiva più affidabilità secondo le tue idee.
7: Più esperienza, più affidabilità, più personalità.
6: Sottolineavamo solo questo.
7: Cioè, tutti aspetti che abbiamo, come dire, raccontato in questi mesi e che esistevano e che la Juve ha provato a portarlo, cioè non è un mistero per nessuno e nessuno in società l'ha negato. Non facciamo il discorso della volpe e l'uva, facciamo un discorso di realtà, di verità rispetto a questo. Quindi, e volte mode, fino a prova contraria, non se ne era proprio mai parlato, si erano fatti altri ragionamenti su Sorloth, su Mateta, su altri profili. E adesso poi vediamo, perché poi magari appunto i mercati di primissima fascia possono non funzionare e quelli di seconda
6: funzionare
7: di più. Cioè, tra l'altro, se vuoi, è anche un po' la descrizione dei mercati di giuntoli, no? I mercati di giuntoli hanno funzionato molto di più, giocatori pagati di meno rispetto a quelle che sono state le primissime scelte. Io credo che quello che è successo nel weekend, compreso tu eri allo stadio, insomma, compreso il fatto del campo, cioè vedere un Nico Gonzalez così attivo e un David così spento, abbiano anche riposizionato i due giocatori, perché se facciamo un'ipotesi contraria, cioè se Juve Parma avesse visto David segnare una doppietta e trovarsi meravigliosamente bene con Colomani, e Spalletti avrebbe avuto un'altra carta, no? Avrebbe detto, beh, ho scoperto una cosa interessante. Se Nico Gonzalez fosse entrato svogliato o inconcludente, avremmo detto, alla testa altrove. Invece è successo esattamente quello che abbiamo visto, e quindi abbiamo acquisito un nuovo giocatore. Cioè, tra virgolette, la cosa che forse non ci saremmo mai aspettati al termine di questo mercato, poi da domani faremo tutti i consuntivi, ci saranno i pagelloni, ci saranno le nuove griglie e faremo dei calcoli diversi. Però io credo che né io né te avremmo detto all'inizio di questo mercato, ah, il mercato di Giuntoli verrà salvato. Cioè, con Miners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, oggi non solo sono nella Juve, ma non è neanche così impossibile che siano dei titolari.
8: E questo per una serie questo di ragioni. È il punto cruciale.
7: Quindi questo, sinceramente, questo è ce lo aspettavamo? No.
8: Douglas Luiz titolare per tutte le amichevoli e le prime due giornate di campionato? Assolutamente no.
7: Nico Gonzalez pure, e tantomeno con Miners, che comunque si è stati lì ad aspettare l'offerta turca, l'offerta araba, e adesso anche per ragioni di infortuni. Proposto anche alla Roma. Cioè, magari appunto se oggi fosse andata in porto la trattativa tra il Chelsea e la Roma su Koné, si aveva un giro di scambi di centrocampisti. Però indubbiamente questo in questo momento alle ore 14 qualcosa è il quadro, ed è un quadro sorprendente, cioè che non potevamo pensare all'inizio di giugno. Se poi aggiungiamo tutta una serie di giocatori che non erano tra quelli più chiacchierati, mettiamoci anche Cedic, mettiamoci appunto Woltemade, mettiamoci Pape Sarr, mettiamoci lo stesso Ekator che arriva quasi improvvisamente, mettiamoci Alaibegovic che era discusso ma come uno dei talenti possibili in mezzo a tanti altri, è un mercato indubbiamente sorprendente. Poi speriamo che il risultato del campo sia altrettanto.
8: Ne ho parlato su Tutto Juve questa mattina. Volevo chiedere anche a te. A me dà l'impressione, cioè, sono di fronte a un dubbio, semplicemente. Quando cambi così tanto, hai bisogno di un po' più di tempo per assemblare meglio il tutto? Oppure, come a me sembra, comunque la Juve, settimana più, settimana meno, dovrà sfruttare molto bene la pausa delle nazionali quest'anno, quei 15 giorni per amalgamare questo gruppo, tolte le assenze. Ovviamente ti chiedo se sei convinto o meno che la Juventus consegnata a Spalletti sia migliore di quella dell'anno scorso che si è trovato.
7: Allora, sai, la variabile tempo, Antonio, ne abbiamo ragionato molto quest'estate dando non alibi ma giustificazioni fondate agli allenatori, non c'è quasi più, no? Oggi arriva l'inizio del campionato, schieri chi puoi schierare, il mercato della Juve. Del resto, la scorsa settimana cosa dicevamo? Abbiamo fatto un mercato importante anche dal punto di vista numerico, forse addirittura siamo però ancora a metà del guado. Ci c'è ancora tanto da fare e queste ultime ore ce lo stanno testimoniando. E il fattore tempo vale per tutti, e per noi è urgente, di qui dovrà essere molto bravo Spalletti. Qui vedremo che cosa, secondo me, sul fattore tempo. Ed è una domanda che ti pongo. Così interagiamo, e mi interessa la tua risposta, perché io non ho una risposta precisa, se non forse una speranza. Il fattore tempo, chi ce lo può garantire in positivo? È il gruppo storico. Cioè, è qui che si vedrà il valore di chi c'era già. Cioè, nella loro capacità di garantire tempi di inserimento non urgenti, non problematici, non necessari a tutti quelli che arriveranno. Cioè, qui dobbiamo affidarci molto ai Conceição, ai Locatelli, ai Bremer, a chi nella Juve c'è da tempo e che in questa fase deve garantire quel qualcosa in più. La Roma sta facendo molto bene, l'Inter sta facendo molto bene, ma non tanto per il mercato, che pure nel caso dei giallorossi è notevole, ma perché c'è un gruppo storico che sta funzionando, anzi forse non sta funzionando come mai aveva funzionato nel passato, e quindi poi ti può entrare il Rodrigo Mora nel secondo tempo e avere anche la libertà di poter sbagliare, perché tanto comunque c'è già una vittoria in atto, come ieri a Lecce, e poi va anche a segnare. C'è Mancini, c'è Cristante, c'è un gruppo storico che funziona. Ecco, adesso in questa fase, McKennie, Locatelli, con Sessao, purtroppo non possiamo dire Yıldız, Kalulu, Bremer...
8: Non possiamo dire Thuram.
7: Non possiamo dire Thuram. Però questi sono quelli che in questo momento ti devono mettere nelle condizioni di fare in modo che gli inserimenti dei nuovi siano, non dico dolci, ma siano giusti. Perché se noi pensiamo, e questo io credo che sia anche un grande errore dei media, che Alajbegović da subito sia un crack, commettiamo un errore. Se noi pensiamo che Woltemade, pronti via, farà la differenza, commettiamo un errore.
8: Sarà poi il meglio che ci stanno proponendo
7: in
8: queste
7: ore. Poi se ci riesce,
8: in televisione.
7: Se ci riesce, molto bene. Però, insomma, ricorderai inserimenti di Dybala, di Morata, cioè di grandi giocatori, ma dello stesso Higuain che segnò la prima giornata, di Cristiano Ronaldo, ci ha messo 4 giornate a segnare. Quindi dobbiamo in questo momento avere un gruppo che ti trascina, che ti mette nelle condizioni di doverti inserire con agio. Faccio un riferimento molto preciso e ti dico, se tu entri in una Juve in difficoltà,
8: esatto,
7: sei molto...
8: E questa
7: sei
8: è molto, la variante.
7: Ecco, se entri in una Juve che funziona, hai un po'... sei un po' agevole. Tu ci credi a questo valore del gruppo storico? O sto dicendo una cosa sulla quale c'è più speranza che altro, ma non abbiamo dei fondamenti?
8: Ci credo, l'ho peso il giusto, questo valore, ma dico che come è fondamentale per chi arriva a entrare in un gruppo nuovo, rigenerato, con poche problematiche, penso che fosse giunto il momento, anche con i tanti cambiamenti, mettere in discussione un po' tutte le certezze del passato.
7: Certo.
8: Rigenerando, cambiando aria all'ambiente, ma togliendo anche un po' di paura, spazzando via un po' di paura, no? O di insicurezza a quelli che già c'erano.
7: Sì.
8: Cioè, penso che tutto quello che è capitato in questi mesi, i cambiamenti, le scelte, anche l'atteggiamento, al di là di qualche piccola uscita mal capitata, sia stata fatta con il rispetto dei ruoli. L'allenatore, i giocatori che c'erano, diciamo, a parte quell'uscita un po' su Colomouani, no? Perché la leggiamo forse giornalisticamente parlando un po' così. Dico che il tutto ha contribuito ad alleggerire anche le pressioni, spero che abbia contribuito ad alleggerire le pressioni in quei giocatori che sanno quello che possono dare e che non sono riusciti a dare forse nella caoticità dei mesi scorsi. Quindi ci vedo la fiammella per poter l'arrivo di un tedesco di quella stazza lì che stiamo vedendo, con delle caratteristiche diverse dalla telenovela, di un racconto diverso dalla telenovela di Vlahovic.
7: Certo.
8: Se c'è, se non c'è, di un centrocampo che sapeva che doveva ruotare perché avevi già segato, no? Tutti gli altri. E potevano essere Locatelli e Thuram. Adesso, e ti giro la domanda a te, col Milan, gioca Sar, recupera McKennie, esce Locatelli, cioè ognuno può fare la sua formazione. Può giocare l'attaccante decentrandomi Colomouani o portandomi Colomouani in panchina?
7: Le carte in avanti sono tante. Io ho la sensazione che Spalletti proceda coi piedi di piombo, anche perché questo gruppo impiegato nel corso delle prime 2 giornate delle risposte gliela date. Non è che abbiamo risolto tutti i problemi, però hanno vinto. Quindi io immagino che, fatto salvo che si spera che McKennie ritorni, se McKennie ritorna non vedo grandi inserimenti. Io penso che Pape Sarr, Woltemade non partano titolari, possono entrare in corso d'opera.
8: Perché la prima partita?
7: Perché la prima, poi sai, in questi giorni vai anche a ragionare su e vai a constatare quali sono le condizioni fisiche, come stanno. Io penso che stiano bene, perché erano pronti e giocavano in altri campionati, quindi non è quello il problema. Però devi intanto testare che cosa hanno nei, nei muscoli e nella testa, e poi si parte. Però Spalletti, noi stiamo trascurando un aspetto, secondo me, che ha già avuto una capacità di impatto e di trasformazione della squadra non banale. Cioè, se io vado a vedere la formazione titolare dell'altro giorno, c'è Vicario, c'è Cedic, c'è Lukumi, c'è Douglas Luiz che l'anno scorso non avevamo, c'è Colomani, cioè ci sono cinque nuovi. Quindi, cioè, non sono tante le squadre che in questo momento stanno proponendo così tanti nuovi, forse la Fiorentina, e infatti si vede tutte le difficoltà che ha. Quindi Spalletti non può in questo momento, credo, fare una rivoluzione totale, e non la deve fare. Deve piano piano vedere chi gli dà più delle, delle risposte, sapendo che però, e io qui continuo a insistere, a centrocampo c'è una criticità forte, che non è il valore di Papessar, quello lo andremo a misurare, è il numero dei centrocampisti.
8: E anche le caratteristiche, e le caratteristiche messe insieme.
7: Perché se, se Thuram lo perdiamo, e a questo punto io non sono più molto ottimista, sono quattro a giocare lì.
8: Esatto.
7: Cinque con McKennie.
8: Esatto.
7: Ma McKennie nel 4-2-3-1, messo davanti alla difesa, lo stai snaturando. Quindi non sono tanti. Non sono tanti. Mi sembra di capire che l'acquisto però di Papessar, al di là del fatto che era un piano B e che era probabilmente un'occasione, corrisponda anche a quel profilo di giocatore che può stare davanti alla difesa. Questo perché mentre con Miners non lo sappiamo fino in fondo, e abbiamo sempre il dubbio che debba giocare altrove, uno come Papessar abbiamo la sensazione che sia proprio quello il ruolo. Quindi staremo a vedere. Io col Mina mi aspetto Locatelli e Douglas Luiz.
8: Paolo, mentre rispondevi, stavo guardando le immagini del nostro nuovo attaccante.
7: Sì.
8: Sai che da una sua risposta si stava raccontando in un'intervista del 2025, adesso sto guardando naturalmente da, da Sky, fa riferimento simpaticamente a quello che potrebbe essere il giocatore a cui si ispira o che, a cui ha pensato, dicendo poi non è che ce ne sono molti. Sai che no, al di là di alcuni movimenti che me l'hanno ricordato, ma quando ho letto che lui stesso ha fatto riferimento e citato anche con le dovute proporzioni,
7: sì,
8: Ibrahimovic,
7: sì,
8: un po' mi è venuto in mente quell'Ibrahimovic, no? Non il contesto in cui era, no, sbarcato, certo, Ibrahimovic, ma quelle capacità, cioè quello che sapeva di essere il più alto, il più forte, che sapeva difendere, cioè che sapeva portare la palla, sì, prenderla da lontano e scordarti di dartela prima, sì, di provare a tirare. Mi è venuto in mente un po' quell'Ibrahimovic lì.
7: La personalità di Ibra era preponderante già all'epoca, poi con Capello si scontrò, venne disciplinato, Capello gli fece capire che bisognava...
8: Altro carattere.
7: Sì, bisognava finire di spaccare le porte e invece segnare i gol giusti. È tutto. Io, per quello che ho visto oltre Made, non mi sembra che abbia quell'arroganza, che è un aspetto, esatto, molto positivo. Però indubbiamente noi...
8: Spavalderia.
7: Noi abbiamo bisogno di giocatori non timidi. Poi vedremo cosa succederà con l'Atletico Madrid, perché sono curioso di vedere se Jonathan David, che mi sembra veramente timido persino nella vita, cioè nei saluti, come guardavo oggi, sembra un po' poco propenso ad avere, nonostante sia arrivato e abbia anche detto subito voglio fare 25 gol eccetera, però poi in campo non abbiamo visto quel tipo di determinazione. Io penso che la Juve debba avere giocatori invece con certe caratteristiche, e il fatto che arrivino da campionati, la Premier, sia Papessar che Woltemade, che poi ha giocato anche naturalmente nella sua Bundesliga, mi fa ben sperare, nel senso che io credo che siano contesti nei quali la personalità è preponderante, la devi avere a costo che sia, come dire, quello è un aspetto che va anche a supplire magari a qualche problematica di carattere tecnico. Poi stiamo a vedere, perché in Italia, tu eri allo stadio, no? Ecco, questa è una domanda che mi incuriosisce. A me ha colpito molto che il bordocampista di DAZN continuasse a dire che Spalletti diceva ad Alajbegovic stai calmo, no? Ecco, io ho la sensazione che uno come Alajbegovic, se lo vuoi far rendere, devi prenderlo anche nella sua follia, estro, genialità, Ma se lo vuoi disciplinare, magari ne ha bisogno, perché tatticamente arriva da un altro calcio, perché tatticamente deve capire il calcio italiano, però rischi un po' di perderne l'originalità, la personalità. Ti ecco, cito... io vorrei giocatori con personalità in questa Juve.
8: E cioè, poco immuni all'autodisciplina, cioè portati all'autodisciplina, alla disciplina tattica,
7: che prima esprimano se stessi, poi imparano
8: a mettersi sui loro errori.
7: Esatto, però che prima gli si dia la possibilità di liberarsi, liberare il proprio talento.
8: Diteci anche voi cosa ne pensate di questa chiacchierata, perché poi tra qualche minuto andiamo in pausa e l'ultima mezz'ora insieme con Paolo Rossi daremo spazio anche ai vostri vocali. Anzi, Manuel, se ne hai già qualcuno, preparalo. Intanto, possibile svolta per Cabal, c'è la Roma, ma su Tagliafico si fionda l'Atletico. Quindi la Roma ci gira attorno un po' ai giocatori.
7: Quando c'è la Juve che si muove, c'è la Roma.
8: C'è la Roma.
7: Quando c'è la Roma che si muove, c'è la Juve. Vabbè, abbiamo capito.
8: Un amico ieri sera mi diceva: stai attento agli ultimi minuti sull'asse Torino-Roma.
7: Per quanto riguarda la Coop?
8: Per quanto riguarda qualcosa, a questo punto non garantisco nulla su questo, su questo mercato. Su Coop però mi hai fatto tornare in mente quello che avrei voluto già aggiungere prima, poi arrivo alla Begovic. Quando hai citato i quattro centrocampisti, ci dimentichiamo di Comines, al di là del gol, sì, al di là di tutto, perché l'ho visto entrare con un altro passo, con un'altra testa, almeno in quei 20 minuti, il gol, e non mi esalto facilmente. Non mi esalto facilmente come ho visto invece i tifosi domenica all'allenamento, defatigante, contro l'Under 18, tutto quello che vuoi, e dove... ti devo ammettere, mio malgrado, no? Ho detto, la Begovic, oggi me lo studio. Sì. Perché quando mi capiterà di vedere l'allenamento, la partita, due tempi da 90...
7: E che impressione hai avuto? Mi interessa.
8: Aspro. Contro l'Under 18. Cioè, il ragazzino bravo dell'Under 18, che non conosco, allora, ha fatto un bellissimo gol, perché tecnicamente... se sfrutti il passaggio, l'avanzata della squadra, che erano la squadra che non aveva giocato, quindi erano i Milik, alla Begovic, i Cabal, eccetera, eccetera. Il Kumainers in mezzo, dinamico, poi si è accasciato. Ecco, Kumainers si spegne un po' con l'intensità in base al ritmo della partita. E questo non mi è piaciuto. Ce l'ho visto cominciare bene.
7: Strano, perché con l'Atalanta invece lui teneva il ritmo della
8: squadra.
7: È quello che...
8: perché gli altri corrono tutti. Qui devi gestire la palla. Dai sta palla, Spalletti stravaccato sulla panchina. Allora mi sono concentrato su Alaj Begovic. Volevo portarti questo esempio. Tecnicamente, palla giù, il portiere da una parte, Grabara ne ha prese tre, se non quattro, non ricordo adesso il numero esatto. Quindi hanno perso i ragazzini, tra virgolette ragazzini, perché ce ne sono alcuni che ha messo in difficoltà Rugani. Sono emersi il carattere di Cabal, spento, un po' la Comines, il carattere di Kelly,
7: che deve recuperare gerarchia.
8: Che deve affamato di riprendersi il posto, di dimostrare senza Celic in campo e senza Lukumi in campo, no? Di riprendersi il posto. Aspro, una prestazione aspra, cioè di uno che ha bisogno di giocarle quelle partite. Avrà tempo, ho detto, devo chiederlo a Paolo, avrà tempo di giocarne tante in poco tempo? Perché se no mi sembra un po' il rischio che si corre, no? Come con Douglas Luiz. Cioè ce l'avevamo ma non giocava e noi dicevamo bisognerebbe dargli almeno 5-6 partite. Quest'anno gliel'abbiamo date. Avrà tempo di dargli, di prendersi gli spazi in 3-4 partite consecutive?
7: Molto brevemente, il tempo ci sarebbe perché c'è anche il buco di Yıldız e lui lo sa. Il rischio in questi casi...
8: è quella la frenesia.
7: Il rischio in questi casi è che tu vuoi dimostrare tutto e Spalletti ti dice stai calmo. Però... bisogna avere la possibilità magari di dargli comunque continuità anche nel poco. Cioè, lui nella prima giornata non è entrato.
8: Lo zuccherino.
7: Col Mina entri, cioè che comunque inizi a giocare, a sbagliare, a provare, a fare. Questo è fondamentale, altrimenti
8: sono d'accordo.
7: La sensazione è se lui
8: si senta, che non si senta un escluso, che non si senta
7: in ritardo.
8: In ritardo,
7: come magari lo è, però che partecipi da protagonista. Cioè, Alibegovic penso che Juve Milan se lo sogni, perché Juve Milan è una partita che ti guarda tutto il mondo. Quindi
8: e dove puoi tirare fuori il colpo dal cilindro. Attenzione, Domenico da Trieste arriva un po' in ritardo, ma ha avvistato Andreone Agnelli. Come mai? Sapete qualcosa? Sì, rientrava dall'Olanda perché ha la famiglia qui, la mamma qui, gli impegni qui.
7: Torino non è che proprio quando arriva, non è che arriva a prendere la Juve, cioè c'ha la famiglia.
8: Anche Paolo Rossi
7: se la rideva molto, infatti, di questo interesse spasmodico, l'ho visto molto sereno, sì, come è giusto.
8: No, interesse spasmodico perché eravamo lì ad aspettare l'attaccante della Juve.
7: Andrea Agnelli. Che scherzo è?
8: Stava aspettando le valigie.
9: Avevamo il promo.
8: Avevamo il promo?
9: Il video promo che
8: Sì, qual è?
9: Quello che ho mandato ieri.
8: Quello.
9: Promo,
8: l'abbiamo visto. E poi ha ripetuto, guardate che non me ne occupo più io della Juve. Fatemi andare a prendere le valigie. A prendere le valigie. E si è fatta una bella risatina. Svelato l'arcano. Noi ci fermiamo qualche secondo, continuate, accendete la televisione se volete vederci sul canale 4637, accendete la radio, accendete quello che volete, seguiteci. Cose di calcio insieme XL con Paolo Rossi fino alle 15. A tra poco.
0: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sule e Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Cose di calcio XL, 14:40, Antonio Paolino, Paolo Rossi, molti messaggi, molti vocali, ascoltiamone uno.
4: Buongiorno, sono Saverio da Roma. Caris. Ma contro il Milan è proprio da escludere un centrocampo a tre? Cioè il 4-3-3? E io metterei più che un 4-3-3, sarebbe un 4-2-1-1-3. Cioè, io metterei, vabbè, la difesa a 4, la solita, va bene, con Lugomi ovviamente accanto a Bremer. E il centrocampo io metterei due mastini, cioè Locatelli con Sarra, perché McKennie non sta tanto bene ancora. Un po' più davanti, libero di fare quello che vuole, Douglas Luiz. E le tre punte metterei Nico Gonzalez a sinistra, con Senzao a destra e Colomani punta centrale, anche perché Wotamade c'ha bisogno di tempo. Poi al secondo tempo, in base a come si svolge la partita, lo fai entrare. Come puoi cambiare gli esterni, puoi ritornare un 4-2-3-1, quindi spostare Nico Gonzalez dietro la punta, oppure Colomani lo fai mettere dietro la punta, inserisci la punta a sinistra, fa entrare Bogal, Begovic. Che ne pensate?
3: Torniamo al punto del centrocampo a 3, fattibile, buttata lì così col Milan subito, terza
5: io
3: giornata.
5: Vedo che molti tifosi hanno questa convinzione. Io credo che non ci sarà per due motivi. Da prima, perché mi sembra che Spalletti non abbia questa convinzione. Cioè Spalletti l'altro giorno, precisa domanda che gli avete fatto, lui ha detto no, voglio insistere sul mio concetto, tanto di aver messo addirittura David piuttosto che cambiare il modulo. Sì, quindi io
3: ho parlato della sottopunta.
5: Io ho la sensazione che questa sia la prima motivazione, cioè che Spalletti voglia lavorare su questo 4-2-3-1. E il secondo tema è che se noi ci dirigessimo verso un 4-3-3, quello che ci ha indicato il nostro Saverio, che a me può andare benissimo, sono un po' meno, come dire, d'accordo sull'idea che giochi col 4-2-1-3. Cioè Douglas Luiz non deve fare quello che vuole. No. Douglas Luiz non è un trequartista, deve diventare un giocatore utile nelle due fasi.
3: No,
5: deve
3: lo
5: fare
3: sta
5: tutto.
3: Addestrando,
5: ecco, quindi,
3: per stare dove
5: quindi
3: l'ha messo.
5: Non c'è la libertà. Nel calcio italiano la libertà purtroppo non esiste, a maggior ragione per i centrocampisti. Può esistere per un trequartista, ma neanche tanto. Io ho la sensazione che se noi ci dirigessimo verso un centrocampo a tre, siamo veramente ridotti.

0: fatti male, perché non abbiamo i cambi. Cioè, se tu giochi a tre, tra virgolette, dovresti avere tre centrocampisti di riserva. Invece ne avresti due. Addirittura, se manca McKennie, ne hai solo uno. Quindi io non penso che Spalletti vada a cambiare. Poi vedremo.
1: No, non in questo momento con questa defezione.
0: A me già basterebbe verificare se Spalletti ha intenzione, gli piace o sente il bisogno di cambiare in corso d'opera. Cioè, faccio ad esempio, cosa ha fatto Fabregas l'altro giorno? Quando ha visto che stava ballando nel finale, ha messo un difensore in più. E si è coperto. Fabregas, che è un giochista, che è un giocatore, che è un allenatore offensivo, eccetera, che però sa benissimo che in certi momenti della partita puoi anche soffrire, si è adeguato e tutti a lodare la concretezza, l'italianismo di Fabregas. A me interessa vedere se Spalletti mette una punta in più, mette un centrocampista in più, mette un difensore in più, quando ce n'è bisogno, non sono per i teoremi. Quindi noi è anni che chiediamo a Thiago Motta, a Tudor, a Spalletti di giocare a tre a centrocampo, non lo fa nessuno. Evidentemente la difesa gli dà delle garanzie di un certo tipo e vuole giocare, secondo me, dico diversamente, il giorno che li abbiamo tutti, per tutti escludo Yıldız ed escludo Thuram in questo momento, lui gioca con Nico Gonzalez, McKennie, con Sesão e una punta e due centrocampisti.
2: Allora, Voltemade e Sar hanno scelto i numeri di maglia, vestiranno il 27 e il 29. Secondo quanto raccolto da tutto mercato web, ha scelto il numero 27, Nick Voltemade, e Pape Matar Sar la 29. Due trattative che permettono così a Luciano Spalletti di rinforzarsi in due reparti nei quali era da tempo che chiedeva calciatori in più da inserire all'interno della rosa, in più, ma che per assurdo sono gli stessi, visto che certamente Thuram lo perdi, vabbè, speriamo non per troppo tempo, ma le notizie che ancora rimbalzano non sono rassicuranti sulla possibilità di evitare l'intervento al ginocchio. Paolo, un ricordo, un saluto a David. Io l'avevo visto a Lione, conferenza stampa, mi sembrava anche un po' diverso, cioè motivato, sembrava quasi avesse l'ambizione di arrivare in Italia, no? Vedevo in Francia le domande prima della partita di Champions, quasi convinti che l'avrebbero perso e quasi convinti che sarebbe stata la Juventus a prenderlo. Devo dirti la sensazione della vigilia di Champions di quella partita lì, di ormai X anni fa. Come mai ha fallito in Italia? Come mai ci sono questi giri di attaccanti, giocatori costosi, non costosi, che portano a non aver centrato l'obiettivo per il Tottenham piuttosto che qualche altra squadra?
0: Ma io credo, se facciamo un ragionamento specifico su di lui, valgono due aspetti. Il primo, mi sembra un giocatore che non si è messo in discussione. Mi spiego. Ad un certo punto Spalletti con David ha fatto un grandissimo lavoro, perché David, vi ricordate la partita col Sassuolo, la partita col Napoli, stava funzionando, aveva trovato il modo di valorizzare un aspetto che lui ha e che anche l'altra sera ha dimostrato, perché poi guardavo le statistiche, è stato il giocatore che ha corso di più fino a quando è stato in campo. Quindi uno che si muove molto, che crea degli spazi, che ti aiuta,
2: ci ha provato,
0: ti aiuta nella sponda. Però la cosa vuol dire mettersi in discussione? Vuol dire che se il tuo problema è diventato non segnare, e lo è diventato nel momento in cui tu ti sei presentato come numero 9, hai detto che sei in grado di fare 25 gol, alla prima giornata segni praticamente al primo pallone che ricevi, quindi dai delle garanzie, ci fai apparire il tuo repertorio come il repertorio di un attaccante. Se poi non riesci a mantenere quelle premesse, devi però comunque provare a metterti in discussione e a tirare. E invece questo non succedeva. Cioè, anche l'altra sera guardava sempre indietro e ha perso una grande occasione. Quando ha guardato in avanti è andato veramente molto male, calciando alle stelle. Dopodiché sono curioso perché tutta questa timidezza che noi abbiamo riconosciuto in David adesso la deve andare a misurare in un contesto dove la timidezza non è accettabile, perché c'è l'Atletico Madrid, c'è Diego Simeone, c'è uno stadio enorme che ti incute anche una paura, anche a giocatori superiori, e quindi non sarà facile per lui mettersi in luce, ma è una grande occasione perché comunque giocherà la Champions League e gioca in un club di enorme prestigio.
2: Juventus in primo piano su tutto il mercato web, l'arrivo a caselle di Voltemeda. Ma Gudmundsson va alla Lazio, c'è la fumata bianca. Coné al Chelsea, Gasperini blocca tutto. E poi ti faccio commentare, è un colpo scudetto, cioè vedo che il vento sulla Juventus, tanti acquisti, no? Sì. Stia portando mediaticamente, no? Non so se a scivolare un po' sul giudizio positivo, no? Non dico pesantemente positivo, ma a far tornare quella fiducia nella possibilità di centrare lo scudetto. Perché invece i tifosi juventini, no? Parlo per quelli che scrivete, non si stanno facendo convincere da questa visione ottimistica.
0: Beh, un po' perché siamo stati scottati negli anni precedenti, un po' perché anche negli anni precedenti eravamo partiti con due o tre vittorie, come nel caso di Tudor, e poi sappiamo cosa è successo, un po' perché c'è la sensazione che anche queste prime giornate ti abbiano detto che l'Inter o la Roma, per fare due esempi più eclatanti, hanno vinto meglio di noi, con più facilità, con più gol, dando la sensazione di una superiorità evidente, mentre noi comunque abbiamo faticato a Frosinone, rischiando addirittura il pari alla fine, e col Parma abbiamo chiuso la partita solamente negli ultimissimi minuti. È un po' perché non si conoscono i giocatori che arrivano. Io non credo che la Juve sia da scudetto, anzi sarà il tema della seconda ora, quando sarò da solo ragioniamo sulla griglia. Era una domanda che avevo fatto 10 giorni fa e la rifacciamo. Però credo che non si debba neanche enfatizzare troppo le griglie. Cioè, in questi anni abbiamo visto lo scudetto passare di volta in volta da una mano all'altra, e di volta in volta la squadra che l'ha vinto non era favoritissima. Quindi, giusto che l'Inter sia in prima fascia, giusto che la Roma stia colpendo per quello che fa e per quello che ha fatto nel finale di stagione lo scorso anno, e per quello che è stato fino adesso la campagna acquisti, la Juve si deve guadagnare tutto. Si deve guadagnare tutto passo dopo passo e vedremo. E quel che è importante per noi è stare però lì. Cioè, noi non dobbiamo perdere contatto, noi non dobbiamo entrare, perché quest'anno, a differenza degli altri anni, se noi lo perdiamo, entriamo in un tunnel irriformabile. Cioè, l'anno scorso, tutto sommato, nel momento in cui Tudor è entrato in una crisi totale, c'era l'idea, arriverà un allenatore migliore e le cose cambieranno. Poi non è stato così, però le cose dal punto di vista del gioco sono cambiate. Adesso c'è l'idea che Spalletti possa far maturare quello che ha seminato l'anno scorso, anche attraverso i risultati. E poi aggiungo, ok, lo scudetto, ma c'è una Europa League, c'è una grande possibilità di fare una grande Europa League con questa rosa. Numericamente ci siamo, il valore va, cioè anche a livello di esperienza internazionale non siamo una squadra a digiuno. Quindi io penso che si apra una grande curiosità quest'anno attorno alla Juve. Il fatto di non essere favoriti, non lo eravamo neanche l'anno scorso, lo eravamo un po' di più 2 anni fa, quando arriva Thiago Motta e facciamo una campagna acquisti rilevante, e abbiamo visto come ci siamo sgonfiati. Quindi meglio partire a fari spenti, vedere cosa succederà. Ed è chiaro che qui siamo, Antonio, se Voltemade mi fa, o Colomani mi fanno 15 gol, cambiano i giochi. Io non sottovaluterei, e non è un alibi, l'assenza di Yıldız, l'assenza di Thuram, sono pedine importanti. Cioè, in questo momento Napoli oggi perde McTominay per un mese, per un'ablazione al cuore, deve fare un intervento, e McTominay non è partito bene, lo stiamo vedendo questo che cosa vuol dire. Cioè, questi stop hanno un peso. Lo sappiamo noi l'anno scorso che c'è stata una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, no? Questo vale per tutti.
2: E già vediamo una difesa diversa.
0: E già vediamo una difesa diversa con Bremer. E adesso
2: da subito.
0: Avremo dei test importanti. Ci sono troppe variabili a incidere una stagione. Troppe. Perché, ripeto, toglie la Roma Malen. Si infortuna Malen, la Roma è la stessa. Si infortuna Lautaro, l'Inter stesso. Hanno delle contromisure, ma non è la stessa.
2: Soprattutto quando funziona tutto alla perfezione.
0: Quindi certo. Queste variabili sono tali da... Io ricordo benissimo quella sera a Lipsia, dove vediamo quella Juve fantastica, vincere 3-2, diciamo, Thiago Motta, bravissimo, capolavoro dell'allenatore, che toglie... che in 10 mette un attaccante in più, eccetera, eccetera, ma si fa male Bremer. E quella roba lì l'abbiamo trascurata. Ecco, per me, come stiamo trattando l'assenza di Yıldız, la stiamo un po' dimenticando. O come stiamo trattando l'acquisto di Alaibegovic, secondo me è sopravvalutato mediaticamente. Questo è un ragazzo di 18 anni, speriamo che sia un campione, ma se noi facciamo dipendere la stagione della Juve dal rendimento di Alaibegovic, stiamo prendendo un abbaglio. E vedo che i media l'hanno preso, perché non c'è media che non metta Alaibegovic titolare. Spalletti mi sembra che abbia un'idea diversa.
2: Spalletti.
0: Ma per me in questo caso giusta, perché sarà Alaibegovic a dover conquistare.
2: Esatto.
0: Ma io ho continuato... C'è l'inserto di Sport Week, no? Che ti fa ogni anno un meritorio servizio, perché ti fa la presentazione della squadra. C'è 4-2-3-1 con Cossessao, Alaibegovic e Yıldız. Ma chi lo sostiene quel 4-2-3-1? Cioè, come
2: poi è colpa di Locatelli.
0: Poi è colpa di Locatelli e Sar. Ruiz o Sar. Chi lo sostiene?
2: Esatto.
0: Quindi, prima di farvi vedere questo tipo di Juve, ci metteremo e probabilmente non lo vedremo neanche mai, secondo me.
2: E poi fidatevi un po'. Cioè, onestamente non faccio l'allenatore, però ho visto questa situazione di gioco per 90 minuti di Alaibegovic e ho capito meglio quello che i giorni prima invece non riuscivo neanche a tradurre. Cioè ci vuole qualcosa di più per convincere a prendere il posto anche di Boga sostituto di di Yıldız, onestamente. Altrimenti i 20 minuti finali con la partita già un po' indirizzata e con, no, magari l'estro di un giocatore che tecnicamente voi non l'avete visto, non penso che sia stato proposto neanche sui vari canali ufficiali della Juventus, un gol di pregio, cioè tecnicamente movimento, stop, tiro nell'angolo più complesso col portiere che ha concesso poco sul suo palo, ma che pensava che il pallone
0: impressione su Grabara
2: parte.
0: È un titolare che se la gioca con Vicario.
2: È un titolare Spalletti che se la gioca. Okay. Per quello che ho visto, in campo c'era Pinsoglio, il più acclamato. Carlo, il re Carlo.
0: Ormai è un...
2: No? Sì.
0: È una bandiera.
2: Assolutamente.
0: È da tanti anni che è lì.
2: Però volevo vedere anche Grabar. Si è beccato 3 gol, ma nulla ha potuto su tiro di uno di un ottimo Milik.
0: Sì.
2: Che pulisce dei palloni in modo incredibile.
0: Io spererei che rimanesse che ci desse un contributo
2: esatto. Non capiamo bene cosa lo potrebbe portare a rescindere, come ci dicono. Sono arrivati molti vocali, probabilmente siamo riusciti, anzi siamo ben contenti di esserci riusciti. I nuovi arrivati speriamo che non peggiorino tutto da noi, come succede da un po' di anni. Maurizio.
0: Non tutti. Confessao, Kalulu, Kelly.
2: Sai cosa? È una questione di personalità. Io ci vedo veramente che si spegne la personalità.
0: Però, ad esempio, non avete l'impressione che Confessao stia migliorando di gara in gara? Io sì. Poi ha dei margini enormi. Però io vedo un Confessao che, ragazzi, diventa un leader. Juve Parma, primo tempo, la squadra dorme. La palla deve arrivare a Confessao. Confessao è l'unico che si accende. Frosinone, Confessao ti dà il pallone giusto per il gol. Cioè, io vedo un giocatore che con dei difetti, perché Confessao è uno che ti ruba l'occhio da un lato e dall'altra ti fa arrabbiare, perché magari tira quando non deve, passa quando non deve, però è un giocatore vivo in questa squadra, C'è una Juve con Confessao e una Juve senza Confessao per adesso.
2: È una Juve che per far meglio deve trovare anche, no, l'alternativa a Confessao come giocate, perché a volte siamo troppo sbilanciati su di lui e quindi a un certo punto si chiude anche la valvola dell'ossigeno e della precisione o quant'altro. Manuel, dicevo, ero contento, ben contento dell'arrivo di molti vocali, li abbiamo stuzzicati, allora sì, no, sono d'accordo o no con il vostro pensiero.
3: Ciao, sono Fabio, stavo ascoltando il discorso di David, sì, in parte sono d'accordo su quello che dite, ma in parte no, anche perché storicamente la Juve è una grande società, poi è facile inserirsi in una squadra già rodata. Quindi non me la posso prendere con i David, con i Cup Miner e con altra gente che magari è scomparsa dai radar, considerando tutto quello che è successo negli ultimi 6 anni, cambi di società, cambi di direttore sportivo, cioè un macello assoluto che nella Juve non era mai successo. Adesso sembrerebbe che c'è una buona struttura, speriamo il davanti, ma se non si sistema lassù è inutile parlare degli errori, della timidezza di David o della timidezza di Kuppmeier e tutti quelli che sono passati, se lassù non funziona niente. E io sono sempre del parere che deve tornare sempre Andrea Agnelli con questa struttura che si sta creando. Grazie mille, forza Juve.
2: Allora semplifico l'equazione: con Andrea Agnelli questa squadra sarebbe più forte, cioè quella dell'anno scorso, sul finire. È un'equazione che non regge troppo. Società forte, squadra forte sicuramente, ma poi devi scegliere i giocatori forti.
0: Ma di personalità. Ma la Juve non è una società debole, cioè la Juve paga gli stipendi, cioè la Juve ha un giocatore, il primo elemento che fa di una società forte è i compensi che prendi. Cioè Jonathan David arriva alla Juve, prende 6 milioni di euro. C'è una società debole, non può permettersi di dare 6 milioni di euro. E poi c'è il campo. Non è che chi va in campo guarda se sopra c'è Ferrero, Agnelli o...
2: Esatto.
0: Cioè, perché altrimenti non usciamo mai più. Cioè, se non arriva Andrea Agnelli, noi non avremo mai più una Juve decente, una Juve che può vincere. Cioè, qui c'è il campo. C'è un allenatore fortissimo. Hai Spalletti. Non hai Tudor, con tutto il rispetto, che non aveva mai allenato una squadra grande come la Juve. Non hai Thiago Motta, che non aveva mai fatto la Champions League. Hai Spalletti, che ha vinto, che ha girato il mondo, che è stato commissario tecnico della nazionale. Cioè, se si danno alibi a giocatori che tu vai a prendere, che sono già forti, perché io posso capire l'alibi al ragazzino? Mi prendi Ecator, arriva la Juve, gli gira la testa. Ok, ma con Maines, all'Atalanta ha fatto le coppe, le ha vinte. Era nazionale olandese, ha fatto i mondiali, ha fatto gli europei. Lucas Luiz, nazionale brasiliano.
2: E ogni tanto l'errore ci può stare.
0: E voi pensate che questi qua giochino male perché non c'è Andrea Agnelli?
2: Perché non c'è Andrea Agnelli o perché c'è Marotta?
0: Cioè, ragazzi, ma c'è il campo, Il campo è quella roba. E per un giocatore, io non so neanche se i giocatori della Juve, quelli soprattutto stranieri, conoscano così bene la storia di Agnelli e via discorrendo. Hanno una società che li mette in condizione di fare, hanno delle strutture fantastiche, hanno J Medical mentre in altri posti non c'è, hanno una città che li fa respirare, perché se tu giochi male a Roma non esci di casa, a Torino puoi uscire di casa. Ragazzi, se gli diamo ancora alibi su questo
2: Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Sai, penso quale sia stato l'errore in questi anni, e che forse sta cambiando anche per necessità, di prendere comunque un giocatore che, se viene la Juve, deve costare tanto
0: quello,
2: e devo dargli tanto.
0: Bravo. Però
2: sgonfiamo queste due gomme.
0: Cioè, adesso il nostro scrittore ci diceva: abbiamo trovato finalmente i dirigenti. Ma noi abbiamo preso Giuntoli. Ma Giuntoli era un signor dirigente. Sì. Cioè, aveva
2: pieni poteri. Se no, non l'avrebbero preso neanche l'Atalanta.
0: Aveva pieni poteri. Quindi, cioè, non è che la Juve in questi anni è stata in mezzo a una strada, ha fatto degli esperimenti con Comolli. Ma non è che era in mezzo a una strada e stiamo parlando... La Juve, esattamente, è un brand forte, è un brand conosciuto. Quando vai in giro per il mondo c'hai ancora un sacco... quindi non è che noi... Perché altrimenti... Allora rassegniamoci, perché Agnelli non sta tornando. Quindi se è così, allora quando giocano male, chi se ne frega, perché tanto non c'è Andrea Agnelli. Mi sembra un po' troppo.
2: Al di là del nome, però penso che sia proprio questo, ripeto, il principio da invertire, no? Tagliare un po' col passato, e vi dico la mia, dimmi se sei d'accordo. Siamo arrivati alle 15 e ti devo lasciare tra pochissimo, e poi trasformiamo in risorsa il nostro settore giovanile, se ci sono risorse, altrimenti abbiamo capito che quella è la nostra grande plusvalenza su cui possiamo fondare sognare magari qualche colpo coi baffi, senza baffi, alto o basso. E quindi bisogna resettare tutto e ripartire da qui. Paolo, annunciaci quella che sarà la...
0: Parliamo della griglia, dove siamo a poche ore dalla chiusura del campionato e dopo due giornate che magari ci hanno dato delle indicazioni. E poi da domani vedremo anche i giudizi che verranno dati, perché poi sai, non so se hai notato, in questi giorni la Fiorentina da regina del mercato è diventata... non è che hanno fatto troppi cambi?
2: No,
0: poi magari per tre settimane... però Paratici un dio per
2: attenzione, attenzione.
0: Il campo poi ti smentisce.
2: Arriva già la possibilità di un ritorno di Palladino. Perché?
0: Perché?
2: Perché?
0: Quindi
2: perché,
0: vedi.
2: Perché?
0: Quindi il campo, viva il campo che ci fa fare tanti ragionamenti.
2: Assolutamente. Paolo, noi ci ritroviamo domani alle 14. Dalle 13 invece inizia comunque Cose di Calcio XL. Un'ora con me, un'ora con Paolo, insieme un'ora solo con Paolo e il suo approfondimento. Martedì, mercoledì, giovedì, let's go. Ciao Paolo, a domani.
0: Ciao, ciao.
4: Cose di Calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
7: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
8: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
7: In Sicilia, Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
8: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per tre giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
7: Il mercato del lavoro resta stabile, è la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione, che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340 54 25 324 per intervenire in diretta con messaggi vocali. Manuel in regia. E una domanda che vi pongo poi nel secondo blocco di quest'ora, ragioneremo anche con un giornalista di Milan News 24 sui paralleli tra le due squadre, alla luce del fatto che il nostro prossimo avversario è proprio il Diavolo Rossonero e ci arriviamo entrambi con 6 punti in classifica. La mia domanda è questa: dove siamo nella griglia di partenza? Ma vi chiedo di motivare se siamo secondo voi primi, secondi, terzi, quarti, quinti, ottavi, perché poi ottimismo e pessimismo ovviamente hanno anche una ragione che si trova nel mercato, nel passato, nel presente, perché il punto è questo. Io ho notato come in questi giorni le prestazioni di Inter e Roma abbiano fatto sì che quasi tutti hanno detto: beh, l'Inter è la favorita e non ha niente meno dell'anno scorso, anzi, ma questa Roma è una Roma da scudetto. E quindi già hanno messo la Roma come la vera anti-Inter, anche perché il Napoli è partito zoppicando. Ha vinto solo nel finale a Genova e poi ha perso in casa con il Como. Ovvio, è tutto molto relativo perché siamo solamente all'inizio, però noi non abbiamo fatto notizia. Le nostre vittorie sono sembrate vittorie normali, e lo sono effettivamente, ma anche il nostro mercato non ha dato l'idea a molti osservatori che la Juve possa avere fatto un salto in avanti deciso, cioè passare da il sesto posto alla lotta scudetto. E vi chiedo se voi ci credete, se in qualche maniera noi siamo condannati per l'ennesimo anno a fare un campionato minore. C'è un campionato dove l'orizzonte è quello di essere appunto nelle prime quattro, o se secondo voi la costruzione di questa squadra è tale, poi naturalmente andremo a vedere se oggi l'andremo ancora meglio a precisare, è tale da inserirci invece in una lotta per il titolo. Quindi mi interessa la vostra valutazione e naturalmente i sì e i no, cioè il perché o il no, o il non perché questo capiti. Vado quindi a sentire il primo vocale, chiedo a Manuel, mettiamolo in onda e ascoltiamo un vostro parere.
10: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. Io volevo farti i complimenti per la disamina sul discorso tecnico del modulo della Juve. 4-3-3, 4-4-2, centrocampo a 2-3. Io ero convinto che si potesse giocare a 3 a centrocampo, però dopo la tua spiegazione sinceramente mi hai convinto. Ed è tutto fila, è un discorso che fila non ha... è perfetto, ok? Un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Ma sai, non è che, tra l'altro Gianfranco, ti ringrazio per i complimenti, ma in realtà io provo a interpretare quello che sta facendo Spalletti, perché c'era un'opportunità di cambiare il modulo l'altro giorno e lui ha proprio espressamente detto: io voglio lavorare sul materiale e sull'idea tattica che ho già sviluppato. E credo questo, credo che se tu volevi lavorare sul 4-3-3, penso che il nostro mercato sarebbe dovuto essere diverso. Cioè, sarebbe dovuto essere un mercato, secondo me anche lavorando su 4-2-3-1 avrebbe dovuto essere diverso a centrocampo. Però già l'arrivo di Pape Sarr mi fa pensare che la Juve possa utilizzare giocatori davanti alla difesa che vanno a recuperare palla e che diano nerbo. Per me il difetto del nostro 4-2-3-1 per adesso, e spero che su questo si lavori molto, è una certa staticità. Cioè, io vedo che le squadre che funzionano molto bene col 4-2-3-1 hanno i tre che scambiano molto le posizioni. Però la Juve, ho l'impressione che in questo momento stia mettendo dei paletti, come dire, stia cercando di imparare a scrivere. E dopo magari arriveremo alla poesia, ai romanzi e a qualche cos'altro di più significativo. E quindi sono curioso di capire se in corso d'opera Spalletti, quando ci sarà bisogno di dare sterzate, ci porterà a delle variazioni di modulo. Dopodiché, quando Spalletti vi dice in conferenza ma guardate che ormai non si deve più ragionare di moduli, non è un modo di dire perché uno, sappiamo tutti che esiste un modulo per la fase di non possesso e la fase di possesso, ma poi soprattutto perché lui ne ha parlato espressamente l'altro giorno, è una di quelle valutazioni che è stata un po', come dire, derubricata a curiosità non da esplorare, perché un po' era fatta in spallettese, cioè con quel linguaggio che magari non si capisce troppo, e dall'altra è sembrata una dichiarazione anche un po' difficile. Ma quando lui parla di equilibrio nel dinamismo, ci sono squadre, io a volte mi piace guardarlo il calcio anche così, che le vedi proprio le linee ben disegnate, e queste linee però spesso si accompagnano a un atteggiamento di calcio lento. Cioè, faccio un esempio: è molto raro vedere una squadra di Allegri disordinata, ma è anche molto raro vedere una squadra di Allegri veloce. Ecco, a me sembra che la Juve in questo momento stia imparando l'ordine, ben sapendo che magari non riuscirà a diventare una squadra veloce, ma deve riuscire a diventare una squadra in grado di esprimere velocità in qualche momento. Ed è molto interessante la figura in questo senso di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez può giocare realmente sui tre fronti dell'attacco. E Nico Gonzalez è un giocatore veramente con jolly offensivo, mentre gli altri sono delle ipotesi da questo punto di vista. Quindi io credo che il fatto stesso che Spalletti più volte abbia detto espressamente che Nico per lui era un giocatore importante ci possa dare delle variazioni in corso d'opera. Capite bene che se la Juve può giocare col 4-3-2-1, può giocare col 3-4-3, può giocare col 3-5-2, col 4-4-2. Cioè, in realtà, per il materiale che ha, io credo che Spalletti abbia veramente molte carte in mano da mischiare. Però in questo momento la scelta, ed è abbastanza normale che sia così per un allenatore, è quello di provare a capire se le certezze maturate con un modulo si riescono a portare avanti anche cambiando gli uomini. Dopodiché io non penso che Spalletti ci porterà in nome del 4-2-3-1 a giocatori piazzati male che non lo sanno interpretare. Però in questo momento io credo che sia questo, oltre ai ragionamenti che ho fatto in precedenza, la ragione di certe scelte. Fausto, ciao Paolo, sarà una lotta difficilissima per arrivare dal secondo al quarto posto. Ci giocheremo con Napoli, Milan, Roma, Como. Potremmo arrivare secondi, ma anche sesti. Non so dire se abbiamo acquisito la ferocia necessaria per arrivare tranquilli in Champions. Allora, Fausto pone un tema importante. Allora, intanto io sono totalmente d'accordo. Cioè, io non sono neanche così d'accordo, Fausto. Poi magari mi sbaglio, magari mi fa velo una non troppa simpatia per l'Inter, per essere gentile, però io non credo che l'Inter abbia già vinto lo scudetto. Non penso che il primo posto sia determinato, e ve lo dico perché le variabili sono tante. Uno, la difficoltà di ripetersi in Italia, e l'abbiamo visto, a parte noi nessuno l'ha fatto negli ultimi anni. E due, gli infortuni, che sono una variabile che può incidere tantissimo. Tre, le coppe, perché le coppe poi cambiano, ma non perché chi fa le coppe si stanca. Questa secondo me è un po' una visione diversa. Chi fa le coppe, io dico addirittura nel modo opposto, acquisisce una nuova consapevolezza. Se tu vai avanti in coppa, è vero che fai più partite, però sei anche più, vuol dire che anche sei molto più forte, e quindi si complica tutto il quadro che noi in questo momento abbiamo bello chiaro. Inter favorita, prima era Napoli seconda, adesso dopo due giornate già vedo che mettono la Roma, eccetera eccetera. Però Fausto inserisce un tema, cioè dice: non so se abbiamo la ferocia necessaria. Perché? Perché in questi anni noi la ferocia non l'abbiamo vista. L'abbiamo vista in qualche circostanza, ma mai come elemento costitutivo. Io non so dire se la Juve ha acquisito ferocia con questa campagna acquisti. Non lo so dire, perché la devo vedere. Non l'ho vista col Frosinone, non l'ho vista col Parma, ma non c'era ancora interamente la nuova Juve. Io però penso che, come Roma, che l'anno scorso hanno overperformato, sono andati oltre gli obiettivi di partenza, non l'abbiano fatto per ferocia. L'abbiano fatto per convinzione in quello che gli veniva proposto. Cioè io vedo in come Roma la mano di un allenatore, Fabregas e Gasperini, che ha saputo convincere i giocatori della propria proposta di gioco e quindi la squadra gioca meglio e ottiene risultati ed è un domino. Più succede questo, più mi convinco e più gioco meglio. Ieri io ho visto la Roma, lasciamo perdere che giocava con Lecce è andato in confusione subito. Io ho visto le giocate di prima. Mi colpisce di quella squadra il fatto che abbiano attaccanti che non siano mai, ma proprio mai, egoisti. Che Malen, che è il capocannoniere, che segna due gol ma ne potrebbe fare cinque, però dà anche pallone agli altri. Ecco, sono tutti elementi che mi fanno pensare che quella squadra è veramente in mano a Gasperini. La Juve di Spalletti, quando è stata veramente in mano a Spalletti, ha ottenuto dei risultati, ci ha mostrato un calcio migliore, stava procedendo, ma è stata zavorrata dalle sconfitte. Perché se tu migliori il gioco, ma poi arrivi in Champions, ne prendi 5 in Turchia, arrivi in Coppa Italia, ne prendi 3 con l'Atalanta, arrivi in campionato e vedi che nei momenti che tu ti sgonfi, la tua proposta di gioco non la salva la ferocia. Quindi io ripeto, mi piacerebbe che Sar o altri ci regalassero ferocia, questo lo andremo a scoprire, ma mi piacerebbe soprattutto che il gioco di Spalletti, che c'è e l'abbiamo visto, migliorasse ulteriormente e nel migliorare producesse risultati. E allora, se così, la squadra automaticamente, io credo che avrebbe più fiducia, più determinazione, odierebbe la sconfitta, che è un elemento importante, e migliorerebbe il proprio rendimento. Buon pomeriggio Paolo, se mettiamo come griglia di partenza di Formula 1 la Juve può piazzarsi tra la seconda e la terza fila, poi calcio è strano e può succedere di tutto. Francesco da Ischia, sì è vero, appunto il calcio è assimilabile alla Formula 1, magari le prove ti hanno detto che tu non potrai mai vincere, poi due davanti fanno un incidente, si rompe il loro motore e via discorrendo, perché poi c'è anche questo aspetto, io lo dico sempre, lo dicevo l'anno scorso quando ho sbagliato clamorosamente il pronostico sulla Juve, dicevo che la Juve poteva lottare per lo scudetto, ma mettevo sempre due ipoteche, e cioè che l'Inter e il Napoli non ammazzassero il campionato. Io pensavo più il Napoli e l'Inter, perché Conte sa dare continuità ai risultati. L'Inter mi aspettavo che fosse più scioccata dalle sconfitte dell'anno precedente, anche dal fatto che ci fosse stato un cambio allenatore che invece poi hanno assorbito molto bene. Quindi le variabili sono tante e staremo a vedere qual è quelle che funzioneranno. Leggo che in uscita Zegrova, se fosse così ci sarebbe spazio di manovra per Tagliafico, addirittura un altro centrocampista tipo Højbjerg. Mirko, io ho solo una perplessità: fare operazioni internazionali ci sono dei tempi proprio tecnici, nell'ultimissimo giorno la vedo più difficile. Un conto è se qualcuno deve uscire, qualche giocatore deve uscire verso l'Arabia e allora magari c'è più tempo, oppure la vedo dura, insomma. Però stiamo a monitorare ora per ora. Sì, Zegrova sembrava in uscita verso la Lazio, mi sembra comunque in uscita dalla Juve, cioè mi sembra che anche queste prime apparizioni non stiano convincendo e quindi non ci stiano dando delle risposte positive. Ciao Paolo, ad oggi per me siamo terzi in griglia, Roma e Inter le vedo meglio. Valerio da Lucca, questa può essere chiaramente un'interpretazione. Io dico però, e quindi voglio aggravare la situazione, preoccuparvi, certo che se però consideriamo Inter e Roma già sicure dei primi due posti, e ne rimangono due. Cioè, ricordiamoci che l'anno scorso due squadre su quattro sono state sorprese, perché Roma e Como non facevano la Champions League, e Como non faceva neanche la Conference. Quindi non possiamo escludere del tutto delle sorprese. E se riteniamo che però ci sono due squadre che sono già sicure del primo e del secondo posto, e che quindi verosimilmente prima o poi faranno il vuoto, e i posti sono due, quindi devi vincere un mini campionato non banale. Non ci sono quattro posti, ce ne sono due. Se la guardate così è ancora un po' più complicato. Può sembrare un ragionamento, come dire, paradossale, ma se la guardate così io credo che allora motivi di grandissimo ottimismo non ce ne sarebbero. Io invece penso che magari Inter e Roma ammazzeranno il campionato e faranno corsa a sé, ma è ancora un po' presto per darne la certezza. Anche se, ripeto, la Roma che ho visto è una squadra che personalmente reputo estremamente valida e potenzialmente da scudetto. Però stiamo parlando di prime prove e tutto si va a modificare nel momento in cui, o molto, o abbastanza, o qualcosa, staremo a vedere, nel momento in cui ci saranno le coppe e vedremo quale sarà l'utilizzo della rosa da parte di tutti, noi compresi. Vocale!
11: La punta che abbiamo preso ha un senso averla presa con un prestito secco? Cosa facciamo? Lo alleniamo che poi torna nella sua squadra? E purtroppo ho paura che ci ritorna David. Claudio.
0: Allora, Claudio, intanto lo dico a tutti, quando voi mandate un messaggio non ci deve essere la mia voce in sottofondo, la voce del conduttore, perché dà fastidio a chi ascolta, quindi mettetevi in un'altra stanza. E il mercato della Juve non è un mercato fatto di condizioni ideali. Il mercato della Juve è un mercato fatto di vincoli e di problemi. La Juve non ha venduto dei giocatori, la Juve gli ha dato in prestito, in alcuni casi ha pagato anche una parte dell'ingaggio. Può essere che David ci torna, ma i disastri fatti negli anni precedenti stiamo vedendo che cosa vogliono dire. Io credo che in questo momento, se arriva Voltemade a quelle condizioni, è perché condizioni migliori non ce n'erano. Aggiungo, intanto vediamo se funziona. Poi se funziona, leggo di molti che sono preoccupati, dicono vabbè, ma allora a quel punto non c'è nessuno, neanche il diritto di riscatto, e va e torna a casa. Ok, però magari il giocatore si trova bene, il giocatore vuole rimanere in Italia, il giocatore acquisisce un valore che, attenzione, è un valore legato al campionato italiano. Cioè, Voltemade gioca nel campionato italiano, quindi che è un campionato non di primissima fascia, e quindi avrà un valore che è legato a quello che farà qui, non al valore che fa altrove. E comunque queste sono le condizioni, quindi vuol dire che cosa? Che la Juve, come ci ha spiegato bene Spalletti l'altro giorno, in parte ha potuto pensare al presente e al futuro, in parte no, in parte ha fatto operazioni che hanno dei vincoli, e quindi intanto vediamo di farlo funzionare. Mi ricordo il dibattito su Morata, siamo diventati la succursale del Real Madrid, abbiamo un giocatore che... E però intanto in quegli anni di Morata ci è servito. Quindi iniziamo. Avete visto che il Como si è ricomprato Nico Paz, che poi peraltro c'è ancora un'ulteriore ricompra in Real Madrid. Però fino a quando tu non hai... Quando saremo forti faremo operazioni non di questo genere, ma noi abbiamo veramente una valanga di giocatori che sono purtroppo ancora a nostro carico. E svuotarci di questi non è facile. Oggi giustamente mi è piaciuta la definizione che ha dato Guido Vacciago su Tutto Sport. Avevamo macerie, le abbiamo ripulito il magazzino, quelle macerie le abbiamo spostate altrove, ma rischiano di tornare, e intanto però abbiamo attrezzato una rosa con l'idea che sia più competitiva, più funzionale di quella precedente. Questo è il mercato della Juve, non è un mercato di grande prospettiva. Di prospettiva hai Begovic, di prospettiva hai Cator, cioè di prospettiva se i giocatori di Colomani sono nostri. Questi devono diventare delle pedine fondamentali. Gli altri sono giocatori che intanto devono servire quest'anno e che quindi devono avere un giudizio anche diverso. Poi, se ci toccherà valorizzare un giocatore in maniera tale... Tanto c'è di faccia 20 gol Voltemade, poi magari ci separiamo con dolore, ma intanto c'è di faccia e pensiamo ad altro. Quel che conta è che, ripeto, i giocatori che abbiamo preso sborsando soldi e sperando che funzionino per il futuro non siano dei buchi nell'acqua, se no continuiamo a sbagliare i discorsi di progetto. Ma oltre a Roma, hai visto anche la difesa del Lecce, Pierluigi? Ma certo, però questo conta poco. Cioè, ragazzi, la difesa del Lecce è quella dell'anno scorso e noi non siamo riusciti a batterli. Questo è il punto. Mentre loro, al quarto minuto, il Lecce fa un disastro e ne approfittano. Fanno 4 gol e ne potranno fare 10. C'è questa idea che ci sono sempre le responsabilità altre. Ma anche con noi, non è che la difesa del Parma o del Frosinone sia una super difesa, però abbiamo faticato. La Roma non ha faticato, la Juve che sblocca il risultato col Frosinone nel secondo tempo, invece di fare la partita che deve, si va a confondere, si allaccia, non riesce più a esprimere gioco e addirittura rischiamo alla fine. Quindi io credo che, certo, la Roma va attesa ad altri impegni, magari perde con l'Atalanta, cambiamo i discorsi, il bello del calcio è questo. Però io sostengo, non da oggi, che quando batti con facilità le piccole è un grande segnale. Io vorrei che la Juve tornasse a essere la squadra che con le piccole non ha più problemi, perché uno, vuol dire che poi le piccole hanno paura di te; due, vuol dire che hai evidentemente delle qualità; e tre, vuol dire che non perdi punti evitabili. La Juve l'anno scorso non è andata in Champions per gli scontri diretti, purtroppo, ma per i punti persi con le piccole. E quindi vedere che la Roma batte 4-0 il Lecce, che l'Inter, pur faticando nel primo tempo, vince 4-1, o che, soprattutto, pronti via, tiro di Çalhanoğlu col Monza, pronti via, tiro di Çalhanoğlu col Cagliari. Sono queste le cose che devi iniziare a fare se vuoi essere competitivo. L'Inter l'anno scorso, se vedevate la classifica del primo quarto d'ora, era già in testa. E noi faticavamo. Noi finivamo i primi tempi in sofferenza. A gioco lungo questa cosa qua ti logora, ti fa capire che non sei una grande squadra. E quindi questo deve essere. E altrimenti corri dei grossi rischi. Vocale.
12: Buongiorno a tutti, Luigi da Dortmund. Ti volevo solo dire che per me, per fare un centrocampo molto più reattivo e più veloce, dovrebbe provare con Sessao alla tre quarti, che ha velocità e fantasia.
0: Con Sessao alla tre quarti gioca adesso. Io gioco con tre trequartisti. Se con Sessao alla tre quarti per te significa metterlo al centro, ho la sensazione che con Sessao si esprima meglio partendo dalla fascia e accentrandosi. Io credo che la velocità della Juve debba intanto essere un'indicazione molto precisa da parte di Spalletti, se però la riusciamo a sostenere. Cioè, ecco, parlando di Roma, guardate le azioni della Roma ieri. Nella facilità di certe ripartenze, io ho visto una squadra che si esprimeva massimo due tocchi, che ha una qualità su lei Dybala hanno una qualità tecnica che è superiore, secondo me, a quella che hanno di prima con Sessao e Bogà, tanto per essere chiari. Poi, se con Sessao stoppa la palla, fa 5 passetti, ti lascia sul posto e diventa devastante. C'è anche il tiro da fuori, ha dimostrato a Frosinone rischiando di segnare, l'ha dimostrato col Parma prendendo il palo. Però ho la sensazione che la Juve abbia bisogno di trequartisti, come dire, che non siano loro a regalare la velocità, ma che sia la Juve che progressivamente riesca in tutte le zone del campo a essere più veloce. Attraverso che cosa? Siccome non abbiamo dei grandi distributori veloci, non lo sono né Douglas Luiz né lo è Locatelli, se lo sarà Pape Sarr, molto bene, altrimenti ci deve essere più movimento e noi ci muoviamo poco senza palla, noi non andiamo mai negli spazi. Sono cose migliorabili? Secondo me sì, assolutamente. E quindi credo che questo sia un punto che andremo a verificare in corso d'opera. Migliorare il nostro gioco anche attraverso la velocità, che oggi mi sembra piuttosto bassa. Ci fermiamo, pausa.
4: Cose di calcio.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé e Rodrigo Mora le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
14: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
14: Cose di calcio.
0: Ultimo blocco e riparto da un messaggio di Alessio da Terricciola. Secondo me ora come ora Nico dovrebbe giocare sulla tre quarti, perché ha più verticalizzazione di tutti e ora come ora ha più tiro di tutti e grinta da vendere. Per me è un ottimo ritorno e spero non abbia più problemi fisici come in passato. Poi se nuovi entrati, se i nuovi entrano con determinazione, possiamo lottare con i migliori. Ah, io Alessio sposo completamente la tua idea. Io sono addirittura convinto che se McKennie recupera, noi col Milan giochiamo con Conceição, McKennie e Nico Gonzalez. E non è neanche detto che Nico parta da sinistra, potrebbe anche giocare al centro e mettere a sinistra McKennie. Cioè, ho l'impressione che Spalletti voglia dare questo tipo di, anche di robustezza, di determinazione.

0: partendo da presupposti molto diversi, no? Cioè, io e Milan partivano insieme dal fallimento dello scorso anno, perché fino a poche ore dalla fine del campionato erano in Champions e si sono ritrovati in Europa League. Poi però il Milan cosa fa? Repulisti totale, ma proprio totale. La Juve cambia la dirigenza, ma ci mette un po' a mettere in moto il mercato. Il risultato è che si inizia il campionato e io leggo questo titolo su un grande quotidiano sportivo: Juve e Milan, niente alibi, non ce ne sono più. Siamo davvero in questa situazione entrambi, o secondo te Juve e Milan sono ancora indietro e qualche alibi lo possono avere, e di che tipo?
1: Allora, sicuramente sono, come giustamente detto te, Juve e Milan le grandi deluse dell'ultimo campionato, questo senza dubbio. Però io credo che ci sia una grande differenza fra le due squadre, perché al di là della rivoluzione societaria fatta dalla Juve, che ha riguardato anche il Milan, è chiaro però che il Milan rispetto alla Juve ha cambiato anche guida tecnica, mentre la Juve parte già da 6-7 mesi di lavoro con Spalletti. Quindi secondo me, al di là del fatto che entrambe in questo campionato dovranno puntare al bottino grosso, che è la qualificazione in Champions League, la Juve nel percorso di crescita e di progetto secondo me parte un po' avanti rispetto al Milan, proprio per la permanenza di Spalletti in panchina.
0: Ecco, questa è chiaramente una differenza molto secca, però mi verrebbe anche da dirti che Amorim rispetto a Spalletti ha fatto, almeno ideologicamente, un po' tabula rasa, no? Cioè lui è arrivato e ha detto: ragazzi, se io sono qua e sono al Milan, si parla di scudetto, l'entusiasmo mi sembra che non manchi a Milano, no? Ecco, ma lo scudetto per te è un'opzione praticabile per quello che stai vedendo, o è un po' la trappolona che hanno tutti i grandi club, che in qualche maniera si deve per forza parlare di scudetto per il nome, ma poi non si ha la sostanza? Qual è la tua idea?
1: Guarda, sul Milan assolutamente no, per me non è un'opzione praticabile quella dello scudetto, anzi a poche ore dalla fine del mercato non credo che ci saranno grossi stravolgimenti. Io ritengo il Milan la sesta, settima rosa del campionato, perché comunque ci sono dei buchi molto grandi, soprattutto nel reparto difensivo, non c'è un Viceramos affidabile. Io credo che tutti i tifosi del Milan e tutti gli addetti ai lavori che si troveranno a commentare la stagione del Milan dovranno farlo senza grosse aspettative. Va benissimo il repulisti fatto da prima da Cardinale e poi da Morim, ma è un percorso, è il primo anno, un cosiddetto anno zero, ci vuole certamente della pazienza, ma per rispondere alla tua domanda io non considero, salvo miracoli che nel calcio sono imprevedibili, proprio per questo è uno dei migliori sport che esistano, non vedo il Milan come contendente allo scudetto.
0: Come giudichi il fatto che il Milan abbia, a differenza della Juve che sta operando addirittura in extremis sulla prima punta, sul centravanti? È vero che la Juve ha fatto un investimento come Colomani, ma il Milan ha messo Ramos come pietra angolare, cioè l'acquisto di Ramos anche economicamente è molto pesante. Intanto ti chiedo, cosa che interessa a noi, come lo stai vedendo, cosa hai visto nelle prime due partite, perché io non ho visto la partita, leggevo errore di Ramos, poi però Ramos ha fatto anche un grande gol da attaccante vero. Ecco, secondo te è stato giusto mettere quella cifra lì su di lui? È il nome giusto per cambiare anche un andazzo storico che nel Milan vedeva il problema del centravanti, e che impressioni ti ha dato in questi primi 180 minuti?
1: Allora, parto dalla prima. Sicuramente Gonzalo Ramos è un acquisto corretto, perché alza il livello rispetto ai predecessori, ultimo Santiago Jiménez, che non ha certamente rispettato le aspettative. Il prezzo però è sicuramente gonfiato dal fatto che il Milan, approcciandosi alla sessione estiva di mercato senza un direttore sportivo, perché Tare di fatto non è stato sostituito, si è dovuto affidare ad un agente, in questo caso Mendes, che fa i suoi interessi e non quelli del Milan, chiaramente. Ha portato sì un giocatore molto forte, di grande caratura, ma gonfiando il prezzo, perché non vale mai i 74 milioni più bonus spesi dai rossoneri. Poi dal punto di vista tecnico, secondo me due partite sono poche per trarre dei giudizi definitivi. Sicuramente si vede che è un calciatore che ha giocato nella squadra bicampione d'Europa, perché ha una pulizia tecnica notevolissima, la porta la vede, al di là dell'ultima spinta

0: contro il Venezia, dove prima di segnare, che tra l'altro ha fatto il gol più difficile delle occasioni che gli sono capitate, non è certamente un giocatore che soffre San Siro, ecco, quindi è un giocatore da Milan. Prezzo gonfiato, ma acquisto sicuramente azzeccato.
1: C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza, tanto per parlare di, una se di un ex che poi qui non viene troppo rimpianto, se non dai tifosi,
0: Sbagliando, secondo me,
1: sì,
0: tra
1: se non
0: l'altro.
1: dai tifosi più tattici che dicono, beh, un Rabiot servirebbe, poi tra l'altro il Rabiot dopo la Juve ci ha fatto vedere di avere un peso che forse da noi ha avuto in maniera solo episodica. A me è un giocatore che è sempre piaciuto molto, pur riconoscendogli dei passaggi a vuoto. Però, insomma, quando entra Rabiot mi sembra che in questo momento il Milan cambi marcia. È il punto di base del centrocampo del Milan adesso?
0: Allora, partendo dalla sua esperienza alla Juve, sicuramente secondo me, perlomeno tutti gli juventini dovrebbero quantomeno rimpiangerlo, visti i sostituti. Per rispondere alla tua domanda, sì, nel Milan secondo me Rabiot è l'elemento cruciale, ma non solo del Milan di Amorim di quest'anno, lo era già l'anno scorso del Milan di Allegri, peraltro è un suo figlioccio calcistico come ben sappiamo, ma Rabiot, scusa, come ha giustamente ricordato Amorim in conferenza stampa prima del Venezia, è stato tenuto proprio perché c'è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Non a caso il club sta lavorando duramente per rinnovare il contratto che è scadenza nel 2028 e secondo me nella posizione in cui intende utilizzarlo quest'anno Amorim, cioè nei due sottopunta, posizione che lui ha ricoperto nella stagione con De Zerbi al Marsiglia nel 2024-2025, potrebbe andare anche in doppia cifra come numero di gol e assist, cosa che infatti in Francia fece. E domenica credo che possa essere la vera chiave tattica della partita in ottica Milan.
1: Quindi gli mettiamo Nico Gonzalez a marcarlo?
0: Speriamo,
1: Tu speri
0: speriamo,
1: quello?
0: perché non lo marcherebbe tanto bene, secondo me.
1: Senti, la sensazione che si ha è che al Milan comunque ci si sia tolti qualche peso, no? Cioè, noi avevamo la questione Vlahovic, voi avevate la questione Leao. Leao però è un giocatore che ha avuto anche grandi estimatori, vi ha fatto vincere, ha contribuito in maniera determinante alla vittoria di nuovo scudetto. Era necessario, come dire, sciogliere quel nodo, o secondo te c'erano ancora dei margini per vedere un Leao diverso?
0: Ti dirò di più, era necessario già da 2 anni, quindi è stata una separazione sicuramente corretta, ma ritardata nei tempi, perché giustamente tu ricordi come Leao sia stato un grande protagonista dello scudetto del 2022, ma sono passati 4 anni e in 4 anni Leao non ha migliorato nulla del proprio bagaglio tecnico, forse causa alcuni problemi fisici recenti e anche peggiorato. E questo è testimoniato dal fatto che le uniche squadre che lo volevano in un'intera sessione di mercato sono state l'Aston Villa, che è una media squadra di Premier, e il Galatasaray, quindi non è che sia andato in squadroni top. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, il Milan ha fatto benissimo a liberarsi di Leao. A me non è piaciuta nemmeno la tarantella sul prezzo, perché era talmente una storia finita che era giusto separarsi anche non chiedendo la luna per il cartellino, cosa che poi è effettivamente avvenuta. I cicli nel calcio, come nella vita, cominciano e finiscono. Quello di Leao al Milan era finito, come era finito già lo scorso anno quello di Theo Hernandez, che ha fatto la stessa, ha percorso la stessa strada di Leao. Il Milan deve ripartire, e lo stesso Leao per la sua carriera deve ripartire da un ambiente diverso. Chiudo, non so se l'ambiente scelto da Leao sia quello che lui in cuor suo desiderava.
1: Ti chiedo ancora, rispetto ad Amorim, se tu stai già vedendo delle differenze. A noi questo naturalmente è un aspetto che ci può interessare molto in vista di domenica, perché poi insomma l'impronta del Milan allegriano la conosciamo tutti. Amorim, che Milan sta plasmando? Che cosa stai vedendo?
0: Sta plasmando secondo me un Milan molto simile a quello che aveva in mente Fonseca. Quindi un Milan con molto possesso palla, con una difesa molto molto alta, e secondo me lì è il vulnus vero del Milan, perché a parte Gila, altro ottimo acquisto, non c'è un difensore con le caratteristiche adatte a fare il calcio che vuole proporre Amorim. È una filosofia completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, ci vorrà del tempo. Il problema è che secondo me mancano appunto degli interpreti in ruoli chiave e soprattutto in Italia non trovi sempre Venezia e Torino. Già domenica con la Juve sarà un banco di prova molto molto duro, perché la Juve, che secondo me nel reparto d'attacco ha il suo, diciamo, punto di forza rispetto alla rosa complessiva, potrà negli spazi lasciati dai rossoneri fare male diciamo negli ultimi 15-20 metri. Quindi è un calcio molto rischioso, però diciamo che di questi tempi va di moda, quindi perlomeno l'opinione pubblica dovrebbe ingraziarsela.
1: Ecco, questo sì, poi va detto che insomma l'unico gol che ha preso col Toro è stato da un calcio di punizione, quindi sì. Qualche, è vero, è fatta la rara sugli avversari. Secondo te chi si, adesso è una domanda quasi folle fatta la terza giornata, però ha un senso. Sì. Secondo te chi si gioca di più, se qualcuno si gioca di più domenica prossima? Per me è Milan, cioè io sono convinto che una vittoria del Milan pesa più di una vittoria della Juve.
0: Concordo assolutamente, anche perché appunto il Milan viene da due vittorie consecutive, così come la Juve, ma con avversari di caratura modesta, e la Juve è il vero banco di prova, io non dico del Milan, proprio di Amorim, di quello che lui vuole portare quest'anno in Serie A e nel Milan. Secondo me una sconfitta, e una sconfitta anche pesante, ridimensionerebbe molto il progetto, anche se stiamo solamente all'inizio, ma sai come funziona soprattutto in Italia, non c'è mai tempo, che è una cosa sbagliatissima per me, però siccome c'è una piazza che vive un paio arriva da un paio d'anni senza qualificazione Champions, sono andati via comunque dei pilastri del Milan maldiniano, passami la definizione. Andare incontro ad una sconfitta anche pesante sul piano non solo del punteggio, dico io, ma della prestazione, aprirebbe sicuramente una crepa grande a Milanello.
1: E l'ultimissima cosa che ti chiedo, io questa fissa la racconto sempre agli ascoltatori di Radio Bianconera, che secondo me quest'anno uno degli elementi di giudizio della Juve è il valore della rosa, e il valore della rosa lo verificheremo in Europa League. Mi spiego, per me nella prima fase l'Europa League tu devi arrivare agli ottavi giocando con più riserve possibili, perché altrimenti scoppi in campionato, e l'Europa League te lo consente. Ecco, secondo te la rosa del Milan è attrezzata per fare quello che mi verrebbe da dire doveroso? Cioè io vorrei, poi spero con un altro esito, ma vorrei che ci fosse un altro Old Trafford, cioè ce lo aspettiamo tutti, un Juve-Milan finale dell'Europa League. Sarebbe piccola rispetto a una volta, ma sarebbe il massimo che possiamo. Ecco, è attrezzato il Milan per fare una prima fase dove va a valorizzare le grandi riserve?
0: Allora, sarebbe il minimo, sarebbe il massimo, scusa, anche se avesse lo stesso esito, chiaramente. Ma per quanto mi riguarda, la risposta secondo me è no, e torniamo al discorso iniziale. Mentre la Juve ha una rosa sicuramente all'altezza per affrontare al meglio le due competizioni, e concordo con chi indica Juve e Milan sulla carta come le favorite alla vittoria finale, perché oggettivamente quest'anno il livello dell'Europa League è molto basso, secondo me, sottolineando però che le avversarie più difficili le ha beccate proprio il Milan, le otto che andrà ad affrontare. Per me in Europa League si vedranno le lacune della rosa rossonera, che faccio sempre l'esempio della difesa. Se Gila ha un raffreddore, in questo momento gioca Vladimirov, che magari diventa il nuovo Sandro Nesta, ma oggi è un'incognita. Se si fa male Pavlovic, gioca Diawara, stesso discorso. Se Ramos ha un piccolo infortunio, gioca Camarda. Quindi, siccome ci sono anche molti, molti giovani che per forza di cose quest'anno giocheranno, la parola d'ordine in casa Milan dovrà essere pazienza, senza fare tanti voli pindarici né in Italia né in Europa.
1: Il rumor di oggi, e chiudo con questo, Rugani al Milan, è un'ipotesi fattibile in queste ultime ore, e perché il Milan sarebbe interessato a Rugani?
0: Non lo so sinceramente perché sarebbe interessato a Rugani. Manca sicuramente a livello numerico un difensore, come dicevo, di certo non è Rugani nel caso l'elemento che può risolvere o stravolgere il valore della difesa del Milan. Sarebbe molto più corretto anche come investimento a lungo termine l'eventuale arrivo di Thiago Gabriel, che è un altro nome che è circolato nelle ultime ore in casa Milan, anche se a 4 ore dalla fine del mercato la vedo molto molto dura. Quindi questi siamo e con questi affrontiamo la stagione a partire da domenica.
1: Grazie Alberto, buona giornata, ciao.
0: Anche a te, grazie, arrivederci.
1: E allora, dopo aver fatto il focus su due società che hanno viaggiato un po' in parallelo quest'anno alla luce anche dei risultati dell'anno scorso e che si troveranno di fronte domenica in una partita comunque tra due squadre che sono a punteggio pieno, quindi ci si gioca il vertice della classifica, vado a leggere ancora qualche messaggio in attesa poi di dare la linea al grande Franco Leonetti. Michele Agorizia: io ho visto l'inizio del campionato della Juve, ho visto una cosa in comune in entrambe le partite, i nostri avversari che fanno la trincea davanti al portiere, nessuna delle cosiddette piccole ci affronta allo stesso modo con cui affrontano le varie Roma, Inter, Napoli, Milan eccetera. Ovviamente ci sono diverse lacune nella nostra formazione, ma va anche sottolineato questo aspetto. Che ne pensi? No, penso che le piccole si comportino tutte nella stessa maniera, cioè non è che la Juve fa, a parte che se fanno le barricate e funziona vuol dire che allora è una strategia giusta, mentre noi non riusciamo a indurre a fargliene un'altra. Ma il problema vero è che il Lecce va, anzi con la Roma stravolge addirittura il modulo per provare a rinforzare la sua barriera difensiva, gioca con la difesa 3, poi se commette un errore e immediatamente la Roma va in vantaggio cambiano tutti i giochi. L'Inter passa in vantaggio col Monza subito, passa in vantaggio col Cagliari subito a difesa schierata. Il Cagliari è schierato, schiacciato nella sua area, Çalhanoğlu riceve la palla e la mette dentro, hanno i tiratori da fuori, non è che gli altri hanno un atteggiamento diverso e giochino più aperto, tant'è vero che si pigliano delle imbarcate e che noi a Frosinone le palle nel primo tempo per chiudere la partita e salutare la compagnia ce l'abbiamo e le falliamo, quindi non è che con la Juve c'è un atteggiamento particolare. Diciamo che chi viene a giocare con la Juve, e questo Spalletti in qualche maniera ha denunciato, sa che chiudendo si può avere dei risultati, ma il Parma è quello che abbiamo visto. Il Parma per adesso non sa esprimere un gioco molto diverso e quindi sceglie quel tipo di difesa. Andiamo a sentire ancora un vocale, c'è ancora qualche minuto.
2: Buongiorno a tutti, Luigi da Dortmund. Io volevo solo dire che per me, per fare un
1: centrocampo... No, questo l'abbiamo già sentito. Luigi, l'abbiamo già sentito. Non abbiamo più? E allora andiamo avanti con i messaggi. Ma le paventate cessioni di Gatti, Rugani, Zegrova rimangono tutti? Non saranno troppi? In questo momento sono troppi, sì. Io credo che oggi la Juve fa i conti, o meglio, li ha già fatti, ce li ha presente da sempre, sono i giocatori che devono fare i conti. Quando vedono che la rosa è troppo affollata è molto possibile che siano esclusi e quindi che la loro stagione, magari sono esclusi da una competizione su due nella lista, però sarebbe grave. Io penso che qualcosa possa succedere. Gatti per me ci sta, cioè io faccio un discorso numerico, Kalulu, Çelik a destra, a sinistra adesso Cambiaso e Cabal, al centro abbiamo Bremer, Lukumi, Kelly e Gatti. Se Rugani vuole stare in questo gruppo mi sembra di troppo, e i doppioni ci sono, anche Zegrova è uno che potrebbe andarsene via, però tutto sommato può anche sperare di essere il doppione di Conceição e di sostituirlo tante volte. E poi sappiamo benissimo che quando hai anche i doppioni non giocano in 22 ma giocano in 18, cioè perché alcuni di questi, vedi Çelik, potrebbe essere doppione di Kalulu ma poi tirare delle garanzie a sinistra e quindi giocherà magari più di Cambiaso o quanto Cambiaso ma sicuramente più di Cabal. E se però qualcuno rinuncia alle offerte, non vuole andarsene via e vuole la vita comoda facendo l'ultra panchinaro alla Juve, colpa nostra che abbiamo dato un certo tipo di contratto, ma evidentemente hanno deciso di giocarsi delle carte molto piccole, perché poi è vero che un giocatore pensa sempre ma poi mi capiterà, in modo di fargli cambiare idea allenatore, e questo è legittimo. Però quando vedi che la concorrenza è così ampia e la società ti dice che devi provare ad andartene via, se rifiuti anche le destinazioni, è chiaro che retrocedi. Ma non è che il difetto è Spalletti, mi scrivono su Twitch. Paolo, fai bei discorsetti sul gioco, ma perché dei quattro davanti quando va bene rendono uno e uno e mezzo? Ma certo che c'è anche un problema di gioco, però c'è anche un problema di caratteristiche, di giocatori. Facciamolo a gioco lungo, facciamolo fra due mesi, questo discorso. Vediamo cosa ha funzionato, cosa meno. Vediamo appunto che tipo di gioco abbiamo, se lo miglioriamo o meno. Da adesso parte la stagione vera. Io credo che sia già importante il fatto che non siamo scivolati in queste prime due partite, dove si poteva capitare, a dispetto del valore relativo degli avversari. L'inizio è molto difficile, a maggiore ragione in un mercato ancora aperto. Andiamo avanti con fiducia e vediamo quali saranno le risposte. Ma quel che è certo, da domani la Juve avrà un organico completo con delle possibilità di variazione e vedremo che cosa succederà. Ci vediamo domani con la stessa formula di oggi, ore 14:16, un'ora con il direttore Antonio Paolino, un'ora con me da solo, linea a Franco Leonetti e grazie a Manuel per la regia e grazie a voi per l'ascolto. Ciao!
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
6: Sono le 16. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano, tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
6: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
7: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
6: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
7: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali, è considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
6: Lo sport, la prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Palavoitila di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg, bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: anche in questa nuova fascia oraria. Vi ricordo che appunto questo programma con il sottoscritto alla conduzione andrà in onda martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, quindi ovviamente vi aspetto. Saluto Manuel in regia, però non c'è il caffè, e questo, ah no, ma wow, mi hai sorpreso. Sei, cioè, nonostante il cambio di orario di palinsesto, sei veramente ferratissimo. Alle mie spalle, qui lo vedete, c'è anche Kenan Ildiz, che purtroppo starà fuori 3 mesi, lo ritroveremo a novembre. Quindi video nuovo, orario nuovo, programma insomma con alcune situazioni, alcune sorprese. Mi riprometto di dare il più possibile spazio anche ai vostri messaggi, che solitamente sono veramente tanti, tanti e numerosi. Partiamo subito, perché mancano meno di 4 ore alla chiusura del mercato. La situazione di Cabal in questo momento non si è ancora sbloccata, lo sapete tutti. Se esce Cabal, che è stato bocciato da Spalletti, io mi chiedo il colombiano che cosa stia aspettando, non potrà arrivare Tagliafico, sul quale c'è stato anche l'inserimento dell'Atletico di Madrid. Al netto di tutto, io credo che pochi si sarebbero aspettati, dopo il dietrofront di Kessié nella giornata di sabato, che la Juventus riuscisse a piazzare 2 colpi, a parere mio, interessanti, decisamente interessanti. Intanto vanno a coprire numericamente 2 zone, 2 slot di campo importanti, e poi sono giocatori che a parere mio potranno regalare delle situazioni che andremo a sondare. Intanto grazie a Manuel, qui vediamo l'arrivo di Voltemade intorno alle 13 a Caselle. Ieri sera è arrivato Pape Sarr, ovviamente in giornata arriveranno le ufficialità, saranno 2 nuovi giocatori della Juventus. Voltemade, giocatore tedesco, 24 anni, 1,98 di statura, ma attenzione, non è solo forte di testa, è un giocatore che ha 2 piedi, non voglio dire vellutati, ma estremamente interessanti. Nonostante la sua stazza, è un giocatore che con i piedi ci sa fare. Pape Sarr è un centrocampista, non voglio dire completo, perché poi lo dobbiamo vedere giocare con la Juve e con la maglia pesantissima della Juventus, ma è un giocatore che copre ampie porzioni di campo, si sgancia, si inserisce, ha nel tiro una delle sue qualità migliori, dei suoi punti di forza, quindi estremamente interessati a scoprire questi 2 nuovi acquisti. È chiaro che se non dovesse uscire Cabale, sono le 16.08 di martedì 1 settembre, lì si crea un problema. Mi pare evidente, perché Cabale Spalletti non lo vede, e quindi ci sarebbe poca opportunità, ovviamente, anzi zero opportunità, di avere un rinforzo sulla fascia sinistra, anche se, e qui arriviamo ovviamente a Juve Parma, vittoria importante, in questo momento Spalletti ha un cambiaso non in palla, preferisce Çelik, che sta dando assolutamente il suo contributo ottimale. Però è chiaro che se dovesse rimanere Cabal, insomma, vedremo che cosa succederà. Cabal è una sorta di odissea infinita. Io credo, almeno questo è il mio giudizio, che quando un allenatore ti dice sei fuori dal progetto, voglio qualcos'altro, non puoi e non devi arrivare, e qui non dipende dalla società ma dipende dalla volontà del giocatore, non puoi arrivare a meno di 4 ore dalla fine del mercato ed essere ancora lì. Quindi vedremo, c'è poi una questione di lista che affronteremo nei prossimi giorni, ma oggi ovviamente la priorità è l'analisi di quella che è stata Juve Parma, con un nuovo acquisto, perché Nico Gonzalez con la garra, la grinta, la voglia ha spaccato la partita, ed è un nuovo acquisto, perché se noi facciamo mente locale, è un Nico così nella prima esperienza con la Juve non l'avevamo mai visto. Poi certo sono 2 allenatori diversi, Thiago Motta e Spalletti, ci mancherebbe altro, però insomma è uno di quei giocatori che, se rende come ha reso contro il Parma, la Juve ha trovato un uomo di leadership, sperando ovviamente che stia bene e che il tipo di approccio sia sempre questo. È un giocatore che in un momento in cui la Juve non sbloccava, si è caricato la squadra sulle spalle e insomma ha fatto quello che ha fatto. Poi c'è un minimo di speranza per Cobb Miners. Credo che Spalletti dovrà fare l'impossibile per cercare di rivitalizzarlo, però ha fatto un bel gol. Insomma, speriamo che qualcosa di importante possa succedere. Al netto di tutto, a parte il vice Cambiaso, io speravo arrivasse ovviamente un giocatore in grado di mettere grande, grande concorrenza a Cambiaso stesso. Se non dovesse arrivare lì, poi servirà una soluzione interna, come ho già detto, Celik lo è, però poi anche lì vedremo se Spalletti deciderà di cercare di fornire una nuova chance a Cabal. Ci sono già dei messaggi. Franco, una domanda, mi dice Massimiliano: non capisco se Cabal a fare resistenza o se è un problema di accordo tra Atalanta e Juve. All'ultima giornata è un problema di accordo, perché la Juve cede Cabal solo in maniera definitiva e vuole una dozzina di milioni. Il problema di Cabal, l'ho appena detto, è quello di non aver trovato una piazza gradita e non aver cercato di risolvere quello che è lui stesso in questo momento la Juve. C'è un problema. Se io sto in una squadra, in un posto di lavoro e non sono ben accetto e mi si dice cercati un altro posto, te lo devi cercare con l'ausilio della dirigenza. Che senso ha? Vedremo, ripeto, mancano 3 ore e 49 minuti alla fine del mercato. Sarebbe molto bello per la Juve e per il ragazzo che si trovasse una soluzione. Sinceramente non so quanto possa essere fattibile in così poco tempo, vedremo. Poi buon pomeriggio Franco, amico mio. Massimo Pecoraro, un abbraccio a Massimo. Poi insomma tanti altri messaggi ovviamente sul mercato, perché oggi questo è, cioè si va in questa direzione. L'ho detto, Ildiz rientrerà tra 3 mesi. Ah no, purtroppo si è fermato di nuovo Ekator, diventa un problema, perché un ragazzo così, quando arriva alla Juve, ha bisogno di ambientarsi, di giocare, di capire. Invece, dopo un infortunio muscolare che fondamentalmente gli ha fatto saltare tutta la preparazione, adesso si è di nuovo rifermato per questo danno al muscolo semimembranoso della coscia. Insomma, lo rivedremo più avanti. Fabio Crecco, ben ritrovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao Fabio, allora tu ovviamente allenatore, vedi le partite in un certo modo e ci arriviamo, ma vedi anche il mercato in un certo modo?
1: Lo vedo male, oggi mi ha scritto un ragazzo che allenava e mi ha detto: so che in questo periodo soffri.
0: Perché
1: vedo, magari, cioè, adesso noi parliamo di Juventus, certo, e magari c'è una dinamica anche logica in quello che viene fatto, però se guardi il mercato lei si dice: ma un giocatore che l'anno scorso l'hai pagato 3, non ha giocato mai, lo rivendi a 8, questi sono matti.
0: Esatto. Puro riferimento a un nome o in generale?
1: No, in generale proprio in Inghilterra, okay, che c'è questa dinamica folle, anche allora, questo ragazzo che ha preso la Juventus,
0: certo,
1: l'ha pagato credo 85 milioni.
0: Allora, la logica dell'Inghilterra secondo me viene esemplificata dall'acquisto del Chelsea con Anor dell'Atalanta, pagato 48 milioni, giovane interessante di 19 anni. Il Chelsea, che ha già, c'è questo regolamento in Inghilterra, non, una squadra, un club non può prestare più di un giocatore a un altro club, cioè il Chelsea se lo presta al Crystal Palace non può farlo se ha già prestato qualcun altro. Andrà al Crystal Palace Anor e il prossimo anno arriverà al Chelsea, e lo ha pagato 48 milioni di euro, Fabio.
1: Cioè, poi stavi parlando tu di Ekator, poi questi ragazzi arrivano lì, come è successo anche con Palestra, e si infortunano, perché mentalmente non è facile per un ragazzo così giovane, senza esperienza, andare lì e sopportare le pressioni che ci sono.
0: Ma anche il tipo di preparazione, perché ovviamente arrivi
1: la concorrenza, cioè, concorrenza, 45-46 giocatori.
0: Certo, Chelsea è una cosa incredibile, ma veniamo a noi. Fabio, è arrivato Papesar, non è ancora ufficiale, lo sarà nel pomeriggio questa sera. È arrivato Woltemade, che è la tipologia di centravanti che cercava Spalletti. Quanto ti piacciono, quanto ti incuriosiscono queste due pedine?
1: Ma sul centravanti mi piace concentrarci, perché è un centravanti molto anomalo.
0: Sì.
1: Al di là di quella struttura che ha, lui è un giocatore che non è proprio una punta d'area di rigore, è un giocatore molto tecnico, molto raffinato. Però io stavo pensando a lui e a Zirkzee, che sono abbastanza simili. Mm. Quindi la profilatura dell'attaccante che cerca la Juventus è di un giocatore tecnico che sappia dialogare con i centrocampisti. Quindi secondo me, con questi attaccanti che abbiamo, quindi Woltemade, Colomouani, ci sarà bisogno di un gioco che porti a fare gol un po' tutti, come è successo nelle prime giornate.
0: Con dei cross per sfruttare, sì, anche l'altezza, con, ovviamente, del tedesco.
1: Con questo altro ragazzo che giocava nel Tottenham, Sar, che è molto interessante, sì, per le percussioni, per la capacità di inserirsi e di calciare anche da fuori area. Quindi, quello che spiegavo oggi a un mio amico che mi ha scritto, nel mercato della Juventus c'è una logica oggi.
0: Sì, sì. Concordo.
1: Poi si può indovinare, sbagliare il giocatore, però le idee che hanno sono chiare. Anche questo Tagliafico che vorrebbero prendere, un giocatore che sa fare un po' tutto.
0: Sì. Anche se ha 34 anni, è un giocatore che insomma può ancora dare cose interessanti.
1: Un po' somiglia a Cambiaso per duttilità, anche se lui può fare anche il difensore centrale, che Cambiaso non sa difendere, quindi non lo
0: Cambiaso non sa difendere. È una realtà. Tra l'altro Çelik è stato scelto per ben due volte in formazione iniziale, perché è un giocatore di sostanza, di corposità, e soprattutto ha una fase difensiva decisamente migliore rispetto a Cambiaso, ma questo era evidente e ce lo sta dimostrando Spalletti. A te.
1: Ognuno ha le sue qualità, no? Io quando ho fatto la tesi, che era sulla qualità, spiegavo che non c'è la qualità ma le qualità, ciascuno di noi ne ha tante. Cambiaso sicuramente è un giocatore che si inserisce bene, che può fare benissimo anche il centrocampista, magari c'è il centrocampista non lo può fare, però per quello che serve a questa Juventus, che ha un baricentro abbastanza alto, ci servono difensori che siano molto applicati, molto bravi nelle transizioni, tant'è che questo giocatore Sar che hanno preso, la sua qualità è proprio nella transizione, molto veloce nel recupero palla e nel reimpostare immediatamente la manovra offensiva.
0: Bravo anche con la palla al piede nel proiettarsi, no? Non voglio dire box to box, ma è bravo nell'inserimento e anche nel tiro, quindi è un ragazzo interessante.
1: Sì. Quindi, tornando a quello che dicevamo, in questi giocatori che sono stati presi c'è una ricerca di un qualcosa che va di pari passo con le caratteristiche di questa Juventus. Sì. Perché anche McKennie è un giocatore di quella tipologia, cioè un giocatore che è molto bravo a riaggredire, a recuperare il pallone e a riproporsi in avanti. E l'abbiamo visto con Nico Gonzalez, che è un altro giocatore di questa tipologia. È una squadra in questo momento con una logica.
0: Bravissimo, creata con una logica. Se noi facciamo mente locale rispetto al mercato di un anno fa, al mercato di due anni fa, ovviamente sessione estiva, cioè io finalmente, oltre ad avere una società strutturata, perché poi sicuramente a qualcuno non piacerà Carnevali, non piacerà Massara, non piacerà Ottolini, non piacerà nulla, no? Perché poi ognuno ha i propri gusti, però società strutturata, mercato intelligente, mercato fatto in sinergia con l'allenatore, mercato andando a cercare di coprire quelle che sono le problematiche che ha in squadra, non prendendo così tanto per prendere o solo perché ti arriva l'opportunità di mercato, Fabio.
1: E non andando indietro ai procuratori.
0: Anche,
1: la dichiarazione,
0: bravo,
1: di Carnevali l'altra sera.
0: È durissimo, ci volevo arrivare, però ti lascio concludere, poi apriamo una parentesi, perché tanto il calcio di oggi è anche questo dei procuratori, vai.
1: Allora, purtroppo oggi si lavora molto sui dati, che sono comodi, sono utili, però poi abbiamo visto che c'è il campo e il campo a volte dice cose diverse, perché io posso essere bravo a recuperare i palloni, però se sono un portiere e ho fatto 800 parate l'anno prima e poi prendo quello al primo tiro, evidentemente qualcosa
0: problema
1: su quei dati mi ha miscondotto. Giocare nella Juventus non è come giocare nelle altre squadre. Nella Juventus ci sono delle responsabilità, ci sono delle pressioni e c'è un popolo che è abituato a vincere, quindi quando io penso alla Juventus e penso che debba lottare per la qualificazione in Champions, mi
0: smuove un po' l'ulcera, mettiamola così.
1: Sono abituato a giocatori che davano l'anima in campo per eccellere, sono abituato alla Juventus che aveva tre attaccanti che erano Trezeguet, Ibrahimovic e Del Piero, e uno dei tre stava fuori. Questa è la Juventus, ovviamente con le limitazioni che ci sono per i parametri europei e i danni creati negli anni passati, bisognava fare un mercato intelligente.
0: Sì, concordo. Basandosi anche, Fabio, come ha ribadito per l'ennesima volta Carnevali, giustamente, la Juve è sotto settlement agreement, ci sono dei paletti, certo, e dei fattori UEFA. Non mi interessa cosa fa la Roma, vedremo poi cosa succederà, perché la Roma spende, espande, ma anche lei è sotto settlement agreement. E Carnevali dice: questa è la cosa più importante. Poi nel pre-Parma ci sono ancora tre giorni e cercheremo, non promettiamo nulla, ma cercheremo di fare operazioni sia in entrata che in uscita. E mi sembra che sia stato non di parola, qualcosa di più.
1: Cioè, adesso abbiamo due giocatori per ruolo, se riusciamo a trovare anche un terzino sinistro. Adesso parlano anche del ragazzo del Bologna,
0: Miranda.
1: Tagliafico, sì, Miranda, Tagliafico, sono non profili di prima fascia, ma che ci
0: ma sono profili
1: stare,
0: funzionali. Esatto.
1: come c'era l'anno scorso Olmo quando è arrivato dal Bologna. Esatto. Sono giocatori che quando vengono chiamati sono già pronti. Questo serve in questo momento alla Juve, che ha una struttura sui 13-14 titolari che è riconoscibile.
0: Senti Fabio, ti faccio una domanda cattiva, mi è venuta in mente mentre parlavi di funzionalità nel progetto, ma è un caso, quando parlavi di Holm, è un caso che certi giocatori arrivino con Spalletti, con Carnevali e Massara e non siano arrivati in passato? ti devo stimolare, allora, un pochino, mi pare evidente.
1: Allora, una cosa che ti volevo dire è che questa Juve, a me sembra che più che andare dietro all'allenatore vado dietro a un'idea. Cioè, una cosa che mi chiedevano sempre le società: tu chi porti? Io dicevo: io alleno i giocatori vostri, non posso portare i giocatori miei, perché l'allenatore se perde va via e poi di quei giocatori non se ne fa nulla. Quindi in questa Juve c'è un'idea, il centravanti tecnico che sappia dialogare con la squadra, esterni votati ad andare a fare gol, perché questo ragazzo che è entrato l'altra sera, Alia Begovic, è ancora giovane ma è un giocatore serio, interessante,
0: e che fa quel tipo di funzione.
1: Sì. Con Tiesao lo stanno migliorando, arriva sempre di più al tiro. Gonzalez è sempre stato un giocatore bravissimo a fare gol. Abbiamo delle situazioni di gioco su palla inattiva molto molto molto evolute,
0: dove
1: finalmente andiamo anche a essere molto pericolosi, perché a Frosinone
0: un paio d'angoli battuti in maniera molto interessante anche con
1: questo
0: con
1: aspetto, siamo stati veramente interessanti, perché si andava sempre a creare la superiorità numerica. Anche quando si muove la palla sull'angolo, la palla comunque arriva in area di rigore, mentre prima non arrivava. E questo significa che sono stati presi dei giocatori funzionali a quello che si vuole fare.
0: Esatto.
1: Indipendentemente da chi gioca e da chi allena, perché questa è una grande società.
0: Certo.
1: Io ti do i calciatori e tu li alleni. Ed è stato bello vedere queste partite, Franco, perché anche quando abbiamo dovuto soffrire si è sofferto lottando, mentre in passato gli 1-0 non li conservavamo.
0: No, è vero. Va anche detto che, insomma, vicario solido, pronto, reattivo, un portiere.
1: Allora, non si è preso un portiere qualsiasi, ma si è preso un portiere che era pronto.
0: Esatto.
1: Perché per giocare nella Juve devi essere pronto, non importa l'età che
0: ma
1: hai.
0: Ma come Grabara, anche lui è un bel portiere.
1: Anche lui è un bel portiere, me l'hanno parlato molto bene.
0: Esatto. E quindi ti leggo questo messaggio. Io spero sempre che nel mio tono, nelle cose che dico, si riesca a leggere un pochino tra le righe. Carparex 66 su Twitch dice: Holm è arrivato con Comolli. Sì, però c'era Spalletti. Lo stesso Spalletti che sul mercato di gennaio voleva determinati giocatori, voleva Kolo Muani, voleva il centravanti e poi non sono arrivati. Poi saluto Angela, come sempre presente, che ci dice: Franco, quale sarà l'ultimo acquisto della Juve, oppure è finito il mercato? Sempre Carparex 66 dice: finito il nostro mercato. Cabal giustamente non va regalato all'Atalanta, non vogliono pagarlo per quello che vale, rimane da noi. No, ma regalare Cabal assolutamente no. Io prima, non so se hai ascoltato, ho fatto un discorso molto netto e molto chiaro. Se tu, allenatore, dici a Tizio, Caio, Sempronio: ragazzi, voi non fate parte del progetto, e mi risulta che Spalletti o comunque i dirigenti il discorso a Cabal lo abbiano fatto molto tempo prima, Cabal ha rifiutato tante destinazioni, sembrava in direzione Bologna, eccetera. E se tu arrivi a 3 ore e mezza dalla fine del mercato e sei ancora lì, e l'allenatore ti ha detto chiaramente che sei bocciato e non conta su di te, ma perché non ti sei svegliato un attimo prima col tuo entourage?
1: La storia di Sebastiano Esposito del Cagliari è
0: molto...
1: una pagina bruttissima. Cioè...
0: Però poi si è spostato, Esposito.
1: Poi si è spostato, ma la figura, la brutta figura resta.
0: Sì, sì, questo sicuramente.
1: Questo certo. Dipende dal fatto che questi sono ragazzi molto giovani, circondati da persone che non hanno buon senso. Io ho allenato ragazzi che fanno i professionisti, con i quali sono in contatto, e mi dicono sempre: mister, io penso solamente a lavorare bene, queste cose non mi interessano. Ragazzi che sono usciti da un settore giovanile povero come quello del Frosinone Calcio, che fanno i professionisti in Serie A, in Serie B, in Serie C, ma perché sono mentalizzati sul fare i calciatori.
0: Certo.
1: Questi procuratori, questi intermediari che ci sono in mezzo, combinano solo guai.
0: Che tra l'altro badano, poi sono una cosa.
1: L'ha detto benissimo Carnevale, quello fa il suo interesse, non fa l'interesse del calciatore.
0: Esattamente. E ci riferiamo all'affare che sì, dove... Secondo me, giustamente, Carnevali dice: chi viene alla Juve, oltre ad avere l'orgoglio, la voglia di indossare la maglia, aggiungo io, non può fare il gioco delle tre carte, perché il procuratore di che sì, quello ha fatto. Cioè, con l'offerta rimbalzava sulla Roma e poi l'Atalanta, ci danno tot e voi quanto ci date. E poi qualcuno potrà dire: la Juve doveva chiuderlo prima. Però Carnevali lo ha spiegato, lo ribadiamo: settlement agreement. Se altre società vogliono sforare e beccarsi multe o riduzione di liste, fatti loro. La Juve come obiettivo primario ha quello, ovviamente, il pareggio del bilancio e cercare di rispettare i paletti imposti dalla UEFA. Mi pare evidente, Fabio, no?
1: No, ma peraltro non sarei andato su di lui. Se proprio si fosse dovuto fare un sacrificio, io l'avrei fatto per un giocatore che in questo momento noi non abbiamo, che è il play vero. Ad esempio, ti faccio un nome, che è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo, che è Torreira, che anche lui è svincolato, sì, ed ha le qualità del play che serve alla Juventus. Io non credo che si aggiungesse chissà cosa al
0: ex Sampdoria, ex Galatasaray,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, Torreira, giocatore piccolino, somiglia un po' allo Bottega, che è il Napoli. Ecco, quello è un giocatore che la Juve non ha. Quindi, se proprio si fosse dovuto fare un sacrificio, l'avrei fatto per lui, ma questo ragazzo che viene ha 23 anni, che sì, ne ha 30 e viene da 3 anni dove starà a giocare,
0: certo,
1: in Arabia Saudita, dove sappiamo tutti che si va a svernare.
0: Già, si va a prendere un mucchio di soldi a giocare partitelle d'allenamento. Tra l'altro hai fatto venire in mente una cosa, ma non perché uno voglia fare il profeta, però io inizio il mercato ho detto: sono giunte delle voci, delle indiscrezioni, vedremo se poi verranno confermate. E all'epoca mi si diceva: guarda che la Juve non cerca un regista, cioè per Spalletti si può rimanere anche senza regista, ha bisogno però di rinforzi validi. E mi sembra che a 3 ore e mezza dalla fine del mercato queste indiscrezioni che mi erano arrivate e che ho riferito proprio qui in radio fossero esatte. Poi si può essere d'accordo o meno, però erano esatte.
1: Ma anche quel ragazzo che volevano prendere dal Sassuolo, Bacolà, che l'anno scorso ci ha fatto sudare,
0: assolutamente sì,
1: è un giocatore di questa tipologia, molto assomigliante a Duda Svizz, cioè non è un play vero, potrebbe essere più un giocatore di collegamento tra il centrocampo e l'attacco, più un rifinitore.
0: Però all'occorrenza può fare anche il play.
1: Può fare, cioè loro sono anche in grado di abbassarsi in mezzo ai difensori e costruire. Quindi quello che ti dice, che abbiamo detto durante tutto il programma, è che c'è una dinamica, una logica nelle operazioni, concordo, che si fanno. Ecco, quella di Torreira è una cosa mia personale, perché a me piace quel tipo di play, certo, mi piace certo. molto, ma non che...
0: Non che la Juve dovesse andare a prendere Torreira,
1: però
0: ecco.
1: Gli ho detto, non ho detto di Torreira, ho detto se la Juventus proprio doveva fare un sacrificio, lo poteva fare per un ruolo che ho scoperto,
0: sì.
1: E in certe partite lo trovi il blocco basso e magari fai fatica, magari soprattutto adesso che è molto caldo di pomeriggio, avere un giocatore con quelle caratteristiche gli ultimi 20-25 minuti ti può dare una marcia in più, ma non che noi abbiamo bisogno di un giocatore come quello per fare il titolare.
0: Certo.
1: Perché insomma mi sembra che questa coppia formata da Locatelli e Douglas Luiz funzioni alla perfezione.
0: Douglas Luiz ha fatto una gran bella partita.
1: Ma anche sì. Frosinone ha giocato molto bene.
0: Sì, poi a un certo punto del secondo tempo non ne aveva più fisicamente, ma ci sta.
1: Ma è un giocatore che sono 3 anni che gioca poco, però ecco io esco un po' dal... dalla Juventus. Quel giorno sono stato felice perché hanno giocato 2 ragazzi che io ho avuto la fortuna di allenare, Bracaglia e Palmisani, e sono 2 ragazzi che sono arrivati con le loro qualità.
0: Con Bracaglia che fa gol anche a Firenze, cioè lì hai stappato la bottiglia, no?
1: L'ho sentito stamattina per fargli complimenti, perché al di là del gol, lui fa una giocata sul secondo gol da trequartista, considera che Gabriele ha sempre fatto il difensore centrale, lo hanno scoperto terzino nella primavera 1 con Giorgio Gorgone ed è arrivato in Serie A. Ragazzo, non dimentica mai di farti gli auguri a Natale.
0: Ragazzo per bene, ragazzo serio.
1: Super per bene,
0: certo.
1: Serissimo. E mentre Lorenzo Palmisani, diciamo che già da piccolino si intravedeva che
0: aveva qualità,
1: aveva una marcia in più, sì.
0: Certo.
1: Molto bravo nelle uscite, portiere molto coraggioso, noi lo chiamavamo testa lenta, perché non aveva proprio nessun timore di uscire, di fare errori, ragazzo che quando si riposa, spegne il telefono, cioè sono ragazzi applicati e
0: certo.
1: Per questo
0: che vogliono fare una carriera seria nel calcio.
1: Sono arrivati in Serie A, ripeto, senza avere chissà quale procuratore o chissà certo. quale santo in paradiso, perché sono rimasti nel settore giovanile del Frosinone, e poi piano piano si sono fatti valere. E gli allenatori li hanno valorizzati, anche
0: certo.
1: nella Juventus è stato così, perché ci sono ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile e ecco, Miretti adesso è stato venduto, però è arrivato in prima squadra, così come è stato per De Ceglie, per Del Piero.
0: E poi fino ad arrivare insomma. A Yildiz, che purtroppo starà fuori 3 mesi. Fabio, siamo arrivati al termine, io starei delle ore a parlare qui con te di calcio, ma tanto ci ritroveremo presto. La cosa che mi fa piacere è che da allenatore in questo momento tu spendi delle parole positive per la Juve e anche sul mercato, e credo che la tua definizione sia perfetta, cioè funzionale e azzeccato per quelle che sono le esigenze Juve, quindi speriamo bene. Fabio Crecco, un abbraccio, a prestissimo,
1: un abbraccio a tutti, ciao,
0: grazie a te. Allora, siamo praticamente arrivati al break, rimanete lì perché poi ci sono una marea di messaggi e anche le ultime notizie che arrivano ovviamente da Milano, dal calciomercato. A tra poco.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
4: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno, a poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
3: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Totti. Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane. Un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà...
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata, oppure con un semplice click potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Ieri e oggi.
0: Allora, vi avevo preannunciato le notizie da esattamente da 6 minuti. Pape Matar Sarr è ufficialmente un giocatore della Juventus, arriva ovviamente in prestito con obbligo di riscatto, però condizionato ovviamente a presenze, a obiettivi. Questo lo capiremo, arriverà anche ovviamente più tardi l'ufficialità di Walter Made, ma avremo modo e tempo. Non credo che riusciremo a annunciarlo all'interno di questa trasmissione, ma tanto ovviamente i programmi di Radio Bianconera proseguono, vanno avanti. Grazie a Manuel per aver messo in sovraimpressione il comunicato ufficiale Juve. Welcome Pape Matar Sarr. Stefi J5519 da Twitch: ciao Franco, un buon mercato giovane potenzialmente proiettato a vincere lo scudetto tra due anni. Vedo molto bene la Juve in Europa League, ottime possibilità di arrivare in finale e vincerla. Speriamo possa essere così. Ci sono tantissimi messaggi e devo dire che ci sono già anche parecchi vocali. Facciamo così, caro Manuel, ascoltiamo.

0: Torre infortunato, Thuram infortunato, Ildiz sappiamo che mancherà per 3 mesi anche lui infortunato, operato, speriamo in bene, il resto va bene così. Domenica cerchiamo di portarci a casa i 3 punti, che così sarebbe meglio, pure che non cambia nulla, però è sempre meglio vincere.
1: No, io col Milan voglio vincere, ma avremo modo e tempo ovviamente di analizzare Juve-Milan di domenica. Prossima, facciamo così, Manuel, ascoltiamo ancora un vocale, poi vado a leggere alcuni dei tanti messaggi, come sempre vi ringrazio.
2: Bianconera,
1: ciao,
2: Mario,
1: buon pomeriggio.
2: Ciao Franco,
1: ciao.
2: Complimenti innanzitutto per
1: grazie.
2: La tua competenza e
1: grazie,
2: per la
1: sei
2: trasmissione,
1: gentilissimo.
2: Ti seguo sempre.
1: Grazie.
2: Ti volevo fare una domanda di mercato.
1: Vai.
2: Per quanto riguarda Rugani, rimarrà?
1: Sai che ci
2: pensavo. In caso di uscita appunto di Rugani, in queste ultime ore, Tomori, fattibile, visto che è uscito dal Milan, grazie.
1: Guarda, ti rispondo molto volentieri, mancano esattamente 3 ore e 20, sembrava che si fosse mosso qualcosa per Rugani nelle scorse settimane, però non c'è foglia che si muova in questo momento. Io non credo che si possa imbastire un'operazione con Tomori al Milan in 3 ore di mercato. Poi è vero che vediamo delle cose last minute. Rugani io credo che sia destinato a rimanere magari fino a gennaio, però vediamo, e non chiedetemi oggi un giudizio sul mercato della Juve, perché come ho sempre detto proprio da questi microfoni, io voglio vedere a mercato chiuso ciò che è arrivato, ciò che è andato via. Tra l'altro stamattina è partito Jonathan David, non ne parla nessuno, ma insomma prestito con diritto all'Atletico di Madrid, e credetemi, anche se la Juve molto probabilmente, poi vedremo i comunicati ufficiali, dovrà pagare una fetta dell'ingaggio di David, libera spazio salariale, abbassa i costi e soprattutto libera la Juve da un giocatore che non è mai stato utile, non era utile, e che Spalletti insomma voleva andasse via. Ciao Franco, da quello che leggo sono le due società su Cabal che non si mettono d'accordo per il giocatore. Sì, perché la Juve non lo vuole svendere, la Juve valuta Cabal 12 milioni, se l'Atalanta lo vuole paga quei 12 milioni visto che ha speso fior di quattrini, e se no rimarrà qui. Poi andiamo subito dall'ospite. Leonardo da Brescia dice: Franco, ma l'attaccante tedesco che abbiamo preso avrà la possibilità di rimanere, mentre Sar secondo te è forte? Sar è forte, e su Woltemade vedremo, perché anche Cicco Concessa è arrivato in prestito secco, oneroso, però poi sappiamo che è andato in un certo modo. Dipenderà ovviamente dalle sue capacità, da ciò che riuscirà a dimostrare eventualmente con la maglia della Juve, e poi chiaramente dalle richieste da parte del Newcastle, che è proprietaria del cartellino. Mi pare molto molto chiaro. Andrea Novelli, buon pomeriggio. Mi senti?
3: Tu mi senti?
1: Sì, sì, ti sento. Un po' distante, ma abbiamo ripristinato assolutamente il collegamento. Andrea Novelli, scrittore, insomma, andate a recuperare i suoi libri estremamente interessanti. Andrea, siamo a poco più di 3 ore dal gong finale del mercato, balla ancora a Cabal, non si riesce a trovare questo accordo tra Juve e Atalanta. Fino adesso cosa pensi del mercato fatto da Carnevali e Massara?
3: Ma guarda, io ho visto il filmato di Jonathan David che lasciava da Caselle Torino, e ti dico, ero emozionato.
1: Hai tirato un sospiro di sollievo?
3: Sì, assolutamente. No, io lo ritengo molto positivo finora. Certamente la ciliegina sulla torta sarebbe anche tagliafico, ossia levarsi anche Cabal, che diciamo ci è costato l'anno scorso la qualificazione col Galatasaray, se non erro, con un paio di interventi all'andata e l'espulsione, direi che
1: ha dato
3: qualche milioncino, ci è costato.
1: Certo, certo. Però la realtà dei fatti è che al momento poi magari tra poco la cosa si sblocca, ma al momento non c'è accordo tra

0: Atalanta, la Juve non vuole giustamente svendere nessun giocatore, lo ha detto più volte Carnevali. La Juve valuta Cabal 12 milioni, la Fiorentina, scusa, l'Atalanta magari vorrebbe il prestito con diritto, e quindi se sarà così probabilmente Cabal resterà alle dipendenze di Spalletti. Tra parentesi, Spalletti però ha già bocciato il giocatore colombiano, e quindi sarebbe un piccolo neo, se vogliamo. Tu parlavi di Tagliafico, nonostante i 34 anni, giocatore di esperienza, giocatore che potrebbe mettere competizione nei confronti di Cambiaso. E io credo, e arrivo alla domanda Andrea, che questo mercato, oltre a coprire delle zone di campo in cui eravamo scoperti, mi pare evidente, vada proprio a creare concorrenza all'interno dei vari ruoli, una cosa che alla Juventus era completamente sparita negli ultimi anni. A te.
1: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, con la rivalutazione di Douglas Luiz e di Nico, la competizione c'è assolutamente. Sono curioso, molto curioso di vedere i due nuovi acquisti, specialmente l'attaccante, perché comunque se il Newcastle l'ha pagato così tanto, certo. anche se Rummenigge dice che insomma non sono stati così accorti quelli del Newcastle a prenderlo dallo Stoccarda, però credo che sia forte insomma in qualche misura. Io ho visto degli highlights di testa, anche vista l'altezza, va a
0: molto comunque valido. L'anno scorso nel Newcastle e ovviamente in Premier League 10 gol e 4 assist.
1: Sì, quindi insomma sì. In un campionato adesso molto più competitivo di quello italiano, quindi
0: beh, direi proprio di sì.
1: Direi che no, io ti dico, per me oggi è un po' il giorno della speranza, perché vedere tutti questi nuovi acquisti di un certo calibro mi mette una certa speranza per il prossimo campionato e per l'Europa League.
0: Certo.
1: Perché anche per l'Europa League andavano fatti degli acquisti, sì, sì, anche di backup.
0: Sì, sì. Altro che. Non... Sai Andrea, con l'Europa League tu giocherai giovedì sera, esatto. in posti, poi abbiamo visto le squadre, per fortuna non si deve andare in Tagikistan o comunque distantissimo, ma giochi il giovedì sera. Poi capiremo quali saranno i piani di recupero, cioè torni subito dopo la partita oppure dormi lì, arrivi il venerdì, ma poi in campionato giochi o la domenica sera o lunedì, cioè anche a livello di recupero di tabelle, ma questo me lo diceva un preparatore, di preparazione, di recupero, di scarico, cambia tutto. La realtà è questa, quindi avevi bisogno di due giocatori per ogni ruolo, mi pare molto molto chiaro, no Andrea?
1: Sì, chiarissimo. Poi oltretutto penso che la Lega ci darà una mano poi sul calendario, no?
0: Dalla Lega una mano non me l'aspetto mai, anzi al massimo mi aspetto una spintarella, non così ottimista.
1: Il lunedì penso, no?
0: Teoricamente sì, però può succedere che alcune partite le giocherai la domenica sera, quindi veramente sei poi Europa League campionato Europa League, quindi siamo assolutamente lì. Intanto Angela Juve dice: super con Seisao, il miglior acquisto di Giuntoli. Beh, io non dimenticherei con Miners, fatemi fare questa battuta. Poi Terry dice: buon pomeriggio Franco a te e ai tuoi ospiti, chi lo avrebbe mai detto inizio mercato via Arthur con risoluzione del contratto insieme ad altri, anche i nuovi arrivi niente male, ora basta alibi per nessuno, da domani tutti concentrati per la nuova stagione. Poi Fabio dice: ma alla fine Woltemade arriva, è arrivato all'una a Caselle, sta sì, facendo sì, ha fatto le visite mediche, credo siano ancora in corso, siano verso la fine, e diamo il tempo alla società. Eccolo qui, grazie Manuel che manda ovviamente le immagini dell'arrivo di Nick Woltemade, quindi diamo il tempo che venga ufficializzato. 10 minuti fa, un quarto d'ora fa è stato ufficializzato Pape Sarr, che è un centrocampista giovane, di gamba, di corsa, ma anche di tocco, capace di inserirsi e di andare in porta. A livello di prospettiva, giocatore molto interessante, no Andrea?
1: Sì, tra l'altro ho visto che anche di testa è bravo, perché sia lui che Woltemade vanno a colmare una grossa nostra lacuna, che sono i colpi di testa. perché quest'anno, diversamente dagli altri anni, sui calci d'angolo siamo molto più attrezzati. Vero. Ho visto degli schemi, ho visto anche dei gol. Certamente se abbiamo anche dei colpitori di testa che finora non avevamo, io penso che faremo qualche gol in più.
0: E aggiungo una cosa, abbiamo anche trovato un giocatore che finalmente da 30 metri bombarda la porta avversaria, tira da fuori area. È incredibile. La mia è una battuta, ma fino a un certo punto, perché io credo che una squadra top come la Juve abbia sempre avuto dei tiratori da fuori area, cioè quando tu hai partite chiuse, avversari che si difendono col blocco basso, ma tu devi provare da fuori. Oh, se non l'avesse fatto Nico Gonzalez, niente, proprio non entra in testa. E l'acquisto, perché per me è un nuovo acquisto Nico Gonzalez, soprattutto se si presenta con questa gara, con queste capacità, può essere una chiave d'accesso per sbloccare alcune partite. A te.
1: Sì, e aggiungo che io, magari con insomma, un ottimismo forse anche troppo sfrontato, ho visto anche Douglas Luiz giocare benino, calciare le punizioni e tirare anche lui, provarci. E secondo me anche lui sarà, se andrà progressivamente migliorando, sarà un grandissimo acquisto per noi, perché comunque i piedi ce li ha buoni.
0: E poi bisogna sperare, insomma, che Thuram si riprenda in fretta, magari che non si operi, vedremo. Ieri è stato fatto questo consulto, adesso ovviamente ci saranno altre situazioni da valutare, quindi se continuare con la terapia conservativa, che fino ad oggi non ha dato grandi risultati, oppure se operarsi. E poi il Diz fuori 3 mesi, Andrea, e questo è comunque, anche se il reparto dei sottopunta, dei fantasisti, chiamiamolo come vogliamo, degli esterni, è folto, però Ildiz è un giocatore che, se sta bene, la differenza te la può fare, se non sempre, molto molto spesso.
1: Sì, purtroppo questi infortuni non ci volevano, diciamo che purtroppo la Juventus è da anni che patisce tanti infortuni.
0: Purtroppo, sì.
1: Quello di Thuram non ho ben capito cos'è successo.
0: È un'infiammazione femoro-rotulea, e quindi sì, anche lì, cioè, puoi fare ben poco. Su Ildiz è traumatico, Ekator è muscolare, però anche Ekator praticamente non l'abbiamo mai visto, Andrea.
1: No, infatti, sono fuori tutti più o meno tre mesi.
0: Ekator un pochino di meno, però e su Thuram aspetteremo ovviamente gli ultimi consulti per capire. Daniel dice: non per guardare sempre indietro, ma ogni volta mi mangio le mani e penso come sarebbe stata diversa la storia prima e adesso. Come lì che rifiuta un male non offerto prima alla Juve e che poi va alla Roma. Però queste sono le sliding doors del calcio, no? Credo che ci sia poco da aggiungere. Adriano Lapioltello dice: sono totalmente d'accordo con voi, finalmente questo è un progetto serio. E ti leggo anche questo messaggio, così poi ragioniamo su questi fattori. Franco, io sono super felice per gli acquisti fatti, mi fa male sentire alcuni tifosi criticare la Juve, la mia ultima parola prima di morire deve essere forza Juve, morire il più tardi possibile, dice ovviamente Ross dalla Sardegna. Però noi nella prima parte di questa trasmissione abbiamo parlato di un progetto armonico e funzionale a quelli che sono i nuovi voleri della Juve e di Spalletti. Questo è un mercato intelligente, perché la dirigenza, i direttori, come li chiama Spalletti, sono andati a prendere dei giocatori che servivano. Poi vedremo ovviamente i loro progressi sul campo e vedremo se si dimostreranno da Juve, però sulla carta questo è un mercato decisamente migliore delle ultime 3 estati. Non so se sei d'accordo.
1: Ah, sono completamente d'accordo, perché finalmente hanno preso non dei nomi, ma dei giocatori che sono funzionali all'organico. Anche perché, va bene, Volte Made, per esempio, Spalletti voleva una punta centrale forte anche fisicamente, hanno preso questo giocatore tedesco che mi sembra
0: che è anche tecnico,
1: perché
0: ha dei piedi molto interessanti, non voglio dire vellutati, ma un giocatore che coi piedi ci sa fare molto bene. A te.
1: Molto bene, ho visto fargli fare dei dribbling veramente inaspettati per uno di 1,98. veramente sì. E poi comunque sono andati a prendere dei giocatori, lo stesso Celik ha dimostrato già in due partite di essere un giocatore all'altezza veramente. E poi io spero tantissimo nel recupero di questi giocatori che erano nostri, che sono andati in prestito fuori, perché comunque se li recuperiamo è come fossero, come hai detto tu, dei nuovi acquisti.
0: Sì. Quindi Douglas Luiz, Nico Gonzalez, hai ancora speranze di rivitalizzazione per il tulipano triste, come lo chiamo io? Parlo di Turncoop Miners.
1: Ma la speranza è l'ultimo a morire. Ha fatto un bellissimo gol, devo dire. Ha giocato poco nell'ultima partita, quindi non è tanto giudicabile a parte il gol. Però in un ambiente
0: positivo,
1: virtuoso, certo. magari lui riesce a riemergere, non è mica detto.
0: Speriamo,
1: perché comunque sarebbe un altro acquisto per noi.
0: Anche perché in questo momento a centrocampo tu ne hai bisogno. Allora sì, si è fermato per questo affaticamento muscolare McKenny, vedremo se recupererà per il Milan. Hai Thuram fuori. In questo momento i centrocampisti disponibili sono i due che hanno giocato titolari, quindi Locatelli e Douglas Luiz. È arrivato Pape Sarr, però poi subito dietro c'è con Miners, cioè il trio è questo, a meno che non venga promosso in prima squadra Owusu, che ha fatto un bel precampionato,
1: però
0: anche a livello numerico in questo momento sei limitato, e quindi speriamo che possa essere il gol fatto al Parma la sveglia definitiva per questo ragazzo, che oggettivamente è stato pagato tantissimo e in due anni di Juve ha fatto veramente poco, Andrea.
1: Sì, molto poco. E io contavo anche su un Cambiaso spostato poi a centrocampo, ma adesso...
0: Cambiaso non gioca neanche titolare sulla sua fascia, è questo il fatto.
1: Sì. Però se a centrocampo ne avessi bisogno, lui potrebbe fare la mezzala. Comunque abbiamo anche Nico, che a centrocampo si può distinguere anche in quella posizione.
0: Verissimo.
1: Lui Nico le può, se diciamo, dimostra quello che ha fatto col Parma, può giocare come ha già fatto in passato in tutte le posizioni.
0: Sì.
1: Lui ha fatto il terzino, ha fatto l'ala, ha fatto l'attaccante, la mezzala, quindi... Anche lui è un gran
0: molto duttile, assolutamente. Sì. La tua impressione sulla parata di Vicario è fondamentale, perché la Juve va in vantaggio dopo tre minuti, insomma, rischia di beccare il pareggio del Parma, cosa che l'anno scorso sarebbe successa in maniera metodica. E Vicario, portiere che ti toglie quel pallone lì, poi Spalletti ha minimizzato un pochino, ha fatto quello che doveva fare. Però forse siamo noi che non siamo più abituati, no? Avere un portiere che ti toglie le castagne dal fuoco, poi la Juve comunque vince strameritando. Però se avessi beccato l'1-1 lì diventava dura. Però c'è Vicario come Grabara, che è un altro buon portiere. Dobbiamo riabituarci a vedere un portiere che para in maglia Juve?
1: Ma guarda, io ti dico la verità, ho provato un'emozione nel momento, no veramente ero emozionato quando ho fatto quella parata, ti credo
0: perché anche per me è stato così, oggettivamente,
1: perché veramente era da un paio d'anni che non mi sentivo tranquillo, di avere un portiere che almeno quelle parate che poi non era facile,
0: no, tutt'altro.
1: Purtroppo devo dire che ho pensato male che con Di Gregorio quello sarebbe stato gol, perché Vicario, pur essendo più alto di Gregorio, è comunque andato a terra in maniera molto repentina,
0: sì,
1: è riuscito a fermare la palla. Di Gregorio quella velocità lì non ce l'ha mai avuta.
0: Ha preso dei gol che dove purtroppo ha dimostrato di non essere così esplosivo nell'andare a terra.
1: Come riflesso. Invece Vicario l'ho visto proprio, poi ha un commitment diverso, cioè ho visto l'intervista, non è necessario essere juventini per giocare nella Juventus, no? Ci sono stati molti casi di giocatori che non lo erano e hanno dimostrato veramente di essere, però l'intervista ha dato un peso anche
0: toccante, insomma, per certi versi, perché lui era veramente emozionato e colpito al suo interno, no? Una sorta di introspezione che poi si rivela una soddisfazione immane, perché finalmente sei il guardiano dei pali della tua squadra da bambino, quindi anche questo può contare. Ciò che conta però è che lui tra i pali si distingua e faccia delle ottime cose. Andrea Novelli, siamo arrivati al termine, quindi mi sembra di capire in 10 secondi ottimismo e felicità di andare allo Stadium a vedere Juve Milan, per esempio.
1: Ma sempre, ottimismo sempre, nonostante tutto, perché insomma, se uno è tifoso bianconero deve sempre crederci. Abbiamo vissuto delle annate partite malissimo, che poi si sono rivelate trionfanti, quindi io ci credo, perché comunque la dirigenza adesso mi sembra più
0: strutturata
1: e che non si fa neanche mettere i piedi
0: in testa. Infatti, Cabal costa tot, se lo volete spendete, lo acquisite in maniera definitiva, altrimenti ce lo teniamo. Andrea Novelli, a prestissimo, grazie come sempre.
1: Grazie Franco e un saluto a tutti i tifosi bianconeri.
0: Ciao, grazie. Siamo arrivati al termine di questa prima puntata alle ore 16. Ovviamente ieri oggi tornerà domani, sempre dalle 16 alle 17, con il sottoscritto in conduzione, con Manuel in regia. Rimanete su Radio Bianconera. A domani, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord, e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo di Salvini.
3: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
4: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
3: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano, secondo una prima ricostruzione. Uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
4: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
3: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Sì, ho urlato nelle orecchie un po' di tutti, che quindi state tutti quanti. Barangio, zitto, non urlare. Allora, mancano poche ore alla fine del calciomercato. La ciliegina sulla torta in casa Juventus arriverà oppure no? Diciamo che siamo tendenti al no per adesso. Cabal non è riuscito a trovare almeno ad ora, perché poi tutto può cambiare da un momento all'altro.
6: No, devo solo fermare. È lui che non se ne vuole andare. È diverso. È lui allora, che non se ne vuole andare.
5: Io sul mio fenomeno. Io sul mio reel ho provato a fare il venditore poco fa. E ho spiegato tutti i motivi. Allora, Cabal è un ragazzo serio, di buona famiglia.
6: Bravissimo, forte poi.
5: Forte. Vabbè, lascia sta. Poi il fatto che sia forte è relativo nel mondo del calcio. L'importante è che sia un bravo ragazzo. Istruito per bene, non dai problemi.
6: Parla inglese
5: nello spogliatoio, non crea problemi a nessuno, ruba le fidanzate agli amici, è tranquillo. Poi gioca anche a calcio, lo potete mettere sia esterno a sinistra sia centrale in una difesa a tre, insomma è molto. Poi tu, giunto, conosci così bene, te lo dovresti l'hai convinto a venire alla Juve, lo potrai convincere ad andare all'Atalanta. Ah no, è vero, tra Juve e Atalanta c'è differenza, vero che sì. No, e invece qualcuno quando arriva alla Juve non se ne vuole più andare, male, perché noi avevamo in mano Tagliafico, che però adesso si avvicina all'Atletico Madrid, o perlomeno ha detto Atletico, Juve, per me va bene, chi arriva prima mi conquista. E allora se non se ne va a Caballo, noi non lo possiamo prendere. Però è arrivato Voldemort, ovvero Woltemade, che insomma
6: Woltemade
5: indosserà la maglia numero 27,
6: figlio di John Holmes,
5: esatto, indosserà la maglia numero 27, mentre Sarr, che è stato ufficializzato poco fa dalla Juventus, indosserà la maglia numero 29. Vai ragazzo, fai buchi a terra e alza questi giri del motore che vanno alzati. Io già me lo vedo in campo a fianco a Douglas Luiz. È un problema, l'abbiamo risolto.
6: Affianco a Douglas Luiz?
5: Sì.
6: Come a fianco?
5: Io, se lui è già pronto a giocare, mi alzo un po' il game. Se lui è già pronto a giocare...
6: Sarr. Ah, hai detto Woldemar.
5: Io ho detto, poi abbiamo Valdemar ufficializzato, si è persa la parte finale. Quindi io mi metto Sarr con Douglas Luiz davanti alla difesa. Facciamo riposare un pochettino anche a Manuel, che giustamente dopo tanti anni che ha tirato la carretta un po' si può anche riposare.
6: Ti fermo subito, lo non so, è un centrocampo fattibile.
5: Non è vero.
6: Sarr, no... Chi imposta?
5: Sarr te la porta la palla. Allora a questo punto penso che sia più rapido come la porta lui, sì, che col pensiero di aspetta chi la devo dare. Però quello questo si è mosso prima. Aspetta, però Spalletti mi ha detto attenzione, perché quando questo parte Selic tu devi guardare a sinistra i movimenti, e nel frattempo si sono presi la palla. Invece con Sarr intanto quello parte.
6: Lui parte, sì.
5: E poi c'è Voldemort, ovvero Valdemar, che insomma sta lì ed è uno che riesce a controllare, c'ha la visione, ti fa la sponda. Secondo me la Juventus acquisisce un po' di velocità da questo. È chiaro che adesso ho detto me lo immaginerei già col Milan, ma devi iniziare intanto inserirli. Conoscendo Spalletti non è uno che viene, entra in campo subito, probabilmente a gare in corso sì. Però insomma prendetevi Cabal. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi. Bellissimo oggi il capello di
6: molto bello.
5: Federico Rossi oggi sta in una forma strepitosa,
6: è molto bello.
5: Anche che abbiamo scoperto ieri ha mangiato la frittata.
6: Sì.
5: Che mangerai anche tu stasera?
6: Sì. Ma perché c'ha nulla?
5: Ma perché deciso di mangiarti la frittata?
6: Perché la frittata è buona.
5: Fa caldo stasera. Bella ma fagiolata.
0: Comunque che oggi 37
5: no ragazzi, io non c'è, io veramente ragazzi così, veramente non ce la faccio più, ma
6: questo lo dico, gradi anche...
5: lo dico con serietà, lo dico con serietà, penso che siamo arrivati a un
6: limite. Intanto il nostro super attivo Fabio Bisaglia ci dice che è stato Kuhn Meiners a rifiutare l'offerta del che è arrivata dalla Turchia, perché nel frattempo nel pomeriggio c'è stata un'offerta per Kuhn Meiners. Ma lui ha detto di no, ha detto di no, rimango.
5: No, ma ti pare che rispondeva che era la Juventus che rifiutava, dai. Dai. E lui, tra l'altro, con Miners è già un po' che rifiuta la Turchia. Cop si sta benissimo lì, devo dire la verità.
0: Alle 17,
5: lo so. Tra l'altro, tempo, monitoriamo il mercato anche delle altre, che dovesse partire con E.
6: Ma
5: che
6: non parte.
5: Occhio, no. Però, il giocatore vuole andare via.
6: Parte a 17-11 minuti
5: Ale, io me lo auguro, così loro restano anch'io con cerino in mano, ma però secondo me lì è una bella gatta da pelare, perché resta, io non so con quanta voglia resta, e quando i giocatori restano contro voglia che cosa ti creano allo spogliatoio.
6: Ma dove hai detto che lui vuole andare?
5: Allora, al mondiale ha detto la Premier è la Premier, beh, certo, e adesso pare che insomma lui abbia detto se mi fate andare io sono contento.
6: Ma lì c'è
5: sergente
6: che...
5: Gasperini che ha detto non si muove da qua.
6: Quanto non lo sopporto. Guarda, in confronto voglio bene a Conte.
5: No, cioè, se mo te, non esagerare.
6: Tra Conte e Gasperini,
5: non
6: tra
5: ti
6: i due
5: allargare.
6: Voglio bene. Ti dico.
5: Non ti allargare.
6: Io non lo sopporto quell'uomo.
5: Guarda quanto è bello pure Frederic Massara, Ricky Massara che firma con Sar. Sar sembra un piccolo Pogba.
6: No, se me lo metti, non vedo perché vedo lo sfondo.
5: Pogba.
6: Sì, ecco.
5: Ma che è che riesce a vedere?
6: E vedevo Pogba. Tutto nero. Ora vedo. Ecco. Ma hai messo lo sfondo nero? Non vedevo niente. Eccolo qua, Sar. Sì, ma siccome c'avevo lo sfondo nero non vedevo.
5: Ho capito, però guarda. Grande, guarda no, perché si è messo anche la maglia in
6: nera. Sì, penso di nulla.
5: Però guarda,
6: no, sono contento di questo ragazzo.
5: Io lo vedo voglioso, anche molto sorride, mi piace.
6: Sono contento di questo ragazzo.
5: Sono sicuro che lui farà le foto con i bambini se vanno lì a farsi le foto. Piccola nota a margine, voglio fare polemica.
6: Tra l'altro, fortunatamente non è niente di grave per Cambiaso.
5: Niente accordo tra Cabal e la Juventus.
6: Ti dimostra che poteva fare la vuota.
5: Si parla di nuovo con la Roma. Il banco è passato a Roma. Perché...
6: Sì, però vince solo 17-13.
5: Ho capito. Questi fanno 48-58 milioni. Allora, quindi, aggiornamento. Diamo sempre le fonti. In questo caso Nico Schira scrive: non c'è accordo tra Atalanta e Juventus per Juan Cabal ad oggi. E oggi è ora, praticamente. Ad ora, sostanzialmente. I suoi agenti stanno però parlando adesso con la Roma. Vediamo che cosa succede. Kuhn Meiners ha rifiutato due offerte da club stranieri nell'ultima settimana, pronto a restare alla Juventus. Föller, invece, in arte Follemort, è arrivato. Piace un sacco. Il Napoli è rimasto bloccato totalmente sul mercato. Doveva prendere anche Ceballos, che invece
6: grana
5: va al Monza.
6: Grana
5: McTominay, perché con una aritmia benigna lo terrà fermo fino a dopo la sosta.
0: In bocca Rossi al lupo. Si è subito preoccupato. Rossi,
5: in bocca al lupo, naturalmente.
0: Con le aritmie. Tutto a posto.
5: No, sta bene. Facciamo da questo punto di vista l'in bocca al lupo a Scott McTominay, naturalmente, perché queste sono cose che veramente ti lasciano sempre preoccupato, ecco, quando sono queste.
0: Sì,
5: però
0: non sono
5: questione...
0: cose simpatiche, no, sono benigne.
5: Benigne, però comunque non so se sono
6: la stessa
5: un atleta.
6: Cosa che capitò a Khedira, ti ricordi?
5: Sì, esatto. No, Khedira però aveva... No, quella era Emre Can, che aveva un problema di tiroide. Emre Can si operò alla tiroide.
6: Comunque, Vincenzo, io credo che il mercato della Juventus, a meno di clamorosi colpi di scena, finirà qua.
5: Che non è comunque andato male.
6: No,
5: adesso
6: no,
5: ne parliamo.
6: Non è andato male. C'è una cosa che a me fa molto sorridere, l'ho detto anche nel reel che ho fatto stamattina. I tifosi della Juve che si lamentano perché David è andato con diritto di riscatto, ma secondo loro, no?
5: Ragazzi.
6: Perché poi ripeto, sono tutti fenomeni. Secondo loro, dopo questa stagione qua, c'era qualche pazzo che te lo prendeva a titolo definitivo?
5: Dopo il tiro col Parma. Poi qualcuno giustamente...
6: Hai visto come si è presentato?
5: Dai ragazzi,
6: cioè, ma lui
5: fanno 40 gradi.
6: C'è il cappotto!
5: Col cappello di lana. Vive in un'altra dimensione.
6: È dissociato, secondo...
5: Vive in un'altra dimensione. In un'altra dimensione spazio-temporale.
6: Anche secondo me. Ma hai visto? Io, col cappello di lana.
5: Ragazzi, ma io penso che anche, che ne so... Sai, c'è qualcuno, i più anziani, che hanno la temperatura basica più bassa,
6: che
5: quindi
6: più anziani,
5: sentono, no, per dire, giustifico quelli più anziani. C'era mio nonno, la buonanima di mio nonno, che il 15 di agosto stava chiuso in camera, tutto chiuso con la copertina addosso, cioè la pressione basica bassa ci sta. Sei un atleta, vieni dal Canada,
6: questo ti dimostra
5: vieni
6: che
5: dal Canada,
6: vive in un altro mondo,
5: vieni dal Canada,
6: appunto.
5: cioè, capito le temperature del Canada? Oggi facevano 40 gradi a Torino, cappello di lana e giubbino. Io penso che anche quando è arrivato a Madrid l'avranno visto e hanno detto: è lui? Sì, ma abbiamo già depositato il contratto. Sì. Ah, ma avete tanto in prestito. Quindi, per tornare a questo,
0: ti ripeto,
5: Carnevali, Massara e Ottolini hanno fatto un lavoro enorme per quelle che erano le condizioni nelle quali lavoravano. Sì, il passo falso che sì, ma lì abbiamo raccontato anche che qualcuno ha giocato sporco. Però hai avuto il piano B pronto e hai chiuso, in men che non si dica, Sar, che comunque lo vedremo, ma insomma non sarà che sì, ma vedremo, magari può essere anche più funzionale. Poi ti serviva l'attaccante, hai per una volta non ha vinto la linea di Frederic Massara, di Ricky Massara, che avrebbe portato Zirkzee, ha vinto la linea di Spalletti, che se guardate i video ha detto: no, Voldemort mi piace, è simpatico, è uno che piace a me, uno di quel stanfellone da 1,98 m,
0: si è preso una responsabilità,
5: si è preso una grande responsabilità, anche se è limitata. Perché è limitata? E qua rispondo a qualcun altro che mi ha scritto privatamente, giustamente, poi, ma con educazione, per carità, io gli ho risposto e hanno capito. Limitata perché il giocatore viene in prestito secco, quindi se funziona, tu, in quanto squadra che l'ha preso in prestito, se lui si trova anche bene da te, hai la prelazione rispetto, esatto, ad altre squadre per andare a dialogare poi con il Newcastle e dire: guarda, se ce lo volessimo comprare questo appartamento che gli hai prestato,
0: quanto vuoi
5: e ci parli. Se invece non funziona, e soprattutto se ti tornano indietro quello col cappello che tornerà con una cosa di renna addosso e ti ritorna magari anche open da, tu là sei gioco forza costretto eventualmente a dire: mi piace ma non lo posso tenere. Perché questo è il motivo. Molti hanno detto: ma perché non c'era neanche un minimo di opzione di riscatto?
0: Questi hanno pagato
5: perché
0: 80
5: questi
0: milioni.
5: Lo hanno pagato 80 milioni e ti hanno detto: guarda, te lo facciamo giocare da te, magari si riprende e poi noi ce lo riprendiamo, lo rivenderemo, lo utilizzeremo, eccetera. La Juventus dall'altra parte, avendo prestato i giocatori non ceduti, dovendo pagare ancora metà dell'ingaggio di David e pagando invece tutto quello
0: e
5: di Voldemort,
0: il cappello di Lano, capito?
5: Esatto, è chiaro che tu devi anche pensare al futuro e dire: se mi tornano tutti e devo riscattare, che poi il diritto di riscatto può non essere obbligo, però molte volte comunque c'ha una sorta di, cioè, io sì, vinco il campionato, dico, per dire, certo, me lo devi riscattare, quindi è sempre rischioso. Detto ciò, manca la ciliegina, che appunto sarebbe l'esterno a sinistra individuato. A me anche Miranda non dispiaceva, ti dico la verità, Miranda mi è sempre piaciuto, però chiaramente tra Miranda e l'esperienza,
0: Tagliafico era un gran nome, però allora, vabbè, qui sapete che ci sono i diritti.
5: Sì,
0: allora,
5: poi
0: serve. Hai ragione Vito, dice: ma le paventate cessioni di Gatti, Rugani, Zegrova rimangono tutti, non saranno troppi? Tocchi un tema interessante, sì, Vito, perché oggi il nostro Mirko Nicolino ha fatto una sorta di simulazione delle liste. È vero che aveva inserito Tagliafico, che togliamo, però tre ne rimangono fuori, ragazzi, e secondo me saranno Rugani, Zegrova e il terzo se la giocano.
5: Dopodiché
0: liste UEFA, ovviamente.
5: Dopodiché perché bisogna, vabbè, per Cambiaso è una distorsione, quindi entrerà nella lista sicuramente. Dopodiché, ragazzi, chi ti resta sul groppone avrà maggior ragione, voglia a gennaio, di trovare una collocazione altrove. Quindi passano questi 2-3 mesi, si riapre la finestra di mercato invernale, magari trovano una sistemazione
0: dall'altra
5: parte. Comunque
0: tre ne devi mettere fuori.
5: Sì, sì.
0: Guarda che tecnicamente il ruolo dove tu puoi mettere fuori un giocatore in più è proprio la difesa. È chiaro che se metti fuori Rugani, mette fuori Rugani e Gatti, è difficile, perché sono due centrali, li perderesti tutte e due. L'altro, su Zegrovo ho pochi dubbi che verrà messo fuori lista, perché hai recuperato comunque Nico Gonzalez, perciò Zegrovo va fuori. Sarà una bella scelta quella, sarà una bella scelta, però ci penseranno. Comunque sì, hai ragione, Gatti doveva partire. Gatti non sarà contento di rimanere alla Juventus.
5: No, secondo me no. Cioè, allora, da un lato
0: non
5: sì, perché Juventino eccetera, però non avrà
0: tutti
5: spazio. C'è tutti davanti.
0: C'è davanti tutti.
5: C'è Lukumi, c'è Bremer, c'è Kelly.
0: Kelly e poi c'è lui.
5: Esatto.
0: Lui è il quarto,
5: esatto, è il quarto. E onestamente avrà poco spazio, secondo me, per potersi far vedere, per mostrarsi.
0: Certo, rimane giocare. Fuori anche Milik, rimane fuori anche Milik. Turam, Turam, ragazzi, io mi aspetto la notizia da un momento all'altro
5: dell'intervento,
0: che, sì. dell'intervento. E Turam, ecco, Turam è chiaro che potrebbe essere l'altro a mettere fuori lista.
5: Beh, sì, sì, sì, sì. E credo che fuori lista potrebbe anche finirci Ekator a questo punto a naso. 40 giocatore. Giorni sono due mesi, poi sì. devi calcolare il tempo di rientro, di recupero. Su Milik invece a me piace pensare che si prenderanno una riflessione entrambe le parti e magari si può arrivare comunque a una rescissione consensuale del contratto, così come è avvenuta per Arthur. Sarebbe un finale triste sicuramente. Dopodiché, se continuano a subentrare micro o macro problemi fisici per Milik, è chiaro che anche il giocatore se ne farà a un certo punto una ragione. Come abbiamo sempre detto, se finisci con la Juventus è finito col calcio, perché difficilmente andrebbe a giocare altrove.
0: Assolutamente. Carl ti fai una domanda e ti do una risposta, perché Carl dice: buono il mercato è entrata, ma le cessioni sono nulle, le altre squadre vendono. E poi fai i nomi di chi ha venduto: l'Atalanta, Palestra e Aur, e Anor, comunque due buoni giocatori. Il Milan vende bene almeno un giocatore, infatti fai i nomi di Tonali, Renders, Ciao e Leao. E la Juve chi deve vendere? Io su questo, ragazzi, giuro non vi capisco. Ma David, ma non dico a te, dico in generale, chi di voi sarebbe riuscito a vendere a titolo definitivo David? Openda, chi sarebbe riuscito a vendere a titolo definitivo? Miretti, chi sarebbe riuscito a vendere a titolo definitivo? Ragazzi, è già un miracolo che te li levi dalle scatole. Ah, Miretti sì. no, ma Openda e David sì. João Mario, chi l'avrebbe venduto a titolo definitivo? Abbiamo fatto spazio a giocatori che io continuo a dire, come ha fatto l'Atletico Madrid a prendere David, e vi dico, ve lo dico subito, per me può fare 30 gol David, è un giocatore totalmente strano al mondo Juventus, perciò è impossibile vendergli a titolo definitivo, è impossibile, non ci riuscirebbe nemmeno il mago Zurli.
5: Anzi, quindi, ragazzi, noi dovremmo sperare che Openda e lui possano in qualche modo conquistare l'Atletico Madrid e l'Olympique, perché altrimenti diventa duro, perché diventano due pacchi che ti ritornano indietro. Però già essere riusciti a toglierli dalla rosa di quest'anno è stato un capolavoro inimmaginabile. Inimmaginabile.
0: Non si riesce a capire.
5: Uno l'anno scorso non ha giocato, cioè giocava. Poi dopo è sparito.
0: Poi lo pigliavi a schiaffi e rideva.
5: Openda. Finito. Tu dici, quello non lo prendono neanche in prestito. È stato il primo che se n'è andato.
0: Sì.
5: L'altro lo abbiamo visto fino all'ultima partita. Mirava gli uccellini. Dice, chi se lo prende? Seppure l'Atletico Madrid ci avesse pensato, ha visto sta partita col Parma, avrà detto, mamma mia, abbiamo scansato un fosso. Sono entrati nel fosso. E noi pretendiamo anche che quelli te lo riscattavano, ci mettevano l'obbligo. Ma quelli quando avranno detto, senti, ma per Davide è tuo,
0: ragazzi, suo.
5: Ti metto vicino anche Gil Pulce,
0: che è un buon giocatore.
5: Quello è stato un sacrificio, secondo
0: cioè,
5: me.
0: Cioè, venderli, ragazzi miei, cioè, ripeto, nemmeno
5: guarda
0: un mago.
5: Quanto è bello, Sarri, che ti saluta.
0: Cioè, ci sarebbe riuscito. Perciò io poi...
5: Sembra un piccolo Pogba.
0: È chiaro che poi il campo ci darà tutte le risposte. Però, secondo me, Massara e Ottolini e Carnevali hanno fatto un discreto lavoro. Poteva far meglio, si può sempre far meglio nella vita, qualsiasi
5: sì,
0: cosa.
5: Sì, ma in queste condizioni no,
0: in queste bravissimo, in queste condizioni no, perché i paletti sono molto stretti, il famoso quarto posto mancato ci ha portato a questo. Adesso abbiamo un'idea più chiara della Juventus che avremo di fronte. Aggiungo, Vincenzo,
5: aggiungi.
0: Tocca a Spalletti ora.
5: Ora tocca Spalletti.
0: E non mi venga Spalletti a dimmi manca. No, ora tocca Spalletti. Perché sul centravanti hanno fatto una scelta seguendo le sue indicazioni. Io non ci avevo mai pensato a questo giocatore qua. Un po' perché onestamente lo conosco poco. Un po' perché non mi accende particolarmente, ma sono pronto ad accendermi. Però ora tocca a Spalletti. Tocca a Spalletti perché non ha una rosa da scudetto. Non è una rosa da scudetto, ma una rosa per fare un buonissimo campionato. Intanto per migliorare l'anno scorso, che è il primo obiettivo. Il secondo, ovviamente, fare una bella strada in Europa League.
5: No, non una bella strada, devi vincerla l'Europa League.
0: Lo so, Vincenzo, lo so.
5: Devi vincerla perché hai intanto un girone, cioè comunque degli accoppiamenti nel girone unico facili. Facili. Perché quelli più tosti, ok, sarebbero stati più morbidi di una Champions League.
0: Sì.
5: cioè sarebbero state le squadre cuscinetto della Champions League.
0: Non solo Real Sociedad, cioè all'ultima,
5: Real Sociedad, cioè che in teoria hai fatto già il grosso del, quindi quel girone primo, secondo, ma secondo perché hai deciso di lasciare qualche punto per strada. Dopodiché, dopo, ma secondo proprio, secondo devi fare una figuraccia con qualcuno. Però
0: bisogna arrivare prima.
5: Dovresti arrivare prima. Vuoi arrivare secondo? Arriva secondo. L'importante è che passi. Dopodiché eviti la zona dei playoff, quindi quelle due partite in più che poi le vinceresti, perché comunque vai a giocare con gli scappati di casa. Però sono due partite in più che ti togli dalle scatole, anche noi. sono colpi di tacco in più. Poi devi andare a, perché poi chiunque incrocerai, chi è l'arriva? Il Milan.
0: Le inglesi,
5: chi altro
0: sono,
5: ci vuoi mettere? Le inglesi?
0: Le inglesi sono squadre di metà classifica della Premier. Le spagnole poca roba.
5: Questa è una coppa che devi vincere.
0: I francesi,
5: e con
0: c'è
5: gli
0: Lione.
5: Acquisti che hai fatto adesso la devi, perché comunque Ale, guardiamocela di nuovo da capo, ok? I portieri li hai cambiati entrambi. Sì. E hai preso Vicario, che è bravo, ha dimostrato. Grabara, che secondo me
0: che può fare titolare in Europa League.
5: Esatto. Grabara può fare tranquillamente il titolare in Europa League. Anzi, secondo me è anche quella sua occasione per dimostrare il suo valore.
0: Bravo, bravo.
5: Uno si fa il campionato, l'altro mi dimostra quanto vale. Così siete felici tutti e due, e noi vi guardiamo e giudichiamo.
0: E gli do anche la Coppa Italia.
5: Ecco, io a Gatti gli faccio fare tranquillamente l'Europa League. Ma tranquillamente.
0: Deve esserci con la testa per Gatti.
5: Sì, sì. Ma io gliela faccio fare come prova. Cioè, se tu me la fai svogliato, per me finisci ancora più dietro. Ma io te la faccio giocare. Lukumi me lo conservo più per il campionato.
0: Gatti,
5: lo alterno.
0: Kelly, coppia centrale in Europa League.
5: Sì, sì, alterno.
0: Cambiaso quando
5: magari
0: rientra.
5: Tra Lukumi e Bremer li alterno. Uno sì, lo faccio giocare, uno lo faccio riposare, eccetera. Cambiaso, ti facciamo fare l'Europa League. Non ti preoccupare. A Cambiaso, ti facciamo fare l'Europa League. Così andiamo anche a firmare autografi a fine partita. Tanto non se lo ricorderà nessuno. Selic, io ecco, lo farei riposare in qualche partita, perché è uno che ti servirà a lungo in questa stagione, a destra,
0: però
5: a sinistra.
0: Riposa anche Calulu, eh?
5: Sì, fai è uno alternando. Cambiaso si fa sempre e alternando mi faccio quello. Poi io ho comunque batterie di centrocampisti, adesso comunque importante. Perdi Thuram, ma lo recupererai probabilmente nella zona più calda della stagione, no?
0: Con Miners può fare titolare
5: tranquillamente in Europa League. Ma Jegrova lo puoi mettere alto a destra qualche partita,
0: secondo
5: così.
0: Secondo me resta fuori lista.
5: Locatelli secondo me potrebbe fare qualche partita in più in Europa League, qualcuno in meno in campionato, dove metto Douglas e Sarra per l'appunto. Per esempio, ma le alterno, hai capito? Uno e un altro.
0: È davanti che siamo corti, Vincenzo.
5: Non è vero, perché ti spiego. Perché io ho comunque la batteria dei tre, Boga e Alea Begovic, ok? McKennie e Voldemort, Voldemade, naturalmente. E a destra c'ho con Sesao Cegrova. Davanti tu dici sì, c'ho soltanto Colomani, perfetto.
0: Voldemade
5: può fare tranquillamente la prima punta e ci metto McKennie a fare.
0: Però ce n'è sempre due.
5: Sì, ma tornerà in vita Eitator prima o poi. Magari
0: lì
5: capiremo
0: siamo,
5: la situazione.
0: Secondo me li siamo corti. A meno che Milik ci garantisca 10-15 partite.
5: Se
0: no, lì siamo corti.
5: 10-15.
0: Altra soluzione che puoi avere è utilizzare Nico da centravanti.
5: Esattamente, perché poi c'è anche Nico Gonzalez, non ce lo dimentichiamo, lo puoi usare da centravanti o lo puoi mettere in mezzo nei tre, nella batteria dei tre, e metti davanti Voldemade e fai riposare Colomani, per dire.
0: Sì,
5: quindi secondo me come ampiezza di rosa ci siamo per fare un ottimo campionato e vincere l'Europa League.
0: No, concordo Vincenzo.
5: Poi
0: concordo.
5: Se tu mi dici, e chiudo, se tu mi dici puoi vincere lo scudetto, io di base ti dico no. Di partenza ti dicono perché? Perché davanti ci sono quelli che sono
0: l'Inter più forte
5: e la Roma che è più forte. Il Napoli perderà posizioni.
0: Il Napoli lo vedo molto male. Il Como forse più forte.
5: Perché guarda che il Napoli ha subito molto in queste giornate l'involuzione di McTominay. Si pensava fosse per le vesciche, evidentemente il problema era un altro.
0: Non stava bene
5: e si è visto.
0: Sì.
5: Anguissa sembra un po' calato nella motivazione, fine ciclo anche per Lobotka che è un po' più rallentato. Insomma, la squadra c'è, non hanno potuto comprare e muovere niente. C'è Allegri che comunque ha bisogno di sistemarsi un po' e non è proprio un allenatore da volata, però magari meno moderno degli altri. C'è il Como che devi considerare gioco forza, secondo me. Adesso ha preso
7: come
5: anche
7: c'è
5: Ken
7: davanti.
5: Adesso ha preso anche
7: come
5: Ken.
7: Davanti alla Juve.
5: Adesso ha preso anche Ken. Sì, ma è davanti alla Juve così come la Roma, perché intanto sono due continuità tecniche importanti, esatto. Fabregas e Gasperini. Tu dici sì, anche Spalletti, ma Spalletti è subentrato a stagione in corso l'anno scorso e non era la sua squadra. Questo è il primo vero anno di Spalletti dall'inizio alla fine. Ecco perché la palla passa a lui. C'è il Milan da non sottovalutare.
6: Milan, Vincenzo,
5: siamo lì, secondo me siamo a livello.
6: Vediamo domenica. Tanto a Stefano diciamo: ragazzi, spiegate perché voglio mandarvi a Cabal per prendere un altro terzino a sinistra, perché Cabal è una mezza pippa, dai su, diciamoci la verità, ora non si offenda Cabal, ma è una mezza pippa. Tagliafico era...
5: Arrivano conferme anche da Di Marzio, Atalanta Cabal
6: sì,
5: a fare
6: sì,
5: sfumato.
6: È finita, quindi Cabal è un giocatore che io, figurati, metterei fuori rosa.
5: Beh, cioè, fuori lista sicuramente.
6: Fuori lista, ma anche fuori rosa. Però ecco, volevano un terzino a sinistra per questo, purtroppo... Non uscendo lui, la Juve aveva raggiunto l'accordo con Tagliafico, il quale è stato molto corretto, detto per me o uno o l'altro va bene, ma qui non è uscito, qui non è uscito il signor Cabal, quindi ce lo teniamo. Allora andiamo in pausa, Vincenzo, nessun quesito perché tantissimi messaggi, quindi
5: no,
6: andiamo in
5: no,
6: pausa e ripartiamo no. con voi.
8: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
11: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
10: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane, un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali con il Napoli, che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile: sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: E quindi, insomma, pare
0: Caballa
19: che
0: Caballa rifiutata sia tanta che la Roma.
19: Non lo so, vuoi andare al Sud Tirol? Che stanno cercando un terzino.
0: Ma ora, tra l'altro, come scrive un amico qua, Kabad, dalla partita col Galatasaray il 17 febbraio, dove è stato espulso, non ha più giocato un solo minuto. Il suo sogno è stare bello comodo in panca, evidentemente. Hai, sì. Amico mio, hai ragionissima. Hai ragionissima. Si sta bene a Torino, capito? Poi gli facciamo le carezze, le coccole. E lui si sente in diritto di fare quello che gli pare. Peccato, perché guarda, un mercato da 7, un mercato da 7 della Juve, perché per me è da 7, con Tagliafico diventava quasi da 8. Però si può avere tutto e va bene, cioè non va bene, però che dobbiamo fare?
19: Se non, ma se ne va, non se ne va. Ale, se non se ne va, secondo me finisce fuori rosa, cioè fuori lista sicuramente, ma anche fuori rosa. Perché oggettivamente, allora, tu puoi mettere a sinistra Cambiaso, ce l'hai, Kelly,
0: certo,
19: Selic. Caballa è l'ultimissima scelta.
0: Guarda, proprio in emergenza McKennie.
19: Certo. Dopo le emergenze muoiono quattro di loro. Voldemort fa la sua parte, però nel campo avversario. Chiamo Caballa, ma dopo mezz'ora si fa male.
0: No, ma infatti io lo metterei fuori rosa. Sì, Simone, hai ragione. Vincere non è mai scontato. Le partite mai giocate dell'Europa League è piena di grappole. Ho capito, però allora non capisco come da un lato mi dite che questa squadra deve lottare per lo scudetto, però poi è più difficile l'Europa League. Io penso che in questo momento, e hai ragionissima, Simone, le partite vanno giocate tutte. Però le inglesi, le spagnole, le francesi sono sotto bosco di quei campionati lì. Cioè siamo capitati in un anno in cui l'Europa League è molto alla portata della Juve. Poi sono d'accordo, le partite vanno tutte giocate, ci mancherebbe altro, piene di trappole, ci mancherebbe altro, ma diciamoci la verità, come dice Vincenzo, per me possiamo arrivare secondi, terzi nella fase del campionato, ma già se arrivo quinto e mi va bene, però c'è qualcosa che non è andato. Poi se no andiamo a fare la Conference League e a quel punto. Però io credo che con la rosa che è stata costruita, la Juve ha il dovere di arrivare più in là possibile. Mentre quando vai a affrontare la Champions dici l'obiettivo è superare gli ottavi, poi non si supera più nemmeno quelli, però quello è l'obiettivo. Qui per me l'obiettivo è arrivare quantomeno non vogliamo in finale, diciamo in semifinale, aggiungendo pure che se a marzo tu sei, speriamo di no e sono sicuro di no, ma insomma distaccato dalla zona campionato che conta, ma sempre in corsa Europa League, a un certo punto potresti fare addirittura delle scelte, ma ripeto, spero di no. L'Inter l'anno scorso fa una scelta, mi faccio buttare fuori dalla Champions per vincere lo scudetto.
19: Tu credi che l'Inter, per esempio, no, abbia una rosa per vincere la Champions?

0: mollare il campionato, ma mollare relativamente, non è che vado in Serie B ovviamente con la Fiorentina che rischiava la B e poi voleva andare in finale di Conference. Cioè di dire a un certo punto posso buttare tutte le energie per rincorrere un primo o un secondo posto o resto tra i primi quattro posti e vado a vincere l'Europa League. Scelta che farà la Juve, scelta che farà il Milan secondo me, a meno che non c'è un cataclisma, perché per ora la Roma, chapeau, non possiamo di niente, però ha affrontato la Fiorentina che dietro si faceva gol da sola, hanno dovuto mandare uno psicologo da De Gea, credo. Lecce ieri, dai,
1: però sono forti,
0: sono forti, non metti in dubbio, ha fatto anche un ottimo mercato. Vediamo contro l'Atalanta, vediamo già contro l'Atalanta se hanno tutte queste potenzialità. E soprattutto secondo me hanno fatto, a differenza di quello che mi hanno detto da Roma oggi, hanno fatto una sorta di all-in scudetto quest'anno.
2: E che ti ho detto?
0: Sì. Però da Roma invece pensano che non sia così. E occhio alla vicenda con E, che se ti resta no, contro voglia ah, può beh, diventare quello... comunque una grana all'interno dello spogliatoio, se vogliamo. Però insomma, la Roma va per provare a vincere lo scudetto. L'Inter sta lì perché comunque per manifesta superiorità, nel senso che c'ha una struttura già collaudata, eccetera. Il Napoli le posizioni le perde. Il Como sta lì, ma ecco il Como che secondo me la brutta figura in Europa comunque non la vuole fare. No. Non farà come il Napoli l'anno scorso che uscì al 31 con Conte, che uscì proprio al primo turno arrivando 31esimo. Quindi qualche punticino il Como lo perderà. Lì se la giocano Milan e Juventus. E occhio, perché credo che se un'italiana dovesse vincere l'Europa League, al di là del fatto che tu vai in Champions, se vinci l'Europa League si potrebbe aprire addirittura di nuovo il quinto posto per andare in Champions League per le italiane. Quindi guarda, devo giochi dire, molto complessi.
3: Devo dire una cosa, poi sentiamo i nostri amici sul Como. Domenica ho visto anche una maturazione di Fabregas importante, nel senso che Fabregas era quello che dice no ma io me ne frega nulla se perdo, l'importante invece dopo aver dominato la partita, perché l'ha dominata nel secondo tempo, si è messa anche a 5 in difesa.
0: Sì,
3: e
0: sì.
3: Guarda che questo è un grande senso di maturità, segnali di maturità.
0: Ma certo.
3: Hanno dominato la partita, l'hanno vinta meritatamente. Quando c'è stato bisogno di rafforzare gli ormeggi, li ha rafforzati. Quindi il Como è molto maturato anche nell'allenatore.
0: Ma ti fa capire una cosa importante, Ale. Al di là dei soliti che continuano a parlare il calcio spettacolo, Zeman, ma chi se ne importa, ma tiki taka, faccio 10 gol, chi se ne importa la fase difensiva. L'allenatore che a un certo punto dice ok, voglio vincere e raggiungere gli obiettivi, benché abbia una formazione alla Fabregas. Fabregas è il primo che a un certo punto dice amici, ritiriamoci nelle nostre stanze, questi non devono segnare. Perché il calcio c'ha due fasi. Calcio c'ha l'attacco, il calcio c'ha la difesa. Ora, non devi essere estremista come Allegri, magari vi possiamo dare ragione perché lo stiamo vedendo da esterno, quando sei troppo difensivo e lasci la palla agli altri e poi dici tanto qualcuno che si inventa il gol ce l'ho, perché diventa una cosa che funzionava anni fa, adesso non funziona più. Non devi essere quello che dice tutti avanti e chi se ne frega dietro. In tal senso, secondo me Juventus-Milan sarà una partita molto interessante.
1: Concordo.
0: A differenza degli 0-0 degli ultimi anni, e Amorin è uno che ti viene a prendere e riparte, Spalletti è uno che ti viene a prendere e riparte, quindi o si annullano a vicenda o lì la qualità dei giocatori in campo può fare veramente la differenza, ma può uscire una bella partita perché ci sono le due fasi. Hai ragione tu, il Como di Fabregas è diventato anche più maturo, perché Fabregas, vedi, l'anno scorso stava battendo il Milan anche con merito, la vedemmo qua la partita, poi perse 3-1 perché continuava con... bravissimo,
3: esatto.
0: E lì lui, ricordo ancora il post di Suarso che era sull'aereo e disse questo sta continuando a studiare anche sopra l'aereo, perché quello non disse fatto una figuraccia, devo cambiare qualcosa. Ok, esiste anche la fase difensiva.
3: No, hai ragione. Leonardo da Brescia dice: non voglio fare polemica, però nessuno ha obbligato la società a stipulare questi contratti con Cabalda. David suggerisce sempre più spesso che ci innervosiamo se molti tra virgolette bidoni non se ne vanno. Davide prende a Cabalda, fino a poco fa Nico, quel che anno fa McKenny, e questa lista è sempre più lunga di anno in anno. La colpa è soprattutto della Juve. Correttissimo, non dice una cosa assolutamente sbagliata. No, io credo che non ci dobbiamo preoccupare sul fatto che è ancora stato ufficializzato il tedesco.
0: Hanno ufficializzato ora Sarri, devi dargli il tempo. Vi spieghiamo anche un'altra cosa. Come poi vedete, no? Partono i mille video. Quindi adesso c'è la fase in cui lui è arrivato, sì, gli presenta

0: la continassa, che quei video non è che li fanno al volo al volo, il giro della continassa, la palestra, l'intervista al laboratorio della Juventus,
1: poi li presentano papà Giannone,
0: poi presenta, esatto, poi dopo piano piano si organizzano e poi dopo vai a fare la firma, facciamo le foto, fate il montaggio, c'è la morale della favola.
1: Comunque c'ha la faccia da pornatore degli anni 70,
0: ma è la favola. Sei andato a vedere qualche vintage, tu già lo so.
1: Sì, sei andato a vedere qualche
0: vintage, ti ha riacceso un po' quella
1: scintilla. No, io non ero un grande fan, perché io sai che sono un grande fan di Rocco Siffredi. Rocco è un grande, no, nel senso, da quando ho visto la fiction su Rocco Siffredi,
0: sì sì,
1: quindi quelli degli anni 70 non è, però
0: c'hanno il loro fascino. Però detto questo,
1: sì, però
0: sai quella cosa un po' più,
1: no, soprattutto il Bosco,
0: sì, bravo, no vabbè, quello magari anche no, sì, uno tornando indietro, poi alle volte ci si riappropria del passato, si riscoprono altre mode. Usciamo fuori da questo discorso che diventa preoccupante e complicato. Alle 8 faranno il video anche di Voldemort.
1: Va bene, sentiamo un po' di vocali che è meglio. Il Bosco è bella, però
0: quello magari è un aspetto retro che lascerei ancora nel retro.
1: Però negli anni 70
0: sì, si portava anche il taglio. Vai!
2: Ciao, sono Saverio da Firenze.
1: Ciao Saverio.
2: E no, volevo parlare di mercato, diciamo, siamo ormai a fine. Sento parecchio scetticismo, però considerando che il portiere è migliore dell'anno scorso, entrambi i portieri, è migliorata la difesa, e se vogliamo anche il centrocampo, perché Luiz, forse anche con Maemes, è migliorato l'attacco, perché abbiamo mandato via Marco e Ciccio, e in più c'è Nico, c'è un po' la sfortuna di Ilis, ma insomma, in generale mi sembra una squadra migliore dell'anno scorso, quindi se in campionato abbiamo fatto tutti i problemi dell'inizio con Tudor, 68 mi pare punti,
1: sì,
2: secondo me potremmo arrivare tranquillamente a 80, non lo so,
1: guarda, è un obiettivo, hai ragione Saverio. Io quest'anno avrei gli obiettivi, poi Gaetano ci scrive Rocco non è grande, è grosso in effetti. Vabbè, usciamo da questo,
0: sì, perché altrimenti diventa,
1: guarda, l'amico Saverio a Firenze tocca due temi. Quello dei punti da fare in campionato sicuramente, ma io ne butto lì anche un altro. Cerchiamo di superare i 60 gol in campionato? 65?
0: Questo mi piace molto. Questo, anche perché allora, lancio un appello.
1: Sì.
0: E sono convinto di avere tanti di voi d'accordo. Riusciamo a finire una partita senza il patema d'animo? Un 3-0 al 60esimo.
1: Beh, col Parma non abbiamo avuto patemi
0: d'animo. Vabbè, fermati, perché eravamo andati in vantaggio, poi subito lo sconcluso, sì, la parata, sì, di Vicario, sì. Io non ti parlo di occasioni subite, però di quella partita di 1-0, ancora 1-0, cioè io voglio arrivare a un certo punto a giocare una partita che al 60esimo siamo 3-0.
1: Sì.
0: Che io mi posso rilassare, tu puoi addirittura già cominciare a organizzare il reel post partita, sto carini, sì, quelli che fai tutto arrabbiato alla fine, col ditino. Sai quando non c'eri in vacanza, dicevo, l'ha sventagliato il ditino oggi quest'estate, perché aspettavamo il reel tuo col ditino così. È bellissimo. Grande, e quindi e qui poi
1: Che è successo? Ecco che magari col Politalco posso fare così, insomma, no?
0: No, Harry Potter ce l'abbiamo, Paolo, che è McKenny, quindi lui è Voldemort e basta, cioè Silvia insegna e Voldemort.
1: No, Silvia ieri. Silvia ieri ci hai distrutto con quella cosa, da stamattina che non ce l'abbiamo. Ma sì, hai ragione Francesco. Sono d'accordo con l'amico Francesco da Ischia che McKenny è un po' l'erede di Rocco. Sì, vai.
0: Beh, ha dei gusti eccezionali.
1: Ha dei gusti eccezionali. Non solo. Ora, uscendo da questo loop, McKenny è veramente uno che fa spogliatoio. Perché hai visto anche il balletto che fa sull'aereo mentre ritorna?
0: Tra l'altro, Voldemort un po' ti somiglia. Un po' sì. Sì, sì, no, quello fa spogliatoio. Come Pinzoglio, più di Pinzoglio, quello che vuoi tu, più di Pinzoglio, perché poi lo fa anche in campo, cioè perché è uno che veramente alleggerisce l'atmosfera, uno che può far tutto. No, io sono, penso che sia la prima estate che eravamo tutti contenti di avere
1: intanto ufficiale Enzo Fernandez.
0: Sì, ma era già fermo, era quello che aveva spinto il Chelsea ad andare su Kone. E occhio, perché se io sono ancora convinto che questi poi si fa bruciare vivo, si incatena davanti a come si chiama, alla Trigoria lì, Gasperini, però se il giocatore si impunta e la società dice ok, io guadagno 60 pippi,
1: purtroppo c'è quel tizio che ha detto da quanto mi sta sulle scatole.
0: Enzo Fernandez 120 milioni, se penso che a un certo punto era stata accostata alla Juventus durante il mondiale.
1: Va bene.
0: Le cifre sono queste, ragazzi.
1: Va bene, va bene, va bene. Dai, dobbiamo uscire da questa cosa.
0: Sì, sì, perché se no.
1: Vai con un altro vocale, no?
3: Ciao ragazzi, buonasera. Simone D'Ancona.
1: Ciao, ciao.
3: Cabal, cosa pensa di ottenere? Cioè, sarà il terzo, quarta scelta possibile. Cioè, non vedrà mai il campo, ma manco secondo me se giochiamo con la pergolettese. Cioè, nel senso, ti stanno offrendo una via d'uscita. Ti vogliono sia a Roma che a Bergamo.
1: Non lo so nemmeno io.
3: Non capisco cosa vuole ottenere. Andrebbe a Bologna. Bologna c'ha il giocatore con cui fa lo scambio. Niente. Secondo me si incattivisce sulle rapporti con la società e fino a gennaio sta fermo lì a guardare gli altri che giocano.
1: Io la penso esattamente come te, e poi dopo bisognerebbe entrare nella testa dei calciatori, che è sempre più difficile, più complicato. Però tra l'altro lo hanno richiesto, se è vero, no? Però pensiamo di sì, cioè non è che l'ha richiesto solo il Bologna, ma l'ha richiesto l'Atalanta e la Roma, pare. Però sapete ragazzi, a volte ci si mette. Vincenzo ha perfettamente ragione su una cosa e mi ha tanto convinto su questo. Cioè noi abbiamo dei giocatori che si sentono veramente forti, quasi indispensabili alla Juventus, nonostante, come scriveva l'amico prima, dalla partita con il Galatasaray, dove sbaglia anche lì Spalletti, però poi l'ha capito, perché io una delle partite peggiori gestite da Spalletti, qual è stata il secondo tempo di Galatasaray-Juventus, lì veramente Spalletti ci ha capito poco, onestamente. Però da lì non ha più visto campo. Allora mi domando sempre, ma dov'è anche l'orgoglio del calciatore? E guardate, questa fine l'avrebbe fatta anche David se non si fosse mosso una squadra come l'Atletico Madrid, perché lui altre opportunità l'avrebbe rifiutate, eh? Non ci sarebbe mai andato. Perché? Perché si sentono forti. Cabal è uno che sente da Juve.
0: È uno che si sente da Juve, uno che si sente forte. Il gol, tutti che lo portammo in trionfo. Il gol all'Atalanta, se non ricordo male, tutti quanti in trionfo. Grande, è tornato Cabal. No. Scelte sbagliate. E poi vedi le parole di Di Gregorio quando è andato lì al Bournemouth. L'atteggiamento di cambiare. Io sono contento di questo mercato perché ci siamo liberati di tanta gente che credeva di essere più di quello che è. Sono molto contento di questo. Poi parzialmente in alcuni casi, perché molti sono andati in prestito. Però adesso voglio finalmente vedere chi si merita la Juve. Ricordati, guarda, un passaggio dell'ultima conferenza di Spalletti, secondo me è stata determinante, importante. Nel frattempo Icardi ha rifiutato stranamente l'offerta della Lazio. Avevano offerto un abbonamento in curva nord,
1: accanto a Tringali.
0: Sì, accanto a Tringali,
1: che come ingaggio news. Ha fatto l'abbonamento alla Lazio.
0: Ha fatto l'abbonamento, ovviamente. Però quando Spalletti ha detto non bisogna pensare alla qualità, ma al livello Juve.
1: Certo.
0: Perché un giocatore può essere anche di qualità, ma magari non è il livello Juve. E quello era un segnale per tanti, forse tutti quelli che sono andati via. E anche per Cabal. Non è un livello Juve.
1: Infatti,
0: non è un livello Juve.
1: Io ho scritto una cosa oggi su Bianconera News nel titolo,
0: scritto,
1: no? Sì, ho scritto. Poi fortuna ho fatto nell'editoriale giustamente domenica, perché lì grazie al mitico Claudione che mi ha detto finisce a mezzanotte e mezzo, lo fai sulla domenica, però poi fai domenica lunedì, quindi è difficile a volte trovare argomenti diversi, ma ce ne sono stati, fortunatamente, visto anche il mercato.
0: Niente.
1: Nel titolo ho scritto via chi non la merita la Juve. E secondo me ce ne sono tanti. No, tanti no, perché alcuni li abbiamo tolti, ma ne rimangono ancora di giocatori che, guardate, al di là del livello tecnico, ma non la meritano la Juve. Non la meritano. Però purtroppo i calciatori hanno sempre il coltello dalla parte del manico, i procuratori ancora di più, e non possiamo farci niente. Ha ragione quell'amico che prima ha scritto ha sbagliato tanto la Juve a fare ingaggi faraonici a certi giocatori. Però lì è il solito discorso. Quale lato della medaglia vogliamo vedere? Perché oggi un giocatore mediamente importante sotto i 4 milioni non si muove, no? D'ingaggio, mediamente importante. Allora se tu prendi giocatori da 2-3 milioni vuol dire che sono giocatori non fortissimi. Ora Cabal guadagna 1,5 milioni, attenzione. Però Cabal, che smetti la marancia, per favore, ti prego.
0: Ma questa è la fine.
1: Chi glielo dà? Onestamente, oggi in Italia 1,5 milioni a Cabal. chi glielo dà? Nessuno. Perché? Perché i grandi club non lo chiamano. Cioè la Roma sì, aveva bisogno di un vice Wesley, no? Però lui dice no, verrà a fare il vice. E qui, quando fa il vice, qui fa il vice del vice del vice. Va bene, l'Inter non ti chiama, il Milan non ti chiama, e quindi levi queste squadre qua. Forse l'Atalanta glielo dava 1,5 milioni, forse. Però lui si sente più forte dell'Atalanta, più importante di andare a giocare in Atalanta. Quindi togliendo tra virgolette i top, se tu scendi, ma chi glielo dà 1,5 milioni a Cabal?
0: Ale, io credo che siamo stati anche fin troppo fortunati.
1: Sì, sì, hai
0: perché
1: ragione.
0: Alla fine
1: hai
0: del
1: ragione.
0: Mercato scorso avremmo detto: ma hai chi ragione. Se lo prende a Davide? Ma chi se lo prende a Cabal? Ma chi se lo prende a Di Gregorio? Ma Perin potrà andare mai via? Eccetera, eccetera. Poi alla fine chi se lo prende con Miles? Addirittura ce l'hanno proposto e lui ha detto di no a dei club. E invece le offerte sono arrivate per l'ottimo lavoro fatto dalla dirigenza. Questa sarebbe stata la ciliegina sulla torta, perché avresti ancora sì. una volta ti avresti liberato di un giocatore che non ha reso, non livello Juve, come giustamente dice Spalletti, e avresti preso uno da livello Juve, perché ora 34 certo. anni, quello che vuoi tu, ma Tagliafico è livello Juve. Tagliafico che si sta avvicinando ad ampie falcate all'Atletico Madrid.
1: Allora, due chiavi di lettura su Cabal. Gianni ci dice: Cabal non va via perché si sente forte, ma è una ripicca per il trattamento subito finora. Pensateci. Ma Gianni, riflessione interessante come tutte quelle che state facendo, ma che trattamento ha ricevuto Cabal? Cioè Cabal, io ricordo le ultime prestazioni di Cabal, vabbè, lì il fenomeno di Tudor lo mette a Villarreal appena rientrato su Pepe, e Pepe lo fa diventare verde, tant'è vero che si rifà male, perché lo metti appena entrato in un infortunio sul giocatore più veloce a fare scatti, si fa male, e prima di farsi male viene, come dicono oggi, sverniciato. Bene. Poi rientra e fa quello che fa, sì, il gol all'Atalanta su colpo di testa, mi pare, ma poi prestazioni mediocri. Arriva Spalletti, gioca, non gioca, entra contro il Galatasaray, combina quello che combina. Cioè, cosa gli ha fatto la Juventus di male a Cabal? Semplicemente non l'ha fatto giocare, ma non l'ha fatto giocare per via delle sue prestazioni. Quindi io non ci vedo una ripicca nei confronti della Juventus che l'ha trattato male.
0: Ripicca poi di che? Te la fai a te stesso la ripicca, perché torno al discorso saggio che facevi prima. Tu vuoi fare il giocatore e quindi vivere una carriera da giocatore protagonista?
1: Lo so.
0: O la carriera da panchinaro che si guarda le partite dalla panchina e dalla tribuna? Perché questa poi c'è anche l'amor proprio.
1: Lo so.
0: Guarda che, per esempio, è stato un atto d'amore anche quello di Miretti.
1: Secondo me sì.
0: Perché lui avrebbe potuto dire: sai che c'è, mi gioco le mie carte. Adesso vedi, con l'intervento, con l'infortunio di Thuram avrebbe avuto più possibilità.
1: Bravissimo.
0: Però lui dice: bravissimo. Probabilmente mi hanno chiamato, mi hanno detto: Fabio, chiudiamola qua, vai. E lui avrà detto: ok, mi avete dato tanto, vi restituisco, non è che vado, certo, mi dovrò subire Vlahovic anche il prossimo anno, però vado. Ed è andato a giocare al Besiktas.
1: No, ragionamento corretto.
0: Però lui secondo me ha avuto un atto d'amore, come l'ho avuto anche Perin, reciproco, perché comunque vado via, prima di andare via resto, hai visto mai che si fa male Vicario? Si fa male Vicario.
1: Bellissimo lui abbraccio, gioca, tra l'altro
0: bellissimo
1: a Frosinone.
0: A Frosinone, saluto per tutti, eccetera, la Juventus con ecco, qua... E torno al messaggio dell'amico: la Juventus è stata brava con Perin, perché gli aveva detto: quando ti arriverà una proposta, se non hanno i soldi, vai.
1: Vai, sì.
0: Il Palermo gli ha detto: amici miei, siamo il Palermo, non è che abbiamo tua...
1: È nel gruppo City, è il Palermo.
0: Perfetto,
1: però,
0: sì, sì, no, lo so che c'ha, certo. In realtà ce l'ha, però hanno detto: prendiamo un giocatore che è in là negli anni, a noi può servire, a voi no, gli diamo qualcosa in più a lui, se lo togliamo a voi. La Juventus ha mantenuto la promessa, vai. Perin con la Juventus ha detto: ok, Palermo, tutto a posto, fammi giocare qua perché stanno a corto di portieri, hai visto mai che si fa male Vicario? Trampo a Vicario, lui entra, si gioca i minuti e poi parte. Quindi quello e Miretti sono state due cessioni, secondo me, perfette, in cui tutte le parti si sono comportate benissimo.
1: Sì, decisamente. Poi c'è l'altro aspetto di amico Damiano, che vede il bicchiere mezzo pieno, mi piace molto quando ci sono questi dibattiti, che dice: magari lui vuol restare per restituire qualcosa alla Juventus e per riscattarsi.
0: Un stipendio da restituire.
1: Damiano, mi piace, l'ho detto, però ti faccio anche questa riflessione, poi ci fermiamo e ripartiamo perché siete veramente una marea. Allora, è un po' come per Gatti, cioè secondo me Gatti non avrà tantissime opportunità, però col fatto dell'Europa League... Io credo che Gatti le sue 20-25 presenze le farà, e ne farà anche alcune in campionato.
4: guardiamo Cabala. Cabala davanti, lo dicevamo prima. Comunque Selic, ok? Perché Selic lì è davanti.
0: Cambiaso.
4: Comunque Cambiaso, perché Cambiaso lì è davanti. E vi dico di più, secondo me gli è davanti pure McKennie,
0: sì, sì, sì,
4: in emergenza, e forse il giocatore che può coprirlo meglio, Kelly. Quindi lui diventa il quinto.
0: Sì, sì.
4: Lui diventa. Che opportunità hai?
0: Lui si guarda. Allora, qualcuno di questi qua crede che, essendo Europa League, qualche partita se la giocheranno. Che poi può essere, cioè a quel punto,
4: sì,
0: se ti resta,
4: di
0: io la partitella contro il NEC, là contro il cantante. Il cantante.
4: Guarda, che NEC è una squadra interessante.
0: Il NEC è una squadra interessante, lo so, ce l'ha presentata anche Fabio Bianconera News. Contro il NEC magari, però se fallisci contro il NEC, capito che sei invendibile peggio di Open Day David.
4: Bravo, quindi
0: vai a valorizzarti altrove, o al limite fai come Bangula che va in Francia, poi ritorna in Italia al Bologna.
1: Sì, che deve prendere il posto di Rowe, in bocca al lupo, perché lui è forte.
0: Rowe a me piace tanto, ha fatto un bel acquisto all'Atalanta. Certo, è in pianta grane non da poco, è uno tosto anche a livello caratteriale, quindi con Sarri, Giuntoli in quel gruppo lì, infatti secondo me Derun forse è meglio.
4: Sì, lo sai che l'ho pensato anch'io,
0: certo,
4: forse
0: ragazzi,
4: è il caso che tu te ne vada,
0: che sennò quello dice qua ci sto io prima, tu non devi, quello dice ma chi sei tu, eccetera, quindi...
4: Sì, questo ho pensato anch'io. Vabbè, vedremo ragazzi. Allora andiamo in...
0: Magari ci ritroviamo dopo la pausa con Cabale che dice vabbè, mi avete convinto, me ne vado.
1: A tra poco, va.
0: Pare che tra l'altro tutto
5: due colori, due voci. Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Tempesta nella Lega di Salvini, secondo fonti di Sky TG24, nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
6: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione, e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
7: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e, secondo le autorità, non ci sarebbero ulteriori pericoli.
6: Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
7: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
6: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: We'll be right back. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Ciao ragazzi, Danilo, ma guardate che Rugani non rimarrà fuori dalla lista Serie A, perché un CPT è cresciuto in Italia e quindi lui andrà in lista. Rimarranno fuori due tra Milik e Jegrova, e se Turam si opera probabilmente anche Turam non verrà inserito nella lista, magari Caballe. Sono questi i giocatori che rischiano di rimanere fuori lista, e questo perché questi giocatori non sei riuscito a cederli, e di conseguenza rispondi anche a quei personaggi che dicono ma la Juve le cessioni li regaliamo. Non li vogliono, nessuno vuole i nostri giocatori. Chi se li prende ci fa un favore, li devi ringraziare.
10: Allora, ho letto che comunque la Juve modalità con Cessao ha tipo una prelazione nel caso poi volesse acquistare Walter Maid, quindi un diritto di precedenza alla Concessao. Questo, da come ho capito, ci dovrebbe essere, come successe per Concessao. Come vedete voi davanti, quando ci sarà di nuovo Ildiz con lui a sinistra, Concessao a destra, e io credo Colomani dietro Voltemaid? E questa è l'idea di Spalletti secondo voi? Un saluto Domenico D'Ancona.
11: Ciao a tutti, alle da Civitavecchia. Allora, finalmente siamo ai sgoccioli di questo povero mercato, che tutto sommato mi vede facendo un'analisi di come era iniziato con la disperazione della qualificazione Champions, mi vede tutto sommato soddisfatto quantitativamente, perché la qualità purtroppo con i problemi economici che abbiamo non potevamo permettercela. L'importante, quello che mi auguro, il mio auspicio, è la funzionalità di suddetti nuovi calciatori.
8: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, tra poco vi facciamo una sorpresa.
1: Sì, guarda, volevo leggerti questo messaggio di Max che dice: sono amico di Livio, il papà di Miretti. Fidatevi, non è andato in Turchia per amore e riconoscenza alla Juve, ma è andato con la morte nel cuore, anche perché ha capito che la società che ha conosciuto per 12 anni non esiste più. Ora, Max, ti ringrazio di questo messaggio. Mi verrebbe però da dire che forse lui non riconosce più la società di 12 anni fa. Ora, con un po' di malizia dico che nella società di 12 anni fa, con tutto il bene, Miretti non avrebbe mai giocato, quindi
0: allora, io capisco.
1: Però grazie per grazie.
0: Mille. Capisco anche la premura e l'affetto di un padre, no?
1: Certo,
0: il padre,
1: certo, beh.
0: Lo vive la delusione del figlio, no? Sicuramente da un lato poteva restare, però in questo caso non so se il papà è anche un po' l'agente di Miretti o Miretti c'ha l'agente. Però chi è vicino a Miretti ha avuto la saggezza di dire è inutile che ti impunti, vai.
1: Anche perché comunque Miretti ha fatto più di 100 presenze
0: e non è riuscito a emergere.
1: E non è mai riuscito ad emergere.
0: L'abbiamo fatto passare per Zidane l'anno prossimo, però Zidane poi non si è rivelato onestamente. Quindi massimo rispetto, in bocca al lupo
1: enorme.
0: Però
1: enorme.
0: Quello che hai detto tu è sacrosanto.
1: Allora salutiamo il nostro caro amico Roberto.
0: E poi ti dico anche un'altra cosa, Ale. Sì. Le società sono cambiate tutte. Ecco, adesso usciamo anche dallo stile Juve, la Juve di un te. Purtroppo, ecco, io sono il primo che, come tutti quanti voi, come Alessandro, non solo, e come io, e come Alessandro, e come tutti quanti voi, quando abbiamo visto nei video ieri il presidente, perché per noi sarà sempre il presidente Andrea, che era arrivato
1: a Torino,
0: lo abbiamo guardato con gli occhi a cuoricino.
1: Assolutamente.
0: Poi però purtroppo, ragazzi, il tempo cambia. Prima era Coppa dei Campioni, adesso è Champions League. Prima c'avevi il Nokia, prima avevi il Nokia, adesso fai le foto, i video e sei in costante contatto con il telefonino. Il calcio anche ha avuto un'evoluzione, i tempi cambiano, le società cambiano, adesso ci sono le proprietà americane. Noi fortunatamente abbiamo una proprietà che è ancora
1: italiana,
0: è sempre il canne eccetera. Poi cambiano i dirigenti, cambia il modo di fare calcio, cambia il modo di comprare i giocatori, cambiano i procuratori, cambiano le cifre, cambia tutto, e quindi l'importante è che la Juventus torni a vincere. Per tornare a vincere deve alzare il tiro, e alzare il tiro significa salutare Miretti.
1: Allora, salutavo appunto l'amico Roberto da Montefiore Conca, con cui abbiamo fatto quella bellissima serata. Caro Marangio, tu non sarai mai invitato.
0: No, però ti abbiamo fatto tanti complimenti mentre tu non c'eri.
1: Sì, lo
0: e
1: so,
0: in realtà
1: lo so.
0: Roberto mi ha invitato, mi ha invitato, mi ha detto aspettiamo
1: Roberto.
0: Anche te.
1: È vero. No, che dice correttamente, oggi incidono molto i procuratori sulle scelte di questi ragazzi che spesso hanno poco più di 20 anni. È vero, Roberto, tra l'altro in quella serata a Montefiore Conca è venuto fuori delle bellissime situazioni che ci ha raccontato anche il presidente della federazione dell'Emilia Romagna. Veramente è stata molto istruttiva quella serata anche su tante cose. Qui però ritorniamo al ragionamento di ieri, cioè io mi domando, Vincenzo, ma le società in generale, ma cosa fanno per distruggere questo potere dei procuratori? Niente. Qui quante volte
0: hanno anche le mani legate, secondo me, un pochettino.
1: Ma se le sono autolegate le mani.
0: Sì.
1: Se le sono autolegate
0: però,
1: le mani.
0: Secondo me ci dovrebbero essere dovrebbe essere regolamentato il ruolo del procuratore, o comunque i passaggi da una squadra all'altra, perché qui il potere è dopo la legge Bosman, cioè, il potere è andato totalmente nelle mani dei procuratori, che hanno preso
1: però se tu gli dai sempre più potere, se tu gli, voglio dire, il metodo Giuntoli è un metodo comunque che funziona, come vedi, no? Cioè io vado a stringere la mano del procuratore, è chiaro che la stretta di mano al procuratore non li porti il telefonino e basta, ne porti 10, ecco. Però così ti metti nelle mani di questi che oggi ti aiutano in un senso, ma domani ti voltano le spalle come se non ci fosse mai stato quello che è accaduto prima. Allora, si può trovare una via di mezzo? Io penso di sì. Cioè, il procuratore è chiaro che ha un ruolo oggi nel calcio moderno, dalla Serie A, purtroppo mi viene da dire, alle categorie, e proprio di questo avevamo parlato quella sera, dei ragazzi di 14-15 anni, dove si avvicinano procuratori, e tra l'altro non lo potrebbero neppure fare. Quindi, per togliergli un po' di questo potere, e bisogna che le società si mettano in testa tutte insieme di non cedere più ai loro ricatti. Hai perfettamente ragione, Vincenzo. È forse impossibile, ma così quando lo tocchi il fondo? Perché le società si stanno indebitando anche per quello che devono dare ai procuratori. Perché se tu vai a prendere un giocatore free agent, no?
0: Sì.
1: Parametro zero, ma poi premio alla firma del giocatore sono 10 milioni, premio alla firma del procuratore sono altri 20, cioè tu è come se pagassi un cartellino di 30 milioni,
0: certo.
1: E allora non se ne esce più,
0: no.
1: Non se ne esce più. Poi, e chiudo, è chiaro che dove guadagna il procuratore? Spostando il giocatore il più possibile, quindi fai il contratto quinquennale, dopo 2 anni ti bussa e dice no, ma io guarda voglio andare via. Non si può più andare avanti così.
0: No, così oggettivamente diventa molto complicato. Stiamo per andare a collegarci, questa è la sorpresa che vi stavamo preparando, con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web.
1: Tonno.
0: No, Totonno in Colombia in questo momento. Con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web. Ivan si trova sotto gli uffici nella città del mercato in questo momento, diciamo il quartier generale di Carnevali. Così cerchiamo anche di vedere se c'è ancora Totonno che girava là attorno prima di prendere l'aereo.
1: Quindi
0: è ritornato, ha detto stavo risolvendo una grana cabal. e quindi
1: non
0: sta
1: c'è
0: cercando...
1: riuscito nemmeno da tornare.
0: No, l'hanno chiamato ora, quindi ha detto a cose fatte, non lo so se posso fare qualcosa.
4: Ah, ora l'hanno chiamato,
0: ha detto mo vediamo. E quindi lui ha detto potrebbe esserci appunto questo struzzo gigante che gira per Milano e quindi è lui che sta cercando di riavviare un po'
1: la Andrea ci dice mi aspetto il riscatto di Kun Miners perché il mister è bravo a rivitalizzare i suoi calciatori.
0: E ci ha provato già, però.
1: Andrea, guarda, sarebbe un grande acquisto la Juventus. Se la Juve dovesse riuscire a rivitalizzare, ma rivitalizzarlo mi basterebbe il 60% di quello che ho visto a Bergamo.
0: Sì. Sì, basta che faccia almeno il minimo indispensabile, ogni tanto un golletto come quello che ha fatto col Parma, insomma, che oggettivamente ha fatto un bel gol, perché comunque
4: ha fatto un gol da Atalanta, la prima posizione di domenica.
0: Sì, sì, proprio un gol dei tempi dell'Atalanta. Devo dire bello.
1: Marco dice pazienza per Tagliafico, era una buona aggiunta ma comunque 34 anni, ma il fatto che Cabala abbia fatto riserva anche a Bergamo, quindi tra le due riserve ha preferito Torino. Sì sì Marco, ma probabilmente però a Bergamo poteva fare la riserva con la possibilità di giocare qualcosina in più. Però hai ragione anche questo. Ciao Domenica, ho visto Napoli Como, non mi è piaciuta, partita noiosa, lenta, ritmo basso. Allegri lo conosciamo, il Como fa quel tiki taka che a me non piace, poi se il Napoli non pressa tutto è più facile. Però Vittorio, una cosa dicevano soprattutto il logorroico Pardo, veramente io non riesco più a vedere una partita quando
0: non si ferma mai.
1: Però dicevano che faceva un caldo pazzesco, ed è vero, hai ragione Vittorio, sono stati momenti in cui le squadre si fermavano. Io ti posso dire l'esperienza di Frosinone e credo che a Napoli facesse ancora più caldo, perché c'è un'umidità intorno al 70%. Giocare in quelle condizioni lì diventa complicato per tutti, diventa veramente complicato.
0: Difficile, perché veramente si gioca a temperature infuocate che oggettivamente vanno a incidere sul rendimento dei giocatori in campo in maniera pesante. E quindi chiaramente poi sono convinto che quando si abbasseranno anche un po' le temperature aumenterà la condizione di qualcuno, si rimescoleranno un pochettino le carte. Certo, poi guardi la Roma che corre tutta birra.
1: E si è portato Gasperini?
0: Il medico dall'Atalanta? Sì, hai diciamo visto? Che ha preparato.
1: No, ha cambiato anche lo staff medico.
0: Ha cambiato tutto, insomma, ha ripristinato.
1: Perché poi anche lì è importante il recupero, no? È fondamentale. Certo. Oh, guarda, ci dice Roberto: la proposta è quella di fare una puntata di Due in Bianconero da Montefiore dopo colpo di tacco dalla spiaggia di Cattolica. È fatta, però. Marangio non lo porto, non ti porto Marangio perché tu sei, poi tu te ne approfitti. No,
0: mai approfittato di nulla. Non mi sono mai approfittato. Hai fatto una vacanza gratis.
1: No, ti sbagli.
0: Io una crociera tutto. Per la quale ringrazio il comandante Angelo, che è stata bellissima.
1: Sì, con chi è che ne abbiamo parlato di questa tua cosa scandalosa della crociera? Ne parla forse. Sì, proprio a Montefiore.
0: A Montefiore, mi fischiavano le orecchie.
1: Che sei scandaloso. Dai,
0: sentiamo un po' di vocale e poi andiamo dalla cardia.
1: Sì, allora no, sul tema dei procuratori, dice Pietro, i procuratori devono essere le società di appartenenza dei giocatori, non procuratori esterni. Allora, questo Pietro nel mondo ideale, nel mondo delle favole, nel mondo che non c'è. Però ti ripeto, il procuratore... Allora, ieri parlavo... O l'altro con Di Gennaro, no? Antonio Di Gennaro diceva: poi è corretto il tuo ragionamento, Vincenzo. Il mondo cambia, però ci ricordava Di Gennaro che ai suoi tempi erano i calciatori che pagavano una percentuale, no? Al procuratore, cioè mi fai fare un contratto, che ne so, da 10 milioni per dire e ti do l'1%, 1 milione e tutto. Quindi era il calciatore che si accollava, no? La percentuale al procuratore. Ora è cambiato tutto, sono le società che devono pagare i procuratori.
0: Sì.
1: Secondo me dovrebbe tornare, ecco, sempre cercando una via di mezzo, però quelle situazioni là
0: che erano un po' più equilibrate. Ivan Cardia, dove sei? Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan.
0: Guardalo.
12: Buon pomeriggio. Io non sentivo Enzo Maranzio da 20 giorni, ora devo sentire due volte al
1: no,
12: giorno.
1: No, Ivan, hai ragione.
0: Al giorno, grande Ivan.
12: Fatemi capire un po'.
1: È una cosa scandalosa, Ivan.
0: Vedi. Allora, dove ti trovi?
12: Siamo a Milano, non all'hotel del calciomercato.
0: Fa caldino,
12: tanti ottimi. Fa abbastanza caldo, sì, lo confermo. Siamo sotto gli uffici milanesi della Master Group, che è stata un po', diciamo, la casa della Juventus, che è stata in questa in questa sessione di calciomercato per quanto riguarda gli incontri e le trattative più importanti che hanno riguardato il club bianconero in questa campagna acquisti e cessioni, che ormai insomma siamo a 1:40 dalla fine, volge al termine.
0: Tra l'altro, Ivan, non c'è in questo momento nessun passaggio di dirigenti né della Roma né dell'Atalanta per Cabal, capitolo chiuso?
12: Sì, tendenzialmente capitolo chiuso, sì, io siamo qua apposta, io mi volevo collegare con voi, avevo questa ambizione, per questo mi ero
0: presentato qui. Passa giunto lì dietro
12: qui.
0: Di te, andiamo a prenderlo immediatamente, gli dici esatto, prendetelo.
12: Riprenditelo.
0: Riprenditelo.
12: No, in realtà no, perché non mi ricordo se l'ha comprato lui o Fomolì, però vabbè, il succo
0: è vero,
12: quello, no?
4: No, no, l'ha preso giunto.
0: Lo strappò all'Inter. 13 milioni. Quanto offri? 12? Io lo prendo per 13. E l'Inter disse: prego, si accomodi.
12: Domorò al contrario. Guardate Domorò
0: come
12: oggi. Un po' la fotografia dei tempi, forse. No, allora, facendo di serie, guardando la cronaca, credo che ci siano pochissimi margini. Cabal per l'Atalanta non è più da considerare, almeno l'Atalanta non la considera più troppo un'opzione. Poi abbiamo ancora un pochino di tempo per essere sorpresi, però tra l'altro sono anche un po' venuto meno Tagliafico, che era un po' l'alternativa principale per la Juve.
0: Ma ha chiuso per l'Atletico o ancora no?
12: Sì, allora non ho visto se è ufficiale, sono sincero, oggi si è in giro e si ha poco tempo di controllare gli account ufficiali, però sì, fondamentalmente da quello che ci risultava aveva chiuso. C'è stato un po' di movimento per Miranda, però molto complicato fare l'operazione in tempi così rapidi, quindi al momento è da considerarsi una pista, non dico completamente sfumata, quella di vedere Cabal vedere Juventus, però abbastanza complicata.
4: Quindi Ivan, possiamo dire alle 18:23 primi che a meno di clamorosi colpi di scena il mercato della Juve si chiude qui?
12: Sì, a me, ora io spero che scenda durante il collegamento Giovanni Carnevali e ce lo dica. Sì. Però per ora vi dovete accontentare della mia risposta, io penso di sì. Possiamo dire che mi sembra chiuso il mercato della Juve, poi ripeto, vediamo, teniamo d'occhio.
0: Vogliamo gridare tutti insieme Giovanni! Magari scende. No, perché poi tra
12: magari si sente.
0: L'ultimo tassello era quello lì, perché non ci sono altri tasselli in vista, no? Che si parlava di un ulteriore rinforzo a centrocampo per la Juve, nonostante sia arrivato Sarri.
12: Considerando quanto è stato faticoso prendere uno, mi sembra che due forse
0: anche
12: un po' troppi, sì, diciamo. Poi anche perché oggettivamente allora, c'è una grande incognita legata alle condizioni fisiche di Kepa Thuram, è inutile girarci intorno, però poi anche al netto del francese comunque c'è Locatelli, sono rimasti Douglas Luiz e Kopp Reiners, quindi numericamente c'è comunque McKennie che può essere anche impiegato in quel settore di campo. Non sei più abbondante, la Juve non è più abbondante a centrocampo, però può rimanere così, almeno a livello numerico. Poi a livello di qualità e di rendimento vedremo, lo diranno le giornate di campionato che si seguiranno.
4: Ecco, ti faccio la classica domanda del fine mercato, ma insomma un esperto di mercato come te non posso non farla. Si chiude così, che voto dai alla Juve?
12: Positivo, senza, vabbè, no, strapparsi i capelli mi sembra proprio una metafora.
0: Beh, tutti e tre siamo in sema ruscio, devo dire.
12: Un 6 e mezzo. Allora, a me Voltemade piace, cioè dipende, se Voltemade fa bene puoi anche tendere al 7, perché io parto da quello che c'era, cioè oggettivamente Carnevale e Massara si sono trovati a gestire una situazione abbastanza complicata, abbastanza ingarbugliata, piena di giocatori sopravvalutati, e intendo non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio giocatori che guadagnavano più di quello che era il loro reale valore di mercato, quindi diciamo a livello oggettivo. Una stagione, quella dell'anno scorso, ora a parte gli scherzi, secondo me il mercato di Giuntoli qualcosa ha lasciato alla Juventus, anche qualche errore, però qualche valore l'ha lasciato. Il mercato di Comolli, secondo me la Juve non ha lasciato praticamente nulla in termini di valore, ha lasciato veramente poco, e quindi era difficile ripartire, cioè c'erano tanti giocatori da piazzare, non tutti sono stati sistemati, perché gli stessi Douglas Luiz e Kof Meiners sono dei mobili di recupero, possiamo definirli, sì, in qualche modo, sì, sì. Per me Cambiaso è un giocatore che ha finito il suo percorso alla Juventus, per quello che è il rapporto con l'ambiente, che mi sembra completamente sfibrato, però è difficile vendere 20 giocatori, cioè,
4: bravo,
12: arrivati Carnevale e Massara dovevano prendere 25 giocatori e dire bene quanti ne fanno, quanti sono da Juventus,
4: bravo,
12: 3, e siamo generosi,
4: bravo,
12: e cambiarne 22. È molto difficile da fare queste operazioni, ne hanno cambiati comunque parecchi e in alcuni reparti hanno fatto anche bene. Poi chiudo la mia risposta, perché sono stato un po' lungo, e tu mi dici ha migliorato? Per me non sempre, per me per esempio in attacco io penso che Vlahovic fosse più forte, però poi ci sono anche i rapporti, i contratti, ci sono tante cose da tenere in considerazione.
4: Ivan, l'ultimissima cosa da parte mia, ma per esempio Rugani non esce più, nemmeno un prestito last minute, niente.
0: C'era il Monza, mi pare.
12: C'era il Monza, poi non ci sono stati sviluppi, quindi probabilmente resta. Probabilmente resta.
0: Quindi dovrebbe restare. Invece
12: odora.
0: Si era parlato anche a un certo punto di una possibile uscita di Jegrova. Che cos'è che non è andata in porto lì? Perché sembrava quasi un infortunio inventato per fargli trattare l'uscita e andare in Arabia.
12: La Lazio ha preso qualcun altro, quindi evidentemente la Lazio gli interessa prendere un giocatore in quella porzione del campo. Ce l'aveva, ha preso Gudmundsson,
4: sì.
12: Secondo me ha fatto anche meglio. No, non che qua ci interessino i tifosi biancocelesti, però diciamo, vista dalla loro prospettiva, secondo me ha fatto anche meglio, ma questo è un parere personale. Vediamo, la rabbia magari lavoreranno, ora non mi ricordo esattamente, voi avete i computer davanti,
4: sì,
12: siete più attrezzati,
4: sì.
12: Chiude il mercato arabo,
4: sì, chiude molto più avanti, Ivan, chiude molto più avanti,
12: c'è un po' di tempo, quindi
4: sì.
12: Non chiuderei definitivamente quella porta, è vero che non avendo il
4: 12 ottobre,
12: esatto, quindi c'è ancora margine secondo me per provarci. Cosa non è andato? Non è andato Zegrova, Zegrova non è andato da nessuna parte da quando è arrivato dalla Juventus, né in campo né sul mercato.
0: Guarda, l'ultima e ti salutiamo, che è extra Juventus, ma Koné alla fine resta la Roma oppure può saltare? Che questo può cambiare tanto degli equilibri anche della Roma e del campionato.
12: Infatti può cambiare così tanto che Gasperini si è incatenato a Trigoria, ha detto se lo vendete
0: me ne vado io,
12: ora stiamo esagerando, però sì, si è opposto molto molto fermamente. Ah, ci arrivavano notizie su una possibile ulteriore offensiva del Chelsea sui 65 milioni di euro, però credo che cambi poco alla Roma, nel senso che davvero Gasperini è stato molto netto e diciamo anche aveva dalla sua, al di là della a verve dialettica che è sempre molto ficcante, diciamo così, però anche delle ragioni, nel senso che vista dalla prospettiva della Roma vendere un titolarissimo l'ultimo giorno di mercato è complicato, quindi credo che resterà. Ovviamente non è una buona notizia per la Juve, per tutte le rivali della,
4: certo,
12: Roma, nel senso che la Roma in queste prime due giornate si è candidata come la più realistica delle anti-Inter.
0: No, è così.
4: Assolutamente.
0: Grazie
4: Ivan. Un abbraccio.
0: Aspetta, no. Grida forte Giovanni.
4: Ma lascialo perdere. Lo fai lavorare.
12: Allora, sai che sono una persona pacata.
4: Ivan, una persona seria, non è un cialtrone.
0: Io andavo a bussare a tutti quelli del palazzo lì.
4: Questo
0: dietro.
4: È un cialtrone.
0: Scusi,
4: Ivan,
0: c'è Giovanni. C'è Giovanni.
4: Ivan,
0: c'è
4: buon
0: Giovanni.
4: Lavoro.
12: C'è Gigi.
0: Ciao,
4: buon lavoro,
0: Ivan. Ci
12: ciao,
0: troviamo
12: ragazzi,
0: domani. Ciao.
4: Grande Ivan. Sei un cialtrone.
0: Allora, fammi ringraziare.
4: Comunque, pensiamo una cosa.
0: Sì.
4: Miranda,
0: sì.
4: Ma io di Miranda ricordo un film con Serena.
0: Un'altra roba. Li sai tutti a memoria. Beh, ritorna per forza lì.
4: Miranda è stato
0: un film. Erano delicati come film.
4: Erano
0: molto
4: di
0: delicati.
4: Tinto Brass,
0: sì,
4: mi pare, del maestro Tinto Brass.
0: Che ha avuto penso un premio adesso, proprio in giornata. Adesso te lo dico
4: oggi.
0: Anche. Sì, sì.
4: Alla memoria.
0: Sì. Mario da Ciampino, ti ringrazio. E sarà dura, però. Sarà dura.
4: Farò diventare tifoso della Juve.
0: Sì, farò diventare tifoso della Juve. Sarà dura. Però ci proviamo.
4: Dai, andiamo l'ultima pausa. Rossi, te l'hai visto Miranda? Sì, quando eri bambino. Cioè, ecco perché ci ho perso tipo una decina di dioptrie, Rossi, anche di più, anche di più. Va bene, dai, andiamo in pausa, torniamo per l'ultima mezz'ora.
0: Ritorna al Lido, dopo 13 anni il cinema di Tinto Brass col cuore in gola.
4: Scusa. Scusa, cos'è, un film nuovo?
0: Sì, col cuore in gola.
4: Ma non lo può aver fatto Tinto Brass, perdonami.
0: No, mentre il cinema riscrive l'Eros e il mondo di raccontare le donne, Tinto Brass a Venezia, ostinato e contrario, col cuore in gola, l'omaggio della mostra. Ma andiamo a leggere l'approfondimento, non ti preoccupare.
4: Ma è un film?
0: Sì, è un film.
4: Che però non può aver fatto Tinto Brass.
0: Direi proprio no. Oggi 93enne, per ragioni di salute, non sarà alla kermesse.
4: Ah,
0: omaggio
4: è sempre
0: a lui.
4: Vivo. Certo. È vero, è la moglie che è morta. È vero, è la moglie che è morta.
0: Esatto.
4: Tinto Brass è ancora vivo.
0: Un omaggio a lui, alla sua ricchissima filmografia, la serata di preapertura. Quindi ci sarà questo omaggio oggi. La proiezione della copia restaurata del thriller pop col cuore in gola.
4: Non l'ho mai visto. Comunque Tinto Brass, al di là di tutto, è stato un grande regista.
0: Assolutamente.
4: Un grande,
0: sì.
4: Poi lui aveva questa fissazione un po', diciamo, per il posteriore. Ma questa cosa
0: è una dietrologia tua, questa.
4: È stato un grande regista. 93 anni, cioè, vedi, 93. Tintone.
0: Vedi che fa bene, fa bene. Torniamo tra poco, dai.
13: Due colori, due voci.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
13: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare ai lariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni, accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto, avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile, Italia-Svezia atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei in Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno, nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Palavoitila di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Espagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal Alcaraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
7: Ah, ti aspetti un colpo a sorpresa?
8: No.
7: No? Niente? No. Tanto il Sharawi si potrebbe avvicinare al Genoa da svincolare.
8: Ci torna un'altra volta.
7: Sì, sì, da
9: svincolare. No, sei ora facendo una panoramica, poi tanto ci torneremo anche domani. Ho capito poco l'ultimo ore del mercato della Fiorentina, sinceramente. Perché oggi hanno preso Gonçalves, che comunque è un buon giocatore, Gnonto per l'amor di Dio, poi hanno preso Beto. Boh. Sì, mi sembra un po' confusionario.
7: Sì,
9: lo sai?
7: Un po' in confusione. Ma poi hanno speso soldi in quantità incredibile.
9: Hanno speso l'impossibile.
7: E anche loro erano sotto i paletti della...
9: No, ancora
7: sì,
9: no.
7: Hanno pagato 6 milioni
9: Sì?
7: di... Dovevano pagare 6 milioni di... Hanno pagato...
9: Ecco, quindi hanno pagato. Invece, guarda, tutto sommato, devo dire una cosa, Vincenzo. Per quanto... sia una società in questo momento
7: la Lazio?
9: Esatto, un momento di forte crisi. Però ha comunque la Lazio alla fine ha preso Frattesi, Gudmundsson e Pinamonti.
7: Sì, Frattesi comunque, cioè, te la sei sistemata più o meno la squadra.
9: Sì, la Lazio devo dire che forse ha fatto il miglior mercato degli ultimi anni, nell'anno in cui la gente è andata allo stadio non ci va.
7: E tra le delle possibilità a disposizione è una di quelle che si è mossa meglio.
9: Sì,
7: perché poi ci sono due mercati da inquadrare. Il primo è il mercato di chi poteva fare mercato e non l'ha fatto.
9: Esatto.
7: Il secondo è il mercato di chi non poteva fare mercato ma è riuscito a farlo. Ecco, qui di questi secondi il Napoli è arrivato ultimo.
9: Decisamente.
7: Perché il Napoli è stato letteralmente bloccato. Non ha fatto nulla. Va di Achille, ma basta. Stai giocando ancora con la coppia centrale Rafa Marin-Rachmani. A porta ti è rimasto Meret, che ha scalzato Milinkovic-Savic.
8: Due portieri inguardabili, secondo me.
7: Hai recuperato Neres, ma non sai come stai. Hai Ellison Santos, che però sembra un corpo estraneo. Hai Højlund, sì, ok, ma poi c'è Lucca come alternativa. Hai perso Lukaku, comunque. Adesso fino a dopo la sosta McTominay. Ma sai, comunque, un intervento del genere... secondo me i tempi li allunga anche un pochettino.
9: Sì.
7: Anghissà mi sembra svogliato. Lobotka c'ha 31 anni, con quanti anni c'ha, ha fatto il suo. E non sono arrivate quelle forze fresche, quei nomi freschi che ti danno quel qualcosa in più.
9: potrebbe essere solo per essere negativo, e per noi sarebbe una grande notizia.
7: Sarebbe un posto in più a disposizione.
9: Esatto.
7: Perché poi la Juventus, di quelle che non poteva fare facilmente mercato, l'ha fatto.
9: Comunque l'ha fatto. E siamo a 8 giocatori.
7: Il Milan ha speso tantissimo. Sì. E comunque un mercato minimo l'ha fatto. La Roma ha fatto un mercato.
9: Perfetto.
7: Ottimo. Ottimo.
9: Sai quando prendi il male Como, nell'anno scorso a gennaio.
7: Il Como comunque si è piazzato.
9: Come si è piazzato, sì.
7: Ken lì davanti, ha sistemato un po' di cose, ha confermato Nico Pazzi, che comunque era importante.
9: In ogni caso, per esempio, hanno preso Ricci, che tanto Fabregas non farà mai giocare, ma che per me è un ottimo centrocampista.
7: Certo,
9: magari. E Ken, ti dico una cosa, se lo dovrà sudare il posto, perché
7: certo,
9: centravanti del Como
7: è
9: comunque un centravanti
7: forte.
9: Esatto, perciò sì, il Napoli secondo me è quella più in difficoltà, sì, in questo momento. E guarda che vabbè, è la classica partita, tanto non la vedrò perché sono sabato a quell'ora, sarò a vedere la prima amichevole Libertas, quindi non ci sarò la sera.

0: l'evoluzione del calcio,
1: no.
0: Lui non si è evoluto. E onestamente a un certo punto, vedi, lo stesso, trovo un fastidio sempre a nominarlo, lo stesso Conte a un certo punto comunque qualcosina ha cambiato,
1: ha tirato fuori, sì.
0: Ha cambiato. Spalletti si aggiorna di continuo,
1: ma già aveva una filosofia
0: ma
1: diversa,
0: già aveva una filosofia diversa, però sai, sono quelli che si aggiornano. Lui invece molto fedele a se stesso, il calcio è se, sì, quando c'è i campioni,
1: sì, esatto,
0: e in un calcio dove puoi fare veramente blocco basso, ripartenza veloce e gol. Sì. È comunque una vecchia legge del calcio che funziona, ma non ti fa vincere più, forse.
1: Quello che mi ha colpito, Vincenzo, è vedere, poi del Napoli non ce ne frega assolutamente niente, ma insomma, vedere due partite.
0: Tanto la Roma ha appena confermato che resta con lui.
1: Ma certo che resta. Te l'ho detto, mi sta più sulle palle lui, sportivamente parlo di Conte, parlo di Gasperini. Non lo sopporto. Vedere due partite uguali, perché a Genova il Napoli il primo tempo lo subisce clamorosamente, sempre blocco basso e ripartenza ogni tanto, e nel secondo tempo si fa qualcosina di più, ma se non trova quel gol irregolare la partita non la porta a casa. E con il Como proprio ha lasciato, poi te l'hai vista, sì, ha lasciato il pallone del gioco al Como, e non puoi fare sempre così,
0: no.
1: Tant'è vero che Højlund il gol dell'1-1 se lo inventa.
0: Se lo inventa lui, poi anche il gol del pareggio arriva un po' in una mischia confusionaria, poi era fuori gioco, millimetrico per carità, però non si è mai vista un'idea di gioco come quella dell'anno scorso, come quella, no, di Spalletti, e
1: no,
0: poi quando non cambi tanto, sai, ma ti manca anche quella scintilla di nuovo,
1: perché comunque
0: che un po' ti crea entusiasmo,
1: è usurata quella,
0: sì,
1: squadra.
0: Sì, hai vinto comunque, questi qua hanno vinto, molti di loro hanno 22, Anghissà, Di Lorenzo, Meret,
1: Lobotka,
0: ne hanno vinti comunque già due di scudetti.
1: Dice che intanto ci stanno scrivendo che Licino ha fatto un gol fantastico in Coppa Italia,
0: sì, Cremonese,
1: gol alla Messi,
0: addirittura,
1: sì,
0: ce
1: poi
0: lo
1: andiamo a vedere
0: subito,
1: prego. C'è il pezzo.
2: Alessandro, Vincenzo, io non credo proprio che questo sia un mercato tanto positivo, mi dispiace di sentire un po' da quello che state dicendo in trasmissione. Secondo me sono state prese molte seconde scelte, terze scelte anche, e no, non credo che si siano fatti dei clamorosi passi in avanti. Speriamo sempre che Sarr diventi il più forte,
1: certo,
2: centrocampista,
1: certo,
2: del campionato,
1: certo,
2: che
1: certo.
2: Valdemate faccia 20 gol, ma insomma,
1: no, no, ma
2: sono delle grandi speranze. Salvo da Belpasso, ciao,
1: ciao Salvo.
0: Beh,
1: un
0: Salvo,
1: abbraccio.
0: Tu non è che dici una cosa inesatta,
1: no, no, no,
0: ma il problema è che i giocatori fatti e finiti non li potevi prendere,
1: non li potevi prendere,
0: quindi devi lanciarti sulle scommesse. E qua torno su un altro discorso che poi viene utilizzato a uso e consumo in generale dai tifosi, non dico a Salvo. Quando vai a prendere i Di Maria e Pogba, poi ci si lamenta e si dice: ma perché non si fa come le altre squadre che scoprono i talenti, quelli sempre gli stessi nomi, tornano sempre gli stessi. Quando vai a cercare giocatori nuovi, Sar, Voltemade, comunque ti ha, però non sono quei grandi nomi là. E allora ci dobbiamo mettere d'accordo in,
1: no,
0: generale.
1: Ma infatti sono d'accordo, credo, perché il messaggio dell'amico è un messaggio coerente, perché in effetti non credo che siano scommesse, però sono tutti giocatori che devi valutare. Se prende il giocatore fatto e finito, di solito ti serve subito, cioè ti aiuta subito. Detto che poi noi l'ultima volta abbiamo preso giocatori fatti e finiti, mi viene in mente lo stesso David, perché David noi abbiamo preso come un giocatore fatto e finito, per amor di Dio, preso dalla Ligan, che è sempre un po' un campionato particolare, però era un giocatore fatto e finito. Quindi speriamo che stavolta i giocatori non fatti e finiti, o quantomeno non fatti e finiti nella nostra idea, si dimostrino qualcosa di più. Penso anche allo stesso Di Maria, che venne qua a svernare.
0: Sì.
1: Di Maria venne qua a svernare. Paredes.
0: Sì, io Paredes.
1: Ma non ne voglio nemmeno parlare.
0: Però è libero.
1: Mi fai sentire un altro vocale? Guarda, Pogba, secondo me, ha sporcato la sua meravigliosa carriera negli ultimi anni.
0: Mamma mia, fece quella scelta sul ginocchio.
1: L'ha proprio sporcata,
0: sì.
1: Ma perché? Perché si è messo in mano a persone sbagliate.
0: Bravo, e torniamo sul discorso di Miretti, in piccolissimo, no? Cioè,
1: Miretti?
0: Avere, sì, avere l'uomo vicino che ti sa consigliare i passi
1: in positivo,
0: da fare.
1: Certo, certo, cioè, Miretti, è chiaro, sono d'accordo.
0: Cabal, consigliato male, perché esci proprio ma fossi in Cabal, ma mi andavo a valorizzare all'Atalanta, avrei giocato di più con Sarri. Ti chiama la Roma, vai a vincere lo scudetto, vai.
1: No, ma è vero, in grande e in piccolo, uno si è rovinato, per me, allora, non si è

0: rovinato Pogba la carriera, perché quella rimane. Però se tu oggi pensi a Pogba, pensi ancora a quello prima della Juventus o a quello finale? Perché non c'è soltanto la Juve, c'è anche l'ultimo anno allo United che non va benissimo. Lui va bene quando vince con Mourinho, mi pare, l'Europa League, ok? Poi anche allo United non è che ha fatto benissimo.
1: No, no, onestamente no, anche lì già cominciava a avere i problemi alla caviglia.
0: Sì.
1: Sai, è stata una stagione, è stata una carriera un po' il meglio, possiamo dire, che ce lo siamo goduto noi.
0: Sì.
1: Il top del top del top ce lo siamo goduto, e quello era un Pogba devastante.
0: Uno dei più forti centrocampisti passati dalla Juventus.
1: Sì, devastante, devastante. Destro, sinistro, a distanza.
0: Giocatore
1: botta infernale, dribbling, capacità, il polpo, no? Perché metteva la...
0: Era...
1: Ecco, Sar, per esempio, c'ha questa capacità delle leve lunghe che a me piace moltissimo nelle partite che ho visto. Cioè,
0: c'aveva
1: è uno che
0: Zaccaria, ti ricordi?
1: Sì, bravo, bravo. Infatti molti hanno paragonato un po' i due acquisti, e secondo me sono diversi. Però Zaccaria comunque poi dopo è stato frettolosamente mandato via.
0: Da Allegri.
1: Da Allegri, perché,
0: perché non lo voleva, e invece secondo me era un giocatore
1: che poteva tornare estremamente, che ci poteva rispetto stare, a Paredes, sì.
0: Beh, nettamente, pure lì Allegri si era fissato su Paredes.
1: Lo so.
0: Vai Rossi.
1: Ecco perché ti dico che poi dopo è vero che l'allenatore deve scegliere, ma poi deve essere la società a disporre,
0: certo,
1: a un certo punto.
0: Certo. Ah, nel frattempo però anche oggi non si è andato McKennie, eh?
1: Questo,
0: occhio, perché in vista della partita di domenica, è vero che oggi siamo a martedì, però
1: magari è precauzionale.
0: Vai.
2: Buonasera, sono Maria Gattina. Guardate che Cabal, è vero che fino a ieri sera non era convinto, però il problema non è quello, perché lui ora si sarebbe convinto, è che la Juve lo vende solo a titolo definitivo
0: non
2: e vuole
0: 12 così.
2: Milioni. E l'Atalanta per ora non ha accettato.
0: Non è proprio
1: no,
0: così.
1: È stato lui,
0: è
1: Maria,
0: stato
1: grazie,
0: lui che
1: un po'...
0: poi ha detto di no ovunque. Ragazzi, non è proprio così. Ho letto che Sky dice questo, a noi ci risulta altro. Magari la verità sta nel mezzo. Ma
1: anche perché alla Juventus sarebbe fatto comodo anche darlo in prestito senza obbligo, intanto prendere Tagliafico.
0: Bravissimo, perché comunque riuscirebbe a fare
1: comunque sul gruppo, c'è un giocatore in meno, quindi
0: prego.
3: Ciao ragazzi. Io mi immagino quelli di Madrid che lo vedono arrivare conciato come Totò e Peppino nel film quando arrivano a Milano.
0: Sì, sì.
3: Avranno detto, Maronna, io si tiene la guerra in capo.
1: Bravo.
3: Il genio da Torino.
1: È così, è così. Io veramente...
0: Guarda, forse si è messo il cappello.
1: Guarda, io neanche...
0: Perché fa freddo, c'è l'aria condizionata nell'aereo. Non
1: mi
0: lo
1: ricordava
0: so.
1: Te quando andammo alla... Sì. A trovare il gruppo di Torino di Radio Bianconera, poi c'era quell'altro individuo peggio ancora vestito.
0: Mamma mia.
1: Però no, io stavo a maniche corte, sì, la notte
0: e mi ricordo. Perché non andiamo al bar? Sono le 3 di notte, vabbè.
1: Colazione, allora, cappuccino, caffè, cornetto, una birra. Va bene,
0: vai. Andiamo avanti, va.
4: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Giuseppe a Milano.
1: Ciao Giuseppe.
4: Un saluto in particolare Vincenzo, con gli auguri.
1: Grazie.
4: Prossimamente papà.
1: Grazie.
4: E poi per quanto è la questione Cabal, cioè con tutti i privilegi che ci hanno, ragazzi, le Juve, cioè andar via, non è che tutte queste società ti danno i privilegi che ti dà la Juve.
0: Lo so.
4: Per quello non vogliono andar via. Poi non lo so, con Tagliafico, io quando mi riguarda Tagliafico, meglio in nazionale rispetto che quando
1: sì,
4: gioca
1: non ha grande
0: questa
1: continuità,
0: questa è una grande riflessione,
1: grande
0: è vero. Il nazionale ha fatto, allora lui all'Ajax ha fatto bene, onestamente ha avuto degli sprazzi all'Ajax molto interessanti, poi è andato un pochino
1: calando, ha un po' di discontinuità nel rendimento, però è un giocatore di esperienza, io
0: però
1: l'avrei preferito
0: comunque,
1: a Capa.
0: Sì, anche Cambiaso.
1: Si due potenzialmente sono devastanti, solo che anche come testa secondo me o esplode, parliamo di Leao e Osimhen che giocheranno insieme, cioè capisci la velocità che c'ha l'attacco del Galatasaray.
0: Ma
1: potenzialmente
0: sei...
1: sono devastanti, però hanno due caratteri molto particolari.
0: Il Galatasaray è una squadra che in Turchia non deve dimostrare niente a nessuno. Questi devono alzare l'asticella in Europa, Vincenzo, perché anche per diventare più appetibili, e già comunque lo sono perché hanno i soldi, la differenza la fanno poi quello che puoi offrire in Europa.
1: Certo.
0: Perché in Turchia si sa che
1: Galatasaray,
0: Fenerbahce, Beşiktaş se la giocano loro più o meno, no?
1: Sì, sono quelle.
0: Però poi se, oddio, a parte in Europa noi ci hanno buttato fuori, per cui già qualcosa hanno fatto in più. Però in effetti sì, certo, sono le teste che non vanno.
1: Che poi scoppiano a un certo punto.
0: Esatto, prego.
5: Ciao ragazzi, Paolo da Rovigo. Io sono convinto che quest'anno abbiamo fatto un buon mercato e si vede che c'è gente che si intende di calcio, perché intanto abbiamo preso ragazzi giovani e ci sono le basi per il futuro se andranno bene. Se non andranno bene ritornano dove erano e i problemi non sono più nostri, troveremo qualcun altro. Secondo me stanno lavorando molto bene con le possibilità che avevano. E comunque lì Voltaren secondo me assomiglia un po' anche a Boniek. Oh no, ciao.
0: Allora lui ha tutta una serie di somiglianze. È Rudy Feller, perché
1: intanto
0: se avete...
1: è Rudy Feller,
0: è Rudy Feller.
1: Poi ritorniamo sulla versione.
0: Però te dice una cosa corretta, ma lui si è reso conto che siamo nel 2026, perché anche come si veste sembra proprio degli anni 80.
1: Ma anche in quel... ma se sai, ci stanno quelli anticonformisti, sì, che dicono tu metti la maglietta, metti la maglia a maniche lunghe, non come David, per carità, però sai, anticonformista è uno che gli piace la pop art.
0: Ho capito, la poppata.
1: No, la pop art.
0: Poi hai visto, su una cosa secondo me straordinario, perché non beve alcol, bravissimo. Poi tu che non mangia carne, vabbè, scelte sue.
1: Scelte sue, io Dio, il bicchierino.
0: Perché
1: il bicchierino però ci sta, dai, il bicchierino
0: no,
1: ci sta.
0: Io invece sul fatto che non beve alcol è straordinario. Certo, mi auguro che, insomma, perché poi l'alimentazione è importante. Io penso che l'alimentazione un po' di tutto serve. Se tu lo vedi fisicamente, cioè no, è sì 1,98, ma non è...
1: No, sono nervi, non è...
0: Capito?
1: Forse un po' di muscolo in più gli servirebbe, però anche poi magari secondo... perderebbe ma lì, un po' di agilità, perché per lui carità, è uno alto ma agile.
0: Però lì anche l'alimentazione, è insomma, difficile che tu diventi quadrato se...
1: Guarda Haaland
0: cose...
1: che si mangia.
0: Sì, vabbè, Haaland esagera. Però io sono di quelli che...
1: E hanno detto che Pio Esposito è un Haaland che...
0: Un po'
1: diciamo,
0: di tutto
1: un nome
0: si
1: diverso.
0: Deve mangiare, anche se per esempio non mangio il pesce, ma insomma... Sì, per l'amor di Dio.
1: Mamma mia, uno spaghetti, che vongola fatela però.
0: Mi piace.
1: Ma ti devo rinvitare a cena, perché noi sì, prima che è andato in ferie è venuto a cena, è stata un'esperienza mistica.
0: Benissimo.
1: Mistica, siamo stati freschi. Da Dio. Mangiato bene, freschi, tranquilli. La prossima volta di pesce ti faccio mangiare. Voglio vedere che dici. Lascio tutte le candele attorno?
0: No,
1: lo so, ti devo creare un ambiente ostile.
0: Matteo Lamentone, non posso leggere il tuo messaggio, però ti dico la verità, è quello che abbiamo pensato un po' tutti.
1: Aspetta che io me lo sono perso.
0: Vabbè. Guarda, Matteo Lamentone scrive una cosa. Allora, Tiziano dice: io ho detto impressione che il bosniaco giocherà poco con Spalletti. Lì però, Tiziano, sì, però bisogna che si metta l'animo in pace, perché le ripicchine non mi piacciono mai degli allenatori rispetto ai calciatori. Se il bosniaco dimostrerà di meritare la maglia della Juventus, deve giocare, che piaccia o non piaccia. Certo, perché è interessante quello che dici, Tiziano. Il fatto che rimanga anche Nico Gonzalez, che può giocare e da un lato e dall'altro, potrebbe ulteriormente ridurre gli spazi. Perché?
1: Guarda, io confido molto. Intanto sto verificando la notizia. Confido molto in Nico Gonzalez, perché secondo me può essere quel giocatore a sorpresa. Ecco, prima si parlava di Conminers valorizzato, valorizzabile da Spalletti. Nico è proprio il giocatore da ghigno che vuole Spalletti. Non a casa ha parlato, c'ha il ghigno.
0: Io raramente ho visto un giocatore entrare come è entrato Nico sabato.
1: Boom. Guarda che se azzecca la stagione, questo mette in difficoltà tanti lì davanti.
0: Sarebbe la prima vera stagione azzeccata, perché poi anche la Fiorentina...
1: Che non è cominciato male neanche quella di Conceição, anche se gli manca sempre quella... Vedi, è là che vedi la differenza. Allora, Conceição, bellino, perché ti piace tanto, che recupera palla, è sgusciante, fa il dribbling, salta l'uomo, tutti si appaggiano a lui, perfetto. Nico entra e tira.
0: Nico, secondo me, ha un problema, Vincenzo, che spesso lui in alcune partite...
1: Si assenta.
0: Esatto. Ti ricordi, adesso vado a memoria, non so se la prima o la seconda finale di Conference persa alla Fiorentina, forse la seconda. Lui sparisce, cioè è in campo ma sparisce proprio dal campo, tant'è vero che poi venne sostituito, mi sembra la seconda, viene sostituito proprio perché non vedeva una palla ed era la finale. Nico c'ha questo di problemi, così un po' anche come nella finale di Coppa del Mondo. però sai, mi si assenta in determinate partite, ma me ne risolve altre. Perché comunque, oh, parliamoci chiaro, col Parma te l'ha risolta lui, eh.
1: Col Parma te l'ha risolta lui, perché altrimenti sì, magari come ha detto Spalletti, il gol poi sarebbe arrivato in qualche modo.
0: Intanto però
1: intanto quello entra, boom, due, tre tiri, la volée.
0: Tra l'altro lui fa la stessa volée che fa David, solo sì, che David sì. Tira fuori allo stadio e c'è il poro David, gestore lì.
1: David stava pensando a quale cappello di lana mettersi il primo settembre.
0: E mentre lui va lì, boom, e chiama il portiere a parata, il palo, il gol. Cioè, è chiaro che se lui entrasse, se lui è questo, il posto è suo. Ha due problemi, Nico, fondamentalmente.
1: La continuità.
0: La continuità e i problemi fisici, perché poi lui ogni due per tre si ferma.
1: E questo pure è vero. Però io ti ripeto, cioè, è quello che deve arrivare nella Juve. Cioè, quando Spalletti parla di qualità e livello, con Sesao c'ha qualità. Nico sì. È livello. E ti spiego perché. Il livello Juve deve essere, prima abbiamo parlato di Pogba, poi torniamo indietro, parliamo di Tevez, parliamo di Marchisio, parliamo di Higuain, parliamo di quelli che entravano con il fuoco negli occhi.
0: Che sentono la maglia.
1: Cambiato il livello Juve?
0: Cosa c'entra ora Cambiaso?
1: No, io parlo dei giocatori in generale, di Gregori era un livello Juve.
0: Per l'amor di Dio.
1: Lukumi secondo me è un livello Juve.
0: Sì, prima ci scrive un amico, se ne è parlato poco, ma no,
1: Lukumi è un livello Juve.
0: Lukumi è un livello Juve.
1: Lukumi è un livello Juve.
0: Sì.
1: E già con Miners nell'atteggiamento non sembra, poi magari si riprende, diventa un livello Juve, per carità.
0: Si deve convincere
1: intanto. Turam, come ha detto lo stesso Spalletti, è un livello Juve. Douglas potrebbe esserlo, perché sta crescendo anche caratterialmente, lo si sta responsabilizzando, caricando. Ibegovic deve entrare un po' più nella parte, ma deve sentire la fiducia dell'allenatore.
0: Comunque
1: che
0: ha ragione Fabio Raccomo, perché Cico prende anche un palo sabato. Guarda che Cico, io l'ho visto anche a Frosinone, secondo me ci ha lavorato Vincenzo, poi probabilmente non farà mai 10 gol, però l'ho visto più sicuro anche nel cercare la porta, oltre che fare,
1: sì, perché ha fatto
0: quel
1: comunque il gol,
0: vero.
1: La posizione centrale è un po' più calibrato, sono d'accordo, è più calibrato e più cattivo, però se lo crea
0: mentre
1: il livello Juve di chi proprio ce l'ha, il ghigno, la botta, la spallata, lo sghente, sì, come lo chiama Spalletti, quella cattiva, vediamo se Voldemort ce l'ha. Perché
0: che
1: per
0: filmerà,
1: esempio,
0: ragazzi, ora tanto c'è Quintiliano,
1: sì,
0: ve la darà Quintiliano.
1: State
0: la
1: tranquilli, è una questione di video e cose varie.
0: No, però aspetta, stavo pensando una cosa, ma lì quello che è partito col cappellino e il cappotto ha già firmato, perché credo che si aspettino anche le due cose, eh?
1: Sì, no, la aspettiamo, ancora non hanno firmato,
0: mi sa che,
1: non
0: è che ci rimandano indietro.
1: Beh, se lo vedono col cappellino forse un'idea se la sono fatta.
0: Mandami un altro vocale, no. Vai Fede, poi ci
1: non
0: salutiamo.
1: Non è ancora ufficializzato.
0: Capito, secondo me vale un po'.
1: No, ma non è uno scambio ex aequo, diciamo.
0: Sì, però quello guadagna 6, quindi finché lui non è ufficialmente fuori, quello.
1: Voldemort.
0: Sì, lui. Sì, qui lo chiameremo sempre Voldemort. Io lo chiamerò al tedesco.
1: Voldemort. No, perché poi quando segna devi trovarti un nome facile da pronunciare.
0: John.
1: Comunque, Voldemort. L'hai preso in prestito secco.
0: Sì, sì. Però gli hai pagato lo stipendio.
1: 4 milioni. 5, ok, lì oramai l'hai preso, lo paghi. Cioè, diventa anzi l'attaccante più è David. Si guarda col cappotto e il cappello.
0: Lo chiamerò Rocco.
1: Rocco.
0: Allora, quando il tedesco segna, per me sarà Rocco.
1: Rocco in gol.
0: Rocco in gol.
1: Rocco! Quindi voi capite che se lui grida Rocco, poi lo dici pure Antonio. Se Antonio pensa che tu stai guardando un'altra partita.
0: Sì, gli dico, guarda, Voldemort, come diavolo si chiama, per me è Rocco.
1: Voldemort.
0: E gli spiegherò perché. Prego.
1: Voldemort.
6: Buonasera ragazzi, e innanzitutto felicitazioni a Vincenzo.
1: Grazie.
6: Per la bella notizia. E invece, parlando dei giocatori in prestito, è un'ottima cosa che siano andati in prestito, perché si rompe, diciamo, quel cordone ombelicale che li tiene alla Juve, no? Quindi loro sanno che quando, se dovessero ritornare, il loro destino è essere comunque riceduti, perché
0: sì,
6: alla Juve non c'è spazio, e quindi loro hanno capito questo, e quindi l'anno prossimo penso faranno meno attriti o meno
0: ostacoleranno meno
6: la loro partenza. Grazie, buona serata.
1: Grazie, no, grazie tanto per le congratulazioni e per il pensiero.
0: Comunque, congratulazioni, poi bisogna capire insomma di chi è, perché tecnicamente alla mamma è certa. Magari che ne so, no?
1: Dice scivoldemate, no, ci beveva
0: pure. Magari ti ricordi quando sei stato in Germania, Malandro? Mai andare in Germania.
1: Però guarda che
0: io sono rimasto, ti ricordi? Sei stato in Germania.
1: Tanto sei scepelato.
0: Non
1: è indicativo. Detto questo, la riflessione giusta, e te ne faccio anche un'altra, secondo me, con il fatto che hanno accompagnato all'uscita quelli che non erano da Juve, chi capisce di non essere da Juve o si impegna al massimo o comincia a defilarsi.
0: David deve intanto capire chi è lui.
1: David, io guarda ragazzi, dopo che l'ho visto addirittura vestito in quel modo oggi, quindi quando lo sono andati a prendere,
0: no, infatti ancora
1: a Torino
0: firmato.
1: Fa freddo, gli avranno detto.
0: Oppure chiudiamo veramente. Siccome secondo me hanno detto al Ciolo Simeone: guarda, ti prendiamo João Pedro, l'hanno fatto vedere perché c'ha le treccine. Lui dice: ah, bene, grande. Poi è arrivato Davide, dice: ma questo non è João Pedro, quindi non vorrei che mi andassero indietro. Guarda che io ho paura, finché non vedo l'ufficialità ho paura.
1: Sì, aspettiamo l'ufficialità dell'Atletico Madrid e lì saremo tutti più contenti.
0: Comunque mancano 58 minuti a fine mercato.
1: Direi che Cabal resta.
0: Direi di sì.
1: Vi lasciamo a Quintiliano.
0: Ciao ragazzi, ciao. A domani.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
11: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
10: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo.
11: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
10: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
11: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné. L'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora
12: batte su Radio Bianconera.
13: Luigi da Udine, buongiorno a tutti. Per me a questa squadra mancano tre giocatori in tre ruoli fondamentali: terzino sinistro, un centrocampista e un altro attaccante. Il centrocampista non so dove possano trovarlo nelle ultime ore e non penso che arrivi, ma ci serve perché siamo veramente risicati. E l'attaccante, c'è Icardi che gira, è libero e secondo me è l'uomo giusto perché è un uomo d'area e il golletto l'ha sempre fatto.
14: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. E allora ragazzi, con la non uscita di Cabale, il non arrivo di Tagliafico, secondo me peccato rimane una casella scoperta. Sono sincero, secondo me Carnevale e Massaro hanno fatto il massimo, perché c'erano tantissimi problemi, però la squadra non mi dà fiducia. Non lo so perché ragazzi, non lo so perché. Aiutatemi voi, ma io vedo una squadra che al massimo può lottare per il quarto posto, nulla più. Europa League, vedremo. Quarti di finale, semifinale, non di più. Un abbraccio.
15: Ciao ragazzi, Giovanni da Como. Il problema di Cabal è come tutti gli altri giocatori, sono i procuratori. Perché i procuratori, quando un giocatore viene messo in vendita da una società, vanno con un contratto aperto in corso, gli dicono ok, ci vuoi dar via, vogliamo la buona uscita. Poi vanno dalla società dove devono andare e chiedono anche lì soldi per firmare il contratto. Il problema del calcio di oggi, di tutti questi giocatori che non vogliono andare via dalle società, sono i procuratori. Quindi dobbiamo abituarci, perché queste cose qua ormai stanno accadendo sempre di continuo.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Io e Federico Rossi dobbiamo fare una confessione. Abbiamo pronto lo spumante, anzi lo champagne, perché mancano 50 minuti alla chiusura del mercato e finalmente, dico io, caro Fede Rossi, poi rifaremo un riepilogo alle 20.01 di tutti quelli acquistati dalla Juventus, ma è chiaro che oggi è la giornata finale e si pensava potesse esserci un ulteriore colpo di coda, alias Tagliafico, invece sembra, salvo ripensamenti veramente dell'ultima ora in questo caso, che il calciatore andrà all'Atletico Madrid, anche perché, ve la dico tutta, Cabal ha fatto perdere tanto tempo alla Juventus, era un po' legata a lui, no? L'ingresso di questo calciatore argentino, invece alla fine la Juventus resterà senza, almeno ripeto, ad oggi, adesso, perché mancano 50 minuti, può succedere di tutto, ma non credo che accadrà nulla di nuovo sotto il sole. Cabal resterà, Coop Manners resterà, però insomma diversi esuberi sono andati via, resterà anche Coop Manners, chissà, magari un altro miracolo di Spalletti dopo quello di Douglas Luiz, che però è un miracolo a metà per quanto mi riguarda, aspettiamo. Ora daremo i voti, i giudizi dopo le 20, dopo l'ufficialità, quindi, ma già possiamo dire qualcosa, anzi potete dire qualcosa, chi secondo voi. Io ricevo tanti messaggi la mattina, la notte, insomma durante il giorno, da amici, ma che dici, Valtemade buono, Sar, Pape Sar buono, ragazzi non sono dei fuori classe, però spero che siano funzionali, insomma, al progetto tecnico di Luciano Spalletti e che quindi diano una mano alla Juventus. mi viene da pensare che proprio il tedesco abbia rifiutato, è importante questo, ha rifiutato, credo abbia, ma non credo, l'ho letto, ha rifiutato sicuramente l'Atletico Madrid e forse anche il Borussia Dortmund per venire alla Juventus. Questo secondo me è un punto in favore del calciatore che poi sceglie la Juventus. Tra l'altro un altro elemento, diciamo così, che fa riflettere è che lui è passato per il Werder Bremen, dove sono passati anche Riddle, ma soprattutto Füller e Miro Klose, cioè tre centravanti, due soprattutto, che hanno lasciato un segno importante in Serie A. Speriamo che sia di buon auspicio. Questo gigante di 1,98, io avevo detto 1,93, Fede, ieri invece 1,98, è proprio alto, alto, è magro, è un gigante buono, no, un gigante tutto fare in realtà, come scritto al podcast che tra poco andremo a pubblicare, caro Federico Rossi, perché segna, però non è che sia il classico goleador fisso dentro l'area, comunque riesce a muoversi, a dialogare molto con i compagni di reparto, fa salire la squadra, ovviamente qualche sportellata la dà, non è proprio un esperto malgrado l'altezza nel colpi di testa, però è un'opzione in più certamente, così come malgrado l'altezza è molto agile, quindi insomma, per dirla tutta, un calciatore cosiddetto moderno, quello che cercava Spalletti, che ha dato l'ok a Massara, no? Perché gli ha proposto, c'è questa possibilità, lui si è informato da qualche amico, ha visto qualche video eccetera, insomma alla fine ha detto sì, possiamo prendere, anzi prendiamolo, e così è stato. 4 milioni, poi vedremo bene le cifre, sta sostenendo intanto le visite mediche, 4 milioni prestito oneroso senza alcuna opzione di riscatto, anche perché questo è un po' il nodo del discorso. Lo scorso anno lui arrivò al Newcastle 76 milioni dallo Stoccarda, e quindi se la Juventus mettesse, insomma, se nel contratto, nell'operazione venisse inserita la possibilità di diritto di riscatto, sarebbe una cifra troppo troppo elevata per la Juventus. Se non crede che il Newcastle, anche se ha tanti soldi, una proprietà molto ricca, sia disposta a rimetterci tanti tanti tanti soldini. Allora, depositato in Lega il contratto del tedesco, dice Salvatore Quarto da Napoli, caro Quinto. Sì, vabbè ragazzi, è fatta, cioè, stava sostenendo le visite mediche, ora aspettiamo l'ufficialità. Io fino a quando non leggo l'ufficialità da parte del club, in questo caso la Juventus, non dico che è fatta, cioè è fatta sì, ma ufficialmente no, e poi alla fine è il nero su bianco che decide l'ufficialità di qualsiasi cosa. Di invece Pape Sarr ha parlato Fatih, che giocava nella Roma, peraltro allenato anche da Spalletti, ha detto che guardate che non è che sia una seconda scelta, perché la Juventus non è riuscita a prendere che sì, e quindi ha ripiegato su questo calciatore. Vedrete che questo ragazzo darà tanta soddisfazione alla Juventus, ha parlato anche lui, la Juventus è uno dei club, è club più titolato d'Italia, ha detto sono contento, so sia difendere che attaccare, insomma anche lui è abbastanza duttile come centro, come centrocampista. Mentre c'è qualche dubbio, no? Per esempio leggo il nostro amico Reggia, dice perché il Newcastle, che ha pagato Boltemade 76 milioni, poi lo dà in prestito, perché il tecnico del Newcastle dopo aveva iniziato anche bene, poi evidentemente sapete che quando cominciano degli attriti con degli allenatori, Owe in particolare, alla fine tu magari vieni messo in panchina e decidi ok, facciamo così, separiamoci, perché è inutile che io continui. E dal punto di vista del Newcastle è uno sostanziale fallimento, no? Dice perché l'anno scorso lo ha preso a 76 milioni, adesso lo presta alla Juve per 4-5 milioni, e non lo sappiamo, però tutto è possibile, magari nella Juventus si troverà bene. Mi fa un po' ridere perché vedendo le immagini sembra un calciatore in generale, una persona degli anni 70-80 come veste, no? Ma anche come aspetto, se ci fate caso, non è proprio moderno nell'aspetto, ma a noi interessa poco questo, no? Era solo un appunto, diciamo così, di colore, no? Di simpatia, perché la faccia simpatica ce l'ha questo giocatore, e quindi la Juventus, sia a questo punto, ha una squadra io l'ho anche scritto stamattina, no? La strada della società è stata tracciata, la strada della Juventus, sotto il profilo ovviamente del mercato. Tra l'altro è una vera e propria rivoluzione che io chiamo Juvoluzione, no? La rivoluzione della Juventus, sono tantissimi. Se non sbaglio, questo ragazzone tedesco è il nono acquisto della Juventus, proprio in assoluto, cioè sono tanti, eh? Tra l'altro degli acquisti, tantissimi titolari, quindi se non è rivoluzione questa, quale? Per questo vi dico che aspettavamo tanti cambiamenti. È chiaro, ripeto, la Juventus si poteva fare meglio? Boh, ditemelo voi sul mercato. Se sì, allora, quando si lavora o si gioca, insomma, in qualsiasi contesto in cui una persona agisce, o lavoro, gioco, sport, si può sempre fare meglio. Però in questo caso non credo che Carnevali e Massara potessero proprio migliorare di tanto rispetto a quello che hanno fatto, perché comunque ci sono dei paletti che limitano un po', che hanno limitato un po' l'azione di entrambi. Tra l'altro questa sera recuperiamo, sperando non ci dia buca, che non lo chiamino in riunione, Buccheri alle 19.35, poi alle 20.05-20.10 avremo l'agente FIFA, nonché nostro amico Giocondo Martorelli. Volevo sapere anche la sua, diciamo così, no? Non dico un voto, un giudizio sul mercato, su come si è mossa la Juventus, secondo lui, di quanto si è rafforzata. Ecco, cioè questa Juventus, secondo voi, potrà competere per... non lo so. Per esempio Fabio Capello dice: la Juventus, avendo ricostruito molto, è vero che l'allenatore è lo stesso dello scorso anno, no? Però ha ricostruito molto, ha cambiato molto, e quindi lui dice, sicuramente l'Inter davanti a tutti, dice Capello, ma questo ormai lo sostengono tutti, no? E poi dice, secondo me poi è la Roma, e la Juventus sta dietro, ma anche il Napoli, dice lui, non è che stia molto avanti, perché ha cambiato allenatore. Vedete, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato tanti calciatori. Bisognerà capire se, per esempio, nella Juventus, quanto tempo ci metteranno ad entrare nella mentalità dell'allenatore, nel gioco dell'allenatore, ma anche nell'ambiente, perché è fondamentale. Avete visto, David purtroppo non è riuscito a entrare proprio nel mondo Juve. Tra l'altro non ho capito perché, Federico, abbiamo visto delle immagini, vestiva quasi invernale, sembrava quasi che andasse in Alaska. Ora capisco che in aereo magari è più freddo, però era vestito in maniera, era un po' pesante. Magari metti il giacchetto dentro l'aereo, boh, chissà. Comunque è partito David, che sta per firmare, se non ha già firmato anche lui, visite mediche con l'Atletico Madrid. Speriamo che vada bene, in modo tale che il Colchoneros il prossimo anno, a giugno, lo riscatteranno, così come speriamo che vada bene anche in Francia Openda. Ragazzi, questi sono due flop di quelli proprio. Guardate, la cessione purtroppo temporanea, non si poteva pretendere che Openda e David venissero ceduti e acquistati dai club a titolo definitivo, però già il fatto di non appartenere almeno per un anno, quindi per via temporanea, alla Juventus, è un doppio colpo che equivale quasi a un'entrata di un giocatore importante. Togliersi, diciamo così, questi due. Ora bisognerà capire bene se vediamo poi gli accordi definitivi rispetto a David, se veramente la Juventus contribuisce o meno, perché ieri Franco ha detto, vediamo, Franco Leonetti, al pagamento di una parte dello stipendio. Sembra un po' strano, perché l'Atletico non è che abbia bisogno di soldi, però magari ti inserisce anche questa clausola. Ma anche se dovesse contribuire, lui guadagnava alla Juventus 6 netti più 2 di bonus, e quindi tanti soldi. Vediamo se poi pagherà tutto a livello di ingaggio, tutto l'Atletico, oppure, ripeto, la Juventus una parte se la dovrà accollare. Vi dicevo di Tagliafico, darei due schiaffi virtuali ovviamente a Cabal, perché ha fatto perdere tanto tempo alla Juventus. Prima doveva andare al Bologna, poi non ci è andato più. Sembrava ad un passo dall'Atalanta, poi non ci è andato più. Fatto sta che alla fine resterà la Juventus, e di conseguenza Tagliafico, che aveva già un sostanziale accordo con Massara e Carnevali, però gli hanno detto aspetta il tempo di sistemare Cabal, e alla fine invece Tagliafico sembra che sia destinato all'Atletico Madrid. Sarebbe stato un buon rinforzo, sì, a qualche annetto, però
18: avrebbe dato anche esperienza alla Juventus. Ora sulla sinistra la Juventus, se non dovesse arrivare Tagliafico, come ormai credo succederà perché mancano 40 minuti, anche meno, alla fine del mercato, la Juve si ritroverà a sinistra appunto con Cabal, che resta, non so perché sia restato, e che è fuori dal progetto, però se resta la Juventus bisognerà anche utilizzarlo in caso di necessità, con Cambiaso, e sappiamo come sta Cambiaso dal punto di vista proprio della forma, al di là che è stato vittima di una distorsione alla caviglia, vediamo se recupererà per la sfida contro Milan, e con Çelik, che comunque ha giocato le prime due partite da titolare, ma resta pur sempre un adattato nella linea 4 di sinistra. Però se dà certezze, se è affidabile, per carità, tanto di guadagnato. 340-5425-324, diteci qualcosa su questo mercato. E quindi direi che Federico Rossi, cominciamo a sentire l'umore, speriamo, vediamo se magari questo mercato è riuscito meno a cambiare l'idea di qualche amico nostro, diciamo così, pessimista, se non addirittura disfattista. Vai Fede.
19: Ciao, ciao Quinti, Antonio da Grosseto. Beh, direi, visto che Cavallo è voluto rimanere, Thuram sta come sta e ne avrà per parecchio tempo, e quell'altro ragazzo che abbiamo preso da Genoa, scusa, non mi ricordo, Ecator, si è fatto male e si rifà male ogni 3x2, i nominativi da tenere fuori per la lista dell'Europa League ce l'abbiamo già sul piatto d'argento, cogliamo almeno il lato positivo della situazione. Comunque sia, per il mercato, poi volevo dire complimenti alla dirigenza, perché poi ora vada come vada, erano veramente davanti a una situazione disastrosa, hanno fatto salti mortali e si sono arrabattati come potevano. I risultati che hanno ottenuto, almeno in termini numerici sulla carta, sono sicuramente soddisfacenti. Poi il campo della responso. Ciao, fino alla fine.
18: Grazie a te. Infatti l'ultima frase è quella proprio decisiva e pertinente, no? Il campo darà responso, il mercato poi il giudizio lo dà il campo. Ora noi possiamo dire mi piace quel calciatore, hanno fatto bene a prenderlo, poteva prendere un altro calciatore, è chiaro che sempre è così, no? Quando siamo di fronte al mercato, però poi magari lo diciamo tutti i giorni, no? Qualche elemento che a noi non piace, oppure che sembra di livello non eccelso, si dimostra invece funzionale al 100%, dà una mano, fa salire il livello della squadra. Vediamo, io per esempio, dovrebbe essere importante molto, perché la Juventus, al di là del centravanti, è chiaro che aveva bisogno di un centrocampista, avevano puntato che sì, ora è arrivato Papesari. Io spero che questo ragazzo, ha avuto un infortunio, però insomma immagino abbia recuperato, spero che poi alla fine non faccia rimpiangere il mancato ingaggio dello stesso che sì, che certamente dava molta esperienza, ha giocato nel campionato italiano, ha vinto anche uno scudetto, però è inutile piangere sul latte versato, è voluto andare all'Atalanta, andasse lì, cioè alla fine se ha scelto così, ha scelto lui, non è che la Juventus sembrava ad un passo, e quindi viene questo ragazzo e speriamo che invece possa non far rimpiangere e che dia una mano importante a centrocampo alla Juventus stessa. Sì, ha detto di Thuram, la decisione ufficiale non è stata presa, perché sembra che lui giustamente, dopo il consulto di ieri, allora intanto Voltemade ha appena firmato il contratto con la Juventus, quindi è ufficialmente un giocatore della Juventus, stavamo aspettando questo, il termine, la fine delle visite mediche, perché l'iter è quello, no? Visite mediche e poi firma del contratto, poi magari tra poco la Juventus emetterà il comunicato ufficiale, se non l'ha già emesso cercheremo di capire qualcosina in più. Stavo dicendo che Thuram sta decidendo, ma io da quello che leggo, da quello che ho capito, anche il professor Capo l'altro giorno mi diceva, rispetto al problema che ha la terapia conservativa, tra l'altro stavo leggendo anche che la Juventus, lo staff sanitario, aveva già, diciamo così, proposto al giocatore di operarsi, come fecero con Pogba, no? Anche se poi era diversa la patologia, sempre il ginocchio, ma un problema diverso, e quindi se dovesse essere operato Thuram starà fuori almeno 3 mesi, così è, questo è il punto del discorso, e di conseguenza sto anche pensando che al di là delle richieste dalla Turchia, forse anche per questo la Juventus alla fine ha deciso di non cedere Koopmeiners, sperando che l'olandese si decida a tornare il giocatore che abbiamo ammirato quando vestiva la maglia dell'Atalanta. Vai Fede.
20: Ciao, sono Massi da Pisa. Volevo dire, per me tanto di cappello all'operato di Carnevali, Ottolina e Massara, perché non era facile fare mercato nella situazione che hanno ereditato. Tanti casi difficili da sistemare e con pochi soldi, senza mancato introito della Champions, non era semplice avere un ricambio così di giocatori. Per quanto riguarda Cabal, che sembra che ha rifiutato tutte le proposte possibili, ci ha bloccato l'arrivo del terzino argentino, per me Cabal passa tutta la stagione in tribuna, così da monito per chi la prossima volta si mette nella sua stessa condizione, perché va bene tutto, però se non sei da Juve, sei venuto, hai provato, non sei buono, te ne vai, fine, come in tutti i luoghi di lavoro.
18: Che quindi, poi Massi, grazie, che poi ti posso dire, non aveva iniziato nemmeno male secondo me Cabal la sua esperienza bianconera, poi ha fatto qualche errore, si è infortunato e alla fine sembra quasi che non si sia mai ripreso, sia mentalmente che forse anche fisicamente. Fatto sta che io insisto, se tu non ti dicono che sei fuori dal progetto, ma io me ne vado, cioè non è che posso pretendere di andare, sto parlando di Cabal ovviamente, al Manchester City e quindi rifiuto qualche club. Dovresti anche accontentarti e pensare che forse il tuo livello non è il City, non è il Real Madrid, non è il Bayern Monaco, non è il Paris Saint Germain, sto citando le squadre più forti d'Europa, e questo è il discorso. Il discorso invece di Pape Matar Sarr, un nuovo giocatore della Juventus, senegalese classe 2002, ricordiamo, in Premier League ha giocato con il Tottenham, è nato nel 2002 appunto, muove i primi passi in patria prima di trasferirsi in Francia al Metz, insomma come spesso succede, no? Questi giocatori africani dalla Francia piano piano, è un centrocampista dinamico, grande struttura fisica, capace di abbinare quantità e intensità nelle due fasi di gioco, questo è l'aspetto molto molto importante. Non può, da quello che ho capito, può fare diciamo quasi tutto a centrocampo, non proprio il regista, ecco, così detto anche Fatih, che il suo connazionale ex giocatore della Roma peraltro. In Premier League oltre 100 le presenze in campionato, nelle competizioni europee, anche l'Europa League 2024-2025 l'ha vinta insieme appunto al Tottenham, quindi anche esperienza da questo ragazzo, parallelamente diventa, malgrado sia un 2002, parallelamente diventa un punto di riferimento della nazionale senegalese con cui conquista la Coppa d'Africa, ricordiamolo, ricorda la Juventus, ma ricordiamo anche noi, nel 2022, nuova avventura, e quindi benvenuto alla Juventus questo ragazzo che firma, aspettiamo il comunicato di Voltemate, ma insomma è fatta anche per lui. Tra poco avremo saltato ieri Guglielmo Buccheri.
21: Fuori di Juve.
22: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
21: Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare a Ilariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni, accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto, avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile, Italia-Svezia atto secondo a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Voitila di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026 al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal Alcaraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
21: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
21: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
22: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
21: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Caro Federico Rossi, ti piace il mercato della Juventus? Cosa ne pensi? Potrà andare meglio? Peggio? Non lo so, poi te ne accorgerai durante i colpi di tacco che faremo e dalla rabbia dei tifosi, dai risultati e dal e da come giocherà la squadra. Ci sono anche, diciamo così, dal punto di vista dei commenti, no? Sulla Juventus, su chi può innalzare il livello. Più di qualcuno dice praticamente che la Juve potrebbe addirittura insinuarsi nella lotta a scudetto, e chi invece dice che sostanzialmente ok, il discorso è legato soprattutto alla lotta per la Champions League, e ci mancherebbe altro, come minimo sindacale, io dico la Champions League, poi per il resto vedremo, sarà sempre il campo. Io spero che magari questi calciatori, ripeto, capiscano subito, diciamo così, quello che vuole l'allenatore, e di conseguenza si diano tanto alla Juventus. Ecco, non è semplice, non è scontato nulla, però insomma questo è. Allora, accordo con il Newcastle per l'acquisizione del calciatore Voltmade. Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti delle prestazioni del calciatore Nick Voltmade, a fronte di un corrispettivo di 2,8 milioni oltre ad oneri accessori pari a 0,8. Tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di ulteriori 0,5 eccetera eccetera, al raggiungimento di alcuni obiettivi. Ben ritrovato, è saltato ieri ma oggi ce l'abbiamo, poi lo lascio perché è impegnato anche giustamente questa sera, Guglielmo Buccheri. Ciao Guglielmo.
1: Ciao, eccomi, buonasera a tutti.
17: Allora Guglielmo, senza dare proprio pagelloni, voti, però un'idea generale del mercato della Juventus, che insomma mi pare di capire che abbia fatto un'autentica rivoluzione, no?
1: Sì, la Juventus ha fatto una rivoluzione, come del resto, allargando per un secondo un po' l'orizzonte, anche altre squadre di Serie A. Il voto, come dicevi giustamente tu, cioè dare un voto onestamente in questo momento, a poco meno di 20 minuti dalla fine del mercato, onestamente è molto difficile. Dico questo perché io sono molto curioso di vedere, soprattutto naturalmente mi riferisco alle ultime operazioni, no? A Sarr per il centrocampo e al tedesco Voltmade per l'attacco. Dico curioso perché oggettivamente sono due operazioni su cui si baserà molto poi di quelle che potranno essere le fortune della Juventus, perché rimanendo, o meglio cominciando dall'attaccante, onestamente sai, poi si fa presto a dire che il giocatore lo conoscono un po' tutti, si conosce, però è un giocatore che onestamente il salto dalla Bundesliga alla Premier League non è, diciamo così, usiamo un eufemismo, non è andato proprio bene, non è stato proprio per effetti speciali. E quindi mi chiedo come sarà il salto in una realtà come quella italiana. È chiaro che la risposta, è banale dirlo, non c'è ad oggi, ci sarà a breve. Sicuramente è un giocatore che serve, anche qui mi sembra una cosa abbastanza, no, ovvia da dire, però serve e servirà qualora appunto dovesse dare quel tipo di risposte che Spalletti, cioè detto, non me lo immagino, insomma, noi abbiamo sentito spesso dire, no, Spalletti nel suo modo anche enfatico, no, di raccontare il posto, il pre-gara, abbiamo sentito dire che gli serviva un uomo da traffico, no? Da 20 minuti dove la partita non si sblocca, e quindi ora ecco, io non vedo e non voglio relegare l'arrivo del centravanti tedesco soltanto agli ultimi 20 minuti, però ecco, dovrà comunque, come dice sempre Spalletti, riuscire nel poco tanto spazio e tempo che avrà a disposizione di dimostrare appunto di poter essere lui a colmare, in grado di colmare quel buco, tra virgolette, che la Juventus manca da un po'.
17: Così come la Juventus necessitava di un centrocampista, sembrava ad un passo da che sia, alla fine che sia scelto di tornare all'Atalanta, e la Juventus ha virato su questo ragazzo, Pape Sarr, che tra l'altro io mi ricordo ne parla molto bene Antonio Conte, no? Ti ricordi, Guglielmo?
1: Sì,
17: poi
1: sì,
17: non
1: Conte
17: lo so.
1: Esatto, Conte, no, tra l'altro non lo so se anche la tua, la vostra impressione, cioè quando questi giocatori cominciano molto presto, fortuna loro e fortuna anche del calcio europeo, sembra che abbiano già un'età, no? Abbastanza, sì, diciamo così, avanzata. In realtà il 14 settembre compirà soltanto 24 anni, quindi ad oggi è ancora formalmente un 23enne, quindi questo è sicuramente un dato importante anche nell'eventuale, no, qualora dovesse arrivare di scatto, quindi nella, esatto, diciamo, nella prospettiva più o meno futura. Ecco, io forse ora mentre riflettevi su Sarmi mi vado a capovolgere un po' la riflessione, no, la domanda iniziale che mi hai fatto. Più che un pagellone bisognerebbe chiedersi se il centrocampo, in questo caso della Juventus, è più o meno forte rispetto alla passata stagione. E che qui io mi sentirei di dire non soltanto della mia personale curiosità di capire come si inserirà l'ex giocatore del Tottenham, ma onestamente, cioè, non, a mio modo di vedere, non bisogna dimenticare che la Juventus ha perso, e chissà per quanto tempo, che è Kevin Turam. Quindi, insomma, se allarghiamo anche qui un pochino il ragionamento, tu hai un centrocampista recuperato, ritrovato come Douglas Luiz, però Douglas Luiz deve essere un pochino messo alla prova, no? Perché tutti sappiamo quelli che sono gli sforzi, tra virgolette, di Spalletti nello spingerlo ad alzare, diciamo così, il ritmo.

0: e abbiamo questo Sar che è appena arrivato, no? Abbiamo inteso come Juventus naturalmente. Quindi ecco, con Thuram che ora, proprio in queste ore, deve decidere un po' quello che sarà il suo futuro, il centrocampo, io sono un po' vecchio stampo, no? Io credo che è lì che si decidono le stagioni.
1: Sì.
0: Quindi onestamente, ecco, non saprei darti nemmeno una risposta se è più forte o meno. C'ho questo grosso, perché insomma, un Thuram al 100% abbiamo visto cosa è in grado di dare, no? Tant'è vero che Sar è stato preso anche, diciamo, come caratteristiche, al di là, insomma, del piano B, C, D, insomma, del post, diciamo così, che sì, è stato preso anche perché è un giocatore che riesce a fare
1: le due fasi, esatto.
0: Però Thuram anche fisicamente, insomma, si garantiva una presenza fisica in mezzo al campo notevole quando è stato bene. Quindi ecco, diciamo che è un mercato sicuramente, cioè il fatto che tu lo possa definire curioso già vuol dire che è un buon mercato, un bel mercato, perché comunque ti alimenta, no, quantomeno l'attesa. Poi con queste, insomma, variabili bisogna un pochino, poi ecco, per l'attacco, per chiudere un po' il quadro, mi sarebbe piaciuto vedere Ecator, ad esempio. Io forse te l'avevo già detto, l'avevo visto,
1: sì.
0: Insomma, tanti in nazionale a Creta, aveva giocato un discreto primo tempo contro la Grecia, si era inteso molto bene con Pio Esposito, un ragazzo di 18 anni, fisicamente, ecco, quello sì, un attaccante, o anche quello che poteva coprire il buco in mezzo all'area. Purtroppo poi è chiaro che non è cominciata bene la sua avventura, sfortunato lui, tutti i problemi fisici che stiamo vedendo. Quindi, però Ecator, secondo me, nella mia testa poteva essere un ragazzo anche nell'ottica proprio dei giovani, per di più azzurri, che potesse, insomma, lasciare qualche indicazione promettente fin dall'inizio. Questo purtroppo è un capitolo chiuso proprio per i suoi problemi fisici che ha avuto, ecco.
1: Io sono d'accordo sui tuoi, perché giustamente dici, se diciamo c'è curiosità, è vero che sicuramente c'è qualche interesse, qualche possibilità di, ma allo stesso tempo c'è anche qualche, l'ha detto tu stesso, qualche punto interrogativo. Mi pare che alla fine, caro Guglielmo, il reparto più, diciamo così, solido, e credo anche, ora al di là del fatto che Tagliafico praticamente è saltato, sia la difesa, no? Quello più affidabile alla fine.
0: Certo, la difesa, sì, la difesa è sicuramente anche il reparto, diciamo, più ricco, naturalmente anche gli esterni, non ci dimentichiamo, ora al netto anche qui del contrattempo, insomma, doloroso di Kenan Idris, comunque a livello di, e soprattutto ecco, anche con un Nico Gonzalez, come ho visto contro il Parma, diciamo nel ruolo tra virgolette da 10, che non era mai stato utilizzato da nessuno in quella posizione, quindi già Spalletti è stato un passo avanti rispetto a tanti suoi colleghi che lo hanno preceduto e che hanno avuto sotto mano, sotto gli occhi, l'argentino, già appunto un passo avanti, perché potrebbe avergli trovato anche una posizione inedita per lui, inedita per gli altri, che però può essere, diciamo, molto molto produttiva. Quindi gli esterni sicuramente la Juventus ha un organico molto profondo, come dicono quelli bravi. In difesa, la difesa, certo, hai anche delle ottime alternative, è rimasto Gatti, anche Cabal stesso, perché Cabal ora la Juventus avrebbe voluto magari la formula della cessione definitiva per poter inserire in organico Tagliafico, però ricorda, ad esempio, inizio mercato, quando c'era stata la questione Bologna, no?
1: Esatto.
0: La Juventus invece all'epoca avrebbe voluto proprio darla a una squadra che potesse sfruttarne, diciamo, come impiego, come minutaggio, le qualità, perché la Juventus crede molto in questo giocatore, che comunque è un giocatore anche lui molto giovane. Quindi diciamo che non tutti i mali, tra virgolette, no, come si dice in questi casi,
1: vengono,
0: perché
1: per
0: magari ti puoi trovare un giocatore da qui a qualche mese che invece può, perché poi anche Cabal ha avuto una stagione molto sfortunata con l'infortunio,
1: aveva iniziato anche bene, Guglielmo, sai, lo dicevo prima, aveva iniziato bene, sì. Poi ha avuto quell'infortunio e sembra,
0: poi c'è stata la notte di Istanbul,
1: esattamente,
0: che è per lui e non solo per lui, e quindi, però ecco, quindi diciamo la difesa completa, ecco, ma è un mercato, però ecco, io ora non è che voglio, perché poi si vive di sogni ed è giusto alimentarli, però diciamo una considerazione più oggettiva mi porta a dire questo, che poi è chiaro che rubano l'occhio, ruba, diciamo, gli arrivi, no, soprattutto all'ultimo, ci ricordiamo,
1: sì, lasciamo
0: Openda, De Grova, cioè, e sembrava, no? Sì. Perché quando fai il colpo nelle ultime ore, negli ultimi 2-3 giorni, però ecco, se poi allarghi, fai un panorama un pochino più di prospettiva e devi mettere sulla bilancia chi è andato via, chi c'è in questo momento, come sta e chi è arrivato, ecco che poi magari non dico che questi sogni debbano essere un pochino più sfumati, però insomma, ripeto, la cosa che più mi, se dovessi trovare una

0: sintesi è quello appunto della curiosità, perché poi non ci dimentichiamo che abbiamo la Juventus a spalletti dal primo minuto del primo giorno di ritiro, e quindi questo è sicuramente forse il valore aggiunto più importante, anche se adesso lui stesso sa che insomma
1: non
0: è l'anno,
1: non dico
0: di vincere, esatto, ma è l'anno di arrivare a cercare di vincere fino all'ultimo.
1: Cercare di vincere fino all'ultimo, ma la Juventus può lottare per, secondo te?
0: No, io credo che la Juventus, non è anche questa insomma una riflessione molto originale, però io credo che l'Europa League debba essere l'obiettivo forse primario per la Juventus, perché insomma può arrivare fino in fondo, ma io credo che anche in campionato, quantomeno come dicevamo ora, l'obbligo di rimanere aggrappata alla vetta fino alle ultime curve, no? Poi sai, quando arrivi alla fine si perde o si vince per tante circostanze, favorevoli o sfavorevoli, però ecco, la Juventus deve avere quella testa lì, ma ce l'ha sicuramente quella testa lì, perché comunque la difesa è quella, se in centrocampo Thuram non dovesse avere grossissimi problemi, se Sar si inserisce, cioè sono tutti i se, ma sono anche se insomma che possono tradursi in questioni reali in pochissimo tempo, no? E poi c'hai con Cesao, Idis torna, Bogà, Colomani che prima o poi si sbloccherà, quindi diciamo, a livello qualitativo non ci sono dubbi, è stata una grande, cioè è una squadra che non ha niente a che invidiare alle altre, che poi siamo portati tutti a dire, siccome hai lo scudetto sul petto mi riferisco all'Inter e sei la favorita, però onestamente su questo ci credo fino a un certo punto, no? Perché magari non è l'Inter la favorita, poi ti spunta il Como che prende il largo in poche giornate, insomma è un campionato dove vedo insomma squadre forti ma anche squadre molto incomplete, quindi in questo quadro la Juventus ha l'obbligo di pensare di poter vincere lo scudetto.
1: Ecco, vedi, di poter pensare, io due giorni fa ho detto di Livio, no, tu devi partire per anche se magari sai che l'Inter è, però devi partire per vincere lo scudetto. È vero che Di Livio era abituato a un altro tipo di Juventus, no? Perché tutti gli ex calciatori di una certa età dicono la stessa cosa, anche Bonini, ma la Juventus deve partire per vincere lo scudetto. Difficilmente riescono a contestualizzare, però hai ragione, tu intanto parti per, fermo restando, e poi ti saluto Guglielmo, ti lascio al tuo lavoro, che possiamo almeno dire questo, la qualificazione in Champions League minimo sindacale. No?
0: Però sai, io cioè le leggo le due cose, perché io vedo una lotta per la Champions ancora più difficile dell'anno scorso, però nello stesso tempo se sei in lotta per la Champions sei in lotta anche per il primo posto, perché poi ci sarà magari un campionato talmente aperto, sali e scendi, un po' in altalena e quindi alla fine le due cose per questo le leggo, cioè una volta che pensi, o meglio che ti trovi a maggio, aprile, fine aprile a giocare per i primi quattro posti, puoi essere tranquillamente anche in lotta per...
1: A meno
0: per
1: che non tu sia distante tantissimo dalla vetta, come spesso è accaduto negli ultimi anni, è chiaro.
0: È quello onestamente, ad oggi non lo vedo, ed è quello che insomma è uno scivolone che non puoi ripetere onestamente questa stagione.
1: Guglielmo, grazie mille, buon lavoro, grazie un abbraccio.
0: Grazie a voi, a presto, buona
1: grazie,
0: serata.
1: Grazie a Guglielmo Buccheri. Giustamente ha ragione, perché la Juventus ha preso tanti calciatori, gli ultimi due proprio oggi ufficiali, Papi Sar e appunto questo gigante tedesco Voltemade. Molto dipende anche da come andranno loro, perché aveva l'esigenza di un centrocampista e c'è questo ragazzo, aveva l'esigenza del centravanti, arriva, sono giovani entrambi peraltro, quindi molto anche dall'inserimento di questi elementi dipende. È chiaro che se Nico Gonzalez, diciamo così, è quello che abbiamo visto domenica scorsa, è una cosa aggiuntiva, è un valore in più, diciamo un valore aggiunto, la difesa bene o male secondo me, al di là del discorso del terzino sinistro, però ecco, il fatto che sia rimasto Gatti è importante, un'ulteriore possibilità, no? Si diceva che doveva andare via, si pensava che il Napoli fosse intenzionato seriamente a prenderlo e magari ha avuto anche l'intenzione di prenderlo, però la difesa alla fine ha tenuto anche Gatti, no? Quindi come centrali ci siamo. Lì a sinistra, per il momento, almeno nelle prime due partite, è stato adattato Celik. Speriamo che Cabal, io mi ricordo, aveva iniziato bene questo ragazzo. Però vabbè, staremo a vedere. E soprattutto, ragazzi, speriamo che Cambiaso si ricordi di essere un giocatore della Juventus. Ecco, intanto di essere un giocatore, non è messa male in difesa. A centrocampo, con l'infortunio di Thuram, Kop Meners, non lo so. Spero venga recuperato. Io non ci credo molto, vi dico la sincera verità. Voglio aspettare, come ho detto ieri, Douglas Luiz per dire ok, è tornato, è rivitalizzato, e poi il punto interrogativo su questo Pape Sarr, che dovrebbe essere lui a far fare il salto di qualità alla Juventus. Questa è un po' la sintesi. Lì davanti, bene o male, alla fine secondo me la Juventus non è messa male tra trequartisti. Ora si è infortunato il Diz e quindi è un peccato, però poi tra attaccanti, tra centravanti e trequartisti, alla fine la Juventus ha un ottimo parco secondo me nel reparto offensivo, E poi ovviamente mi aspetto qualcosina in più dallo stesso Spalletti. Questo è poco ma sicuro. Vai Fede.
2: Buonasera ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, io sinceramente sono uno dei pochi ad essere contento della permanenza di Cabal. Io ricordo il Cabal del Verona, il Cabal dei primi mesi.
1: Bravo, dei primi mesi.
2: Di Motta, e mi ricordo un ottimo terzino con degli ottimi piedi. Poi c'è stato un infortunio, ovviamente gli ha fatto perdere terreno. Poi magari non gli è stata data una seconda possibilità, è stato impiegato solamente in alcuni spezzoni di partita. Però secondo me questa può essere un'occasione per recuperare il terreno perso, come ha fatto Douglas Luiz. Buona serata a tutti.
1: Grazie, guarda, sulla scia di quello che ha detto Guglielmo, grazie Gianluca. Io lo spero, anche perché tu rimani, devi per forza provare a convincere l'allenatore a farti giocare. Ora lui è stato sfortunato perché ha avuto quell'infortunio e poi fisico, e poi ha avuto quell'infortunio tecnico nella serata di Champions League, che l'ha proprio, forse bisognava rivitalizzarlo, dargli qualche altra possibilità. Però staremo a vedere. Ora è nella Juventus, e quindi io credo che tutti quelli che sono rimasti debbano, ovviamente, perché la Juventus è inutile che ci giriamo intorno, non è che se rimane qualcuno che vuole accedere via in tribuna, non è così. Ormai la rosa è ampia e le partite si giocano in 15-16, sono 5 cambi, quindi pensate, l'ha detto anche ieri Gasperini, ormai è fondamentale, il discorso dei cambi è fondamentale, quindi se hai più opzioni va bene. Certo, se fosse arrivato Tagliafico, ormai mancano 5 minuti alla chiusura del mercato, se fosse arrivato Tagliafico sarebbe stato meglio lì a sinistra, anche se non soprattutto a livello di esperienza, e magari non adattavi Celic, che però per il momento ti sta dando è affidabile sotto questo aspetto. Però alla fine devi anche accontentarti in difesa. Io vi dico la verità, non sono preoccupato, un po' il punto interrogativo, ha ragione Guglielmo, lì a centrocampo. Se poi esplode questo Pape Sarr, già è diverso, però consideriamo che Thuram quasi sicuramente verrà operato. Ora dovrà lui comunicare la decisione, perché aspetta sempre al calciatore. La società, tipo lo staff sanitario, ti può dire, del club ti può dire: guarda, caro Kefren, secondo me devi operarti, e credo che l'abbia fatto già a giugno. Dopodiché lui ha avuto un consulto ieri a Lione da un luminare del ginocchio e non so cosa gli abbia detto, ma sicuramente lui si è preso qualche giorno di riflessione, ma dovrà prima o poi decidere, anche perché mi pare di capire che questa terapia conservativa non abbia funzionato, no, sul rispetto alla patologia che ha il calciatore, e quindi se dovesse essere operato sarebbe fuori 3 mesi. Ecco, a centrocampo secondo me, a meno che, ragazzi, oltre al Sarr, che speriamo dia qualcosina in più, non resusciti, perché si tratterebbe di quello, Kop Meners. Vai Fede.
3: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
1: Oh, Francesco.
3: Con entusiasmo stasera ti trasmetto questo messaggio, perché quello che ci hanno offerto, ci hanno regalato i nostri operatori di mercato, i nostri dirigenti, secondo me sono delle soluzioni a dir poco interessanti, per quanto mi riguarda entusiasmanti, e forse proprio in pieno ossequio a quello che è un po' il tema per quanto il tattico di mister Spalletti, hanno optato per una varietà di soluzioni offensive che a questo punto sono molteplici. Perché è vero che il nostro mister Spalletti è un po' integralista per quanto riguarda il sistema di centrocampo, ma è molto molto più duttile per quanto riguarda le soluzioni in attacco. Lì, ora, sì. Colomouani e Voltemade offrono questa varietà di soluzioni e devo dire che operando in questa situazione non difficile ma addirittura proibitiva, i dirigenti non potevano fare meglio. Non so tu cosa ne pensi, ti ascolto e ti abbraccio, Quinto.
1: Grazie, grazie. Intanto mi dicono che Licina ha fatto un gol strepitoso, quindi sono contento per questo ragazzo. Francesco, sì, ha ragione. Io l'ho detto prima, in attacco secondo me ci sono tante soluzioni. Dovrà essere molto bravo Spalletti a far ruotare bene i calciatori, anche a renderli complementari, no, tra di loro. Io sono un po' non preoccupato, però ho qualche, diciamo così, voglio aspettare molto per il centrocampo. Sono d'accordo con Guglielmo, perché centrocampo, ragazzi, lo sappiamo, Francesco, sappiamo tutti, è il reparto dal quale nascono le squadre e si costruiscono di conseguenza anche le vittorie. Attualmente, cioè, sarei stato un po'... Ora, io non lo conosco bene questo Pape Sarr, spero che veramente non ci faccia rimpiangere nessuno. Però se fosse arrivato, che sì, ad oggi, te lo dico, poi ripeto, magari può cambiare tutto se questo ragazzo va bene, se fosse arrivato che sì, sarei stato un po' più tranquillo, a livello soprattutto di personalità e di esperienza. Fermo restando che, insomma, Locatelli c'è, Coppa Mener c'è, se servirebbe o serviva, e magari lo è questo Pape Sarr, anche se giovane, una guida a centrocampo, perché se Douglas Luiz sta facendo regista, però poi dal punto di vista della personalità non è che lui ne abbia molta, e serviva uno con grande temperamento. Spero che questo ragazzo senegalese lo sia e che quindi possa innalzare il livello del centrocampo e di conseguenza anche il livello di tutta la squadra, perché se è una mediana forte, di conseguenza la squadra gira molto molto meglio, perché il centrocampo supporta la difesa e supporta l'attacco, parliamoci chiaro. Magari cambia modulo a un certo punto, 4-3, staremo a vedere. Per il momento credo che arresti sul 4-2-3-1. Siamo giunti al break, tra poco un esperto di mercato e non solo, il nostro amico agente FIFA Giocondo Martorelli.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
6: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
7: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
6: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
7: Gli esteri, la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
6: Calciomercato, sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Radio Bianconera.
9: Ciao ragazzi, Francesco da Siena. Allora, il signor Caballa è mancato aver giocato domenica passata, perché secondo me una bella bordata di fischi gli avrebbero fatto capire meglio che non è proprio la Juventus che è proprio il suo mondo. Ecco, gli è mancato questo purtroppo, cosa che per fortuna è servita a David per rendersi conto che era l'ora di andarsene. Comunque volevo dire che la difesa io la vedo molto bene quest'anno, la Juve. Ciao di nuovo, Francesco da Siena.
10: Ragazzi, io dico la mia. Nico Gonzalez, io credo che Spalletti l'abbia voluto tenere, a parte per quello che può dare, vabbè, caratterialmente tutto, è uno che ha la faccia di culo, come vuole lui. Ma Nico, secondo me, in squadra è l'unico che può fare il trequartista. Nico può fare il trequartista perché non va a pestarsi i piedi con il Diz, non va a pestarsi i piedi con l'altro esterno e ci ha giocato molte volte, quando ci ha giocato anche nel periodo nostro. Vi ricordate anche il gol in Coppa Italia che fece col pallonetto da 30 metri?
11: Ciao ragazzi, Renzo da Perugia. A proposito delle commissioni dei procuratori, l'anno scorso, se non mi sbaglio, ho sentito ho letto da qualche parte che se ne sono andati 225 milioni in commissioni per i procuratori, soldi che naturalmente non rimangono nel calcio ma escono, se ne vanno e impoveriscono sempre più il campionato. Ciao ragazzi, fino alla fine.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Allora,
1: Allora, Fede, scegli secondo te chi è stato il miglior acquisto della Juventus? No, lo chiedo a voi ovviamente. Tanto è chiuso il mercato ufficialmente alle 20, sono le 20.07, anzi quasi 08. Ci stiamo per collegare con il nostro amico Giocondo Martorelli. Chi è il migliore acquisto secondo voi? Cioè il più funzionale, quello che vi piace di più, oppure due, tre? Ditemi un po' voi, e chi invece, quello sul quale avete qualche dubbio, senza dire voto al mercato, se volete ditelo anche ragazzi, ci mancherebbe giudizio, voto eccetera, però mi piacerebbe sapere secondo voi di tutti questi acquisti 9-10, vediamo un po', dipende da come li consideriamo, qual è quello più funzionale, che vi piace di più, che vi convince, che vi stuzzica più curiosità, che invece vi suscita un po' di, non timore, però di dubbio rispetto alla qualità, alla possibilità che possa inserirsi nella squadra di Spalletti. E fatemelo sapere, dai, per esempio Alebegovic lo stiamo dimenticando, Lucumi, quelli di oggi, due di oggi, Voltemade, che è semplicissimo, in tedesco si dice così, Voltemade, lo stesso Papesar, insomma sono tanti i calciatori, e poi quelli che sono tornati dai prestiti, due in particolare, perché Arturo poi c'è stata la rescissione contrattuale, sono rientrati Nico Gonzalez e ovviamente Douglas Luiz. Ci facciamo aiutare in questo, diciamo così, in questo percorso di giudizi dal nostro amico Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
12: Ciao Quintiliano, buonasera a voi.
1: Allora, facciamo finta che tu sia un professore, no? Ok?
12: No.
1: E quindi debba dare dei voti.
12: Troppo buono.
1: Debba dare dei voti o dei giudizi. Alla fine, secondo te, questo mercato della Juventus, come possiamo considerarlo contestualizzando il tutto? Cioè, che non potevano muoversi entro certi parametri, che bla bla bla, insomma, è inutile che lo ripetiamo. Secondo te?
12: Ma è stato un mercato intelligente e soprattutto perché hai evitato, secondo me, hanno evitato che il prossimo anno, come è successo in passato, e quindi quest'anno ne stanno pagando le conseguenze, di portarti dietro delle situazioni che poi diventava sempre più una situazione ingestibile. Quindi gli arrivi che sono stati fatti quest'anno non ti creeranno delle problematiche il prossimo anno. Se saranno dei giocatori interessanti, avrai modo di riscattarli, di andarli di nuovo a negoziare, oppure avrai un anno di tempo, questa nuova così, dirigenza avrà per andare poi a costruire qualcosa di veramente all'insegna del valore di una squadra gloriosa come la Juve. Quindi ripeto, gli errori degli altri anni sono stati quelli di portare nell'anno successivo una serie di situazioni economiche proibitive, no? Di giocatori che costavano tantissimo, che avevano degli ingaggi esagerati. Invece quest'anno, secondo me, hanno cercato di mettere a disposizione di Spalletti, secondo me, tranne la situazione Colomani, che è abbastanza importante da un punto di vista economico, il resto è stato fatto all'insegna, secondo me, dell'intelligenza, ecco, di
1: un mercato intelligente, dai.
12: Un mercato intelligente lo definirei, cioè di necessità virtù, purtroppo, non potevi creare situazione delle situazioni tali che se poi avessi sbagliato le scelte tecniche il prossimo anno saresti stato veramente imprigionato in una morsa debitoria enorme, ecco. Quindi ecco, io la leggo in questo modo, sinceramente. Quindi Giovanni Carnevale, secondo me, ha fatto una scelta ben precisa, logica, ponderata e intelligente, ecco.
1: Allora, su Colomani, io appena è stato fatto l'acquisto ho definito, ho usato un termine magari forte anche per stimolare un po', alimentare la discussione su Facebook, un po' folle per quanto mi riguarda, investire 100 milioni per un calciatore che però non ti assicura 15-20 gol, perché la Juventus l'ha preso tra virgolette come centravanti. Noi conosciamo le caratteristiche del francese, tant'è che la Juventus poi ha dovuto prendere un altro.
12: È andato a prendere molte mani.
1: Tu, sotto quell'aspetto, dici forse un po' Colomani. Non sono un po' troppi 100 milioni di investimento tra cartellino e quinquennale?
12: Ma ripeto, l'ho premesso. L'unica cosa che dovessi avere un punto interrogativo, perché qui non si sa bene quanto sia stata una scelta voluta da Spalletti, quanto desiderata dalla proprietà. Io penso che la società, almeno da quello che mi pare di capire, abbia fatto di tutto in un momento in cui il mercato era abbastanza ancorato da parte della Juve, di trovare subito un giocatore, un attaccante, perché era la necessità primaria di accontentare il mister. Poi dalle dichiarazioni del mister sembra che lui non abbia dato l'ok, però la verità non la sapremo mai.
1: Certo,
12: mi sembra anche assurdo. Io conosco bene Giovanni Carnevale e ti posso dire che rifiuto di credere, di pensare che sia stata solo una scelta sua senza l'ok dell'allenatore. Quindi questo mi posso spingere a dichiararlo.
1: Partendo invece dagli acquisti che sono stati ufficializzati oggi, cioè Papesar centrocampo dopo aver fallito la missione che sì, e poi questo Voltemade centravanti ex Newcastle, come le definiresti? Perché qualcuno dice forse sono due scommesse, o comunque non è che stiamo parlando di fuoriclassi che ti assicurino un lavoro al centrocampo bla bla bla e l'altro tanti gol. Partendo dal centrocampista, dal ragazzo senegalese.
12: Sì, è un senegalese di 22 anni che ha già giocato in un campionato importante come quello della Premier League, però si ritorna al discorso primario. In virtù di necessità economiche sei dovuto andare a prendere non le prime scelte, è inevitabile. Cioè, oggi Enzo Fernandez è stato pagato 130 milioni dal City, cose secondo me pazzesche, che il mercato inglese c'è qualcosa di molto strano se non intervengono a capire perché ci sono questi costi.
1: Altro che Superlega, Giocondo. Loro stanno facendo una Superlega vera.
12: Ma io non voglio malignare, non mi permetto, però è veramente molto assurdo tutto questo. Cioè, in Inghilterra c'è qualcosa che non va, bisognerebbe veramente approfondire, perché poi giocatori pagati 90 milioni l'anno dopo quasi cestinati, c'è qualcosa di molto irrazionale, di poco chiaro. Questo lo lancio, è un mio lancio così, sperando che qualcuno possa raccogliere.
1: Ma la penso come te.
12: Ad andare a vederci chiaro in quello che succede in Inghilterra, perché c'è qualcosa che sfugge a noi comuni mortali, questo mi sento di dire. Quindi, allora, andare a prendere un attaccante o andare a prendere Alvarez dell'Atletico Madrid, ci vogliono cifre che oggi nessuna squadra italiana
1: è in
12: può
1: grado,
12: permettersi.
1: Certo.
12: Di conseguenza vai a prendere Voltmeide che lo prendi in prestito, è già nel giro della nazionale tedesca, ha già partecipato a un campionato della Premier League, ha 24 anni se non sbaglio.
1: Sì.
12: Quindi ha l'età e l'esperienza giusta, è un uomo d'area, è un attaccante che può essere in qualche modo utile a quello che cercava in Spalletti. Spalletti, e quindi Sarri lo stesso, sicuramente qualcosa di qualitativo in mezzo al campo importantissimo manca, però ripeto, oggi i giocatori di prima fascia per qualsiasi squadra italiana, abbiamo visto quello che è successo con Palestra, un ragazzo
1: L'Inter,
12: giovane
1: sì,
12: che ha fatto
1: sì,
12: solo un campione bravissimo, diventerà l'esterno più forte del mondo, però ha fatto un anno solo al Cagliari, e l'Inter si è dovuta ritirare dall'asta in virtù di un'offerta più importante di una squadra di Premier League come Chelsea. Quindi capisci bene che delle volte sei anche costretto a fare delle scelte tecniche, poi sperando che qualche volta, certo, sono molto più dolorose quelle che sono state fatte di Openda o di David,
1: sì,
12: perché lì ci sono stati degli esborsi.
1: Mamma mia.
12: Se questi due ultimi giocatori non risponderanno alle attese, hai speso il giusto, hai speso un qualcosa, esatto, che il prossimo, esatto, anno non va a incidere sul mercato prossimo, non so se me rendo l'idea.
1: Sì, certo, cammino. Certo, tra l'altro...
12: Io la leggo in questo modo.
1: Sì, no, ma hai ragione, tra l'altro Penda e David andranno in prestito sperando che facciano bene, altrimenti te li ritroverai anche il prossimo anno alla Continassa. Questo è un po' il punto del discorso. Invece, quindi tu dici, no, ovviamente non sono prime scelte.
12: Lucumi è un ottimo acquisto.
1: Esatto,
12: Lucumi è un ottimo acquisto, secondo me. Ma lo stesso esterno è ex Roma.
1: Celik.
12: Celik non è un giocatore, conosce il nostro campionato, è un buon profilo, è un buon giocatore, quindi sicuramente non è Dumfries, sicuramente non è un giocatore, ripeto, di quel livello, però
1: è molto affidabile, è molto affidabile.
12: Qui giocava in una società importante come la Roma, che ha raggiunto la Champions League, quindi l'anno scorso, quindi ecco, non mi sembrano acquisti da sottovalutare, ecco.
1: Esatto. E poi c'è questo giovane Ale Begovic, che secondo me bisogna aspettarli, giovane, dargli tempo. Come lo vedi tu, tra l'altro anche alla luce dell'infortunio di Diz?
12: Ma guarda, quando si parla di giovani bisogna avere, forse sono luoghi, si dice sempre le solite cose, ma come fai a non ripeterle? Bisogna avere il coraggio di farli giocare e pazientare nei momenti in cui commettono anche qualche errore o qualche passo falso. Questo succede anche in Spagna. Se vuoi vedere, io lo seguo, io sono un po' tifosissimo del Barcellona, e tanti giovani li sanno aspettare, e quindi bisogna dargli la fiducia per poter continuare a giocare con continuità. Secondo me, se la società ha investito quasi 25 milioni per questo giocatore, ci avrà visto sicuramente delle grandi qualità e delle grandi potenzialità. Quindi bisogna aspettare per capire. Oggi io non me la sento di poter dare un giudizio, certo, perché quando un calciatore non lo vedi più volte nella ripetitività di quello che sono le sue qualità, diventa complicato poi dare un giudizio.
1: Esatto, poi c'è il giovane Ecator, che purtroppo si è infortunato, doppio infortunio, però chi ha seguito il Genoa me lo descrive come un'ottima promessa, però resta una promessa a 19 anni, non lo so.
12: Ma le grandi squadre devono fare anche questo.
1: Certo.
12: Anche l'Inter l'anno scorso ha tenuto in rosa Pio Esposito. Molti avrebbero detto, ma meglio mandarla a giocare, sai, luoghi comuni, invece l'hanno tenuto lì e poi si è rivelato un giocatore importantissimo, e oggi lo considero quasi, o lo è, titolare, quindi vale il discorso per tutti. Palestra l'anno scorso è andato all'Atalanta, dall'Atalanta al Cagliari, e poi abbiamo visto che cosa è venuto fuori, quindi ecco, non bisogna mai pensare di creare dei gruppi di una squadra importante solo con dei nomi, bisogna essere bravi anche a inserire dei potenziali giocatori di prospettiva.
1: Sì, esatto.
12: E quella è la salvezza poi delle società, se no sei costretto sempre ad andare a comprare giocatori da 60, 70, 80 milioni, mm-hmm, e questo non è più possibile.
1: Dulcis in fondo, anche se però è il numero uno, alla fine, dopo aver provato tre elementi, la Juventus ha preso Vicario, che non si è presentato proprio malissimo.
12: Ma Vicario è stato nel giro della nazionale, sì. è un portiere che viene dalla Premier League. Vabbè, l'anno scorso è stata un'annataccia per il Tottenham, però è una squadra importantissima, quindi ha esperienza, qualità, e poi ripeto, è un portiere che ci sta benissimo. Secondo me anche lì è un più che un buon profilo, ecco, da quel punto di vista non mi sembra che sia peggiorativo,
1: quantomeno,
12: può avere un leggero più rispetto a quello che erano le situazioni oramai, che di Gregorio l'ambiente, tutta la tranquillità non c'era più, quindi rimanendo sempre un ottimo portiere di Gregorio, però secondo me non c'erano più le condizioni che lui potesse
1: rimanere a Torino. Per restare. L'ultima domanda invece te la faccio su quelli che sono tornati. Ora, Artur, scissione consensuale, invece sono tornati Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Nico voleva tornare e restare questa volta all'Atletico Madrid. Alla fine, domenica è entrato, ha cambiato le sorti del match, si è mostrato veramente molto molto deciso nel suo ingresso, ha anche detto io non ho mai chiesto di andare via, eccetera. Douglas Luiz, secondo te è presto per dire che Spalletti lo ha rivitalizzato? Servono altri test?
12: Ma Douglas Luiz tre anni fa è stato il miglior giocatore centrocampista in quel ruolo della Premier League, quindi sinceramente io poi non credo mai che un giocatore disimpara a giocare. Secondo me è un problema sempre o di ambientamento, di poca stima, di autostima, di tante cose che uno non si inserisce. Cioè, Nico Gonzalez è un giocatore che è campione del mondo e vicecampione del mondo con l'Argentina, quindi è un giocatore importante. Le grandi squadre hanno delle rose importanti. Nico Gonzalez, secondo me, è un giocatore che nella rosa della Juve ci sta alla grande benissimo, quindi poi faccio il titolare o meno, però è un giocatore che io terrei sempre per qualità, per volontà, per attaccamento.
1: Anche per grinta, maglia, no? Cosa che serve alla Juventus.
12: Per esperienza, per quel senso veramente di appartenenza che loro, gli argentini, riescono sempre comunque a dimostrare quando vanno anche in una squadra nuova. Quindi, ecco, reputo situazione positiva, ecco.
1: Potrebbero essere due nuovi acquisti Douglas Luiz e lo stesso Nico, no? Tra virgolette
12: Myers,
1: lì Cooper io ho un punto interrogativo, perché è rimasto anche lui, speriamo bene.
12: Ma ripeto, sono giocatori che si trovano il momento giusto, la situazione tale che possa in qualche modo ridargli quella consapevolezza di essere degli ottimi giocatori e possono ancora dire la loro, ecco.
1: Si spera questo. L'ultimissima, ma secondo te è proprio impossibile che la Juventus lotti per lo scudetto, e credi che al massimo possa arrivare tra le prime quattro, cioè qualificazione in Champions League?
12: Nel calcio questo non si può dire mai e non lo dirò io. Però con la stessa onestà che mi contraddistingue, sulla carta, su quello che è, oggi penso che l'Inter abbia qualcosa in più, per due ovvi motivi. L'ha dimostrato l'anno scorso, quest'anno ha cambiato pochissimo, molti sono rimasti 8-11esimi gli stessi calciatori, ha inserito 3-4 giocatori di assoluto valore. Se non succede nulla, io penso che l'Inter sia la squadra più dell'anno scorso avvantaggiata per poter vincere lo scudetto. La Roma si è rinforzata ed è la stessa squadra che l'anno scorso ha fatto un finale di campionato quando è arrivato Mullen, importantissimo. Quindi la Juve, secondo me, ha tutte le qualità, le credenziali per potersi giocare un posto
1: in Champions,
12: nei primi quattro. Poi, delle volte, sai come succede, le annate incominciano in maniera positiva e continuano ad andare in maniera positiva. E quindi tutto può accadere, fai un filotto di partite importanti, ti vanno bene, poi dall'altra parte ci sono degli infortuni o perché delle squadre vanno avanti in Champions e perdono energie mentali, fisiche, nervose, e perdono qualcosa, e quindi bisogna essere bravi a carpire il momento. Quello che purtroppo è successo anche con l'Inter di Inzaghi, che ha commesso dei grandi errori, non ce lo dimentichiamo, di voler star dentro a tre competizioni e non ne ha vinta una, e ha perso lo scudetto per un punto, con tutto il rispetto per il Napoli che l'ha meritato poi a quel punto, però perché il Napoli è stato bravo a essere lì, rimanere attaccato a quella situazione. Probabilmente l'Inter avrebbe dovuto, secondo me, qualcosa tralasciare, tipo in Coppa Italia i derby col Milan, e concentrarsi e portare scudetto, a casa, secondo me, almeno lo scudetto.
1: Esatto.
12: Però fa parte del passato, quindi tutto può accadere.
1: Un sì o un no, Carnevali Massara, comunque, secondo un sì o no, è la coppia giusta per la ricostruzione della Juve?
12: Sì, li conosco entrambi, due grandi professionisti, persone intelligenti, capaci, competenti, quindi penso proprio di sì.
1: Grazie mille Giocondo, buona serata, grazie. Grazie buona a te, a grazie a ciao, te, ciao. Grazie a Giocondo Martorelli, sempre molto chiaro e netto e preciso. Allora, qualcuno mi chiedeva, non vedo l'annuncio della Juventus, eccolo l'annuncio della Juventus di Voltemade, si pronuncia così, eh? Un nuovo innesto va ad aggiungere alla rossa a disposizione di mister Luciano Spalletti in questa stagione. Nick Voltemade passa dal Newcastle alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027, quindi insomma è arrivato anche l'annuncio ufficiale di questo centravanti, molto 1,98 ragazzi, altissimo. Ho visto una foto di una sfida tra Newcastle e Manchester City, Haaland, che pure non è basso, vicino a lui sembra quasi basso, è una cosa incredibile perché è altissimo, 1,98 sono 2 metri. Allora Alberto, sì, ufficiale, come no, scusate, ma è anche Saverio, ma ha firmato, ufficializzato, perché non vedo il comunicato, mi devo preoccupare? No, Saverio, a posto, Saverio, Alberto, vi dico che invece è tutto a posto. Ciao Quinti, quando ho visto le immagini dell'arrivo di Vicario in Borghese mi sono stupito, non pensavo fosse così alto, mi sono chiesto, non è che la Juve sta progettando una polisportiva tipo Barcellona o Real, che hanno anche la squadra di basket, adesso con l'arrivo di Voltemade altro spilung, lui è alto, vero, è il più alto di tutti, eh? Il dubbio si consolida, Cesare da Milano, non lo so, guarda, l'importante è che facciano bene a livello di calciatori, poi il basket lasciamolo ad altri. Vai Fede.
13: Eccomi Quinto, Michele da Casali. Michele. Breve considerazione sull'acquisto di Voltemade. Ora, il calciatore viene in prestito a Torino, è sicuramente un attaccante che ha voluto Spalletti con le caratteristiche che chiedeva lui, però ripeto, è in prestito,
1: Per forza.
13: È stato preso Colomani, è stato pagato tanto, io mi auguro come investimento che venga salvaguardato, cioè capisco poi le scelte dell'allenatore, tutto quello che volete, ma se prendo Colomani io mi aspetto, in una stagione piena di impegni avranno tanto spazio entrambi, però mi aspetto Colomani titolare, cioè che sia lui il calciatore sul quale puntare per l'attacco, perché lui rappresenta un investimento, non sia mai che questo investimento viene messo in discussione dalle scelte del tecnico e lui già ha questo, diciamo, problemino iniziale nel togliere la ruggine dai piedi per segnare, poi dopo davvero subentra il fattore psicologico e diventa ancora più complicato sbloccarsi.
1: Tutto vero Michele, però lui deve dare delle risposte, deve cominciare a segnare, questo non c'è dubbio. Io quando vi dicevo e ti dicevo, ma l'abbiamo detto anche qui quando hai fatto colpo di tacco, io l'ho definito addirittura folle l'investimento di 100 milioni per Colomani, ma non che ce l'abbia con Colomani, che spero faccia 20 gol, 30 gol, 50 gol, perché comunque non è un calciatore che ha nei piedi diverse reti. Ora speriamo che magari il gioco di Spalletti lo valorizzi, però lui tu ho capito quello che vuoi dire, rischi poi di tra virgolette svalutare, diciamo così, un investimento così elevato. È pur vero però che l'allenatore deve pensare a vincere, al bene della squadra, e quindi Colomani deve cominciare a svegliarsi sotto il profilo realizzativo. Siamo giunti all'ultimo break, linea Federico Rossi.
14: Fuori di Juve.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva, ultime ore di calciomercato, si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare a Ilariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5 che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni, accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto, avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile, Italia-Svezia atto secondo a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Voitila di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026 al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km d'Alcaraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
17: che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
19: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
20: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono i saluti di Voltemade in tedesco. Sembra veramente proprio come profilo un ragazzo degli anni 70-80, diciamo così. L'importante è che segni, 70, 80, 90. L'importante è che segni, caro Federico Rossi. Faccio un plauso alla dirigenza che, con tutte le difficoltà che anche il prossimo anno si ripresenteranno in parte, è riuscita a fare un upgrade in porta, in difesa e in attacco, migliorati molto rispetto all'anno scorso. Adesso Spalletti deve fare la differenza. Massimiliano da Vetralla. Sì, adesso, caro Massimiliano, certamente Spalletti deve dare qualcosina in più. Sì, questo ha firmato, ragazzi. È ufficiale, non ci sono dubbi, per andare sul sito della Juventus. Allora, il nostro Daniele da Napoli, voto 8 addirittura al mercato. Avrei venduto più Cambiaso che Miretti, forse. Non si sarebbe fatto, cioè, ah no, ma Miretti, da quello che ho capito, l'avrebbero comunque venduto. Ma invece Cambiaso tenuto, Daniele, questo mi sembra. Solo che Cambiaso a me un po' preoccupa, non lo so, io non vedo segnali di risveglio, ecco, diciamo così. Spero che adesso invece questa doppia titolarità di Celik nelle prime due partite a sinistra al suo posto lo stimoli un po', ecco. Buonasera, Valerio da Lucca, mercato da 8, si sono trovati Carnevali e Massaro, una situazione complicata, è quasi un eufemismo, più di così non potevano fare. Pietro alla provincia di Roma, abemus pape, vai Fede.
1: Claudio da Benevento, Claudio. Ma secondo voi la Juve con questi acquisti non ha intenzione di cambiare modulo, magari il 4-3-3?
0: Grazie a Claudio da Benevento, giusto Fede? Guarda Claudio, io ne sto parlando da qualche giorno, potrebbe essere l'occasione giusta, anche perché credo che Douglas Luiz sarebbe più protetto, mettiamola così, come regista, con due centrocampisti a fianco, due compagni di squadra, una parte in questo caso Pape Sarr e dall'altra Locatelli, visto che Thuram è infortunato, fermo restando che la Juventus ha anche Coppo Meners, ricordiamolo sempre questo, poi ciao Quinti, secondo me Carnevali e Massaro hanno fatto un ottimo lavoro, lavoro sia nelle entrate che nelle uscite, David e Di Gregorio su tutti. L'unica pecca per ora è il terzino sinistro. Caballo è uscito dalle scelte di Spalletti, pertanto doveva andare via. Poi doveva uscire qualcun altro, però la Juve si sta bene grazie anche agli stipendi che vengono elargiti ai giocatori che non lo meritano, che vengono dati ai giocatori che non lo meritano. E questo è Alessio. Sono Luca da Siracusa, volevo farti una domanda, ma abbiamo novità su Tagliafico? E ormai è tardi, ma già l'avevo detto in apertura, era sostanzialmente saltata l'ipotesi Tagliafico, perché comunque Cabal è rimasto alla Juventus. Vai Fede.
2: Ciao ragazzi, buonasera, Carmine da Bariano. Mercato perfetto, perfetto per quello che c'è stato, per quello che si doveva fare, e erano delle mete irraggiungibili se le avessimo pensate un mese fa, per cui alla fine mercato perfetto. Io darei anche un 7,5 se non un 8, perché praticamente non si poteva avere tutto, no, abbiamo avuto un buon 80% delle cose che si dovevano mettere a posto, avevano fatto un mercato perfetto e sono molto fiducioso in questa squadra. Adesso rimane solo una cosa, via, giocare, non pensiamo più a tutte queste cose, metterci in testa che dobbiamo fare partite grandi, forza Juve, sempre!
0: Grazie a te, mi fa piacere, dai, anche questo entusiasmo. Allora, la Juventus acquisti Boga riscattato, Eikator, Celik, Alebegovic, Colomani, Lukumi, Vicario, Grabara, Sarr e Voltemade. Poi Kostic, Vlahovic e Artur via definitivamente, mentre sono in prestito con varie formule Joao Mario, Alzic, Miretti, Opendati, Gregorio, Perin e David. Questa è un po' la situazione della Juventus, tanto per ricordarla. Buonasera, domanda, Sarr ricorda per caso Sissoko, buon giocatore di una bruttissima Juve tipo questa? Saluti dalla Germania, Mago Lillo. Speriamo di no, bruttissima, dice che questa di Juventus. Dai. Poi Alessio da Terracina, il messaggio di prima, sì, l'avevo capito. David era vestito in quel modo per risparmiare sul bagaglio a mano. No, ma non lo sono, cioè, risparmiare David è una battuta ovviamente la tua. Buonasera, prima partita di Licina con la Cremonese, primo gran gol dopo Azic, due fenomeni. Spero solo che li riportino a casa, Carlo da Carpi. Però ti posso dire, Carlo, ok, però forse è anche questa in questo momento la dimensione dei due ragazzi, no? Ecco perché spesso serve fare le famose ossa. Vai, Fede.
3: Ciao a tutti, Leonardo Roma. Sto cenando e penso a voi.
0: Buon appetito.
3: Mi dispiace che ancora state lavorando, però mi fate piacere, mi fate fare una buona cena. Niente, qual è il miglior acquisto? Beh, rispetto al, diciamo, non vorrei essere scortese, proprio volgare, ma rispetto alla pippa di De Gregorio, penso il miglior acquisto, visto gli altri che sono un po' ambigui.

0: Quindi vedremo se poi alla fine verrà riscattato. Io sono, vi dico la verità, sono molto molto molto curioso di vedere questo calciatore alla corte di del Ciolo Simeone, che insomma, piaccia o non piaccia, comunque è un allenatore di grinta, di garra, anzi spesso proprio di quello ha fatto la sua forza, le sue squadre, cioè l'Atletico Madrid, perché è una vita che è l'Atletico Madrid. Vai Fede.
1: Ciao, sono Maurizio.
0: Ciao.
1: Per quanto riguarda il mercato, sì, vanno fatti i complimenti alla dirigenza, non è colpa loro, ma purtroppo non si è aggiunto nulla, perché con tutti gli infortuni che ci sono stati, i giocatori presi vanno a sostituire quelli infortunati, ma questa non è colpa purtroppo della dirigenza, ma degli eventi. Ma non vedo una squadra rinforzata, sinceramente, ripeto, no. Non me la prendo con la dirigenza, non me la prendo con nessuno, ma io non vedo una squadra rinforzata, ma onestamente vedo una squadra molto simile a quella dello scorso anno. Dobbiamo solo sperare che quelli che pensavamo fossero degli esuberi o di giocatori finiti, tipo Kopp, Nico e tutti gli altri, diano il massimo e ci facciano ricredere. Buona serata.
0: Grazie a te, speriamo insomma tu sbagli fortemente, perché insomma è abbastanza pessimistico questo tuo messaggio. Scriveva Fabrizio Romano, no? L'ha detto anche prima Giocondo, la differenza, cioè non c'è proprio partita, no? Tra la Premier League, direi quasi il resto d'Europa, a parte qualche club, a parte la Germania, qualche club tedesco e il Paris Saint Germain in Francia, per quanto riguarda proprio la differenza di trattative, di affari, di... è qualcosa di clamoroso, quasi scandaloso direi. Mentre in Italia ci si muove soprattutto con prestiti onerosi e promesse di riscatto, in Premier si usano i soldi pesanti e l'ultimo affare che si sta concludendo è da record. Infatti, come riporta l'esperto appunto Fabrizio Romano, Enzo Fernandez sta per passare al Manchester City, accordo raggiunto per una cifra superiore a 125 milioni di sterline che arriverà nelle casse che arriveranno nelle casse del Chelsea. Ma vi rendete conto, ragazzi? Ma è inutile, ragazzi, non c'è partita, non c'è partita, e questo è un aspetto sul quale secondo me bisognerebbe, la UEFA dovrebbe fare qualcosa. Si parla di FIFA, mondiali, infantino, però anche queste disparità, ma non ha più senso. Cioè, è come se la Premier League, qualche squadra di francese, cioè il Paris Saint Germain, e due o tre tedesche, dopodiché quasi tutta Serie B gli altri campionati, perché anche l'Italia è un campionato di Serie B rispetto alla Premier League. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Simone d'Ancona. Stavo Ciao. Guardando adesso su un programma in TV di calciomercato, ho letto che Audero è dato in prestito secco al Rayo Vallecano.
0: Sì.
2: Cioè, mi devi spiegare una cosa, stanno... ci siamo avvicinati a Pellegrino, alla Juve gli hanno chiesto 30 e l'hanno venduto a 20. Frattesi ci hanno sparato sempre cifre e poi è finita a 15. Ci siamo avvicinati a prendere Audero, no, il Como non ce lo dava, poi però va in prestito secco, ce l'hanno tutte con la Juve, cioè c'è un cartello ormai che si sono messi d'accordo che alla Juve o gli costa troppo di più che gli devono mettere i prezzi assurdi, oppure comunque non gli devono dare giocatori. Una cosa strana, non ti pare?
0: È una vecchia cosa questa qui, in effetti, eh. Allora, ciao Quinti, però ovviamente cartello è una tua estremizzazione, ho capito quello che vuoi dire. Ciao Quinti, per essere mercato povero è accettabile, non credi che le ultime prestazioni di Kalulu siano in ribasso? Luca, l'anno scorso non è che le ultime, sono soltanto due partite ufficiali, no? Ora io non considero i test amichevoli dell'estate. Questo ragazzo l'anno scorso, se non fosse stato espulso ingiustamente per il discorso di contro l'Inter, non mi viene nemmeno il nome, pensate, di Bastoni, avrebbe giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. Quindi se magari inizia un po' a rallentatore, mettiamola così, ci può stare, Cioè non puoi stare sempre a livello... Io credo che sia uno dei migliori acquisti degli ultimi anni, pensa che ti dico, quindi concediamogli ora anche un po' di, chiamiamolo respiro, dai, nelle prime due partite. Vediamo, piano piano tornerà Davide, sicuramente tornerà il nostro Kalulu come quello dell'anno scorso. Poi, ciao a tutti, io sono contenta che

0: Cabal non sia andata all'Atalanta o alla Roma. Stefania da Roma. Juventus Spalletti, inventati qualcosa. Colo e Voltemade in due hanno fatto 5 gol in 8 mesi. F. Russo, Fabio Russo forse, boh. Ciao Quinti, se Douglas e Nico si riveleranno mentalmente rigenerati come sembra, in pratica avremo fatto due mercati, quello di Giuntoli e quello di questa sessione, speriamo. Fausto da Torino. E in effetti, Fausto, sai che possono essere loro i migliori acquisti, questi due ritorni. Non è da, diciamo così, non è da escludere quello che dici tu. Se rimpiange il mancato accordo con Kessié, sarà comunque molta esperienza, due mondiali, 107 partite in Premier, anche più giovane e ben abituato a ritmi in Europa, ciao, dall'Olanda. Ma io spero che questo ragazzo non ci faccia rimpiangere proprio nessuno. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
0: Oi Valerio.
1: Me abbiamo fatto un mercato da 8. Più così non si poteva fare. Massara e Carnevali si sono trovati in situazione molto, molto difficile. Per quanto riguarda la stagione, io prevedo che siamo da terzo posto.
0: Sesto.
1: L'Inter è solida, l'Inter ha qualcosa in più. Però ricordiamoci, l'Inter ha perso Dumfries in 3 anni ha fatto quasi 20 gol, 12-13 assist. Cioè, non è riuscito a rimpiazzare un giocatore del genere. E la Roma sta facendo cose importanti, però deve sperare che Malen non si faccia male, perché se si fa male Malen è un grosso problema per loro.
0: Per loro, non per noi però. Malen, grazie. Malen, ve l'ho detto ieri, era nel mirino della Juventus, poi Comolli ha detto di no, perché l'algoritmo gli ha detto di non prenderlo. Ciao Quintiliano, non ho ancora capito però se adesso con i parametri UEFA siamo a posto oppure se mancano ancora delle cessioni. Riccardo da Torino, credo di sì. Ecco, la domanda, bravo Riccardo, mi hai dato un assist. Devo capire la Roma, perché dicono sì, paga la multa, però secondo me è fuori. Boh, non lo so, dovrei chiarire questo discorso della Roma. Un abbraccio a Terre che dice buonasera Quintiliano, eppure Atalanta e Roma non sono delle squadrette, non capisco la decisione del ragazzo, ha deciso il suo procuratore, ti riferisci a Cabal, questo non è dato saperlo. Mercato da 8, ragazzi posso dire una cosa, ha prevalso l'8 dei pochi che avete dato i voti. Io mi accontenterei anche di un giudizio, di capire chi secondo voi è il miglior acquisto, chi magari vi suscita qualche dubbio invece, no, rispetto al fatto di potersi inserire o meno nella Juventus o dare un contributo importante alla Juventus. Roberto D'Ariete appunto dice mercato da 8, ma Cavale deve essere messo in tribuna perché ha rifiutato qualsiasi destinazione, soprattutto dopo essere stato causa della mancata prosecuzione in Champions League. Entrò per Cambiaso, ammonito e prese, me lo ricordo, 2 ammonizioni in pochi minuti. Però è indifendibile, Roberto, mi ricordo tutto, ci mancherebbe, lì è stato secondo me la mazzata finale per questo ragazzo, peraltro dopo l'infortunio era rientrato, però se la mettiamo così possiamo anche dire, e io non lo dico, però mettendola così, il gol che si è divorato Zegrova, anche questo poteva darci la qualificazione. Ciao Quinti, la dirigenza Juve, pensando agli strumenti che aveva a disposizione, sono sicuro che abbia fatto il possibile e anche di più. Peccato per il terzino sinistro che non arriverà. Mathuram segue lo stesso sciamano di Pogba. Yuri da Viareggio, guarda Yuri, speriamo che non si rivolga, e non lo farà perché ha un papà molto intelligente. Io credo che dovrà operarsi alla fine, stiamo aspettando le sue decisioni, ma credo che la via sia quella. Non credo ci siano altre possibilità per questo giocatore. Vai Fede.
2: Buonasera Quintiliano, Sebastiano da Lecce. Secondo me abbiamo fatto un ottimo mercato e vedrete che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Abbiamo un anno in più di concetti secondo quello che è il modo di intendere calcio di Spalletti, e nello stesso tempo abbiamo rinforzato la porta, la difesa, il centrocampo e io dico anche l'attacco, perché comunque se poco poco si confermano Nico, Douglas Luiz, Cop Miners, sono come tre ulteriori acquisti per la squadra rispetto a quella che è stata l'anno scorso la nostra formazione. Forza Juve, grande mercato, però
0: Grazie
2: bisogna avere un po' di pazienza, siamo in costruzione.
0: grande a te, grazie a te, un abbraccio. Sì, hai ragione sulla pazienza, però da quanti anni che stiamo dicendo cerchiamo di avere pazienza, cerchiamo di avere pazienza, ogni anno si ricomincia. Ora, insomma, intanto c'è una società strutturata, mi pare che sia stato fatto un mercato, ora Giocondo ha detto intelligente, sicuramente più intelligente degli altri, anche se poi, ripeto, è il campo che ci dirà se sia stato un mercato intelligente o meno, ma come diceva giustamente Giocondo, mentre lo scorso anno, per esempio, tu hai preso Pendà 44 milioni, sostanzialmente in via definitiva, perché il riscatto era legato alla qualificazione della Juventus entro le prime 10, anche quel tipo di contratto, caro Comollì, ma come si fa? Cioè, tu non pensavi la Juventus potesse arrivare undicesima, per esempio, e quindi ci hai rimesso. Questi ultimi due presi tu li hai presi in prestito, se non dovessero andare bene ovviamente non li riscatteresti, a parte che Voltemade non c'è nemmeno nessuna opzione di riscatto perché lo scorso anno fu pagato 76 milioni, quindi io non credo la Juventus non lo prenda. Allora, Claudio invece ci dice che l'Inter e la Roma secondo lui sono davanti a tutti, se Malen e soprattutto Dybala stanno bene, puntini puntina, Ju, puntini puntini, Juve, Napoli, Milan, Atalanta e Como si giocano gli altri due posti. La Roma però ricordiamoci che ad agosto ha sempre vinto lo scudetto per i tifosi giallorossi, salvo poi non vincerli, solo che oggettivamente sono partiti molto forte, tra l'altro hanno fatto 8 gol e non hanno subito nessuna rete. Chiaro che se Malen continua così sono dolori per le altre squadre, se Dybala continua così sono dolori per le altre squadre. Allora, Marco da Richmond, che saluto perché è tanto tempo che non scrive, che non manda messaggi. Sinceramente, a questo punto mi sarei tenuto Kostic. Stiamo scoperti a sinistra perché Çelik è stato preso per far rifiatare Kalulu. Questo è anche vero, questo discorso. Il punto debole, caro Quinti, di Cabal è cambiato nella fase difensiva. Tanti errori che sono costati cari. Infatti, si ricorda Istanbul, il nostro amico. Eccetera, Bodo, insomma, Villarreal, tutte sterzate disastrose per il colombiano. Michele dal Belgio, Francesco dice Çelik che sicuramente è il più solido e sicuro acquisto. Vai, Fede.
3: Ciao Quinti, Guido da Bologna. Il
0: Guido.
3: mercato della Juve da 8 ha migliorato le seconde linee rispetto all'anno scorso, che poi bisogna vedere, anche perché Sarr potrebbe anche essere un titolare e
0: Quasi per
3: anche
0: forza.
3: Voltemade. Secondo me ha dei ricambi veramente buoni, anche Çelik in difesa, Lucumi. Siamo notevolmente migliorati. Io sono fiducioso e lotteremo per qualcosa di importante l'anno prossimo. Fino alla fine.
0: Grazie a te, un abbraccio. Guarda, io spero che tu abbia ragione. Come ho detto prima, un po' di dubbi ce l'ho per il centrocampo. Ecco, poi se questo ragazzo dovesse esplodere, questo Sar, tanto di guadagnato, eh. Si può giocare anche a tre, magari. Salvatore da Treviglio, il migliore sarà Çelik. Molti hanno fiducia in questo ragazzo turco, che oggettivamente è molto molto affidabile perché ha esperienza, conosce il campionato italiano. Ha giocato nella Roma, non proprio l'anno scorso si è qualificato per la Champions League, ha voluto la Juventus perché gli era scaduto il contratto e tra l'altro lo do per certo, Gasperini pensava che la Roma gli rinnovasse il contratto e si è arrabbiato molto quando invece lo ha preso la Juventus, con la quale aveva un sostanziale accordo da quello che ho capito verbale già da qualche mese. Non si infortuna mai, è chiaro che non è un fuoriclasse, però è un calciatore sul quale poter contare e questo per un allenatore è fondamentale. Francesco da Roma dice: secondo me noi tifosi dobbiamo smettere di essere complottisti e lamentarci di torti arbitrali contro di noi a favore degli altri. Noi siamo la Juve, quelli che piangono sono i cartonati e il Napoli, è sempre stato così, almeno fino a che vincevamo. Forza Juve sempre, Francesco da Roma. Guarda, Francesco, io per carità, non sono mai complottista, certo, di fronte ad alcune cose evidenti mi arrabbio. Lo scorso anno, quando fu espulso Kalulu, lì non ho potuto fare a meno di, no, di arrabbiarmi, però in generale non sono un complottista, anzi, altrimenti diventiamo come quelli che contestavamo fino a qualche anno fa. Poi Claudio dice il bosniaco serve pazienza, poi Nico, se non sia infortunabile come spesso gli accade, è vero, su Nico speriamo che regga dal punto di vista della dal punto di vista fisico, l'anno scorso anche nelle ultime partite con l'Atletico si è infortunato e non le ha giocate. Questa sera a Parma Lucina ha fatto vedere di che pasta è fatto Fernando da Brescia, però con la maglia della Cremonese, è un ragazzo giovane, aspettiamolo, speriamo che faccia questa esperienza, che torni fortificato sotto il profilo anche caratteriale, perché tecnicamente il ragazzo c'è. Vai Fede e poi ci salutiamo.
4: Ciao Quinti, buonasera, sono Igor da Livorno.
0: Ciao.
4: No, io il mercato non lo so, sono un po' scettico, perché cioè nel senso vediamo, cioè prime scelte non le abbiamo fatte, abbiamo fatto tutte seconde scelte, addirittura anche terze, però se ci dovesse andare bene una di quelle sarebbe perfetta. Io se quell'una, io spero proprio in Pepe Sar, che è l'unico che abbiamo il diritto barra obbligo di riscatto. L'altro
0: diritto,
4: purtroppo il tedesco non è che ti fa 20-30 gol per puro fortuna, non lo so, poi il prossimo anno Newcastle quanto ti viene a chiedere, visto che l'ha pagato 90 milioni l'anno scorso.
0: No, 76.
4: Valorizzeremo un giocatore che non è nostro. Fino alla fine.
0: Grazie. Allora, l'ultima, Franco da Amantea dice: mercato Juve voto 10 addirittura, migliore acquisto Voltemade, diventerà un crack. Magari, guarda, lo spero, poi ti chiamerò se diventerà un crack. Caro Fede, grazie, ci vediamo quando? La prossima settimana vai in ferie tu? Ah no, domani qui 19:21 fuori di Juve. Grazie Fede, grazie a tutti voi e buona serata.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra. Insomma, una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato. Sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
2: il
1: giocatore.
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diversa rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha. E secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare nel giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto. L'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato, può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa. Però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, e quindi Non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo te?
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di grosso è più funzionale?
2: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
2: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose con la Fiorentina, quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me è un centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
2: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me, non solo per competenze, ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto, eh? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
2: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
2: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, 2 finali di Champions.
1: È stato bravissimo. Sì.
2: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pia Esposito?
2: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
2: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale?
2: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
0: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna, si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto diciamo anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa gli acquisti, gli ultimi sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo giocando a tre, ecco che Martin Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni di un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
3: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
4: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane, una figura del genere alla Juve.
3: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
4: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto. Non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
3: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
4: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante la Juve una che si può inserire.
3: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
4: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio,
3: iniziava la sua carriera.
4: Sì, sì.
3: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene.
4: Hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile la marca, ma certo nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento all'altro.
3: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
4: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio, penso che il Como sia un esempio da seguire, non sono, hanno speso anche tanto,
3: sì, sì,
4: perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro, il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3 o 4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
3: Non c'ero siamo andato tanto lontani, perché siamo al quarto posto. Se,
4: appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha un grande, una grande proprietà, un grande, una grande dirigenza, perché anche Charlie Ludi è diventato un
3: Charlie
4: top.
3: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
4: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
0: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
5: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda la nostra, il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità. Quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come dicevamo prima, di sviluppare, ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
6: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente da affidargli la primavera?
5: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
7: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo Quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la Primavera?
5: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
6: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in Primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari, insomma, presto?
5: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi. Oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno e la capacità di apprendere. Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
0: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente,
2: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Buongiorno, buona rassegna stramba, buon primo settembre, saluti a Claudio Zuliani che mi ha lasciato l'incombenza di ragionare oggi su tutti i titoli dei giornali. Oggi era la puntata per Claudio Zuliani e invece mi trovo a sostituirlo e quindi non sarò all'altezza, ma ci proverò, anche perché riuscirete voi ad aiutarmi nella anche Ive.
9: Lei non è stramba.
8: Io non sono strambo, no, nel senso, è il calcio che è un po' strambo. Io mi preoccupo del campo, mi preoccupo un po' di mantenere diplomaticamente il controllo della situazione della nave che deve andare verso traguardi chissà quali, senza abdicare nei confronti delle sue responsabilità. Devo capire che tipo di Juventus avremo alle 20.01 di questa sera. Buona giornata intanto, buongiorno a Radio Bianconera da Alfio, Forza Juve, Colomuani o Colomuani o Colomuani. Sai che oramai tanto tutti letterati, si può dire in tutti i modi. Tu mettici il soprannome e chiamalo come vuoi. Io ad esempio Cup lo chiamo Cup, perché mi dovrà portare una Cup magari quest'anno. Chi lo sa, con il suo gol fantastico. Al di là delle battute, domani mattina ritroverete Claudio Zuliani, il direttore qui anche per questo, per subentrare, aggiungere senza togliere e naturalmente ragionare con voi. Buona giornata agli amici di Twitch, buona giornata a quelli che si stanno mettendo all'ascolto, magari sul loro motorino per l'ultimo viaggio col casco dal mare, verso il mare, di ritorno dal mare, perché qualcuno l'ho visto, oggi c'era già più traffico qui anche a Torino. Per il resto, io i giornali oggi non li ho visti, volutamente non li ho visti, però ho aperto mentre sono arrivato, perché non è questo l'orario solito del mio programma. Tra l'altro ci sarò poi anche tra le 13 e le 15 e fino alle 16 anche Paolo Rossi per l'edizione XL, quella del martedì, mercoledì e giovedì di Cose di Calcio. Mi è solo capitato, proprio si è aperto l'antivirus, mi ha bloccato la prima pagina del Corriere dello Sport, che mi mette: ce l'avete un televisore? Chi sembro? Mi metti la pagina a fianco, Yves? Guarda, a fianco. Voglio vedere se... Guarda un po' la... Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Quello di destra, dipende da dove vedete, è quello originale e l'altro è quello farlocco di arbitro. O viceversa, dipende da chi combina meno danni. Rocchi esclusivo, ragazzi, fatemi sentire. Qui si parla di fango, mettete il caschetto. Le accuse e il fango, oltre 4 mesi da mostro. Poi la richiesta di archiviazione. L'ex designatore arbitrale ha scelto noi per sfogarsi. Rocchi, se vuoi ti puoi sfogare, ti porto qui. Ti metto in compagnia di un avvocato, cioè facciamo un piccolo tribunale. Perché delle cose un po' anomale, sbaglio, sono capitate. Poi... ti ho difeso anch'io, no? E a volte mi sono preso il fango dei miei stessi tifosi che mi hanno detto: sei peggio di Rocchi, sei peggio degli interisti. Cioè, no, portiamo rispetto. Ognuno il proprio fango, quindi io ne esco abbastanza pulito, sicuramente. Sono stato all'inferno. E allora, Rocchi, raccontaci un po' chi ha incontrato all'inferno, direi io, però al di là delle battute. Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti. Ci risiamo. Ma come? Ci hanno detto anche di sì, ci sono le intercettazioni, le pressioni, né altri dirigenti. perché il sistema, dai tempi di Meani in poi, l'hanno preparato bene, l'hanno confezionato, l'hanno cucito bene attorno. Non hai bisogno tu di... Poi tu non gli metti gli arbitri, devo capire, o sei un paragnosta, cioè uno che vede oltre la dimensione terrestre, o sei un para qualcosa, un para polemiche, come si può dire, un para qualcosa. Ridatemi la mia vita. Quando si tocca però, e sono serio, torno serio, quando si parla però di persona, se ha sbagliato, perché sapete che in Italia siamo tutti garantisti, dobbiamo per forza esserlo perché va di moda essere garantisti. È anche vero che nel momento in cui colui che dovrebbe essere garantito fa il furbo, mi sembra che il garantismo possa cadere, almeno con un giudizio critico da parte di chi deve comunque rispettare la persona che ha di fronte. Però se poi vai davanti a un tribunale di un giudice con l'immagine di Sandro Mazzola dietro, col cellulare di Facchetti, con tutte le grandi bandiere di un'altra squadra, avete capito che l'incongruenza, il cortocircuito scatta. Ho fatto pensieri d'ogni tipo, mi sono sentito umiliato, bersagliato di una congiura, non ci voglio nemmeno pensare, non ho favorito nessuno, ora devo rifarmi un'immagine. Pensa chi ha anche pagato, caro Rocchi, pensa chi ha anche pagato nel passato. Io non voglio difendere nessuno perché è juventino o meno, però o impariamo a parlare, caro Rocchi, o fai i nomi, i cognomi, o se no è... O se no, c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna. Che non vuol dire aver condizionato pesantemente le partite. Ma se incominciamo a portarci l'amico dell'amico dell'amichetto a fare carriera ad altri no, vediamo che le conseguenze di quello che sta capitando è anche di un sistema arbitrale sotto protezione di chi comanda in questo mondo del calcio, e non è quello che appare in prima linea, di solito è chi non appare e che ha lo scudo davanti dei vari dirigenti. Quindi o ci si impegna ad accettare anche noi tifosi l'errore, perché ci sarà sempre, anche quando metterai l'amico degli amici, ma quello che dice dal punto di vista umano lo rispettiamo, quello che dice dal punto di vista professionale, avendo ascoltato una parte, perché poi sono state cancellate, tolte tutte le altre possibilità di capire, di indagare meglio. E beh, se lo dicevano gli altri che tutte fanno così, è stato peggio. Se lo dicono adesso, intanto gli è saltato il posto, intanto è arrivato qualcun altro, e lì la battaglia interna è molto chiara. Mercato, stop alle 20, Juve, Sar e Voltemeidel. Due rinforzi per Spalletti, il mediano del Tottenham e la punta del Newcastle, David all'Atletico Madrid. Mamma mia la Roma, Lecce travolto 4-0, non l'ho vista perché avevo il mal di testa, sapevo che dovevo uscire l'intervista di Rocchi ed ero in agitazione, sudavo freddo. Sarri, festa con Rowe. Bologna battuto 1-0, primo tempo straordinario del Bologna, quel pezzo l'ho visto, secondo tempo un po' qua e un po' là, e poi il tiraccio della settimana, il tiraccio dell'anno, cioè il tiraccio, il bel tiro che però ci fosse stato Di Gregorio, quello l'avrebbe sicuramente parato, perché non era il primo tiro. Messi, la fine di un'era. Ha lasciato l'Argentina. Bologna ha battuto 1-0 proprio sul tiro di Salihamidžić. Samardžić, scusate, che Salihamidžić. L'Atalanta vince al 96esimo e chiude per l'esterno, operazione da 40 milioni. Sarre, Voltemeidel. Dobbiamo incominciare a pronunciarlo bene, questo bel fotomodello baffuto, eccetera, che però al sottoscritto lo sapete, con la massima onestà, vado ad aprire tutto Juve, perché poi vi leggo, vi sondo, vi conosco, Intanto buona giornata, buon primo settembre. Avete cambiato l'abbigliamento? Siete in ufficio vestiti come me, sotto ancora in costume e pantaloncini? Oppure come Yves, giacca e cravatta istituzionale di Radio Bianconera? Vado ad aprire tutto Juve perché intanto ci riassume molto bene i temi della giornata. Ricordo che questa è la rassegna stramba indegnamente condotta dal sottoscritto nel giorno in cui l'amico di Claudio Zuliani, Rocchi, ha rilasciato un'intervista che voglio andare a leggere tra poco con voi. Però... E Claudio tornerà naturalmente domani mattina. Sar bene, ma non basta. In primo piano tutto Juve. Alla Juventus serve ancora qualità. Massimo Pavan, amico Pavan, collega Pavan. E non è che adesso Carnevali ti può comprare anche la piscina. Non ci può comprare tutto al primo anno. E questo è un dato, come vedete. Su una situazione abbastanza complessa che si è trovata da gestire il nostro direttore. Alla Juventus serve un centravanti, Massimo Pavan. Pavan ieri sera ha risentito della notizia che sarebbe uscita la notizia di Rocchi. Alla Juventus salutiamo Massimo Pavan, naturalmente. Che ritroveremo, mi sembra, domani, comunque in cose di calcio. Serve un centravanti pesante e forte di testa. Ecco perché lui. Le caratteristiche, l'algoritmo di Carnevali ha portato a questi due giocatori all'ultima curva. Ma attenzione, perché il direttore, nelle firme bianconere, il direttore di Radio Bianconera, perché il direttore di tutto Juve è Claudio Zuliani, con Zuliani abbiamo detto, però devi raccontarmi un po' la verità di queste scelte. La prima cosa che mi viene in mente, non so, viene in mente anche a voi? Viene in mente anche a voi che con Sar e Voltemad un mercato di buone seconde scelte? Non perché l'abbiamo presa all'ultimo momento, ma perché siamo passati prima ad altri almeno tre nomi che per un motivo o per un altro non siamo riusciti a prendere. E che volevamo e ne volevamo altri di nomi. Eravamo vicini. Faccio un esempio. Kessié. Non vuol dire che Kessié è più forte di Sar. Non vuol dire che Kessié avrebbe fatto meglio di Sar. Non vuol dire che la carta d'identità aiuta o meno a capire determinate cose. È però una verità o no? O siete permalosi? Perché il tifoso permaloso può andare da qualche altra squadra. Ma anch'io sono permaloso, lo so benissimo. Allora bisogna fare delle riflessioni. Sar e Voltemad, un mercato di buone seconde scelte. Le buone scelte, una buona scelta condivisa qui con l'allenatore. Ma quando stasera porteremo anche Tagliafico, per avere un sostituto in più, ragazzi, più di questo, spendendo, non spendendo, prendendo i saldi, passando tra le bancarelle del mercato, è questo che vi voglio far capire. Giocatori che sicuramente rivoluzionano, tagliano col passato, tagliano. È un'altra squadra più forte? Secondo me, ditemi anche la vostra. A poche ore dalla chiusura del mercato, Spalletti si ritrova con una Juve comunque migliore. Migliore perché ha tagliato un po' l'erbaccia, hanno sostituito raccogliendo le opportunità del mercato. La Juve è così più competitiva. Però è anche un'aggiunta di responsabilità al nostro allenatore

quando Rocky sarà già a cena da qualche parte. Gli diranno, ha avuto un effetto importante. Intanto grazie Yves, perché vedete, è importante fare un po' il sunto delle ultime 24 ore o di quelle che poi verranno aggiornate di ora in ora fino alle 20 di questa sera. Arrivato l'ok di Voltemade, domani le visite Sar è arrivato a Torino ieri sera, ha incontrato subito Camille De Michelis, il nostro inviato, che ritroverete anche questa mattina. Scambio di documenti per David. Ragazzi, lo abbiamo ceduto. Critiche sì, accanimento no. Ricordatevi qual è la formula del direttore. Critiche sì, accanimento no. Perché tornando all'editoriale, a un certo punto c'è un passaggio, anche perché io li scrivo tardi, voglio riflettere, devo guardare il mio amico De Rensis, devo scoprire come si fanno, cioè aiuta a guardare anche tutto il resto. Eccolo lì. Intanto mi parlavate della maglietta di Radio Bianconera, tra poco le metteremo sul nostro store, anche quella originale, quella che indosso io, quella che indossa anche Yves, che è un modello più resistente perché lui ha i pettorali. Non lo vedete in regia, ma al mattino dovreste vederlo quando arriva qui di corsa dopo un'oretta di palestra. Allora, attenzione, la necessità di rinforzare l'organico non lo dice Rocky, lo dico io, quindi non criticate subito. Almeno tra le squadre più ambiziose con buone disponibilità economiche, raccomanda comunque massima attenzione, troppi giocatori e troppa poca professionalità in chi spesso li rappresenta. Cioè, c'è un giro di giocatori, metà dei quali potrebbero anche già iniziare a fare qualcos'altro. Però c'è bisogno di buona manovalanza e quindi scattano operazioni a go-go. In mano a procuratori che quando è che sì, fa il colpo in un'operazione, quando agli altri devi guadagnare e andare a ritirare 100 euro per ogni operazione messa in campo. Ecco spiegato il motivo per cui, cioè, servono operazioni, ma ecco spiegato il motivo per cui un David funziona in Francia, quando l'abbiamo preso, parametro zero, eravamo tutti contenti, o no? Molto meno in Italia, in questi anni la Juventus, e riesce comunque a trovare stimatori in Spagna in pochi anni. Cosa voglio raccontarvi qua? Attenzione che se lo cerca l'Atletico Madrid, che deve fare di necessità virtù, c'è la possibilità che possa fare anche bene, o no? La cosiddetta scommessa, in cui a costi bassi e a rimetterci sono solo le coronarie dei sostenitori, perché poi ti viene il fegato così, o le coronarie si ingrossano troppo, perché poi sentite di... Attenzione. Dove l'ho messo? Eccolo qui. Come è capitato a Vlahovic in Turchia? Perché mentre scrivevo mi arrivavano i dati che Vlahovic tripletta. Ma quel rigore lì lo segnavo anch'io. Ma quel tiro lì, che fortuna, un centimetro dal piede. Ho visto i primi commenti. Quando non ci piace una signorina, un signorino, dipende da chi guarda, non ce n'è per nessuno. Però tripletta, Open Day in Francia, che lotta, io non ho mai visto lottare così, con questa disinvoltura, con questo accanimento. E a Vicario, rientrando in Italia, fischiatissimo, brutta annata in Inghilterra. Cambiare aria può essere d'aiuto per ritrovare la serenità perduta. E allora ecco perché, anche se è una seconda scelta, se non terza, perché vi dico una cosa, mio figlio la prima cosa che mi ha detto è: ma perché ce li danno all'ultimo giorno, non per 50 milioni, cioè, che poi fa riflettere, per Colomoni potevo aspettare l'ultimo giorno allora, ma non avrei avuto ancora l'attaccante, e questo è vero. Però non avrei speso tutti quei soldi. Torniamo poi sempre lì. Qualche magagna, qualche problema c'è. L'avessimo preso l'ultimo giorno, quanti di voi hanno pensato a questa cosa? Può sembrare assurda. Spendere tanto all'inizio per aver paura di non rimanere col cerino in mano. A volte va così. O forse

0: forse questa operazione s'aveva da fare già da tempo, accordi col Paris Saint-Germain, perché si è amici nemici e si arriva poi, volemoci bene, facciamola sta operazione, come Douglas Luiz quando è arrivato alla Juventus. Vlahovic, Openda, Vicario, il tedesco dopo un brillante 2024-2025 allo Stoccarda, attenzione, lo pagano tantissimo per portarlo via allo Stoccarda, 17 gol in 33 presenze, un gol ogni due partite in campionato in Germania, nello Stoccarda. In Premier invece ha faticato più del previsto. Come mai? E in Inghilterra hanno pagato. Adesso mio figlio ieri sera mi dice 2 milioni per il prestito senza l'obbligo. Come mai? Non lo so. Perché? Perché intanto fanno la stessa operazione che stiamo tentando, che abbiamo fatto anche noi con altri giocatori. E poi ti fai il segno della croce sul pallone, augurandoti che possa rendere con un nuovo allenatore, in un nuovo ambiente, con le caratteristiche giuste però e simili a quelle che voleva lo stesso Spalletti. Parlando dell'attaccante, se segna o meno tanto o poco, lo vedremo, ma intanto dobbiamo fornirgli i palloni, e i palloni ti arrivano dal centrocampo, dove forse perdi per un lungo periodo Thuram, dove Yıldız, l'abbiamo visto col piede semi-ingessato, starà fuori un po' di tempo, non c'è ancora chiarezza, quindi lì non mi esprimo, speriamo che non vada anche sotto i ferri il buon Thuram. Il silenzio della Juve è sempre preoccupante, quando non parla è come Yves, che non mi ricorda che ho già sforato di 2 minuti rispetto al primo blocco. Sono le 9:32, questa è la rassegna quasi stramba, una stramba Paolino rassegna, e poi mi propongono queste immagini. Un altro centrocampista ci vuole. Cos'è questo che mi proponi? Cos'è questa foto?
1: Il nuovo acquisto.
0: Il nuovo
1: Juve,
0: acquisto.
1: Una foto
0: perché quando... mi ricordo in un film del passato un attore simile, molto dotato tecnicamente, fisicamente, ma queste cose io ormai non le guardo più. Io guardo avanti, il passato ormai è passato. Mica sono come te, Eve. Immaginate solo che tipo di foto mi ha messo. Sembra anche un po' Zbigniew Boniek, i baffetti, il polacco, il tedesco. Manca solo l'italiano, ma l'italiano adesso è Spalletti che lo rivoluzionerà, gli farà barba, anzi capelli e baffi. A tra poco.
2: Rassegna stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e tra Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid, parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. L'azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Italbasket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
0: Primo settembre, si torna a scuola con la peggiore operazione del mercato, pagato almeno il doppio di quello che vale, 17 gol negli ultimi 3 anni e a Parigi nemmeno lo volevano vedere. David, l'abbiamo mandato a Madrid e diranno la stessa cosa all'allenatore e alla società. Ma torniamo tra noi, buona giornata. Allora, cosa mi raccontate in questo primo settembre? Siete un po' soddisfatti? Mi fai ascoltare un vocale? Che non l'abbiamo ascoltato. Mi fai vedere solo i film del nostro attaccante?
5: Buongiorno direttore Massimo da Roma.
0: Ciao.
5: Bene, io penso che la prima pagina del Corriere dello Sport neanche l'ho vista, perché c'era questa cosa vergognosa che Rocchi dice non ha mai sentito.
0: Mai sentito, non c'è neanche il telefono.
5: Marotta,
0: non c'è il telefono.
5: Altri dirigenti. Quando comunque ci sono delle intercettazioni.
0: Me le ho sentite anch'io.
5: Che ora che l'Inter ha più 5, possiamo arbitrare con più leggerezza. Vabbè, ma tanto si sa che la vera vergogna del calcio italiano è questa, ragazzi. Cioè si cambia opinioni o si archivia il tutto in base alla squadra. Se c'è una determinata squadra, quindi noi, pure se non ci sono o intercettazioni o comunque o altre cose, Cioè, veniamo condannati a prescindere. Loro possono fare quel che cavolo che gli pare, perché tanto sono protetti, perché tanto è la squadra di Stato, perché è così. Ci sono i nomi illustri, famosi, che la difendono. Quando c'è un capo procuratore di Milano che dice no, ma queste sono tutte illazioni, cioè ragazzi, allora io basta, alzo le
0: Ma
5: mani,
0: devi
5: cioè,
0: essere
5: non so più
0: garantista, amico
5: come
0: mio,
5: fa,
0: perché non va di
5: quindi, e
0: moda
5: adesso mi devo leggere occhi.
0: accusare. No, ci sono delle verità assolutamente nel tuo ragionamento. Però, così, intanto lo sfoglio perché sennò mi innervosisco e poi non vi leggo le altre notizie. Questa è la rassegna stramba, quasi stramba, perché quella originale è condotta da Claudio Zuliani, che ritroverete domani mattina tra le 9 e le 11. Però il piccolo risveglio, il piccolo buongiorno, lo vogliamo fare insieme al nostro new entry, la promessa di crescere nel tempo da parte del nostro Fabio Zaccaria. Seguitelo al mattino, una lettura più attenta, curata, poco per volta, tra le 8 e le 9. Quindi salutiamo anche il nuovo entrato, opzione di riscatto per noi di Radio Bianconera. Allora, la vittima di una congiura, non voglio neanche pensarlo. Gianluca Rocchi, 53 anni, fiorentino. Io devo poi scoprire perché. La Toscana fornisce tanti preparatori atletici, arbitri, dirigenti, al comando della federazione, tutti un po' toscani. Cioè, io amo la Toscana per andare in vacanza, andare in discoteca. Però devo capire, tante cose. Cioè, sono più belli, più intelligenti da quelle parti. Me lo dite voi? Non voi toscani, voi della Juve, poi siete speciali, no? Cioè, rappresentate l'emblema santarelliano per me, no? Il massimo del massimo, poi dipende dalle province, lo so, non voglio entrare in questo dibattito, in questo palio. Sono dentro un incubo, Marotta, mai ho sentito lui né altri dirigenti, io avrei aggiunto non so neanche chi è. Io l'avrei aggiunto perché così il teorema sarebbe lineare. Sto un po' scherzando, non te la prendere, Rocchi, La tua coscienza sicuramente ti racconta delle cose che noi non riusciamo a neanche individuare. Per la Juve è la volte buona, eh? La volte buona, mamma mia! E poi mi mettono la foto di Volte Made, la punta tedesca che arriva in prestito dal Newcastle. Perché ce lo danno solo in prestito e non hanno provato a prendersi 38 più 12 più 2 più 6 all'arrivo, 4 da Camillo De Michelis all'aeroporto e tutta sta roba qui? Perché è scarso? No, no. Nell'editoriale abbiamo detto che non l'avevamo mai cercato, ma non perché non siamo stati bravi noi giornalisti a fare questo nome. Perché neanche lì si pensavano di riuscirlo a cedere, dopo l'ultima annata non certamente esaltante. Ora le visite a Torino, infatti avremo quasi certamente le prossime 2 ore, quelle del Club degli Inviati. Avete visto, abbiamo fuso insieme due programmi, ne abbiamo fatto uno, abbiamo raddoppiato i conduttori, così Giulia Borletto in compagnia di Camillo De Michelis. Camillo De Michelis non si sente da solo quando va in trasferta alla Continassa, al J-Medical, e potremmo dare continuità alla trasmissione in tutte le occasioni, anche di emergenza. L'emergenza quando il J-Medical chiama e Camillo, sapete che come prima casa ormai è stabilmente al J-Medical, alla Continassa. Gran fisico e tecnica, sa come essere un uomo d'area. Sei le stagioni di Voltemade nei principali campionati europei, 5 in Bundesliga e 1 in Premier. In Premier non ha funzionato. Può capitare. In Serie A non ha funzionato. In Premier, vicario, non ha funzionato. E ho fatto un'analisi. Vicario è il portiere che volevamo dal primo minuto? Da Alisson a Dibu Martinez. Se ne cambio quattro in una sessione di mercato che dura 2 mesi, capite che volevo un altro tipo di carattere e personalità. Ma ben venga un portiere come Vicario. seconda, però, come abbiamo definito, una seconda scelta. Seconda scelta è dopo quello che avresti voluto. Non sto a dire il decimo, no. E dopo che l'ho visto parare? Ma quello è un affarone. Quello è un affarone, piuttosto che prendere un perfetto sconosciuto per metterlo in panchina, per darlo in prestito, per farlo crescere in primavera, per rivenderlo, per vederlo fermo per due infortuni in un mese. Perché poi, sai, quando costi poco puoi pensare di tutto. Però è la possibilità, intanto la formula del prestito ti porta a spostare il problema tra un anno. Se fa crack sportivamente parlando, vuol dire che ha funzionato. Li vai a spendere anche quei 25 milioni in più l'anno prossimo. Però siamo scesi dal budget dei 40 subito, perché hai giocato nel Sassuolo, perché hai giocato solo nel Parma, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, Vicario, l'abbiamo detto, che sì, forse è meglio proprio Sar, perché è anche più giovane, perché ci posso investire sopra, perché c'è un obbligo di riscatto alla fine, eccetera, eccetera. Quindi capite che in evidenza volevamo mettere solo questo. Sbarca Sar, tagliafico per Cabal. Arriva per sostituire l'infortunato Thuram se esce il colombiano, assalto al terzino, campione del mondo. Cabal, ma sbaglierò anche questa, perché quest'anno chi ne sbaglia di più ha vinto, no? E in questo momento ci sono grandi maestri televisivi che ne hanno detta una e ne hanno raccontata un'altra e si è conclusa ancora in un altro modo. Ecco che vi dico, Cabal, chi è che l'ha portato a Torino? Dove potrebbe finire Cabal? Ed ecco perché ha detto no al Bologna. Non gli manca di rispetto al Bologna, ma probabilmente aveva un atto di riconoscenza nei confronti di chi lo ha portato a Torino. Io la leggo così, malignamente. Fisico e talento, di chi stiamo parlando, ragazzi, secondo voi, se non di Voltemad, giocatore numero 11 della nazionale tedesca, in cerca di rivalsa. Un giocatore con tanta voglia di riscatto dal grande potenziale. Ad appena un anno dall'arrivo in Inghilterra, con il peso del 65 milioni di sterline, che quando me lo dicono in sterline dico sempre qualcosa di più in euro. Eh no, sono 76 milioni di euro, che ne facevano il giocatore più costoso di sempre nella storia del Newcastle. L'avventura inglese di Nick Voltemad è già ai titoli di coda. Il tedesco era arrivato in Inghilterra nell'ultimo giorno di mercato estivo per sostituire Isaac. È cresciuto nel Werder Bremen. È alto 1,98. Era esploso allo Stoccarda, dove fu grande protagonista nella vittoria della Coppa di Germania, capocannoniere del torneo e in gol in finale. Colpe non sue. L'impatto al Newcastle era stato ottimo, in gol all'esordio. Aveva segnato 4 gol nelle sue prime 5 presenze in Premier. Con il tempo il tedesco è stato messo da parte. Ma perché? Perché l'allenatore avrebbe voluto un giocatore diverso. Vedete? Poi si impuntano anche gli allenatori. Quindi consiglio anche per Spalletti. Per quanto riguarda invece l'infermeria, proseguiamo sempre col Corriere dello Sport, intervento ok, Ekator out 2 mesi. Sto ragazzo con questa ricaduta, io ho visto nel corso dell'allenamento domenica mattina, l'ho visto e mi hanno girato anche delle immagini, Si è preoccupato anche Spalletti, perché si è alzato dalla panchina, è andato a prenderlo alla bandierina quando si è rialzato zoppicando e spiegava un problema alla coscia. Allora, l'operazione Ildiz inizia la lunga rincorsa. Il 10 è stato sottoposto ieri a intervento chirurgico al quinto metatarso del piede sinistro. L'operazione è stata eseguita in Germania dal dottor Martin Jordan alla presenza del medico sociale bianconero Marco Freschi. Perfettamente riuscita. È una banalità quell'intervento, mi dicono. Solo che poi non puoi appoggiare Per andare in ufficio sì, per andare a correre e giocare in Serie A assolutamente no. Un percorso lungo che lo terrà lontano dai campi 3 mesi, anche qualcosa di meno, mi dicono. Spalletti intanto perde di nuovo Ekator, il neoacquisto si è fermato nell'allenamento di domenica per una lesione di medio grado, almeno un mese. Stop, lavoro, almeno il doppio del tempo. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami. Questo è il calcolo, sono i conti della serva, che mi ha insegnato il dottor Agricola, che saluto, che ogni tanto ci segue, ma non a quest'ora perché va a passeggio. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire i tempi di recupero, quindi aspetti 15 giorni. La stima è di un'assenza lunga circa 2 mesi. Allora, tornando all'attaccante Voltemade, 11 gol e 6 assist in 53 partite con la maglia bianconera del Newcastle, 12 presenze con la nazionale maggiore tedesca tra il 25 e il 26, 4 le reti realizzate, 76 milioni di euro, la cifra record investita per il tedesco. Da noi arriva con un assegno che ha strappato in tempo reale Carnevali, senza obbligo non di firma ma di acquisto. Andiamo su Tutto Sport, che non abbiamo ancora trattato.
6: Cos'è successo? Una breaking news.
0: Sì, qual è?
6: Su Tutto Mercato Web.
0: Tutto Mercato Web, attenzione. Juve Atletico Madrid, attenzione, fammela leggere da vicino, eccola qui. Si chiude per Gil Puig. I dettagli, il giocatore della Next Gen, sapevo che non sarebbe rimasto, quindi lo inseriamo in un'operazione larga con l'Atletico Madrid. Come vedete, la sponda Atletico Madrid finge di raccontarci difficoltà e poi si sviluppa anche in questo modo. Ognuno ha la sua sponda preferita, i suoi contatti. Yves ha i contatti di quello che gli manda le locandine di tutti i film del passato, anni 70, 80, 90, 2000.
6: Bellissimi.
0: E lui ha quella sponda lì. Non cadete in tentazione neppure voi. Detto questo, torniamo in studio. Questo ce lo dava TMV. Eravamo su tutto mercato web. Benissimo, ricordiamo sempre la fonte. Andiamo su Tutto Sport, prima pagina, poi voglio sapere da voi, voto secco, da questo momento, Yves, raccoglimi al 340-5425-324 il voto secco, e poi ne parleremo anche oggi, in cose di calcio, a partire dalle ore 13, aggiornamenti invece tra le... ce ne sono di vocali, e allora fammeli sentire, mi azzittisco.
7: Buongiorno direttore Paolino, Emilio da Padova.
0: Guarda, che io voce non conosco, alla volta non conosco
7: nel centrocampista e nell'attaccante.
0: Cosa hai pensato?
7: Se sai dirmi qualcosa a te in più di questi giocatori e se sono giocatori affidabili. Io me lo auguro. Poi vabbè, mandiamo il signor Vlahovic a Besiktas in Turchia e segna 3 gol. Ti spiego, a me non mi interessa, se n'è andato, va bene così.
0: Basta, anche spero
7: che lo segna 100 di gol. Basta che non rompa più le scatole alla Juve e questo non le romperà più, meno male.
0: Meno male.
7: Il resto speriamo in bene, speriamo che abbiamo preso 2 giocatori fantastici.
0: Bene. Resta il nome di Tagliafico del Lione, un suo arrivo è legato all'eventuale partenza di Caballa, aggiungo destinazione Atalanta. Scambio di documenti per David all'Atletico Madrid, operazione in prestito con diritto a 25 milioni. Nelle prossime ore l'arrivo di Voltemade, operazione in prestito secco a 5 milioni. E poi anche dalle altre parti, perché noi mettiamo il dito nella piaga di operazioni concluse, imperfette di casa Juve, anche dalle altre parti, e non vedo ancora un tranquillo Gasperini alla Roma, tra l'altro che Roma, vi aggiorno la classifica, siamo in tanti a 6 punti, c'è salita l'Atalanta, c'è salita la Lazio già dall'altro giorno, c'è salita la Roma, ma quel che conta è poi arrivare tra le prime 4 a fine campionato. in questo momento io la riaggiorno in questo modo: Inter, Roma. Si è sentito il terzo nome? No, non si è sentito, l'ho fatto apposta perché sono indeciso su il Milan. L'aggiorno dal terzo posto in poi dopo Juve-Milan.
8: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende un po' anche da lei, mister, quest'anno. Juve, ecco il numero 9 con i requisiti voluti dal tecnico. Lucio lo ha preferito a Zirkzee. Da quanto so, ha praticamente fatto capire va bene anche Zirkzee, ma come ultima possibilità se non riusciamo ad arrivare ad altri. Ultima, perché se no rimanevi senza l'attaccante. E Zirkzee non l'ha presa benissimo, tra virgolette, o comunque il suo entourage allora ha detto: sai cosa ti dico? Alzo il prezzo. Per uscirne, no? Che da una parte diranno non l'ha voluto Spalletti, dall'altra la cifra era troppo alta. Voltemade accontenta Spalletti, in prestito dal Newcastle per 4 milioni, tra i 4 e i 5 milioni, questi dati e valori sono sempre stimati. Stamani le visite. David dall'Atletico: Tagliafico può essere il colpo finale se parte Cabal. Sarda ieri sera a Torino, abbiamo visto le immagini dell'arrivo all'aeroporto. Yıldız operato al piede, tornerà tra 3 mesi. Anche Thuram verso l'intervento al ginocchio. L'abbiamo scritto e detto col nostro esperto terapista che la cartilagine lì ti pizzica e allora conservi, aspetti, non giochi, non ti convocano, aspetti, riparti se pizzica. La regola è, ci auguriamo di no, questo è il giochino dell'intervento al giro del piccolo chimico, del piccolo chirurgo, più che piccolo chimico, è che se pizzica dopo 4 mesi di attesa devi andare sotto i ferri. Ma io spero, come giocavo al piccolo chirurgo, il giochino, se toccavi la milza, se toccavi qualcosa, sia sbagliato, perché toccavo sempre di tutto, e non solo la milza, e non solo il cervelletto, perché quei giochi lì li abbiamo fatti tutti. Ciao Argentina, ti ho dato tutto. Leo Messi lascia dopo 207 presenze, 125 gol, un mondiale. Ma alla fine non ho ancora capito, è meglio Pelé, Maradona, Messi o Ronaldo? Non l'ho ancora capito. Yves, un tuo vocale, un tuo vocale.
9: Volte Maidan. Volte Maidan.
0: Senti un po'.
10: È meglio lui.
0: Ma questo è su Google, l'hanno già messo su Google? La pronuncia sbagliata di Volte Maidan. No, voglio sapere da te, mi hanno scritto anche dalla banca, mi hanno già scritto dalla banca che hanno preso i soldi per Volte Madre. Senti un po', no, chi è il più forte di questi quattro?
10: Il brasiliano.
0: Scusa, non ricordo il brasiliano.
10: Maradona?
0: Pelé. Ah, Pelé, per te Pelé, ho capito. Mamma mia, che voce, che verità assoluta qui su Radio Bianconera. Sentenza Malen, Roma, altro 4-0. Samazic al 96esimo, Bologna a 0. Lecce-Roma 0-4, Atalanta-Bologna 1-0. In testa la classifica, Roma, Inter, Milan, Juve, Atalanta, Lazio. Poi a 2 punti sotto, con 4, Udinese e Como. E poi Frosinone, Napoli e Sassuolo e Cagliari e Lecce. Attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formazioni ferme al palo. 0 punti per Torino, Bologna, Genoa, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. La Juve accontenta Spalletti. Video e pareri, così Lucio ha virato su Nick. Quando Massara e Ottolini gli hanno presentato l'opzione, il tecnico ha studiato il tedesco. E l'ha studiato. Ha le caratteristiche che vuole e quindi sono convinto che Spalletti su questo è un top. Riuscirà a valorizzarlo al meglio. Riuscirà. Poi certamente i palloni che arrivano lì, devo capire come giocherà con Kolo Muani. Devo capire se potrà giocare magari subito, dipenderà un po' dalle condizioni, glielo chiederemo poi in conferenza. La resa dopo il no, vedete? La resa dopo il no per Sorloth, ma non tutti hanno promosso la punta. Non tutti l'hanno promosso. E noi l'abbiamo detto prima, cioè è semplicemente una seconda scelta. Non vuol dire né più forte né più scarso di qualcun altro, ma se paghi poco cammello, cammello si ferma dopo pochi chilometri, un po' di meno. Strano, quando gli attaccanti non sono isolati 30 metri dal resto della squadra riescono a segnare, ma noi adesso abbiamo preso Lungagnone per fare il palo della luce a centrocampo e poi chissà molto bene. Ma così tanto distante no. Però io quando vedo Milik, anche solo in partitella, in allenamento, fare un certo tipo, pulire i palloni lontano dall'area di rigore. Domenica ha segnato prendendoselo sulla tre quarti, sorpassando in agilità, nonostante tutto, ragazzino dell'Under 18, e calciare esprime un calcio che mi fa un po' sognare. Poi so che non può essere l'attaccante della Juventus. Sì, Spalletti però sa che Voltemade di testa non è forte, ma ha dei piedi ottimi. Ho visto azioni degne di un fantasista. Sai che forse la Juve, per il gioco che esprime, i colpi di testa, cioè i cross dalle corsie esterne non ho visti mai tanti? Che cosa vuol dire? Vuol dire che potremo modificare e aggiungere una cartuccia nel nostro potenziale offensivo. Questo leggendo anche alcuni messaggi. Mi fai ascoltare qualche vocale, Yves? Anzi, uno, perché siamo già alle 10, e poi passeremo dopo a qualche altro quotidiano.
8: Buongiorno, direttore Alessio da Bollate.
0: Bollate.
8: Ma a me questa... A parte che andare... Non c'erano dubbi che l'intervista gliela potevano concedere.
0: Vedi che poi è Rocchi,
8: soltanto
0: il vero bomber
8: del Corriere della Sera o le cheerleader. In questo caso per Zanzaroni. Diciamo che
0: questa è una rassegna strana, vera.
8: Di sentire mio figlio quando tornava da scuola con la nota.
0: Dimmi.
8: Che
0: cosa
8: cercava
0: diceva?
8: Giustificazioni. No, ma io non ho fatto niente.
0: La
8: non
0: maestra.
8: Ho sentito nessuno. Non ho parlato col mio compagno.
0: No. Ha ragione.
8: Anche di fronte all'evidenza, no? Quindi qui quello che fa un po' arrabbiare, oltretutto il contesto come al solito, perché è inutile ripetere sempre le stesse cose.
0: Sì.
8: Che i trattamenti non sono paritari assolutamente. Diciamo che quello che fa arrabbiare è che è un'offesa
0: all'intelligenza.
8: Continuano a offendere l'intelligenza delle persone. Diciamo che queste robe al bar possono ancora essere accettate.
0: Su Radio Bianconera assolutamente no. Sai su cosa puntano, amico mio? Perché devo... Ho sfumato... perdonami. Sfruttano il fatto di pensare che molti non sono intelligenti, ma i tempi sono cambiati, lo capiamo anche noi, quelli che pensano di fare le cose strambe senza che gli altri se ne accorgano, perché noi ce ne accorgiamo e la nostra funzione è anche quella, andiamoli a battere in campo, e vedrete che le cose cambieranno, anche i poteri, gli equilibri, di questo sistema calcio che sta fortemente traballando. 10.03, primo settembre, ripartiamo e andiamo dagli amici, dai colleghi della Gazzetta dello Sport. Siete contenti? Tra poco.
1: Rassegna stampa. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna dovuto all'ondata migratoria di Ceuta prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
3: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
4: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Pastariello, 2 dei 4 arrestati, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la Procura di Roma.
3: L'ex leader delle gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e l'allora produttore discografico Marion Shuge Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
4: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. L'ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
3: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Una Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
12: Più che i demeriti del Lecce vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate e conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
4: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
11: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Quasi stramba con la presenza del direttore al posto di Claudio Zuliani, che rientrerà alla base domani mattina. Sarà la Juve di Sarr, colpo da 30 milioni? Spieghiamo un po', perché le due operazioni sono praticamente senza degli obblighi veri e propri. Uno però c'è con Sarr, il senegalese, 2 milioni più 27 in caso di riscatto. Ma quando avviene il riscatto? Scatta se supera il 50% di partite, se le gioca, più il pass almeno in Europa League. Cioè, se la Juve non si qualifica per le coppe europee, speriamo di no, cioè speriamo di qualificarci. Prima condizione. Seconda condizione, se gioca almeno il 50% delle partite che la Juventus giocherà. Cioè, se si infortuna, e qui la riflessione va fatta. Perché si riesce ogni tanto ad ottenere questa opzione del 50% delle partite, un po' come aveva fatto l'Atletico Madrid con il nostro giocatore? Che poi alla fine, se non ti interessa più, non lo fai più giocare. Se poi è infortunato, ne salta almeno il 30% e quindi non lo riscatti. Tutela non poco la Juventus, no? Quindi finalmente abbiamo sgonfiato un po' costi e messo anche un po' nelle condizioni di maggiore sicurezza i nostri contratti a tutela del club, degli azionisti, del consiglio di amministrazione e dei tifosi. Il senegalese ieri a Torino, visite mediche già in serata. Intanto a Caselle si è visto pure Andrea Agnelli, l'avete visto? Un po' ingrassato, mi hanno detto. È un po' l'età, un po' come te, un po' come me, un po' come dice Marocchino. Che ha detto, ragazzi, io non faccio più niente in questa Juve, quindi non ha rilasciato dichiarazioni, però ha colpito. Rientrava tra l'Olanda, l'Italia, gli impegni, la famiglia, la mamma, cioè Torino è la sua vita. Ildiz ritorna fra 3 mesi, pure Thuram sotto i ferri, anche Cator preoccupa, fuori almeno 40 giorni. L'italiano sarà rivalutato tra un paio di settimane. Già da oggi Kenan inizierà il percorso di riabilitazione al piede sinistro. Per Kefren si va verso l'operazione dopo il consulto di ieri a Lione. Avete letto l'editoriale dell'altro giorno su Bianconera News? Qui non siamo stati impeccabili. 5 mesi sono troppi se poi sei costretto ad andare al consulto in Francia, perché significa che il giocatore preferisce avere una certezza in più. Cambiaso a rischio per il Milan, ma la Juve può ritrovare McKennie. Per il texano più ottimismo, sta smaltendo l'affaticamento. Pensavo riuscisse già a smaltirlo per il Parma, l'hai potuto risparmiare. Fosse stato giusto, cioè è stato sicuramente giusto per averlo contro il Milan. Mi fai sentire degli ultimi messaggi vocali se mi lanciano un po' il termometro, il voto, il giudizio su questi ultimi due acquisti che io stesso, ma molti di voi, hanno detto buoni giocatori, utili alle esigenze, rispondenti alle esigenze di Spalletti, acquistati qualità, rapporto qualità-prezzo ottimo, ma se li abbiamo presi adesso sono di seconda scelta, non seconda fase, seconda scelta, non erano quelli, diciamo semplicemente questa cosa la vogliamo sottolineare, perché poi vorrà pur dire qualcosa se volevamo altri giocatori più esperti, meno esperti, più alti, più bassi, che hanno giocato di più, che segnano di più, che sono... Però le caratteristiche sono... L'identikit risponde alle esigenze di mister Spalletti. Ascoltiamo se ci date qualche giudizio, qualche voto su questi ultimi due acquisti.
13: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, sono molto contento che tantissimi ragazzi del sesto posto stiano andando via, anche perché secondo me la Juventus si era un po' assuefatta a un clima di mediocrità e c'era bisogno di un cambiamento importante per quello che sta avvenendo. Del resto tutti i giocatori che hanno lasciato la Juventus l'hanno fatto per squadre di rango inferiore, e questo è tutto dire, tranne Jonathan David che va all'Atletico, ma è un prestito secco mascherato, tornerà sicuramente da noi. Gli altri vanno tutte squadre di blasone e di spessore minore, ci sarà un motivo. Detto questo, adesso il mister non ha più scuse, non ha più alibi, gli sono stati presi tutti i giocatori, o almeno le caratteristiche che lui ha richiesto. Io non ho mai creduto all'arrivo di Zizé, perché era un giocatore che il mister non vedeva di buon occhio, e adesso ha tante alternative, non ruolo su ruolo, ma può anche variare, perché ha tantissima, ha un ventaglio di scelte importanti anche dal punto di vista tattico.
0: Danilo, mi devi spiegare poi dove sei alle 10:15 del mattino con la musica, la discoteca, non so, sentivo sottofondo musicale. Va bene. Allora, intanto aspettiamo di arricchire la torta, dice sempre Tutto Sport, con Nicolas Alejandro Tagliafico. Tagliafico. Scusate, ho dimenticato la suoneria accesa. 34 anni, esterno basso, mancino. Resta lui il prescelto, ma solo se parte Juan Cabal, per cui i bianconeri ieri hanno avuto nuovi contatti con l'Atalanta, che però dovrà acquistarlo e non potrà costringere al prestito. Quindi si andrà verso il prestito, l'acquisto, e anche lì ricaverai una buona fetta di introiti per andare a svoltare con Tagliafico. Naturalmente, vedete, abbiamo diminuito il numero di italiani, abbiamo alzato l'età dei tesserati, abbiamo tolto il gruppo, sembrava dell'82, del mondiale, il gruppo del sesto posto, hai dato una sfoltita all'erbaccia, hai tagliato un po' quello che non ti serviva, quello che sei riuscito a fare naturalmente. Ascoltiamo un altro vocale, chiudiamo Tutto Sport e spostiamoci poi sulla Gazzetta dello Sport.
14: Buongiorno direttore, ciao. Sono Saverio da Roma.
0: Ciao, ben trovato.
14: E se fa bene? Perché io l'ho visto giocare in Germania. Il campionato inglese non è proprio adatto a lui, perché il campionato inglese è molto veloce. Lui è più da campionati
0: più lenti,
14: tecnici, cioè nel senso un po' meno di rapidità e di cross e mezzo. Quindi, e se fa bene?
0: Sono convinto che possa far bene. Hai ragione, hai sottolineato due aspetti molto importanti. Grazie. La Gazzetta dello Sport, preso Voltemade, 1,98 di altezza, il gigante e la signora. Juve arriva al centravanti tedesco del Newcastle per Spalletti, che ci auguriamo possa fare bene. Mercato, l'ultimo giorno, la Lazio torna su Icardi, il Torino ufficializza Belgali. E poi altre notizie che vedete in primo piano sul vostro monitor. Gasp, Forza 4, titola a piena pagina la Gazzetta dello Sport. Roma spettacolo a Lecce, doppietta di Malen. Cioè, due anni che tutto quello che tocca trasforma in gol. Anche Sulè e Mora vanno in gol. Ora caccia all'ala. Tra gli indiziati anche Luis Enrique. Atalanta, Rowe c'è. Samardzic alla fine beffa il Bologna 1-0, anche Sarri in vetta. Sarri. Como, ecco Ken, il presidente del Como, siamo all'inizio, vogliamo migliorare. Il Como ha le necessità e forse chiude qui il cerchio attorno almeno a un gruppo di giocatori di nazionalità italiana. Messi dice addio all'Argentina, ti ho dato tutto. Juve, ecco il tuo 9. Nazionale tedesco nel 2025 al Newcastle per 75 milioni e bonus. Quindi capite che toppano anche gli altri club inglesi. Che tu ne abbia o no i soldi, siamo tutti attaccati ai soldi, o voi no. Tutti attaccati. Chi ha un euro in tasca, IVA, un euro in tasca per spillargli il caffè stamattina sarà durissima. Io che ho 100 euro di carta non posso offrirglielo perché perché la macchinetta non dà il resto. Nasce a Brema, in Germania, il 14 febbraio 2002, quindi il giorno di San Valentino. Quindi ricordatevi di fare almeno gli auguri a Volte Made, non dico anche alla vostra fidanzata, al vostro fidanzato, ma ovviamente ricordatevi, è abbastanza facile, questo me lo ricorderò anch'io, che è il suo compleanno, 2002, quindi compirà 24 anni, quindi due centrocampisti, neanche troppo, alzi l'età, pensavo al tagliafico, al trentenne e via dicendo. Lo libera a parametro zero quando ha 22 anni, dopo due gol in 51 presenze, un prestito allo Stoccarda, segna poi 18 reti in poco più di una stagione e così nell'estate del 25 convince il Newcastle. Diciamo che dalle quelle parti lì hanno un po' la tasca bucata, a investire su di lui 75 milioni di euro più bonus. Dopo una stagione flop di quell'investimento, che potrebbe invece tornargli fra un anno se la Juve accettasse di confermare l'opzione, non l'obbligo, sull'attaccante, e lì la spesa sarebbe neanche la metà di quello che hanno speso due anni prima. Poi Yıldız può saltare 13 partite, fanno il conteggio delle partite, saranno tante. Non sarei stato così bravo e attento a capire quante partite, perché devo capire adesso come cercare di non pensare a quante partite salterà Yıldız. Boga a sinistra, Alabegovic un po' aspro, ve l'ho detto, l'ho visto in partitella contro gli under 18. Non parte titolare col Milan, scusate il giudizio schietto, netto. Valida alternativa. Colomani decentrato a sinistra, il rientro di McKennie magari come trequartista. Cioè, ripartire da lì e poi mischiare con quanto arriva di nuovo, naturalmente, nel nostro gruppo. Andiamo a vedere così in bianco-nero: Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik. Al momento questa è la difesa che dà garanzie. McKennie con Douglas Luiz, i cui sostituti potrebbero essere Sar per McKennie e Locatelli per Douglas Luiz. Ci dà questa indicazione. Attenzione che in mezzo, non dimenticatevi con Miners. È vero che poi c'è un mercato in uscita tipo Zegrova, Rugani, si può andare ancora in Arabia, si può decidere di farlo fino a ottobre. Non possiamo rimediare ad eventuali assenze, infortuni, eccetera, se non con i giocatori svincolati. Con Sensao, Volte Made, Yıldız, Colomani sostituto, è alternato anche proprio con Volte Made. Cioè, almeno hai due giocatori, quasi due giocatori per reparto. David, oggi all'Atletico, visita e firma. Non tirate fuori le bottiglie che avete aperto già ieri sera. Fatevi però un buon caffè. Jonathan, critiche sì, accanimento no. Critiche sì, accanimento no. La regola dello sport è anche questa. Jonathan David e l'Atletico Madrid. Non diventiamo quei tifosi del Toro. Ho seguito la partita del Toro contro il Milan. Avevo l'audio campo per non sentire i commenti. Sbagliano un'azione quelli del Toro. Ho sentito l'eroe Granata. Quanto sei scarso! Ha detto una verità, ma non puoi dirglielo così, poverino. Cioè, capito? Quanto sei scasso, non se lo meritava, detto con tutta quella cattiveria, quella rabbia interna, perché è il proprietario che fa la differenza, il giocatore ha sbagliato quel gol lì in una situazione, erano già sul 2-0 per il Milan. Jonathan, non diventiamo quei tifosi lì, così come non ci esaltiamo, perché sono stato domenica, questo aneddoto ve lo racconto, sono stato domenica a vedere la partitella. Cioè, con Mainz sembrava che fosse entrato adesso il miglior giocatore della terra. Cioè, mettiamoci d'accordo con la nostra coscienza. A me continua a piacere quella tipologia di giocatore, però mi rendo anche conto che ha un flash, un momento strapositivo, poi si spegne, poi si accende, un po' troppo a corrente alternata. Lì erano tutti esaltati del tocco col ragazzino in mezzo al campo, il passaggio. Giocavamo contro l'Under 18. Poi si è spento nei 90 minuti. Cioè, se ti spegni nei 90 minuti in quella partita lì, io l'ho visto stravaccato sulla panchina, no? Vi faccio le pagelle di domenica. Quelli simpatici, ah, che bravo Pinsoglio! Ma quelle

Cioè, non può giocare una partita, infatti fosse in uscita. Ha commesso diversi falli. Ha dovuto farsi rispettare usando i muscoli più che l'esperienza. I muscoli nei confronti dei ragazzini che ti vanno via. E mi do delle spiegazioni. Però Spalletti, Cabal aspettava di uscire dalla corsia di sinistra, di uscire dal campo, di uscire dalla Juve. Lo vedi che è un po' un pesce fuor d'acqua rispetto alle dinamiche con gli altri giocatori. Chi si è fatto rispettare? Milik prende palla, tira e calcia. Alla Begovic, un po' aspro, ha fatto un bellissimo gol, no? Queste cose l'allenatore stravaccato sulla panchina le ha notate. Ekator, durata troppo poco la partita, il primo strappo, lo strappo. Il secondo in un mese. C'è qualcosa che non mi torna sulle condizioni di questo giocatore. La preparazione, la diversa preparazione, non giusto o sbagliata. Con Maines, buone giocate. Un quarto di tempo, no? Un quarto di tempo sì, un quarto di tempo no. Poi troppo lezioso, cioè il compitino. Stavano giocando solo quelli che non avevano giocato la partita prima. I meritevoli, cioè il giocatore che tratta così il miglior attaccante europeo o il peggior giocatore dell'Under 18 è stato Kelly. Ecco perché in ballottaggio con Lukumi mi dà ottime garanzie di rendimento. Anche se magari, ci sono giocatori migliori in giro per il mondo. Certo, ma io so quello che ho, so quello che è la resa, so quanto anche in una partitella sono riusciti a dare. Io esco così da quell'allenamento e mi è servito davvero tanto capirlo. Poi, Sar punta al Milan e allarme Thuram, rischio operazione, emergenza centrocampo, il senegalese può trovare spazio già domenica contro i rossoneri. E qui sarà interessante perché se mi mettono Sar a centrocampo, mi togli Douglas Luiz o mi togli Locatelli? Me lo fate sapere, me lo dite? Eccolo qui, anche Gazzetta Online, emergenza centrocampo, Pape Sar va di corsa, ci sarà col Milan, 23 anni a Torino dopo 4 anni londinesi con la maglia del Tottenham. Allora, ma la tripletta rocambolesca di Vlahovic, ne vogliamo parlare? Appena partono dalla Juve tutti diventano leoni, chissà che l'aria di Torino gli fa male. C'è chi gli risponde, ma va, giocava con una squadra di basso livello. Io sono dell'idea dell'amico di Padova che dice, per me può segnare 100 gol, ma tanto non li fa nel nostro campionato e non li fa con la maglia della Juventus, quindi non mi interessa più. Jonathan David, l'Atletico Madrid, racconto di un matrimonio in prestito che verrà ufficializzato oggi. Noi li abbiamo anticipati un po' questi temi. Visite e firma del canadese. Ah, attenzione, se poi non superi le visite, non vorrei dirlo, ce lo rimandano indietro, quindi... non facciamogli prendere freddo. La formula del trasferimento è quella del prestito secco. La Juventus si dividerà i 6 milioni di ingaggio con gli spagnoli. Quindi 6 milioni, 3 li paghiamo noi, 3 li pagano loro, migliori del 50%. Ma la formula del passaggio prevede anche un diritto di riscatto fissato a giugno per 25 milioni. Domanda. Perché quando vendiamo noi non c'è mai 25 più bonus? Perché le hanno già prese, semplicemente per questo motivo. E quindi siamo più bravi da queste parti. Siamo più bravi come ho scritto nell'editoriale su Tutto Juve. Su Tutto Juve. La sessione di mercato chiuderà stasera alle 20 e non darà la possibilità di aggiustamenti in corsa. La formula e le modalità continuano a far discutere. Gli allenatori si lamentano che il mercato è aperto quando inizia il campionato. Continuiamo a dirlo e non lo risolviamo mai. Ma il giro di denaro è impressionante, tanto da garantire un flusso continuo di operazioni. L'importante è fare operazioni, belle, brutte, tante, poche, con un margine elevato, con

0: bonus minimo, con un bonus l'entrata, l'uscita del giocatore, tutto quello che volete. È impressionante, tanto da garantire un flusso continuo di operazioni, oltre a interessanti introiti per gli intermediari. Fateci caso, nessun club italiano può permettersi di abbondare nelle spese, ma inevitabilmente viene trascinato, devi fare sempre qualcosa. A volte non puoi stare come eri, cioè ne cambi uno, due, interventi chirurgici. No, mai, comunque, almeno nelle trattative all'interno dei nostri confini, con la sicurezza di poter migliorare l'organico dopo aver peggiorato sicuramente i conti. Perché quei passaggi è un po' come fare i bonifici con le banche. Ogni bonifico, Yves, quanto ti prendono te per un bonifico? 1,50 euro?
1: No, 10 euro.
0: 10 euro, vabbè, tu c'hai le banche svizzere, ho capito. Fai i bonifici istantanei, immediati, raccomandati, tutto quello che vuoi, 1,50 euro. Salvo rare eccezioni. Fate 1,50 euro per tutti gli incassi di Yves e le sue fatture. Diventate milionari. A tra poco per l'ultima mezz'ora di Rassegna Stramba con Antonio Paolino.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cucciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
0: Se nel dopo Marotta avessimo avuto persone competenti, oggi la coppia Malen Dybala giocava da noi. Ti posso dire? Ci sono i bonifici. Poi arrivano le notizie che ci interessano. Ci sono i conti con i bonifici a zero. Cercate, ha ragione. Per quelli con tanti soldi, sopra certe cifre, noi messi tutti assieme, dove vuoi andare? Un prestito non ce lo danno neanche, caro amico mio. No, lo so benissimo. Stavo scherzando. Molte Baden. Allora, ragazzi, mi fai ascoltare un po' di vocali? Giudizi? Tutti su Rocky, tanto. Immagino che parliate di Rocky?
4: Sì, c'è un po' di tutto.
0: No, a me interessa sulla Juve. Rocky. Chi è Rocky? Dove sei, Rocky?
5: Buongiorno, amici bianconeri. Ma per quanto mi riguarda, dopo gli ultimi rinforzi, secondo me abbiamo un'ottima squadra. Possiamo tranquillamente ambire a campionato e Coppa Italia, sicuramente. Nel senso proprio della vittoria di questi due trofei, e secondo me fare anche un'ottima impressione e un'ottima figura in Europa. Niente, poi i miei più grandi complimenti a Carnevale e a Massara, perché comunque hanno trovato veramente le macerie e hanno fatto il possibile per prendere giocatori di qualità, secondo me. Niente, adesso purtroppo il punto interrogativo, per quanto mi riguarda, è Mister Spalletti. Vedremo quello che riuscirà a fare. Non ho proprio questa fiducia in lui, ma comunque, avendo tanta esperienza, speriamo che ce la faccia a darci nuove soddisfazioni. Grazie e buona giornata. Ciao.
0: Grazie. La piccola perplessità del nostro radioascoltatore. Oggi alle 20 chiude il mercato, i Granata insistono per Mandragora, dalle colonne sportive della Stampa. Botti Juve, Sar e Voltemade. Se parte Caballa c'è Tagliafico, Ken Como, Gnonto in viola. Accordo Leeds Fiorentina. Gnonto, 22 anni, torna in Italia in prestito con diritto di riscatto. Dopo la primavera dell'Inter ha giocato con Zurigo e Leeds. L'aspetta la Fiorentina per l'esordio in Serie A. Il ritorno per mettersi anche a disposizione della nazionale. Mangula, 22 anni, è l'attaccante che il Bologna ha individuato per sostituire Rowe. Arriva in prestito dal Werder Brema con diritto obbligo di riscatto a determinate condizioni. Vi ricordate Mangula, Ealing Junior? Lì, giro di procuratori, giro di soldi, li avessimo tenuti tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Non ce li ricordiamo neanche più. E il giochino è fatto proprio per quello. Un faraone per il Genoa, diamo alcuni spunti, lo fa anche tutto Mercato Web. Il Genoa punta Stephen El Shaarawy, attaccante di 33 anni, svincolato dopo 10 anni con la Roma. Per il faraone sarebbe un ritorno a casa, visto che è un prodotto rosso-blu. E poi il ritorno al Toro per Mandragora, 29 anni, è sempre più vicino al ritorno al Torino, con cui ha giocato per un anno e mezzo. I Granata stanno cercando la quadra con la Fiorentina, che chiede 10 milioni. Giro di punte, David, che è partito. Avete visto David come è partito? Cioè, voi siete in pantaloncini, state anche già spilucchiando l'aperitivo di mezza mattinata, come facevate?
4: No, la merenda sino era delle quasi 11.
0: Quasi 11, eri inzuppato di olive e chissà che cosa in bocca. Bravi, tenete un bicchiere anche per il sottoscritto tra poco, fino alle 11, poi linea ai nostri inviati, al club degli inviati, chissà dove sarà Giulia, chissà dove sarà Camillo, l'importante è che ci siano e ci raccontino e aggiungano qualcosa di questa mattinata bianconera rispetto, cominciata con il buongiorno RBN, con il nostro new entry Fabietto, DJ Fabietto, al mattino. Sostenetelo, seguitelo, mandate i vostri vocali, perché sono importanti, naturalmente, anche quando non si parlerà di Rocchi. Giro di punte, David, l'avete visto David partire? Voi siete in maglietta e calzoncini. Io vado normalmente vestito in quel modo all'aeroporto quando so di arrivare dall'altra parte del mondo, dove scendendo, per non pagare il bagaglio, che costa un patrimonio oramai, sto organizzando le mie trasferte di Europa League, ragazzi, orari impossibili, devo lavorare il triplo, mangerò di meno, dormirò poco, e gli aerei, se porti anche la camicia, ti fanno pagare un euro in più. Va bene, andremo in pantaloncini. Bene, lui è partito come quando vado a sciare o vado in Argentina, nella terra dei fuochi, nel periodo più freddo. Roma show anche a Lecce, solito Malen, segna e trascina. Ragazzi, con una Roma così, Inter, Napoli, Juve, Como, cioè tutto ruola lì. Attenzione, quest'anno la pausa dura di più, a fine settembre, a 20 settembre, giù di lì. Attenzione, perché incomincio a sentire esonero grosso, che porta sempre al cognome Grosso per la Fiorentina. Mi dicono che sono arrabbiatissimi a Firenze con Grosso. L'Atalanta la risolve in extremis, poi andiamo Messi, l'ultimo tango. Tre pagine di stampatello per il commovente addio alla nazionale argentina. Decisione dolorosa, ma è arrivato il momento, non ho più nulla da dare. Chi è il più forte? Scusa, tu mi... sempre il brasiliano? Sai che tu cambi idea facilmente. Pelé. Ah, sempre Pelé. Te lo ripeterò ogni giorno, se cambi nome, offri il caffè. 21 anni di nazionale, il debutto nel 2005, Ungheria-Argentina 1-2, un'amichevole, l'ultima partita, 19 luglio 2026, Spagna-Argentina 1-0, finale del Mondiale. Mondiale in Qatar, finalissima, UEFA 2022, Coppa America, Brasile 21, USA 2024, Oro Olimpico, Pechino 2008. Questo è quanto ci dice la stampa sui temi sportivi, sulle colonne del quotidiano torinese. Sfilo fino alle ultime pagine, vediamo se c'è qualche approfondimento. Eccolo qui, Juve, incubo Ecator. Dopo Yıldız, Thuram, intervento in vista. Kenan, operato ieri, lavora già per un recupero record in 2 mesi. Vedete che qui si sono abbassati. Io dico... dopo i 2 mesi, ogni giorno è buono. Spalletti fa la conta per il Milan. l'articolo a firma Fabio Riva. In teoria sarebbe una fase da tre tra campo e mercato. In realtà in questi giorni le energie sono piuttosto focalizzate sulle trattative, questo è vero, e però anche sui referti medici. E poi naturalmente si parla di Thuram, che ieri si è sottoposto ad un controllo a Lione per verificare l'evoluzione dei problemi al ginocchio, alla cartilagine. Incomincia a spuntare il termine cartilagine, che pizzica, che ti dà dolore, che ti fa non appoggiare bene, che ti porta scompensi a livello fisico. E continua anche l'incubo di Ekator, che la Juventus ha appena acquistato dal Genoa, ma che ha passato più tempo infortunato piuttosto che in campo. A seguito del problema muscolare alla coscia destra, accusato domenica all'allenamento di domenica, durante l'allenamento, l'attaccante è stato sottoposto presso il J-Medical ad accertamenti radiologici, i quali hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Applico il teorema agricola, quindi semi non è lieve, un mese, due mesi e lo ritroveremo in campo. La regola pratica del dottor Riccardo Agricola: tra due settimane il giocatore e poi dipenderà, tra due settimane potrà allungare di due settimane eventualmente le problematiche. Intanto collegamenti dalla sede del calciomercato, dove non sta Hotel Sheraton di Milano in zona San Siro, e dove sono andato una volta, preferisco stare in vostra compagnia, perché se no è vero che mi offrono il caffè, non lo devi neanche pagare, tutto il tempo andare su e giù dietro le telecamere, aspettare il nulla, questo è il circo del calcio. Poi passano quelli che vogliono vedersi intervistare, vorrebbero essere intervistati, aspettano il microfono, cioè si inventano la qualunque pur di farsi intervistare, ma io preferisco sentire i vostri vocali qui da studio.
6: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Un piacere.
6: Io sono orgoglioso della campagna acquisti condotta dalla Juventus. Perché lo sono? Perché tutti ci davano per spacciati. Dopo l'esclusione dalla Champions League,
0: ci siamo ripresi. Dai.
6: Tutti ci volevano affossati, volevano vedere un pezzo grosso venduto. È stato un calciomercato condotto con dignità, con orgoglio, con passione, con capacità, perché non è stato e non era facile far uscire determinate figure dalla Juventus, visto il rendimento dell'anno scorso. Io non parlerei di seconde scelte, ma io parlerei di un calciomercato di opportunità, di lungimiranza e di coraggio. Questo per me è il calciomercato di oggi della Juventus, compatibile con lo stato attuale delle cose. Forza Juve sempre fino alla fine. Grazie.
0: Let's go, devi solo aggiungermi il let's go. Bravi, dibattete. Dite la vostra, rientra in Italia anche Mbangula, come abbiamo ricordato. Sempre collegamenti live da Milano, Hotel Sheraton, li salutiamo i vari direttori. È un via vai di caffè che neanche in Brasile, neanche nei nostri uffici. È un via vai così, con inquadrature imbarazzanti a volte su chi passa e su chi segue e marca a vista il passaggio degli esperti di mercato, e alcuni con il mercato e con gli esperti c'entra davvero poco. Me ne fai ascoltare un altro? Okay.
7: Direttore, buongiorno. Donato da Roma, tifoso bianconero. Comunque Woltemade sarà il nostro Klinsmann. Fisicamente è molto simile.
0: Sì.
7: E per me è un grande atleta. Grande scelta. Forza Juve,
0: grande scelta. Vedi che non è peccato citare i grandi attaccati, i grandi tedeschi. A me porta anche come sembianze al passato, a quei giocatori tedeschi, coscia grossa. Questo è un po' più snello, più alto. Belli piazzati, tedeschi di Germania, quelli. Che a te ricorda, ha detto Völler?
4: Che mangiano i crauti.
0: Crauti, non si mangiano più i crauti. Va bene, perché fanno ingrassare, solo per quello. Allora, dicevamo di Thuram, abbiamo parlato. Spalletti fa dunque la conta in vista del match in programma domenica sera contro il Milan. Test importante, che ne dite? Al netto dei lungodegenti di qui sopra, ci sono altri due giocatori in bilico da monitorare giorno per giorno, Cambiaso e McKennie. Il primo ha saltato più a rischio Cambiaso che McKennie, per tanto... Ma se... Non giocherebbe titolare, possiamo dirlo così. Il primo ha saltato dalla sfida contro il Parma a causa di un affaticamento. Il secondo ha lasciato il campo a pochi minuti dal suo ingresso, poiché vittima di una distorsione alla caviglia. Quindi sì, passerebbero comunque i giorni minimi per garantire la possibilità di essere impiegato, ma forse non verrà rischiato, forse... portato in panchina, ma non per giocare. E così chiudiamo anche con la stampa. Mentre ascoltiamo un vocale, vado a sfogliare il Corriere della Sera.
8: Buongiorno direttore, Daniele Tenerife, qui in allenamento pesante,
0: sì.
8: Sentendo Radio Bianconera. Ah, è buon Pavane, credo che però abbia ragione, perché comunque abbiamo bisogno di un altro centrocampista.
0: Quante ne vuoi? C'è Cobain?
8: Al posto di che sì, ma se Turan poi sì, si deve operare. A proposito, a quando si sa qualche cosa di questo ragazzo? Direttore, passeremo a un centrocampo 3 secondo lei? Ciao Antonio.
0: Ciao, buona giornata. Domande lecite. Secondo me la Juve, Spalletti, sarà portato un po' ad abituarsi anche con i propri giocatori a cambiare veste a questa Juve. Quindi sarei contento di vedere, se non subito, la possibilità di una Juve diversa negli interpreti necessariamente, ma anche nel modulo tra campionato e Coppa. Dipende dalle partite, no? Dipende dalla velocità degli avversari, dipende dalle partite in casa rispetto alle trasferte. E qui sto vedendo già delle decisioni arbitrali che fanno parecchio inquietare anche in Inghilterra. Ma al di là di questo, spostiamoci allora sul Corriere della Sera. Siamo quasi in chiusura, 7 minuti prima della fine di questa rassegna quasi stramba, perché quella stramba originale è quella affidata alla conduzione di Claudio Zuliani, che ritroverete domani mattina tra le 9 e le 11, ricordo, preceduto dal buongiorno RBN con Fabio Zaccaria, che comincerà a spulciare, ad aprire, a leggervi le prime pagine dei quotidiani online e cartacei. Allora, dall'economia ai problemi mondiali, politici, non è certamente un momento bellissimo e tranquillo. No, non mi soffermo su questa notizia, se non mi porta fuori tema. Campionato, sei grande. Le big del nord, l'Atalanta e le due romane in vetta, un gruppone che non si era mai visto. Dopo 180 minuti io ricordo anche l'Udinese, ricordo Lecce terzo, ricordo tante cose. Campionato, sei grande, è uno spot che non meritiamo ancora. Vediamo tra un po'. Cresce la distanza tra le squadre benestanti che rastrellano i giocatori migliori e le altre. Così Paolo Condò. La legge di Gasperini, intensità, spettacolo e Supermalen, prova di forza dei giallorossi che vincono 4-0 anche a Lecce. Clima più sereno di un anno fa. E punta il dito su Massara e su... Ranieri. Poi ha dato tutto per l'Argentina, nessuno come Leo, addio alla nazionale, che abbiamo già detto. Coppa Italia, al via i sedicesimi, il Torino di Abate sfida il Monza dell'ex tecnico Juric. Nell'ultimo giorno di trattative, mercato, i bianconeri provano a chiudere per Tagliafico. Moise Kean fa le visite mediche con il Como, Rowe da Sarri per 40 milioni. Arriva Nick, il gigante, Spalletti ha trovato il 9, Beto Ignonto in viola. Voltemade in prestito dal Newcastle, David all'Atletico Madrid. E 11 gol segnati da Nick con la maglia del Newcastle in 53 presenze totali. Il sunto di mercato a firma Monica Colombo. Quando sta per suonare la campanella di fine ricreazione, si completa il giro degli attaccanti, gli uomini copertina del calcio mercato. Di opportunità, l'ha definito il nostro amico in precedenza. Vediamo anche le immagini, grazie Yves, sempre molto importante dare uno sguardo anche alle foto notizie, perché questi sono i punti di riferimento. Speriamo che lo possa diventare anche il nostro Kolo Muani, che prende la maglia numero 9 e quindi il 9 dovrebbe restargli addosso, oppure era solo un passaggio non ancora obbligato ma temporaneo per darlo magari al tedesco di Germania. Andiamo ad ascoltare un vocale.
9: Ciao a tutti, sono Mario da Roma.
0: Ciao Mario.
9: Io volevo dire, ho letto giorni addietro che Rocchi ha detto non ha avuto mai contatti con i dirigenti dell'Inter, però sta di fatto una cosa che è chiara: tutto quello che ha fatto è stato pro Inter. Pure il designatore, pure quest'anno, ha fatto delle designazioni pro Inter e contro Juve. Veramente una cosa vergognosa, sta continuando questa campagna di demolizione della Juve, però la Juve ancora legge e va avanti. Forza Juve!
0: Forza Juve sempre. Allora mi hai stuzzicato, torno all'intervista di Ivan Zazzaroni su Corriere dello Sport con Rocchi. Rocchi esclusivo, 129 giorni oggi, quasi 4 mesi e mezzo, e non è ancora finita, non del tutto almeno. Mancano la ratifica del GIP, la richiesta dei PM di archiviazione dell'inchiesta di Milano e la chiusura dell'indagine sulle bussate trasferita a Monza, il foro competente. 129 giorni è uno degli shock, uno shock iniziale ma prolungato nel tempo, e tormenti, accuse infondate, interrogatori, sospetti, cattiverie e paura, notti insonni, tradimenti, congiure ipotizzate, ambizioni frustrate, eccetera eccetera eccetera. E protagonisti tanti, più o meno involontari, in disordine: Gervasoni, Paterna, Nasca, Di Vuolo, Schenone, Butti. I 129 giorni di Gianluca Rocchi, 53 anni, 36 da arbitro tra campo e ruoli dirigenziali. Mi è esplosa una bomba nella vita, si interrompe, riprende dopo 5 secondi. Perché? Me lo sarò ripetuto 50 volte, perché a me cosa ho combinato? Da impazzire, credimi. Ho letto e ascoltato di tutto, ero il mostro, ma mostro perché? Ho fatto pensieri di ogni tipo, chi mi vuole così male? O però ho trovato anche tanta gente amica. Non poteva bastarti, questo lo capiamo, introdurre in questo modo. Fossi tu ad autosospenderti, non avrei potuto fare diversamente. Avevi mai sentito Marotta? Hanno messo di mezzo l'Inter. Mai, come non ho mai avuto né cercato rapporti con altri dirigenti. Per questo avevo inserito la figura del manager, un professionista adatto ai club. Penso che le conservino anche quest'anno. Allora, non è che basta, cioè capisco, no? Perché poi magari lui non le ha sentiti direttamente. Ma se ascoltava i vocali, se metti questa figura, necessaria sicuramente, ci ha parlato anche, si è lamentata anche la Juventus in certi casi, ma o teniamo sotto controllo il fenomeno, o se no la pressione diventa imposizione. E l'unica cosa che sbagliano i tifosi juventini è pensare che per favorire l'Inter, che non deve diventare la nostra ossessione come lo siamo ancora noi per loro, adesso si sentono forte, ci guardano dall'alto verso il basso, no? Materazzi ha allargato nuovamente il petto, attenzione che Zidane è sempre nel giro, potresti sempre incontrarlo anche per le vie di Milano. E, dico, non è per fare un dispetto alla Juventus. Fin quando non capiremo questo, non noi juventini, ma anche tutti gli altri, ma lo hanno capito, e le riforme sono sempre più necessarie, ma non l'inserimento dell'amico o dell'amica nei ruoli cruciali della federazione. cosa voglio dire e concludo, che fanno il male e lo fanno a sfavore di tutto il sistema calcio, di tutto il sistema calcio. Quindi indipendenza assoluta per gli arbitri, e chi sbaglia paghi sempre e comunque. Ma se indaghiamo nel 2006, avremmo dovuto indagare anche meglio, e arrivare quasi sicuramente, per quello che abbiamo sentito, di molto simile quando ci hanno etichettati a noi come mostri, ma di cui non si ricorda Rocchi, magari era ancora bambino, per modo di dire, perché noi non dimentichiamo e un po' siamo ancora feriti di quello. Finisco in questo modo, dopo aver aperto e chiuso, appunto facendo riferimento a questa intervista che comunque fa riflettere e quindi ci ha dato uno spunto in più per capire. Ora la linea passa a quei due, al club degli inviati, Giulia Borletto e Camille De Michelis, che ci racconterà tutta la nottata di ieri e la mattinata di oggi e gli arrivi e chissà anche che cosa di più. Ciao, buona continuazione, noi ci ritroviamo alle 13 per Cose di Calcio XL, perché alle 14 ci sarà anche fino alle 15 Paolo Rossi. Ciao, a domani con Zuliani, la vera rassegna stramba, strambissima.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto. Per gli appassionati, Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Dobbiamo vivere talmente da vicino quello che sta accadendo in casa Juventus che mi ha già lasciata da sola. Cioè, è la seconda puntata del club degli inviati, inviati versione. Dove bisogna mettere la inviatea, quella lettera strana, perché non ci sono più i generi. Però insomma è la seconda puntata di questo club degli inviati 2.0 e già mi ha mollato così. Non c'è niente da fare, ragazzi. È il cliché dei cliché, l'uomo che abbandona. No, non è vero, si sta scherzando ovviamente, perché è una giornata importante questa. Io avevo ovviamente tutte le intenzioni di farvelo dire in particolare da lui, ma tranquilli, arriva. Comunicazione per la regia mi ha scritto che c'è un discreto traffico intorno a Caselle e che quindi appunto si sta posizionando nel modo migliore. Perché tutto questo? Ovviamente perché è una giornata in cui gli addetti dell'aeroporto di Caselle, ovviamente quello legato, no, agli aerei non di linea, si stanno dando da fare in maniera non indifferente, e non perché ci sono giocatori del Toro che arrivano di qua e di là, ma perché ci sono giocatori della Juventus che vanno e che vengono. Tra l'altro Non so se questa mattina sia stato accolto con estremo giubilo o con magari anche un pochino di amarezza la partenza di, del buon Jonathan David, che poi anche qua c'è sempre stato il problema. David, David, io ho capito che ascoltando quelli che lo hanno anche proprio intervistato vis-à-vis, insomma, si dice David alla francese, perché canadese si fa così. Guardate, lui pronto a partire per il Canada, forse, non lo so, dove pensava di andare. E possiamo vederla ancora una volta, cioè è incredibile, meravigliosamente incredibile, come lui abbia deciso di vestirsi in questa, è in tuta da sci, ragazzi, praticamente giubbotto, cioè c'è chi gli sta portando anche in maglietta manica, tutti in maglietta manica corta, anche i poliziotti. Lui ha cappello, bomber, scarpa da trekking, non lo so dove stava pensando di andare. Vai a Madrid, amico mio, ci saranno 50 gradi ancora adesso, stai sereno, non è il caso, non ti ammali. Ha paura forse di ammalarsi, di prendere qualcosa, e quindi nel tragitto. Poi vi ricordate una cosa simile, simile no, però comunque una trattativa di qualche anno fa, quella che avrebbe portato a Madrid il buon Moise Kean, si era poi bloccata, però era metà stagione, perché lui non era stato ritenuto idoneo, no? Si diceva che appunto non stesse bene per secondo i criteri, i canoni del club spagnolo, e che quindi poi era tornato alla base con ovviamente tutto quello che ne è conseguito, le famose zero presenze, una situazione molto difficile che si è poi capovolta letteralmente quando è andato alla Fiorentina. Solo il primo anno però, perché anche lo scorso abbiamo iniziato un po' a tentennare, a faticare esageratamente, e si è visto infatti che cosa è successo alla Fiorentina, tant'è che ha rischiato Grosso, che poi fa ridere perché poi è arrivato lo stesso Grosso ad allenare. Battute a parte, quindi è partito il buon Moise Kean, ciao, vedete, è partito il buon Jonathan David questa mattina, era abbastanza presto, insomma, comunque con destinazione Madrid, quindi il famoso posto che era occupato da lui si è disoccupato, pronto ad essere rioccupato però da un altro giocatore, da questo Voltemade che sta attirando molto l'attenzione, anche perché insomma il nome è, come ieri l'ha definito, esotico, no? Cristiano Corbo ai nostri microfoni. Mi è venuto da ridere perché insomma ha tutto fuorché qualcosa di esotico come giocatore, visto che appunto è tedesco, molto preciso, pensa possa dare quel non so che al reparto offensivo che non è stato dato né da David né da Openda l'anno scorso. C'era ancora il discorso Vlahovic, per carità, che se non si fosse infortunato chissà come sarebbero andate le cose. Arriva in prestito secco Voltemade al Newcastle, vanno 4 milioni di euro, ha sorpassato Zirkzee in maniera importante, non so se perché le condizioni appunto fossero più favorevoli e se perché appunto poi ci fosse in ballo la possibilità di questo prestito secco. Non è previsto un riscatto, in poche parole, a differenza invece dell'altra trattativa che si è conclusa ieri. Abbiamo anche in questo caso la certezza che ci dovranno essere determinati parametri per far sì che poi si vada avanti, no? Quindi con la relazione parliamo ovviamente di Sar e dei 2 milioni più 27 in caso di riscatto, che scattano in caso di passaggio almeno in Europa League. Quindi non quarto posto, si paventava il discorso quarto posto nei giorni passati, e invece ci si può anche rifilare il sesto di nuovo, come successo purtroppo l'anno scorso, e il famoso 50% di partite, un po' a tutela, no? Diciamo, visto che gli infortuni possono sempre essere dietro l'angolo, non perché sia cagionevole, ma semplicemente perché può far parte della carriera di un giocatore nel corso dell'anno, o vuoi perché magari se non dovesse convincere, se Thuram dovesse rientrare al 100% nel corso poi della seconda parte di stagione, ecco, magari chissà che lui non sia centrale, no? nelle turnazioni del nostro Luciano Spalletti. Abbiamo Camillo, mi dicono, vero? Eccolo.
13: Ciao Giulia, eccomi, buongiorno.
12: Ho detto che meraviglia, seconda puntata insieme, mi abbandona già, cioè è la metafora migliore che si possa regalare ai nostri ascoltatori della vita, è così.
13: No, non ti sopportavo già più dopo ieri, ero stufo. E
12: sono pesante,
13: allora
12: sono pesante.
13: Ho deciso di andare a caselle e partire. Qua non sono a caselle per Voltemade, ma a caselle per scappare da Giulia Borletto.
12: Vai Ibiza, Ibiza.
13: Tra l'altro ti devo raccontare che sono arrivato in ritardo, cioè io ero puntualissimo, però abbiamo dovuto fare prima dei controlli perché qua in arrivo un noto politico e quindi c'è un
12: ecco perché
13: assemblamento di forze dell'ordine, di robe varie che hanno permesso, no, di fare prima dei controlli e poi la messa in diretta della trasmissione, ecco, questa è.
12: Però
13: è la situazione.
12: Non hanno trovato niente da ridire nei tuoi confronti, no? Nel senso,
13: sei
12: pulito, pulitissimo.
13: Anzi, l'unica cosa è che, come vedi, sono ai margini dei privati di caselle, non davanti all'entrata principale, perché proprio non possiamo mostrare immagini di nessuno all'arrivo e quindi in questo caso avrai una visuale un pochettino diversa, ecco.
12: Vabbè, ma mi basta vedere il tuo faccione, sono contenta. Io ho parecchiato un po', no, in questi primi minuti, perché insomma stanno succedendo diverse cose, c'è chi è andato, c'è chi è arrivato ieri, c'è chi arriverà nel corso delle prossime ore, speriamo di farvelo vedere quantomeno in diretta, anche grazie appunto al lavoro di Camillo. Abbiamo visto anche, no, il video di David che parte torna in Canada, no? Visto cosa gli ho detto la testa quando stamattina ha detto, ha aperto l'armadio e ha detto, cosa mi metto per prendere l'aereo per Madrid? La tuta da sci.
13: Ma sai, diciamo che a volte capita, simpatico. È capitato anche a Spence, no? Che in pieno agosto è arrivato col piumino a Milano, quindi a volte capita.
12: Nota località sciistica Milano, quindi
13: no, beh, poi
12: sta.
13: ad agosto viene in mente la canzone di Gigi D'Alessio, no? Le domeniche d'agosto,
12: le domeniche d'agosto
13: che cadrà sai, è pieno così. È pieno,
12: una delle canzoni più belle.
13: Sicuramente più studiate, perché da questo punto di vista, chiedo scusa Gigi D'Alessio, vorrei una querela.
12: Gigi ne ha da dare di querele, quello penso, questo è il meno, credo, però ecco, è singolare, dai, ha fatto sorridere un po', no? Ho letto tanti commenti.
13: Vabbè, intanto comunque è stato molto più gentile di tanti altri, questo lo possiamo serenamente dire.
12: Salutato.
13: Esatto, persona extracampo, posso dirti squisita, mm-hmm. Perché ci sono, no, dei personaggi che vengono mitizzati e extracampo sono molto meno simpatici e cordiali di quanto si possa dire e immaginare, ma non starà a me raccontare queste cose, e invece mm-hmm. Jonathan David, persona educata, sempre disponibile con tutti, aveva avuto anche lui una volta, è andato via per una situazione, ma si è subito scusato, quindi insomma quello che ci tengo a dire è che, come parlavamo ieri, no, è andata male questa sua avventura.
12: Totalmente.
13: Alla Juventus, ha fallito, però poi dobbiamo sempre, secondo me, mantenere un'idea di educazione e un'idea di poi uomo, persona, è andato via, poteva rimanersene tranquillo e sereno a Torino e prendersi 7 milioni di euro, perché tra i 6 più bonus sono 7 milioni di euro, e sedersi ogni domenica in panchina. Poi c'è andato via, ha un'opportunità grande e adesso noi dobbiamo essere tutti i più grandi tifosi di Jonathan David, perché insomma, se David farà bene, ci sono più possibilità che possa rimanere all'Atletico o ed eventualmente che possa avere più mercato.
12: È un po' lo stesso discorso che si è fatto l'anno scorso proprio in direzione Madrid con Nico Gonzalez, no? Dobbiamo essere anche lì i primi fan di Nico Gonzalez perché bisogna sperare che vada bene per poi appunto immaginarlo ancora lì e poi le cose sono andate diversamente. Ma ad oggi anche un'altra delle notizie che ho letto facendo un po' di rassegna stamattina è che proprio lui, a differenza di quello che si poteva immaginare, è stato tolto dal mercato, no? Perché comunque di lui si è vociferato fino alla fine proprio, no? Che se fosse arrivata un'offerta, bla bla bla, partire poteva partire.
13: Sì, diciamo che David ha sbloccato anche questo. David ha sbloccato anche questo perché onestamente sai comunque l'ingaggio pagato, sai, abbiamo fatto ieri, ci siamo lanciati in questo discorso economico in cui non siamo proprio eccezionali perché ci mancano delle conoscenze, però è una questione di equilibrio di bilancio con la lista dello scorso anno, la lista di quest'anno, cosa risparmi, come risparmi, l'equilibrio e tante altre situazioni. Quindi la Juventus in questo momento aveva bisogno di un ingaggio almeno a metà pagato da qualche altra squadra e sicuramente quello di David può dare una grandissima mano alle casse bianconere, questo ha sbloccato sicuramente Voltemade. E adesso Giulia,
12: Certo.
13: per entrare anche nel discorso, per aiutare i nostri ascoltatori e quindi possiamo mandarti un messaggio, è finito il mercato? No, non è finito il mercato
12: Alle
13: perché
12: 20, alle 20.
13: esatto, perché Cabal sembra essersi convinto di poter accettare l'Atalanta. Tra l'altro sta succedendo di tutto, ho visto tra Roma, Chelsea, Genoa, Venezia, Norton Cattia al
12: Allora, ti dico
13: Venezia,
12: che il
13: delle
12: Manchester
13: robe
12: City.
13: allucinanti.
12: Allora, è fatta
13: Enzo Fernandez.
12: Renzo Fernandez dal Chelsea al Manchester City, è atteso in città per la firma del contratto. E anch'io prima, quella di Nord, mi ha un po' stupito Norton Cuffi al Venezia. Io
13: Ma il Venezia sai che
12: so
13: ha
12: che tu eri un
13: speso
12: grande
13: con questo?
12: estimatore di Norton Cuffi l'anno scorso,
13: Poi
12: mi
13: si è un po'.
12: ricordo.
13: Sì. Poi si è un po' perso, ma il Venezia ha speso 60 milioni di euro in questo mercato. 60 milioni di euro. Quindi è guai a chiamarla neopromossa. Cioè, qua ha speso soldi veri. Soldi veri, veri, veri. E quindi ti dico, sta succedendo tante cose. Cabal si sta convincendo per andare all'Atalanta. Ieri sera era molto dubbioso. Molto, stamattina ha cambiato un po' idea con Cabal all'Atalanta o Cabal via, Giulia. Mettiamo anche Cabal via perché si può aprire qualsiasi cosa. Tagliafico viene a Torino. Quindi non so se arriverà poi eventualmente a Caselle perché Lione e Torino, non so se deciderà di prendere poi un aereo. Questo non lo so,
12: C'è il treno.
13: ma esatto. Ma con Cabal via, Tagliafico arriva alla Juve. La trattativa è già chiusa.
12: Solo con Cabal via, però.
13: Solo con Cavalvia, però.
12: È l'unico, però non è l'unico del reparto difensori, buttiamolo lì, anche se non è un centrale, comunque reparto difensori che ancora rischia di salutare, no? Perché anche lì il mercato è ancora aperto, anche in uscita.
13: Sì, io credo però per il modus operandi della Juve che finita la nostra trasmissione si tireranno le somme. Cioè, la Juve di solito per le 13, 14, quest'anno invece ovviamente Massara, Carnevali e Ottolini diranno quando finirà il club degli inviati sulla Juve bianconera, noi diamo la chiusura o no del mercato della Juventus. Questo
12: È il
13: è
12: timing degli
13: però
12: operatori di mercato bianconeri.
13: tendenzialmente dopo le 13 la Juve non fa in entrata, ma fa solo operazioni marginali, ecco. Magari qualcuscita, ecco sì. Però per poi entrare hai bisogno di fare le visite mediche, quindi io credo che due, massimo tre, poi in entrata si chiude.
12: Quindi orecchie ben tese, attenzione che le notizie a questo punto, quelle fresche ve le possiamo dare soltanto noi. Ieri poi è arrivato anche il famoso centrocampista di cui la Juventus aveva bisogno, anche se ci scrive Antonio da Napoli, se Thuram si opera come si opererà, non si dovrebbe aggiungere un altro centrocampista, ancora aspettiamo, vabbè, avevo capito che era praticamente certa questa notizia, non si dovrebbe aggiungere un ulteriore centrocampista alla rosa?
13: No, no, perché sono 5, fai il gioco delle coppie, e quindi fai Douglas Luiz, Locatelli, Sar, con Mainers e McKennie, sono 5. Hai, tra l'altro, te l'ho detto ieri, molto probabilmente poi nelle liste non occupa spazio Busu.
12: Quindi poi, insomma, vedete qua, che il giro è chiuso qua.
13: Poi qua che qualcuno possa dire abbiamo un centrocampo non eccezionale è un altro discorso, sia chiaro, ma a livello numerico è quello. Se con Mainers fosse andato via, allora con Mainers aveva aperto degli spazi e degli scenari diversi.
12: Rimanendo proprio sul centrocampo, Paolo ci chiede, visto che c'erano problemi a centrocampo già prima, no, del discorso Thuram, Sar basta per coprire tutto, diciamo, lo spazio mancante? Ti ha risposto leggermente Camillo, integriamo ancora un pochino, magari andando un po' più sullo specifico. Io credo che le prime partite qualcosa abbiano raccontato, credo che il pre-campionato qualcosa abbia detto proprio delle scelte che Spalletti ha quantomeno in testa di portare avanti. Thuram è vero, potrebbe rimanere fuori dai giochi per qualche mese, ma dall'altra parte ha fatto lavorare in maniera importante, no? Douglas Luiz in particolare, nella speranza che desse quello che tutti immaginavano.
13: Ma sai, Giulia, è ovvio, io comprendo, no? E credo che ne parleremo da adesso, domani, dopodomani. Sicuramente il centrocampo è il punto di domanda. Ed è giusto, secondo me, anche parlare di Sar come una scommessa, come un giocatore intrigante. Non parlare di Sar come un fuoriclasse che può cambiare, no, il corso della storia del centrocampo della Juventus. Però dobbiamo analizzare bene cosa abbiamo fatto. In questo momento abbiamo fatto 9 acquisti e 2 rientri. 9 acquisti e 2 rientri. Se dovesse arrivare Tagliafico sono 10 e 2. Quindi cambi metà squadra. Metà squadra senza soldi e con l'Europa League. Perciò onestamente credo sia giusto in questo momento qua pensare che hanno provato a fare il massimo e che a centrocampo hanno avuto delle difficoltà oggettive, e le difficoltà oggettive sono nel piazzare con Mainers e nel cercare qualcuno di nuovo.
12: Difficoltà che tra l'altro la Juventus si porta dietro da tanto tempo, no? Cioè, io mi ricordo soltanto l'arrivo di Douglas Luiz come quello forse che poteva dare un po' quel tocco, non dico di magia, però un po' più di concretezza ad un centrocampo che era orfano da troppo tempo di giocatori di spessore. Non è andata alla prima volta, la speranza è che vada ora. E un po' i presupposti li abbiamo visti, dai, ci sono.
13: Sì, te l'ho detto ieri, io credo che il secondo tempo di Douglas Luiz sia stata la cosa più bella. Ha alzato i giri del motore come tutta la squadra. Ma è il body language, l'atteggiamento, così qualcuno non si arrabbia di qualche inglesismo, che è la cosa secondo me più intrigante, Giulia. Protesta, lotta, combatte, si prende le punizioni, calcia, cerca, sono tutte cose che onestamente secondo me fanno vedere che è un calciatore che si sente inserito, perché se io sono ai margini di un progetto tecnico, entra testa bassa, china, gioco, sì, però
12: alla David.
13: Invece lui è nel vivo di questa squadra. Poi ovviamente noi dobbiamo, visto che siamo stati scottati già una volta e siamo stati scottati tante volte nel mercato, dobbiamo andare con i piedi di piombo. Secondo me la Juve, personalmente te lo dico, a prescindere da Tagliafico o no, e tra l'altro è difficile come incastro, mi è arrivato un messaggino proprio in questo momento, è un po' più difficile adesso come incastro Tagliafico, però perché? A prescindere da questo, e poi te lo leggerò nella pausa perché non posso fare, okay. No. Però,
12: scusa, un messaggio, non avevo letto che era un messaggio, scusami, pensavo che fosse qualcosa che ti era arrivata così, sì, come sì, voce sì, lì sì. Attorno a te.
13: Quindi quello che ti posso dire, a prescindere da Tagliafico, per me la Juventus fatto un ottimo mercato. Un ottimo mercato. Per me ha ribaltato l'attacco ed era un problema, e quindi questa è una cosa positiva. Ha messo a posto la difesa, ha integrato qualcosina a centrocampo, quindi credo che queste cose siano state fatte bene, con intelligenza e con idee. Poi capiremo tutto nel corso dell'anno, perché è nel corso dell'anno che tireremo le reali somme.
12: Ultima domanda, poi andiamo in pausa. Mirko ti vuole chiedere: la pista Zirze può essere ancora viva?
13: No. Non c'è margine.
12: Di ancora una volta?
13: No. Non c'è margine. Troppe questioni, troppo alte le pretese anche dello United. Poi la prima scelta tra lui e Zirze era Voltemade. Spalletti ha fatto il nome di Voltemade. Tra i due ha fatto il nome di Voltemade. Che tra l'altro mi intriga. Ieri me lo sono

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
4: Allora, questo arrivo del signor politico non ci voleva oggi, che ci ha un attimino rovinato il momento. Vabbè, faremo così che esattamente dalle 12 torna Camillo al telefono, però, perché appunto non si può stare in video, lo hanno sgridato, per cui lasciamo stare. Dalle 12.45 invece poi tornerà Camillo insieme a noi, perché dovrebbe riuscire appunto anche a farci vedere dal vivo l'arrivo di Voltemade, quindi per farvi capire indicativamente tutti quelli che continuano a scriverci, a chiederci esattamente l'ora del suo arrivo. L'ora esatta non la sappiamo, però di base potrebbe essere che fino al entro la fine della nostra trasmissione, quindi entro le 13, vi facciamo vedere in esclusiva barra diretta appunto il suo arrivo. Nel frattempo sfuma il trasferimento di Koné al Chelsea, Gasperini si è opposto alla cessione del centrocampista e chissà che non si opponga anche alla cessione di Mattia Solé, che ieri ha anche segnato, boh. Vedremo. Facciamo così, dai, ascoltiamoci un vocale, poi rimettiamo un attimo in ordine le idee.
5: Ciao, sono Ivano. Io mi rendo conto che piazzare David non era semplice, però allora 25 milioni di diritto di riscatto che difficilmente, conoscendo l'Atletico, eserciterà. Poi metà dello stipendio pagato dalla Juventus. Cioè, come mai noi quando prendiamo giocatori ci danno quasi sempre l'obbligo di riscatto e mai, mai lo stipendio, almeno una parte, viene, se lo accolla la società di provenienza? Mi spiegate questa cosa? Grazie.
4: Quello credo che possa essere soltanto ed esclusivamente determinato dalla disperazione, tra virgolette, che tu manifesti nel dover appunto liberarti di qualcuno. Se hai questa necessità pazzesca di salutare un giocatore in particolare, non c'è niente da fare se non purtroppo scendere a compromessi. La differenza sta ad esempio in come la Juventus difficilmente vada alla ricerca, no? Si mette in casa, diciamo, giocatori che alla disperata vogliono essere allontanati in maniera bonaria, è sempre tutto dal club. Quindi mi viene semplicemente proprio a rigor di logica questo pensiero da portarvi all'attenzione. Poi magari non è questo il motivo, eh? Quindi sono qui anche pronto ovviamente a sentire.

0: mi dire ma che cosa stai dicendo, però ecco, detto proprio così, immaginando una realtà semplificata, semplicemente perché in questo caso la Juventus aveva una necessità folle, più che di liberarsi di David, di fare spazio a qualcuno di cui in questo momento poteva fidarsi un pochettino di più. Si spera che questo più sia Voltemade, pensiamo che comunque è particolare, no? Come l'anno scorso l'attacco della Juventus era formato da Vlahovic, da David, da Openda e poi c'era anche Milik nelle retrovie che ha avuto tutto quello che ha avuto. Non c'è più nessuno di questi, a parte Milik. È significativo perché di base raccontano come non sia funzionato assolutamente quello che è stato fatto l'anno scorso. La speranza è che la presenza di Carnevali, Ottolini e Massara dia un po' più di sicurezza rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso da Comolli, nonostante noi un anno fa fossimo di lunedì pronti a dire ragazzi, bravo, bravo, bravo Damiano, bravo. Complimenti a te, grosse strette di mano, pacche sulle spalle, perché era riuscito, insomma, no, mancava un attaccante, mancava qualcuno che impreziosisse il reparto offensivo e lui ti piazza Zegrova, che era, per carità, reduce da un infortunio decisamente particolare e fastidioso, ma comunque con un background non indifferente e appunto questo Loïs Openda che ce l'avevano subito descritto in maniera un po' particolare perché non convinceva, ma non perché non fosse bravo, perché la stagione proprio precedente non era andata come tutti si immaginavano, anzi, quindi ha praticamente confermato un po' i dubbi, confermato un po' i dubbi che tutti avevano. Un vocale, dai, poi tra poco c'è l'ospite.
1: Ciao Giulia, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo il mancato arrivo di Kessié, ti dirò, un po' mi è spiaciuto. Ci avevo fatto la bocca, ma più che altro
0: Siamo
1: per un
0: tornati a che sì.
1: motivo, perché almeno per una volta ci saremmo tolti la soddisfazione di prendere un giocatore dell'Atalanta senza spendere neanche un euro di cartellino, a zero. Invece che i soliti 40,
0: Invece no, li ha
1: 60
0: spesi
1: che
0: l'Atalanta i
1: solitamente girano
0: soldi.
1: intorno alla gioielleria bergamasca. Ci ha detto no e anzi è tornato proprio all'Atalanta. E questa cosa l'ho vissuta un po' così, una specie di nemesi rispetto al mio auspicio maligno. Comunque vabbè, dai, va bene lo stesso, pazienza. E guarda, secondo me possiamo anche dire un bel che se ne frega. No, ciao e buona giornata.
0: Simpatico che sei! Guarda che te la ruba la battuta, Riccardo Russo adesso. Ciao!
1: Oh, adesso aspetta che me la stavo segnando. Che si ne
0: Che
1: frega!
0: si ne
1: Sì. Quella
0: frega!
1: è
0: Bellissima!
1: bella, bella, bella. Poi una cosa che volevo subito chiederti, Giulia. Intanto, ciao, buongiorno, ben ritrovata, perché è la
0: Ben
1: prima volta della
0: ritrovata! Ora
1: nostra
0: ra
1: giornata.
0: raccontiamo anche che tu aspettavi che le cose fossero croccanti per tornare a intervenire, perché c'è stato un periodo un po' noiosetto.
1: Aspettavo notizie, aspettavo qualcosa di importante che poi si è verificato, ma andiamo con ordine.
0: Vai.
1: Vogliamo capire qual è il politico che state usando dietro al tuo inviato? Niente, non si può sapere, non si può sapere.
0: No, me l'ha detto, ma non posso dirlo. Comunque, robe grandi a livello
1: A
0: grandi.
1: livello.
0: Non è Donald Trump, tranquilli, anche perché
1: Ah, ma
0: altrimenti avrebbero chiuso
1: internazionale.
0: Torino. No, no, non è,
1: Internazionale.
0: è italiano, no, no, è
1: È
0: italianissimo.
1: italiano. Ma il
0: Però c'è il
1: presidentissimo?
0: divieto.
1: Sarà il
0: No, no,
1: presidentissimo? Non è lui.
0: no,
1: Non è lui.
0: neanche lui.
1: Allora,
0: Ci
1: quello che
0: sarà.
1: parla
0: C'è.
1: così, che girava una volta, parlava così?
0: No,
1: Neanche
0: neanche
1: lui.
0: lui.
1: Niente.
0: No.
1: Vabbè, allora basta. No, no, no.
0: Anche
1: Basta,
0: perché
1: basta. Ho
0: non ho la
1: provato a
0: minima idea
1: tornare.
0: di come parli. Non ho la minima idea di come parli, ti dico la verità.
1: Come
0: Comunque,
1: un politico che non
0: divieto.
1: parla non si è mai sentito, però.
0: Non ho rimembranza del suo tono di voce. È
1: Va
0: quello il problema.
1: bene, lo
0: Comunque,
1: stesso.
0: Abbiamo il divieto fino a tot'ora, poi speriamo che okay. Divieto via, speriamo dell'arrivo di Voltemade. Senti,
2: sì.
0: Ma cosa sta succedendo? Allora, mi va via David, pronto a partire, sì, per Aspen. Mi va via, mi arriva,
2: ho visto
0: Sì.
2: Ma avrà freddo sull'aereo. Anch'io comunque mi copro un sacco perché patisco l'aria condizionata dell'aereo. E quindi quando parto anche per le vacanze,
0: scarponi, tutto.
2: Scarponi no, però mi copro. Ecco.
0: Cappello, vabbè, piumino. Vabbè, importante che sia particolare. Però focalizziamoci su questa partenza. Tu sei del club, smettiamola di parlare tra virgolette male di lui, o del club è stato proprio una relazione tra incompresi?
2: No, io non ne ho mai parlato male, perché poveraccio, cioè nel senso è un ragazzo, ha fatto bene fino al nostro arrivo, poi purtroppo una stagione è andata totalmente fallimentare, le cause non le ho ben capite.
0: Totalmente.
2: Sì, le cause sono da attribuire forse a 50-50, è un momento di stallo, insomma, per tutta la società, per tutta la squadra, e lui l'ha subita in pieno, non è riuscito, insomma, a dare alcun contributo, per cui io non è che ne parli male, però è ovvio che se lo vedo partire non piangiamo, ecco.
0: Ma e non hai quel, appunto, quel non so che di incompiuto, letteralmente, proprio perché era un giocatore arrivato con, ti ricordi, la nomea di Iceman, una marea di gol segnati,
2: sì,
0: insomma.
2: Ma infatti, allora, è lo stesso atteggiamento per il quale io vado coi piedi di piombo anche con il mercato che abbiamo fatto quest'anno, che chiaramente sono arrivati dei rinforzi importanti, dei cambiamenti fondamentali in porta, per esempio, insomma, c'è stato a livello di nomi un buon mercato. Da qui alla riuscita sul campo ormai abbiamo questo pessimismo cosmico che ci perseguita da diverso tempo.
0: Ci contraddistingue, e vabbè, che vuoi fare?
2: Sono un po' di anni che sembra che mettiamo a segno dei buoni acquisti e poi purtroppo non risultano tali sul campo, che è poi la parte fondamentale. Quindi anche l'arrivo dei nuovi e degli ultimi acquisti, come il tedescone che sta per atterrare a Torino, io ci vado sempre coi piedi di piombo. Dico sì, io ho visto delle immagini, lo seguiamo, è conosciuto, però da qui a dire sarà fondamentale, fenomenale, no, non si può dire. Cioè, io non li prendo più questi acquisti come qualcosa di entusiasmante. Voglio aspettare, voglio andare cauto. Bisogna essere cauti, anche perché adesso c'è da formattare il tutto. La squadra ovviamente è stata messa in mano a Spalletti, che avrà fatto delle richieste, sarà stato accontentato. Da qui ai risultati ci passa un po' di cose in mezzo. Nel frattempo ci prendiamo queste prime due vittorie importanti,
0: sì,
2: e ne facciamo tesoro, perché portano comunque già un buon morale anche a livello di spogliatoio, credo, no? Perché
0: sì, mi dispiace solo una cosa, che di base negli ultimi anni la Juventus abbia sempre cominciato bene la stagione, non si ricordano dei grossi tonfi nelle prime giornate. Per ricordarceli, grossi tonfi no, però comunque piccoli stop, dobbiamo tornare indietro proprio agli anni positivi, no? Gli anni poi dei 9 scudetti, eccetera. Quindi è anche un po' questo poi che forse mette in difficoltà il tifoso. Dobbiamo fare immediatamente la bocca buona, appunto, o rimanere sul chi va là? Tu giustamente da tifoso dici: io aspetto, perché adesso è troppo presto.
2: Sì, come per il mercato, anche per i primi risultati. Siamo ancora ad agosto, anzi oggi, settembre, comunque sia, sono andate via le sole prime due giornate, adesso arriva la terza, che è già un bel banco di prova, perché anche il Milan è partito bene, e vedremo come si comporterà a Torino, e vedremo anche se potranno già essere utilizzati i nuovi arrivi. Io adesso questo non lo so tecnicamente, credo di sì, però tipo
0: sì, sono giocatori, sono, sono giocatori che non è che dici non si sono allenati tutta l'estate, quindi no, sono giocatori assolutamente a
2: hanno già iniziato anche la loro stagione, quindi sono preparati, no? Sono pronti.
0: Giustamente, quindi no, magari non li butti subito col Milan dal primo minuto, però secondo me questa poi lunga pausa che ci vedrà protagonisti grazie alla meravigliosa nazionale a fine mese probabilmente agevolerà un po' tutti, anche perché ci sono già diversi giocatori che purtroppo si sono fermati. Ecco, quanto sei preoccupato, ad esempio, per Ildiz?
2: Sì, per Ildiz, cioè, io qua bisogna capire, la butto sempre sul ridere, ma qualcuno ci ha fatto qualche macumba,
0: Può
2: perché è una roba
0: essere.
2: pazzesca. Sono anni, anni ormai che partiamo e arrivano i primi stop, tra l'altro di gente importante, non voglio dire che ci sia gente più importante, no, però voglio dire, Ildiz è qualcosa del quale abbiamo bisogno. Come l'aria, e guarda caso si infortuna abbastanza gravemente lui subito, ed è già successo gli anni prima con Bremer, con Vlahovic stesso. Insomma, ogni anno abbiamo a che fare con queste tipologie di problematiche che rompono subito gli schemi e mettono in difficoltà tutti gli allenatori che poi si sono succeduti anche per colpa di queste cose qui. Bisogna capire come mai. La sfiga arrivi sempre a noi e sempre coi più forti, però supereremo anche questa. 2 mesi, speriamo, due, non so se due o tre per Ildiz
0: Due
2: passeranno, però.
0: basse, 2 mesi tutti, tutti, tutti.
2: No, certo.
0: Tra l'altro è particolare che il problema adesso accusato non c'entrasse nulla con quello che lo ha un po' così abbacchiato sia sul finale di stagione scorso che poi anche durante il mondiale. Quindi ecco, quando la sfortuna ti vuole guardare, guarda, ti guarda con la
2: Mamma mia,
0: lente, è
2: sì, ho
0: lì che
2: capito,
0: ti
2: ma
0: guarda, ti
2: cambiasse
0: fissa.
2: sguardo un attimo, anche un anno, anche solo 6 mesi
0: E
2: dall'altra
0: lasciaci
2: parte.
0: stare, e
2: Che è
0: lasciaci
2: tutto e no.
0: stare.
2: Facce lavorare, facce
0: Assolutamente.
2: lavorare.
0: Mi aspettavo questo messaggio, ovviamente. Dov'è? Aspetta, l'ho perso. Vlahovic ieri segna 3 gol, Kolo Muani qui
2: Tripletta.
0: ancora 0.
2: Vabbè, no, vabbè, non si fanno questi parallelismi. No,
0: Lo
2: no,
0: aspettavo, me lo aspettavo.
2: vabbè. No, non mi aspettavo la tripletta, chiaro, di Vlahovic, però stiamo parlando di tutt'altro campionato, ho visto anche i gol, non è neanche così
0: Uno di rigore,
2: impossibile da
0: uno
2: fare.
0: praticamente regalato e il terzo non me lo so,
2: Appunto.
0: dico la verità.
2: Appunto, no, voglio dire, non è che si è trasformato immediatamente in Superman e qua invece era un po' ancorato. No, no, mi è dispiaciuto, quello sì, ecco, se devo dirti tra i
0: Ecco.
2: due, Jonathan David, non è che me ne possa fregare di più di tanto, di Vlahovic, sì, però ho capito anche che non si riusciva a scendere le sue condizioni a livello economico, quindi c'era proprio un altro fattore importante. Quello mi è dispiaciuto un po' di più.
0: Sono sempre stata di questa idea anch'io. Ho percepito tanto, così, tanta facilità nel commentare la sua partenza, nel commentare anche la scelta della Juventus di non andare avanti alla fine, perché poi si sono espressi veramente in tanti, dicendo anche, suggerendo alla Juventus non te lo far scappare, mossa sbagliata della Juventus, però poi quando ti trovi, no, a doverti rapportare con qualcuno che non è che ti stia venendo tanto incontro e non l'ha mai fatto, nonostante tu sia sempre stata perfetta nei suoi confronti, ecco. A un certo punto è anche giusto forse che si tirino un po' anche i remi in barca e si dica le cose se non dovevano andare, non devono andare, basta.
2: E sarà andata così, effettivamente, quello che è successo è che hanno risolto in questo modo. C'è da dire dall'altra parte che non è che grandi club siano stati lì ad aspettare Vlahovic,
0: Dai,
2: è andato
0: ragazzi,
2: poi al
0: parli.
2: Beşiktaş, quindi anche questo vuol dire parecchio, insomma, sul suo conto. Gli ultimi anni non ha così brillato e quindi non poteva aspettarsi i big che stessero lì a da aspettare lui, insomma, quindi vabbè, è ripiegato sulla Turchia, però sicuramente è un campionato alla sua portata, chiaro, l'abbiamo visto subito.
0: Alla portata anche di Miretti, chi lo sa, vedremo. Operazioni in entrata e in uscita a bizzeffe quest'anno, che e solitamente quando una squadra di base, no, si deve un po' autorivoltare, è perché quello che è stato fatto negli anni passati purtroppo non ha funzionato, ed è così, cioè, tanti certo. messaggi adesso stanno arrivando, pensiamo al lavoro che hanno fatto i nuovi dirigenti, ci dice Alessandro da Bristol, e sosteniamo, io sono contento, Carnevali e Massara ricostruiranno dalle macerie quel grattacielo chiamato Juventus. Certo, questo è diverso, però, quantomeno il mood è diverso.
2: No, no, è quello che speriamo tu, è chiaro, siamo tutti quanti super tifosi, quindi vorremmo vedere la luce in fondo al tunnel il prima possibile e che arrivino successi quanto prima. Sicuramente si sta ricostruendo il tutto, ci sono grandi operazioni a partire dalla società, abbiamo visto quest'estate di nuovo un assetto totalmente diverso, hanno bisogno di tempo. Cioè, non ho bisogno di tempo. Detto questo, non bisogna né prendere tutto con grandissimo entusiasmo, ma nemmeno essere pessimisti cosmici come negli ultimi tempi. Ecco, una via di mezzo, come sempre, poi si prende ciò che di buono arriverà. Mi sembro Spalletti ormai, anche nel commentare le cose.
0: Sei, guarda, sei meravigliosamente così.
2: Che poi
0: equilibrato.
2: Bisogna aspettare di vedere cosa poi in campo succeda, finché poi dopo, dal punto di vista, alla fine non dice niente, 20 minuti di conferenza,
0: è la meraviglia.
2: Con giri di parole, meraviglioso.
0: È la meraviglia, che però ti agevola. Sì, ormai, ti agevola anche, perché poi quando tu devi trascriverla, puoi fermarti e dire come traduco questa frase e ci metti quattro parole invece che 52.000.
2: Se non ti addormenti prima, questo è
0: se il no, però questo no, guarda. Però stiamo vedendo come in campo invece sia tutto fuorché addormentato.
2: Sì,
0: anzi,
2: sì.
0: si fa sentire come. Non ci se- ormai facciamo finta che il mercato sia concluso. Pensa, sì. Inventati ancora nella tua testa le trattative che vuoi. Domani sarà la domanda, questa sarà la domanda che faremo, ma dammi un voto. Quindi al mercato di quest'anno.
2: Sì. Il mercato conclusivo, io butto un buon 7,5, perché quando lo prendevo io facevo festa per 6 giorni, quindi per me è buono.
0: L'anno scorso tendeva all'8, l'anno scorso tendeva all'8 anche per gli ascoltatori.
2: E siccome siamo stati come dire, smentiti sul campo, io andrei un po' più cauto stavolta, scendo sul 7,5, sperando che diventi poi un 8, un 9. Al contrario, facciamo il contrario, prendiamola di rincorsa, stando un po' più stretti.
0: Stavo andando a ricercare i voti non dei tifosi, ma su internet della passata stagione. L'Inter aveva beccato un bel 5 addirittura di voto, e la Juve 6,5.
2: Ah, ecco, alcuni erano stati stretti.
0: E te lo leggo. Partiamo da quello che manca, un centrocampista centrale e un laterale a destra. Il voto non è alto per questo motivo, la prima Juventus orchestrata da Comollie è però riuscita a prendere David a parametro zero e la Juventus di Carnevali l'ha fatto partire. Ad assicurarsi João Mario, che non c'è più, a sparare i colpi finali Zegrova e Openda.
2: Zegrova, vediamo. Tutti clamorosi, tra l'altro.
0: Appunto. In più è arrivata liquidità cedendo Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Savona, Weah Bangula e Alberto Costa. Davanti ora c'è qualità e abbondanza, visto che è rimasto anche Vlahovic, mentre dietro i rientri di Bremer e Cabal, che ora, se anche lui deciderà, vorrà, si agevolerà verso l'uscita, portano energia e forza. Non è costruita male questa Juve, ma sembra comunque mancare qualche tassello. Questo era il commento di Eurosport, il primo che ho preso. E il colpo era Lois Openda, fai tu.
2: Pensa tu, e questo ci insegna tanto, quello che dicevo in apertura di intervento oggi, no? Cioè, andiamoci cauti, anche quest'anno non è che dobbiamo stendere immediatamente i tappeti rossi enormi e tutti i nuovi arrivi dicendo ah questi sì. No, aspetta un momento, perché non è che i tempi di Cristiano Ronaldo sono vecchi, andati e finiti, per cui lì si era certi di cosa arrivasse. Qui adesso, visto come sono andate le cose negli ultimi anni, è inutile sperticarsi, no?
0: Siamo calmi, e per l'ennesimo anno iniziamo l'anno dicendo stiamo calmi, quindi va bene.
2: La gara,
0: speriamo che arrivi nel corso della stagione. Grazie Rick.
2: A te, quando vuoi, ciao, ci risentiamo, buona giornata.
0: Grazie a Riccardo Russo di R101, le 12 e qualche minuto, vediamo cosa succederà tra poco, se torna Camillo, non torna, vi lascio con questa suspense, vi lascio così.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Eccoci, ci siamo entrambi, ragazzi.
2: Allora, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
0: Giulia Borletto.
2: Oh, fantastico. Stavi di nuovo risbagliando. Ci siamo entrambi, ma entrambi chi?
0: Entrambi chi? La gente non capisce più una mazza, cioè la difficoltà aumenta. No, ogni giorno mettiamo un tassello di difficoltà in più. Adesso Camillo è a casella e io sono qua.
2: Sì, tra l'altro c'è stato no, questo divieto di fare immagini, video, perché insomma l'aeroporto di Caselle era blindato, lo dico a tutti quelli che magari dovranno partire dai privati di Caselle, anche alle 6:30 è blindato, quindi occhio, mi raccomando. Se dovesse mai
0: capite.
2: Arrivare Tagliafico, cara Juve, non alle 6:30, se no è un disastro. Se no è un disastro.
0: Spero che in qualche modo si coordinino, infatti, da questo punto
2: però,
0: di vista, se no...
2: Ti do delle notizie, Giulia, così almeno i nostri ascoltatori possono scriverci poi messaggi vocali in attesa dell'arrivo di Voltemade. Dovrebbe arrivare per l'ora di pranzo, quindi occhio alla pasta. Non, aspettate un attimo a mettere l'acqua per la pasta o la carne sul fuoco o qualsiasi altra cosa. Filtra un po' di pessimismo su Tagliafico. Filtra
0: Perché?
2: Un po' di pessimismo perché Cabal non vuole andare via.
0: Ma Cabal, ma che cosa vuole? Si è picchettato i piedi al suolo, cosa fa?
2: Guarda, ti dico una cosa che mi è stata detta proprio da un ragazzo che lavora in Juve. Mi è stato detto, quando sono andato, sai, a fare la J-Cup, quindi ho visto le strutture,
0: sì,
2: all'interno, ho giocato sui campi della Continassa, mi ha detto uno dei motivi per cui poi si fa molta molta fatica a vendere alcuni giocatori, oltre all'aspetto economico, perché oltre ovviamente all'aspetto economico, è che nessuno poi offre quello che la Juventus dà quotidianamente ai giocatori. Quindi una struttura di primissimo livello, un centro sportivo straordinario, uno staff all'altezza per ogni cosa, cioè alla Juventus c'è qualcuno che ti lava anche la macchina, cioè non so come dirti, tu arrivi, lasci la macchina in Guardiola e poi ti ritrovi la macchina perfetta, cioè hanno un sistema tale per cui abbandonare la Juventus è poi uno shock, e l'aveva raccontato questo anche Sarri. Perché Sarri aveva detto che quando Higuain era andato al Chelsea, di Sarri proprio, era arrivato sotto shock perché già aveva patito l'idea di andare via dalla Juventus, andare al Milan e poi ancora arrivare addirittura al Chelsea. Quindi quello che ti posso dire per rispondere alla tua domanda su Cabal è sostanzialmente lasciare la Juventus è difficilissimo anche a livello di strutture, a livello di ambiente, e Cabal in questo momento sta facendo un discorso molto semplice, ma chi me lo fa fare?
0: Beh, se vuoi giocare dovrebbe essere quello il suo pensiero, provare a ritagliarsi un pochettino più di spazio, perché non dico che a Torino se lo sia bruciato, perché non è così, per carità, però insomma non è la prima scelta, è forse una delle ultime, e io vorrei questo da un professionista, mi aspetto questo, no? Che voglia giocare, non prendersi tutti i soldi soltanto per andare a allenarsi 2 ore al giorno, poi tornare a casa e a giocare alla PlayStation. Cioè, voglio dire, non è un discorso che mi trova particolarmente affine, ma perché non lo capisco proprio il desiderio di non andar via legato a quanto si sta bene alla Juve. E grazie, lo sanno tutti che si sta bene alla Juve.
2: Sì, sì, ma infatti il discorso è sostanzialmente legato a questo, al fatto che comunque devi essere mosso dal sacro fuoco, devi essere mosso dalla voglia di andare a metterti in gioco.
0: In gioco,
2: Il problema, Giulia, è che comunque, sai, se vai anche magari con la formula del prestito, con la formula, no, di un trasferimento che poi ti può riportare alla Juventus tra 12 mesi, qualche giocatore non è interessato a tutto questo, e quindi tutto sommato credo sia giusto, no, credo sia giusto capire e comprendere. Poi sai, l'abbiamo visto anche tante volte con altri giocatori, io non vado via, e adesso sì. È Cabal, però con Menes ho fatto uguale, Zegrova, Sabato
0: Menes
2: ha fatto uguale.
0: Ne aveva poche di chance con Menes. Cabal ha rifiutato tutte le squadre che gli sono state proposte.
2: Sì, sì, però
0: mi ricordo
2: uguale,
0: il Genoa, l'Atalanta.
2: L'ha fatto David fino a 5 minuti fa, sì, un'ora fa. L'hanno fatto tutti, L'unico che ha preso ha detto, ragazzi, ciao, io me ne vado. E open da. E ti dirò di più, Giulia,
5: se Di Gregorio non avesse fatto quelle due papere con l'Inter, noi avevamo un problema anche lì. Anche lì avevamo un problema.
0: Perché lì che si è accelerata la decisione, diciamo, di dover per forza di cose trovare una soluzione. E lì?
5: Sì, perché sì, lì a un certo punto, sai, quando ti prendi tutti delle robe atroci sui social, la società ti dice basta, basta. E allora in quel punto lì hai sostanzialmente un punto di non ritorno e te ne vai. Ma comunque senza quelle due papere lì, Di Gregorio voleva restare alla Juve, se lo dico per certo. E credo che altro. I fischi del stadio dell'altro giorno, cioè la strategia di Spalletti di schierare, no? Devi titolare, poi alla fine è stata vincente perché lui ha sbagliato, cioè lui ha giocato male, l'hanno fischiato, non ne potevano più e allora lui ha detto: sai che c'è, meglio abbandonare la nave, ciao a tutti, ciao cuore e via.
0: Doveva mettere Cabali in campo anche allora, subito.
5: No, ma guarda che rischio, Giulia. Intanto rischio per il risultato, perché noi per 60 minuti abbiamo giocato in 10. Va detto, sì. A me dispiace per David, ma abbiamo giocato in 10. E secondo poi, ma metti caso, David la butta dentro, non lo vendi mai più, non lo vendi mai più, mai più, quindi è stato un rischio. La società non era contenta anche dell'ingresso di Comenas a Frosinone, non era contenta dell'ingresso di Comenas a Frosinone, perché avevano fatto no tutti dei discorsi a Comenas, quindi in questo caso ti dico, sono stati degli equilibri che non sono stati semplici, con qualcuno è andato poi a buon fine per determinate situazioni. Su Cabal ad oggi ti dice no, io no, e tu non puoi fare nulla. Vedremo, io adesso almeno mi aspetto, non lo so, Rugani che possa andare via oggi, però so che è abbastanza bloccata la situazione, e sugli anche esterni lì. Abbiamo fatto il ponto ieri, ce ne sono una valanga, insomma, abbiamo fatto troppo. Secondo me
0: che difficoltà
5: abbiamo fatto secondo me veramente le nozze con i fichi secchi,
0: ha fatto più che abbiamo, no, io e te in particolare no, però la dirigenza ha fatto la dirigenza secondo te tutto quello che poteva, cioè potremmo dire domani, adesso beh, ovviamente mancano ancora delle ore, possono succedere ancora un sacco di cose, però domani secondo te ci troveremo qui a dire la dirigenza ha fatto tutto quello che poteva?
5: Sì.
0: Ok.
5: Noi possiamo farlo. Noi possiamo farlo, e è vero che a centrocampo si poteva forse fare di più. Si poteva forse fare di più, però onestamente non credo che la Juventus avesse le disponibilità economiche per fare quello che i nostri ascoltatori magari sognavano, cioè per dire, non lo so, prendere un grande centrocampista centrale, non credo. Sono riusciti a portare del valore con Alai Begovic, hanno fatto degli investimenti, hanno spinto molto su Colomoni, hanno preso un portiere e credo che nei ruoli dove avevi bisogno sei più forte, Giulia, cioè poi okay, magari non sei enormemente più forte, ecco, questo lo voglio dire, però il discorso che ti facevo ieri su Colomoni è un attaccante in questo momento, tutti dicono però non segna, ok, però tanto guardo le squadre che hanno affrontato noi e le squadre che hanno affrontato le altre, e il modo di difendere era molto diverso, ma molto diverso, perché noi sempre becchiamo il muro umano, invece le altre vedo delle praterie inenarrabili. Sì, ieri vedevo il Lecce che, cavolo, sembrava la partitella di inizio luglio, dove via,
0: ricordati il Lecce dell'anno scorso, la fatica che ha fatto fare alla Juve, ecco.
5: Esatto, quindi vabbè, a parte questa piccola polemica, però abbiamo fatto quelle robe lì che dicevo, cioè ti tiene la palla 80 metri più avanti, viene e dialoga, è sempre un pericolo costante, aiuta la squadra, e adesso lì hai lui, hai Voltemade che sicuramente potrà non avere delle doti, no, di testa, perché ha fatto 4 gol di testa nella sua carriera, 4. 1,98, okay. 4 gol di testa, aspetta che così si vede meglio. E quindi no, non proprio Darko Kovacevic, ecco, dal punto di vista del gioco di testa, ma a quel punto lì ti dico, secondo me hai preso un giocatore su cui puoi costruire. Ad esempio, è 1,98, se gli tiri la palla alta lui si mette davanti a un difensore. David, essendo 1,78, se gli tiri la palla davanti il difensore italiano te lo sposta. Quindi puoi già avere un modo, no, di usare i tuoi attaccanti completamente diverso rispetto a prima. E credo che questa sia già una caratteristica. Sul portiere, senza arrivare, no, con troppo entusiasmo, comunque ha dato già un segnale nella partita contro il Parma. E lì avevamo i macro errori. Purtroppo rimane la problematica del centrocampo, ma quella credo che ci vorrà del tempo. Ecco, Giulia, dobbiamo sperare di aver fatto bene questo mercato per poi dire, ok, prossimo anno tutte le nostre forze dovranno andare lì. E in porta.
0: Ci ascoltiamo qualcosa, Cami, dai.
5: Sì.
0: Ce ne sono tantissimi, come sempre.
6: Io sono 2-3 anni che lo dico, il club mediterraneo alla Juve. E poi, come dici Camille, facciamoci una risata, Camille, Sant'Antonio da Cedare. C'è sta pure Guardiola deportivo, guarda la macchina, Guardiola ti guarda la macchina, mamma mia,
0: io non ho capito niente.
6: Come fanno i giocatori a partire da questo lusso, da questo hotel, da questo mondo particolare, paese dei balocchi, nella grande società, nella quale grande società come la Juve, e trasformato.
0: Vabbè, ok, aspetta. Non ho capito niente. Tu hai capito, Camille?
5: Penso sia legato al mio discorso di chi ti lava la macchina.
0: Ok. No, non... Scusami, però sono persa.
5: Però lui ha citato Guardiola. E io a Guardiola non ho capito niente, però...
0: dopo Guardiola ho staccato la spina perché non... Ascoltiamone un altro, dai.
7: Ciao ragazzi, ciao Camillo, ciao Giulio, sono Paolo De Ferrara. È escluso un sacrificio ulteriore per Tagliafico, anche se Cabal non esce, è una cosa così proprio insormontabile per quanto riguarda il bilancio. Chiedo perché a volte non riesco mai a capire la storia dell'indice di liquidità, il fair play, l'ingaggio, il tetto salariale, non riesco a capire mai queste cose, che non sono un tecnico. E se avete notizie di Spalletti, se è soddisfatto di Voltemade? Ciao.
5: Voltemade sì, ha scelto lui Voltemade anche perché comunque il 3-0 è un'operazione molto più onerosa e la Juventus aveva delle difficoltà. E invece dal punto di vista di Tagliafico, no, se non parte Cabal non può arrivare, anche per questione di liste, non solo economico ma anche per questione di liste. Già nelle liste europee ne dovrà tirare fuori 2/3.
0: Alessandro da Pesaro ti dice: scusate, ma tutti acquisti e cessioni in prestito qua, il prossimo anno tornano tutti e dovrai rimandare via tutti?
5: No, beh, perché comunque alla fine, vabbè, Voltemade è prestito secco, oneroso, quindi paghi 5 milioni di euro per il prestito secco oneroso. Hai in porta i due portieri che sono in prestito, e una delle condizioni anche molto vantaggiose perché Vicario ha condizioni vantaggiose, e invece dall'altro lato c'è Sar, però Sar potrebbe scattare l'obbligo, quindi dipenderà dal giocatore. Hai detto prima tu tutte le specifiche per l'obbligo di Sar, sono questi quattro. Il resto poi sono giocatori che sono arrivati anche a titolo definitivo, Cerica a titolo definitivo, Lucumi a titolo definitivo, Alai Begovic a titolo definitivo, Colomuani a titolo definitivo, adesso mi perdo sicuramente qualcuno, però insomma diciamo sono metà a titolo definitivo, metà in prestito, e si faranno le valutazioni. È ovvio che se la Juventus farà bene con alcuni giocatori poi dovrà trattare, ecco.
0: Ed è anche ovvio che se i giocatori andati via dalla Juventus faranno bene, poi non è detto che appunto non vengano riscattati o che comunque nel caso poi non si ritorni a parlare. Biagio ci dice: Per me il mercato è stato buono per ampliare la rosa, ma non credo sia stato fatto il massimo per Spalletti. Mi dispiace dirlo, ma per quanto io straveda per Alej Begovic, non era ciò che aveva chiesto. Infatti lui voleva un trequartista puro, mentre gli hanno preso un'ala. Tuttavia si può fare qualcosa in queste ultime ore, magari aggiungendo Tagliafico. Ce l'hanno con Tagliafico, ragazzi, vogliono tutti Tagliafico.
5: Sì, perché lo so bene, ormai ho vissuto tanti ultimi giorni di mercato, vogliono sempre l'ultimo colpo, ecco, l'ultimo colpo è sempre qualcosa che interessa, che piace, però Giulia in questo momento qua, se non esce Cabal, non arriva Tagliafico, non arriva Tagliafico, e quindi vediamo cosa succederà. Sul trequartista non ci sono nessuna possibilità che possa arrivare un nuovo trequartista, e su Alej Begovic comunque hanno fatto una decisione abbastanza chiara ed evidente, cioè prendere un giocatore in ottica futura, anche
0: perché non dimentichiamoci che non lo voleva solo la Juve, Alej Begovic, ma sta passando un po' in secondo piano questa cosa, secondo me.
5: Sì, ma infatti diciamo, Giulia, che la Juventus su Alej Begovic ha investito principalmente nel futuro. Su Alej Begovic non è una corsa alla partita contro il Milan, cioè non devi dire farà benissimo contro il Milan, allora è un acquisto azzeccato. Alej Begovic lo devi vedere nel corso di quest'annata se darà le risposte che tutti si aspettavano. Considera che era un passo dal Chelsea, cioè per Alej Begovic si era mosso in prima persona Xabi Alonso.
0: Tra Voltemade e Sarra c'è qualcuno che secondo uno dei due può pensare già di esordire col Milan, secondo te?
5: Sì, ci chiedono che entrambi possano avere già un minutaggio contro il Milan. Bisogna capire Sar come starà, come sta sostanzialmente, perché ha avuto quel problemino lì, però tutto sommato credo che se Sar sarà a disposizione, non vedo nessun motivo per non vederlo anche a gara in corso, ecco, per entrambi ovviamente a gara in corso. Se Sar sarà bene.
0: Ecco, e chi gioca tra Colomuani e Voltemade, ti chiede Davide?
5: Ancora arrivato Davide, un attimo, adesso Colomuani... Cioè,
0: voglio metterti in difficoltà.
5: Poi decideranno partita dopo partita, ecco.
0: Anche perché secondo te prima non sono arrivati messaggi Colomuani ha fatto 0 gol fino adesso, Vlahovic ieri ne ha fatti 3.
5: Sì, col Corum, segnavo forse pure io. Non ho altro da aggiungere.
0: Vabbè, la Juve ha giocato col Frosinone, ha giocato col Parma, non so se il Corum possa essere allo stesso livello, però ecco,
5: non iniziamo con questi paragoni. Non ha trovato il muro che ha beccato la Juventus col Parma, ecco, sicuramente non ha trovato quel muro lì.
0: Ascoltiamoci ancora qualcosa, dai, ci sono un sacco di messaggi che devo andare a recuperare anche.
8: Ma siamo sicuri che questi giocatori l'anno scorso, di cui tanto decantiamo, i flop di quando ne parliamo, gli esubri, quando veramente si sono investiti nella Juve, io non ho visto mai fare qualcosa di al di là del contrattuale, che poi non hanno manco ronato. Allora sono partiti, buon viaggio, a non più rivederci, perché non avete onorato il contratto. Di base
0: quando un giocatore non funziona si può arrivare facilmente a dire una cosa del genere, però ecco, non sminuiamo il lato professionale, ripeto, di un giocatore. Questa cosa che hai detto di Cabal ha un po' solleticato, perché stanno arrivando tanti messaggi legati soprattutto appunto a questa narrazione. Vedi, Valerio Da Luca ci dice Camillo ci ha spiegato le cose in maniera corretta, e la cosa grave è questa, che se un giocatore sa che non giocherà, che giocatore uomo è, accetta comunque di rimanere nella squadra?
5: Ma sai, Giulia, in questo momento qua io credo che non si debba andare a giudicare l'uomo, la persona. Tra l'altro ti posso dire che c'è già movimento per Voltemade, arrivata della Juve, sono arrivati
0: tifosi, che arriva quando quindi... siamo in pausa.
5: Quindi c'è movimento.
0: C'è un po' di gente? C'è un po' di tifoso? Un po' di tifoso, ci sono un po' di tifosi.
5: C'è un po' di hype legato a Voltemade, quindi vediamo come organizzarci poi nella prossima mezz'ora, Giulia. Okay. Adesso vado a prendere posto poi dopo nella zona dell'arrivo poi di Voltemade, sta comunque arrivando, e su poi l'uomo è quello, io ci andrei poi con calma, ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, ha un contratto dalla sua parte e siamo tutti bravi a giudicare a casa, seduti, belli e... si cabaldi, si
0: Certo.
5: ragiona ad andare via, a quel punto sono così. Quindi Giulia, io ti dico che dobbiamo stare un pochettino calmi su Cabal, farà la sua decisione, se deciderà di restare la rispetteremo come abbiamo sempre fatto con tutti.
0: E togliamo per favore l'idea che l'arrivo di Voltemade vuol dire che
5: Io mi
0: Colomani
5: muovo,
0: possa.
5: Giulia.
0: Vai, vai, tu muoviti, fai. Intanto stavo leggendo perché Davide ci dice: ciao, complimenti al programma. Probabilmente ve l'avranno già chiesto, ma secondo voi Colomani con l'arrivo di Voltemade gioca o no? Può rendere meglio essere marginato. Ma levatevi dalla testa il pensiero che Colomani possa non essere centrale, credo, no? Nel reparto offensivo di questa stagione. L'hanno pagato una fraccata di soldi e che fanno? Lo mettono in panchina?
5: No, ma c'è anche se a livello di formula, Giulia, dobbiamo dirlo, uno arriva in prestito secco oneroso, non hai un diritto di riscatto, non hai niente, l'altro sono 38
0: È
5: milioni più
0: tuo,
5: 12 di bonus.
0: infatti praticamente è totalmente
5: A
0: tuo,
5: livello
0: quindi.
5: aziendale non ci sarebbe un senso logico, quindi non iniziamo a creare un dualismo che non ha senso. La rosa della Juventus è stata fatta per avere più cambi, più ruoli e quindi vediamo cosa succederà. Giulia, secondo
0: Non
5: me
0: è
5: ci
0: un caso,
5: conviene.
0: sì.
5: Io non
0: Dimmi.
5: so come siamo messi a livello di ora, perché non ho
0: Sono le
5: l'ora.
0: 12:29, quasi è 3, è 30 adesso, guarda. Ciao.
5: Io mi sa che forse ci conviene, poi magari ci riprendiamo subito dopo, perché se no perdiamo la situazione.
0: Dai,
5: Perdiamo
0: allora,
5: Voltemade in
0: non
5: diretta.
0: ho. Dai, da, a tra poco, ciao.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati.
0: Siamo sempre qua ragazzi, le 12:35, questo è il club degli inviati con me, Giulia Borletto e con Camillo. Che c'è? Dov'è? Andato via? Non c'è più? Non è più rientrato? Perché era un falso allarme, abbiamo capito. Non stava, eh? Dovrebbe succedere tutto, credo, tra una decina di minuti, tra una cosa e l'altra. 15? Quindi avevo capito che Camillo sarebbe rientrato. No, non è rientrato. Vabbè, ragazzi, qua è un po', cioè, ognuno fa cosa vuole. C'è uno che entra, uno che esce. Meno male che è finito sto mercato, non se ne può più. Meno male, domani possiamo star sereni, chi da una parte, chi da un'altra. Ah! Senza più tutta questa ansiella. Lazio in chiusura per Gudmundsson, intesa raggiunta con la Fiorentina. Guardate come si stanno rigirando i giocatori. Nel frattempo c'è questo discorso legato a Koné comunque della Roma, perché era praticamente tutto fatto. Nella notte sembrava che ci fosse questo accordo col Chelsea, tra l'altro l'avrebbero strapagato sui 60 milioni, e la Roma ha bisogno di incassare. Io Gasp, io ti capisco che tu sei una bella testa dura, tu vuoi che i tuoi giocatori rimangano, tu non vuoi che quelli in cui credi appunto vengano mandati altrove, però se non incassa tot soldi nel giro di molto poco paga la pena massima la Roma, quindi insomma un pezzo devono per forza avere. Non hanno venduto nessuno di significativo. C'era stata, vi ricordate, no? A giugno la possibilità Svilar, la Juventus aveva messo sul piatto i soldi, c'erano, perché lo volevano, hanno detto no, Gasperini ha detto no. Ora c'era questa cosa anche col Chelsea, che così tra l'altro c'era quell'incrocio, no? Tra il Chelsea e il City che vi abbiamo detto prima, che vede anche Enzo Fernandez nuovamente strapagato, una cifra pazzesca di nuovo, più di 100 milioni di sterline. Vabbè, comunque insomma, giri, dirigiri, dirigiri, dirigiri, in poche parole sono veramente fuori completamente dai parametri in questo caso, in questo momento la Roma, ma evidentemente hanno purtroppo a che fare con un allenatore che è molto tosto. Gasperini è molto tosto e vuole abbastanza dettare i tempi, dinamiche, eccetera. Quindi ecco, rischiano veramente grosso, perché anche questo blocco dato su Koné mette veramente in difficoltà il prosieguo, più che altro anche della stagione, a livello di, ripeto, c'è un fair play che deve essere mantenuto e c'è poco da fare, sono le regole. Si può pensare che non riguardino tutti, ma evidentemente sì. Poi dico a Maurizio da Messina che l'ho mangiata la granita con la panna, assolutamente sì, più di una anche, anzi forse anche troppe. Sempre lui ci dice, abbiamo fatto una campagna di calciomercato favolosa, speriamo bene, cerchiamo di avere un po' di fiducia soprattutto nell'allenatore. Poi saluto anche tantissimi, Salvatore da Quarto, Riccardo da Roma, Marco da Ancona, Marco da Genova. Un abbraccio anche a Terry, buongiorno alla nuova coppia del mattino, bentornati. Tanta roba a questo inizio di nuovo palinsesto, grazie Terry, sei sempre deliziosa. Ah, la Juventus si sta troppo bene, nessuno vuole andare via. Mi sa che la realtà effettivamente poi alla fine è questa. Poi saluto anche Enrico, saluto Marco da Borgo Filadelfia, Giacomo da Susa, Piero, gli altri acquistano liberamente, invece la Juventus viene contando, guarda, vengono controllati tutti, è vero che c'è il discorso sempre legato alla borsa per quanto riguarda io, ma non ti preoccupare, vengono entrati e controllati tutti in maniera assolutamente puntigliosa. Giacomo da Suda dice: capisco cosa dice Camillo sull'ambiente Juve, poi c'è anche da considerare che Torino è una bella città, ideale per uno sportivo, si vive bene, nessuno ti infastidisce, vero, ma Bergamo non credo che sia tanto diversa, dai, su, a livello di serenità si sta anche molto bene a Bergamo. Eccolo, è tornato, ogni tanto
2: eccomi,
0: torna,
2: Giulia, eccomi,
0: è sì, tornato Camillo.
2: Sì, ecco, vengo sempre a salutarti.
0: E ritorno da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano
2: microfono
0: un volte madre e un volte sì. Madre, chissà sì. A che ora arriverà.
2: Allora, arriverà, dimmi tu l'ora, se te lo dico così.
0: Sono le 12:41.
2: Allora, sta atterrando, anzi atterrerà tra 6 minuti esatti.
0: Ma non lo becchiamo in diretta, allora. No. Sono molto offesa col nuovo Rudi Völler, te lo dico.
2: Che ha avuto molto.
0: Era cosa c'aveva da fare? Cosa aveva da fare? Era... C'era il traffico aereo.
5: era schedulato alle 12:20, 12:20 e a 27 minuti di ritardo il nostro amico Nick. E poi costa l'uscita, di solito ci vogliono una decina, quindicina di minuti. E quindi non riusciremo a vederlo in diretta, peccato, perché avevamo organizzato tutto. Cari amici ascoltatori, c'era dietro una chiamata di mezz'ora fatta questa mattina, Giulia Borbetti.
0: Basta, me ne vado!
5: In piena ansia da organizzare.

0: cogliere Nick Voltemade in questo momento, quindi aspetta che qua abbiamo dei tifosi, dei piccoli tifosi che stanno aspettando Nick Voltemade. C'è qualcuno che ha già la maglia della
1: Già la
0: Juve? No,
1: maglia?
0: non di Voltemade, non di
1: Ah,
0: Voltemade.
1: scusa,
0: C'è chi ha
1: dicevo
0: la maglia invece
1: impossibile.
0: di Voltemade della Germania? Della
1: Bravo, questo mi
0: Germania.
1: sembra facoltoso,
0: E
1: tifoso.
0: tra l'altro io ho una fiche sul 27 a Voltemade, me la gioco. Diciamo al 27 a Newcastle, il 27 è libero, appena
1: Ti
0: abbandonato
1: piace?
0: da Andrea. No, non li, io, i miei numeri. Uno ce l'ho tatuato. Uno ce l'ho tatuato che è il 22, e l'altro io ho sempre avuto il 10, quindi credo che sia in comode, su comode spalle. Quindi credo che Nick Voltemade non abbia la 10. Lui ha avuto la 11, però è sulle spalle di Zegrova. Non so se poi magari Zegrova ce l'avrà ancora
1: No,
0: questa sera, però.
1: infatti,
0: Ok,
1: c'è
0: credo di
1: anche
0: sì,
1: questa
0: eh.
1: opzione. Perché poi
0: Credo di
1: comunque,
0: sì.
1: Cami, ci raccontano che è vero che il mercato chiude oggi, però poi ce ne sono tanti altri che vanno avanti ancora per un po'. Quindi di base, in chiave uscita, non è detto che sia tutto bloccato questa sera, dipende poi ovviamente di dove si parla.
0: Sì, sicuramente Giulia, però la Juventus solo in uscita, poi vedremo cosa farà, che tipo di decisione prenderà nel corso poi delle prossime settimane, delle valutazioni. Ci sarà anche la lista che dovrai dare entro domani, e
1: Eh
0: allora con
1: già.
0: la lista magari qualcuno potrà dire vabbè, allora io me ne vado. Ecco, tante cose un pochettino da ancora da capire, però. Vediamo cosa succederà già con Cabal Tagliafico, che è l'ultima cosa secondo me importante sulla prima squadra. Poi sulle cessioni si aprirà un ulteriore capitolo più avanti. Mi aspetto qualcosa di importante, di grosso sulla Next Gen nel pomeriggio, e ve lo dico subito, siamo apertissimi, apertissimi, per chi è grande appassionato della Juventus Women, occhi apertissimi, perché non arriverà una bella notizia.
1: Aia, cioè, passi il messaggio che stai per dire qualcosa di strafigo e poi dici che non è una bella notizia.
0: Anzi,
1: Brutta, eh? E quando la possiamo dare questa notizia?
0: adesso so, secondo me, se non è domani, è dopodomani.
1: Vabbè, domani mattina ci riaggiorniamo, quindi. Riccardo da Roma ti chiede. Secondo voi la società considera Milik recuperato anche per un tot di partite, visto l'infortunio di Ekator che ieri speravamo fosse decisamente più veloce, invece no? Cioè, diciamo, ci si può fare un pensiero?
0: Ma sai, l'idea con Milik era quella di arrivare alla risoluzione del contratto, anche no, la risposta di Spalletti. Sì, questa settimana ha avuto di nuovo degli acciacchi al ginocchio.
1: Poraccio, non ce la fa proprio più.
0: Giulia, l'anno di Giuntoli Thiago Motta, lui ha avuto i DOMS a gennaio, quindi sulla Supercoppa, quando doveva rientrare dal primo menisco. I DOMS sono una cosa sostanzialmente dove i tuoi muscoli non riescono più a resistere alle sollecitazioni, quindi si allargano proprio per una debolezza.
1: Ok.
0: E quello era già un segnale molto negativo. Poi lui è riuscito a ritornare, però quando tu hai questo storico qua, Giulia, non è che puoi dire a posto, sono guarito. No, devi
1: No,
0: convivere con la
1: no.
0: gestione settimanale e la lombalgia e la schiena e l'amichevole che salti. Se ce l'hai in rosa lo puoi utilizzare, puoi valutarlo. Ovviamente l'infortunio di Ekator può permettere alla Juventus di tenerlo e anche magari di metterlo in una lista. Questo è ovvio. Però da qui io cerco sempre di avere sensibilità con Milik, perché ti dico, ci sono passato negli infortuni, nelle problematiche anche di salute, e quando tu sei ai margini di una squadra, vedi la squadra che va avanti ai mille all'ora e ti lasci inevitabilmente indietro, perché loro preparano una partita, c'è una
1: Certo.
0: quotidianità E tu soffri, ma soffri enormemente. Quindi immaginatevi Milik quanto possa aver sofferto negli ultimi 2 anni, quanto magari sta soffrendo ancora adesso quando si deve fermare, deve rallentare, deve avere un programma.

0: programma di gestione, perché la sua testa va ai 1000 all'ora, il suo corpo no. Però da questo punto di vista fare affidamento su Milik è impossibile, è letteralmente impossibile. Puoi tenerlo in
1: No,
0: rosa, puoi
1: devi,
0: magari
1: sì,
0: farlo giocare ogni
1: devi.
0: tanto, ma quando Milik si ferma forte.
1: Sì, diciamo
0: E
1: che
0: però
1: poi
0: non
1: questi
0: devi
1: lampi.
0: neanche. Vai,
1: Vai, vai.
0: vai, vai.
1: No, dicevo che questi lampi che poi ogni tanto, no, lascia intravedere, ti fanno sperare e dici: caspita, ce l'avresti uno che tira di testa, Milik, ma purtroppo non ce l'hai sempre.
0: Detto ciò, sai, mi dici anche un altro attaccante molto simile a Voltemade, calcia meglio, però è un altro attaccante che è quasi 2 metri, che è bravo nel raccordo, quindi in questo caso qua. Giulio è atterrato, eh? È atterrato Voltemade. Non lo
1: C'ho i
0: so se
1: brividi,
0: Costantino
1: ho
0: vuole
1: i
0: metterci qualche
1: brividi.
0: fuoco d'artificio, vuole fare
1: Chissà se
0: qualcosina, ma
1: ha
0: è
1: degli
0: atterrato
1: effetti,
0: Voltemade.
1: se no li faccio io. Piacciono.
0: Esatto, è atterrato Voltemade,
1: Cos'è?
0: è atterrato
1: Chissà
0: Voltemade,
1: che non
0: quindi.
1: esca nel giro di 5 minuti. Guarda, sei bravo. Dai, dai, dai, Volte, facci vedere i baffetti in diretta.
0: Adesso vediamo. Pensa se saluta Giulia, ti saluta in diretta. Ciao Giulia, è impossibile, te
1: Ciao,
0: lo dico subito.
1: addirittura, addirittura.
0: Impossibile, anche perché io
1: Ciao
0: non dirò mai
1: Giulia Borletto.
0: saluta
1: Ciao
0: Giulia
1: Giulia Borletto.
0: Borletto.
1: Vergogna, ma
0: Io dirò
1: per
0: mai che non esiste,
1: favore. Pensa che,
0: ma
1: scusa,
0: neanche fossi
1: un
0: nato ancora.
1: nostro ascoltatore ci ha scritto in maniera un po' così, cioè bonaria, credo, nel senso, senza fare polemica, però, che non capisce questa nuova moda di andare a casella ad accogliere i giocatori. Cioè, a livello di notizia ci dice che a cosa serve? Lo faccio
0: Ma
1: spiegare a chi lo fa tutti i giorni, quasi. È
0: di notizia, cioè, il giornalismo sta
1: cronaca, è
0: cambiando.
1: cronaca,
0: A
1: è
0: parte che è
1: cronaca poi
0: cronaca, sta
1: anche.
0: cambiando. Ma il giornalismo in questo momento qua è fatto anche da un punto di vista delle visualizzazioni dei video, delle immagini, del racconto social, della creazione di reel, della creazione di immagini. E quindi questo fa parte, no? Di tutto un nuovo modo che sta cambiando nel mondo del giornalismo. È ovvio che oggi sarebbe stato molto più semplice per me stare bello appollaiato nel nostro
1: Eh sì,
0: studio, con
1: anche per
0: l'aria
1: me un
0: condizionata,
1: po'.
0: con la sedia e con tutti, ma se sono venuto a caselle perché, non so, tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News, Radio Bianconera devono avere delle immagini, devono avere un racconto, e credo che noi siamo anche, essendo una radio, andiamo anche in televisione, no? Poter descrivere, essere lì presenti, ti dà una forza nella descrizione, nel racconto molto diversa, perché poi sai,
1: Che
0: è
1: non
0: ovvio
1: hanno
0: che
1: tutti, eh?
0: il video lo posso fare io, poi arriva qualcuno e ti prende la pagina, non c'è problema, cioè è una cosa che ormai purtroppo succede anche da chi non è qua, o chi magari invece prova a fare determinate cose da molto lontano, senza aver mai parlato con la Juventus, è un conto. Però essere a Torino e poterlo raccontare da Torino dà sicuramente, secondo me, un peso nella narrazione, nel racconto dei fatti diverso. Esempio, no? Anche il dettaglio di oggi, Giulia, quello dell'aeroporto chiuso, è una cosa che fa parte, no,
1: Non
0: di una cronaca
1: sapevano tutti,
0: esatto,
1: infatti.
0: di una cronaca di una giornata differente dalle altre. E comunque sta arrivando un ragazzo che è stato pagato quasi 100 milioni di euro un anno fa, eh. Cioè, non sta arrivando all'ultimo del. Cioè, se a me a inizio anno mi avessero detto: Camillo, alla Juventus arriverà Voltemade, oddio, io avrei preso per pazzo qualcuno, eh.
1: E di pazzi ce ne sono tanti, ne conosciamo
0: Poi
1: veramente
0: l'operazione,
1: tanti.
0: non so se qualcuno te l'ha detto, Giulia, però l'operazione è pericolosa, perché sai, prestito secco, paghi 5 milioni, non
1: Certo,
0: hai un diritto di riscatto, è pericolosa,
1: può
0: perché se la
1: fare
0: metti in piedi.
1: benissimo e poi infatti tornarti tutto indietro come un boomerang poi.
0: Però noi l'abbiamo già fatto con Colomani ed è andata bene, così. Perché la prima volta che Colomani arriva è quella la formula.
1: Sì,
0: Quindi
1: no, ma bene, bene ma non benissimo. È andata bene alla Juve perché il giocatore no, e poi è andata male perché poi il giocatore voleva rimanere, ma è stata una fatigaccia pazzesca rimanere in quel senso.
0: Diciamo che Comolli è riuscito a farsi dei nemici col Paris Saint-Germain, con la gente di Colomoni e pure Gasperini, perché se non ci fosse stato Comolli oggi lo scorso anno l'allenatore della Juventus sarebbe stato Gasperini.
1: Tra l'altro, domanda da Pier Lorenzo: è plausibile l'ipotesi che Spalletti possa considerare Nico Gonzalez un attaccante puro, visto che attualmente ci sono solo Colomuani e Voltemade?
0: Sì.
1: Risposta secca.
0: McKennie e Nico Gonzalez sono delle punte. Ve lo dico in ottica fanta? McKennie e Nico Gonzalez sono da considerare attaccanti. Senza se, senza... Anzi, McKennie è attaccante titolare. La Juve gioca 4-4-2. La Juve gioca 4-4-2. E McKennie è da considerare attaccante titolare.
1: Centrocampo a tre, ti chiedevano prima anche un messaggio che ho guardato velocemente. Ci sarà mai?
0: No. Si può escludere, ma oggi noi giochiamo così. Questo 4-2-3-1, 4-4-2, che cambia pochissimo. Nell'attacco alla porta diventa 4-4-2 e per adesso si sta lavorando con questo sistema di gioco, Giulia. Poi l'anno è lungo, l'anno di Conte siamo partiti 4-2-4, abbiamo finito 3-5-2, quindi l'anno poi è lungo.
1: Ascoltiamoci qualcosa, dai.
2: Vola sotto la curva, vola, la curva si innamora, Tedesco vola, forza Juve dagli 88.
0: Andiamo, bellissimo, oggi, bellissimo. Tedesco vola, cioè bellissimo. Neanche Nick. No, vabbè, ciao, perché
1: è troppo difficile, Nick Voltemade vola.
0: Cioè, neanche Nick Tedesco vola, cioè l'allenatore del Bologna, vai.
1: Ma infatti ci ho messo un attimo a capire, ma che coro è questo?
0: Vai ancora.
1: Grande, grande, vai.
3: Ciao Giulia, Pier da Torino. Allora, io ti ho appena sentito dire che tutte le società vengono controllate in maniera minuziosa. Io purtroppo non credo a questa cosa, rispettando il tuo ciò che dici, perché giusto ieri ho sentito che l'Atalanta vorrebbe prendere Rowe, o come si chiama, dal Bologna, e per arrivare alla cifra che si aspetta il Bologna probabilmente inserirà un giovane delle giovanili, o comunque uno in rampa di lancio, per abbassare un pochino la cifra. Noi invece siamo quelli che devono specificare che le due operazioni sono slegate, che non c'è un valore di un giocatore sottratto dal valore dell'altro giocatore, dobbiamo farci mille, seghe mentali, mentre altri, secondo me, continuano a operare sul mercato come si faceva negli anni scorsi, per cui la Juve è stata penalizzata.
0: Giulia,
1: parlavamo, per farti capire, prima era venuto fuori il discorso legato alla Roma, che ha necessità di vendere un giocatore a un costo bello alto, e non lo sta facendo sempre e solo perché Gasperini dice no, questo qua non parte. Conè è una delle ultime notizie.
0: Dell'Atalanta poi l'operazione sarà slegata, ci saranno determinate situazioni, quindi in questo caso ti voglio dire è tutto nel buon fascio, ecco. Anche noi l'abbiamo fatto con Puchka e Cator, l'abbiamo fatto con Daffara, quindi anche noi abbiamo fatto questa roba qua, perciò ti dico questo. Io mi avvicino e vediamo se riusciamo a farlo in diretta. Io mi avvicino.
1: Lo sa. Dicono, Cami, che il coro di prima era il coro dei tifosi della Roma per Rudi Völler proprio, quindi l'hanno riproposto.
0: Sì, non lo sapevo. Mi
1: no, neanche io, abbiate pazienza, non era nelle mie corde, però ecco, bella come idea, no? Riproporlo vista la somiglianza. Nessuno chiede i diritti da questo punto di vista. Camillo si è avvicinato, quindi chissà che in questi ultimi minuti...
0: Sono pronto a girare con i miei potenti mezzi, perché allora sta salendo le scale adesso Voltemade, quindi ragazzi, secondo me non
1: questa è TV Verità, sono le 12:57.
0: Siamo al pelo.
1: Vabbè, nessuno mi verrà a dire nulla se nel caso rubiamo un minutino a cose di calcio, dai, credo, vista la TV Verità che abbiamo tirato in ballo oggi. Mi sento molto la vita in diretta, guarda che meraviglia. La Juve in diretta, questa è proprio. Voltemade in diretta, l'arrivo di Voltemade in diretta. Non mi sente nessuno, vero? Perché sto farneticando.
0: Io sono con la mia asta in aria, adesso così aspettiamo l'arrivo di Voltemade. Tu fai la cronaca, giuro, perché io non vedo niente, io l'asta.
1: No, io vedo tutto, vedo anche gente che si è letteralmente issata sulle trastelle. Una portiera si è aperta, qualcuno sta scendendo e probabilmente lo andrà ad accogliere, quindi bella distanza che c'è comunque tra, hanno paura che
0: ieri
1: si avvicini troppo.
0: Ieri peggio.
1: Infatti immagini che non hanno regalato grosse emozioni, un po' per il buio, un po' per la lontananza, flash, luce che andava contro. Siamo troppo giovani, beati voi.
0: Sta arrivando.
1: Sto uscendo. Ma basta però, cos'è? Ma è falso allarme, è un continuo fa. Ascoltiamoci.
0: Guarda i bagagli.
1: I bagagli che abbiamo visto stamattina anche portare, però in senso inverso da Jonathan David verso l'entrata, qua invece è l'uscita. È tutto. Io non me ne vado finché non lo vedo uscire, te lo dico. Non mi schiodo da qua, Io non me ne vado. Io il posto fisso che è la mia sedia qua non lo lascio. Ci siamo. Quante valigie c'ha? Quante valigie si è portato dietro? Quante cose può mai avere?
0: Spero ti saluti 20... in diretta.
1: Un 24. No, non mi. Eccolo. Forse no. Di nuovo falso allarme.
0: È entrato il membro del Creator Lab a fare le foto, quindi sta uscendo.
1: Antonio, ti vedo lì pronto a subentrare. Sappi che finché non arriva Voltemade io non me ne vado. Io da non me ne vado.
0: Al massimo ti caccia il direttore.
1: Sì, no, vi ho già detto che se ne va lui, mi ha fatto il segno, me ne vado io, tranquilla. Forse sta uscendo, continuano a uscire poliziotti, no, non è un poliziotto, cos'è? No, è un membro del lab, è un membro del Creator Lab, da lontano, sì. Io ho uno schermino che è minuscolo, raccontami qualcosa Camillo, fa caldo. Ma tu stai benissimo, fa caldo, immagino faccia caldo sicuramente, anche se prima un messaggio era Camillo con lo sfondo azzurro del cielo sembra Charme.
0: No.
1: Qualcuno metteva in dubbio anche la tua presenza effettiva, Caselle.
0: Voi vedete bene le immagini, Giulia?
1: Ti sei frizzato però, purtroppo. Ok, ora ecco, infatti, ti sei frizzato purtroppo. Sì. Rischia di andare a monte tutto, basta. Eccolo, ora ti vedo di nuovo, ti eri frizzato. Ora ti vediamo, infatti Costantino aveva rimesso anche me, ora sei di nuovo a tutto schermo. Però ragazzi, cioè, così sembra in agonia quasi,
0: Questa è la dura vita dei inviati, no? Ci chiamiamo anche
1: Avete capito perché quindi si va a Caselle? Anche per regalarvi queste emozioni, l'emozione di vedere per la prima volta una delle grandi scommesse di questa stagione, secondo me. Lo consigliamo al Fantacalcio, Cami?
0: A livello di fascino sì. A livello di fascino sicuramente. Ti posso dire che è una cosa che, cioè, un giocatore che mi piace molto a livello di fascino. Poi questo baffetto,
1: quindi,
0: Giulia.
1: È quello che mi immagino già un'esultanza tipo allisciandosi lì, una cosa così
0: stai sognando, non sai più cosa dire, Comunque la cosa è che tutti pronti col telefono.
1: Sto sfumando nel trash.
0: Sono tutti qua pronti col telefono che stanno aspettando Voltemade, anche i tifosi. Davanti
1: quanti
0: a me c'è la maglia.
1: Quanti tifosi ci saranno più o meno?
0: davanti ce ne sono una decina e poi qua a fianco una ventina di tifosi. Vabbè, non è facile arrivare a Caselle, non è proprio il posto più comodo della terra.
1: No, non è la Continasta, quindi magari immagino che poi lui si sposterà subito alla Continasta, no? Adesso andrà subito
0: a fare le visite mediche.
1: Andrà subito lì, quindi tu continuerai a seguirlo e tutto quello che verrà dopo lo vedrete ovviamente su lo vedrete e leggerete su tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News, anche su ovviamente Radio Bianconera. Voglio farci, sto veramente.
0: Giulia, c'è
1: un hype pazzesco. Io spero che nessuno abbia spento la radio, anche se ora siamo sfuciati nel programma dopo. Non esce perché non passa dalla porta, che è troppo bassa, ci dice scherzando Alberto da Napoli. Non ho potuto seguire. Cabala ha accettato l'Atalanta, ci chiede Cisco dalle Marche. No, ti dico solo questo.
0: Non ancora.
1: Non ancora, ma la speranza c'è.
0: Sì, Cisco è
1: Internet un tuo amico,
0: Explorer.
1: Tra l'altro.
0: Sì. Cisco Internet Explorer. Non ci ha ascoltato. È indietro, è rimasto indietro.
1: Ah, è indietro. Ah, ok. Pensavo fosse un nomignolo che tu gli avevi affibbiato. Ragazzi, che facciamo? Ci proviamo ancora? Non ci sono notizie? No, ormai aspettiamo. Antonio, dici qualcosa anche tu, se vuoi.
4: Antonio, grazie. Mi sentite?
1: Io ti sento.
4: Ah, perfetto. No, se vogliamo liberare Giulia, è più
1: Vabbè,
4: facile.
1: Vabbè, ormai
4: tenere...
1: per qualche minuto non mi cambia nulla. Ormai voglio vederlo anch'io.
4: Aspettiamo.
1: Ci siamo.
4: Ci siamo. È arrivata la valigia.
1: Ma ne sono già arrivate, da mo che arrivano valigie.
4: Ma quelle sono le valigie di Camillo delle vacanze.
1: Le aveva perse.
4: Ah, mi sente anche Camillo. Ciao Cami,
1: sentiamo, sì.
4: Il nostro Camille. Io sono qui, quando volete sono pronto per la mia oretta, c'ho già gli ospiti pronti per raccontarmi, al di là dell'effetto dell'arrivo, eccolo.
1: Camillo, come fa? Arrivando.
4: No, quello...
0: Il manager.
4: Quello è Andrea.
1: Agnelli. Eccolo, è lui.
0: No, non è lui. Arriva.
4: Le visioni, la nostra Giulia.
1: Ma no, ho visto uno arrivare di schiena vestito non da Montanaro, detto lui, no?
4: Davide che è tornato indietro.
1: Eccolo, mamma che altro, che è vero, eccolo.
4: Che pertiche, bianco e nero.
1: Che ha ottima scelta di look, bravo. Grazie Cami, ci sentiamo domani. Ciao, vai, finisci di lavorare. Ciao Antonio, a tutti,
4: ciao.
1: A domani.
4: Ciao, grazie ragazzi, il nostro club degli inviati. Allora, spazio, un piccolo break, poi ripartiremo naturalmente da qui, ma abbiamo già da concentrarci su quelli che sono, eccoci, dagli studi di Torino, perfetta interconnessione, ben ritrovati, cose di calcio XL, tra pochissimo un attimo di pausa e poi cominciamo come al solito col nostro sommario, un'ora in mia compagnia, due ospiti e poi il terzo, quello speciale, martedì, mercoledì e giovedì, Paolo Rossi, a tra poco.
5: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
6: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
7: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
6: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'Est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
7: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
6: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna, per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
7: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Martedì 1 settembre, cose di calcio, questo è il sommario. L'Atletico abbraccia David e sblocca l'affare Voltemade. Cabal forse in uscita, ancora qualche dubbio verso Bergamo e poi l'incastro con Tagliafico. Rischio operazione sempre più alto per Thuram. Sar compensa, McKennie recupera, Ekator no, dubbio Cambiaso per il Milan. Questo è altro in questa edizione di Cose di Calcio XL fino alle 15. Ben ritrovati, eccoci, possiamo rientrare in studio. Buona giornata anche a tutti voi, a quelli che ha avuto già il piacere di incontrare questa mattina nelle 2 ore di rassegna stampa al posto di Claudio Zuliani. Un saluto anche al nostro tecnico romano Costantino. Bene, abbiamo abbiamo visto in presa diretta l'arrivo fondamentalmente dell'attaccante. Qualcuno scrive: che gigante, che montagna, Giulia non è po' più, perché erano lì che aspettavano da un bel po' e la mano cominciava a tremolare per l'attesa. Però finalmente c'è anche un'alternativa a Colomani. Le caratteristiche sono quelle dell'attaccante che voleva, che reclamava, che pretendeva da più di un anno praticamente, cioè no, da più di un anno no, da inizio gennaio, essendo lui arrivato Spalletti a ottobre. Ebbene, finalmente c'è anche l'attaccante, finalmente c'è un centrocampista, ieri sera visite mediche per Sarr, e poi ci sono anche però le altre notizie che commenteremo con i nostri ospiti, di infortuni vari, acciacchi e anche qualcosa di più serio, visto che stiamo ancora aspettando notizie certe. Operazione sì, come sembra, come vi diciamo ormai da giorni, problema alla cartilagine per Thuram, ci auguriamo però ancora di no, fino al bollettino medico ufficiale. Buona giornata, oggi impronteremo questa ora con due ospiti importanti, vado a presentare immediatamente il primo, anzi la prima ospite, con piacere ritrovo dopo aver abbandonato le sale stampe di Torino, ma... ruoterà in tanti altri appuntamenti, la rincontreremo, Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Fabiana, ciao, ben trovata.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Fabiana Della Valle. Allora, come cambia la Juve? Partiamo dalla Juve perché abbiamo appena visto le immagini e probabilmente saranno arrivate anche a te le immagini dello sbarco a Torino, all'aeroporto di Caselle, del tedesco di Germania, ci riporta un po' alla tipologia dell'attaccante del passato. Qual è la prima cosa che ti viene in mente, Fabiana, visto che ne hai visti tanti di arrivi e di atterraggi, non solo
9: curiosa,
4: a Caselle?
9: Sono curiosa, sì. Perché a vederlo lui pare proprio il classico centravanti d'area che voleva Spalletti, no? Quindi altissimo, sì. Però da quello che io non lo conosco così bene, però l'ho letto, mi sono informata, mi pare di capire che lui poi alla fine non sia proprio un centravanti classico, cioè sia un attaccante, nonostante sia così alto, è un centravanti comunque di manovra che insomma non è fisso dentro l'area, quindi sono curiosa di vederlo, anche perché è stato un investimento da 80 milioni, la Juve riesce a prenderlo in prestito, l'ultima stagione non ha fatto bene e sono curiosa di vedere che cosa riuscirà a fare con lui Spalletti, che notoriamente insomma gli attaccanti li fa segnare, ecco.
4: Ecco, come te lo immagini incastrato? Adesso non so se già per domenica molti tifosi della Juventus lo vorrebbero già in campo, dipenderà un po' dalle condizioni anche atletiche, sappiamo che l'ultima stagione non è quella in cui è brillata la sua stella, è stato un investimento importante l'anno scorso, il passaggio in Inghilterra e adesso l'arrivo in prestito. Noi onestamente, con un occhio anche un po' clinico e critico, abbiamo detto certo, non è stata la prima scelta, non sarebbe ricaduta su di lui la scelta di Spalletti inizialmente, però c'è un mercato figlio anche di che cosa? Fabiana, tu stai seguendo per Gazzetta tante operazioni, forse Carnevali e Massara si sono trovati in una situazione più complicata di quella che descriviamo noi in radio sui giornali?
9: Sicuramente, perché comunque il fair play finanziario, l'obbligo di dover far quadrare i conti tra entrate e uscite, dover bilanciare tutto, è una spada di Damocle pesante. Quindi io, devo essere sincera, non credevo che alla fine la Juve sarebbe riuscita a cambiare 9 giocatori, perché mi sembra che ne abbia presi 9, no?
4: Sì, 9, i magnifici 9
9: per ora, esatto. Per ora. 9 giocatori sono tanti. Alla fine ha fatto rinforzi in tutti i reparti, perché dal portiere che ne ha presi 2, poi difesa, Lukumi, che era il giocatore che volevano, comunque il mancino, centrocampo, sì, la prima scelta era che sì, però è arrivato Sarr e anche lì, comunque a me non dispiace Sarr, anzi, diciamo rispetto a che sia il vantaggio che non viene da un altro campionato, insomma ha giocato, diciamo, dove si gioca un calcio diverso negli ultimi 3 anni. In attacco Colomani è anche insomma questo nuovo arrivo, sicuramente la Juventus ha cambiato pelle tanto, è vero che bisogna capire se, e quindi io credo che con i limiti che avevano, mi sento di dire che Carnevali e Massara hanno fatto un buon lavoro. Certo, poi ci sono stati gli ostacoli, come sempre succede, ma se che sì, che a parametro zero, queste cose con i parametro zero possono succedere, decide di andare da un'altra parte, non è che ci si può fare molto, insomma, se i tuoi paletti, se tu hai dei paletti e sai che non puoi superare certi limiti come offerta economica. Dall'altra parte, quindi io credo che loro abbiano fatto il massimo. Mi rimangono un po' di dubbi sul centrocampo, ma soprattutto perché, come stavate dicendo anche voi prima che vi ascoltavo, prima di entrare in onda, ci sono dei punti interrogativi forti legati a Thuram, diciamo che era un po' il reparto che in sofferenza anche la scorsa stagione. Quindi è vero che è stato preso Sar, ma bisogna vedere se basterà, e poi bisognerà capire se quelli che sono andati via, nella fattispecie Vlahovic, insomma, i giocatori che non ci sono più sono stati sostituiti in maniera degna, perché poi Vlahovic è vero che alla Juve è sempre stato un'incompiuta, perché non ha mai fatto la valanga di gol che aveva fatto alla Fiorentina, però ha sempre segnato, anche quando non è stato al top, anche come l'anno scorso, non ha giocato con continuità.
4: Certo. Ti ha stupito più il mercato in entrata dal punto di vista numerico, qualitativo, così come ci hai descritto, o quello in uscita anche un po' bloccato da alcuni no che hanno vincolato, hanno trascinato, hanno allungato un po' la vita di alcune trattative? Cos'era importante fare e che è riuscita a fare la Juventus o non fare?
9: Purtroppo il mercato in uscita non me l'aspettavo diverso, perché la Juventus ha giocatori che guadagnano tanto, prendiamo Davide, comunque solo all'ultimo la Juventus è riuscita a trovare una soluzione, perché comunque è vero che non l'aveva pagato, però con 6 milioni di ingaggio chi si sposta? Cioè, è difficile trovare anche altre società che gli danno la stessa cifra. E
4: infatti,
9: comunque,
4: perdonami Fabiana, la Juve adesso ne paga metà dell'ingaggio.
9: Purtroppo è difficile dar via giocatori che hanno un ingaggio così importante e che comunque sono stati pagati tanto. Vedi pure il fatto di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che sono tornati indietro. Dall'altra parte credo che, quindi non me lo aspettavo tanto diverso, dall'altra parte alla fine Spalletti potrà anche beneficiare di questa cosa qui, perché Douglas Luiz e Nico Gonzalez mi sembra che nelle prime due giornate comunque quando sono stati utilizzati non abbiano fatto male, e quindi alla fine può essere, diciamo, che lui riuscirà anche a rivalutare questi giocatori che erano stati presi da Giuntoli, che era stato tanto criticato per questo, ma magari con un po' di attesa, un po' di tempo in più, magari riusciranno a diventare un valore aggiunto per la Juventus, ecco. Ecco, poi rilegandomi al discorso di prima, scusami, che parlavamo delle incognite, l'altra grande incognita è Yıldız, sì, purtroppo, perché comunque l'assenza di Yıldız per 3 mesi, quanto saranno e tutto quanto, poi deve tornare in forma, cioè è un grande problema. È vero che hai Boga, è vero che hai Elay Begovic, però Yıldız è Yıldız.
4: Certo, era stato messo, anzi si era messo lui stesso meritandoselo sul piedistallo. Fabiana Della Valle ci racconta da tempo, Gazzetta dello Sport, la Juventus, anche un tuo libro, no? Ci ha raccontato un gran pezzo di storia di Juventus. Come si collocano questi nuovi, se tu dovessi dirmi, perché voglio chiederlo ai nostri ascoltatori, quindi giochiamo e spero che tu possa apprezzare. Sar ti riporta che tipo di giocatore? Ti fa venire in mente chi, che cosa, o l'attaccante in questo caso, o uno dei 9 acquisti, dei portieri? Cioè, ci sono una Juventus che è cambiata tanto, non sempre è stata costretta a cambiare così tanto.
9: Sì, hai ragione, infatti adesso fa veramente così su due piedi, faccio un po' fatica. A chi, non so, a chi lo possiamo paragonare, Sar?
4: Perché così nel tanto stuzzico e stimolo i nostri ascoltatori al 340-54-25-324. C'è una mossa, un'operazione un po' più stonata di altre, per il prezzo, per le caratteristiche, perché non ti serviva subito? Faccio l'esempio di Ekator, qualcuno mi dice, ma ne dovevamo spendere così di soldi per Ekator piuttosto che per il talento di Elay Begovic? Cioè, partendo da questi aspetti, ce n'è uno che forse, o il prezzo stesso del cartellino di Kolo Muani, qualcosa che ti...
9: Allora, io ti direi no, io se ti devo dire, io quei soldi per Alaj Begovic li avrei spesi, perché comunque è un talento, i talenti se non li prendi adesso a quelle cifre poi non li prendi più, quindi
4: condivido,
9: anche se c'è da aspettare un po', io quei soldi li avrei spesi. Sì, mi lascia un po' perplessa l'operazione Kator, soprattutto poi alla luce, poverino, della sfortuna che ha avuto, visto che... no. È sempre stato in infermeria finora, mi pare, e sì, adesso ci tornerà. Cioè, mi lascia un po' perplesso magari quell'operazione, che però credo che sia stata fatta anche magari per motivi di economici e di bilancio, comunque anche quello è un investimento sui giovani.
4: Infatti sono arrivate subito, sono state le prime.
9: Cioè, mi sembra quella un po', diciamo, che magari avrei evitato, perché poi se Lick comunque l'hai presa a zero... io non sono una sua grande stimatrice, però a zero ci sta, e poi gli altri direi che sono tutti quanti acquisti azzeccati. Colomani possiamo discutere se magari quella cifra sia tanto o poco, però l'hai inseguito da tempo, lo volevi, cioè praticamente sono 2 anni che lo rivuoi.
4: Quel matrimonio si doveva fare, dici tu.
9: Esatto, quindi a quel punto, cioè, se lo vuoi, l'attaccante che vuoi, spendi anche quei soldi lì. Quindi ti ripeto, la perplessità me la lascia forse soltanto un pochettino Ecator, ecco. Portiere ti serviva, non c'è niente da fare.
4: E sei ripartito cambiando addirittura 2 portieri, che forse nella storia della Juventus non è mai capitato,
9: sì, infatti,
4: nella stessa annata. Bisognerebbe andare a chiedere ai grandi esperti. Ci vengono i soccorsi.
9: Con Filippo Cornacchia,
4: anche lui non sarà venuto in mente la risposta. Esatto.
9: Esatto, no, non, infatti non ci è venuto in mente da quando.
4: Non ci è venuto neanche a me, Lo chiedo magari agli amici a casa. Fabiana, ci sono venuti in soccorso, ancora qualche minuto, poi ti lascio e ti ringrazio, ci sentiremo poi, ci qualche volta nel corso della stagione, ma volevo dirti che sono venuto in soccorso, io in radio sono facilitato. Sar ricorda qualcuno le acciaierie, perché noi siamo fantasiosi qui sulla via bianconera. Mi sembra un misto tra Sissoko e Appia. Ti è? Tu che conosci la storia della Juventus, non lo so, non ti convince.
9: Era venuto in mente David. Che dici?
4: Davids, sì, con la faccia un po' più buona, hai ragione. Però scrivete e ditemi anche voi al 340-5225.
9: È una...
4: esatto, per le caviglie degli altri. Invece un attaccante così alto, la Juventus, perché questo è 1,94, se ricordo bene, vado ad aprire.
9: Sì.
4: 1,94, leve lunghe. Giorente, come ricordo, sì, che mi aiutava nella pronuncia, sì,
9: non,
4: esatto.
9: Non è altrettanto bello, ahimè, però Giorente.
4: Vedi che hai abboccato, sono arrivato alla fase gossip della puntata, quindi è più bello Giorente, chiediamo...
9: Per me sì, un po' lo ricorda,
4: non ti piacciono gli uomini,
9: capello biondo,
4: non ti piacciono gli uomini coi baffi, stile anni 80.
9: No, diciamo che il look non lo sposo, mettiamola così, Llorente.
4: Qui si vede tutta l'anima femminile elegante di Fabiana Della Valle. Uno si aspetterebbe tanti gol di testa, non è la sua caratteristica migliore,
9: esatto,
4: non so se questo lo sapevi, ma la Juventus finora non è che abbia crossato tanto.
9: Sì, è vero, anche ci questa cosa qui l'avevo, per quello ti dico che secondo me non è poi alla fine, almeno da come me l'hanno descritto, da come quel poco che ho visto,
4: sì,
9: secondo me alla fine non è il centravanti che tutti si aspettano, dicono è alto 1,90, allora è il pennellone che sta in area, non è così, è diverso, ma aspettiamo di vederlo in campo e poi ci faremo la nostra idea, insomma.
4: Da casa c'è Lick, comunque il più utile che abbiamo preso, come vedi l'opzione opinione a largo raggio.
9: Sì, no, ma infatti, ti ripeto, quelle poi sono valutazioni personali, però è vero, ti serviva, l'hai presa a zero, va benissimo, per quello non ti dico,
4: certo.
9: Ti dico a livello di utilità, anche tra costo e utilità io resto su Ecator, sono d'accordo con gli ascoltatori, insomma.
4: Lo so che ci pizzicano un po', no? Noi ci mettiamo la faccia, la voce, la firma, anche Fabiana. Diciamo che Spalletti, me lo ricordano anche da casa, forse, e tu l'hai ricordato più volte, adesso non so se ti hanno letto, se ti hanno ascoltato, che Vlahovic era il desiderio, la riconferma di Vlahovic era la prima scelta forse di Spalletti, ti risulta? Confermi? Certifico?
9: Sì, sì, mi risulta, ma il problema è che là il problema è stata la volontà del giocatore, che da quanto so io non ha mai fatto nessun tipo di apertura alla Juve, cioè non ha mai dato nessun tipo di segnale dopo quel primo incontro che è andato male, che ha decretato la fine delle trattative.
4: Sì.
9: Che allora io so che la Juventus, quello che risulta a me, la Juventus non ha mai fatto un tentativo ufficiale per Vlahovic, quindi non è che è andata
4: con Carnevali
9: alla porta di
4: esatto, con Carnevali
9: esatto, non l'ha mai fatto. Detto questo, però, neanche da parte di Vlahovic è mai arrivata una telefonata. Comunque, sai, poi queste cose, diciamo, la Juve sapeva che comunque non avrebbe trovato nemmeno terreno fertile, quindi anche per questo, secondo me, non è andata. Non è che Vlahovic
4: il citofono era acceso.
9: Esatto,
4: il citofono era
9: punto,
4: acceso, però nessuno è andato a suonare.
9: Io capisco Spalletti, però cioè, se già comunque la prima volta la trattativa è andata male e lui comunque non ha abbassato di un centimetro le pretese, tant'è vero che poi è andato a prendere 8 milioni più tutto il resto, bonus, mica bonus, ricchi premi e cotillon in Turchia, cioè allora la Juve capisco. Capisco la Juve che ha anche questioni legate al bilancio serie, cosa vai a fare a metterti, cioè
4: Fabiana,
9: a metterti
4: hanno staccato hanno staccato la batteria del citofono a un certo punto, non ne valeva la pena e hanno riconsegnato il microfonino.
9: Su quello secondo me hanno fatto bene, perché quando capisci, cioè il giocatore, se soprattutto uno come lui che è già stato alla Juve, che ha avuto comunque tanto dalla Juve, perché la Juve l'ha strapagato e gli ha dato tanto anche a livello economico, se il giocatore non fa uno sforzo per dire voglio restare qui, allora non ce n'è, cioè è inutile, per come la vedo io.
4: Fabiana, non ti saresti aspettato, io sono uno di quelli, non mi sono fatto attrarre dal nome di Kessié, per il fatto che sapevo che la Juventus proponeva poco, come quel bonus di buona entrata, no? Come l'ho chiamata io. Che cosa aspettava Kessié? Oppure è stato veramente un gioco un po' sporco che ci sta nel mondo dei trasferimenti da parte del procuratore? Cioè la Juventus è stata chiara, noi più di 3,5 mi risulta, al tuo procuratore non possiamo dare. Perché si è aspettato così tanto? Gli abbiamo dato tempo per cercarsi anche qualcos'altro nel frattempo, secondo te?
9: Beh, io immagino che la Juventus abbia comunque avuto delle assicurazioni, anche da quello che mi risulta comunque, che sì, per esempio alla Roma, tra la Roma e la Juventus, lui avrebbe preferito la Juventus, anche se la Roma gli avrebbe preferito di più. Dopodiché però alla fine credo che la Juventus sia rimasta un po' spiazzata dal fatto che con i parametri zero è così, infatti io da quello che so comunque la Juve non la dava per fatta l'operazione, fino all'ultimo diceva noi gli abbiamo fatto la nostra offerta, dobbiamo vedere che cosa ci dice lui, quindi probabilmente insomma si è pensato che la cosa andasse in porto perché lui aveva preferito la Juve alla Roma nonostante i soldi più alti, però poi quando è arrivata l'Atalanta, che ha accontentato secondo me, per come la vedo io, perché poi tante cose non è che si scrivono, si dicono, ha accontentato il giocatore a livello economico, ma anche il procuratore, perché come tu ben sai, parametri zero, parlavamo prima di Vlahovic, quando arrivano
4: giocano su più tavoli,
9: premi e cotillon, ecco,
4: giocano appunto, su più tavoli. Quando,
9: sicuramente a quel punto il procuratore gli avrà fatto cambiare strada. Però
4: sì.
9: io sono invece, detto, non sono così sicura che la Juve sia andata peggio con Sar.
4: No, assolutamente, non volevamo lasciare intendere eventualmente quello. Senti, ti lascio piazzare le macchinine sulla pista prima del Gran Premio di Monza. C'è un Juve-Milan alla terza giornata. Chi rischia di più o chi ha più voglia di mettersi in mostra, di dimostrare i muscoli? O sarà la classica partita degli ultimi anni da X?
9: No, X non me l'aspetto. Sono curiosa di vedere appunto i due attacchi, che poi sono attacchi nuovi, no? Anche
4: tante cose nuove.
9: Tanto. Certo. Io boh, ma rischia di più in questo momento, secondo me non rischia nessuno, anche perché hanno iniziato bene tutte e due veramente, veramente troppo presto. Però sarà comunque, secondo me, una partita che ci dice tanto del, cioè ci può dire di più del valore del Milan rispetto a quello della Juve, ma ti spiego perché. Perché comunque alla fine la Juve ha cambiato molto, però è rimasta con lo stesso allenatore, mentre nel Milan, cioè, per Amorim è il primo banco, vero banco di prova importante, quindi secondo me c'ha un po' più, diciamo, da perdere tra virgolette il Milan, ecco.
4: Chiarissima Fabiana Della Valle, firma della Gazzetta dello Sport. Ci risenteremo poi e riaggiorneremo il piazzamento delle macchinine sul tappetino, sulla pista. Grazie a Gazzetta dello Sport e grazie a Fabiana Della Valle. Alla prossima, buon
9: grazie
4: lavoro. Ciao Fabiana.
9: Ciao.
4: Allora, bella chiacchierata, così diamo sempre dei tagli diversi, ognuno si fa la sua idea, ognuno può confrontarsi con il pensiero libero del giornalista, del professionista, dell'illusionista, di tutto quello che è. Questo è il programma, queste cose di calcio che vi mettiamo a disposizione. Noi ci fermiamo qualche secondo, poi ripartiamo con le immagini dell'arrivo a Caselle della Pertica bianconera. Non aspettiamoci troppi gol, ci metterà la testa, l'importante è che metta la testa per appoggiare il pallone a qualche compagno, per farsi trovare smarcato, per usare il fisico, per sbracciare e per calciare, come me lo ricordo io le prime volte che ho visto l'attaccante tedesco neo juventino è stato in nazionale. Subentrava, entrava, cercava gli spazi, caratteristiche diverse dal classico 9, quello che staziona là dentro, ma un po' al servizio della squadra, ma un buonissimo tiro, preciso nel tiro. Speriamo che si riparta da qui. Noi ci fermiamo qualche secondo, Cose di Calcio torna tra poco e andremo a farci raccontare Juve-Milan da Gianni Balzarini. Torna anche lui, a tra poco.
5: Cose di Calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
4: Cose di Calcio XL, perché il martedì, il mercoledì e il giovedì sarà così, un'ora in mia in compagnia, degli ospiti sempre diversi, casa, trasferta, pause della nazionale, ne aggiungeremo sempre di nuovi, podcast che potrete poi riascoltare naturalmente, giusto il tempo di confezionarli, farli confezionare ai nostri tecnici, e li potete trovare in versione originale, integrale, su Bianconera News come trasmissione, anche su il sito di Radio Bianconera. Un saluto a quelli che ci stanno seguendo in televisione, coloro i quali ci ascoltano in Piemonte, in DAB, magari seduti sulla loro autovettura in direzione lavoro o ristorante, e chi anche solo dall'ufficio, da casa, ci ascolta o ci vede tutti i giorni dalle 8 del mattino alle 21 di sera. Poi iniziano le repliche, vi potete riascoltare quello che preferite, o se lo volete fare anche solo con gli estratti principali dei nostri podcast. Mi dicono che sono arrivati dei vocali. Io insisterei poi su un concetto. Ho notato che state scrivendo, dopo vado a riaprire anche la messaggistica al 340-54-25-324, ipotizzate contro il Milan, Voltemade là davanti, Colomani decentrato al posto di Yıldız, Nico Gonzalez sotto punta, come l'abbiamo visto quando è subentrato, e con Seisao. Non pensate che così saremmo un po' troppo offensivi e non pronti, preparati, attrezzati per gestire magari il Milan? E con che tipo di centrocampo, visto che Sar magari è pronto, magari un po' di più rispetto a Voltemade, come mi danno indicazione, o viceversa, o tutte e due, o aspetteranno di subentrare a partita in corso, ma eventualmente con Sar pronto non c'è Thuram, al posto di chi? Per farlo giocare con chi? Douglas Luiz o Locatelli? Perché poi devi dare equilibrio anche là in mezzo, non dobbiamo essere troppo sbilanciati ulteriormente in avanti, non dobbiamo essere poco bilanciati per coprire anche dietro. Come ve la immaginate, non la formazione ma gli quanti Milan, ma gli abbinamenti? Andiamo ad ascoltare i vocali.
10: Ciao direttore, sono Enzo da Roma. Io, per quanto ti voglio bene e ti stimo, non capisco tutta sta continua disfatta sulle operazioni che fa Juventus. Io non sono d'accordo con te. Ieri ha fatto un post su Tedesco e sull'altro calciatore Sar, ha detto che sono due buone seconde scelte. Secondo me non è così, se mi permetti. Noi famo troppi schizzinosi. Noi abbiamo una situazione economica difficile, complicata. Negli ultimi anni è successo di tutto e di più. Continuiamo a non voler capire, non essere equilibrati. Poi ognuno può dire la sua, per carità, ma deve essere una cosa costruttiva. La critica ci sta, però di che questi sono due mezze scarpe, nel senso, due secondo scelte, no, sbagliate. No. È sbagliato perché comunque io dal mio punto di vista vedo due ottimi calciatori che ci servivano, poi tutto il resto sono chiacchiere per come la vedo io, però sinceramente tutto soddisfattismo non mi sembra. Noi famo troppi schizzinosi, noi abbiamo giocato con Magrin, Galia, Favero, i tempi dove avevamo pure vinto e nessuno diceva niente. Adesso ogni cosa che facciamo è quello ne è buono e quello ne è buono, ma io non so che volevo, visto la situazione economica che ci abbiamo. Quindi, se mi permetti, con tutto il bene che te voglio, un po' più di equilibrio. Poi, per carità, tutto è opinabile.
4: Ti ringrazio, perché ti stavo dicendo che non ho fatto nessun post, ma è un editoriale su tutto Juve, e l'altro giorno, non approfondendo su questi giocatori, il titolo, no? Che ha ottenuto e ha suscitato proprio, cioè era generato proprio da questa volontà. Tu mi devi dire però, no? Non è ottimismo, pessimismo, non ho detto che sono due pippe. Non mi mettere parole in bocca che non sono mie, e non hai detto neanche questo, no? Ma non mi puoi dire che non sono due buone, seconde scelte, perché non le hai cercate dal primo momento e le hai tenute nascoste. E così te lo posso dire l'elenco, e non è fare gli schizzinosi. Mi rendo molto bene conto di chi siamo, di cosa possiamo essere. Anzi, ti ripeto cosa mi ha detto Giuntoli tempo fa. Dimentica la Juve con cui sei nato e cresciuto. E lo so molto bene. Però allora non dobbiamo neanche illuderci. Vlahovic non lo potevamo tenere, ma era quella la prima scelta di Spalletti. Perché costava troppo e non li meritava. Benissimo. Poi su quali altri attaccanti siamo andati? Sai perché arrivi a questo giocatore? Però devi accettare quella che è la notizia. Non è arrivato perché ne avevi due o tre in ballo. Nello stesso giorno hai fatto delle valutazioni e sei andato dritto, no? Tu a centrocampo, Sar, tu vicario in porta, tu l'attaccante di oggi l'hai preso perché non voleva Spalletti, ha messo il veto su Zirkzee, cioè non Zirkzee, che poi avrebbe preso magari borbottando. Non siamo noi puntigliosi, ti raccontiamo la Juve come quello che dentro la Juve sta capitando, semplicemente questo. E non ho detto che sono male, ti dico che secondo me sono delle buone secondarie.

0: Buffon, Pavel Nedved e Ibrahimovic. Lo so benissimo per la situazione che abbiamo ereditato, ma devo anche sapere, prima che incominciate a criticare o prima che diremo buona operazione che è arrivata dopo aver pensato ad altri giocatori. Buongiorno Gianni Balzarini, eccoti, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno,
1: Sottoscrivo
0: buongiorno, buongiorno.
1: quello che hai detto, ma io lo sto dicendo da tempo. Dimentichiamoci la Juve che fu, con la speranza che il progetto porti un giorno la Juve ad essere quella che fu, e adesso dobbiamo accettare la realtà, il presente, e quindi che ci sia ancora un certo gap, che non ci siano possibilità di fare mercato oltre un certo limite, perché i limiti li ha imposti la UEFA. Ed è diciamo, è la base che è sfuggita da sempre a tutti coloro che commentano il mercato e che dicono: ma che schifo questo, ma che schifo quell'altro, perché non prendiamo questo, perché non prendiamo quell'altro? Perché poi ci si
0: Bravo,
1: dimentica di
0: perché poi
1: questa base di
0: esistono questi,
1: partenza.
0: no? Che vogliono solo i nomi di prima fascia. Io non ti dico quello, ti dico quelli di prima fascia non me li posso permettere. E
1: No, ma
0: non
1: l'ha
0: ci
1: detto più
0: sono
1: volte anche
0: arrivato.
1: Spalletti, non è, Spalletti ha detto: non abbiamo la possibilità di andare lì e prendere quel giocatore. Cioè, noi dobbiamo tenere conto del fatto che ci sono delle limitazioni, che c'è un bilancio che non è naturalmente ancora a posto e che ci sono delle limitazioni che comportano poi delle sanzioni, perché la Juve ha già pagato 6 milioni di sanzione se sfora i paletti del fair play finanziario, che sono tra l'altro disseminati per tutta la stagione, perché ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, adesso non ricordo bene, comunque c'è un paletto da rispettare, basta non rispettarne uno e ti scatta un'ulteriore sanzione da 14 milioni, che era quella, diciamo, subordinata alla condizionale, no? Condizionale
0: Certo.
1: perché, appunto, se tu violi nuovamente e superi nuovamente i paletti del fair play finanziario, scatta automaticamente la sanzione da 14 milioni. Poi dopo devi solo vendere e non puoi comprare, quindi ti metti in una situazione ancora peggiore di quella che poi non è drammatica la situazione da adesso, sia chiaro. Anzi, io in tutto questo ti dico, farei un elogio a come si è comportato Carnevali fino ad ora, proprio perché ha ereditato una situazione disastrosa, così come Comolli l'aveva ereditata da Giuntoli, ok? E ha dovuto sistemare le situazioni, ha dovuto muoversi in un gioco di incastri, è come se avesse composto una sorta di Lego nel quale incastrare i pezzettini uno alla volta per arrivare alla fine ad avere un prodotto soddisfacente, non chiaramente fenomenale, ma soddisfacente, che permette quantomeno a Juve di poter lottare per le posizioni che vanno dalla seconda alla quarta, perché l'Inter farà un campionato a parte, e comunque di provare ad arrivare fino in fondo, per provare ad arrivare fino in fondo in Europa League.
0: Gianni, tra l'altro, era solo per rafforzare, ma hai colto l'essenza un po' della riflessione e dell'opinione di cui dibattevo con un ascoltatore. Dopo aver detto di questi giocatori, no? Arrivati, i tanti, siamo a 9, abbiamo rifatto una squadra, abbiamo cambiato due portieri e penso che nella storia noi non abbiamo mai cambiato due portieri nella stessa sessione di
1: Assolutamente.
0: mercato, nella stessa stagione. A poche ore dalla chiusura del mercato, dimmi se sei d'accordo o meno, Spalletti si trova adesso con una Juve comunque migliore, e lo scrivo, lo dico all'ascoltatore di prima, cioè non puoi fermarti al titolo che comunque ammette un mercato di buoni giocatori, di buone seconde scelte, perché tu, Sar, sei andato a prenderlo dopo che ti ha detto no, anche che sì. Rispetto a un anno fa, la
1: Sì.
0: Juve è più competitiva. Sei d'accordo? No, sì, e su
1: Sì,
0: cosa? Sì o no, eventualmente.
1: assolutamente sì, è più competitiva anche perché ha più scelte in attacco, ha un attacco, diciamo, formato adesso da Voltemade, che non è prettamente comunque un centravanti di sfondamento, è molto buono coi piedi, eccetera, però è sicuramente uno che può andare sui palloni alti in area, anche se sentivo la statistica che non segna di testa dal novembre dell'anno scorso, la cosa mi sta
0: No,
1: preoccupando
0: no,
1: un
0: comunque
1: po'.
0: ammesso,
1: Non è...
0: Gianni, perdonami, ho letto facendo una piccola ricerca, no?
1: Sì.
0: Non è la sua caratteristica principale, cioè
1: Sì,
0: è un po' come
1: no,
0: se chiamassi.

0: se lei di calciare di sinistro,
1: però,
0: no?
1: Però diciamo che sì, no, però è stato avallato da Spalletti, quindi
0: è stato avallato da Spalletti, assolutamente, esatto, sì. Esatto. Arrivano due giocatori avallati da Spalletti.
1: Esatto, cosa che non è accaduta per esempio per Zirzé, perché lui non aveva avallato.
0: Bravo. La vogliamo dire questa cosa? Perché saremmo potuti arrivare anche a Zirzé. Certo che è un giocatore interessante, Zirzé. Certo che l'avremmo voluto 3 anni fa e sarebbe arrivato adesso. Sì, certo che mi sarei stupito.
1: Non è un centravanti. Antonio. Non è un centravanti.
0: E Spalletti cosa ha detto, Gianni, su Zirzé?
1: No,
0: ne volevo un altro. Se proprio devo, certo. Ma se riuscite prendetemene un altro. E noi abbiamo raccontato questo, Gianni, oggi, io nell'editoriale stamattina, e poi ognuno può leggere quello che vuole anche dagli articoli. Ci mancherebbe. Gianni, però con te, dimmi.
1: No, diciamo che diventa interessante capire adesso la posizione di Colomoni, perché Valtemade va a giocare lì davanti. Colomoni può essere sfruttato per l'altra sua caratteristica peculiare, che è quella di andare un po' sugli esterni, specialmente a sinistra. Mancando il Diz, Colomoni potrebbe essere dirottato da quella parte, oppure è chiaro che Colomoni a questo punto e Valtemade si alternano lì in attacco, perché comincia uno e finisce l'altro e viceversa, insomma, ecco, è chiaro. Poi dopo ci sarà chi dirà che l'acquisto di Valtemade è una bocciatura per Colomoni, metterà assieme anche le parole che Spalletti ha detto di Colomoni. No, sappiamo come funziona, no? Dai. Dopo tanti anni di esperienza, si prevengono non solo le notizie, ma ciò che le notizie comportano. E quindi già
0: e si trascinano,
1: allora cosa è stato preso Colomoni a fare? E 50 milioni buttati via, già me lo scrivono sui social, quindi 50 milioni buttati via. Non si rendono conto che magari Colomoni e Valtemade, visto che altra premessa importante, la Juve quest'anno non può competere per lo scudetto, è chiaro. Poi per carità, anche quella di Conte
0: ci
1: non
0: dice di con questi acquisti ci dicono di sì.
1: Anche quella
0: un po' di
1: Conte
0: più di ieri, ma non così tanto.
1: No, ti ricordi bene che quella di Conte non poteva competere per lo scudetto, poi la 23. Però questa squadra ha il dovere di arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni. Se quando giocavi la Champions sapevi benissimo che arrivare oltre gli ottavi o i quarti sarebbe stata un'impresa miracolosa, facendo l'Europa League e vedendo anche le squadre che ci sono in Europa League, si è rovesciata un po' la situazione, nel senso, o quantomeno è cambiata. Hai il dovere di arrivare fino in fondo, cioè di arrivare a giocarti la finale, che tra l'altro vale anche un posto in Champions se la vinci, no? Io adesso non dico che hai il dovere di vincerla, perché poi la Juve con le finali non ci azzecca molto, però quantomeno devi avere un organico che ti porta fino lì, in Coppa Italia, che ti porta fino lì in Europa League e che ti porta quantomeno a lottare per uno dei posti dal secondo al quarto, perché il primo è già stato ampiamente assegnato, credo.
0: Dal secondo al quarto, il primo assegnato, chi ci metti tra il secondo e il terzo?
1: È una bella lotta, perché guarda, Antonio, quest'anno allora la Roma non può essere più considerata un outsider. La Roma è pazzesca, l'ho vista anche ieri, e le squadre di Gasperini, quando cominciano ad andare col pilota automatico, è difficile fermare, e questa squadra è qualitativamente nettamente superiore all'Atalanta di Gasperini, quindi è una squadra fortissima.
0: Sì.
1: E il Como non è più la sorpresa, ragazzi. Il Como, finché ci sarà questa proprietà, è da annoverare tra le squadre che lotteranno per un posto in Champions e anche forse per qualcosa di più. Quindi la concorrenza si è allargata, quindi Inter, Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como sono 6 squadre per 4 posti.
0: Sei stato bravo a mischiare le carte. Sei stato bravo a mischiare
1: 5 squadre per 3 posti. 5 squadre per 3 posti. Togliamo l'Inter, sono 5 squadre per 3 posti.
0: Senti, manca davvero poco, ti saluto, noi ci ritroveremo una volta, cioè tutte le volte il martedì dopo le partite in casa della Juventus, così non parleremo più di mercato da domani, anzi da dopodomani, cominceremo a dare giudizi, finalmente, sì, sono d'accordo anch'io. Gianni, mi inquadri alla terza giornata in questa situazione, un Juve-Milan le due squadre di Europa League, le ambiziose Juve e Milan, nel primo big match in cui si affronteranno?
1: Allora, ci vado giù piatto. Sono le due squadre che si sono suicidate dopo il pareggio che avrebbe dovuto portarle entrambe in Champions l'anno scorso, no? Per cui c'è anche da mettere un po' la tara ai tanti elogi fatti alla Roma e al Como, nel senso che se Milan e Juve non si suicidano, Roma e Como non vanno in Champions, perché bisogna dirla tutta la situazione, no? Detto senza nulla togliere, perché in realtà chi poi ci è andato, sono stati bravi ad approfittarne. Detto questo, c'è molta curiosità, perché sai, partita che non conta niente ai fini della classifica, però è chiaro che sono quelle partite che se anche le giochi in amichevole su un campetto incolto la vuoi vincere. È un test per capire dove si può migliorare, fin dove si è arrivati, cosa manca, cosa c'è, e soprattutto un test a livello di testa, scusa la ripetizione, perché è la classica partita nella quale non puoi concederti pause, e con due squadre che giocano apertamente, perché se l'anno scorso il Milan di Allegri ha giocato all'Allegri, no? ti ricordi bene, e quindi ripartenze, c'è da questo Milan gioca a calcio con Amorim, la Juve gioca a calcio, e quindi mi aspetto dei begli spazi in cui vedere delle azioni importanti.
0: Si parte dall'1-1, quindi non dallo 0-0, e poi
1: no,
0: vinca
1: si parte,
0: chi
1: secondo me, sì, dall'1-1, sì.
0: Diciamo, si parte dall'1-1.
1: C'è più chance di partire dall'1-1, dai.
0: Senti, ma Colomani, Nico Gonzalez, Costensao e Voltemade li vedresti bene insieme da subito? Ce lo chiedono da casa.
1: Ti rispondo come direbbe Spalletti. Sì, vabbè, però poi ci vuole equilibrio.
0: Quindi... Manuel, hai sentito il nostro balza Spalletti?
1: Ci vuole sempre l'equilibrio, perché poi senza l'equilibrio non vai da nessuna parte, anzi sposti l'equilibrio dall'altra parte.
0: Ragazzi, dipende un po' da lei. Dipende anche un po' da lei, Balzarini. È subito intervenuto a gamba tesa il nostro allenatore. Grazie, Balza. Poi riprenderemo coi balzi nel passato, le partite. Non pensare di cavartele. Ci sentiamo martedì prossimo. Dopo Juve Milan, le partite in casa ce le commenterà il martedì proprio Gianni Balzarini, Mediaset. Ciao Gianni, ben trovato. Seguitelo anche sul suo canale privato, personale, dove ci racconta le cose che non si possono raccontare in diretta di giorno, ma non è vero, no? Può raccontarvele a testa alta, spalle larghe, in tutti i momenti. Sono stato chiaro sulle seconde scelte, su una Juve che è migliorata, su una Juve che non balza dall'ottavo, dal sesto, dal quinto al secondo posto, ma che migliora, che toglie delle cose, che sovrappone delle identità nuove e che adesso è in mano e nelle mani proprio di Spalletti. Adesso sì che dipende molto anche da lui, con dei giocatori i più simili possibili a quelli che avrebbe voluto e che la Juve è riuscita a mettergli a disposizione. Il concetto dell'editoriale è quello, ma non ditemi, perché sarebbe falso, quello ve lo dicono gli influencer, quelli che urlano, quelli che bisticciano con De Rossi, quelli che raccontano il bianco e il nero e mischiano e mettono tutto in lavatrice, una volta una cosa, una volta un'altra. Non ditemi che queste erano le prime scelte del mercato Juventus.
2: Più che vuoi,
0: non lo so, me lo dica lei, anzi ce lo facciamo dire da Paolo Rossi tra pochissimo, perché la seconda ora del martedì, del mercoledì e del giovedì diventa ancora più XL con la presenza di Paolo Rossi. A tra poco.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare